0: Dry Safe, esattamente la raccomandazione che ho appena fatta ad Umberto e Damiano. Sono andati via dallo studio qui di Milano, da dove mi sentite parlare oggi. La versione è chiamata Roma Milano 3131, la classica, diciamo,
1: quella da trasferta.
2: Esatto, quella che va fatta ogni tanto, ma anche perché per tenere vivo questo legame con la parte milanese. No?
0: Certo, qualcuno qua deve venire a fare un po' di rapporti via raggio. Beh, comunque Dry Safe li ho. Avete presente quando c'è una gomma che vi si attacca alle suole delle scarpe?
1: Sì.
0: Li ho prendete con un bastoncino di un ghiacciolo, li ho scartavetrati Umberto e Damiano e li ho fatti scendere e rotolare per le scale. Mi erano un po' affaticati, ragazzi, leggermente affaticati.
2: Ma perché loro, ho saputo, se la son vista tutta, one two celebration.
0: Sì.
2: Cioè,
0: l'ho incontrato ieri sera, gli ho detto: ma andate a dormire, ma no, cominciamo tardi.
1: Ma
0: perché
1: cosa?
0: Per loro, ho detto: guarda che cominciate sempre lo stesso, finite tardi. Fai vero, cioè cominciamo sempre alle 6 cominciano. E per 3 settimane, dalle 6 alle 8 ci sono Umberto e Damiano e dalle 8 alle 10 c'è il trio Medusa. Perché? Perché a Fabio Volo non gli va a fancazzo, lo sapete benissimo questo. Cioè, perché ricordate, noi siamo dei fancazzisti, ma lui veramente ci supera a destra, ma forte.
2: Nella vita imparerai sempre che c'è qualcuno che sta un passo avanti a te e Fabio rispetto a noi sta un chilometro.
1: È già in vacanza.
0: C'è sempre qualcuno che ha meno voglia di fare di te ed è incredibile nel nostro caso. Sono le 8.09 di un lunedì bellissimo, splende il sole qui a Milano, ma vedo anche a Roma.
1: Bellissimo.
0: C'è quell'atmosfera bellissima del post festa che tutti gli anni respiriamo. Ma facciamo le cose fatte per benino. Buongiorno Veronica, buongiorno Patrizio.
3: Buongiorno.
0: Siete contenti di come è andata? Dai, è stata una serata spettacolare.
3: Dai, siamo
1: molto bello.
0: Ci sembra di capire che sono contenti anche gli ascoltatori. 342-00-00700. Vai con il lancio della sigla.
4: Signore e signori, benvenuti allo speaker corner del trio. Ma guarda se... Pronto?
5: Ciao, che fai?
4: Parlo al pubblico dello speaker corner.
5: Ma perché, quanti sono?
4: Mario, parecchi, sono parecchi.
5: Ma non li sento, stanno in silenzio.
4: E non li senti perché, a differenza tua, sono educati e aspettano il momento per esultare.
5: E quando sarebbe sto momento?
4: Esattamente ora, dopo il lancio della sigla.
6: Sigla!

0: Medusa l'ascolto, bentornate da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Leggerissimo ritardo, leggerissimo, proprio impercettibile la norma.
1: Ma sì, nella norma, tranquilli.
2: Roba tecnologica.
0: Era preoccupatissimo Enzino Fargetta, che saluto qui davanti a me. Bello vederlo sorridente. Ma che bello vedere sorridenti così tanti ascoltatori, sì. Così tante ascoltatrici, ragazzi. Veramente una roba. Tutti gli anni ci stupiamo di questo gavettone d'affetto che ci fate. Per noi è inspiegabile, però va bene a voi, a noi va benissimo.
1: Ma finché dura, ragazzi, eh. Cioè, però è bello vedere anche queste generazioni che crescono.
2: Perché è un continuo generazioni. Io due, tre persone, una ragazza di 25 anni mi ferma e mi fa: io mi ricordo da quando andavo alle elementari, certo, con papà, certo. Ma come alle elementari? 20 anni fa, in effetti sì.
0: Ragazzi, il prossimo anno festeggiamo 25 sì. anni di Radio DJ, 25 anni. E devo dire che cresce il pubblico di Radio DJ. Togli la base, Patrizio. Ieri la serata One Two Celebration, no? Tu t'aspetti il pubblico hip hop, più giovani così, Tante capocce bianche, eppure qualche portacellulare a portafoglio.
2: Quindi il video con la cosa davanti, sì. Che poi ti copre il video.
0: Sì, quello che fa: sto facendo il video a Fabri Fibra. No, mi schilla. Ma cazzo, da qua non vedo.
2: Non c'è senza occhiali.
0: Sei un metro. Quindi.
1: Ma ballavano come Trump, perché poi il passaggio successivo è quello. E accompagnare la musica con movimento di braccia.
0: Però il portafoglio, il portacellulare a portafoglio. Fai impressione a quanto se le breccia, facciamo un po' impressione. Però comunque tutto bellissimo. E la cosa che diceva Giorgio è bella, perché ci sono tante generazioni che stanno costruendo un ricordo legato a Radio DJ. Cioè, molti ci hanno detto: per me, appunto, Radio DJ è il momento in cui sono andato a fare la maturità. Sì. Avevo un momento difficile, avevo un momento bello. Voi c'è un momento che proprio pensate che potete far ricostruire, cioè legare la vostra vita indissolubilmente a Radio DJ? Per noi che la facciamo,
1: il motivo per il quale facciamo Radio DJ è perché prima
2: la mia sveglia Radio DJ, esatto, faceva parte del senso fisico
1: del nostro quotidiano.
0: 342 00 00 700. Veronica, tu c'eri, per esempio, ieri molti mi hanno detto: io c'ero quando, che so, è successa questa cosa. Uno mi ha detto: io c'ero quando Vic ha scorreggiato. Ma c'è un file di Vic che scorreggia?
1: Sì,
0: è
1: certo.
0: Ma davvero?
1: Ma stai scherzando? Ciao Belli ci ha costruito una golden age, ragazzi.
0: Vabbè, ora Enzino lo cerca. Ma davvero, sì. Tu Veronica, quando c'eri? C'eri quando?
3: Di una cosa successa a DJ?
1: No, anche tua.
0: O anche tua, chiaramente.
2: E tua, che legata a DJ, che dici?
1: Beh, il tuo ricordo proprio no. più forte.
3: Oddio, no, allora, una cosa divertente che è successa a DJ. Mi è capitato di esserci quando Rudy Zerbi ha dato il suo numero privato, il suo numero personale, perché non funzionava l'aggregatore. Quindi per settimane sono arrivati i messaggi privati e l'ha usato come se fosse il numero della diretta.
4: Io aggiungo che Rudy Zerbi invece con me ha dato il suo numero privato perché avevamo passato il file delle olivette, che adesso non
0: Esatto,
4: e lui voleva mandare questo file integrale alla gente che gli scriveva sul suo numero. In diretta l'ha fatto, ragazzi. Davanti a me.
1: Attenzione, questo file sta circolando.
0: Allora, circola anche questo di file. Enzino l'ha trovato, sentiamo.
5: 198. Aspetta che
0: Ma è vero.
5: Eccolo lì. Sono cose che nessuno ti dirà.
0: Ma è successo davvero?
1: Sì. Ora, io voglio ricordare a tutti gli ascoltatori che gli studi di Milano non hanno finestre a parte quella di Linus.
0: Certo, non credo che l'abbia fatto e quello di Linus. Vabbè, io già lo amavo, Vic. Adesso
1: è uno di noi.
0: Fai di me quello che vuoi. Certo. Voi potete dire: io

0: Sì. E la piazza è esplosa nonostante non ci fosse Saldavinci, tantissimi tra cui.
1: Ma che stai dicendo? Ce n'erano tre. Ce n'erano tre al prezzo di uno.
2: Prezzo di uno, sì, sì.
0: Però, io c'ero quando Tommaso Paradiso, Giorgia, cioè gli amici più cari, ci hanno detto: siete sempre i soliti coglioni. Esatto. Rimanete sempre,
2: sempre i soliti coglioni.
0: Però abbiamo fatto la nostra bella figura, la gente si è divertita e quindi felici, felici così. 8 e 18, questa è Radio DJ. Voi c'eravate nella storia di Radio DJ. Mi sembra di capire che ci siete stati in tanti momenti che neanche noi ricordiamo. 342 00 00 700.
1: Ma proprio tanti tanti. Allora, episodi epici legati alla storia della radio. E partiamo da un file che poi, sul quale di nuovo Ciao Belli ha costruito mille puntate. Sentite qui.
3: Ciao Zuzzoni, io c'ero quando Antonio da Ficarazzi diceva Maruni, io l'ho sentito in diretta. Ciao Paolo.
0: In diretta, la prima volta.
2: Perché poi uno sa della leggenda dopo, certo, no? però essere lì nel momento in cui avviene un'altra cosa.
1: Se non ricordo male, tutto ha avuto inizio quando avevano fatto una sorta di segreteria telefonica, no? In cui ognuno doveva presentarsi per fare, non so, un contest per venire a Radio DJ, no? Sì. E lui raccontò una barzelletta.
0: Antonio De Figarazzi, una barzelletta, bellissima, ce l'abbiamo.
4: Figarazzi, imitatore.
5: Dai.
4: Che differenza passa tra... Un signore che va presso una signora e chiede di fare l'amore e uno che vende castagne. Nessuna differenza, tutto loro mi dico Maruni!
5: Non si è capito niente. Rifacciamo.
4: La che differenza passa tra un signore che va presso una ragazza, una signora e dice di
0: buttando uci,
4: fare l'amore e uno che vende castagne, nessuno difende, Maruni.
1: E va avanti ancora perché prova a spiegarla mille volte.
0: Quello che avete sentito è quando Linus l'ha sentita in diretta, perché questo era proprio noi, perché lui c'è tutto finito, cioè Linus, Maruni, Linus, hai capito? Maruni. Chi altro?
6: Io credo di esserci stato la prima volta che avete fatto una travisata in radio, e se non sbaglio era con una canzone dei Queen. Davide.
2: Forse lui parla della prima volta ufficiale della rubrica canzoni travisate, così chiamata, non quando nacque l'idea, sempre abbiamo... in diretta delle canzoni.
1: Certo. L'abbiamo già raccontato durante lo Speaker's Corner e altre mille volte, che in realtà la Genesis non sono loro la Genesi di questa cosa.
0: La Genesis, giustamente, non sono loro.
2: Sono i Queen, ma non sono i Dire Straits.
0: Ce l'hai, Patrizio? Dire Straits, tre mesi di festa per quale motivo? Perché questa era la genesi delle canzoni travisate. Qualcuno ci disse: in questa canzone i Dire Straits parlano pugliese e dicono tre mesi de fest, per qual motivo?
7: Ho sempre creduto che in Saltano Swing dei Dire Straits, ad un certo punto verso la fine, il cantante nonché chitarrista dicesse:

0: tre mesi a festa per qual motivo?
1: Tre mesi a festa?
0: Tre mesi di festa, ma per
2: quale motivo?
3: È nato tutto qua.
4: Queste è voci proprio, di allora.
5: Questo è proprio l'estratto,
3: l'estratto della puntata. Sì, sì. Giorgia da Brescia al telefono, buongiorno Giorgia.
6: Ciao, buongiorno, che emozione!
4: Figurati!
3: L'emozione è nostra.

0: Allora, tra l'altro io sabato mattina c'ero allo Speaker's Corner, ho sentito
1: bello.
0: La domanda e sapevo la risposta.
2: Ti sei divertita, Giorgia?
0: Sì, molto, molto. Tra l'altro io ero lì, ho partorito 2 mesi fa ed era la mia prima uscita e ero felicissima di essere
1: qui. Che bello, che bello. Un altro ricordo.
3: Beh, adesso
1: voi,
3: vogliamo sapere il nome del bambino o della bambina.
0: Sì. Si chiama Nicola, e ora mi sta dormendo addosso in questo momento.
1: Oh, che bello.
2: Senti, Nicola chiaramente sarà la tua, diciamo, il tuo proseguo nella vita da ascoltatrice di Radio DJ.
0: Esatto,
2: che bello, che bello. Cioè, questo è come un po' quando si dice di padre in figlio, di madre in figlia, ragazzi, così.
1: Trascinate la
2: tramandate per gli speaker che verranno, diciamo.
0: Esatto. Vedevo i bimbi a Radio DJ, dicevo, chissà, Nicola sarà sicuramente uno di quelli che dice vi ascolto andare a scuola.
2: E certo, che bello, bellissimo. Insomma, piegatura perché?
0: Piegatura perché quando il Previ prepara le travisate, ma secondo me anche sul Best faceva questa
1: esatto.
0: cosa.
2: Sì, corretto.
0: Fa una piegatura nell'angolo del foglio della migliore, del messaggio migliore.
2: Sì, piega proprio fisicamente.
1: Lo piega proprio fisicamente il foglio. Piega, proprio.
2: Cioè lui prende il foglio e fa questo. Fa questo gesto qua che sentite, no?
3: In realtà si sente. Più attenti di voi sentiranno quando diciamo piegatura, lui prende il foglio e lo piega e senti proprio il...
1: questo.
2: Senti, Giorgia, ci dai anche la possibilità di spiegare perché il Previ non c'è, lo ha fatto allo Speaker Corner, è giusto dirlo a Urbi e Torbi, ha un problema familiare che spera di risolvere, quindi per qualche giorno non lo sentirete e ovviamente oggi non si fanno le canzoni.
1: No, senza il Previ non
2: senza il Previ non si fa. Senza il celebrante la messa non si fa, ragazzi.
1: Non si fa.
2: Grazie, Giorgia, un bacio.

0: mi venga un colpo se questa non è Ella Langley.
1: Ok, rimettiamo a posto le sputacchiere. Ringraziamo tutti in Texas.
2: Non so, io mi sento inadeguato senza stivali. Cioè, ma come facciamo?
1: Io c'ero quando alle 8:27, ragazzi, abbiamo capito da che parte sta Radio DJ, ragazzi. La parte del Texas.
3: Ma certo, la prima stella, ma come no?
1: 342-00-00-700. Ho un po' paura, Veronica.
4: No, però giustamente se voi fate ricordare agli ascoltatori cosa hanno fatto i vostri colleghi, è giusto che qualcuno ricordi una delle tante cose che avete fatto voi.
1: Aia, sentiamo.
5: Ciao a tutti, io lavoro a Radio DJ ma vorrei rimanere anonima. Io c'ero quando il trio mostrava le terga a tutti mettendosi di spalle sul vetro della regia. Vabbè. Ciao.
1: Vabbè. Pensavo peggio.
2: Questa voce a chi appartiene?
3: Signori, per noi è una cosa naturale, ci viene naturale, non potete bloccarci su questo.
2: Laura, dobbiamo parlare.
1: Esatto. E ora il politicamente corretto non ce lo fa fare. Ma vi rendete conto? Ma dove andremo a finire? Comunque, noi c'eravamo quando Sal Da Vinci ha fatto una richiesta specifica ad Enrico Albagnino.
6: Eri. E a Fornì canta. Ci puoi fare questa cortesia? Basta con il canto. Parla
1: ma non cantare, Enrico. Buongiorno.
7: Ciao,
1: come stai?
7: Ciao. Sono andato così bene, mi dispiace.
3: Ma guarda, un tripudio.
1: Ma tu ti saresti mai aspettato nella vita di ricevere un video messaggio di Sal Da Vinci, Enrico?
7: No, infatti, col contatto di Caspiatone giusto, cioè l'ho messo.
3: Hai ragione. Ma pensate, Enrico doveva imparare una frase, una sola. Non se la ricordava, ha dovuto leggere il testo sul video. Niente.
7: No, Enrico, facevo confusione, mettevo una frase che veniva dopo, la mettevo per te. Nella mia testa c'era un po' di confusione.
3: Era emozionale, più semplice del mondo.
1: Quello del mondo. Enrico, vediamo invece se sai dirci qualche cosa di più sul tempo.
7: Il tempo va abbastanza bene perché comunque l'anticiclone prevale, si è allungato verso l'Italia, però lascia magari ai margini il nord e oggi anche parte del sud. Comunque non ci saranno, se non un paio di eccezioni oggi, c'è un po' di nubi, scorrimento sulla Sicilia occidentale, sul basso Tirreno al mattino, al pomeriggio un aumento di nubi sulle Alpi e le Prealpi, magari con qualche temporaluccio breve, ecco, solo relegato lassù. Ecco, tutto qua, le temperature tenderanno ad aumentare, quindi saremo sui 30 gradi, anche qualcosa in più sulla pianura padana, così come anche Firenze sui 33, Roma anche, saremo su questo livello. Palermo e Cagliari invece già un po' più freschino, 27-28, ecco come gradi.
1: Bene, buono.
7: Poi nella nottata fra domani e dopodomani, occhio ai temporali di nuovo al nord, perché appunto la coperta mi è un po' corta di questo anticiclone, quindi non riesce a coprire totalmente l'Italia, il nord rimane appena un po' scoperto. Potranno scoppiettare questi temporali, soprattutto appunto nella nottata tra domani e dopodomani. Ecco.
1: Va bene. Grazie mille, Enrico. Grazie, domani alla stessa ora.

0: Bruno Mars alle 9.08, Risky Doll. Sì, c'è ancora il Trio Medusa per 3 settimane. Copriamo le vacanze anticipate di Fabio Volo. Lo diciamo a tutti i fan del Volo del Mattino, perché lui si è stancato tanto a fare la sua ora.
1: Che
2: è fine settembre, è iniziato, no? Come al solito.
1: Quindi, ottobre.
2: Ecco.
0: E fatti tranquilli, perché riprende il 9 novembre, Fabio. A occhio, se tanto vi dà. C'è solo da imparare da quello, metto lì. E 909 in questo istante. Abbiamo messo Bruno Mars non a caso qui su Radio DJ, perché rischio tutto. È un po' quello che sta facendo questo pilota straordinario, ragazzi. Questo ieri la giornata era divisa tra Kimi Antonelli e i due italiani. Insomma,
2: sono curioso di vedere i dati d'ascolto. Perché c'era anche la nazionale, ma secondo me sarà un po' impietoso il confronto.
0: Non abbiamo parole per definire questo straordinario pilota, e allora lasciamo la parola a Carlo Vanzini. Buongiorno, Carlo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Senti Carlo, io ti dico subito questa cosa: capita anche a te la sensazione che più racconti le gesta di Antonelli eccetera, più ti scordi che non siano in Ferrari? Cioè che conti relativamente questa cosa?
0: Esatto, sì.
3: No, mi accorgo che c'è una bella divisione in Italia, no? Perché c'è ovviamente chi è strenuamente tifoso, come è sempre stato nella storia, anche quando raccontavamo altri piloti italiani molto forti, tifoso della scuderia come nazionale, diciamo, dei motori in Italia, ma adesso non puoi non guardare a cosa sta facendo Kimi, che è una cosa fenomenale. Io ho visto, ad esempio, c'era la figlia, l'ho detto anche in telecronaca, di Paolo Barilla, tra l'altro anche ex pilota di Formula 1, che si è presentata con mezza maglietta, l'ha fatta lei, l'ha creata lei, mezza maglietta Ferrari, mezza maglietta Mercedes, da una parte la firma di Antonelli, non di Russell però, e dall'altra la firma dei due piloti della Ferrari.
2: Certo.
0: Senti, per i più distratti, quanti anni ha Kimi Antonelli?
3: Guarda, ad agosto fa 20 anni, e per me è impressionante per due cose. La prima è che quando stai con lui, sei lì, parli, chiacchieri, pensi di parlare quasi con un coetaneo. Io ne ho 25, ho 5 anni in più, insomma, non
2: poi ricordaci quando fai il compleanno,
1: Carlo, trentenni, ti capiamo,
0: tra un anno puoi bere gli alcolici, Carlo, vai tranquillo, anche in America, pensa quanto sei fortunato.
3: Però abbiamo vissuto due gare dove lui non poteva bere, tanto
0: è vero,
3: infatti sul podio gli ha messo l'acqua e lui e gli altri lo champagne, lui ha messo l'acqua per quelle due gare. Però ecco, poi ti devi ricordare che ha 20 anni ed è incredibile la naturalezza, la tranquillità, la serenità, anche non solo sua ma di una famiglia che sono quelle da pubblicità. Io a volte non ci credo, ero in macchina con lui a Bologna, chiama la mamma, ciao Topo, ciao amore, nessuna paura a dire mia mamma mi chiama Topo, mentre sappiamo che a quell'età i ragazzi dicono lasciami, non mi accompagnare, non rispondo mai al cellulare. Invece è una cosa pazzesca.
0: Strepitosa.
3: La naturalezza, come fa le cose in macchina. Ieri si sono scomodati tanti paragoni con chi è stato re del Principato, sia Ayrton Senna. Ieri lui, anzi non ieri, tutto il weekend ha guidato veramente stile Ayrton Senna.
0: Senti Carlo, in tanti lo definiscono un cannibale nonostante poi abbia questa postura così tranquilla.
3: Sì, è un angelo che poi diventa un diavolo appena abbassa la visiera, almeno per gli avversari. È proprio il classico ragazzo che io lo chiamo linguaccia, come dicono a Bologna, no? Linguaccia, perché ha sempre fuori la lingua quando fa uno scherzo, quando fa un saluto, quando festeggia. Proprio un po' da ragazzino guascone e all'interno della squadra, adesso che lui ha preso un po' in mano il territorio, lo temono, perché lui arriva, fa gli scherzi, non ultimo a George Russell, e non ha gradito tantissimo.
0: No.
3: George Russell gli ha pitturato i baffi e un cappello sulla foto del FAS di Formula 1. Russell si è vista la reazione, sì, ha messo lo scotch, però quindi basta poi togliere lo scotch e si ripuliva. Però ecco, fa queste cose qua, tolte in faccia per i compagni compleanni agli altri, gli va bene che vince perché sennò lo prenderebbero a calci.
1: Sì, certo.
2: Però aiuta, vincere aiuta.
3: Ricorda
2: un po' un suo concittadino Alberto Tomba, cioè di questi che vengono da Bologna e portano lo scompiglio nell'ambiente.
3: Guarda, Alberto mi manda sempre messaggi e ieri mi ha scritto, oggi arriva la quinta, per chi non ha vissuto Alberto Tomba che ha mosso delle folle oceaniche nel mondo dello sci, io ricordo la prima vittoria, la seconda, non c'è due senza tre, lui faceva proprio le rime dopo aver vinto, non c'è due senza tre, la quarta viene da sé, e ieri prima della gara mi ha scritto la quinta è già vinta, che è quello che lui aveva detto allora, e la quinta è arrivata. Sì, non è forse ancora così esuberante come era Alberto, forse unico nel suo essere così come era unico Valentino Rossi, così come è unico nel suo modo di essere Sinner, però ecco, sta piacendo da matti, lo vedo tantissimo agli stranieri. Poi è incredibilmente vero che ha anche una somiglianza fisica di viso. Poi lui, essendone stato né tifoso, anche se non l'ha visto correre, ha una somiglianza impressionante, il ciuffo. Lui, tra virgolette, ci gioca un po' anche su questa cosa, che ha il suo cappellino è blu come quello di Ayrton Senna, però a volte tu lo guardi e dici, ma non ti viene un colpo al cuore, perché ci sono momenti in cui lo guardi e ti sembra veramente la reincarnazione, come stanno dicendo in Brasile, di Ayrton.
0: Senti Carlo, si va subito a Barcellona, tieni il cellulare sempre acceso, perché in questo periodo vogliamo assolutamente averti qui in onda su Radio DJ, perché ci piace sentire.
3: Siete nello spazio di volo, che giustamente
0: esatto.
3: Ha lavorato tantissimo, e alle 9 si può
0: perfetto.
3: Fare
0: alle 9 perfetto, grazie mille a Carlo, grazie mille a Carlo Manzini, ciao Carlo, un abbraccio,
3: ciao.

0: Reduce da una due giorni straordinaria al Circo Massimo, Cesare Cremonini qui in versione Luna Pop con 50 special, 9.19, questo è Radio DJ. Carlo Vanzini ha citato Alberto Tomba, che quando vinceva una gara faceva sempre delle filastrocche, insomma aveva, è diventato a suo modo uno che viene citato a sua volta, no? Quindi molto semplice, diciamo, citare Alberto Tomba soprattutto in alcuni ambienti sportivi. E perché vi diciamo questo? Perché ci ha molto colpiti il sindaco di New York Mabdani, che ci cita Balotelli.
1: Sì, incredibile.
0: Ha citato Mario Balotelli.
1: Allora, sì, ha citato, in realtà, sapete che ci sono, adesso stanno, cioè, noi italiani ci dobbiamo fare una ragione, i mondiali di calcio, e New York è attesa alla prova del 9, perché certo, anche New York ospiterà delle partite. E molti dicono, ma siamo pronti, ma siamo...
2: Che sì, farà l'amministrazione? Che cosa state facendo? Queste cose qua.
1: Ma dai, ha detto giustamente, ma noi faremo il nostro lavoro. E ha citato Balotelli quando disse, perché alla domanda, perché non usi,
2: non esulti
1: mai quando
2: esulti,
1: segni, che c'era tutta la polemica, lui disse: io non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro, quando segno io faccio il mio lavoro. E quindi Mandani, il senso della cosa che ha detto Mandani era inutile esultare per una cosa che è prevista da quello che dovremmo fare.
0: Aveva aggiunto Balotelli: il postino esulta quando consegna le lettere, diciamo, per concludere il senso della frase. Mi è venuto in mente Roberto Baggio, citato, se non sbaglio, anche lui da Carlo Vanzini, quando nel 94, vi ricordate, nel post partita gli dissero, ma non hai paura di tirare i rigori? E lui disse, i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. Cioè, non so se ricordate quella serata là, serata complicata,
1: per molti di noi, per molti. Sempre dal calcio, legato anche un po' alla casualità, al fatto che alcune cose vadano dietro una logica. Vi ricordate Boskov, dietro a tutte le polemiche arbitrali, ci fu un Sampdoria-Milan in cui non diedero un rigore alla Sampdoria. In quel periodo la Sampdoria era fortissima, era campione d'Italia, eccetera, e lui alla domanda provocatoria del giornalista, no, ma Boskov, allenatore, com'è? E lui disse, rigore è quando arbitro fischia.
2: Fine.
1: Discussioni, basta.
0: Churchill aveva detto, a proposito degli italiani nel calcio, gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio. Secondo me è la frase più azzeccata per proprio identificarci e fotografarci come popolo. Vabbè, le citazioni nel calcio poi sono veramente tantissime, però poi ne abbiamo anche, ne avete estratto

0: C'è una di Trapattoni, se non sbaglio, giusto?
1: Allora, sì, aspetta, allora, è una storia quella di Trapattoni, perché fu famoso in Italia. La Jalapas, vi ricordate, con Mai dire gol, lo fece vedere tantissime volte. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Il senso era non cantare vittoria prima ancora.
2: Vendere la pelle dell'orso prima di aver preso l'orso.
1: Che poi lui quello probabilmente.
0: Ma infatti, che voleva dire?
1: Quello voleva dire quello. Ma quando fu nominato CT della nazionale irlandese, ci tenne a riportarlo anche
2: in inglese.
1: In inglese, agli irlandesi.
3: Sei. Be careful the cat. No, say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
1: Perfetto.
2: È il sacco.
1: Vi ricordo che sfiorò la qualificazione.
0: Esatto. 342 00 00 700. Vediamo se ne abbiamo dimenticata qualcuna. Ci potete chiaramente intervenire.
4: Ragazzi, sì, Patrizio. Ma quella nostra per eccellenza.
5: Qual è? In ogni modo, guardi. Chi caga sotto la neve, pure si fa a buca e poi la copre. Quando la neve si scioglie, la merda viene sempre fuori.
1: Sì, grazie.
0: Chi l'ha detto questo?
1: Thomas
0: Confucio.
1: Il commissario Girardi.

0: 9:25, l'eleganza di Lola Young from Down Here. Adesso io non farò altro che pensare al detto che mi ha appena comunicato Patrizio Mattei per tutto il giorno.
1: Che ci teniamo in coda. Sì, coda. È bello perché questo è l'orario in cui Fabio Volo fa citazioni, libri, eccetera. Noi dobbiamo tirare fuori i detti. Sì, sì,
2: è stato sdoganato perché è stato detto in DJ Chiami Italia. Quindi
0: allora dillo, ma sostituisci la parola con genia, va bene?
2: Allora io uscendo da un taxi gli avevo detto che stavo andando a Milano e questo qui, molto romano, ti va a divertire a Milano. Allora, e ricorda sempre: peccati di gnegna, Dio non te li segna.
0: Perfetto.
1: Quello di gnegna.
3: Non te li segna.
4: Io ho detto vabbè. Gnegna si è capito lo stesso.
1: Sì, vabbè, però già è meno.
5: No, non è detto,
1: vabbè,
5: però. Attenzione, non è detto. Non è, esatto. Non è chiaro.
0: Comunque, cioè, meglio di fregna sarà, no? Cioè, voglio dire, no?
5: Sarà male, troppo gratuito.
4: Perché non siamo nel nostro orario.
0: Ma poi, ragazzi, posso chiedere, non ce l'hai pronto, vero, Coccoluto? No, l'ultimo Claudio Coccoluto.
1: No, ce l'ho voglia, perché siamo arrivati fino adesso, non abbiamo ricordato.
0: Esatto, perché è febbraio?
1: No!
0: È novembre?
1: No!
0: Che mese è?
1: Giugno!
0: E quindi vale tutto.
1: Vale tutto. Qui al volo del mattino si può dire qualsiasi cosa.
0: Qualsiasi cosa.
1: L'errore di Fabio è sempre quello: lasciarci le chiavi di casa e andar via. E
0: quasi sì, sai quelli che tornano e fanno: ma che hanno fumato qua? Guarda che hanno, guarda, ma guarda che hanno lasciato.
1: Mannaggia sugli scintillini sul tavolo di legno. La guarda che roba, si è bruciata.
0: Ma che roba è? Ma cos'è? Qua? Che, questa spero che sia sporco normale. Guarda, lattine dappertutto, bottiglie.
1: Siamo al primo giorno.
0: C'è una tigre che dorme nel bagno. Sarà notte da leoni. Allora, citazioni 342 00 00 700. Sentiamo le vostre, dai.
6: Ragazzi, ciao, sono Angelo da Bergamo. Ascolto una frase famosa di Alberto Tomba e io la ripeto ad ogni occasione. È: sembra facile, ma non è difficile. Ciao tutti.
1: Bravo,
3: ragazzi.
5: Sembra facile, ma non è difficile.
0: Guardate che questa nell'ora di Fabio Volo ci sta bene. Fidatevi, fidatevi.
5: Sì, sì, sì.
0: E poi.
7: Trio, una volta mio nonno, per farmi capire il valore dei soldi, perché io lanciavo le monetine da centesimi per terra, diceva: raccoglilo. E ricordati, chi non raccoglie un centesimo non vale un centesimo.
0: È bello, rispetto per
5: il valore delle cose.
0: Io concluderei con questa che ci hanno segnalato su Serse Cosmi. Ricordiamo che noi siamo stati squadra nel Perugia quando allenava Serse Cosmi. Giornalista: ma mister, il problema sono le palle inattive. Risposta di Cosmi: sì, ma guerre dei miei giocatori, però, capito?

0: Le 9.45, stavamo cercando con l'ottimo Stefano Meloccaro in diretta da Milano. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno amici, buongiorno Tri.
0: Grazie per essere qui. Sei Bob Marley, oltre a essere un grande giocatore di calcio, di gioco sì, calcio, lo era anche di tennis. No, non era tennis, ricordavo male, era ping pong, tennis tavolo.
1: Però gli appassionati di tennis ricordano Dustin Brown, che è il Bob Marley del tennis, è stato un giocatore anche molto, ha battuto anche Nadal a Wimbledon e aveva le treccine rasta, era di origine giamaicana e diciamo si è sempre detto di lui che avesse delle abitudini giamaicane.
2: Ecco, perché era fortissimo solo sull'erba, ricordiamocelo.
1: Sì, e si tuffava, ma è stato un grande giocatore.
0: Oh, ragazzi, ma quella lì però è cultura, È cultura. Allora Stefano, buongiorno, grazie per essere qui, abbiamo commentato con Carlo Vanzini, Kimi Antonelli. Oggi le prime pagine sono divise equamente tra Kimi Antonelli e chiaramente tu l'hai definito comunque un successo clamoroso per Roland Garros, per gli italiani in generale.
1: È stato un trionfo, ragazzi, perché noi adesso Cobolli poteva, magari ce la poteva anche fare, certo che ce la poteva fare, ma il povero Arnaldi che è stato costretto a ritirarsi in semifinale, ho capito, a parte che povero non è esattamente l'aggettivo giusto.
0: Sì, mi stavo facendo vedere, voi sapete quanto guadagnano per il Roland Garros?
2: Allora sapevo 2.800.000 chi vinceva, 1.400.000 quindi 750.000 più o meno Arnaldi.
1: Il semifinalista. Esatto, Cobolli 1.400.000, per cui diciamo ci si può stare.
0: Cioè, quindi il virus comunque.
1: Però, ragazzi, ricordiamoci sempre: ricordiamoci sempre che nello sport alla fine devi sempre vedere da dove sei partito, no? Cioè, se a inizio torneo uno fosse andato con una pergamena da Cobolli e gli avesse scritto: senti, ma ti va di perdere la finale? I mortaci!
0: Porca trota!
1: Poi andavi da Arnaldi, che è di Sanremo, perciò un tantino più abbottonato, e gli dicevi: senti, ma ti va di arrivare in semifinale e poi ritirarti per un virus? Non so come si dica. Il mortaci in Sanremese
0: Belin.
2: Però finalmente abbiamo visto i francesi che un minimo ci hanno tifato, quindi
3: erano tutti italiani,
2: solo italiani,
3: c'aveva una clacca di 70 persone,
1: c'erano tanti italiani ma c'erano anche tanti tedeschi, ragazzi. Parigi è ovviamente un posto internazionale tipo Londra, cioè sì, la metà magari saranno anche locals, ma poi c'è un sacco di gente che viene da tutto il mondo, per cui no, direi quella roba è superata.
0: È cambiato il pubblico del tennis, perché tutti dicevano Roma il pubblico è vivace, mi sembra che sia così ovunque ormai.
1: Il pubblico del tennis è vivace soprattutto perché, visto quanto costano i biglietti in tutto il mondo, uno dice: oh, io ho pagato 4.000 euro, posso divertirmi, posso esternare quello che penso. Sai.
0: Senti Stefano, ma questo movimento tennistico italiano, così che di grandi soddisfazioni, dove vuole arrivare e dove può arrivare?
1: Ma, oddio, insomma, già siamo punto. Anche lì, se tu 10 anni fa mi avessi invitato, perché voi non mi invitavate?
3: Perché
1: del tennis... non fregava una bene amata fava a nessuno del tennis.
2: Faceva notizia Fognini che arrivava al secondo turno. Poi Fabio ha fatto la prima impresa a Barcellona e da lì probabilmente si è aperto il mondo. Però
1: a Monte Carlo, ma insomma, ok. E Fognini, pensate che Fognini nella sua carriera ha fatto un quarto di finale di uno slam e manco l'ha giocato nel 2011 perché fu infortunato da giocare contro Djokovic e si ritirò. Poi è arrivato Cecchinato, che ha fatto quella follia, batté Djokovic sul centrale e arrivò in semifinale a Roland Garros, e da lì è partito poi Berrettini in finale a Wimbledon. Cioè, dove possiamo arrivare, ragazzi? Meglio di così è dura. Abbiamo praticamente due giocatori tra i primi 10, un terzo Musetti che ci tornerà, cioè non siamo veramente messi molto bene, molto bene.
0: Parlo a nome di Stefano Meloccaro del Trio Medusa del gruppo di Chiamate Roma. Ho visto parecchi video dei social appunto della finale del Roland Garros. C'era un tifoso credo italiano con la maglietta con scritto proprio tutto il dialogo tra Fognini e l'arbitro, quello famoso.
1: Gira.
0: Voglio quella maglietta.
1: Gira Pascal.
0: Come fai a darmi il warning? Ma è bellissimo, con tutto il dialogo.
1: Quella con Fabio, che adesso diciamo è nella fase matura della sua vita, la ricorda spesso quella roba lì. E calcola che ha invitato quell'arbitro lì, lo ha invitato alle sue feste, lo chiama sempre. Ormai sono una coppia di fatto. E l'ha invitato anche a Ballando con le Stelle.
0: Non ci credo.
3: Rifanno il pezzo?
1: Quello è il repertorio.
0: Però la maglietta la vogliamo. No, Pascal, non mi puoi dare il warning. No, come fai? Touch the line. A un certo punto dice solo una cosa in inglese, è solo una roba del
1: The white mark.
0: Senti Stefano, dai, ti lasciamo andare. Tra 10 minuti sei in onda quando vuoi venire. Tanto tu adesso un'ora ce l'hai prima, no?
1: Sì, certo.
0: Scusa, prossimo appuntamento che abbiamo? Sì, abbiamo direttamente.
2: Che cosa
0: prossimo,
2: seguiamo adesso?
1: Tu dici cose importanti. Ragazzi, allora adesso ci sono tutti i tornei. Comincia la stagione su erba, perciò ci sono tutti i tornei che vanno verso Wimbledon, che è il culmine. Dovrebbe. Certo. Torna Sinner. Speriamo ci sia Berrettini che si è riabilitato. Tornano tutti i nostri. Il prossimo.
2: Confermi, non c'è Alcaraz, vero ancora?
1: No, Alcaraz si sapeva già da qualche tempo. Esatto. Tornerà forse per New York.
0: Vabbè, insomma, dai, il tennis è tutto da seguire. Mi sembra chiarissimo. I prossimi appuntamenti.
1: Non perdiamo nulla.
0: Grazie a Stefano Melocca, tra poco Mezzogiornale.

0: C'era qualcuno che l'aveva detto, comunque Maria Antonietta e Colombre senza vestito.
1: Lo so.
2: Si chiama autobiografia, ragazzi.
1: L'avevamo detto.
0: Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Gianni, grazie da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
2: e Furio.
0: La linea passa a DJ Chiamitalia, domani alle 8. Maledetti, maledetti, maledetti. Ciao.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Tanti saluti, la chiudiamo qui dopo questa.
1: No, dai.
0: Oh, ma quindi l'ha fatta
1: quindi,
0: questa.
1: Quindi.
2: Ma stai parlando a parte Like a DJ, no? Che c'erano i Cure.
1: No, ho confusione in me per
0: vabbè,
1: questi weekend.
0: Grande weekend di festa un po' per tutti, mi sembra. Sembra di capire.
1: I due eventi di cui vi parliamo noi, uno si è svolto in Italia ed è Party Like a DJ.
0: I due eventi mondiali di questo weekend erano il Party Like a DJ e il Primavera Sound
1: di Barcellona.
0: Oh, non si può stare in tutte e due contemporaneamente.
1: È molto difficile. Per quello noi ci siamo, diciamo, sparpagliati per potervi raccontare tutti e due gli eventi.
0: E dopo la puntata di mercoledì detto: vabbè, raga, dai, sparpagliamoci. Ci vediamo qua lunedì alle 2.
3: Ciao,
0: vabbè,
3: ragazzi, io andrò domenica prossima a vedere i Cure a Firenze.
1: È vero, così. Perché ci sono i Cure a Firenze.
0: Ma sì, perché quando ci sono questi grossi festival, con almeno nel caso di quello di Barcellona, una trecentina di. Si dice trecentina?
1: 300, allora, dai.
0: 300. Però non sono 300 giusti.
1: Tre centinaia, allora, forse.
0: Tre centinaia di. Beh, insomma, tanti.
1: All'incirca 300.
0: All'incirca. Tanti dei gruppi che suonano, grandi e piccoli, perché poi, come raccontavo, DJ Chiam Italia, figata vedere i grandi maestri e anche i giovani, quelli di grande successo, no? Olivia Rodrigo e i Cure, ecco, a rappresentare.
4: Olivia Rodrigo ha una canzone che si intitola proprio The Cure, tra l'altro. Ma che è in classifica in questo momento su Spotify.
0: Ma che non è quella con Robert Smith.
4: Non credo, si intitola così.
0: No, però per dire. È bello anche bazzicare i palchi, quelli un po' più piccoli, e vedere chi suona davanti, e che ne so, a 5.000 persone, non 50.000, no? E tanti di quei gruppi o sono appena stati in Italia o ci stanno per arrivare. Ma gli stessi Cure dal Barcellona iniziavano la loro tournée europea.
1: E dove vengono? A Firenze, a mangiare bene l'olio buono, a fare due scherzi il prossimo weekend, sai, Firenze Rocks.
0: È stato magico, ragazzi. Diciamo che per quello che mi riguarda, bello vedere i concerti anche da lontano, perché poi alla fine è l'esperienza collettiva. Tu sei con i tuoi amici, ti dai un puntello, aspetta, noi andiamo a vedere quelli, ci ritroviamo qui agli XX. Io faccio un salto da Olivia Rodrigo, ma poi voglio vedere.
1: Ci troviamo lì nel punto XX.
0: Però per l'appunto. A volte si sta anche sdraiati, seduti a chiacchierare con la musica, non dico di sottofondo, però un po' più lontana. Però ci sono dei concerti per i quali sei disposto a stare schiacciato tra 70.000 persone col tuo gruppetto di amici. E lì non si può né andare a bere né andare a fare pipì, perché se vai non tornerai mai più in
1: trovi più gli amici, certo.
0: E per i Cure si può, cioè due ore e mezza il fisico capisce dove sei e dice: non ti faccio venire nessuna voglia, nessuno stimolo,
1: altrimenti
0: stai qua e goditi sta magia.
1: Fai all'inglese la pipì e fai sul posto.
4: Eravamo in Spagna, no? Si può.
5: Ciao, ragazzi, comunque qua a Barcellona è andato via Nicky ed è arrivato il Papa.

0: Vi siete dati il cambio.
1: Veramente è arrivato il Papa?
2: Io non ho verificato, ma mi fido di questo.
1: Ho visto che al Primavera Sound c'era anche Pedro Sanchez.
0: Sì, quello l'ho
1: visto. Ha visto più o meno gli stessi concerti che ho visto io. Vabbè, lui era un po' sulla terrazza VIP, sì, a giudicare dei video. Mi ha fatto piacere. Camicia
0: vestito,
1: di jeans.
0: Sì, vestito non da festival, ma neanche proprio da.
1: Figo, dai.
3: Ciao, Summer Camp. Questa è una voce di chi ha vissuto due giorni incredibili di festa. Saltato e ballato come dei pazzi con il Blessed Maremma. E ieri con DJ Aladi. È stata una cosa incredibile ritrovare tutti gli amici del Summer Camp. Siete stati fantastici.
0: Perché
3: grazie
0: in tutto,
3: di tutto
0: questo c'è la party like a DJ, no?
1: Certo.
0: Quindi siete venuti in tanti a trovarci. Anche lì, gente schiacciata. Grazie per essere stati sotto il sole, non cocente, ma comunque neanche proprio questo freddo. Quindi
2: occhio,
0: grazie.
2: Che il prossimo anno al Primavera arrivano The Blessed Maremma.
0: Occhio.
1: Comunque, voglio dire, ragazzi, secondo me questa cosa di stare all'aperto con i tuoi amici, con tanta gente, a sentire della musica che ti piace e a conoscere anche delle nuove persone, secondo me è una cosa molto bella.
0: È sempre bella.
1: Perché a scuola nessun professore ti dice: ragazzi, quando sarete un po' più, alle medie, tipo, quando sarete un po' più grandicelli, mi raccomando, cercate queste occasioni per stare insieme agli altri, mischiatevi alla gente, godetevi quello che vi piace.
0: Perché è una cosa che ti insegna solo un'altra scuola: la vita.

0: Ciao Mercampini, io quest'anno ho saltato il Plaid, sono un po' triste, però sono felicissima perché sono andata al concerto di Cremonini a Roma ed è stato spaziale.
1: Brava, brava. Quindi vuoi dirmi che anche lì, stare con i tuoi amici, in mezzo a tanta gente, bello, sentire la musica che scalda il tuo cuore in una città stupenda come in questo caso Roma, è una cosa bella, è una figata, è una figata, ragazzi.
2: Cazzo,
1: ma veramente,
2: figata, è giusto
1: ma porco
2: dirlo.
1: Giuda, ma è troppo bello, è troppo bello.
3: Tra l'altro io ieri ho fatto un giro al Parco Sempione, c'era un'atmosfera incredibile, fantastico, quindi è una festa
2: Fatta con la macchinina,
3: ma
2: noi
3: anche a piedi da solo così, un sacco di famiglie, meraviglioso.
2: Siamo arrivati al palco prima del DJ set di DJ Aladin, appunto, con la macchinina guidata dal nostro Ricky Paternò.
1: Quella guidata a mannaggette, no?
2: Guidata a mannaggette in maniera per del tutto
1: che
2: sostenibile.
1: Comunque ecologico, esatto. Cioè, non c'è, può offendere qualcuno, però, però
2: soprattutto
1: non
2: qualcuno in alto.
1: Certo,
2: potrebbe sentirsi offeso, però arrivi veloce al palco con la cassa e tutte i giocattolini di DJ Aladin facendo musica durante il tragitto.
4: Col campionato rapile.
2: Sì, esatto, campionato da pile.
1: Ecco, infatti dicevo come
2: ha fatto.
1: No, perché ho detto, vuoi vedere che Ricky a mannaggette sta alimentando la macchina e anche il campionatore di Aladin. Vedi, da come esce sta musica?
3: Si segnala che alcuni data center che stanno costruendo nell'Inter al milanese verranno alimentati a bestemmie di Ricky Paternò.
2: Sì.
1: Ecologico. Beh, almeno non inquina le falde acquifere, no? Che poi esce l'acqua tutta marrone come faceva vedere la Ocasio.
2: Esatto.
5: Quel weekend al Plaid Quarna era davvero scatenato. Si è perfino fatto abbracciare da Fede. La sua nuova versione dove si diverte ci piace sempre di più. Solo distrutta, ma sono stati due giorni di immense emozioni.
1: Grazie
2: cavolo.
1: Ma secondo me quella cosa che ha portato, che diceva DJ Angelo,
2: mamma che ridere. Comunque il primo abbraccio della sua vita, della vita di Francesco Quarna, glielo ho dato
3: pubblico,
2: io
3: attenzione,
2: sudato
3: in pubblico.
2: Tra l'altro in pubblico, ragazzi, orgoglioso.
1: Dai big

0: quali ha fatto?
1: Like DJ,
0: quali ha fatto?
1: Ha fatto questo, ha fatto Che Fastidio, ha spaccato.
2: Credo queste due.
1: Sì. No, l'ho lasciata aperta, come dire, poi e poi
3: e tanti
1: quella
3: altri.
1: Che desiderate voi, ma penso fossero queste due. Tra l'altro l'ho presentata io, quindi me lo ricordo. Okay. Però sì.
4: Comunque, ragazzi, io sono un po' di anni che vengo, ho fatto il forum di Milano per il 30° compleanno, Torino,
1: bella,
4: quando eravate all'Expo. Tutti i Parco Sempione, sai, uno magari pensa di stufarsi, invece ogni anno è un'emozione. Tra l'altro quest'anno mia figlia, che ha 15 anni, si è sentita libera di girare nel parco con la sua amica e... bellissimo, emozionante, grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: Sì, devo dire anche quello fa tanto, sì. Esperienza simile per me in questi giorni di Primavera Sound, a volte quando si è in queste situazioni di migliaia e migliaia di persone, a volte ci si sposta, magari si tocca dentro qualcuno per sbaglio, a volte c'è un po' di tensione, invece in mezzo, almeno sia a Barcellona, mi sembra di capire, anche a Parco Sempione, ma sì, certo, scusa tu,
1: no,
0: è il mio dialogo preferito. Cioè,
1: sì,
0: è bello.
1: Sì.
0: Cioè, che tu sei convinto di essere nel torto e l'altra persona sì. Idem, e ci si scambia un sorriso e tutto rende insomma più piacevole lo stare insieme,
1: poi
0: si crea tensione.
1: Nel caso di Partire Che Dici, se dovesse succedere qualcosa, c'è sempre Ricky Paternò. Arriva, mannaggetta di scuse, di pace. La mannaggetta di pace.
5: Ciao Summer Camp, volevo fare i complimenti al mitico DJ Aladdin, che con il suo amico Saturnino sabato sera al BAM a Piazzola Sul Brenta a Padova hanno animato la serata, hanno fatto divertire e ballare tutti quanti. Ciao.
1: Ma cosa c'è? Le controfigure, tu che eri dappertutto.
6: Odino.
7: No, ero con Saturnino.
6: Odino.
7: Parla sempre così, sa.
1: Sì.
7: No, molto bello, grazie ragazzi.
3: A proposito di cose fatte nel weekend.
8: Oh, ciao ragazzi, anche io ieri non sapevo dove dividermi tra il Primavera Sound e il Party Like di... Ma quando mai ci fate un cazzo? Ci sta.
3: La domenica, dai, ci sta.
0: Allora, anche quella è una cosa bellissima, sì, secondo me, sì, no? Sì. Oh, quando lo dicevano gli antichi romani, ozium negozium, figata. No, adesso l'ozium è solo una cosa negativa. Ma perché?
3: Anche questa sentita è una cosa bellissima.
1: Sentiamo.
9: Ciao ragazzi, gli vogliamo fare i complimenti all'erede che sabato per la prima volta ha nuotato con i braccioli 20 mesi.
0: Ma...
1: Che bello con i braccioli.
0: Da non confondere con le bracciole, che sono tutta un'altra cosa, che si usano comunque molto dai
1: non galleggiano, non conviene.
0: Che bello.

0: Bellezza, ragazzi, con quella valvolina, quel gioco in cui bello, devi bello, pigiare, bello. No?
1: Sì, è vero.
0: No, altrimenti poi fuori è bellissima, bellissimo, bellissimo. Va bene, partiamo con il primo filotto della settimana, cominciamo dalla nuova di Harry Styles.

0: Questa è una citazione, questa della bicicletta che si cappotta impennando con dietro il sole.
1: È una citazione di E.T. forse, cioè la bicicletta vero, che passa vero. Davanti alla luna, qui c'è il sole, ma insomma.
0: Adesso ve ne dico una grossa, io non l'ho mai visto.
1: No,
0: basta,
1: lasciamo la
0: visto E.T. Voi l'avete visto Incontri ravvicinati del terzo tipo?
2: Sì,
0: ah,
2: ecco. Però beh.
1: Un po' lento, sai che anch'io l'ho visto un po' più tardi, un po' lento. Mentre T mi fa sempre molto piangere.
3: Ciao Summer Camp, oggi sono iniziate le vacanze.
2: Vero.
3: E poi ho inizio il corso di nuoto. Ciao da Maria di Treviso.
0: Ma che
1: ciao Maria, grande.
0: Ne ho visti diversi in giro, tutti iscritti. Perché oggi si fa quello che noi facevamo a San Firmino.
1: Cioè?
0: Ho visto, non so, ragazze con dei tatuaggi finti, diciamo, fatti con l'Uniposca, ma fatti molto stilosi. Guerra di colori.
4: Schiuma da barba.
0: Sì, insomma, dai, ultimo giorno di scuola.
1: Non si fanno più i gavettoni, quindi ci si pittura.
0: Ma magari anche.
4: Okay.
0: Però c'era proprio un bel clima, ragazzi.
1: Beh,
0: sono contento per voi. No, ma non ero invidioso. Cioè, dicevo, ma porco Giuda, ma vai, ma spacca tutto.
4: Linda ringrazia Panacci.
2: Io sono passato davanti alla scuola qua vicino alla radio e a un certo punto ho sentito tipo un DJ set. Secondo me stavano facendo una foto e a giudicare dal sound c'era tipo Paul Kalkbrenner che
0: suonava
2: qua.
0: Vabbè, ragazzi qui della zona hanno un altro portafoglio.
2: Una altro che il, come si chiama, Baby Shark e quelle robe lì.
0: No. Abbiamo preso Paul Kalkbrenner per l'ultimo giorno di scuola.

0: ragazzi nella scuola di mio figlio per l'ultimo giorno di scuola, premetto è una scuola tecnico agrario, vanno a scuola con i trattori.
1: No,
2: tangenziale,
1: impennando.

0: anche ricordato chi erano i cantanti delle ultime due canzoni che abbiamo ascoltato, che lo diciamo perché non è che sono proprio tanto.
1: No, hanno poco super conosciuti anche, sì.
0: Il primo era Harry Styles.
1: Non lo conosco, mai sentito.
0: E questo Justin Timberlake.
1: Ancora
0: ma
1: meno.
0: Siamo qui anche per mettere delle cose che ancora nessuno conosce.
2: Certo. Ma cosa dite? Sono famosissimi.
1: Per chi si chiedeva.

0: Di Song e le toglie la pettorina.
1: Dai, che ci ascoltano anche i bimbi,
2: Ciao, sono Marchetto. Anche io ho finito la scuola. Domani parto per la Sicilia. Ciao.
0: Ma che bello, già Roma, 9 giugno.
3: Ah, così,

0: Merkamp.
1: Se volete vado io, eh.
2: Bravo, sì, pubblicità. Senza meglio.
3: La sua band preferita.
4: I
5: 7 anni in galera.
4: Tutta la vita.
3: Schibidi Bobbidi.
0: Summer Camp.
6: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Cerrone. Oppure Boneyem, tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin. Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan, North the Way. Niente.
1: Cuba
0: dei Gibson Brothers, dai.
2: Dai, Cuba dei Gibson Brothers. Sì, sì. Ma dopo, bravo Elio, bravo Fogli, bravi Cicci, belli tutti.
1: Bravissimo, bravo, bravissimo.
2: Belle le sonorità.
1: Sì. Sì.
2: Molto.
3: Come erano?
1: Intense, dai, insomma, un po' come quelle della, della canzone all'incirca,
3: sì,
1: così.
3: Sì, sonorità intense.
1: Chissà se alla frontiera avrebbe funzionato una. Cioè, dopo aver rifiutato gli Oliver Onions, i Gibson Brothers, magari, ma una canzone all'incirca così?
3: No, avrebbero accettato, allora, secondo me, il vinile di Aladdin. Quello sì.
4: Quindi questo era un bastone fra le ruote, ma con citazione, però, mi sa, per ricordare l'appuntamento appunto di Biella,
3: certo, del concertozzo. Del concertozzo, del ristoratese, e non solo altre
1: band. Ragazzi, bravi.
3: Altre band, fammi un esempio, Nicky. Chi
1: beh,
3: altro?
1: Allora,
3: chi
1: prima degli Ieri lo ristoratese, beh, c'è Tony Hadley, ragazzi.
3: Certo, Tony Hadley, ma fammi un altro esempio.
1: C'è la superluna di Drone Kong, non so bene a che ora. Ragazzi, venite presto, perché insomma è un po' il Lollapalooza degli Aerostoretese. Esatto. E quando dico Lollapalooza penso al festival americano, non al locale omonimo lì vicino in Corso
3: Tavoli. Non so se ancora funziona.
1: Sarebbe
3: così
1: bello regalare dei biglietti per il concertozzo.
3: Mi piace questa
1: oggi
3: cosa.
1: È la mia nuova missione. La mission è dirlo in radio, così quelli che organizzano dicono: sì. Ma se volete li regaliamo. Ecco.
4: Sì. Comunque ricordiamo l'appuntamento il 27 di giugno, sabato, a Biella.
1: Esatto, okay.
3: Biella lì. Sì,
1: allora. Una DJ, produttrice, insomma, che sta girando molto, Peggy molto, diciamo, no?
3: Peggy molto anche.
1: Peggy molto. Sì. Nei fest era la prima.

0: Primavera Sound, ma sarà anche allo Siget, il festival per il quale abbiamo appena regalato i biglietti, li regaleremo poi anche nelle prossime puntate.
1: Esatto, no? Stiamo proprio parlando di lei. E ora andrà in onda la canzone all'incirca così, della regina delle, la canzone regina d'estate di 3 anni fa.
0: Sì, sì, sì. Faceva all'incirca.

0: No, facciamo da capo, raga, perché non abbiamo azzeccata una. Facciamo il giro normale.
1: Casulo buono, eh.
0: Ma andiamo subito a cantare.

0: Beh, tre anni fa era quella canzone, non so se l'avete riconosciuta.
1: Perché non me la faccio, perché, insomma, è stato un gioco anche questo.
0: Ha reso un po' così all'incirca così. Ma tre anni fa, regina dell'estate, chissà quale sarà poi la regina di quest'anno.
2: Alepi ha apprezzato molto.
1: Ha apprezzato, sì, vero, Alepi. Ma magari ci viene anche a trovare a dircelo di persona nei prossimi
2: tipo domani,
1: giorni.
2: Chissà.
1: Magari anche domani, esatto.
0: Sì, oggi facciamo più in tempo, che poi fra poco c'è anche il premio fedeltà.
1: Comunque, chi decide quale sarà la canzone regina dell'estate 2026? Il programma Notorious.
2: Sì, Francesco, esatto, Guarna, esatto.
1: Ascolterete.
2: Quindi in questo caso la Superluna suona dopo gli Eli, cioè al contrario del concertozzo.
0: Ma è veramente tutto matto. Beh, a questo punto dobbiamo mettere in scaletta quella che è un po' la nostra canzone più famosa, diciamo, un po' il nostro banger, la nostra Alba Chiara.

0: Fabrizio Nicky Lavoro with his La Super Luna de Drone Con.
1: Quella! Grande! Sì, insomma, è un po' il nostro banger. La canzone si chiama Idea. Parte della stampa la definì un punk rock ambientalista. Ma perché mettere etichette sulla musica quando poi puoi dare tu il significato che vuoi, no? A questa canzone, che sicuramente sarà in scaletta quando la Superluna suonerà il giorno del concertozzo, 27 di giugno a Biella, Super Biella.
2: E c'è qualcuno che non ha ancora capito bene il testo, però, di questa canzone, anche dopo 4 anni.
1: Ma va?
3: Nicky, non ho mai capito il testo. Dici, hai cambiato IKEA? Perché?
2: È andato a Corsico. Sì, sì.

0: Wow, che lui insegna all'amico che sa fare solo a botte come ballare. E in cambio lui gli dà una mano quando qualche brutto ceffo gli si avvicina, perché lui è un bel ragazzo che balla e sai com'è. Beh, quelli belli che sanno anche ballare
1: si provocano magari un po' di invidia,
0: un po' di invidietta, sì, quindi sì, arriva l'amico che dice:
2: ragazzi, ma che figata!
0: Una bella spiegazione.
1: L'amico che dice: scusa.
3: Vabbè, aspetta.
1: Scusa.
2: Ragazzi, ma che figata, Footloose. L'ho rivisto proprio l'altra sera e l'ho guardato in TV, la TV pubblica, diciamo, con tutta la pubblicità. Ho proprio voluto vedermelo così, come si faceva negli anni Ottanta. Perché io sono una ragazza degli anni Ottanta e i film si guardavano così. Che figata.
4: C'era la pubblicità dello Spunti, secondo me, anche.
0: Ma infatti dovrebbero fare così. Quando va in onda il film anni Ottanta, certo, va in onda anche la pubblicità.
1: Anche le pubblicità belle.
0: Magari sì, anche sì, di prodotti che non ci sono più. Sì, però sì, così, come prodotto artistico.
1: Nel senso che la Rai ha ridato Footloose.
4: Probabilmente sì.
0: Ah,
4: sì,
0: bella roba. Ma sulla Rai non c'era pubblicità durante il film, o sì?
1: Certo.
0: Una volta non c'era.
1: Cioè, su Rai Play no, ma sulla Rai sì.
0: No, ma una volta sulla Rai si guardavano i film. C'era la pubblicità arrivata anche lì.
4: Solo nel primo tempo.
1: C'era primo, tra primo e secondo. Poi c'è la voce, sì, ma tanti anni fa.
0: Lo so, ma io sai che ho staccato poi a un certo punto.
1: Ho staccato una certa.
4: Dirò un'eresia, sono fan della pubblicità al cinema, del primo tempo.
1: Anch'io.
4: Perché a me piace che finisca il primo tempo, così vai un po' in bagno, vai a prendere.
0: Tempo, no, non c'è la che palle, mi rovina proprio il mood, piuttosto me la tengo fino al terzo atto.
1: Pubblicità prima del film, sì.
4: Sì, cioè, no, ma io anche in mezzo, a me piace così, proprio come l'intervallo, come una volta.
0: E ti vai a mangiare una bella bomboniera, sai.
4: Vai in bagno, sgranchisci un po' le gambe.
0: Sì,
1: sgranchisci le gambe, no, in che senso?
4: Dopo un po'.
0: Senti, questo è un po' sempre l'ora della merenda per noi. Io volevo ringraziare Camilla, sì, nostra super ascoltatrice, che è venuta dalla centro-est, diciamo, perché lei è di zona Conero, se non sbaglio.
1: Esatto, infatti ci ha portato i sassi del Conero, che
0: sono dei biscotti incredibili, sì. E tra l'altro, a dispetto del loro nome, sono molto soffici.
4: Ah, allora posso mangiarli anch'io.
0: Io sono, sono andato tutto timido nell'addentare, perché ho detto: boh, si chiamano sassi del Conero, come minimo sono duri come i cantucci, no? Poi ho scoperto che anche i cantucci ci sono quelli un po' semirigidi.
1: Sì, ma insomma sono duri, sono molto più duri.
0: No, ma questi si sciolgono in bocca. Grazie Camilla, ci vediamo alla prossima. Grazie anche a tua mamma.
5: Summer campisti della prima ora stanno ascoltando Summer Camp per la prima volta dall'inizio alla fine. Senza piangere.
4: Emma e Mattia.
0: Ciao, grandi!
1: Ciao. Che bello!
0: Bene, bella. La prima volta senza piangere non si scorda mai.
1: Non si scorda mai, è vero, speciale poi. Sì, allora, cioè, va fatta con le persone speciali e siamo noi.
0: Sì.
1: Siamo noi.

0: Come siamo? A piedi nudi su uno di quei parchi inglesi, eh?
1: Sì.
0: Anatre che svolazzano, cioè svolazzano, insomma, sì. Fanno un po' su, un po' giù, sai come fanno loro.
1: Cigni della regina, perché sai, sì. Meglio del re adesso, perché sai che appartengono,
2: sì, sì. E invece sì, no, siamo loro. Vicino al Parco no. Sempione, che è meraviglioso.
0: Bellissimo.
3: Grazie, non sentivo questa canzone da un sacco di tempo, mi ricordo il film... Hugh Grant, About a Boy, grazie,
1: perché
3: bellissimo,
1: questo...
3: grazie.
1: Colonna sonora, cioè il romanzo di Nick Corby, film con
0: Beh, poi
1: Hugh
0: Nick
1: Grant.
0: Corby è un grande amante, vabbè, insomma, della scrittura, insomma, scrive libri.
1: Mi piace, scrive, gli riesce anche abbastanza bene, mi sembra,
0: però,
1: di ricordare.
0: Diciamo, calcio e musica, forse un po' più musica, dai, insomma, però ci sono, i riferimenti musicali dei suoi libri sono sempre...
4: Ma ragazzi, mi fa impazzire questa canzone quando lui dice ipso facto, lo diceva sempre anche mia nonna quando raccontava queste sue cose di un tempo o quando doveva enfatizzare appunto una cosa successa immediatamente nell'immediato. Ma pazzesca sta canzone, fortissima. Ciao nonna Tea.
1: Ciao. Essendo probabilmente veneta la nonna, perché
2: sicuro che diceva ipso facto.
1: Per forzare una cosa, cosa aggiungeva ipso facto?
0: Mi ricordate un attimo ipso facto cosa vuol dire in latino?
1: Stesso,
2: per il fatto stesso.
0: Per il fatto stesso.
1: Per il fatto stesso. Però
0: come, come tante espressioni latine vengono utilizzate anche nel mondo anglosassone, ma sempre con un po'
1: storpiato. Sì. Siccome stiamo salutando un sacco di persone, fammi salutare
0: la più bella, scusa, è qui pro quo.
1: Volevo salutare Brenda Lodigiani che ci sta ascoltando, dice salutate un sacco di gente e non mi salutate me. Ecco,
0: ora che siamo su, Brenda,
1: ti salutiamo. Brenda, che questo weekend ha esaudito un sogno, a parte quello di venire a Party Like a DJ ieri, ma sabato ha conosciuto Vasco Rossi, perché è andato a vederlo a Ferrara.
0: Oh yeah.
1: E l'ho conosciuto, sì. Immagini strappalacrime di lei che incontra Vasco Rossi.
0: Ti ho visto, sei fortissimo. Eh no, cioè, beh, spacca la Brenda. Vabbè, e quindi cos'è che dovevamo fare?
1: Adesso mi sa che dobbiamo regalare.
5: C'è venuto la Spectrucola.
1: Stavamo cercando
5: la nuova bevanda di DJ Aladi.
0: Sponsor del premio Fedeltà.
1: Esatto.
6: Gliela mandiamo la DJ Box con la Spectrucola.
0: A Brenda o alla vincitrice?
7: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Allora andiamo ad Asti, in collegamento con noi c'è Nicola che ha un progetto incredibile di cui ci parlerà. Guarda, ti salutiamo, ti diamo il benvenuto, ma vogliamo subito sapere di che si tratta.
1: Ciao Nicola.
0: Ciao ragazzi. No vabbè, allora il progetto si chiama 8 Summits Project, cioè il progetto che riguarda le 8, come potremmo chiamarle, cime.
8: Le 8 cime? Sì, le 8 summits.
0: Non di rapa,
2: non
0: però.
2: Non le 8 montagne come il libro di
0: Cognetti. No,
1: esatto, 8 cime.
8: Esatto, non come quelle, però combinazione, l'idea mi è venuta proprio in concomitanza all'uscita del film.
0: Okay.
8: Però è stato un caso.
0: Sì.
8: È stato un caso.
0: In cosa consiste il progetto?
8: Il progetto delle 8 cime consiste, siccome prima parlavate dei vari gruppi alpini che costituiscono le Alpi, consiste nel raggiungere la cima più alta di ognuno di questi 8 gruppi, quindi Marittime, Cozie, Le Pontine, Graie, Pennine, Retiche, Carniche, Giulie.
2: Bravo.
1: Tu le sai dire veloce senza leggere. Bravo,
0: che flow,
1: bravissimo.
8: Bravo. Partendo da quota zero, quindi dalla spiaggia più vicina, ad esempio, che ne so, per il Monte Rosa, la spiaggia di Genova, per il Monviso, la spiaggia di Savona.
0: Sì.
8: Partendo dalla spiaggia più vicina senza fermarmi, quindi in one push, come
2: ma
8: si dice.
2: E non in macchina come farebbe Bagatta, vero? A piedi, giusto? Sì.
8: No, sì. Allora, dunque, per la parte, diciamo, di asfalto, parto pedalo, quindi parto dalla spiaggia con la bici. Per esempio, che ne so, per il Monte Rosa che ho detto prima, sono partito dalla spiaggia di Genova, ho pedalato fino a Gressonei.
0: Ma
8: to,
1: quanti chilometri sono?
8: E dunque lì sono stati 286.
1: Tutto 286. In colpo
0: no,
1: solo,
0: e poi smetti e inizi a camminare.
8: E poi esatto, mollo le bici, cambio assetto, prendo i materiali che mi servono, la roba d'alpinismo, e riparto subito, a tempo di magari fare uno spuntino e tirare il fiato, poi riparto subito e raggiungo la cima.
0: Vabbè,
1: quando poi torni la bici, la ritrovi?
8: Allora, quando torno... Siccome ho creato un piccolo team, quando torno la bici la ritrovo dentro l'auto di appoggio che,
0: Che la porta alla successiva località di mare dalla quale parti per l'altra cima.
8: Mm. Esatto, allora non le faccio tutte di fila, nel senso che ogni estate ne faccio due, tre,
0: sì.
8: Ne ho già fatte sei, quindi ne ho anche ancora due.
0: E quest'estate la chiudi allora?
8: Diciamo che quello sarebbe il massimo.
0: Cos'è che ti rimane di cima e di spiaggia?
8: Allora, il Bernina e il Monte Bianco.
0: Ho
8: fatto come tutti gli universitari del mondo, mi sono lasciato le più difficili alla fine.
1: Come si fa con gli esami, bravo, esatto.
8: Esatto.
1: E parti per entrambi da dove?
8: Partirò da Genova, perché tanto il Bernina è proprio in centro alle Alpi, quindi è uguale partire di qua o di là.
1: Ok.
8: Siccome io abito ad Asti, partirò da Genova con la bici. E il Monte Bianco anche, esatto, partirò da Genova. E tra l'altro Monte Bianco la sto preparando per luglio 2026.
0: La chiudi quest'estate e chiudi un po' il progetto.
8: Sì, speriamo di sì. Sono le due più difficili.
0: Bravo. Mi piace l'umiltà, diciamo.
1: Uno per volta, poi aggiornaci,
0: Allora, quanti possono dare un'occhiata a quello che sta combinando Nicola andando sul suo profilo Instagram e cercando Nicola Odorizio. Tutto attaccato, senza questi underscore, questi numerini che a volte confondono un po'. Nicola Odorizio. Pulito,
8: bravo. Tra l'altro io pubblico durante la salita, che dura circa 25-26 ore, io pubblico un link GPS cliccando sul quale mi si può seguire, diciamo, in
0: Che quello è sempre bello, sempre
1: ti possiamo venire a trovare, quindi anche ti possono venire a trovare, sì.
8: Per voi.
0: Ci vuole tanta voglia, no? Perché insomma, non si arriva
1: per
0: elicottero a terra.
1: Passi magari da qualcuno che abita da quelle parti,
0: anche
1: sì.
0: Scusate.
8: Ma sarebbe bellissimo.
2: Nicola, qua in tanti ci stanno scrivendo dalla Liguria e ti consigliano comunque da Genova di partire entro le 18.
0: Va bene. Ci sta, tirerà all'alba.
8: Non oserei tardare.
0: Grande. Allora potrai orgogliosamente vestire qualche gadget di Radio DJ, perché quello c'è all'interno della DJ Box che ti stiamo regalando. In bocca al lupo,
2: pedala, mi raccomando.
0: Sì, pedala come dice, batteria, che insomma anche un po' di groove ci vuole quando ci si butta in questi progetti.
1: Ciao Nicola.
0: Ciao.

0: sì, grande Frank A. Energy ieri a Party Like a DJ, bello, protagonista dell'ingresso sul palco più figo della due giorni, secondo me.
1: Proprio era rallentatore,
0: sugli scalini, sull'intro di Quelli che ben pensano, bello, veramente
2: con tanto
0: figo,
2: di scratch di DJ Stile, che
3: sarebbe spaccato.
0: Sì.
4: Dalla bicicletta all'automobile.
5: Ciao ragazzi, un saluto a mia figlia Giulia che sabato pomeriggio ha preso la patente. Grande Giulia!
0: Grande, ci sta ascoltando dalla macchina adesso, con l'autoradio.
1: Dai, sono soddisfazioni, dai. Qual è stato l'anno in cui abbiamo smesso di dire rallentatore e abbiamo iniziato a dire slow motion?
0: È vero.

0: a Firenze, ha fatto il macello. Non ci trovasti qua.
1: Iniziamo. Benvenuto nel club dei De Simone, maledetto.
2: Simone.
3: Intanto ragazzi, qua al centro messaggio è arrivata la locandina giornata dello Sziget Festival.
4: Sì, sì, okay. Sì.
3: Nel line up tra le varie special guest di quest'anno ci sono anche The Bless Maremma.
4: Sì, sì, però sì, sai no, che ogni volta dopo l'artista c'è la sigla del paese, sì, europeo o del mondo,
3: infatti,
4: da cui arriva. Non so, esempio,
3: riguardo,
4: Australia c'è scritto Aus,
3: sì, esatto.
4: Oppure
3: Scozia,
4: USA, Sco,
3: bravo. Sì, sì, sì,
4: Bless Maremma,
3: Tus.
5: Tus, Tuscani, giusto. Bless Maremma arrivano dalla Toscana.
4: Vabbè,
5: molto bello. Perché devo sempre essere l'ultimo a sapere? Ma le cose.
3: Anch'io lo sapevo. Guarda, grazie,
5: comunque. C'è anche un artista che però la sigla è Lod, perché sì, ci manda il suo modo di cantare, sai, quello ringhiato che si usa nei provini. Aspetta, però dal telefono. You and me were meant to be,
4: can't free in harmony. Allora, comunque c'è il soul, la Brenda, c'è il soul.
3: Sì, sì, sì.
4: Ci sentiamo.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. No matter what, no matter what.

0: Prego.
1: Buonasera.
0: Valentina.
1: Buonasera.
0: Ciocca, Marta, e salutiamo anche Manuel. Siamo stati due giorni per un weekend intensissimo.
2: Sempre insieme.
0: Sempre insieme.
1: Mamma.
0: Allora, abbiamo organizzato un weekendino, scusate, un rientro da weekendino abbastanza ricco. Stasera abbiamo tante notizie.
1: Ah, non c'è più spazio sul tavolo.
0: Davvero, cioè, Diego le ha esplose tutte sul tavolo, le ritrovi poi?
1: Boh, vediamo.
0: Faremo proprio quella cosa un po' rassegna stampa. Titolo e breve approfondimento, ma cambio base.
1: Sì,
0: il lunedì c'è bisogno di ritmo, quindi dai, ci proviamo. Ci saranno un po' di gossip, sì, ovviamente. Anche nel weekend vedevi la gente che seguiva sul telefono le finali di tennis. E poi invece c'era tutto un altro gruppo che seguiva il matrimonio di Dua Lipa,
1: certo,
0: capitanati dalla Vale,
2: esatto,
0: finché ha avuto la forza di seguire.
2: Esatto, poi a un certo punto ho mollato anch'io, mi okay, perdonerete.
0: Oh, vabbè, comunque detto questo, noi siamo pronti a cominciare, faremo un report anche su questa questione Dua Lipa. Siete lì? Andiamo?
2: Andiamo!
0: Via, dai, si comincia.

0: 1998, quel suono là, quel suono là di cui abbiamo potuto beneficiare ieri alla seconda giornata del Plaid, dove veramente io mi sono goduta gli inframezzi musicali di Alberto. Non mi sembrava manco la verità, non so come dire. Cioè delle bombe di pezzi, stupendo, stupendo, un bellissimo clima. Vale, parliamone.
1: Parliamone.
0: L'elefante nella stanza.
1: Si è concluso il matrimonio dell'anno. Almeno dell'anno. No, io mi spingerei oltre.
2: Vale, sì. Fin qua. Perché
1: fino
2: poi dopo.
1: Qua,
2: sai
1: perché
2: come
1: tra
2: sei?
1: Un mese dovrebbe sposarsi Taylor Swift.
0: Ma se... è un'altra pasta.
2: No, no, però Pina, questo lo diciamo noi. Ma lei fra un mese di Dua Lipa si sarà dimenticata.
1: Sì, sì, certo. Allora, cosa ho imparato da questo matrimonio? Lo dico alle spose e agli sposi in ascolto, che
0: bene,
1: possono trarre,
0: questa è una bella chiave di lettura dell'evento.
1: Possono trarre delle informazioni utili per le loro organizzazioni. I due sposi si erano sposati in comune a Londra, quindi qua in Italia a Palermo hanno fatto un rito fake, diciamo, come spesso si fa, anche noi lo facciamo. E, per realizzarlo hanno messo le sedie a semicerchio.
2: Bello.
1: Molto bello, mi è sembrata un'idea, perché in questo modo sono tutti inclusi, che sennò c'è sempre qualcuno che vede
0: dietro,
1: male. Sedie d'oro a semicerchio. Poi vabbè, loro hanno ingaggiato Elton John per cantare Your Song.
0: Va bene, anche lui va bene. Sono lui, Sal Da Vinci.
1: E ha suonato durante la celebrazione del rito. Anche questa è una roba molto bella. Se avete un amico che suona al piano, che accompagna.
2: Bene, però, perché.
0: Dai, ma c'è.
1: Per ogni ospite, non so se è posizionato sulla sedia dove sedeva o chissà dove e quando gliel'hanno consegnato, c'era un pacchettino con dei regalini. C'era un piccolo sacchetto di raso con i confetti, dei fazzolettini in lino bianco, dei raffinati ventagli ricamati. Ricamati con cosa? Con la frase identificativa della coppia, che è: resta innamorato pazzo di me per sempre. Questo è stato il motivo che si è ritrovato poi in diverse situazioni.
2: E poi, Vale, ho letto, perché ovunque se ne parla, che loro si sono conosciuti perché si sono visti che leggevano lo stesso libro nello stesso ristorante.
1: Allora,
2: mi era sfuggita questa cosa.
1: Allora, no, loro si sono incontrati per la prima volta al River Café di Londra, grazie a un'amica in comune. E poi dopo si erano persi un po' di vista, si sono ritrovati e entrambi avevano lo stesso romanzo in mano, che è
0: cosa che gli ha fatto capire che allora era per sempre.
1: Certo, intervistata da Vogue.
0: Io dico che anche spesso tu e la Marta, per esempio, Diego, spesso state leggendo lo stesso libro.
2: Ma infatti forse
0: destino, però va in un'altra direzione.
2: Sembra forse abbiamo sbagliato entrambi tutto, capito?
0: Sì, certo, è probabile.
1: Comunque Vogue a un certo punto le ha detto: ma tu pensi che questo sia stato un segno del destino? E lei ha risposto: al 1000%.
0: Ok.
1: Quindi, poi piatto preferito: il gelo di melone. Si pronuncia così, è una
0: sorbettone?
1: Un sorbettone di anguria, però a Palermo si chiama così.
0: Gelo di melone. Non era di melograno, come ci avevano detto.
1: No, il gelo di melone è proprio una roba a parte. Un'altra cosa ancora, abbiamo messo la ricetta sull'account Instagram Pinocchio DJ, è semplicissimo.
2: Tante
1: da
2: volte.
1: Fare.
0: Okay.
1: Canti tipici albanesi, lei è per metà albanese, DJ set a morire proprio. E avevano fatto anche... avevano installato un sistema audio sofisticatissimo per limitare al massimo che la musica uscisse. Cioè,
2: ok.
0: Perché su questo poi c'è la polemica.
1: C'è un po' di polemica.
0: C'è un
1: po' di polemica. Che altro vi posso dire? Ah, che allora la Versace e Elton John ha mangiato e sono andati a letto.
2: Tanchi.
1: Gli unici due che non hanno fatto festa, ma quegli altri sono stati a ballare fino alle 6 del mattino.
2: Quindi io mi sento sempre
0: libero.
2: Allora,
0: il gelo di melone è un budino freddo all'anguria con cioccolato amaro e pistacchio.
2: Buono.
1: Sì.
2: Quindi mi sento libero, se l'hanno fatto loro, di pensare che vado a un matrimonio e me ne vado prima della torta.
0: Ma Diego, lo fai comunque.
1: Infatti.
2: Io infatti volevo dirlo per gli altri.
1: Ah, ok. Sì. Sì. I due abbiamo accennato a polemiche.
0: Sì. Allora, il discorso è questo, che giustamente hanno bloccato delle piazze che sono della città e sono quindi della gente, e che giustamente qualcuno ha detto: ascolta, felicissimi, Mazel Tov, tanti auguri, bella per voi, però la città resta di chi la vive,
2: anche
0: se c'è tanti soldi, quindi è anche dei poveri che non si sono sposati oggi.
2: Quindi,
0: allora, fare o meno, gli stranieri sempre di più, ricchi e stranieri vengono in Italia per sposarsi, bisognerà trovare una regolamentazione, certo, di questa cosa, che non possono venire e comprare spazi pubblici senza interpellare il parere delle persone.
1: Certo, pare però che Dua Lipa si sia scusata con le persone interessate, cioè gente che abitava lì nei dintorni, dando loro
0: del cash.
1: Sì, sì, pare di sì. E pare che l'indotto,
0: capito?
2: C'è una parte
0: Grinch della cosa che è abbastanza inquietante. Io lascerei la Vale col suo sogno.
1: Sì, lasciate
0: chiuderei la polemica.
2: Sì. Certo.
0: Non ce ne occuperemo certo.
1: Ma
0: noi.
1: Figurati.
0: Però
1: figurati.
0: Ecco, questo è un tema che possiamo dire un giorno. Noi l'avevamo detto.
1: Sì.
2: Anche, non dico da leggere, ma solo da avere per fotografarlo. Il libro che gli ha fatto innamorare. Scusami, me lo sono. C'è il titolo, c'è una storia.
1: Certo che c'è.
2: Me lo sono perso, è storico.
1: Trust di Hernán Díaz.
2: Ora me lo cerco.
0: Cioè, leggilo, sai mai che succede qualcosa di incredibile.
2: Hai capito?
0: Vun.

0: 17:23 Radio DJ. Allora, un sacco di commenti già, è un lunedì ricco, ritmato, andiamo.
1: Buonasera, io sono Cinzia e sono palermitana. Allora, ciao. Il gelo di melone, rigorosamente scritto con due L, non è un sorbettone, è proprio un gelo, una crema.

0: ed è una cosa fantastica.
1: Ah, rifare i semini
0: di Palermo.
1: Ma bello. No, poi quella cosa che dice il semino in mezzo. Io tra le cose più buone che non ho mai più ritrovato è il gelato al gelsomino che ho mangiato da piccola e che me lo ricorderò per sempre.
2: Forse ha detto gelsi però lei, eh?
3: Lei ha detto gelsi. Ah,
1: ok. Però... No, i fiori di gelsomino, mi ricordo il gelato al gelsomino, sì. Una roba... Ma si fa ancora? Sì,
3: sì,
1: probabilmente sì.
3: Sì.
4: Pinocchi, buon pomeriggio. Vorrei dirvi che ben 5 anni fa, il 20 giugno, anche io per il mio matrimonio con mio marito ha fatto mettere le sedie a semicerchio, c'erano i ventagli, c'erano i fazzolettini per piangere, per le lacrime di gioia, c'erano dei confettini su ogni sedia e addirittura un ombrellino parasole per non farli morire.
3: Certo,
4: fa
3: brava
4: Sora. Ah. Però.
2: No, però hai fatto meglio e prima.
1: 5 anni fa.
2: In più l'ombrellino. Bene.
1: A posto così, tra poco con una caterva di notizie.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: ormai lontani da quella prova che resta nella memoria per sempre, se fa a volte capolino nei sogni.
1: Sì.
0: C'è una nuova cosa che si fa alla maturità, che è il capolavoro.
1: Sì, allora è legata alla maturità, in realtà, diciamo, l'ho guardata, la notizia l'ho guardata, qua non specifica bene, comunque è una cosa che è in concomitanza della maturità, ma uno la può fare perché è, diciamo, riassuntiva dei 5 anni, ma resta al di là della maturità, perché il Ministero dell'Istruzione ha previsto un e-portfolio, cioè un portfolio elettronico, cioè una tua identità di studente elettronica in cui tu puoi inserire questa cosa.
0: Ah, cioè è il famoso un di più.
1: È un di più.
0: Cioè tu eri come tipo noi.
2: Sì.
0: Lì per essere, non dico bocciate, ma trucidate, sì, dallo schifo scolastico.
2: Il capolavoro non lo facevi. Cioè, perché se ti serviva a passare, magari ti ci buttavi pure.
0: Ma è un di più, un di più, no. Almeno fallo che magari ti dà.
1: L'esperienza insegna che il di più, proprio perché non è previsto, fatto apposta per passare quel di più, dà di te un'immagine di voglia. Mm. Anche se magari poi i voti non sono stati. Quindi, che cos'è il capolavoro?
0: Quindi tu ci consigli di farlo, sto capolavoro, a me la vale.
1: Io consiglio di farlo. Il nome è abbastanza di autoesaltazione.
0: Ma infatti.
1: Però in un'epoca storica in cui il racconto di sé va per la maggiore ovunque, certo, perché certo, è tutto un io, anche il Ministero dell'Istruzione Italiana vuole che stesse indietro. Comunque faccio un esempio di capolavoro,
0: sì,
1: che avrei fatto io volentieri se fossi uno studente di questi anni. Tu devi raccontare alcune cose che nei 5 anni hai fatto,
0: sì,
1: e che ti hanno dato delle conoscenze o delle consapevolezze o ti hanno fatto maturare.
0: Ok, ma quindi tu hai fatto proprio il tuo,
1: per esempio, sì,
0: l'hai fatto il capolavoro?
1: Sì, ho fatto una traccia, adesso non è la bella copia, non ho avuto tempo.
2: Ma degli ultimi anni qua in radio, di
0: con
2: dove?
0: Noi?
1: No, ho immaginato che fossi uno studente delle superiori di questi anni.
0: Off campus?
2: Ah, okay.
1: Che senso?
2: È la serie, no, è la serie
1: vabbè. Ragazzi,
2: dai,
1: non la guardo, è orrenda. Allora, per esempio, ho fatto uno stage di comunicazione nell'alternanza scuola-lavoro in un'azienda della nostra città. Ho fatto uno stage di 80 ore con due miei compagni. Dovevamo occuparci di lavorare sui loro canali Instagram e Facebook. Abbiamo scritto dei testi, dei post, preparato le immagini e controllato quali contenuti piacessero di più al pubblico.
0: Tu sei pazzo.
1: Perché?
0: Aspetta, andiamo avanti. Io vado a casa.
1: Considero questo mio capolavoro perché ho applicato quello che studio a scuola in un lavoro vero.
0: Falso così, è rimasto falso così. Cioè è rientrato nella falsità dell'epoca.
1: La falsità ti premia a scuola.
0: È vero.
1: La falsità è tutto.
0: No, io ero onestissima, facevo veramente pietà.
1: Questo è l'errore. Devi capire subito quali sono le regole. Applicarle il prima possibile, prima le applichi. Più tempo libero hai per fare quello che vuoi. Questo è quello che ho imparato a scuola.
0: Sai cosa ti voglio dire? Non mi è mancato il tempo libero.
1: Ho fatto parte anche della redazione del giornalino della scuola. Per tutto l'anno scolastico.
0: È Andrea Zuckerman. Io l'ho sempre detto che Diego è la Zuckerman.
2: È la Zuckerman.
1: Basta politare. Mi sono occupato di cercare notizie, intervistare alcuni professori e scrivere articoli di attualità.
0: Mamma
1: ho anche
0: mia.
1: Aiutato a scegliere l'impaginazione grafica per la prima pubblicazione sul sito della scuola. È stato un successo per me perché abbiamo lavorato insieme e in modo autonomo.
0: Non ci sto credendo.
2: Incredibile.
1: E a proposito di lavoro di squadra, ho partecipato al campionato giovanile di basket.
0: Pure.
1: Pratico basket a livello semiagonistico da diversi anni, allenandomi 3 volte a settimana, più la partita domenicale. Il gioco di squadra mi ha insegnato moltissimo su come relazionarmi e lavorare sui miei punti deboli, i miei difetti, ma anche i miei punti forti, e riuscire a collaborare con persone che sono diverse da me.
0: È schifo veramente.
1: Infine,
0: vorrei che non, ti posso dire, Diego, che non finisse mai.
1: Adesso ho ancora un altro punto. Considero un capolavoro anche l'occasione che ho avuto di frequentare un corso estivo di lingue in Inghilterra. In questo caso ho potuto mettere in pratica quello che si studia sui libri, ma che non è mai come doversela sbrigare da soli. Ho imparato quindi quanto è importante buttarsi in una lingua che non conosci e praticare la lingua ti aiuta a entrare nella mentalità di altre culture.
2: Sto male.
1: Grazie, arrivederci.
0: Io spero che da casa,
1: se non mi date il massimo dei voti,
0: vi
1: faccio brillare nella scuola.
0: Da casa, dalla macchina, da dove diavolo siete? La mia domanda è: potete rispondere sì o no? La mia domanda è: ma voi ve ne rendete conto di quanto è fuori?
1: Ho fatto un esempio.
0: È stupendo. No, ma dico, però, Diego, devi. dovete dirmi solo sì o no. Diego Passoni, voi da questa cosa avete capito il genio totale
2: perverso, eh?
0: Sì o no? 347-342-5220. Promosso comunque, a pieni voti.
1: Compilo per soldi per altri studenti, certo. Se volete, contattatemi. Faccio
0: sono
1: i vostri
0: scioccata.
1: Capolavori.

0: 06 Radio DJ. È uscita, credo, in questi giorni, che mancano quanti? Pochissimi giorni alla maturità.
1: 10 giorni alla maturità.
0: Allora, è uscita, per quanto ci riguarda,

0: me. Io
1: no, sono senza quelle volte parole, perché poi negli anni capita ovviamente sempre meno, perché cioè, ci conosciamo talmente bene e da talmente tanti anni che le occasioni di stupirmi totalmente si riducono. Perché...
2: Ma, però perché cosa, ragazze? Perché cosa?
1: Che sei niente. Pazzo, Diego, perché quella roba allora, di rientrare nella testa di un liceale falso che compila il capolavoro che già non sapevo che esistesse. E cara Grazia, perché pensa io e la Vale che cosa mettevamo insieme? Cioè questo documento che intanto non è facoltativo,
2: è obbligatorio,
1: è obbligatorio dalla terza superiore,
3: così ci dicono, sì.
1: Ma anche alle medie se la vedono male, mamme disperate perché figli e figlie che non sanno cosa scrivere
3: certo.
1: Nel capolavoro
2: ma...
1: Adesso cerchiamo di capirne di più con la Maria. Maria, ci sei?
4: Sì, ci sono.
1: Ciao. Maria è direttrice amministrativa.
2: Ciao. Ah, tesoro.
4: Io vi ascolto sempre in ufficio in silenzio perché non si può. Perché non si può ascoltare la radio, di tanto in tanto qualche cazziata me la prendo, ma è una vita che vi ascolto.
1: Amore,
4: quindi
1: amore.
4: Fate parte di me.
1: Senti, tu devi controllare che questo
4: allora,
1: documento.
4: Non, venga... non è che devo, è che io sono sempre gentile e garbata, quindi aiuto i tutor orientatori a controllare che tutti i ragazzi abbiano caricato il loro capolavoro. In questa piattaforma,
1: ma cioè, però, l'ironia è la perversione di chiamarlo capolavoro, una roba data a studenti,
4: frega
1: di fumare delle vape. No,
4: io non l'avevo capito nemmeno io, perché ho detto che è sta roba, mo, perché sai, io mi occupo di altre problematiche.
2: Però il Ministero dell'Istruzione da anni e anni e anni ha questa sottile tragica ironia nelle idee che ha. Nei titoli, nei nomi.
3: Prima di tutto, tu ci dici che ogni studente ha una sua un suo profilo su una piattaforma unica.
1: No, dove entri con lo speed.
4: Allora.

0: tutto, ogni, cioè, ma la gente va piuttosto a rubare,
1: allora,
0: secondo
1: primo, me. Primo scoglio da superare è quello di il primo scoglio è stato quello di far sì che tutti gli alunni potessero entrare con
2: accedere,
1: lo speed, quindi
2: certo,
1: panico, io non ci entro, mattinate in ufficio ad aiutarli ad aggiustare. Secondo step è quello dove loro, quando fanno questo elaborato, io ancora non ne ho letto perché non ho avuto modo, loro poi entrano in questa piattaforma, fanno il primo accesso e poi caricano il loro elaborato, quindi almeno dal mio punto di vista.
0: Solo a sentir dire il loro elaborato viene da vomitare, dalla paura, dalla fatica,
3: però può essere, leggevo anche, non molta, solo scritto, anche video, per dire.
1: Poi, sì, perché è una piattaforma bianca e blu, cioè come colore non è che sia accattivante, quindi almeno dal mio punto di vista, perché poi nel ministero, insomma, c'è la piattaforma, ognuno vede determinate cose. Sì. Io vedo il riepilogo di tutte le classi, quindi vedo il numero degli alunni, vedo quelli che mancano e allora vado. Corro, chiamo la prof, vedi che qui ancora ne mancano.
0: Un macello.
1: Anche perché non è un qualcosa che io ho altri problemi. Io adesso sto organizzando per gli esami, le commissioni.
0: Capisci? Perché Diego non è iscritto nella tua scuola, perché sennò era lì a dare una mano. La
1: allora io abito a 50 metri dal mare, quindi se Diego vuole venire io lo facciamo la trasmissione.
0: Posso chiedere una cosa, Maria? Secondo te sono più manchevoli di caricare il capolavoro, maschi o le femmine?
1: Cazzarola, questa non l'ho guardata.
0: Vabbè, facci caso, allora, poi me lo fai sapere.
1: Allora, io dopo mi collego, perché ancora oggi ho preso 2 ore di libertà, perché sono un po', oggi è lunedì, domani ho il pomeriggio, dopodomani pure, dopodomani
4: ancora. Ma poi sei stanca, Maria.
1: A me piace tanto il mio lavoro, anche
0: certo,
1: se è un lavoro
0: capisce.
1: Duro, un lavoro che non vede nessuno, perché nessuno vede.
4: Poi tu sei buona
2: guai,
4: e se ne approfitta,
2: risolvi. La Maria risolve i guai, nessuno lo vede.
0: No, lei già aveva delle beghe burocratiche allucinanti. Da quando hanno messo sta roba del capolavoro ha perso la pace definitiva. Cioè,
1: sì, ma pure io, perché all'inizio ero più, quando ho sentito sta cosa, ho detto, ma io cosa devo fare? Allora, a dire la verità, poverina, neanche lei aveva capito. Allora lei viene da me e mi
0: chiede,
1: tutta bella, dice, adesso lei mi risponde, io la guardo, ho detto, oddio, aspetta che controllo. All'inizio non riuscivo a entrare manco io. E quindi
0: una cosa che è difficile entrare, capisci?
2: E lei
1: Allora, ditemi cosa volete che io ve lo guardo.
0: Poi ce lo fai sapere, magari anche domani con calma, se fanno più maschi o femmine fatica a registrarsi. Quello che ti va, poi se ci sono dei dati, va bene? Noi magari cominciamo a pensare al nostro capolavoro, io e te.
4: E ce lo carichi tu, però.
1: Se voi me lo mandate, io ve lo carico.
0: Facciamo così, dai, perché io non ho lo speed. Ti dico solo questo, io non ho lo speed.
2: Dai, te lo devo fare domani.
0: Sì, me lo devi fare.
1: Te lo faccio io.
0: Allora ti chiamo domani, Maria, ok?
1: In diretta.
0: Comunque Pinocchio dovrebbe offrire il servizio, ti faccio lo speed.
1: Sente il capo, però dopo mi fa una sanzione.
0: No, fuori dall'orario, figurati. Allora Maria, un bacio, è stato un piacere.
1: È stata un'emozione, perché poco fa stavo pensando, mi è venuto in mente che quando ho partorito ascoltavo Radio DJ. Non mi ricordo una mazza. Però ero l'unica che aveva le benedette cuffiette e ascoltava la radio. Quindi mi avete. È una cosa.
0: Ecco.
1: È bello.
0: Un bacio enorme.
1: cassetta.
3: Aspetta, non ho finito.
1: Ho una cassetta dell'84. Quella era la prima DJ Box. Diventerò storica.
0: Non darla a nessuno perché sono cose che vanno a rubare.
1: Sì, infatti, infatti la conservo come una reliquia, quindi
2: Maria,
1: ecco.
2: Cosa facciamo? Ci dobbiamo salutare.
0: Sì, ci dobbiamo salutare perché ci licenziano. Un bacione.
1: Okay, grazie. Un bacione a tutti.
0: Ciao. Io ragazzi sarei ore.
2: Anche io, ma
3: anche lei.
0: Anche lei.

0: Vabbè, cioè già uno fa i figli e le figlie, ok, poi hanno quella fase, no, in cui appunto ne abbiamo parlato male con voi approfonditamente, sì. 4 ore in bagno, hai messo solo il mascara, cioè quelle robe a luci, le camerette tenute a schifio,
1: poi vesti, li mangiali,
0: vesti, li mangiali, sì. Puzzano, dai, ce le hanno tutte,
2: ingrati,
0: impingrati, pagati per fare delle foto insieme, sì. Vabbè, comunque a un certo punto all'ultimo, mamma, entro domani devo consegnare il capolavoro. Intanto cos'è? 2 ore qui per capirlo noi,
2: sì.
0: In più io mi immagino quelle camerette, le urla, quelle cucine dove all'ultimo devi mettere insieme sto capolavoro, genitori che non capiscono, figli che non sanno.
1: Dimmi una cosa bella che hai fatto quest'anno.
0: No, ma lo devi fare tu o lo devo fare io? Famiglie in scacco, famiglie in scacco. E poi formulato sto capolavoro che non si è capito bene cos'è, caricalo con lo speed.
2: Con lo speed
0: peggio mi sento.
2: Poi.
1: È tuo.
2: Cioè dei genitori o anche i ragazzini hanno lo speed.
0: Ma Valentina, ma capisci?
2: Vabbè, vi faccio sentire dei messaggi.
3: Comunque Pinocchi, io vi adoro, vi amo. Questa storia del capolavoro è fantastica. Vi dico soltanto che mio figlio ha la maturità adesso e l'altro giorno io ovviamente ignara completa di che cosa fosse il capolavoro fino all'altro ieri, quindi gli ultimi 2 anni non so che cosa abbia scritto, non lo voglio sapere. Quest'ultimo anno è arrivato dicendo: guarda mamma, io domani devo consegnare il capolavoro.
0: Domani.
3: Anche io l'ho guardato e ho detto: amore, anche meno, cioè un capolavoro, senza sapere che così si chiama. Bene,
0: viamo, ciao. No, ci sono genitori che scrivono: ah, io ne ho scritto uno spettacolare. Non sono quelli dei vostri figli, ok?
1: No, un delirio di proiezioni.
0: Sì,
1: poi,
0: vabbè, però,
1: cioè.
0: Però anche sta gente che si ritrova per lo

0: Almeno la gioia di averne fatto uno bello. Tanto sì, quei figli non li fanno i capolavori.
1: No, no.
2: Allora, tutto questo benedetto che capolavoro, mio figlio l'ha caricato quest'anno perché è in terza media. Non vi dico nella chat della classe per entrare, perché visto che i ragazzi non hanno lo speed, potevamo entrare con la carta d'identità. Certo. Ma la carta d'identità dovevi aver conservato Puck e Pin. Quindi nessuno aveva conservato queste cose. Siamo andati tutti in comune a richiederlo. Comunque poi mio figlio siamo riusciti ad entrare e il suo capolavoro ha parlato del suo perché puoi parlare di tutto, anche di un'esperienza extrascolastica, e lui ha parlato di un concorso di danza classica e contemporanea che ha fatto quest'anno a Cattolica e ha inserito anche due foto.
3: Perché
2: carino
3: poi,
2: però.
3: Perché poi cosa fa il genitore, cosa dice? Che è mio figlio è un capolavoro, capito? L'ho fatto io.
0: È gente che gli vive in casa.
4: Chi è che se li guarda poi sti capolavori?
0: Non chiedete a noi,
3: Maria,
0: che non
3: vi venisse
0: la Maria, la povera Maria di prima. Per cui poi quando le dai una, capisci?

0: ha scatenato l'inferno col capolavoro. Abbiamo scatenato. Sì. Cosa? Sì. Non mi hanno detto niente. Stasera quelle tavole.
1: Però, scusiamoci quei figli e le figlie.
0: Però, ragazzi, avvisateci. Scriveteci un messaggio dicendo: non parlate del concetto di capolavoro in radio, esatto, che così i genitori non lo sanno.
2: Non ditelo mai. Dopodiché ci sono alcuni figli e figlie che sono così autonomi che fanno tutto da soli, non sanno neanche a dirlo.
1: Sì, ma certo, saranno, certo.
2: Pochi però ci sono.
0: 3, 4 ci sono. E non ascoltano il programma, quindi...
1: Allora, vi do un po' di gossip.
0: Sì, dai.
1: Questo weekend c'è stato un altro matrimonio, questa volta reale. Si è sposato, niente meno, Peter Phillips, che è il primogenito della principessa Anna. Ah. Ha sposato Harriet Sperling, seconde nozze per entrambi.
2: Bella.
1: Cioè, lui era divorziato e anche la, con una figlia, e lei pure era divorziata con una o due figlie. E

0: i due si sono conosciuti perché le rispettive figlie facevano lo stesso corso di sport. E vai a vederle una volta e vai, certo, a vederle due volte, certo, si sono innamorati. E
1: lei... è quasi una commediola, eh? Cioè, cioè due genitori separati che si innamorano, dai.
0: Lei ex infermiera, lui non ha titoli nobiliari, leggevo, perché sua madre, la principessa Anna, quando ha avuto i figli ha detto a mamma regina Elisabetta: guarda, facciamo che i miei figli li lasci stare, tanto cioè non arriveranno.
2: Ma sorella.
0: Alla mamma, allora la mamma, alla quell'altra, la signora.
2: Come si chiamava? No, la mamma della
0: regina madre,
2: beveva dei gin tonic.
0: Alla regina madre ha detto: lasciameli liberi i miei, lasciali vivere così serenamente. Vabbè, comunque.
1: Cioè, vuol dire che li ha sottratti all'esposizione pubblica.
0: Esattamente.
1: Detto bene. Okay.
0: Quindi lui sposa questa ex infermiera. Dalla corte di Inghilterra, Peter dice: vabbè, noi non siamo reali, non siamo nobili, però non è che possiamo avere una tiara da metterle in testa, una di quelle che c'hai tu, Camilla, perché tanto ne avete tantissime, così per carineria. Camilla ha chiuso a doppia mandata il cavò con tutti i gioielli, non glieli ha voluti dare.
1: Quanto ha sudato per averla quella corona.
0: Che poi, tra l'altro, anche lei, cioè, non era, non apparteneva alla nobiltà, capito? La maledetta. E anche William è intervenuto, ma non c'è stato verso. Non ha dato le chiavi per aprire.
2: Non me le devi dire ste robe, mi scoppia la testa.
1: Comunque non è che chi è, cioè, chi appartiene a quelle famiglie è famoso per, cioè, è proprio quella roba lì. Siamo noi, solo noi, nessun altro. Cioè, è proprio,
2: comunque anche quegli altri, ma coerenza. Cosa te ne frega della tiara? ma no, cosa te ne frega, allora, della tiara?
1: Perché poi la gente ci fa il gossip.
0: La Harriet si è messa una tiara che si è fatta dare dalla casa di gioielli che ha realizzato la maggior parte delle tiare.
2: Ma nervosa di mettersi una tiara.
0: Ma quelli sono fatti così, una tiara mettono in testa al matrimonio.
1: Metti un sandalo gioiello, no? Cioè, cosa ti deve fregare?
0: Te lo prestavo io con tutto il cuore.
1: E se non è in testa e sui piedi, scusa.
2: Ma così sei fatta che Valentino non ha voluto chiedere niente. Quella lì sa organizzare i matrimoni.
1: Brava.
2: Non hai voluto approfittarne, allora sai cosa?
1: Arrangiati.

0: 18:48 Radio DJ. No, allora Anna è la figlia della regina Elisabetta, nonché sorella di Carlo, Andrea e di Edoardo.
1: Sì, sì.
2: Quindi quello che si è sposato,
0: la sorella della regina si chiamava Margaret. Ok.
2: Quello che si è sposato,
0: io non sono ferrata.
2: Quello che si è sposato è nipote della regina, cioè la regina Elisabetta era sua nonna. Kate Middleton ha voluto svelare i cantanti preferiti dei figli. Mi interessa?
1: Svelare pazzi, perché era il segreto.
0: Sì, pensa. Allora,
2: Charlotte ama Taylor Swift. George, l'erede al trono, è pazzo per gli AC/DC. Il piccolino Lewis impazzisce per Alex Warren. Lei suona il piano, George la chitarra e ha Lewis la batteria.
1: Scusami, questo perché fai danni ai bambini, ma lei suona il piano, la battuta proprio da cabaret.
2: No, è da bagatta, è una battuta da bagatta.
1: Eh no, perché

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ! Salida del vuelo con destino a la

0: si parte aggressivi quando si ha la coscienza sporca, nel senso che questa mattina siamo tutti leggermente bolliti, abbiamo tutti un limone in bocca e anche un po' di erbe, così, sai quelle che si mettono nei pesci?
1: Certo.
0: Cos'è che si mette? Rosmarino.
1: Prezzemolo, rosmarino,
0: che poi ti rimane fra i denti.
1: Salvia, rosmarino.
0: Che è quello che ti rimane fra
2: rimane
0: i denti, giusto?
2: Bloccato.
1: Sì, sì.
0: E allora, insomma, per combattere il rischio di essere un po' sottotono, sono partito subito un po' aggressivo. Questa canzone che avete appena sentito, si intitola, vai Nicola?
1: Viajando por el mundo.
0: Cioè viaggiando per il mondo, è un tipo di spagnolo che si fa, non si fa fatica a tradurre.
1: Diciamo,
0: per
1: capisce.
0: Rimarcare questa cosa, nel videoclip che la accompagna, Karol G praticamente fa un trasloco.
1: Okay.
0: Si vede che deve andare da una parte all'altra, viaggia per il mondo ed è un furgone tutto scassato, il suo, sul quale carica peluche, divani sfondati. Prego.
1: Sì, fa un trasloco, quindi, spagnolo, giuro è tutto vero, fa una mudanza.
0: Si chiama mudanza.
1: La mudanza.
0: E anche lei è in mudanza mentre fa il trasloco, perché passa comunque tra posti dell'America Latina, quindi molto molto caldi. Ecco, non le credete. Perché tutto quello che racconta in questa canzone è soltanto per fare scena. Ieri era su un balcone a Monte Carlo con la cuffia, col microfono, che guardava la gara di Formula 1 e nel microfono parlava con un suo amico. Come quelli che vanno in moto con la fidanzata, con la moglie,
1: sì,
0: no?
1: Certo,
0: che
1: certo.
0: Hanno il casco con il microfono incorporato.
1: Sì, sì. A volte comunicando anche tra moto diverse. Tra
0: moto diverse.
1: Si fa, si può fare,
0: certo,
1: è legale. Fare. Sì, sì,
2: sì, è molto più sicuro di quando per collegare i due caschi c'era un cavo.
1: Sì, no, certo.
0: Sì, oppure come farebbe Ricky, che si volterebbe per parlarti.
1: Certo. Sì, oppure di avere
0: Ricky, quando guida in macchina, il nostro amico Ricky, lui guida, e se tu sei di fianco e ti deve dire una cosa, si gira e ti guarda.
1: No, perché ti stavo dicendo, minchia, ma guarda avanti.
0: Oh, stai guidando.
1: Ma guarda avanti. Vabbè, guarda un po'.
0: Vabbè, io finirei qua. È mezzogiorno, ci risentiamo domani mattina. No. Sigla di chiusura. Vai.
3: DJ, chiama Italia.
0: E invece no.

0: Del programma radiofonico dopo le tre giornate passate al Parco Sempione. Quanti chili hai perso? Ah, ma oh, si vede, cioè, sai,
1: due
0: quando
1: sei sgonfiato,
0: ma di brutto,
2: 2,8 kg,
0: perché non eri grasso, eri gonfio.
1: Sì, e vedi star lontano dai fritti per due giorni.
2: No, l'ho preso i fritti.
1: Li hai pure presi?
2: Certo, c'era Davidino. Ogni tanto passavo lì e il mio pasto era mangiare un fritto o una pizzetta.
1: Ok, non hai preso lo smash burger di Jay Chiama Italia, no, quello fatto
0: io l'avrei tanto,
1: ragazzi,
0: voluto
1: istantaneamente.
0: Ho visto il video,
1: quello.
0: L'ho sognato
1: che
0: per
1: buono,
0: due giorni,
1: ragazzi.
0: Sì,
1: che buono.
0: Sì, sì, sì. Perché il giochino di questo fine settimana fra i collaboratori della radio, perché alla fine, adesso faccio un piccolo passo indietro, voi vedete sempre i frontman,
1: certo,
0: no? Cioè,
1: certo,
0: quelli che parlano
1: vanitosi
0: per radio, i vanitosi.
1: I vanitosi,
0: bravissimo. Prima c'era Karol G con il suo van, qua siamo noi con il vanitoso.
1: Io sono abbastanza capitano dei vanitosi.
0: Te sei nella squadra,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: brutto.
1: Sì, sì, molto
0: proprio
1: vanitoso.
0: Voi vedete sempre le faccette di quelli che parlano, sì, insomma, dei personaggi, senza contare i cantanti, che però sono lì a fare il loro lavoro, insomma, no? Però è come quando un esercito va in guerra,
1: sì,
0: specialmente nelle guerre contemporanee, che sono molto molto tecnologiche. Ne abbiamo parlato, è una cosa anche seria, non voglio sovrapporre le due, però per darvi l'idea, dietro ogni soldato che vedete, di qualunque esercito, ci sono almeno tre soldati di supporto,
1: certo,
0: che poi puoi,
1: certo,
0: chiamare soldati, puoi chiamare assistenti, non è gente che spara, però è gente che si preoccupa
1: della logistica,
0: del funzionamento, della salute,
1: certo,
0: no? Tre per ognuno, ed è così lo stesso anche qui, per ognuno di noi che andava sul palco c'erano una Sara, un'Alessandra, una Chiara, un Matteo e tantissimi altri,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: hanno lavorato, e mentre noi non abbiamo fatto praticamente nulla se non ubriacarci,
1: sì, diciamo,
0: e parlare male l'uno dell'altro,
1: chiaro,
0: però pubblicamente.
2: Avete involontariamente offerto materiale social, quindi
1: esatto,
2: un ruolo l'avete avuto,
1: okay, bravo, okay. Vedi,
0: voi
1: vedi,
0: invece avete fatto la gara a quanti passi abbiamo fatto, giusto?
1: Sì,
0: quanti,
1: sì,
0: passi hai fatto?
2: Beh, io ho fatto una media di 18 km al giorno.
1: Beh, tanto.
2: E sono tanti, perché poi comunque
0: dovevi
2: c'era...
0: mettere Nicola Rigliano, Alex.
1: 20
0: km al giorno.
2: Però è una fatica che si risolve dormendo.
1: Ah, certo.
2: Molto migliore della fatica che riguarda i pensieri e che col sonno,
0: certo,
2: non passa.
0: Certo.
1: Chiaro, chiaro.
0: Infatti
1: chiaro.
0: È un invito, un consiglio, una specie di esperienza che noi giriamo agli ascoltatori che spesso ci scrivono. Ti ricordi che qualche anno fa, non mi ricordo per quale motivo, era una delle tante occasioni in cui,
1: sì,
0: abbiamo raccontato di soffrire un po' di insonnia, io ho detto, ho trovato una melatonina fantastica,
1: sì,
0: che avevo
1: ribattezzato
0: la melatonona,
1: sì, sì.
0: Poi in realtà era tutto effetto placebo, perché non è che funzionasse più
1: dopo
0: di tanto.
1: Dopo un po' non funziona più la melatonina.
0: Da allora almeno uno o due al giorno mi scrivono, scusa,
1: beh,
0: come si chiamava la famosa,
1: beh,
0: melatonona che dicevi che ti faceva dormire? Ecco, la melatonina è un aiuto, ma di certo non funziona.
1: No.
0: Se volete dormire, ma attenzione, ragazzi, dovete andare a letto stanchi,
1: vedi un po',
0: perché
1: vedi,
0: secondo me questo mondo moderno, sì, con tanta pigrizia intorno, tanta tecnologia,
1: i contadini, lo stress,
0: bravo,
1: una volta,
0: bravo,
1: specie
0: il fisico
1: non, lo
0: non te lo stanca,
1: no,
0: fino in fondo,
1: no,
0: insomma. Allora, questa canzone avremmo dovuto metterla 4 ore fa, quando il sole ancora non era sorto, però il programma comincia adesso e ce la gustiamo. Fra i tanti ospiti c'era anche Neffa, aspettando

0: Ci ho pensato un attimo prima di scegliere questa canzone per cominciare e per celebrare il Plaid che è finito ieri sera. Allora mi sono detto, non posso metterne una delle tante, diciamo,
1: nuove
0: contemporanee. Abbiamo scelto il Padrino.
1: Sì, giusto.
0: Il Godfather dell'hip hop italiano.
1: Totale.
0: Il vecchio Neffa su Radio DJ. Mi è spiaciuto, sai, non vedere sabato sera Miriam, porca miseria, la mamma di Matteo, perché no, è venuta apposta da Roma per vedere Party Like a DJ. Le è piaciuto, ma c'era un po' troppa gente.
2: Era un po' troppo
0: però
2: per
0: soprattutto non si è fermata a vedere lo spettacolo musicale, perché ha guardato la scaletta e nonostante ci fosse la creme della creme, non c'era Ultimo. E no, siccome lei vive per Ultimo.
2: Non vive più per Ultimo.
1: Aia Nicolò, grande sgarbo. Sai che per noi Ultimo è Nicolò, Ultimo
0: sì,
1: è Nicolò.
0: Sì, Peter Pan.
2: No, perché è volubile come le adolescenti.
1: Certo. Quindi adesso?
2: Adesso i BTS.
1: Ah, e ce l'ha, tiro grosso,
2: ce l'ha un po' con noi, perché li passiamo poco.
1: Ho capito.
2: E
1: perché
2: sostiene che per colpa del fatto che le radio in Italia li snobbino un po', non vengono qui col concerto. Quindi lei per andarli
1: nostra
2: a vedere deve attraversare le nazioni.
0: Ne ha 16 o 17 adesso?
2: Di 17, anni. 17, sì. Col 7 davanti.
0: Lo si dice di una ragazza.
2: Mia madre non può essere una bambina, ne ho 51.
0: Vabbè,
2: io
0: ho dei figli che sono più vecchi di me.
2: Le
0: 10:18 state ascoltando Radio DJ, The Day After, il Party sì, Like a DJ.
1: Anche se
0: ma non parliamo solo di quello, anzi adesso cambiamo.
1: Assolutamente,
0: dai,
1: cambiamo, perché il bello per noi vanitosi, che appunto non dobbiamo lavorare tutto il giorno al party, è che magari hai un impegno la mattina e uno la sera, quindi la giornata è vuota, la giornata è davanti al divano. E ieri, pancia mia, fatti capanna
0: stavo
1: davanti al divano.
0: Ci sono i volenterosi, che sono i capi di Stato che cercano di aiutare l'Ucraina nella guerra con la Russia. E poi ci sono i vanitosi, che siamo noi.
1: Esattamente.
0: E ieri hai visto la Formula 1?
1: Ho visto qualsiasi cosa, con uno zapping furibondo tra moto, auto e tennis.
0: Sì.
1: Poi scoprendo che il tennis era sul 9, quindi...
0: Sì, hanno concesso questa cosa per i comuni mortali.
1: Esattamente,
0: no,
1: esattamente.
0: Complimenti a Cobolli, complimenti per la sportività nei confronti di Zverev, perché devo dire che io non faccio parte del mondo degli appassionati. No, cioè sì, mi piace, lo guardo, ma non sono così dentro, ok? Però avevo capito che il povero Zverev sarebbe stato il miglior tennista in circolazione se non ce ne fossero stati due più bravi di lui.
1: Certo.
0: Che sono Alcaraz e Sinner. Una volta che non ci sono Alcaraz e Sinner, non l'avesse vinto, sarebbe stato veramente una tragedia.
1: Paperino, okay. Sì,
0: e quindi
1: paperino.
0: Insomma Cobolli gli ha ripetuto la stessa cosa, e però gli ha detto: oh, se ricapita un'altra volta che non ci sono quelli, arriviamo io e te in finale,
1: fammi
0: col cazzo
1: vincere,
0: che sono contento.
1: Esatto.
0: Se vinci tu, insomma.
1: Volevo dire una cosa sempre da profano. Zverev, come
0: il profano sul divano.
1: Profano sul divano, Zverev. Tu non l'hai visto, Matteo?
2: No, ieri avevo da fare.
1: Lui faceva tante volte, ma tante volte con la pallina.
0: E ti innervosiva?
1: Tantissimo.
0: A te, ma mica stai giocando te.
1: Ma scusami, ma se tu devi battere il servizio, ok, hai la pallina in mano, la cosa, sei pronto,
0: sì,
1: tutto il mondo sta aspettando quel momento, puoi far rimbalzare la palla 8 volte,
0: ma pom, c'è chi lo fa anche pom, 12, guarda pom.
2: Beh, pom, per questo hanno introdotto pom, il conto alla rovescia.
1: Cioè, ma sei
2: perché
1: veramente...
2: a un certo punto credo sia successo che questi prendevano talmente tanto tempo che hanno detto siamo un limite.
0: No, devo dire che vedere la Formula 1 a Monte Carlo invece fa sempre un po' specie, no? Perché la Formula 1 di adesso è molto attenta alle infrazioni regolamentari, un po' per una questione di sicurezza, un po' per una questione che evidentemente la cultura americana mette la legge davanti a tutto, ma non perché loro siano così leali, perché hanno sempre paura delle cause.
1: Non esiste
0: niente che sia a prova di cause.
1: Sì,
0: insomma,
1: anche lì,
0: no?
1: Da profano ho capito che è arrivata una specie di VAR anche lì. Cioè qualsiasi cosa succeda.
0: No,
1: ma dare visione.
0: Sotto indagine, sotto inchiesta. È stato notato. La prossima volta, visto che già Monte Carlo è un posto molto piccolo, fate il Gran Premio nel cortile di un tribunale.
1: Esatto.
0: Così almeno siete anche un po' più spicci nel...
1: Esatto.
0: Devo dire complimenti all'eleganza di tutti quelli sugli yacht parcheggiati, che ci hanno fornito uno spettacolo durante
1: cosa
0: l'attesa.
1: Io sono molto colpito dal fatto che Linus sia colpito.
0: No, non sono colpito, posso esprimere un parere.
1: Sì.
0: Mi fa schifo al cazzo quella roba lì.
1: Beh, sei stato stato velato, eh? Sei stato velato.
0: Cioè, non c'è niente di male nell'essere ricchi, specialmente se i soldi li hai fatti in maniera corretta. Però quell'ostentazione così volgare della nave parcheggiata nel porto, con 50 persone che magari neanche si conoscono fra di loro, ma che devono far

0: Nation League, ha detto: ma cazzo, non potete mandarmi i ragazzini, questa è un'amichevole che per noi è importante. Gli hanno mandati i ragazzini e ciao,
1: e hanno vinto
0: i ragazzi.
1: Scusami, abbiamo detto del ragazzino della Formula 1 che ha vinto?
0: Il ragazzino della Formula 1 che vince, il ragazzino del tennis che comincia a diventare grande e continua a vincere, insomma,
2: no? Ma anche i ragazzini dell'Under 17
0: italiana, anche
2: italiana,
0: i ragazzini dell'Under 17 d'Europa. Sì.
1: Bello, molto bello. E Monte Carlo, ti chiedo un'ultima cosa, da sempre da profano, ma te l'ho già chiesta fuori onda stamattina alle 5:15. Alla fine Kimi Antonelli era praticamente all'ultimo giro, ha fatto le ultime due curve derapando e andando a 50 centimetri dal muretto.
0: 50 centimetri, era in tutta sicurezza.
1: Ma lo ha fatto apposta.
0: Non so se hai visto davvero il Gran Premio o se ti sei chiuso un occhio come di consueto.
1: Ovviamente.
0: Però c'era una telecamera che aveva l'incarico di misurare la distanza fra la gomma dei piloti e un guardrail in particolare. E a un certo punto, sai come quando con la slot machine viene fuori tre bar?
1: Certo.
0: Zero! Non mi ricordo chi è stato, forse Gasly, uno di loro, ha fatto zero.
1: Cioè,
0: il famoso pelo. Depilato il guardrail,
1: sì.
0: Proprio.
1: E poi un'altra cosa volevo dire: a un certo punto quello della Ferrari è andato dritto. Chi dei due?
0: Leclerc
1: è andato contro il muro, sì. E hanno fermato tutto fermo. Sì. Perché devono ripartire? Cioè, Kimi Antonelli aveva 2 minuti di vantaggio.
0: Sì. È una regola che hanno inserito parecchio tempo fa e serve un po' per animare lo spettacolo, no? Perché altrimenti uno parte primo e arriva primo e la gara diventa un po'
1: monotona.
0: C'è sempre la speranza, appunto, che succeda qualcosa. Il problema è che quando succede a quello per cui tu fai il tifo ti sta sulle palle. Quando succede a un altro invece dici: oh, che bello, magari c'è la possibilità che i nostri tornino anche a vincere.
1: Però bello, sempre molto bello.
0: Certo che l'ideona di rattoppare l'asfalto la mattina prima della gara mi è sembrata molto... Non so se hai visto, Matteo, perché eri in giro a camminare, ma la mattina della gara hanno scoperto che un pezzo di asfalto si era rovinato e lo hanno rifatto.
1: La mattina della gara.
0: Della gara.
1: Quindi tirava su sabbia.

0: L'ora in cui purtroppo ci tocca parlarci un po' addosso, ve ne chiedo umilmente scusa e lo chiedo in particolare ai nuovi ascoltatori che sono arrivati in questi ultimi istanti, velocissimamente, tra le 10 e le 10 e mezza, quanti ne sono arrivati, Matte?
1: 1.200.000.
0: Nuovi?
1: Sì, sì, sì.
0: Che evidentemente hanno sentito da lontano l'eco dei tre giorni che abbiamo fatto.
2: Sì, sì, si sono detti,
0: andiamo un po' a sentire com'è.
1: Allora, e questi rimarranno, questi sono...
0: Speriamo. Sì,
2: questo 1.200.000 ha visto Fabio Volo che...
0: come lo stipendio. 1.200.000
2: come lo stipendio. Annuo di Fabio Barcellona. Hanno visto Brenda Lodigiani che ballava con Fabio Volo, non sapendo neanche che cos'è Radio DJ. Poi hanno capito, Radio DJ, e sono qua.
1: Hanno visto la bellezza e l'eleganza.
2: La bellezza
1: e quello li ha convinti.
2: Bravissimo, bravissimo.
0: Comunque devo dire che il momento più bello è stato la foto finale, sì, che è venuta una merda, ma fa niente, perché comunque non è che ci siamo messi lì con le lampade apposta.
2: Ma no,
0: per...
2: certo.
0: C'erano 100.000 luci accese, quindi i toni di colore sono
1: rosso,
0: quello che sono. Però l'importante è averla fatta. In questa foto noterete un'assenza che è quella, no, due assenze, una è quella di Fabio Volo che
2: no,
0: ha visto
2: no c'è, c'è Fabio, poi se quando questa... le luci rosse
0: no, no, no,
2: si sono
0: ah no e poi dopo che è andato
1: dopo
0: dietro
1: dopo se n'è andato quella buona era quella dopo ma tutto
0: quello che
1: questa.
0: Manca davvero è il DJ Angelo che è arrivato che ormai la sessione fotografica era terminata e
2: sto parlando con una figa ho attaccato una
0: che meraviglia, due numeri,
1: due
0: Vanna.
1: Numeri e sono bellissimi numeri. All'Arco nei due concerti sono passati 30.000 persone.
2: Beh,
1: nei due giorni.
2: Paganti
0: all'arco solo per i concerti,
1: solo per i concerti
0: e non potevano essere di più perché lo,
1: no,
0: spazio,
1: lo
0: era...
1: spazio era quello. Gli Speakers Corner sono andati tutti sold out e hanno fatto in tutto 7.000 presenze. A 50 Linetti, la serata che ha aperto la kermesse, 2.000 persone.
2: Caspita.
1: Perché non c'era altro spazio.
0: Stra sold out.
1: E nel parco nei due giorni sono passate 270.000 persone.
2: Caspita.
1: 270.000. E il lavoro social ha coperto una quantità di views doppia rispetto a quella dell'anno scorso.
0: Tipo?
1: L'anno scorso 15 milioni,
0: urca.
1: Quest'anno 30 milioni.
0: E voi cosa ne pensate?
2: Bravissimo.
1: Allora, questo è stato il debutto di una squadra social appena ristrutturata e non poteva andare meglio di così.
2: Bene, lasciami dire un ultimo dato, quello più importante per me, nel mio DJ set 20 milioni di persone, ma incredibile, incredibile, ragazzi.
0: E sottosuolo, perché sotto il castello.
2: Anche sopra.
0: Amici, avete trovato l'amica Steffi, la ragazza che doveva venire da sola?
2: Sì,
0: certo che c'era, c'era sabato mattina.
2: Dappertutto, dappertutto. Dappertutto. L'ho vista dappertutto.
1: Ha superato tutti i guai che ha avuto.
2: A parte gli scherzi, è venuta anche al DJ set. Grazie.
0: Sono un volontario della colonia felina Gatti del Castello Sforzesco. Mm. Durante il weekend è stato più piacevole del solito portare alle pappe ai nostri amici nel fossato del castello con in sottofondo la musica di Radio DJ. Al contrario, credo che per i nostri 16 gattoni sia più bello adesso che non c'è più casino,
2: certo,
0: però insomma un po' per uno.
2: Direi.
0: E chiudo con questo messaggio molto carino, Francesca da Parma. Sabato sono stata ospite dello Speaker's Corner dei Pinocchi. Volevo dirti che è stata un'esperienza indimenticabile,
2: bello,
0: che mi ha toccato nel profondo.
2: Oh,
0: Pina, Diego, Vale e Marta sono riusciti a creare un'atmosfera incredibile. Sì, Pina era ancora commossa sabato sera.
2: Sì,
0: perché
2: ma
0: dice,
2: anche ieri sera.
0: Perché
2: anche...
0: detto, abbiamo fatto una cosa meravigliosa.
2: Sì,
0: io
2: stupendo.
0: Non l'ho vista, ma
2: stupendo.
0: Mi fido dei vostri pareri.
2: Devo dirti che anche ieri sera la Pina era stracommossa. Sapete che la Pina è la madre dell'hip hop italiano, no? È stata la prima donna a fare hip hop in Italia ed era proprio commossa quando ha annunciato il sottotono lacrimone.
0: Adesso pubblicità, tra poco si cambia. Vi ricordo che nel frattempo si festeggia il ritorno dell'Ascoli in Serie B.
2: È vero!
0: Così almeno cominciamo ad andare.
2: Non saranno contenti a
0: Brescia,
2: però purtroppo l'hanno persa in casa.
0: L'allenatore del Brescia, Corini, ha detto che l'Ascoli se l'è meritata.
2: Sì, beh, direi.
0: Atra!
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: 1992, lo dico a uso e consumo di Chiara Kars, che sentendo questa canzone ha detto: sento ancora l'odore dei pastelli della scuola.
1: Che bello!
0: Perché era la canzone di quando facevo le elementari.
1: E beh, qui quarta, quinta elementare, Chiara.
0: Sì, ero già al primo matrimonio.
1: Anch'io, sì, ero già al primo matrimonio. Sì.
0: Jasmine Archer con Sleeping Satellite.
1: Mi posso permettere, con grande rispetto per la signora, eri sulle ceneri del primo matrimonio.
0: Nel 92, porca miseria, ero in mezzo alle fiamme.
1: È bravissimo.
0: Stavo attraversando le fiamme, perdon. Vabbè, no, tra l'altro, parlando di satelliti addormentati, perché questa è la traduzione del titolo di questa canzone, anche se poi avrà, immagino, un altro significato. Dopo Sleepy Joe, il destino.
1: Porca miseria.
0: Sleepy Donald, ragazzi.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Poi, non che voglio diventare di colpo il difensore di Donald Trump, primo perché non ne ha bisogno,
1: certo.
0: Ne ha già abbastanza avvocati, e poi perché francamente non lo farei mai. Ma alzi la mano chi di mestiere non ha l'occasione di frequentare tavole rotonde o riunioni con tanta gente e non gli sia capitato di sentirsi gli occhi che si chiudono.
2: Certamente.
0: Capita anche a me.
1: Linus, soprattutto se sbagli il pranzo.
0: È un po'
1: se sbagli il pranzo,
0: certo.
1: Il pranzo, la tua socia Elena Casiraghi ti insegna che c'è il picco insulinico.
0: Sì, cioè, se hai mangiato troppi carboidrati, poi dopo ti viene
2: io e Nicola abbiamo visto recentemente un personaggio che ha preso parte a una trasmissione televisiva,
1: sì,
2: nella quale si parlava alternativamente, ma il discorso in quel momento riguardava altri. Lui aveva gli occhiali da sole e li ha tenuti un po' per il sintomatico mistero,
1: sì,
2: di Franco
1: carisma,
2: Battiato,
1: sì,
2: e un po' perché così almeno riusciva a controllare questa pennica che pian piano arrivava,
0: perché lui sapeva che era incombente,
2: e ha confessato di aver dormito almeno 2 minuti,
0: sì,
2: nel,
0: sì,
2: momento in cui gli altri parlavano, quindi figurati.
0: No, e poi ti viene il terrore che ti abbiano beccato, insomma, no?
1: Certo,
0: magari.
1: Anche non so tu,
2: però
0: secondo me questo è quello che ti dicevo prima, perché fuori onda abbiamo parlato di alcuni video che girano,
1: sì, sì,
0: e ce n'è uno bellissimo.
2: Madonna.
0: Perché in questo sono tutti in piedi alle sue spalle e lui completamente abbandonato sulla poltrona,
1: e a un certo punto alza la natica destra. Io non vorrei,
2: ma
1: per carità,
2: qui come la fai la sbagli,
0: e con quello ha fatto fuori il Nicaragua,
1: credo di sì, sì, si è invaso Cuba,
2: quelli dietro non potevano svegliarlo perché non si,
0: ma sei matto, a chi si permette di...
2: Ma non potevano neppure guardarlo perché se ne sarebbero accorti, quindi sono rimasti indietro e hanno lasciato che la situazione si risolvesse da
0: quindi
2: solo.
0: Quando scade il
2: mandato
0: di Mattarella? Perché questo è già il secondo che lui non voleva.
1: Già il secondo, terzo, cioè, Mattarella è oltre ogni limite.
0: Ok, avrà ancora un paio d'anni?
1: Sì,
0: due o tre anni,
1: sì,
0: max?
1: Sì,
0: secondo me lo Tito è già lì pronto.
1: Per prendere il suo posto.
0: Nel 2029, 3 anni.
1: Ok.
0: Per prendere il suo posto e farsi di quelle dormite. Sai che lo Tito si addormenta sempre?
1: Sì, molto. Molto.
0: Ma ho come la sensazione che non abbia un'alimentazione a prova di Ele Casi.
1: Non sembrerebbe.
0: Non
1: diciamo.
0: Sembrerebbe.
2: Gli squilla continuamente il telefono di notte, di
0: lo
2: giorno.
0: Stress.
2: Ricordi quando ne aveva 5 di telefoni?
1: Sì, ne ha due o tre, risponde a tutti sempre, sì. E però spesso sono i tifosi della Lazio molto arrabbiati.
2: Che lo contesta.
0: A te non ti succede di addormentarti? No, beh, tu non fai riunioni.
1: No, le faccio le riunioni, però a parte che sono quasi sempre call, e se ti addormenti durante una call...
0: Le call hanno il vantaggio che durano abbastanza poco di
1: poco,
0: solito.
1: Sì. Cioè, no. Però
0: poi
1: capisco.
0: Se la fai è perché ti interessa veramente. A volte sei costretto a partecipare a delle riunioni in cui le persone sono tante, e fai fatica magari a seguire anche certi argomenti,
1: certo.
0: Specialmente a me capita quando l'argomento è un po' tecnologico, no? Adesso c'è un termine che è un po' sparito dai nostri radar, questa è una cosa un po' interna,
1: sì,
0: che era digital first.
2: Sì. È rimasto il concetto, ma non viene più proclamato.
0: Io mica delle dormite mi sono fatto.
1: Col digital first. Poi c'è l'aggravante per quanto ti riguarda che queste riunioni avvengono qua, a casa tua, e tu sei a tuo agio qua, non sei in una sala riunioni di un palazzo che non conosci, dove devi entrare, dare il badge, il documento.
0: No, però se sono fuori campo, se sono fuori casa, sto più,
1: certo,
0: più sveglio.
1: È quello che stavo
0: sveglio.
1: Dicendo.
0: No, certo,
1: sei a casa tua, fra un po' c'è il pigiama, cioè è chiaro che
2: c'è
1: ti
2: la
1: addormenti.
2: Doccia.
1: È chiaro che ti addormenti.
0: In radio online si fanno dei fantastici corsi sulla sicurezza aziendale.
2: Sì.
0: Io vi vedo mentre li seguite.
2: Sì. Sono
0: grande partecipazione.
1: No, togliere la telecamera.
2: La cosa che rende tutto meno eccitante è il fatto che questo che ci fa il corso l'ha fatto una volta per tutte. E noi vediamo la registrazione, non lo vediamo di persona. Okay. Quindi non essendoci, diciamo, delle sorprese,
0: cioè, non
2: essendo...
0: viene neanche l'educazione da dire no, gli manco di rispetto.
2: No, perché
0: manco
2: lui non
0: di
2: può vedere,
0: VHS,
2: è una registrazione, per cui
1: certo.
2: Uno si accomoda quando sente parlare di cose non proprio emozionanti.
0: Ma lì come funziona? Che cioè, viene mandato in onda e tutti gli uffici si collegano contemporaneamente
2: no.
0: Oppure tu puoi accedere quando vuoi.
2: Tu lo puoi vedere
0: vuoi.
2: Come Netflix, sì. Quando ti pare.
1: Bravo.
2: Però,
0: Netflix, sì. Sei bello.
2: Però ogni tanto... devi dimostrare di essere stato attento. Allora
0: certo.
2: Ci sono dei checkpoint intermedi dove dici
0: certo.
2: Dove ti vengono fatte delle
0: come,
2: domande
0: come i cancelli nelle ultra trail
2: sì,
0: da maratona sì,
2: cioè,
0: sì,
2: allora
0: sì,
2: ti vengono fatte delle domande, alla fine c'è il quizzone, però in mezzo altri
1: sì. Posso dire una cosa, tutto questo è riconducibile a un momento, non so se c'è stato questo momento nella vostra infanzia, cioè quando la mamma riceveva le zie o delle amiche a casa. No, tu eri magari in camera tua e le loro voci, le loro voci ti rendevano sicuro, ti cullavano.
2: Sì.
1: Ecco, lo so, con le call, con le riunioni, voi fate la stessa cosa. Quella
0: cioè,
1: voce
0: quelli
1: ti
0: con
1: culla,
0: cui sei collegato sono le
1: ti
0: tue
1: culla,
0: zie.
1: Ti culla, sono le tue zie e piano piano
0: poi
1: ti addormenti.
0: Poi ti sveglia. Scusa, zio Sandro.

0: maledetto me.
1: Yeah. Mi piace l'eleganza di Fulminacci. Lui ha scelto questa strada che non è esageratamente fashion, no, però al tempo stesso gli dà una presenza. Sembra, non so, un concerto di quelli che vedi al Blue Note.
2: Bravissimo. No? Ho investigato come la Formula 1, ho fatto un'investigazione.
1: Okay, è sotto investigazione. Fulminacci Under Investigation.
2: Under Investigation, molto facile la reference. Talking Heads anni 80.
1: Sì, vero, vero. Cioè, pantalone un po' largo, ma senza arrivare a gazzoli, diciamo.
2: Esattamente. Talking Heads anni 80. Quello
1: anche
2: è.
1: Quasi Kid Creole.
2: Ma non sa chi è.
1: Non sa chi
2: glielo
1: è.
2: Ho detto.
1: Madonna
2: glielo
1: mia,
2: detto,
1: quanti
2: glielo
1: cavoli
2: detto.
1: Di anni hai?
2: Glielo ho detto, glielo dai. I genitori di Fulminacci che stanno ascoltando sanno chi è Kid Creole.
1: Secondo me Fulminacci è pronto per cavalcare un'onda di ritorno dal punto di vista estetico, che è quella del maglioncino sulle spalle.
2: Bello.
1: Voi vi ricordate il maglioncino sulle spalle? C'è un episodio bellissimo che ho raccontato diverse volte, ma se volete, e anche se non volete, ve lo racconto lo stesso.
2: Bravo, anche perché hai disponi di un discreto imitatore della buonanima di Vittorio Salvetti.
1: 1991, Festival Bar, Vittorio Salvetti, presentano Gerry Scotti con, diciamo, di supporto Linus e Federica Panicucci.
2: Sì.
1: Riunione, diciamo, di redazione, insomma, di quelle in cui c'è il rischio anche di addormentarsi, ma di guai.
2: Beh, però lì Vittorio era molto bravo a tenere. Era un bel momento.
1: Sì,
2: le riunioni
1: sì,
2: del
1: sì,
2: Festival
1: era
2: Bar.
1: Veramente un capo, un capobanda.
2: No, fantastico. Fantastico.
1: E a un certo punto, non so per quale motivo, si arriva anche all'abbigliamento dei presentatori e lui mi guarda e dice:
2: ecco, per Linus a me piace quando metti il maglioncino sulle spalle, magari annodato davanti, quindi magari metti uno dei tuoi maglioni sulle spalle.
1: Io non avevo mai messo un maglioncino annodato sulle spalle, ma da quel giorno ho girato, almeno per tutto il periodo del Festival Bar, col maglioncino
2: maglione
1: annodato sulle spalle. Però adesso, al di là di questa citazione che fa ridere, è molto anni 80 come cosa, è molto Jerry Calà per intenderci.
2: Totale.
1: Quella roba lì è completamente sparita, ma adesso nelle sfilate di moda lo stanno riproponendo.
3: I figli lo mettono.
1: I tuoi figli lo mettono, però mi dicono
3: in un modo diverso.
1: No, ha lanciato in modo diverso. Lia Maranza.
2: Allora,
1: no, Lia Maranza è un'altra
4: come
1: cosa.
4: Come il borsello in diagonale.
3: I miei figli non sono Maranza. Per niente.
2: Esisteva negli anni 80, 70, l'ho visto anche in
1: sì. Ma quello che la moda sta quello che la moda sta proponendo è una versione più elegante, portato un po' morbido, cioè
2: po'
1: tu
2: morbido.
1: Lo metti sulle spalle, un po' morbido, e lo annodi appena appena, mentre noi facevamo il nodo della cravatta
2: quasi.
1: Lo stringevamo molto. Si deve portare, ti stai preparando? Cioè,
2: sto facendo.
1: Quella è una camicia, non ce la fai.
2: Beh, ho capito, ma un tentativo.
1: Tentativo.
2: Una roba così, la metti così.
1: Sì, sì. Deve sembrare un po' buttato lì, capito?
2: Buttato lì.
1: C'è un gatto sulla spalla.
2: Questo è Kabul vende
1: moda.
2: C'è
1: un cane sulla spalla.
2: Sì,
1: così.
2: Così una roba.
4: E faglielo
1: Kabul
4: un nodo morbido.
1: Sì.
2: Nodo morbido?
4: Un nodo bravo, così.
2: Così?
4: No, così
2: eccolo qua. Per radio non
4: così
2: si vede, fidato.
1: Sembri un cammelliere.
2: Cammelliere, quello. Sì.
4: Sei pronto a prendere il gelato a Piazza Santiago del Cile.
2: Vero,
4: nel centro dei Parioli.
2: Sì, così,
1: Sto soffrendo con te, con questa voce in agonia, comunque.
4: Non ce l'ho,
1: ancora un'ora ce l'abbiamo fatta. Però avete capito, no? Perché il problema è che in questo periodo, tipo, non so, ha piovuto per qualche giorno, di sera esci, potrebbe far fresco, te lo tieni in mano il maglione.

0: Sì, no, no, te lo metti sulle spalle, no, non si usa più, no, è vero,
1: si usa.
0: Adesso si usa ancora.
1: Ti posso dire, fa anche bene, non so come dirti, ti scalda questa parte, il trapezio, la spalla, che comunque fa.
0: Che sono le parti dove prendi il colpo d'aria.
1: Prendi il colpo d'aria.
0: The Fembus Italian colpo d'aria.
1: Esattamente.
0: Che gli americani non si sanno spiegare.
1: Esattamente, esattamente.
0: Bene, andiamo in pubblicità. Adesso avremo sicuramente una piccola discussione, io e Alex, sui figli Maranza, ma ne parliamo in privato.
1: Sì,
0: tra
1: sì,
0: poco,
1: mo,
0: ragazzi.

0: Mi piace che arrivano messaggi anche un po' da portinaia, come si dice, no? Sì. Perché si presuppone che la portinaia sappia tutti i segreti di tutti quanti.
1: Sono nel luogo giusto, quindi, perché questa è una portineria.
0: Jerry, non so chi sia, un ascoltatore, dice Diego Della Valle, il make-up artist.
2: Sì.
0: Diego Della Valle. Ah, no, Diego Della Valle. Quello di Toz, no? Quello Diego della...
3: di Toz, Fake.
0: Diego Della Palma, bravissimo. Certo. No, perché l'ho incontrato poco tempo fa e mi si sono sovrapposti i cognomi. Diego Della Valle, quello appunto della Toz, porta il maglioncino sopra la giacca o il giubbotto e addirittura al posto della cravatta ha una specie di sciarpa.
2: Sì.
0: No, non porta una cravatta vera e propria, ma una sciarpetta che lui annoda come se fosse
2: esattamente
0: una cravatta. Come non lo sai, porca miseria!
2: No,
0: ti ho visto sorpreso, ma è un dettaglio che tu dovresti conoscere.
2: Io faccio, ultimamente è una cosa che faccio anch'io d'inverno, cioè alcune sciarpe, non di lana però, di tessuto abbastanza leggero, le annodo come la cravatta.
0: Davvero, sto diventando uno stilista,
2: io sto diventando uno stilista, ma non vengo capito, ma verrò capito post mortem.
0: Faranno dei francobolli con le tue creazioni.
2: Esattamente.
0: E io farò la collezione.
2: Bravo, Lino.
0: Cavoli, sai che io facevo la collezione. Ma si può, adesso l'ho già raccontato. No, l'abbiamo detta soltanto durante lo Speaker's Corner. Durante la mia meravigliosa celebrazione postuma, quasi.
2: Bravo, esatto.
0: Durante il mio funerale da vivo, venerdì sera, a casa Linetti, ho proiettato dei video che mi hanno mandato degli amici, ai quali l'ho chiesto io, non è che voglio fare il fenomeno.
2: Certo,
0: mandi un bel video in cui racconti un po' la nostra esperienza comune di radio.
2: Sì. Io ho mandato, tanti hanno mandato video, Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, eccetera, Io ho mandato anche un video molto affettuoso. Certo, aveva un finale un po' amaro.
0: Il finale dice: non so chi dei due morirà per primo, però insomma.
2: Però
0: ti
2: si piangerà molto, ti voglio bene. Poi ho detto anche ti voglio bene.
0: Ma comunque ti ricordo che io ho 10 anni più di te, quindi non mi togliere anche questo.
2: Questa
0: che
2: roba
0: cazzo?
2: Qua era una.
0: Fammi almeno morire
2: era
0: prima.
2: Una roba di mia madre che diceva sempre: tanto quello c'ha una salute di ferro, vedrai che morirò prima io.
0: Vabbè,
2: è morta prima lei.
0: Visto che si parla di abbigliamento, una notizia che riguarda il mondo di Prada, dopo il diavolo veste Prada, immagino che tra non molto uscirà un film di fantascienza che si chiamerà Gli astronauti vestono Prada.
2: Perché dici questo?
0: Perché avevano già fatto gli amici di Prada qualcosa per un'esplorazione da parte della NASA, loro hanno una collaborazione, no? Per la ricerca dei materiali. Per dire, quando Prada è diventata Prada, la prima cosa per cui è diventata, per cui ha fatto il salto di qualità, era la cosiddetta microfibra.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Magari non ve lo ricordate, ma negli anni 80 le borse in microfibra di Prada erano una cosa.
2: Quelle nere con quel triangolino.
0: Era una cosa molto nuova.
2: Nuova.
0: No? Era un materiale che veniva usato magari per le borse sportive, ma non per quelle eleganti.
2: Ed è anche un uovo di Colombo, perché tu cosa da parte di chi la produce? Perché tu stai dando un prodotto ad alto standard, ma spendi poco, probabilmente
0: spendi meno, però hai speso molto in ricerca.
2: In ricerca,
0: insomma,
2: spendi meno della pelle,
0: certo,
2: e non
0: cuoi degli
2: animali.
0: Tutta l'avventura di Luna Rossa è basata anche sulla ricerca dei materiali.
2: Quella scarpa lì, metallizzata, me la ricordo.
0: Sì, ma anche quello che mettono addosso quelli che stanno gareggiando, le vele stesse, insomma, tutta ricerca che loro fanno e che in qualche modo ha degli sbocchi che vanno al di là delle passerelle. Stanno collaborando, come dicevo, con la NASA sta pianificando di andare sulla Luna e di starci, di mettere una base permanente, e in questa base la gente non è che sta chiusa dentro a guardare la televisione, devono uscire, capito? Devono uscire e stare fuori qualche ora.
2: Zavorrati.
0: Per fare
2: Zavorrati,
0: bravissimo, per non volare via perché non c'è la gravità e comunque ci vuole qualcosa che gli permetta di muoversi in maniera agile. E ieri o l'altro ieri a New York hanno presentato appunto la nuova divisa fatta in collaborazione con NASA. La divisa ha un nome che non è facilissimo da ricordare, si chiama LCVG.
2: Beh, insomma,
0: LCVG.
2: O questo o
0: che però sta per Liquid Cooling and Ventilation Garment.
2: Ok.
0: Perché che cosa c'ha di caratteristico? Che ha all'interno una ventilazione.
3: Il condizionatore.
0: Praticamente un condizionatore. Sembrano le tute di Dune, il romanzo diventato poi un film, no? Nel quale i protagonisti vivevano su un pianeta dove l'acqua non esisteva, e allora loro riciclavano i loro stessi liquidi con un sistema di tubi interni. Più o meno la tuta è questa, l'idea di partenza.
2: Bello. Ma non fa freddo sulla Luna?
0: Cioè, penso di sì.
2: E allora che cosa gli serve il cooling? col liquid.
0: Perché questo, magari le cose vanno male, un po' di cooling non è che lo butti
2: non basta.
0: Ti ricordi i mondiali di calcio del 94, il famoso cooling di Sacchi?
2: Il cooling di Sacchi, certo, che ci ha portato fino alla finale.
0: Sì, non è bastato.
2: Purtroppo poi non è bastato.
0: Protagonisti della puntata di Disco Ring di Basta Disco.
2: Bravo!
0: Questi erano i Prefab Sprout con una canzone ingiustamente sottovalutata.

0: Grazie Lorenza di Treviso, grazie di esistere. Appetite, una delle mie canzoni preferite di sempre, la porterei con me sulla luna fra le 10 canzoni da salvare.
1: Ragazzi,
0: beh,
1: che meraviglia.
0: Beh, hai mai provato a fare una lista delle 10 canzoni perfette?
1: No,
0: tue?
1: No, beh, sì, sicuramente c'è. Forse potrebbe essercene una dei Prefab Sprout, magari non questa, ma
0: When Love Breakdown.
1: When Love Breakdown, che mi piace di più perché
0: è meno sentita.
1: Beh, poi è quando finisce un amore.
0: Come
1: tu...
0: è finito il mio?
1: Beh, una cosa del genere.
0: Senza motivo, senza
1: poi
0: via.
1: C'è My Ever Changing Moods degli Style Council. E poi ce ne sono anche altre.
0: Per domani prepara la lista, ok?
1: Allora, il prossimo anno voglio mettere nel DJ set una canzone dei Prefab Sprout. Perché in questo DJ set ho messo Heaven degli Psychedelic First.
0: Tanto non ballava nessuno.
1: Tanto no, sono lì che piangono. Tutti che piangono e dicono: vieni al mio funerale. No, tu vieni al mio.
0: Un'altra Lorenza o un Lorenzo. Lori si firma, scrive: dire che sulla luna non c'è gravità è sbagliato, in realtà è un sesto di quella terrestre, di conseguenza se uno pesa per esempio come me 75 kg ne peserebbe circa 15, dai, semplificando.
1: NASA, portatemi con voi, voglio pesare 20 kg.
0: Maurizio si chiede, sentendo anche le cose di cui abbiamo parlato fino adesso, minchia, ma se fa freddo sulla luna, e fa freddo da quello che dicono chi c'è stato,
1: esatto, bravissimo,
0: si metteranno anche il maglioncino sulle spalle quando escono e poi per sicurezza lo indossano?
2: Sicuro, faranno
0: di
2: così.
0: Prada, ovviamente,
2: di Prada,
0: il maglioncino,
2: certo, vari colori, insomma, il look è importante.
1: Comunque è adesso ne stiamo capendo un po' di più sulla luna. Mi è ignoto il perché di tutto quello scafandrone. Cioè, ok, respiri e respiri.
0: Sì.
2: Perché fa molto freddo, non respiri perché non c'è ossigeno.
0: Non può essere che mancando la gravità o essendo molto molto poca, una cosa che vola e ti colpisce molto violentemente, no?
1: Chi lo sa?
2: Può
0: essere, no?
2: Sì.
0: Tipo un proiettile che ti buca, no?
1: Però
0: quindi devi diventare anche un po' una protezione, ma stiamo andando
2: però
0: veramente
2: probabilmente lì non ci sono, perché la navicella, che è molto più grande, ne prenderebbe di più, visto che che rimane lì.
0: No, però quando loro escono.
2: Ah, no, secondo me non è quello il motivo. Il motivo è proprio per
0: protezione,
2: il caldo, il
0: protezione
2: freddo.
0: Anche magari di qualcosa che non sai se c'è o non c'è. Magari c'è qualche radiazione che finora
1: certo.
0: Non era mai stata rilevata. In fin dei conti, quante volte ci siamo stati sulla Luna?
2: Ma no, ma certamente.
1: Ma a parte mai.
0: Sempre
1: Linus.
0: Che sia vero,
1: che
0: quelli lì ci raccontano un sacco
2: tu
0: di
2: cose. Tu considera
0: pane.
2: Che l'atmosfera terrestre ci protegge dai raggi UV e comunque arrivano, e prendere il sole è pericoloso.
0: Anzi,
2: a meno
0: ne approfitto
2: di non
0: per salutare tutti quelli che hanno preso un sacco di raggi UV al Parco Sempione durante questo weekend.
2: Mettetevi la crema anche in città, perché il sole non è solo al mare, e lì non c'è nessuna atmosfera che ti protegga, e quindi sicuramente non è prudente esporsi.
0: Sì.
2: Ma questo è uno dei problemi.
0: Sì, perché la NASA in questo caso nei confronti degli astronauti è un po' come la mamma.
2: La
0: no?
2: mamma, sì.
0: Sì,
2: mettiti
0: che dice,
2: la
0: guarda,
2: crema.
0: Io non sono sicuro, però tu per sicurezza esci bello coperto.
1: Anche l'assenza di pressione è uno dei problemi, cioè non ti circolerebbe il sangue. Adesso abbiamo capito.
0: Porca miseria.
1: Quello è importante, abbastanza importante.
0: Ti tiene anche un po' dritto.
1: La tuta è pressurizzata, i fluidi corporei, salita, gas nel sangue, bollirebbero a causa dell'effetto del vuoto. Quindi ictus
0: istantaneo. Senti, mi sa che vado a Riccione quest'estate.
1: È scomodo.
0: Volevo andare sulla luna, ma torno
1: a
0: Riccione. Sì,
1: è meglio la sabbia.
0: Almeno lì è un posto che conosco.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
0: 71 da Ivano.
1: Bravo.
0: Ciao Alex.
1: Ciao Alessandro,
2: hai preso in pieno.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Jasmine.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Secondo più, secondo meno, sono le 6. Martedì 9 giugno, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Pari ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3, capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Chiuso anche il secondo turno, dunque il bilancio totale sui 18 capoluoghi al voto vede il centrosinistra passare da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6, mentre le liste civiche calano da 5 a 2. Intesa San Paolo ha fatto la sua mossa lanciando un'offerta pubblica di acquisto e scambio da quasi 31 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, che attraverso Mediobanca detiene anche il 13% di Generali. L'operazione realizzata con Unipol Beeper creerebbe un gruppo da 16 miliardi di utile e 27 milioni di clienti, secondo per capitalizzazione nell'intera Eurozona. MPS avvia le valutazioni preliminari sull'OPAS, ma anche sulla fusione proposta invece da BPM. Il governo prende atto delle iniziative e intanto MPS vola in borsa. Trump frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. Smettetela, ha detto in sostanza il presidente americano, ancora alla ricerca di un accordo con l'Iran. Poco dopo, sia i Pasdaran che il premier israeliano Benjamin Netanyahu, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità. Rispetto Trump, ma Israele ha il pieno diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu, che aggiunge: la nostra battaglia in Iran e Libano non è ancora finita. Torniamo adesso in Italia. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. A indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI dopo il caso della grazia concessa all'ex consigliera regionale per il danno alle imprese depositata a New York e per il danno reputazionale. La causa è stata avanzata a Roma. In totale le due cause ammontano a 220 milioni di euro. Siamo allo sport, iniziamo dal tennis. Nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino al Roland Garros. Esami al San Raffaele di Milano per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon. Infine il basket, ma attenzione, spoiler NBA. Gara 3 delle Finals tra New York e San Antonio, con gli Spurs che spugnano il Madison Square Garden, vincono 115-111 e accorciano le distanze. I Knicks conducono 2-1. Fischi per Donald Trump, che ha assistito alla gara.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Noi ci risentiamo alle 7.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Ragazzi, buongiorno. 006.
14: Buongiorno.

0: nostro amico Fra Quintale con Aranciata ad aprire la puntata.
1: Ciao Fra, ecco.
0: Ciao Fra, come stai? Tutto bene? Beh, che sabato era dei nostri.
1: Beh, certo, certo, sabato sì, sì, sì.
0: Quindi siamo stati insieme. Aranciata ci starebbe bene a quest'ora del mattino per fare la colazione, quella da albergo.
1: Sì, la colazione quella con l'aranciata. Aranciata che tra l'altro mi trovo costretto a comprare, cioè nel senso, sì,
0: costretto
1: mi piace perché mi trovo costretto a comprare quando invito mio papà a casa. Non so perché, a 62 anni, no, 62 anni ha riscoperto così a caso l'aranciata.
0: E adesso va in
1: adesso
0: giro chiedendo
1: beve,
0: aranciate.
1: Cioè, quando magari siamo a cena, lui deve bere sempre l'aranciata.
0: Sai, quando ultimamente sto rivedendo l'aranciata, che non so più dire di no ultimamente, quando ti propongono le cose e ci marciano su questa cosa, su persone come il sottoscritto, quando sei in cassa da qualche parte e ti propongono un'aggiunta, il famoso calzino del negozio,
1: sì,
0: di scarpe.
1: Sì.
0: Capita spesso che quando adesso sono in un autogrill, vuole aggiungere con 2 euro, 3 euro al menù l'aranciata accanto.
1: Ah,
0: ma guarda, ho chiesto un caffè. No, ma se fa il menù, accanto anche il cornetto e l'aranciata.
1: Ah, buono,
0: e
1: buono.
0: E mi dia sta aranciata. E quindi mi ritrovo quando viaggio a bermi questa aranciata, ma perché non so dire di no alla cassa quando viene proposta.
1: No, vabbè, buona. Quindi ti piace, nel senso.
0: Sì, ma non la voglio.
1: Potresti dire no.
0: Potrei
1: no,
0: dire.
1: Se no, non andare più.
0: Mi sento in colpa.
1: Fai scendere qualcun altro a prendere.
0: Dovrei fare così. Una volta accennammo al fatto di quando qualcuno ti propone qualcosa e non lo conosci, che devi motivare il no.
1: Sì, beh, certo, certo. Qua, sì,
0: ne parlammo quando c'era tutta la notizia sui butta dentro dei ristoranti che ti invitano. Signori, volete mangiare?
1: No,
0: qui?
1: Guardi, no, ho una coppia di amici che ha prenotato, ci sta aspettando più avanti, ma non è vero.
0: Non è vero. Perché il dire no è diventato forse scortesia, oppure semplicemente noi non siamo predisposti a dire no senza che dall'altra parte.
1: Sì, molti neanche
0: qualcosa.
1: Rispondono addirittura.
0: Molti.
1: Cioè, tirano dritto. O addirittura magari mi viene in mente di uso comune le telefonate, quelle dei call center. Lì
0: sì,
1: do
0: lì
1: spiegazioni, no? Perché c'è il guardi, allora io le spiego che, di che casa stiamo parlando, perché lì gestisce tutto quanto mia madre, comincio a dire tutto. No, guarda, io in questo momento sono fuori per lavoro. Mi puoi richiamare dopo le 18?
0: Guarda, cioè, le chiavi, sì, c'è una copia sotto il tappetino se lei va.
1: Esatto,
0: ecco, se comincia a dare tutte le informazioni.
1: Ma non rispondere,
0: infatti,
1: ecco.
0: Sì, basta non rispondere. Poi quando è seria? Quando la chiamata invece.
1: Ma non ti chiama nessuno, fidati che non ti chiama nessuno.
0: Infatti sì. Quanto effettivamente non ricevi una
1: seria non chiama.
0: Che non ricevi una chiamata da parte di un qualcuno che veramente cerca te.
1: Figuriamoci se qualcuno ti chiama per promuovere qualcosa gratis e farti risparmiare.
0: Di vantaggioso per
1: ma
0: te.
1: Figuriamoci.
0: Questa è una grande morale che potrebbe aprire le prossime due ore di dibattito,
1: esatto,
0: ma non lo faremo.
2: Amo e mio mi sintonizzo.
3: Signore e signori, Umberto e Damiano.
2: Buongiorno.

0: e Viva 006. 006.
1: Buongiorno, buon martedì 9 giugno 2026, sono 10 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a Gianni Falomo in redazione.
4: Buongiorno.
2: Hai risolto i problemi in redazione? Sì, che dicevi che stamattina il WhatsApp non funzionava bene, c'era
4: qualcosa.
2: No,
4: qualcosina. No, funziona tutto.
2: Facciamo
4: funziona,
2: un piccolo funziona. Test, 3514 006730. Test.
4: Attenzione,
2: 1, 2,
4: non
2: 3,
4: sta
2: prova.
4: Funzionando però.
1: No, come?
4: No, non funziona più.
2: Non funziona. Un'altra
1: volta.
4: No.
1: Che va, un dato. Mo ti devi beccare i messaggi che ho scritto a testa.
2: Abbiamo problemi
4: che
2: di linea.
4: Che lanci così a casaccio?
2: Vuoi una promo? Vuoi una promo?
4: Vai.
2: La promozione, no? Cerchiamo una promozione, per visto che parlavamo di offerte vantaggiose, ecco.
1: Siamo noi a offrirle a chi manda il messaggio di test. La vedo difficile. Comunque è bello rincontrarci tutti qui a Roma. Finalmente la squadra di 006 si riunisce. Come citato prima, alle due ore. Sì, perché? Perché tutta questa settimana, come per tutto il mese di giugno, 006 andrà in onda fino alle 8,
2: bene, ben due ore. Che
1: due
2: fortuna.
1: Ore. Bello. Fortuna.
2: Sì, sì. No. Bello, dico. Una fortuna per chi ci ascolta, certo, è piacevole.
1: Non mi piaceva il tono però che hai usato. Mi sembrava un po' troppo...
2: No, io mi devo sbrigare oggi, ragazzi. Finita la diretta devo scappare, che c'ho la gita.
1: La gita
2: di fine anno.
1: Ma per tuo figlio? Ma lui va in gita?
2: No, anche i genitori vanno oggi.
1: E dove andate?
2: Andiamo in un agriturismo.
1: Che
2: è una fattoria. A fare le attività.
1: E mangiate o dovete soltanto?
2: No, si mangia tutto il giorno.
1: Tutto il giorno là, quindi sì. Si sta a contatto con gli animali e poi ve li mangiate.
2: No, come funziona?
1: Sono altri animali quelli che.
2: Esatto, sì.
1: Che poi è il ciclo della vita, quello è. Funziona così. Quindi gite in agriturismi, anche se abbiamo notato, soprattutto ieri, noi trasmettendo qui dal Lazio, ma anche la Lombardia, ieri è stato l'ultimo giorno di scuola, quindi magari oggi molti ragazzi già hanno smesso.
2: Sì.
1: Stanno a casa,
2: si
1: finalmente
2: riposano,
1: si riposano. Ieri striscioni, cartelloni, palloncini fuori le scuole, grandi attività, grandi pozzanghere d'acqua perché il rito dei gavettoni.
2: A fine anno di solito si fa così. Palloncini pieni d'acqua.
1: Dunque sì, palloncini pieni d'acqua.
2: Se ti dice bene, se ti dice male, molti tirano anche la farina, le uova.
1: Ma si usa ancora, cioè le nuove generazioni hanno ereditato queste.
2: Sono ancora più cattivi, lanciano pure i sassi.
1: Ma nei palloncini d'acqua.
2: I mattoni mettono, i chiodi.
1: La granata a grappolo però versione gavettone.
2: Sono cattivi.
1: Dopo che scoppia partono tutti i sassetti.

0: Beh, si capisce che sta arrivando l'estate.
1: Beh, dai, un po' di energia serve sempre al mattino.
0: Si capisce. State ascoltando Radio DJ, 6:15, ancora buongiorno, questo è 006. Sì, abbiamo le prossime due ore da passare insieme, abbiamo appena iniziato, quindi ancora buongiorno.
1: Siamo freschi di giornata, ecco.
0: Oggi sul freschi, no, un po', qualcosina avrei da dirla, ma non per altro, per una giusta causa, perché ieri sera eravamo tutti al Foro Italico di Roma, allo Stadio dei Marmi, per l'evento di Bebevio, di Art for Sport, dove anche quest'anno insieme al Trio Medusa ci siamo cimentati in quei bellissimi giochi che vengono organizzati.
1: Beh, noi cimentati è un parolone, abbiamo commentato
0: i giochi noi, sì
1: esatto, abbiamo commentato questo fisico da lanciatori di coriandoli, sì. Noi non è che...
2: Ah, ecco, detto così, anch'io ho giocato la finale del Roland Garros.
1: Certo.
0: Seduto sul divano, per carità, a guardare. Però è stancante perché sei lì a bordo campo e quindi è come se fossi a giocare con loro.
1: No, tra l'altro, verso le 10, se non sbaglio, è scesa un'umidità clamorosa. Noi stavamo vestiti leggeri, proprio.
0: Siamo diventati all'improvviso due signore. Stavamo lì a commentare i giochi.
1: Cercavamo il golfino.
0: E noi lì, ma ho sentito che freddo. No, prima ci lamentavamo delle zanzare, un attimo dopo. No, ma questo venticello, questo colpo d'aria dietro il collo, questo ti blocca.
1: Perché
0: la notte.
1: A star fermo lo senti. Cioè, sì. Lì quelli si muovono, fanno giochi, saltano a destra e a sinistra. Noi stavamo lì a commentare. Quindi.
0: I ragazzi hanno fatto una preparazione dalle 3 del pomeriggio. Giocarono lì allo Stadio dei Marmi, che il sole lo hanno beccato tutto. Quindi sono arrivati a sera che quel venticello era perfetto,
1: piacevole. Per loro molto piacevole, sì.
0: Per loro. Oh, a proposito di preparazione, a proposito di sport, come detto, giovedì iniziano i mondiali, siamo a martedì, quindi dopodomani iniziano i mondiali e stiamo andando a cercare, ma più che altro ce li presentano i giornali, c'è poco da andare a scavare, dei tanti problemi che stanno affrontando per organizzare questo mondiale. E forse l'allarme più importante in questo momento è quello dei serpenti.
1: I serpenti, sì.
0: C'è l'allarme dei serpenti a sonagli. Come sapete, il mondiale viene organizzato da Canada, Messico e Stati Uniti e la maggior parte delle squadre, quasi tutte, si trovano a fare il ritiro negli Stati Uniti e in zone anche desertiche, tipo l'Arizona.
1: Certo.
0: C'è questa zona dove praticamente
1: il principale problema lo sta riscontrando la Svizzera, la nazionale. La Svizzera,
0: che ha dovuto cambiare posto diverse volte. Anche la Norvegia sta avendo diversi problemi, perché mentre si allenano proprio sul campo di gioco passano i serpenti a sonagli.
1: Sono serpenti velenosi, tra l'altro.
0: Sono anche più spaventosi,
1: più pericolosi.
0: Sono quelli che quando nel film devi mettere il serpente spaventoso, quello velenoso,
1: metti il serpente a sonagli
0: con il rumore quello iconico e anche la testa brutta, insomma fa paura. Soprattutto se tu non te ne accorgi, ti stai allenando, devi stare con la paura che sotto i piedi
1: ti passa sotto il serpente. Tra l'altro hanno diramato un comunicato di non effettuare spostamenti al di fuori dello stadio, cioè dal campo dove si allenano. Muovetevi sempre con l'autobus, col pullman, tutti quanti insieme possibilmente, perché per onde evitare problemi.
0: Mi fa ridere che siccome gli americani sono sempre un po' strani, hanno dovuto diramare i comunicati: attenzione, cercate di non catturarli a mani nude.
1: E vabbè, che calciatore va.
0: Mi fa molto ridere come comunicato, perché se dovessi vedere un serpente, l'ultima cosa che mi passerebbe per la mente è quella di provare a catturarlo.
1: Esatto, piuttosto gli tira una pallonata, immagino, cioè essendo un calciatore, per scacciarlo via.
0: Prova a tirare quello. Però non è tanto per i giocatori, perché non ce li vedo i giocatori che vedono il serpente a sonagli e vanno lì a mani nude a provare a catturarlo.
1: No.
0: È l'americano che si sente eroe. Adesso ti faccio vedere io. Lo prendo,
1: certo.
0: E ecco, per favore non fatelo, perché poi arrivate d'urgenza in ospedale.
1: Evitiamo questi problemi, ecco.
0: E quindi questo è stato uno dei principali problemi che stanno riscontrando in questo momento: dover avere tutti i vari esperti che vanno lì nei campi a liberare dai serpenti. Ma non solo, perché si parla dei picchi di corrente di assorbimento per questi mondiali. Dal momento che è una manifestazione che attira tanta gente.

0: particolare da parte dell'Inghilterra, perché come da tradizione
1: giustamente loro si prendono il tè e il pomeriggio,
0: e quindi c'è un determinato orario dove l'assorbimento di corrente
1: tutti
0: per
1: i
0: fare
1: bollitori accesi,
0: il bollitore dell'acqua per scaldarsi il tè, per l'aria condizionata accesa in camera, insomma c'è da accendere il generatore in più per poter compensare.
1: Devo dire che deve essere anche interessante guardare una partita del mondiale da una camera d'hotel. Di solito noi siamo abituati in Italia a fare, che ne so,
0: la grigliata, immagino,
1: con gli amici, no? Ti vedi a casa di qualcuno, tutti gli amici organizziamo, no? E invece, magari giustamente c'è gente che poi non.
0: Poi questo siamo, mettila al passato.
1: Sì. Eravamo esatto.
0: Abituati.
1: Si faceva così una volta. Adesso.
0: 20 anni fa si faceva che ti facevi la grigliata. Poi se continuano a. A valutare queste zone tipo il Qatar dove il mondiale è a dicembre,
1: anche questo
0: non la puoi proprio fare.

0: Perché?
1: Questo, fa paura. Se tu andresti a giocare a un campetto dove sai che ci sono i serpenti a sonagli?
0: Assolutamente no.
1: Non i serpentini quelli che
0: vedi in giardino. Io ho paura pure della vipera, quella che non fa niente.
1: Sì.
2: La vipera
0: è velenosa. La biscia, che c'è che non fa niente? Come si chiama quella che...
3: Sì. Il biacco.
1: Quello. Che poi ogni zona d'Italia ha il suo nome per chiamare il serpente, quello il biacco. Così ad esempio nella zona intorno a Roma a me hanno sempre detto c'è il frustone. Così lo
3: chiamano. Esiste, sono diversi.
1: Sono diversi il biacco, però il frustone... Non penso che in
3: non è un nome tecnico.
1: Non è un nome tecnico il frustone.
3: Però è conosciuto anche come frustone.
1: Ma quello è tranquillo, è un frustone.
0: Lascialo stare.
1: Non fa niente, sì, fa impressione comunque. Sì. Mi fa paura.
0: Poi ti ripeto: serpenti che se sentono rumori vanno via. Cioè,
1: ma
0: si spaventano.
1: Tu li vedi perché stanno scappando. In realtà, non è che ti vengono incontro, li vedi andare via. Però nel dubbio
0: però,
1: io mi spavento.
0: Tra l'altro se cerchi su Wikipedia c'è scritto proprio che Gennaro Gattuso ha paura dei serpenti. Quindi
1: giustamente
0: in quanto CT ex CT della nazionale.
1: Non ci credo. Gattuso al serpente a sonagli dà un morso sul sonaglio e
0: ci fa la rissa.
1: Ci fa la rissa e vince Gattuso.
0: Se lo mette come braccialetto lui il serpente Gattuso.
1: Braccialetto per entrare allo stadio. Lo fa vedere.
0: Beh, c'era entra. Anni fa mi ricordo quella collana che andava di moda. Oh, vabbè, per citare il marchio, ma tanto non ha bisogno della Braille, facevano sta collana che sembrava un serpente che tu gli davi la forma che volevi.
1: La indossavi tu?
0: Mia mamma, che io.
1: Ma tua mamma indossava collana. Il serpente al collo.
0: Non è un serpente, sembrava un serpente.
1: Vabbè,
0: era una collana
1: quello.
0: Che prendeva praticamente la forma di un serpente.
1: Sì, mi ricordo qualche pubblicità di questa
0: e tu
1: cosa
0: potevi
1: qui.
0: Modificare e fare quello che volevi.
1: Oh, prima di continuare a parlare di serpenti, frustoni e biacchi,
0: togliamoci sta tassa del suo disco karaoke qua.
1: C'è un altro animale, la rondine che abbiamo ascoltato con Mango all'interno del disco karaoke. Siccome siamo pieni di cantanti, uno va selezionato, uno
2: l'abbiamo preso a caso oggi.
0: Oh, beh,
2: puntando
0: altre
2: volte il
0: invece.
2: Dito
1: sì, allora puntiamo il dito e sentiamo chi è.
4: Dove sei
0: era meglio non prendere
4: l'unico pure che rivivrei rivezzo del nord.
1: Meglio Bomba Anarchica su Instagram che canta questa canzone.
4: Forse sì. Senza luna
1: molto bene.
2: La possiamo utilizzare per spaventare i serpenti.
0: Ultrasuoni alla fine, un po' quello.
1: Va bene così, va bene così. Sì. Sono le 6:27
0: anche per lui. Magari è stato morso da un serpente, ecco perché canta così.
1: Sta andando in ospedale, con la mano si tiene.
0: Nel mentre però, comunque, che fai? Non canti? Il disco karaoke non lo fai?
1: Alla radio chiedono di cantare, quindi io comunque canto con tutto che ho
0: questo.
1: Il veleno in corpo del serpente in questo momento. Oh, per chiudere il discorso nazionale, citato Gattuso, ormai ex CT della nazionale, e non ho capito se ufficialmente CT della Lazio.
0: Ancora no. Non ha firmato.
1: Beh, è un mese che si parla di Gattuso.
0: Lo so, ma va depositato
2: ma
0: il contratto.
2: Ma è lui, non vi illudete.
0: Il contratto non è stato depositato ancora. Quindi
1: ancora no. Però si parla.
0: Però
1: di
0: si
1: Gattuso.
0: Parla, sì.
1: In realtà si parla ora del nuovo allenatore dell'Italia, perché sì, c'è il CT Baldini, che è quello dell'Under 21, ma non è ufficiale. Lui stesso ha detto io non ho il curriculum per sedere su questa panchina, e dunque da ieri è quasi ufficiale, ma anche qui manca il contratto depositato, ma è il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale italiana.
0: Beh, anche perché l'ultima volta che l'Italia ha vinto qualcosa c'era lui.
1: L'Europeo, parliamo dell'Europeo, quello
0: c'era
1: Euro
0: Mancini.
1: 2020 che si è disputato nel 2021, dopodiché fallita la qualificazione mondiale, la seconda delle tre fallite con Mancini, e da lì se ne andò per allenare, non so se la nazionale o una squadra in Arabia Saudita.
0: Arabia Saudita.
1: Però ripeto, non ricordo se la nazionale stessa o una squadra di club. Pure là, adesso finita l'esperienza, dunque pronto,
0: sì,
1: a tornare. Sulla
0: speriamo bene, facciamo un grosso in bocca al lupo al Mancio.
1: Vabbè, ancora non è ufficiale.
0: No, però.
1: Se dovesse tornare, in bocca al lupo a lui. 6:29, state lì, torniamo subito.
5: DJ 006 006 su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station. Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: DJ 006.

0: Ecco, si è scoperto l'arcano perché l'Italia non è andata ai campionati del mondo. Perché sapeva dei serpenti.
1: Certo, abbiamo paura, certo.
0: Vedi? Da tutto c'è un
2: E
0: motivo.
2: questo è il motivo.
0: Buona giornata.
1: Ciao,
2: Ciao,
1: abbiamo capito il

0: 06730 per poter interagire con noi, numero che tra poco vi servirà per giocare al Gimme 5,
1: sì.
0: Ma è anche lo stesso numero dove nel corso di queste due ore insieme assegneremo la DJ Box,
1: ah,
0: perché
1: però,
0: oggi abbiamo anche quella. Oggi un po' stile premio fedeltà.
1: Sì, sì, beh, oggi fino alle 8, lo ricordiamo. A proposito di WhatsApp, fammi ringraziare tutte quante le amiche che ci hanno mandato la collana a forma di serpente. Sì. Quindi basta citare un qualcosa e ce l'hanno tutti.
0: Beh, beh, è giusto, è giusto. Siamo in tanti all'ascolto. Mi domando, le foto pure che sono arrivate, vi sembrano foto scattate stamattina, cioè che hanno riaperto il cassettino?
1: Foto scattate stamattina.
0: O foto di repertorio di quando la indossavano e si sono fatte la foto?
1: Non ci hanno mandato la foto mentre indossano la collana, ma si vede proprio che vedi tavolo, questa l'ha appoggiata sul letto, cioè praticamente proprio vedi è stata
2: addirittura
1: fatta
2: con la sua scatola,
1: è stata fatta apposta.
0: Oddio, le sto guardando adesso le fotografie.
1: Sì.
3: A me sembra il flessibile quello della doccia.
1: Più o meno sì.
0: Pensavo, sembra un pezzo idraulico.
1: Complimenti per la bella pubblicità che state facendo.
0: Vabbè, è un pezzo di vent'anni fa, ma non ce ne voglia il marchio.
1: Esiste ancora.
0: Esiste ancora, ma è un pezzo storico. Ormai c'è la licenza poetica.
2: Sì, sì.
0: Si può giocare, si può ridere su questa cosa qua. No, mi sembrano le classiche foto di quando devi fare l'annuncio su Vinted. Che fai la foto alla scatola.
1: Anche.
0: Forse ci hanno riciclato le foto di Vinted qua che sono
1: potrebbe
0: arrivate.
1: Essere, sì. Che non c'è l'ora,
0: vedi. Vedi, provi.
1: Fate le foto con un calendario vicino, col giornale.
0: Col giornale di oggi. Stile sequestro.
1: Esatto.
0: Fate la foto col giornale di oggi. Molto bene, grazie, grazie per le tante foto delle vostre collane a forma di serpente. Hanno un valore. Costano tanto?
1: Ma guarda, all'epoca non ricordo quanto costavano.
0: Cioè, parliamo di un pezzo che. Centinaia o migliaia di euro?
1: No, ma che scherzi, no.
0: 20 euro.
1: No,
0: non lo so.
1: Un po' di più, una via di mezzo.
0: Fai
1: una via di mezzo tra 40 e 100. Ecco. Poi il pezzo preciso
0: 40 o 100, sono due cose diverse.
1: Tra 40.
2: Allora, 80. Sto vedendo che ce n'è una versione reloaded.
0: Ah, quindi è tornata
2: sul mercato. 99 euro.
0: Ok, ok. Vabbè, almeno abbiamo assegnato una fascia.
1: Okay.
0: No, volevo capire se parliamo di gioielli di lusso o gioielli invece che puoi trovare comunemente.
1: Sì, sono comuni.
0: Un po' in tanti negozi.
1: Sì,
0: comuni.
2: È in acciaio, quindi.
0: È in acciaio, ok. E allora.
2: E c'è anche il dolcino in fondo, se vuoi ce lo puoi montare.
0: Ok, quindi 100.
1: Se il negozio di termoidraulica la trovi.
0: Allora, poi dite a me.
1: Io ce l'avevo, i soldi l'ho dati a Braille io. Allora, mia mamma l'ha comprata, quindi.
0: Signor Braille, via Cristoforo Colombo 90, ci mandi la versione reloaded, così la commentiamo, la valutiamo molto bene. Anche perché dobbiamo riallestire le docce esterne in giardino che sta iniziando l'estate, potrebbe essere molto utile. No, a parte le scemenze, questa domanda era per arrivare a parlare di lusso, perché all'improvviso è in vendita la villa più costosa d'Italia. E non è una villa qualunque, parliamo di Villa Certosa, villa della famiglia Berlusconi, che si trova in Sardegna.
1: Sì.
0: Villa simbolo villa della simbolo, storia di questo paese.
1: Poi villa, chiamarla villa è io direi un parco divertimento. Quanto è grande? Cioè,
0: è grande come
1: è
0: mezza Sardegna in
2: 4.500 metri quadri.
0: Sì, ma è tantissimo, non
1: è
0: rende
1: riduttivo,
0: l'idea.
1: Villa è riduttivo.
0: Questi numeri non rendono l'idea. Ieri sono uscite le foto, più di 100 foto inedite, perché come detto è in vendita e quindi l'agenzia immobiliare di altissimo livello che ha in mano la villa
1: deve scattare
0: ha
1: le
0: fatto
1: foto.
0: L'annuncio, quindi bellissima villa, ottima esposizione, ben illuminata. E ha fatto tutta quanta la descrizione. Quindi abbiamo i dettagli di questa villa che, come dicevamo un attimo fa, ha fatto da sfondo a tutto un periodo della storia di questo paese. Mi ricordo anche le visite, quelle ufficiali, le immagini di Putin che andava là. Insomma,
1: certo, andava
0: stiamo
1: lì,
0: parlando ospite, proprio di quella
1: e
0: villa.
1: E nel dettaglio sono uscite proprio come è strutturata la villa.
0: Allora, per farvi capire la dimensione, questi 4.500 metri quadri che citava Gianni, la villa è più grande dello Stato Vaticano.
1: Okay,
0: cioè tutto il Vaticano da solo è più piccolo di Villa Certosa.
1: Okay.
0: Questo dovrebbe darvi un'idea. Una villa più grande di uno stato. Comunque c'è questo parco enorme, ci sono 7 piscine all'aperto, la spa, all'interno della tenuta 7 ville per gli ospiti. Quindi non c'è solo
1: le ville nelle ville.
0: Esatto. Io non l'ho mai vista questa cosa, mai sentito
1: sono
0: parlare.
1: Sono i villaggi nel villaggio che ci
0: il famoso bungalow del villaggio.
1: Per gli ospiti.
0: Fallo però che la villa ha queste ville piccoline con altrettante camere da letto dentro. Ci sono ulteriori cottage sparsi, campi da calcio, campi da golf, giostre per bambini, c'è l'orto medicinale, ti puoi andare lì a fare le tue medicine.
1: Un'Italia in miniatura praticamente.
0: C'è la grotta di Nettuno, l'eliporto, il famoso vulcano artificiale che abbiamo visto, e non sapevo ci fosse anche un bunker antiatomico.
1: Ah, però
0: lì sotto
1: nascosto, certo.
0: Ora non so sotto quale delle ville sparse, ma c'è il bunker antiatomico dove ti puoi andare a nascondere in qualsiasi evenienza. La villa centrale ha

0: 14 camere da letto.
1: Ok.
0: Quindi tu puoi ospitare fino a 13. Una è la tua. Quindi certo, fino, a 13 fino a 13 coppie di ospiti. Coppie, sì. E se non ti bastano, hai quelle famose ville all'esterno, sì, dove puoi mandare ulteriormente. Sì, ma la cosa che più ci interessa: quanto costa?
1: È quello il prezzo.
0: Cioè, io che alle 6:40 sto andando al lavoro.
1: Al lavoro.
0: Vorrei quasi quasi farci un pensierino. Sì. Quanto mi costa? Mezzo miliardo di euro. Parliamo.
1: Alla faccia.
0: Ma può costare così? 500 milioni di euro per acquistare
1: tutta sta roba.
0: Lo Stato Vaticano, però in Sardegna.
1: Direi anche poco.
0: È poco 500 milioni.
1: Tutte ste cose, ragazzi. È veramente tanto. No, mi chiedo se l'agenzia, diciamo, sì, che ha messo le foto.
0: Quella famosa, Sotheby, quella che fa anche le aste.
1: Ha pulito la casa prima di scattare le foto. Che lo fanno molti, no? Visto quando cioè, metti casa praticamente a nuovo.
0: È vero. Io sono un grande appassionato di annunci di casa. Se mi metto soprattutto quelle in zona per guardarle dentro, sono curioso, sì, di vedere dentro le case delle persone, e vedo sempre che quando l'agenzia non è seria, che ti viene a fare le fotografie, ti mette tutta l'immondizia che è in casa buttata, sì, tutta sotto un telo, sotto un lenzuolo. Okay. Allora tu vedi che c'è magari la foto della seconda camera da letto con lo stendino aperto, i panni stesi,
1: sì,
0: il divano con il copridivano che ha un bozzo sotto perché non ha nascosto
1: i vestiti.
0: Allora mi diverto a guardare le fotografie delle case. Non penso che per Villa Certosa abbiano fatto un lavoro di questo tipo. Anche perché ho visto le foto, sembra sono dei render, sono talmente belli e talmente eleganti.
1: Intelligenza artificiale.
0: Sembra finto. E quindi non credo abbiano lo stendino da qualche parte esposto in una di queste 100 foto. Oh, sono le 6:41 minuti. Se non avete intenzione di acquistare Villa Certosa o non avete la possibilità,
1: tranquilli. Preoccupate.
0: Siamo qui a parlare di fantacase. C'è Tom Jones su Radio DJ.

0: Su Radio DJ qui a 006 stiamo commentando la messa in vendita della famosa Villa Certosa, la villa di Berlusconi in Sardegna. Ripetiamo il prezzo: 500 milioni di euro.
1: Bene, ha stimolato tanti commenti, sì, al nostro curiosità. Numero, tanta curiosità, 3514 006730. Ci chiede anche quanto ammonta l'IMU.
0: L'IMU non lo so calcolare adesso su due piedi,
1: interessante,
0: però se tu la compri, sì, e in pochi giorni ti porti la residenza e vai a viverci, vale come prima casa, l'IMU non lo paghi.
1: Certo,
0: la seconda casa su una villa da 500 milioni, non so al catasto quanto valga, però credo sia tanto.
1: Sì,
0: forse non conviene
1: forse
0: tenerla
1: seconda
0: casa. Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno ragazzi, ma non è tanto comprarla, poi mantenerla è quello che mi ci sta facendo pensare.

0: Ah, pure.
1: Buona giornata a tutti, ciao. Anna da Roma.
2: Ciao Anna, e tu pensa al giardiniere, 4.500 metri quadri.
0: Quanto ti costa il giardiniere?
3: No, infatti, e poi 4.500 metri quadri sono le strutture, perché poi c'è tutto, il parco.
2: Che ricordiamo, mi piace tantissimo questo paragone, è più grande del Vaticano, sì. Tutta la villa. E non penso costi poco tagliare il prato in una dimensione di questo tipo.
4: Ciao ragazzi, io sono un ex agente immobiliare, ma ne vogliamo parlare delle provvigioni che si prenderà l'agenzia per questa vendita?
0: Parliamo.
4: Maledetti.
0: Come?
2: Parliamone, che fa gola a tutti gli agenti immobiliari. Oh, amico agente immobiliare, quant'è la provvigione di un'agenzia di questo livello? Perché quelle di un livello normale, medio-basso, dove accediamo noi, ti partono dal 5% più o meno, e poi tu vai a scendere, se sei bravo, 4-3% come provvigione. Mettiamo che è un 5% anche negli alti livelli.
0: Ti stai tenendo alto, quindi.
2: No, forse anche basso, perché secondo me a questi livelli sali con la percentuale.
0: Un po' di più.
2: Facciamo finta che mettiamo fosse il 5%. La provvigione sono 25 milioni di euro.
0: Alla faccia.
2: Di provvigione solo per l'agenzia. Solo...
0: Come paga lei?
2: Come paga?
0: Lei come paga?
2: No, non entriamo più in questi discorsi. Non funziona così in Italia, Damiano. Credo che lei non vende una casa da tanto tempo. Ormai questa cosa non si fa più. Non si fa. Give me five. Ma anche volendo, ma dove li trovo 25 milioni in contanti? Devo per forza pagare.
0: Guarda, io
2: posso pagare con carta.
0: C'ho un amico che fa l'agente immobiliare. Esce domani, quindi magari se vuoi lo possiamo intervistare.
2: E non con una nuova casa, esce proprio domani. Stiamo giocando al Gimme 5 in questo istante. Vi stiamo per dare 5 indizi e vi chiediamo di indovinare il personaggio misterioso.
0: Che cosa si vince? La possibilità di venire in diretta con noi e pubblicizzare tutto quello che volete. Sapete, anche se siete un agente immobiliare, se avete una casa in vendita, lo potete fare. La vetrina è la vostra, lo spazio è vostro, potete fare tutto quello che volete.
2: Oggi apriamo ai privati. Se state vendendo senza agenzia, potete agenzia. Pubblicizzarla su Radio DJ. E allora, primo dei 5 indizi.
0: Cagliari.
2: Sanremo.
0: Basket.
2: Zelig.
0: Splendida cornice.
2: 3514 006730. Di chi stiamo parlando?

0: Madame, che ieri ha aperto ai suoi fan il sondaggio per dare il nome alla nuova canzone.
1: Sì, sì,
0: che
1: sui profili di Radio DJ trovate il sondaggio. Sì.
0: E la canzone l'ha presentata a sorpresa domenica al 1212 Celebration. L'aveva chiusa alle 4 del pomeriggio e alle 18 l'ha presentata così fresca fresca sul palco. Non aveva ancora il titolo. A quanto pare sta vincendo Mama come titolo per quella nuova M'Ama.
1: Ama.
0: Che fa parte del voto che ho dato anch'io.
1: Ah, quindi bravo, quindi
0: posso vantare di aver dato il nome.
1: Di SIAE sicuro. Allora,
0: sì, sì, sì, mi inseriscono subito all'interno della SIAE. 6:50, stiamo giocando al Gimme 5. Vi abbiamo dato questi 5 indizi:
1: Cagliari, Sanremo, basket, Zelig e splendida cornice.
0: Vi abbiamo chiesto di chi stiamo parlando e la più veloce è stata Chiara da Carrara. Buongiorno.
2: Ciao, da Ferrara in realtà.
0: Da
2: ciao.
0: Ferrara?
1: Ciao.
3: Sì, sono sordo, scusate.
1: Se sono Gianni, ubriaco.
0: Gianni, è il mese dell'udito questo qua. Potresti provare a passare per un'offerta. Allora, Chiara da Ferrara, buongiorno, benvenuta su Radio DJ. Da che ora sei sveglia?
2: Ma dalle 6, dai.
0: Dalle 6, dalle 6.
2: Da
0: quello che
2: sì,
0: noi chiamiamo
2: sì,
0: l'ora dei signori, di chi ha la possibilità di svegliarsi con tutta la calma del mondo. Comunque, è abbastanza presto. Come mai ti alzi così? Che devi andare a fare?
2: Perché devo accompagnare mio figlio al centro estivo e lui vuole essere là all'apertura.
1: Quindi ha finito scuola e già è partito con col centro estivo.
2: Certo,
0: quindi
2: certo,
0: gli piace tantissimo se vuole essere il primo a stare là.
2: Per fortuna sì, ha detto che deve andare a occupare il tavolo da ping pong.
1: Bello, dai.
0: Quanti
1: dai,
0: anni ha? Quanti anni ha tuo figlio?
2: Ha 11 anni.
0: 11 anni, 11 anni, quindi deve fare la mafia al ping pong, è solo mio, mi metto qui con le mie
1: palline. Fanno i tornei, ragazzi, fanno i tornei.
3: Però il figlio fa il centro estivo a Carrara, eh?
1: Ah, Carrara.
2: È per quello che partiamo presto, infatti.
0: Un po' distante. Ma anche per la scuola si svegliava così volentieri?
2: Sì, dai, abbastanza.
1: Doveva andare a occupare volentieri l'ultimo banco, pensa, a scuola.
2: Che non così volentieri, però sì,
0: però,
2: dai.
0: Però più o meno, molto bene. Cara Chiara, chi è il personaggio di oggi?
2: È Geppi Cucciari.
0: Geppi Cucciari, bravissima! Complimenti, complimenti. Dunque, dal momento che sei riuscita ad indovinare il personaggio, ti meriti la vetrina di Radio DJ. Dunque puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi. Siamo molto curiosi.
2: Allora, io vorrei pubblicizzare il profilo Instagram e l'attività di mia sorella,
0: sì,
2: che si chiama Sartoria Sovversiva e che è appunto un brand di abbigliamento artigianale, che fa piccole collezioni create da lei e fa stampare anche i tessuti e i modelli sono suoi, che veste un po' tutte le fisicità, anche quelle un po' più morbide.
1: Okay,
2: come
1: okay,
2: noi.
1: Fa anche cose soprattutto credo anche su misura, no?
2: Sì, allora tutti i capi sono fatti su misura, quindi si ordinano e si mandano le misure e lei te lo fa in base alla tua fisicità.
1: Bene, quindi spedisce anche in tutta Italia.
2: Certo, in tutta Italia, assolutamente sì.
0: Ok, come funziona? Mandi delle foto, prendi tu le misure su te stessa con...
2: Prendi tu le misure, sì, okay, certo. Sul profilo Instagram c'è uno dei palloni che ti spiega come farlo.
0: Sì, aspetta, i palloni sarebbero le storie
2: le
0: in evidenza.
2: Okay,
0: okay. Non avevo colto all'inizio. Okay. Quindi sì, sì, che si clicca sulle storie in evidenza e c'è la spiegazione di come prendersi le misure.
2: Sì, esatto, tutti i capi sono appunto fatti da lei e anche i tessuti e se uno vuole ordinare basta che scriva oppure vada sul sito e mandi le sue misure e lei...
0: Bello, come si chiama tua sorella?
2: Sara,
0: mandiamo un abbraccio a Sara. Ripetiamo il profilo Sartoria Sovversiva, ma perché fa anche i passamontagna su misura? Perciò è sovversiva.
2: Fa tutto quello che serve.
1: Fa
0: qualsiasi cosa.
1: Più che altro ricordiamo che per prendere le misure esiste un metro fatto apposta, non usate quello dei muratori.
0: Quello da Sart.
1: Cioè esiste proprio quello del...
0: La fettuccia,
1: quella gialla che gira intorno.
0: Tu ci scherzi, io con quello là da cantiere ogni tanto, quando devo comprare le maglie.
1: Apposta ti stanno sempre larghe.
2: Però lei insegna anche farlo eventualmente con un pezzo di spago e poi misurare quello se uno non ha quello
1: a portata di mano.
0: Bello, allora devo andare a cercare il pallone in cui mi spiega come si prendono le misure. Grazie, Chiara.

0: Ragazzi, problema risolto. Ho appena ordinato un passamontagna sovversivo. Così poi posso andare a fare a visitare alcuni istituti bancari. Sì. E domani faccio un'offerta per Villa Certosa.
1: Bravo, che sono 500 milioni. Sceglila bene la banca, perché ultimamente anche i ladri hanno problemi. Sì, vanno a fare i buchi nelle banche e le trovano chiuse.
2: Non c'è
1: quindi
2: più. Esatto.
1: Scegli bene l'istituto bancario. Ci sono le news e torniamo. State lì.
3: 006. Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730 su Radio DJ.
4: Radio DJ One Nation, One
5: Station. Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 7, buongiorno.
3: Ancora buongiorno dalla redazione. Amministrativa in apertura, pareggio nei ballottaggi delle comunali. Il centrodestra vince in 3, capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani.
4: Chiuso anche il secondo turno, il bilancio totale sui 18 capoluoghi al voto vede il centrosinistra passare da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6, le liste civiche calano da 5 a 2.
3: Andiamo in Medio Oriente. Iran e Israele hanno annunciato la cessazione delle ostilità dopo 48 ore di intensi scambi di attacchi che avevano fatto temere il collasso della fragile tregua entrata in vigore inizio aprile dopo oltre 100 giorni di guerra.
4: A favorire la de-escalation è stato anche l'intervento del presidente americano Donald Trump, che aveva invitato pubblicamente le due parti a interrompere immediatamente le operazioni militari. Teheran è stata la prima a dichiarare conclusa la propria operazione contro Israele.
3: Rispetto Trump, ma Israele ha il pieno diritto all'autodifesa, dice il premier israeliano Netanyahu, che aggiunge: la nostra battaglia in Iran e Libano non è ancora finita. E
4: intanto lo stesso Trump è tornato a parlare dei negoziati, ancora una volta con toni ottimistici. Stanno andando bene, dice, avremo un'idea più chiara tra uno o due giorni.
3: Siena in palio, Intesa San Paolo fa la sua mossa e lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da quasi 31 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene anche il 13% di Generali.
4: L'operazione, realizzata con Unipol BPA, creerebbe un gruppo da 16 miliardi di utile e 27 milioni di clienti, secondo per capitalizzazione nell'Eurozona.
3: Montepaschi avvia le valutazioni preliminari sull'Opas, ma anche sulla fusione proposta invece da BPM. Il governo prende atto delle iniziative e intanto MPS vola in borsa.
4: Andiamo all'estero, sono 36 morti accertati nelle Filippine dopo il terremoto di magnitudo 7.8 che ieri ha colpito l'isola meridionale di Mindanao. Un bilancio tuttavia ancora provvisorio, visto che proseguono le ricerche dei dispersi.
3: Almeno 4 le persone che ancora mancano all'appello, 167 quelle rimaste ferite, alcune in modo grave. Il sisma ha colpito un'area dove vivono almeno 88.000 persone.
4: La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI dopo il caso della grazia concessa all'ex consigliera regionale per il danno alle imprese. Depositata una causa a New York, che per il danno reputazionale avanzata invece a Roma. In totale le due cause ammontano a 220 milioni di euro.
3: E andiamo proprio a New York, parliamo delle Finals NBA. Attenzione, spoiler: San Antonio vince gara 3 a New York 115-111 e accorcia nella serie, ora condotta 2-1 dai Knicks. Fischi per Donald Trump, che ha assistito alla gara e accusato di portare sfortuna.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
6: Sponsored by
7: Thermasol, tiene lontane le zanzare. Accendilo e goditi la vita all'aria aperta.
4: In mattinata nuvole in aumento sui settori di nord-ovest, con piogge sulle Alpi più settentrionali, per il resto cielo sereno poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane tipica instabilità estiva sui rilievi, con rischio di temporali specialmente più a est, maggiori schiarite sulle pianure e sulle regioni del centro-sud. Il meteo.it torna stasera.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Le notizie invece tornano alle 8.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
13: Daikin, la soluzione a...
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
19: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso.

0: con la nuova canzone, tra le
1: bella,
0: altre
1: molto
0: cose.
1: Piace, molto,
0: nuova,
1: piace molto.
0: Tanto che non usciva una cosa nuova di Ariana Grande. Molto bene, molto bene. 7 e 8 minuti, state ascoltando Radio DJ 006.
1: Ancora buongiorno, buon martedì. Oggi fino alle 8, ma non 8, solo 8, oggi, lo ricordiamo, tutto per tutto giugno.
0: Tutto ecco. Giugno fino alle 8, poi ovviamente chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa fino dalle 8 10, fino alle 10.
1: Alle 1000.
0: Due ore e due ore.
1: Così
0: due ore
1: e due. Siamo tutti contenti.
0: Così tutti contenti. Forse il più contento è Fabio Volo. In tutta questa storia.
1: Perché sta in vacanza.
0: Però, per il resto poi siamo tutti contenti, anche noi. Sono contenti anche i ragazzi, da come abbiamo sentito. Abbiamo avuto poco fa Chiara al telefono, dove il figlio, finita la scuola,
1: sì,
0: citavamo i tanti gavettoni, addirittura qualcuno segnalava delle bombe carta fuori scuola
1: ieri,
0: per festeggiare.
1: Leggevo, poi lo sai che io mi appassiono sempre nei gruppi Facebook, sì, di quartiere.
0: Sei di questo quartiere, sì.
1: Esattamente, sì. Sì. Infatti mi iscrivo a volte anche in gruppi dove io non c'entro niente praticamente, che poi ti fanno delle domande, cioè tu per entrare all'interno del gruppo devi, ti fanno una serie di domande.
0: Ah, devi fare il quiz per entrare.
1: No, il quiz, ti fanno delle domande a risposta aperta, cioè ti sei trasferito nella zona per quale motivo, okay, no, tutte queste robe. E io rispondo, sì, perché sì, voglio sì, fare i fatti degli altri, qua, da brava a commare fai, quale sono.
0: Vai su Maps cercando la zona, vedi un paio di vie, il supermercato di riferimento, sì, e dai risposte.
1: E ieri verso le 17, quando ho aperto Facebook, c'era questo messaggio in alto da questo gruppo. Ho sentito, uno scriveva, ho sentito, sì, dei boati molto forti nella mia zona.
0: Sì.
1: Sapete cosa è successo?

0: E sotto la gente commentava: guardi, sono i ragazzi che sono usciti fuori, cioè hanno finito la scuola, sono usciti e hanno bombe carta.
1: Vabbè, bombe carta mi sembra esagerato.
0: Bombe
1: però.
0: Carta.
1: Ma saranno i mini ciccioli dei ragazzi.
0: No, no,
1: un paio di raudi sparati.
0: Secondo me bombe carta.
1: Bombe carta
0: sono
1: proprio.
0: Cambiati i ragazzi, non sono più come quando eravamo piccoli noi.
1: Signora, mia, sono tutti teppisti sti ragazzi. Non hanno voglia di fare niente i ragazzi di oggi. Dunque, grande festa, citavamo Chiara perché finita la scuola ieri. Oggi subito, sì. centri estivi
0: sono
1: aperti.
0: Partiti già i centri estivi.
1: Ragazzi, vogliono andare presto per prendere tutti i vari giochi, avere la priorità. In questo caso era il ping pong.
0: Sì.
1: Voglio andare subito, mamma, appena apre, perché mi devo prendere il tavolo da ping pong, così decido io chi gioca.
0: Esatto,
1: tavolo è mio,
0: torneo, ecco.
1: Comando io. Quindi un abbraccio a tutti i ragazzi che hanno finito scuola, che probabilmente chi non va al centro estivo sta dormendo beatamente.
0: Sì, sì, sicuramente. Certo.
1: In questo momento qua. Oh, intanto io direi di affrontare al volo questa storia della Spagna, che è molto interessante. Intanto, calcisticamente parlando, il Real Madrid ha confermato Florentino Perez alla presidenza.
0: Ah, ok, quindi rimane
1: del club.
0: Ecco.
1: E rimane dunque il presidente più longevo alla guida di un club, nonché il più vincente al mondo.
0: Beh, è vero,
1: Florentino Perez con il Real Madrid.
0: Sì.
1: Per celebrare, lui aveva annunciato un acquisto da 150 milioni.
0: Sì.
1: E la prima foto che si è fatto pubblicamente con qualcuno è con Papa Leone. Ora, vuoi vedere che scende in campo
0: certo,
1: anche lui?
0: La
1: maglia bianca già ce l'ha volendo,
0: sì,
1: per
0: però
1: poter
0: non
1: scendere
0: credo,
1: in campo. Però non
0: magari
1: credo.
0: Come motivatore, quello sì.
1: Ma potrebbe essere. Grande appassionato di calcio, dice che tifa tutte le squadre, Papa
0: sì.
1: Leone. Quando becca i romanisti urla Forza Roma, quando becca altre squadre urla gli altri nomi.
0: Dove conviene.
1: Dove conviene, là si trova lui. No, è in visita in Spagna perché è qui è dove volevamo arrivare. Domani il Papa va ad inaugurare la torre più alta della Sagrada Famiglia. Finalmente,
0: finalmente ce l'hanno fatta, mi
1: viene inaugurata la torre del Gesù, la più alta, 172,5 metri, in costruzione dal 1882. Sono 144 anni che è in costruzione
0: e
1: quella
0: tu,
1: torre.
0: Ogni volta che passi lì, trovi sempre, cioè, non puoi mai approfittare.
1: È una cosa che di Barcellona difficilmente capivo, soprattutto
0: sì.
1: quando fai i primi viaggi. Barcellona è
0: una
1: meta
0: delle mete,
1: di viaggi
0: sì,
1: scolastici
0: sì, sì.
1: anche, non solo la gita con la scuola, ma anche tra ragazzi, quando fai 18 anni, quando insomma vuoi fare un viaggio tra amici. Tra le prime mete che valuti c'è proprio Barcellona,
0: certo.
1: perché è fatta apposta per i ragazzi, il volo costa poco, quindi riesci ad andare. E ti ritrovi ad andare a questa Sagrada Famiglia. Stai lì sotto che la guardi.
0: Da solo, fai la foto da fuori.
1: E non ti spieghi perché ci siano quelle gru in alto. Ma perché non è ancora ultimata? Ma perché mi chiedi 35 euro per visitare una chiesa in costruzione? Non
2: però
1: me lo spiego.
2: È stato il terreno proprio per generazioni e generazioni di pensionati della Catalogna.
1: Beati pensionati della Catalogna che possono andare lì con le braccia dietro da 144 anni.
0: Esatto.
1: Domani, tra l'altro, è il centenario della morte di Gaudì, colui che l'ha
0: sì.
1: disegnata la chiesa. Che cos'è poi? Una basilica o è un santuario? Non so adesso come è stato definito. Insomma, lui che l'ha disegnato, domani al centenario viene inaugurata questa torre con
0: non
1: la presenza
0: domani,
1: del Papa.
0: Certo,
1: L'ultima volta fu nel 2010 che Papa Benedetto XVI andò lì proprio a Barcellona per inaugurare l'apertura ufficiale, la consacrazione
0: sì,
1: a
0: sì.
1: chiesa, perché fino al 2010 era sconsacrata,
0: sì.
1: quindi era... tutto
0: sono,
1: strutturato intorno al turismo.
0: Ci sono stato, penso forse 4 o 5 volte a Barcellona
1: sì.
0: e ho praticamente la foto che faccio passando con la macchina lì davanti. Non neanche
1: da
0: scendo da sotto, fai sta foto e non vai. Non lo so perché.
1: Che poi l'architettura della chiesa è tra le più particolari al mondo e a quanto pare sembra essere la chiesa più riprodotta quando giochi in spiaggia con la sabbia sul bagnasciuga.
0: Sì,
1: che fai cascare la sabbia piano piano e ricrei le varie
2: non per quello, perché ti viene in quel
1: ti
2: modo.
1: Viene, sì,
0: sì,
1: non
0: sì,
2: perché
0: viene
2: pensi
0: così.
2: A Gaudì. Ma...
1: forse l'idea di Gaudì venne proprio in questo modo.
0: Giocando con la sabbia.
1: Non lo sappiamo, magari stava giocando con la sabbia
0: certo.
1: e l'ha inaugurata. Dunque, è ufficiale. Viene inaugurata insieme alla Sagrada Famiglia anche il set Lego con più pezzi della storia. Ben 12.000 pezzi per il set della Sagrada Famiglia.
0: Quanti anni ci vorranno per costruirlo?
1: Beh,
0: punto,
1: almeno 144 come la
0: pezzi.
1: Struttura. Tra poco parliamo anche di set Lego, perché a quanto pare a noi millennial ci hanno chiamato i Kindult, i grandi ancora
0: grandi,
1: bambini
0: certo.
1: che spendono soldi in queste cose.

0: La camisa negra su Radio DJ, 7:18 minuti. Ancora buongiorno, state ascoltando 006 3514 006 730. Qualcuno tira giù la maschera, esce allo scoperto. Ha già speso i 750 euro per prenotare il set Lego della
1: set
0: Sagrada
1: Lego,
0: Famiglia.
1: Sì, tra l'altro abbiamo citato qui i set in generale. Ci stanno arrivando proprio l'inventario di tantissime foto di quello che la gente ha a casa, parlando di Lego, sì.
0: E questo ci dà anche un'idea dell'età delle persone che sono all'ascolto in questo momento, perché tutti quando sentiamo parlare di Lego, dei famosi mattoncini colorati, pensiamo ai bambini,
1: sì,
0: ma magari devi pensare
1: sì,
0: ai bambini degli anni 90, perché i bambini di adesso chi ce li ha è perché fanno il papà e fanno la mamma e hanno comprato i Lego ai figli.
1: O altrimenti hanno fatto una versione un po' più economica dei Lego, che è un'altra marca, che non mi ricordo adesso, mi sfugge, e che è per bambini.
0: Allora, no, Lego stesso, se non sbaglio, ha diverse collezioni.
1: No, non c'entra proprio niente con Lego, è un'altra roba proprio. Cioè, che fa la caserma dei pompieri, c'ha la polizia, c'ha diverse cose. Mio figlio ce n'ha un paio, ma adesso mi sfugge.
0: C'era l'altro
1: sfugge il nome.
0: No, però rimanendo sui Lego, questi di cui stiamo parlando fanno parte della collezione indicata esclusivamente dai 18 anni in su, che riguarda i ragazzi. Poi c'ha le varie collezioni, quello City, quello Kids, con i mattoncini anche più grandi, perché comunque il mattoncino di quelle dimensioni piccole può essere maneggiato da una certa età in su. Insomma, si parla di Lego perché è stato scavalcato il set della Torre Eiffel, che prevedeva 10.000 pezzi, anzi 10.001 per essere precisi, 10.001 da questo qui della chiesa di Barcellona, ben 12.060 pezzi, ripeto, alla modica cifra di 750 euro. Ecco, adesso siccome abbiamo l'inventario di tutti gli amici che ci stanno mandando, io ho questo, io ho quest'altro, io ho comprato questo, penso che se sei nell'età compresa tra i 25 e i 45, a casa hai quantomeno un paio di piante della Lego, i fiori, il vasetto,
1: il mazzo. A meno che non sei un professionista tipo Gabriele, che dice che lui addirittura ha una camera dedicata esclusivamente a contenere tutti i Lego.
0: Beato te!
1: Cioè,

0: Beato te
1: che vive a Villa Certosa,
2: evidentemente sì, vi c'è una stanza dove vive
0: una delle sette ville che sono in giardino, la è dedicata esatto. a tutti i sette Lego.
2: C'hai la stanza con i sette Lego.
0: È stato dunque coniato questo termine.

0: bambini, certo.
1: E i set Lego rientrano esattamente nelle spese dei Kidult. E come stiamo sentendo, siamo tantissimi.
0: Sono in tanti, sì. Allora, per rispondere a quello che abbiamo detto prima, la marca, quella che non mi ricordavo, sì, si chiama Playmobil.
1: Ah, la Playmobil. Playmobil, come no?
0: Mi sfuggiva.
1: Sembra
0: allora
1: che stavi parlando chissà di che cosa.
2: Ci giocavo io con la Playmobil.
0: Ma perché non l'avete detto allora? Scusa, potevate dirlo voi.
3: Pensavo ti sei spiegato.
1: Non mi sono spiegato. Pensavo una cosa moderna.
0: No, no, no, Playmobil, Playmobil.
1: Che sono i diretti concorrenti.
2: Ma poi non sono costruzioni Playmobil, però.
1: Anche, anche.
2: A fare anche le costruzioni adesso.
1: Pensa io, per risparmiare.
0: Come no?
1: Che cosa?
3: Playmobil non solo costruzione.
0: No, devi montare. Da che mi ricordo però, io, ci sono i personaggi che devi montare, c'è la caserma che va montata.
2: Sì, sì, ma non con le con i mattoncini tipo Lego.
0: No, quella è un'altra roba.
1: Da grande fan Lego ci sono i set, quelli storici, famosi, ad esempio la macchina di Ritorno al Futuro, la macchina dei Ghostbusters, che costano un pochino.
0: Sì.
1: Da poveraccio quale sono? Mi sono comprato i set identici, ma della Playmobil. Cioè, ti giuro, quelli là sono molto più infantili. Le linee, certo, sono molto. Se premo il tasto, fa anche il suono della sirena dei Ghostbusters.
0: Ma che fai? Cioè, una volta che crei questi set, fai tipo l'amico. Cioè, tu c'hai non una stanza dedicata,
1: no,
0: ma c'hai
1: stanno su una mensola.
0: Una mensola dedicata.
1: Ci passo, li guardo e sono felice.
0: Ah, cioè, ok.
1: Fine quello, non è che
3: per adesso, finché non cresce.
1: Esatto. Oh, Madonna,
0: poi
1: mi dite tutti sta
0: ti
1: cosa.
0: Ti tira giù tutto praticamente.
1: Quando passa qualcuno a casa mia che ha figli, la prima cosa che mi dice è poi sta roba da qua la devi levare, eh? Vabbè, quando crescerà la leverò,
0: vero, sì,
1: è
0: sì,
1: difficile.
0: Sì.
1: Certo, sarà molto difficile dire questi giochi sono di papà, tu non li puoi toccare.
0: No, se no devi fare come l'amico, ti fai una stanza, fatta apposta dove i figli non possono entrare.
1: Ci metto una libreria davanti che si apre con il meccanismo, esatto, medievale, esatto, e a quel punto
0: meccanismo Lego
1: riesco a tenere salvo tutto.
2: Ci segnalano il duplo, le costruzioni per bambini che sono più grandi così non le possono ingoiare.
1: Duplo. Io li mangio il duplo di solito, sono buoni con la nocciola
0: soprattutto
1: dentro. No, oh, avete fatto venire fame, maledetti, maledetti. Vedo tanti messaggi al 3514 006 730, forse tanti Kidult all'ascolto, ora li recuperiamo.

0: domenica.
1: Saif su Radio DJ 725. Stiamo ricevendo tantissime foto dei set Lego che avete a casa e ci state facendo provare anche un po' di invidia, sinceramente.
2: Beh,
1: a guardare
2: sì,
1: come le avete esposte bene. Come
2: più che altro, tantissima gente, ci stiamo rendendo conto che hanno uno spazio dedicato esplusivamente proprio a sta roba qui. Cioè,
1: bello,
2: una
1: qui
2: stanza dedicata dove ti
1: la
2: metti là.
1: Esatto, sì. Tutte mensole, tutti i set allestiti. E dunque riesci ad esporli. Perché
2: sì,
1: poi la difficoltà è anche quella: li compro, sì, belli, ma poi dove li metto?
2: Sì,
1: non è che casa è così grossa da poter esporre tutto quanto.
2: Il famoso ufficio, no? Ti ricordi negli anni 90 quando c'era, diceva, no, qui nella stanza.
1: Quando le case erano grandi.
2: Io c'ho l'ufficio, qua ci faccio l'ufficio, sì, la scrivania,
1: lo studio.
2: Invece adesso fanno la stanza Lego.
1: Lo studio. Che poi della devi dire, o faccio lo studio o faccio la lavanderia. Se hai la possibilità di avere una stanza in più. 3514006730, sentiamo qualcuno.
3: Io e mio marito siamo l'esempio lampante. Io amo la Disney, lui ama Lego. Pertanto, lui si compra i suoi Lego, delle macchine, mi dicendo. Io mi compro i Lego della Disney e poi li faccio montare a lui perché non ci voglia. Però i miei Lego della Disney ce li ho.
1: Così ce l'hai. Ce l'hai già montati.
2: Però fatica lui.
1: Fatica lui. Poi certo, espone lei, così certo, lei è felice, lui è felice.
2: Chi li spolvera? Faccio il commento da
1: grande dramma.
2: Da nonna. Chi è che li spolvera poi tutti questi Lego?
1: Grande dramma. Spolverare i Lego, casca al pezzo, va dietro al frigorifero, dietro al termosifone.
2: Sì.
1: Grande problema spolverare i set.
2: Non è meglio mettere la colla anche? No.
1: Vendono uno spray per tenere insieme tutto
2: così
1: il pezzo.
2: Non si ogni volta che vai a toccare, perché poi se tu non lo sai e vai a toccare rischi di tirar giù tutto veramente.
1: Io ho il guanto di Thanos che perde ogni giorno un pezzo. Qua. Quando si va a spolverare se ne stacca sempre.
2: Poi lo rimonti da capo e
1: devo aspettare di smontare tutta la libreria per recuperarli i pezzi.
4: Buongiorno, a casa mia non siamo né io né mio marito fan dei Lego, o almeno non lo eravamo fino a quando non è nato nostro figlio, che da almeno 2-3 anni colleziona Lego all'impazzata.
1: Sì.
4: E li adora. Siamo andati addirittura anche alla una fiera a Roma, la Brigo Expo, dove c'erano delle opere d'arte con i Lego spettacolari.
1: Vero.
4: E niente, adesso per la sua promozione ci ha chiesto
2: Eccolo.
4: O il Lego di Avatar il Lego che riproduce Iron Man, la figura. E non costano poco, costano sui 100-120 euro.
1: Sì. Lei non dice che il figlio ha 41 anni nel mentre e quindi
2: certo,
1: chiede ancora qualche regalo.
2: I bambini moderni che per la promozione chiedono il motorino, no? Dimmi, si fa il ciao della Lego possibilmente.
1: 80 milioni di pezzi, però funziona, sali sopra e pedala.
2: Certo,
1: al volo
2: giro.
1: Qualcun altro che abbiamo.
5: Ciao Umberto e Damiano.
1: Ciao.
5: Mio marito ogni anno a compleanno si fa regalare un set Lego o a tema Harry Potter o a tema Signore degli Anelli.
1: Bene.
5: Quest'anno gli regaliamo il Lego di Minas Tirith che viene 680 euro.
1: Molto bene.
5: Però poi non li apre. È un collezionista che li tiene lì, ma come investimento. Anno di nascita del marito 1988. Ciao Ilaria da Padova.
2: Cioè,
5: ciao,
2: non li apre proprio, lascia le scatole praticamente, si è incartato.
1: E perché così almeno avranno più valore quando li deve rivendere. Gianni, l'ultimo regalo che gli stanno facendo, il Minas Tirith, come lo possiamo spiegare a chi non sa di cosa stiamo parlando? Così velocemente due parole
6: come ve lo posso dire,
2: un medicinale prendi il
6: è un antibiotico
2: esatto.
1: Quindi
2: esatto,
1: è una sorta di boccetta
2: ore pasti
1: con il tappetto che si svita e tu puoi prendere mezzo Minas Tirith al giorno.
2: Il marito, siccome ha paura degli effetti collaterali, lo lascia incartato, non lo apre
1: esattamente.
2: Sta
1: così torniamo subito, state lì.
7: 006 su Radio DJ.
8: DJ
9: One Nation One Station.
10: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro. Salone, hai visto cucina?
0: Ringiovanita.
10: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
0: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
11: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
17: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
16: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
17: Una produzione One Podcast.
18: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
19: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
20: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
21: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
22: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: 4 edizioni e una sola certezza. Il Concertozzo non si ferma.
24: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
25: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
23: 2 giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese. Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
26: Il Concertozzo.
24: Le prevendite sono già disponibili.
23: Tutte le info su dj.it.
27: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
28: Famila, con noi, sei in famiglia.
29: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
30: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
31: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
32: Tutti per Oro Cash.
33: Have fun with...
34: Hey dude, take your vacation.

0: Rodrigo su Radio DJ, 7:39 minuti. Buongiorno, buongiorno. State ascoltando ancora 006.
1: Ancora 006. Il trio arriverà tra poco. Lo ricordiamo perché? Perché per tutto giugno ci saremo noi dalle 6 alle 8 e poi dalle 800 alle 1000 il trio Medusa.
0: Il trio Medusa. Quindi tutto giugno è così. È iniziata la programmazione estiva. È iniziata ufficialmente l'estate,
1: certo,
0: grazie,
1: certo,
0: al Party Like a DJ. E quindi ci stiamo già abituando,
1: sì,
0: a questi nuovi orari. Ci stiamo anche abituando già alle notizie che riguardano la sfera marittima.
1: Sì, sì, ecco.
0: Siamo già arrivati 9 di giugno agli avvistamenti degli squali nel Mediterraneo al largo delle,
1: sì,
0: coste italiane.
1: Non stiamo parlando dei gonfiabili, cioè non il gonfiabile a forma,
0: no, no,
1: di squalo,
0: no,
1: proprio squali veri, che lo dice che fa nel, da noi al mare, quello dove siamo abituati ad andare noi, ci sono gli squali. Sì,
0: però gli squali sì, ma qui si parla dello squalo, quello proprio il re degli,
1: sì,
0: squali, che è quello del film anche dello squalo.
1: Quello squalo.
0: Parliamo dello squalo bianco.
1: Eccolo.
0: La scorsa settimana, se non sbaglio, forse 2 settimane fa, c'è stata la notizia dove in Sardegna un turista è stato più volte morso, sì, da uno squalo, un turista francese,
1: per
0: se non sbaglio.
1: Per
0: 5 volte è stato morso da questo squalo, che però non era uno squalo bianco. Qui adesso è,
1: sì,
0: stato avvistato lo squalo bianco.
1: Lo squalo
0: bianco.
1: Proprio, quello vero.
0: Siamo nel canale di Sicilia,
1: sì,
0: un gruppo di sub che stava lì a pulire il fondale da reti o avanzi di pesca impigliati in un relitto, si è trovata faccia a faccia con il grande squalo bianco, che è rarissimo nel Mediterraneo. Non ce ne sono, non
1: no,
0: fa parte di queste,
1: no,
0: zone qua. Eppure
1: è arrivato,
0: eppure.
1: E la domanda è proprio questa: e che ci fa
0: e che
1: lo squalo
0: fa
1: così da noi?
0: Ma mo, ce
1: perché?
0: N'è uno solo? O c'è tutto il
1: si
0: gruppo?
1: Si è perso, magari?
0: Siamo allo squalo 1 e dobbiamo aspettarci tutta la saga, lo squalo 2, 3...

0: 4, 5, 6 oppure mo se ne arriva da dove è venuto. Il sub tra l'altro racconta che per riprenderlo, sì, per riprendere il passaggio di questo squalo, non riuscivo ad attivare la telecamera perché, sì, tremavano le mani, beh, e sì, aveva le dita, dice lui, le mie dita tremavano.
1: Sei,
0: non riuscivo ad attaccare,
1: perché là è una questione veramente di secondi, può succedere qualsiasi cosa.
0: Tra le altre cose racconta il movimento di questo squalo, dice che sì, non è stato violento, pericoloso nei nostri confronti, però faceva questo movimento molto cinematografico, che si avvicinava
1: e poi
0: e
1: si allontanava.
0: Si avvicinava e si allontanava. Tu immagina di nuotare, stai facendo quello che,
1: sì,
0: devi fare.
1: Sì.
0: Ora, a me non capita mai di,
1: no,
0: stare lì a pulire un relitto,
1: no,
0: con delle reti da pesca. Però me la immagino
1: anche
0: la cosa.
1: Dei sassetti che trovo, quindi figuriamoci,
0: uff,
1: lo squalo.
0: Però mi immagino che tu stai lì a lavorare,
1: sì,
0: stai lì a tagliare la rete da pesca impigliata in questa prua affondata anni fa.
1: Ti giri
0: e sai che dietro sta passando il grande squalo bianco.
2: È un bestione da 4 metri almeno, lungo.
0: Capisci? Si è allontanato, vai, continuiamo.
1: Sì.
0: Sta,
1: sì,
0: tornando.
1: Però noi adesso stiamo facendo l'esempio dello squalo,
0: sì,
1: perché siamo in mare, ma quante volte magari capita che stai facendo un qualcosa anche in giardino, ti giri, abbiamo citato prima i serpenti, no? Citando,
0: sì,
1: la,
0: i mondiali,
1: la,
0: c'è il problema dei serpenti, sì.
1: E lì pure che fai? Ti giri e trovi un cervo, così. Ti giri e dietro di te c'è un cervo.
0: Guarda, falla anche più piccola, il semplice insetto, il semplice ragno poco più grande del normale, che come ti accorgi che è,
1: sì,
0: lì non riesci,
1: non
0: minimamente
1: riesci
0: a fare nient'altro.
1: Ci credo che tremi.
0: Pensa col grande squalo bianco.
1: Che poi molti tremi dicono, quando incroci animali di questo tipo, devi essere indifferente, cioè molti
0: ti fai finta di niente.
1: Fai finta di niente.
0: Anche con l'ape,
2: fischietta,
0: la vespa.
2: Fischietta.
1: Rimani fermo, immobile, anche era una delle regole, no?
0: No, ma non ti fa niente,
1: no,
0: lui è buono. Sì, sì, sì, sì. Guarda, la più grande paura in mare l'ho presa una volta su questo animale che mi avvinghiò la caviglia,
1: sì,
0: e poi veramente era una busta di
1: era
0: plastica
1: busta della spesa,
0: spesa,
1: certo, vabbè,
0: ma ho avuto una paura che io tuttora. Qual è l'animale che ti ha spaventato di più in vita tua?
1: La busta della spesa.
0: Buttata in mare,
1: sì,
0: tu stai nuotando e ti senti una cosa che ti avvinghia la caviglia. Fa molta paura.
1: Fa molta paura. Infatti, per questo molti fanno il bagno in piscina proprio per questo motivo. Se hai paura, la piscina almeno.
0: Animali brutti a tu per tu con i quali vi siete trovati. Animali proprio che fanno paura. Non ti dico che stavo passeggiando nel safari, ho visto il leone. Cioè, animali veri nel quotidiano.
1: Se non sbaglio, anche lo scorso anno, il tacchino killer.
0: Il tacchino.
1: Quando mio papà c'aveva i tacchini, c'era sto tacchino grosso, enorme, che una volta per sbaglio, retromarcia, con il camion, il bilico, quello grande,
0: sì,
1: il tacchino è finito sotto.
0: No, vabbè, ma fino ad arrivare.
1: No, aspetta. Si è rialzato come se niente fosse sto tacchino.
0: Perché è forte. Il tacchino ha la pelle
2: per
0: dura.
2: Caso l'avevi messo sotto.
1: Perché non io non guidavo io. No, ci mancherebbe. Una manovra. Il tacchino killer.
0: E lì hai avuto ancora più paura, perché hai pensato, cavolo, indistruttibile.
1: Era grandissimo, enorme, mi veniva sempre addosso, anche se io magari stavo lì, giocavo, mi facevo i fatti miei e faceva paura sto tacchino.
0: E se il tacchino sopravvive al bilico, figurati cosa posso fare io con queste piccole mani contro di lui.
1: Figuriamoci.
0: Paura totale per il tacchino.

0: I Maroon 5 dal 2004 su Radio DJ, 7:48 minuti, tanti messaggi stiamo ricevendo al 3514-006-730. Siamo partiti dall'avvistamento dello squalo bianco nel canale di Sicilia, del sub pietrificato, sì, che non riusciva ad attivare la telecamera per quanta paura avesse di quello squalo da 4 metri e mezzo. Non deve essere, anche se sei esperto, un avvistamento
1: non
0: piacevole.
1: Non deve essere facile. Tra i tanti racconti che ci stanno arrivando c'è da citare questo, perché secondo me capita tutti i giorni di vedere scene simili, soprattutto per chi abita in campagna magari, sì. E Antonello ci dice: non sarà uno squalo, ma una volta un incontro vis-à-vis con un pastore maremmano che custodisce il gregge. Non è bellissimo, ecco. In effetti
0: proprio l'essere umano, cioè un pastore della Maremma che stava lì incazzatissimo col bastone in mano, col fucile a sale, e fa paura trovarselo davanti effettivamente. Hai citato prima i tacchini, sì, e arrivano un sacco di conferme che sono violentissimi,
1: sono
0: i tacchini,
1: violentissimi,
0: come le oche.
1: Esatto, Barbara dice: quando ero piccola aspettavano che fossi sola per accerchiarmi. È un animale molto cattivo.
0: Capito, ecco. Sono pure intelligenti.
1: Lo sanno, lo
0: ora
1: sanno.
0: È sola, andiamo.
2: Guarda, anche Fabio dice che passeggiando in un parco sono stati inseguiti da quattro oche.
1: Quattro oche.
0: Beh, le oche sono cattive,
1: sì, le oche, sì.
0: Lo sappiamo, ne parlammo anche tempo fa. Non solo hanno i denti affilati le oche, ma venivano usate dagli antichi romani come sistema d'allarme.
1: Sì,
0: mettevano
1: fuori.
0: Tipo le ville romane, come posti, luoghi sensibili, fanno rumore, attaccano e sono molto violente. Sentiamo qualche messaggio vocale. Chi abbiamo?
2: Una precisazione sullo squalo bianco.
1: Bello, vai.
3: Comunque, quello che avete detto, ragazzi, non è corretto.
0: Che abbiamo detto?
3: Gli squali bianchi ci sono sempre stati nel Mediterraneo, fanno parte dell'ecosistema mediterraneo, e che sono rari da vedere da noi perché viaggiano sulle rotte dei tonni e quindi in alto mare. Ed è raro per quello, ma ci sono sempre stati, sono stati attacchi anche in passato in Toscana, e mi pare uno degli ultimi è stato in Toscana.
0: Mi pare, ma non va bene. E se mandi il vocale per fare il preciso, mi pare.
3: Buona giornata.
0: Ciao.
1: C'ha ragione, pure noi ci addentriamo in questi argomenti dove non ne conosciamo.
0: Ma non dare retta al primo che passa. Ma chi ti dice che ha ragione lui?
1: La verità, noi
0: è uno che manda un vocale e mi pare che vuole avere ragione. Ma lascialo stare.
1: Siamo questi, l'animale più pericoloso è la suocera, cioè lo dobbiamo dire.
0: Cioè, siamo pieni di questi messaggi.
1: Sì, siamo
0: pieni di messaggi che riguardano la suocera, ve li stiamo risparmiando. Prossimo, chi abbiamo?
4: Buongiorno Umberto, buongiorno Damiano. Io ho il terrore delle mantidi religiose. Immaginatevi slacciare una catena, una bicicletta, e quando alzi lo sguardo sulla gomma te ne ritrovi una che ti fissa a 2 centimetri dalla faccia.
1: No.

0: Sì, Sharon sì, da Bologna.
1: Ciao Sharon. Con le zampette piegate, sì, piacevo, il corpo a forma di foglia. Allora, la mantide è strana perché è uno di quegli animali che esteticamente in foto è molto bello da vedere.
2: Sì.
1: Dal vivo
2: un po' meno.
1: Perché incute un po' di timore, perché poi è grosso, ma
2: sì,
1: è molto lungo.
2: Sì, poi ti rischia veramente che ti viene anche addosso, cioè ti salta addosso.
1: Molta paura, quindi passiamo dallo squalo, guardate, alla mantide religiosa. Ti salta addosso.
2: Che fa? Zompa, che fa?
1: Che sta succedendo?
2: Bello, tu che sei esperto. Se capita queste scene che vedi magari persone dove ce l'hanno sulle magliette.
1: Non l'amante,
2: la mantide.
1: La spazio mantide. Ma andiamo avanti, prossimo messaggio.
0: Io ragazzi, da quando sono stata punta più volte dalle vespe, ho il terrore delle vespe dei calabroni. E soprattutto quando il papà di un mio paziente mi ha raccontato di essere stato punto da 20 calabroni contemporaneamente, si è salvato per miracolo. Mamma mia, ragazzi, che caga quando ne vedo uno.
1: Beh, ma 20 sono tanti,
2: son tanti,
1: ma neanche i film con Samuel L. Jackson in seconda serata l'estate su Canale 5 per il ciclo alta tensione.
2: È andato a rompere le scatole forse ai calabroni.
1: Oh, 20 sono tantissimi. Rimanere anche in vita dopo 20 punture,
2: forse sì.
1: Grande fortuna, complimenti a lui.

0: No, più che altro, sì. Buongiorno a tutti.
1: Ciao, buongiorno.
0: Complimenti per la stima al signore punto dai calabroni.
1: 20 calabroni.
0: Mentre ti pungono, riuscire a contare precisamente che erano
1: certo.
0: 20.
1: Sì, esatto.
0: Ci vuole un bel sangue freddo.
1: Molto, molto.
0: Buona giornata a tutti.
2: Ciao. Ciao.
1: E non è che gli erano detto dopo in ospedale quanti erano, mentre scappavano. Due, tre,
2: due, li contava.
1: Quattro,
2: sì, sì,
1: cinque.
2: Beh, certo,
1: e così, così fino al 20° calabrone. Vi lasciamo ora con il Trio Medusa, vi diamo appuntamento a domani mattina a partire dalle 6.
2: Dalle 6.
1: Un abbraccio.
2: Sì, un abbraccio, a domani, ciao.
3: DJ 006
4: su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Radio DJ consiglia
8: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
9: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
8: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
13: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
16: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Parti e se ti cancellano il volo?
18: Tanto io parto con Boscolo.
19: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 8:40 secondi è l'ora del Cucujagi.

0: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Dopo 48 ore di attacchi reciproci che avevano fatto temere il collasso della fragile tregua in Medio Oriente, Iran e Israele hanno annunciato la cessazione delle ostilità. Decisivo è stato anche l'intervento di Donald Trump, che aveva invitato Teheran e Tel Aviv a interrompere immediatamente i raid. Lo stesso presidente americano ha affermato che l'accordo con l'Iran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni.
1: Un segnale del parziale allentamento della tensione è arrivato dalla capitale iraniana, dove le autorità hanno autorizzato la ripresa dei voli civili e commerciali all'aeroporto.
0: Ma la tregua resta fragile. Il primo ministro israeliano Netanyahu, infatti, pur accogliendo l'invito a fermare i raid, ribadisce la totale autonomia di Tel Aviv nell'esercitare il diritto all'autodifesa.
1: Intanto un drone lanciato dallo Yemen dai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran è stato intercettato dalle difese aeree israeliane sopra la città di Eilat, nel sud del paese.
0: E non si ferma la guerra in Ucraina. Raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 vittime e 15 di feriti.
1: Intanto il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha riferito di aver avuto un colloquio molto approfondito con il presidente francese Macron, con il quale ha ripreso i punti chiave della discussione avuta nel vertice di Londra e coordinato i prossimi passi.
0: Parliamo di politica. Finiscono con un pareggio i ballottaggi delle comunali. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, il centrosinistra Trani, Chieti ed Agrigento. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8-10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6, le liste civiche calano da 5 a 2.
1: Entrambi gli schieramenti rivendicano la vittoria, si afferma l'alleanza progressista, dice la segretaria del PD Lichlein. Siamo solidi, commenta la premier Giorgia Meloni.
0: Intanto il governo prende atto dell'ennesima mossa del risico bancario. Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da quasi 31 miliardi per Monte Paschi Siena, che attraverso Mediabanca detiene il 13% di Generali.
1: L'operazione realizzata con Unipol Beeper creerebbe un gruppo da 16 miliardi di utile e 27 milioni di clienti, il secondo per capitalizzazione nell'Eurozona, ed MPS vola in borsa.
0: Una ventenne studentessa universitaria spagnola a Milano per Erasmus ha denunciato di avere subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Dopo una serata in discoteca, 4 o 5 persone avrebbero costretto la ragazza a subire abusi prima fuori dal locale e poi in un'auto. La polizia sta cercando di identificare gli aggressori.
1: Le autorità della Nuova Zelanda hanno evacuato centinaia di persone dalle loro case di Wellington dopo che onde alte fino a 11 metri hanno colpito la costa. All'aeroporto della capitale sono state registrate raffiche di vento fino a 128 km l'ora che hanno causato la cancellazione di diversi voli.
0: Intanto in Messico è allerta per l'arrivo della tempesta tropicale Boris, che si trova vicino ad Acapulco, sulla costa del Pacifico. Si prevedono onde alte fino a 5 metri e piogge torrenziali sugli stati di Guerrero e Oaxaca fino a Città del Messico.
1: Basket con le Finals NBA. In gara 3 al Madison Square Garden, i New York Knicks sono stati sconfitti per 115-111 dai San Antonio Spurs, che accorciano la serie sull'1-2. Alla partita hanno assistito molti VIP del mondo dello spettacolo e della politica, tra cui Donald Trump, fischiato al momento dell'esecuzione dell'inno. Domani sempre a New York in programma gara 4.
0: Infine il tennis, seconda e ultima giornata di controlli al San Raffaele di Milano per Jannik Sinner. Gli esami dovranno fare chiarezza sulle condizioni fisiche del numero 1 del mondo dopo il malore accusato a Roland Garros.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
11: Have fun with Shazir, il tuo gatto. Merita più dell'amore, merita rispetto.

0: Facendo così una rapida ricerca su ma qual è il vero castello di Dracula, che poi è il titolo della canzone che avete appena ascoltato, è un po' quel meccanismo Hotel California, ne trovi tipo 50-60, insomma. Il più accreditato è quello di Bran in Transilvania, almeno noi siamo cresciuti sempre
1: quello,
0: il mito che era in Transilvania,
1: che ci sta tu vedi il cancello, dietro ci stanno delle tombe, in alto ci sta questo castello bello stretto, l'immaginario è quello, tutto brutto.
0: Elevatoio, tutto. E adesso non so se il castello di Bran in Transilvania, che tra l'altro è a 170 km da Bucarest, dice 2 ore e 40 al momento Waze, se volete, insomma, al momento
1: non c'è traffico,
2: cioè, 2 ore e 40 volando
1: è lontano, però
0: 170 km, insomma,
2: sì, ma probabilmente da Bucarest,
1: certo, sì.
2: Io ho parlato con un amico rumeno il quale mi diceva che addirittura stanno costruendo lì in zona un parco a tema.
1: Pensa un po', quindi
0: mi dite che è abbastanza battezzato che questo sia quello ufficiale di Dracula.
1: Sì, perché penso di sì.
3: Allora, buongiorno. I precisetti, sicuramente qualcuno c'è stato. Allora, il celeberrimo castello di Bran è la meta turistica più famosa, ma in realtà il vero castello storico di Dracula è la fortezza di Poenari, un nido d'aquila situato sui Carpazi, appunto in Romania, realmente restaurato e utilizzato da Vlad III l'impalatore.
2: Però scusatemi, io ormai cresco con i cartoni animati a casa, come ben sapete. Il noto cartone animato, no? Hotel Transilvania, dove è ambientato? Perché quella è la casa di Dracula, per me. Dov'è?
0: E come mai adesso Veronica di Pietrantonio ci mette così tanto a rispondere a questa domanda?
3: Perché non voglio dire sciocchezze.
0: Ok, sentiamo. Allora,
1: lasciali dire a noi le sciocchezze.
0: Allora, non c'è. È un cartone animato, Veronica. Cosa stai cercando?
3: Sì, ma avranno deciso comunque di collocarlo nell'universo anche con un nome di fantasia. Non mi pare.
1: Non risulta. Eppure gli Eagles hanno scritto Hotel Transilvania.
0: Esatto.
1: Dopo la colonna sonora.
3: È un generico situato nel cuore della Transilvania.
0: Chiedetemi com'è l'Hotel Transilvania.
1: Com'è l'Hotel Transilvania?
0: Such a lonely place.
1: Pure quello.
0: Tutto triste. 342 00 00 700. Facciamo le cose per benino. Vai con il lancio della sigla.
4: Ma il trio Medusa è chiuso in noi.
0: Addirittura.
4: Ieses la dud nessun saprà.
0: Ammazza.
4: Cos'è dall'otto alle dieci.
1: Sì.
4: Sigla!
1: Sigla!
0: Mar-

0: chiuso l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
2: e Furio.
0: Piccolissimo ritardo, che fa capire
2: un po' di più, è vero?
0: Oggi leggermente
2: un pochino
0: di più
2: leggermente di più,
0: che fa capire che il sottoscritto è in diretta da Milano, il resto della ciurma invece in quella di Via Cristoforo Colombo 90 in Roma. Oh, a proposito di Roma, ieri sera grande successo, so, per i... Aspetta,
1: sì,
0: lo dico perché adesso da romani dopo i 40 riusciamo a dirli bene.
2: Ieri abbiamo fatto un test con Neri Marco Re, che era al quarto spritz,
0: ok?
2: E da lui è uscito un
0: allo stadio dei marmi
1: è bellissimo.
2: Era tutto complicato, ma bellissimo. Ringraziamo le tantissime persone che sono venute, anche gli atleti che si sono esibiti.
0: Chi ha vinto? Che squadra ha vinto?
2: Ha vinto Roma. Ma
1: attenzione alla squadra di Fiumicino di Danilo, che si è classificata
2: secondo, testa a testa, proprio per un punto. Vabbè, con Danilo, terza, grande protagonista.
1: Scusami, Furio, terza. Fiumicino, terza, seconda.
0: Comunque, l'importante è che sia andato tutto bene, che ci fosse tanta gente. Mi arrivano dei report di tanti amici con le foto, voi elegantissimi.
1: Ragazzi, obbligati.
0: Non mettete le magliette tecniche con quelle panze, ragazzi. La maglietta, quella lì, quella da calciatore, sta bene solo se tu sei Cannavaro nel 2006. Lo sappiamo tutti quanti, dai.
2: Gabriele,
1: Però io devo dire che c'erano Umberto e Damiano che le portavano benissimo.
2: Io ormai ho scavallato la panza. Il grande Aldo Rock. Io ormai sono Walter Chiari.
0: Esatto.
2: Cioè, il mio fisico è Walter Chiari. Immaginate.
0: Comunque, anche a me Aldo Rock ha detto una cosa imbarazzante. Mi ha detto: sembri un marinaio.
2: Non so
0: che cosa volesse dire, dico, ma che mi devo buttare al mare. Comunque, con i Windbreak Game inizia praticamente l'estate è iniziata, ieri sono finite anche le scuole. Domanda: c'è qualche cosa che fate? Potete risponderci, come sapete c'è Gianni pronto a leggere i vostri messaggi al 342 00 00 700. C'è un evento che magari fate proprio in concomitanza dell'inizio dell'estate? La partita Scapoli Ammogliati. Ma qualcuno la fa ancora? C'è qualcuno che
3: non
0: la fa?
3: Non all'inizio dell'estate, ma alla fine.
0: Ah, dai.
3: Nel paese.
0: Dove?
3: Sempre in Abruzzo, dove io ho casa. Scapoli
0: ammogliati proprio.
3: Scapoli ammogliati. E quindi ogni anno, in base a chi si sposa, chi va a convivere, c'è un cambio della guardia. E i più piccoli, che prima lo guardavano da fuori.
1: Quindi anche in base a quello che avviene durante l'estate, poi lì la squadra cambia.
2: C'è un calciomercato segreto.
0: Scusa, domanda: se io divorzio, torno tra gli scapoli?
1: No,
3: una volta che si è passati agli ammogliati,
0: non esiste
2: sacra rota,
3: si torna indietro.
2: Okay. Incredibile. Ma io vi ricordo che anche noi facciamo un evento che chiudeva un po' l'estate, la Fava d'Oro, il torneo misto di beach volley
0: in quel di Cacca Beach, ragazzi, tra le parti di Tarquinia,
2: una spiaggia rinomata,
1: un
2: famoso campo con i sassi.
0: Poi c'era invece, apriva l'estate, la caccia al tesoro, quindi la banana d'oro. Pensate che fantasia che avevamo,
1: per noi tutto d'oro.
0: C'è un'altra partita che sicuramente ricordate, che è rimasta nei nostri cuori, che è quella tra Italia e Marocco, è un po' amatoriale, nel film Marrakesh Express. In realtà poi l'hanno rifatta anche Aldo, Giovanni e Giacomo, giusto?
1: Sì.
0: Non ricordo se hanno utilizzato la stessa canzone, forse in quel caso c'era Samuele Bersani, Inchiedimi se sono felice. L'anno è 1982, lui è Food De Gregori. Tutti zitti, perché qui parte proprio un piano bellissimo. E questa si canta con la mano sul cuore.

0: Francesco De Gregori impegnato anche nel suo tour con Evergreen, cioè praticamente le canzoni che secondo lui non diventeranno mai degli Evergreen. Quindi,
1: che cioè, scelta.
0: Ti invita, lui è fatto così, cioè ti invita.
1: Certo. Beh, però è una prova d'amore in quel caso, cioè se tu vai sai bene cosa ti aspetta.
0: Ci sono delle canzoni straordinarie, insomma, che non hanno avuto la giusta luce. Questa sicuramente l'ha avuta perché è stata colonna sonora di tanti film, ma
2: è arrivato Capitan Precisetti, colui che tutto sa.
1: Tra il milione.
3: No, fermo! Ragazzi, non diciamo fesserie. Italia-Marocco con Aldo Giovanni e Giacomo è in Tre uomini in una gamba.
0: Ma dico
3: non
0: io.
3: Non chiedimi se sono felice.
0: Ma dico io.
3: Ragazzi, è un pezzo di storia.
1: Allora, abbiamo controllato, non è Giacomo Poretti, ma aveva la stessa voce.
0: Sì, non fate gli spiritosi, mi aspetto.

0: Che tra 5 minuti diate le dimissioni, ma dovete andare con il raspino nei dentro i cassonetti a cercare delle cose edibili.
1: Non abbiamo chi ci sostituisce in questo momento.
0: Vi devono confiscare la macchina.
1: No, non ce l'ho.
0: Speriamo che vi rubino a casa il mare.
2: Cioè, la gas è stata vissuta talmente tanto male che due, tre hanno scritto: è la prima volta che vi mando un messaggio, ma vi devo assolutamente riprendere.
0: Anzi,

0: e facendo
1: hanno rifatto il letto,
2: tutto, tutto, rifatto il letto.
0: Poi quando andate a stampare il rullino Kodak
1: ancora
0: vi renderete conto che hanno usato gli spazzolini per pulirsi il sedere, così poi invece voi l'avete messo in bocca. Io vi auguro questo, ok? Va bene,
1: le abbiamo dette tutte.
3: Beh, meno male,
0: ragazzi, se ne avessi un po' presa
1: ma giuro, si è impallato l'aggregatore, lo devo sbloccare.
0: C'era Giacomo per il messaggio, c'è anche un altro Giacomo dalla provincia di Brescia. Buongiorno Giacomo.
4: Buongiorno. Scusate l'emozione, sono un po'...
1: No, tranquillo.
0: Sei in un luogo in cui si dicono delle fesserie, sei sui pedali come senti, quindi tranquillo. Allora, tu hai una tradizione calcistica.
4: Eh sì, perché da noi qua a Coccaglio, negli ultimi anni, mi sto a fare una partita fra allenatori contro genitori. Ovviamente papà, perché le mamme non si sono mai presentate purtroppo.
0: Ah, ok.
4: Però abbiamo questa tradizione. Mentre non avevo messo in un'altra società dove allenavo, era più divertente, secondo me facevamo una partita tutti gli allenatori contro tutti i bambini che giocavano dai 6 anni ai 12. Quindi a volte erano partite 8 allenatori contro 60 bambini.
1: Ma bellissimo, bellissimo. Ci sono dei filmati online quando alcuni calciatori fanno questo gioco qua, no? Arriva il calciatore professionista con 50 bambini e devi riuscire ad andare da una parte all'altra, non ci riesci.
3: Il Borussia Dortmund spesso fa queste
1: bellissime.
0: Scusa Giacomo, domanda, ma contro i genitori qualche soddisfazione ve la togliete? Perché avrete il genitore, no?
4: Allora, sì, ovviamente i genitori aspettano quel giorno lì per
1: l'abile,
4: magari con i loro figli non hanno, si mettono là. Però ovviamente noi siamo allenatori in età media fra i 20 e i 40, diciamo, mentre i genitori sono in età media dai 45 ai 60. Alla lunga, certo, diciamo che il fisico esce. La cosa, diciamo, che a volte capita è che è divertente vedere quando un genitore, un papà, parte con tantissimo agonismo e vede che piano piano nel passare del tempo l'agonismo non basta. E
0: no,
4: certo, piedi va bene.
0: Senti Giacomo, e chi arbitra?
4: Allora, abbiamo un dirigente, okay. Anche se lì ovviamente il dirigente a volte porta la partita verso i genitori, se vede che gli allenatori hanno troppa forza, allora fa un po' un arbitraggio un po'.
1: Niente
4: un po'
1: VAR, insomma.
0: Ma guarda, anche col VAR mi sembra che poi non è che abbiamo risolto, quindi insomma, lasciamo stare.
4: Anche poi, tra l'altro, mi ricordo che 2 anni fa io salgo al campo per fare un piccolo riscaldamento. Vedo che un papà, poverino, lo vedo seduto alla panchina. Inizia la partita ed è ancora lì. A fine partita, papà non ha mai giocato. Mi avvicino e faccio: ma cosa è successo? Scusa, il primo tiro che ho fatto mi sono fatto male. Così. Quindi qua si è rotto il tendine d'Achille col primo tiro.
0: Quindi però può dire: giocavo nella spalma, mi sono rotto il tendine d'Achille. Grazie, ciao Giacomo, un abbraccio, buona giornata.
4: Ciao.
5: Chiamate Roma.
6: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: E a chi sto leggendo il menù, ve lo dico chiaramente: cervezas Corona modello especial Pacifico Desperados. Secondo me dicono delle cose a caso.
1: Sì,
0: non credo che ci abbia senso la cosa che ci date.
2: Ci sono delle parole chiave che in spagnolo prendono l'attenzione.
1: Tirano e fanno estate.
2: Playa.
0: Cerveza bella fria. Beh, qui mañana per la mañana e compagnia. Le 8:28, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 fino alle 10, 342-00-00700. Quanti messaggi dedicati a questi eventi sportivi. C'è qualcuno che mi ha escluso, vero Veronica? Povera, povera.
3: Ricordo da piccolino, partita di fine anno, genitori contro allenatori, e mia madre fu l'unica donna a presentarsi. E tutti si davano un po' di gomito, perché dicevano, vabbè, ma chi è questa? Solo che mia madre aveva giocato a calcio, e fu la più forte della partita. Diventai l'idolo proprio della squadra.
0: Vabbè, allora...
4: Sottovalutata.
0: Avevo capito, esclusa in un altro senso. Invece no, invece sottovalutata. Enrico, buongiorno.
5: Eccomi qua, buongiorno.
0: Che verve, Enrico, ammazza! Che entrata!
2: È andato tutto sabato, ragazzi!
5: Stavo pensando che io avevo fatto molti anni fa, quando mio figlio giocava a calcio, la partita genitori figli, mi hanno massacrato. E quindi avevano il doppio del fiato nostro.
0: In che ruolo giocavi, Enrico?
2: Bandierino.
5: Io in genere giocavo sempre dietro, difensore.
0: Dietro il portiere.
2: Dietro il portiere.
0: Seduto con la macchina fotografica. Enrico, bellissimo tempo almeno a Milano. Che cosa ci racconti per il resto d'Italia?
5: Anche se in effetti la coperta, come dicevo ieri, la coperta anticiclonica non riesce a coprire tutta l'Italia, quindi il nord resta appena scoperto, con la conseguenza che al centro-sud non ci saranno problemi, ma anche su buona parte del nord, anche se al pomeriggio e anche adesso, per esempio sul Triveneto, ci saranno dei temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino. In serata potranno anche arrivare verso le pianure adiacenti e dalla Lombardia sempre verso est, si manterranno comunque a nord del Po, quindi insomma a sud del Po va bene. E le temperature saliranno al centro-sud, siamo intorno ai 30 gradi sulla pianura padana, qualcosa in più a Firenze e Roma, invece qualcosa in meno al sud. E poi vi dico subito, prendete nota, bel weekend.
0: Ma proprio bello. Ok, perfetto. A posto?
5: Quindi concludo bene. Concludo, potrei solo rovinare
0: l'intervento. Enrico,
2: non ho niente da dire.
0: Enrico, ti si è accesa la spia della benzina. Vai a fare il pieno. Domani andrà meglio, credi. Domani andrà meglio.
5: Domani
0: grazie, Enrico. Ciao. Immaginate una tigre elegante, fiera, istintiva.
6: Ora rimpicciolitela un po'. Ecco il vostro gatto.
7: Anche se vive sul vostro divano, dorme sul vostro letto e lo chiamate amore, la sua natura non è cambiata, è sempre quella di un felino.
6: Per questo Shesir ha scelto di rispettare la sua natura, con ricette pensate per le vere esigenze di una piccola tigre.
8: Shesir, respect my nature.
9: Radio DJ. One nation, one
10: station. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
12: Gli altri vadano a farsi friggere!
14: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
15: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda!
16: Ma vivo in Italia!
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
18: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
19: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
20: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
21: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
22: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
23: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
24: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
25: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
26: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
27: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
26: Seresto allaccia la libertà!
28: Have fun with...
29: Hey dude, take your vacation!

0: Francesco Gabbani, Summer Funk alle 8.39 su Radio DJ. Il prossimo ospite è talmente famoso a livello internazionale che non lo annunciamo noi.
1: No.
0: Cioè, ma il Trio Medusa, stiamo scherzando.
2: Ti dico solo, sì, ma non svegliamo ancora chi è,
0: sì,
2: si parlava di case e lui ha detto, ma io... Sì. Ma la casa a Monteverde,
1: ma che...
2: io adesso sto a Manhattan.
0: E allora a lanciarlo ci pensa Jimmy Fallon.
3: Please welcome the very funny Francesco De Carlo.
4: Hi everybody, my name is Francesco and I come from Rome, Italy.
2: Monteverde.
0: Bentornato Francesco, buongiorno. Good morning.
5: How are you guys?
0: Bene. Nice, thank you. Allora, piccolo dietro le quinte, io e Francesco ogni tanto ci becchiamo in quel di New York e lui mi ha detto una volta: ma tu lo sai, Gabriele, che sto in forza per il Jimmy Fallon. E io ero con mia moglie e abbiamo detto: sto cazzaro,
2: ma
0: addirittura il Jimmy Fallon. E invece
5: sì, è
2: come
5: successo.
2: È andata, dai?
5: Beh, no, è andata che praticamente c'è un locale lì, il Comedy Cellar, che è probabilmente il comedy club più importante al mondo, dove si alternano tanti comici, tra cui io, e ci stanno anche i booker, i famosi booker, gli autori del programma di Jimmy Fallon. Mi ha visto. Mi ha detto: quando ritorni, alla fine, dopo qualche mese, si è realizzato questo mio sogno.
2: Quindi Fallon, ok?
5: Fallon.
2: Ormai tu sei madrelingua.
1: Ma tu sei di Manhattan. Di Manhattan.
5: Si
1: chiama Fallon.
2: Grazie.
0: La cosa di Francesco è che è divertentissimo anche sceso dal palco, perché sapete che ci sono dei comici che ogni tanto scesi dal palco sono delle persone più toste, maciate. Invece con Francesco sono le serate nelle quali forse ridiamo di più.
5: Ma questo è un fatto nostro. Cose che non si possono

0: Lui ha un repertorio che non può fare.
1: No, infatti. Ma tu dovresti raccontare la tua vita privata, Francesco Spazzini. Ma a proposito di vita privata, ti è cambiato? Cioè, la visibilità, ti fermano per strada anche a New York adesso? Sì. Capita.
2: Sì, sì, sì, ma mi hanno fermato invece a Palermo e uno ha detto: ehi, quello è quello che ha fatto Jimmy Kimmel. Come fai a conoscere Jimmy Kimmel e un altro presentatore americano e non conoscere Jimmy Kimmel? È incredibile, incredibile. Sì, sì, sta cambiando. Ma guarda, la percezione più interessante è quella italiana, perché ho ricevuto veramente messaggi da tutti, il mondo principalmente della comicità, ma proprio dell'intrattenimento, tutti contenti, orgogliosi, tutti mi dicevano: Madonna, sono felice come se l'avessi fatto io.
0: Beh,
2: e questo è un bello.
0: Certificato adesso, tu puoi dire di essere il primo,
2: sì,
0: ad aver
2: portato
0: la stand up comedy in
3: italiana
2: ho il cabaret all'estero.
1: Io gli ho detto: questa. Francesco, tu potresti fare, oltre ad aver portato la stand up comedy in Italia, adesso potresti portare la commedia a Pecoreccia. Poi immagina Jimmy Fallon e lui a tre fa Bartolo de Termozzese per vedere la reazione degli americani, che ne so. No,
2: sarebbe bellissimo. Sarebbe famoso Uistatiana.
1: Esatto, Uistatiana. Senti Francesco, ma quindi adesso la tua vita come si muove? Spettacoli in Italia per l'estate,
2: ok? Ho compresso questo tour di Limbo a giugno, certo. Praticamente 20 date in meno di un mese sostanzialmente. Sto girando, è già iniziato, questa settimana sarò a Genova, a Perugia, ad Ancona, la prossima Roma, Milano, Napoli e poi Vicenza, Policoro, la Sicilia. Insomma, è un tour molto intenso, ma sono felice perché comunque è la mia lingua.
3: È un attimino più facile.
0: Sì. La difficoltà è bella ampia, perché noi scherziamo, no? Sono stato 3 settimane a New York, penso in americano.
2: Sì,
0: a te tocca pensare in americano.
2: No, io ormai è proprio madrelingua praticamente. Io penso alle canzoni travisate, le faccio il contrario.
3: Sento una canzone in italiano e
0: in inglese.
1: Però Francesco, tu hai fatto una scommessa veramente incredibile e ti facciamo i complimenti, ma non solo noi, ma tutto il pubblico di Radio DJ e non credo solo al pubblico di questa radio, perché sei stato veramente il primo a scommettere sulla scrittura. Cioè, tu sei stato, non lo dimentichiamo, tra i primi ad andare anche in Inghilterra a provare a fare gli spettacoli in inglese. A provarci, ma sulla scrittura. Cioè, non fai lo stereotipo, tu fai dei pezzi proprio comici, come quelli italiani, no? E tradotti.
2: Ogni volta che torno qui ce lo ricordiamo. Io sono venuto qua da voi nel 2015 quando dovevo partire per il Sudafrica.
0: Sì,
2: che dovevo andare a fare il festival di Johannesburg.
0: Sì.
2: E poi dice: ma
0: vai
2: a Johannesburg. Quindi è un po' che ci lavoro. Dire, anche per questo la gente, diciamo, soprattutto i colleghi, riconoscono, insomma, sono contenti perché è frutto di un lungo lavoro. Molto difficile. Sembra. Certo. Adesso mi rendo conto di quanto è difficile, perché è veramente complicato.
1: Quindi non possiamo dire che sei fidanzato con la figlia di quello dell'FBI, non è il caso. Quindi
0: rimanga tra noi. Cioè.
1: Senti, annunciato il prossimo disco, visto che sei di madrelingua. Dai, guarda, l'abbiamo messo apposta. Questo qui.
2: E dov'è? Dov'è? Aspetta, eccolo. Eagles.
0: Questo come si chiama il titolo?
1: Titolo della canzone?
2: It's very easy. Take it easy.
0: Che rima. Che accento di Manhattan.
1: Tra poco parliamo con Francesco De Carlo e parliamo anche del suo primo romanzo. 8:44, questa è Radio DJ.

0: Take it easy alle 8.47 su Radio DJ in onore dell'italo-americano ormai Francesco De Carlo.
1: Sì, Beh, ormai sì.
2: Quindi sarà The Charles.
0: The Charles. E una valanga di complimenti, chiaramente ne ascoltiamo uno per tutti, dai.
3: Buongiorno, la volevo solo dire, la grandezza di Francesco sta nel fatto che lui riesce perfettamente a contestualizzare il suo umorismo in ogni paese che va. Non è che lui semplicemente si limita a tradurre le battute dall'italiano all'inglese, no, fa delle battute che capiscono solo gli americani, così come in Italia fa delle battute che capiamo solo noi.
2: Certo. È vero, è giusto, è corretto.
4: È molto interessante, perché effettivamente io quando sto là devo far ridere gli americani. Io il prossimo spettacolo vorrei fare una cosa che fa ridere, cioè lo stesso spettacolo tradotto in due lingue, che è molto complicato. Però in generale è vera come cosa, perché se tu stai lì c'è un altro contesto, sei un'altra persona. Cioè qua io sono Francesco, lì sono l'italiano.
2: Voglio immaginare cosa sei stato a Johannesburg.
0: O ancora meglio, scusami, ma in Corea.
5: È stata dura.
4: Sì.
0: Senti, pensi di tradurre in tante lingue anche il tuo primo romanzo, I malviventi per Rizzoli, edito da Rizzoli? No, non ho idea.
4: Me lo auguro. È un romanzo, ovviamente, è il, diciamo, è il dark side dello spettacolo che sto portando in tour, perché è un crime. È un romanzo vero, non è.
2: È un noir.
4: Sì, mi sono cimentato in questa cosa. Ringrazio Rizzoli che mi ha dato l'opportunità. Sta andando molto bene e diciamo che è stata una scommessa, perché ho sempre voluto scrivere, ho trovato il tempo anche di scrivere questo romanzo e sono molto.
0: Cioè, come ti senti, sei organizzato che hai preso del tempo o l'hai fatto
5: o lo stai scrivendo da 25 anni?
4: No, per quelle cose che si dicono. No, l'ho scritto sull'aereo, sul treno, in giro. Riesco a ritagliarmi degli spazi, però sono contento perché è un libro, è una storia legata al mio quartiere, una storia vera che ho ricostruito. Quando sei lontano da casa è anche un modo per ricordarti le tue radici, è un posto con Giorgio.
5: Le tue radici a Portuense,
4: ricordo. Brevemente, è una zona che confina a nord con Monteverde e a sud con la Magliana, che sono due quartieri. In ogni città, chiunque si può ritrovare in queste cose. È un ambiente molto borghese e radical chic da una parte, è un ambiente molto violento
5: dall'altra.
4: Almeno
5: zona cuscinetto.
4: La Magliana è cambiata, ovviamente. Sì. Però quando sono cresciuto io erano questi gli stereotipi. Sì. No? Quindi quando stai da una parte ti ritengono troppo semplice. Popolare, dall'altra parte invece ti ripeto un cretino. Coniughi bene i congiuntivi.
0: Quindi, scusa, sintetizzando, è lo scemo del quartiere che però giustamente si deve fare furbo per sopravvivere.
4: Esatto. È proprio questo il tema, perché il protagonista è Vito ed è lo scemo del quartiere che un giorno si toglie gli occhiali con un'operazione alle corna e da quel giorno si innamora per la prima volta in vita sua e deve difendere questo amore dai bulli di quartiere.
2: Che non sono raccomandabili.
4: Visto il titolo,
0: in che epoca è ambientata? È contemporaneo?
4: È una storia che parte, diciamo che va a ritroso anche. Okay. Sono delle cose. Loro erano bambini negli anni '80. Infatti, c'è una scena nella famosa nevicata di Roma, che era 1985. 6 gennaio 1985. Poi ci sta qualcosa negli anni '90, però tutto è ambientato nel 2010, quando è successo.
0: Quindi tutto pre-social, perché di solito adesso lo scemo del quartiere è quello sui social.
4: Era lo scemo per quartiere, del quartiere per strada, il bullizzato.
0: Dai, mettiamo un disco così poi ci salutiamo. 1, 2,

0: Eccolo qua J-Ax che ci ha fatto ballare anche al party like a DJ. Le 8.53, abbiamo giusto un minuto per ringraziare e salutare Francesco De Carlo e magari ricordare le date del prossimo spettacolo.
1: Che sai,
0: quelle che sai.
2: Allora. Domani Perugia, Ancona, Genova questa settimana, poi Roma, Milano, ma soprattutto Vicenza e Zafferana Etnea.
1: Tu rischi che ti venga a vedere pure lì.
0: Sì. Ragazzi, che regalategli bello. Il sold out perché lo stramerita. Grazie a Francesco De Carlo, grazie a Francesco, merda anche per il libro I Malviventi. Grazie a te, ciao, un abbraccio,
2: a tra pochissimo.
0: Ciao.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
6: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
20: Ok, e quindi?
19: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
20: Allora la risposta è MG.
21: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 15 secondi alle 900. DJ!
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Crisi in Medio Oriente, come al solito è ottimista Donald Trump, secondo il quale ancora una volta l'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe a un passo. Siamo alle fasi finali, la firma potrebbe arrivare entro 2-3 giorni, ha detto il presidente americano, che ha ribadito che si tratterà di un'intesa molto buona, migliore di quella firmata da Barack Obama.
4: Trump ha poi ribadito che Teheran non avrà l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto una volta che l'accordo sarà ufficiale. Timide conferme arrivano anche da Teheran.
3: Le tensioni però restano. Un elicottero militare americano ieri è precipitato proprio nei pressi dello stretto, in salvo i due membri dell'equipaggio, da capire se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco nemico o abbia subito un guasto.
4: E resta caldo anche il fronte libanese con Israele, che non sembra voler interrompere la sua offensiva nel sud del paese. Abbiamo il diritto all'autodifesa, ha detto il premier Netanyahu, al quale Trump aveva chiesto di fermarsi.
3: Se gli dico una cosa, lui la fa, ha dichiarato il presidente americano, che ammette che l'eventuale intesa con l'Iran potrebbe non piacere a Israele.
4: La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che il mese scorso ha rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona.
3: Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, il commento sarcastico dello stesso Ben-Gvir.
4: La politica, finiscono con un pareggio ballottaggi delle comunali. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, il centrosinistra a Trani, Chieti e Agrigento. Sui 18 capoluoghi al voto, il centrosinistra passa da 8 a 10.

0: sindaci del centrodestra da 5 a 6, le liste civiche invece calano da 5 a 2.
1: La cronaca adesso ci porta a Milano. Una studentessa spagnola di 20 anni in programma Erasmus ha denunciato una violenza sessuale di gruppo subita a fine maggio al termine di una serata passata in una discoteca alla periferia est della città. Gli abusi sono stati confermati dai medici. Caccia al gruppo di 4-5 persone.
0: Ora in Honduras, dove è stata approvata una riforma del codice penale che aumenta fino a 60 anni la pena massima per il reato di femminicidio, in un paese che registra il più alto tasso di uccisioni di donne dell'America Latina.
1: La nuova normativa prevede inoltre la creazione di organi giudiziari specializzati nella prevenzione proprio dei femminicidi, composti esclusivamente da donne.
0: Siamo al basket, finals NBA, attenzione spoiler, Sant'Antonio vince gara 3 a New York, 115 a 111, accorcia così nella serie, ora condotta 2 a 1 dai Knicks, fischi per Donald Trump che ha assistito alla gara e è accusato di portare sfortuna.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento alle 10.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: 9.06, tranquilli, c'è ancora il Trio Medusa, ma solo per le prossime 3 settimane. Dopodiché andiamo in vacanza e torniamo il 4 novembre, ricordiamo.
1: Sì, 5
0: novembre.
1: 5.
0: Devo vedere 5, quando 5, è lunedì.
1: Non mi ricordo.
2: Non diciamo cosa a caso, vediamo è vero, quando è lunedì. Sì.
1: Il primo lunedì dopo il 4
3: ragazzi,
1: novembre.
3: Ragazzi, il 2.
0: No, allora il 9, è il 9.
3: Tocca slittare.
2: Sì, perché ho appuntamento dal gommista.
0: E pensate, 7.39 la fa Fabio Volo.
1: Sì.
0: Voglio vederlo che si sveglia. Temper City, dicevamo, su One Nation One Station. Apprezzo molto i colleghi del GR, sia il direttore Andrea Sessa che l'ottimo Alessandro Prisco, che hanno sempre detto spoiler. C'è qualcuno che magari vuole vedersi la partita.
2: Non ci sto io su questa cosa. Sull'attualità non esiste spoiler. Ti piace la pallacanestro? Sì. Tanzi, allora alle 2 te la vedi.
1: Esatto.
2: Ma non puoi impedirmi di parlarne.
0: No, infatti, non è, no, facciamo così: noi ne stiamo per parlare. Attenzione. E ne parliamo con l'unico italiano che ha vinto il titolo NBA, sì, ragazzi.
1: All'anello quest'uomo.
0: All'anello quest'uomo, Marco Berinelli. Ciao Marco, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Marco, bene noi.
0: Senti, quanto ti fischiano le orecchie che appunto c'è la finale tra i Knicks di New York e una squadra dove tu hai giocato, gli Spurs di San Antonio?
4: Ma guarda, bellissimo, nel senso che a parte che è una finale strepitosa, perché ovviamente sai, se lo sono meritate entrambe le squadre, sia New York Knicks che San Antonio Spurs. Poi ovvio che per me, da famiglia Spurs, sai, è importantissimo che ci sia appunto San Antonio in finale. E io, come potete sapere tutti quanti, è anche normale che tifi, diciamo, un po' più
2: certo. Però sei uno dei pochi italiani, perché quest'anno New York, almeno qua da noi, è seguitissimo,
0: è vero. E anche tu, Belli, hai questa percezione, cioè che l'NBA abbia fatto veramente breccia nel cuore di tanti tifosi italiani?
4: Ma guarda, penso di sì. Diciamo che soprattutto nei playoff, no? Sicuramente uno sport molto seguito, poi secondo me adesso, soprattutto in questa finale NBA, soprattutto tra San Antonio e New York Knicks, c'è un calore enorme, soprattutto a New York. Non so se avete visto la avete seguito un po' la serie dei playoff di New York, ma c'è un calore talmente incredibile che a me, nonostante abbia smesso un anno fa, questa finale mi piacerebbe tantissimo giocare.
1: Veramente. Te hai provato quelle emozioni su quei campi, no? Che cosa hanno in testa i giocatori in queste giornate?
4: Ma guarda, allora devo dire che adesso lo possiamo dire o non lo possiamo dire il risultato?
2: Patrizio mi ha detto che è finita 115-111. Patrizio,
0: per gli Spurs.
4: Ok, perfetto. No, allora sicuramente dopo la partita di ieri si è, diciamo, riaperta la serie, no? Perché comunque sai, come sapete, i Knicks erano in vantaggio 2-0 a casa di San Antonio, mentre ieri gara 3 a New York San Antonio è riuscito a portare a casa una partita super importante, che gara 3, diciamo, è sempre la partita quella un po' più complicata dal punto di vista mentale. E devo dire che in quei momenti, sai, i giocatori è complicato sicuramente, perché allora da un lato i New York Knicks, come ieri, sai, avevano la possibilità di andare sul 3-0, quindi ovviamente sarebbe stato molto importante vincerla per, diciamo, fare in modo che poi sul 3-0 magari una squadra potesse mollare come San Antonio. Invece dall'altra parte San Antonio ieri aveva il coltello tra i denti, è entrata subito incredibilmente in attacco aggressiva ed è riuscita a portare a casa una partita importante. Quindi in quei momenti lì, soprattutto in gara 1 di finale, c'è molto nervosismo, c'è molta tensione. Dopo poi alla fine, sai, per noi giocatori, o per me ex giocatore, è diciamo la normalità, quindi cercare di scendere in campo cercando di dare il massimo.
0: Secondo te i Knicks speravano veramente di arrivare sul 3-0 per poi vincere il titolo in casa con gara 4? Sì, un po' sì, se la sentivano calda, come diciamo,
4: guarda,
0: da nostre
4: sicuramente
0: parti.
4: Sicuramente quello è l'obiettivo. Devo dire che partita complicatissima, no? Perché comunque, già come vi dicevo prima, giocare al Madison, che il Madison, non so se ci siete mai stati,
0: soprattutto in
4: questo momento è un'atmosfera clamorosa, e quindi già per San Antonio, comunque una squadra comunque giovane, è riuscita a vincere una super partita importante. E adesso devo dire, come ti dicevo prima, che si riapre la serie, perché sai, adesso comunque sono 2-1 per New York, ci sarà un'altra partita ovviamente al Madison, chi lo sa, si potrebbe pareggiare la serie, oppure si potrebbe andare sul 3-1, ma poi dopo poi bisognerebbe tornare poi a casa San Antonio. Sicuramente per noi amanti della pallacanestro è bellissimo che ci sia stata la vittoria di San Antonio, per sperare di andare sempre più avanti.
2: Certo, comunque abbiamo visto che c'è un equilibrio incredibile. Raramente
1: il punteggio lo capisci dal punteggio, si gioca tutto negli ultimi secondi. Bellissimo.
4: No, ma infatti anche per questo appunto che è una finale strepitosa, perché tutte e due le squadre ovviamente sono le squadre che si sono meritate ovviamente di andare in finale. Giocano una pallacanestro spettacolare, concreta. San Antonio Spurs sono, diciamo, una squadra giovane, ovviamente. C'è Wemby che è, diciamo, un giocatore fenomenale, ci sono i New York Knicks che sono una squadra molto concreta, che gioca molto fisica, ma poi secondo me è bello anche per New York, no? Perché come sapete New York è da 50 anni che non vince un titolo NBA, o comunque che non gioca una finale NBA, quindi è bellissimo per lo sport, è bellissima questa cosa. Poi sapete, io avevo fatto avevo detto settimane fa che probabilmente avrebbero vinto i San Antonio 4-2. Adesso non sta proprio andando siamo a vedere. Però devo dire che è la prima volta in cui, a parte la bellezza della pallacanestro in cui stanno giocando, perché come dicevi tu giustamente, sempre partita tirata, si arriva sempre a giocare con, diciamo, gli ultimi possessi importanti, però ovvio che sarei molto contentissimo per il San Antonio Spurs, però ovviamente sai, anche se vincesse New York, è talmente bello per la città di New York
0: solo per vedere che cosa faranno, perché hanno già festeggiato da settimane.
4: Lì potrebbe essere un po' pericoloso però spero che non succeda nulla di grave nel caso vincesse New York.
0: C'era Patrizio al volo, volevi fare una domanda, Patrizio? 30
5: secondi. Ciao Marco, io volevo sapere, ho visto tutta la tua serie contro San Antonio quando tu hai vinto l'anello, il momento in cui l'allenatore ti ha detto la prima volta vai, entra in campo, cosa pensa Marco Bellinelli in quel momento lì?
4: Allora, in quel momento, come ti dicevo prima, c'è molta tensione e molta paura, no? Comunque è normale avere paura nei momenti importanti, soprattutto in una finale NBA, però in quel momento sai, me l'ha detto Coach Popovic, quindi quando te lo dice Coach Popovic, alla fine qualche cosa ti viene fuori, poi c'era tanta carica, volevo dimostrare, volevo far vedere comunque che potevo giocare in quel momento una finale NBA, quindi ci sono tantissime cose attorno a tutto ciò, però è normale che ci sia sicuramente un po' di paura, un po' di pressione, ma fa tutto, diciamo, parte dello sport.
0: Grazie mille,
1: Marco,
0: grazie,
1: comunque hai dato tutto, bravissimo.
0: Grazie a Marco Bellinelli, grazie.
4: Ciao.
0: Non ci vuole

0: New York viene citato e vengono citati gli Yankees, non i Knicks, all'interno di Empire State of Mind alle 9.19 su Radio DJ. Devo dire che chiaramente il Beli tifa San Antonio, ma qui a DJ è un po' un covo di Knicks. Se avete visto anche solo le immagini del Party Like a DJ, Linus, pur rischiando la vita perché facevano 780 gradi, ma ha presentato con la felpa dei Knicks tutta la serata, non se l'è tolta mai.
1: Sembrava anche un po' secco in zero calcare,
0: sì,
1: cioè,
0: vero, sì, è vero.
1: un po' gelato. Però no, comunque, beh, anche... volevamo però per par condicio
0: ma non c'è una canzone su San Antonio.
1: In realtà
0: non c'è,
1: secondo me gli abbiamo fatto un favore, una canzone su San Antonio c'è.
2: Sì,
1: Tony Sant'Agata.
0: Ma come Tony Sant'Agata?
3: Buonasera cari amici, tutto quanto li crostiene.
1: San Antonio al deserto, potevamo mettere
0: deserto.
1: Questa
0: San Antonio al deserto. Aspetta, mi chiamate Quarna al volo? Sentiamo se Quarna è disposto.
2: Se ce la può far mettere,
0: se ce la può mettere, volentieri, allora, volentieri.
1: Io allora farei un sondaggio al volo, sì, da un lato Jay-Z, dall'altro Tony Sant'Agata. Sì,
4: io non credo che Wembanyama, il giocatore più alto del mondo, 2 metri e 23, sia contento di questa cosa.
0: Aspetta,
4: gioca con San Antonio.
0: Scusa. Fra, scusa, c'è una richiesta
2: una
0: da parte
2: richiesta.
0: Ciao, perché
2: ciao, ciao, ciao.
0: Dedicata ai Knicks, in questa domanda chiedevano se possiamo mettere in alternativa anche questa. Rimettiamola per favore.
2: Dai, prego, prego.
3: Senti un sera, cari amici,
0: San Antonio al deserto.
2: Si può, San Antonio al deserto è importante.
5: Vabbè ragazzi, stavo prendendo il caffè con Nicola Savino, mi avete disturbato per questa cosa.
1: Certo, volevo sapere la consulenza per noi.
5: Io
1: per
5: ho
1: noi
5: un mutuo da pagare, sono, ragazzi.
0: Vabbè. Si può fare più un cazzo in questa radio, diciamo.
1: Manca,
0: la
1: miseria.
0: Cioè, la DJ degli anni 80 la mettevo.
1: C'era
0: il remix di Tony H tra 5 minuti.
5: Sì, esatto.
0: Vabbè. Hai perso il senso del rumore.
1: La musica è finita.
0: Non ti voglio più vedere.
1: Ma io non lo so.
0: Tienila lì che poi la mettiamo tutta.
1: Se vincono, magari.
0: Allora, mi sembra di aver visto, ma potrei sbagliarmi, che c'è la scatola Lego del Madison Square Garden. Forse non è originale, no? Forse non è originale. Sicuramente c'è quella della Sagrada Famiglia. Veronica, non ti distrarre, non ti preoccupare, non cercare tanto
6: Madison. No, stavo cercando se c'era quella del Madison Square
0: Ma
6: Garden.
0: Ma potrebbe essere di quei kit non originali.
6: Sembrerebbe di sì, ho paura di dire sì. Sì, però
2: sì,
6: dovrebbe essere Lego ufficiale.
2: Sì, Lego Ideas, che sono quelle che fanno
6: le proposte, forse?
2: Sì, quelle che fanno i fa

0: migliore redazione.
1: Senza
2: la redazione con quello che abbiamo appeso.
1: Senza vista, senza vista.
2: Appunto, ok, ok.
3: Spalle dal vostro punto di vista verso la regia.
1: Per esempio, c'era la Fontana di Trevi, ma mi sembra non ci fosse Piazza Navona. C'è sicuramente il Colosseo. Mi sembra.
2: Beh, io ho visto il Duomo di Milano. Che addirittura era allinate, non so se ricordate.
1: Ah,
2: c'era il Duomo di Milano.
1: Enorme,
2: credo che non fosse enorme. Scala.
4: Poi se andate alle mostre, come c'è una qua a Roma, le mostre Lego, io ho visto tutto il centro di Roma antica ricostruito.
1: Ma certo.
4: Ma grosso come tutto il nostro studio.
1: A Tokyo c'è un Lego Park in cui c'è tutta Tokyo, come l'Italia in miniatura, ma è immenso. Cioè ci cammini dentro.
4: Bellissimo, bellissimo.
1: Esce invece un kit, cioè una scatola originale, giusto Veronica?
3: Originale, sì, della Sagrada Famiglia di Gaudì, che in realtà, ne parlavamo prima, c'è una coincidenza di eventi,
1: perché
3: finalmente il 10 giugno chiudono, diciamo, il cantiere. Poi ci sono delle rettifiche ancora, da sistemare, però il 10 giugno, alla presenza del Papa, verrà inaugurata la Torre del Gesù.
2: Era la torre più alta.
3: La torre ultima e più alta.
1: Era il cantiere per il Giubileo, ragazzi. Era lo stesso della metropoli di Roma.
2: Il primo Giubileo. Occhio agli spagnoli, perché avevano deciso di fare questa cosa nella data del centenario della morte di Gaudì, e ci sono riusciti. Chapeau.
1: E quindi ponte sullo stretto quando?
2: Tocca trovare
0: esce prima quello Lego.
1: Di Lego, esatto.
3: Serve un centenario.
1: Serve
3: un centenario.
1: Di Lego, ok, perfetto.
3: Quindi appunto hanno concluso la
1: quanti pezzi sono? Mi pare 16.000, una cosa impressionante.
3: No, 12.060 e sono comunque la scatola più con pezzi maggiori.
4: Con più pezzi
3: della storia della Lego.
1: 12.000 pezzi, ragazzi.
3: 12.000
1: pezzi. Ci metti
3: parecchio. E tra l'altro hanno il progetto segue ripercorre la reale costruzione della Sagrada, quindi si parte dall'abside e dalla cripta, poi la facciata della Natività, quindi ha seguito letteralmente il cantiere.
1: Il cantiere, ma che bello! C'è l'umarello, c'è l'omino, quello con le mani dietro che guarda.
4: Ci sarà?
1: Sì,
3: no.
1: Che
3: quella
1: costruzione
4: non è previsto.
3: Forse
4: no.
3: Sono gli extra che uno se vuole può
2: farei quello del Papa piccolino che inaugura.
1: Lì. Dai, facciamo una cosa, mettiamo un disco, poi sentiamo se avete qualcosa di particolare. Vabbè, io c'ho il sottosopra, la caserma dei Ghostbusters, la macchina Ghostbusters. Vabbè, poi insomma, diciamo i classici, grandi classici.
4: Io Voltron,
2: bello. Io ho allenato il mio pollice verde, c'ho tutta una serie di fiori.
4: I fiori, anche vero, anche delle
1: i fiori sono
4: bellissimi.
1: Anche le piante grasse sono belle, molto belle. Questa è Gaia con Bossa Nostra 925, questa è Radio DJ.

0: Per me, ragazzi, abbiamo già un vincitore per il pezzo dell'estate. Personalmente, gusto personale, Gaia bossa nostra. Dai,
1: lo so, nella top 5 di Veronica, che però ormai da questo punto di vista è la mia luce. Cioè, lei non ne sbaglia una da 5 anni.
2: Percepisce il mood della gente.
1: E ne ha detta un'altra.
0: Cosa hai detto, Veronica? Qual'altra?
3: È l'ultima di J-Ax. Presta tantissimo ai TikTok e ai villaggi turistici. Secondo me.
0: Però, come Gaia dice, favela.
3: Gaia mi piace molto,
0: sì, 342 000 700. Anche il kit dello studio di DJ Chiama Italia ha raggiunto il numero per metterlo in commercio, ma non è ancora uscito. Abbiamo già votato in massa 2 anni fa. Beh, boh, ce lo ricorda, ve lo ricordavo, qualcosa del genere.
2: Sì.
0: Esatto. Poi c'è qualcun altro che ha una cosa molto particolare. Sentiamo.
4: Io, ragazzi, ho il galeone dei pirati, quello del 96, intatto da allora, che è sopravvissuto a 3 traslochi e tuttora ce l'ho in sala nella casa dove vivo. Bello. Con una figlia di 9 anni che ci può giocare sotto la mia supervisione. Ah, ecco. Intanto lo tiro giù, così lo puliamo anche. E quello è il pezzo più vecchio che ho.
0: Io ho tanti amici che sono collezionisti, e quando tu gli domandi ma come li tieni? Sottoteca e sotto chiave, perché i bambini, purtroppo, era la storia di Lego Movie, no? Ricordate, no? Che ci voleva giocare, ma invece no, il papà, no, Verboten. E ti domandavo, Veronica, se c'è qualcuno che ha fatto un kit sul teatro.
3: Allora, non c'è proprio un kit ufficiale, ma un artista, si chiama Luca Petraglia, ha realizzato il Teatro San Carlo di Napoli con 200.000 mattoncini. Ammazza. Dice un livello di dettaglio che rasenta la perfezione.
0: Fantastico.
2: Mamma mia.
0: Ti ho chiesto del teatro perché ci tenevo a fare un piccolo spot gratuito per uno spettacolo splendido, ve lo consiglio caldamente. Il titolo è Giusto, lo ha scritto Rosario Lisma, lo interpreta Rosario Lisma, ed è stasera fino all'11 giugno, dal 9 all'11 giugno, quindi da oggi fino all'11, al Teatro Elfo Puccini di Milano. E voi amate e conoscete Mattia Torre, no? Conoscete benissimo la sua penna.
2: Sì.
0: Ecco, secondo me Rosario potrebbe essere il nuovo Mattia Torre. Questo spettacolo, se siete a Milano, non perdetelo. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.
5: Dalle 7:30 alle 9 su DJ, e il trio c'è schiaccia palla come un dunk in NBA.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: Sì.
8: Sì e no fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Se resto allaccia la libertà!
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
18: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
21: Famila, con noi sei in famiglia.
22: Io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
23: Ah no, io riparto con Boscolo.
24: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
25: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
26: Tutti per Oro Cash.
27: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
28: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
29: You are listening to Cheo Madusa on Radio DJ. Celebrity.

0: 9.38, Previ, ci manchi tantissimo. Ogni canzone qui è travisata, ragazzi, chissà quante segnalazioni dovrà smazzarsi quando torna. Speriamo che sia dei nostri da lunedì, chiaramente.
1: Speriamo.
0: 9.38, di collezionisti di Lego ce ne sono veramente tantissimi. 342 00 00 700, diamogli voce, vai Veronica.
2: Trio, quella santa donna di mia moglie, ogni Natale mi regala un Lego. Negli anni mi ha regalato la casa dei Simpson, la casa di mamma ho perso l'aereo, il jet market dei Simpson e il bar di il Central Park di...
0: Vero!
1: Sì,
0: c'era mio figlio Leonardo. Sì.
3: Beh, Leonardo poverino adesso non becca più Lego, cioè ne abbiamo regalato Lego da quando aveva 5 anni. Ancora?
1: Ma Leonardo si è messo a fare architettura apposta.
0: Il trucco, Leonardo mio figlio, il trucco è regalare a lui quello che voglio io. Sai il prossimo regalo cosa sarà? Sarà la Sesame Street. Ricordate la serie animata con i pupazzi?
1: Sì, come no, con i pupazzi.
0: Penso prima addirittura del Muppet.
1: Prima del Muppet.
0: Difficilissima da trovare, ma papà l'ha trovata. Perché mamma gli ha cancellato l'account eBay, ma io mi sono ricordato che ce n'avevo anche un altro, capito? Allora, io pensavo che fosse il collezionismo tipicamente maschile. Invece c'è Serena da Milano. Buongiorno Serena.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Io non so, era un'idea buongiorno solo mia che si parla di Lego solamente con collezionismo maschile? Sì. Ovviamente sì, perché
4: allora,
0: se,
4: sì. Allora, non lo so, io solitamente dentro ai negozi Lego vedo tantissimi ragazzi che vanno a comprare. Io non lo so, sono una particolarità forse, ma non penso, perché ce ne saranno tantissime.
0: Certo.
4: Però sono proprio un'appassionata da sempre.
3: Da quando? Eri piccolina, 4-5 anni?
4: Allora, sì, da piccolissima. Addirittura io collezionavo i Fabuland, che sono una roba antichissima della Lego.
0: Fabuland.
4: Proprio antica, che sono introvabili adesso. Sì,
1: ma ce l'hai ancora, sì?
4: Gli animaletti. Sì, ce l'hai ancora, certo. Assolutamente, si è tutto conservato. Con tre figli, sopravvissuto tutto, anzi... considerate che quando
0: ma in teca, come dicevamo prima, in teca o in vetrinetta? Teca chiaramente chiusa.
4: Vetrina sì, così almeno si spaccano un pochino di meno.
0: Certo.
4: Si puliscono col pennello, chiaramente.
0: Sì.
4: Perché se non si mette colla, perché non si incollano.
0: No, mai. Certo.
4: E mai. E io ho vi dico un po' quello che ho.
0: Sì.
4: Allora, in soggiorno ho la Tour Eiffel, che è alta 1,5 metri. Ed è dentro una teca di vetro.
0: Ammazza.
4: Così quella non la devo neanche spolverare.
0: Cioè,
4: ho il Colosseo, che prima avete nominato il Colosseo, quello dentro un tavolino in soggiorno, tutto trasparente, che l'ho costruito io il tavolino, e quindi lui è lì dentro, carino. Però ci ho messo anche altre figure, perché ci ho messo tipo Cesare all'interno, un po' di...
1: ci hai messo un po' di persone.
3: Sì. Serena, perdonami, tu sei architetto, tu sei una designer.
0: Interior designer.
4: Esatto. E poi costruisco Mock.
0: Mock che sta
1: sono
0: per
1: modifiche, no?
0: Sì.
1: Quelle che fai tu.
4: Allora, sarebbero le mie creazioni.
1: Le tue creazioni.
0: My own creation. Ok, perfetto. Sì.
4: Bravissimo. Quindi ho costruito una spada laser.
0: Ah?
4: Ho costruito una bussola, perché avevo la nave in bottiglia.
0: Sì.
4: E quindi mi è venuto in mente di costruirgli vicino anche la bussola, perché tra l'altro ho anche il mappamondo.
0: Ma che figata!
4: Un po' vicino.
0: Bellissimo.
4: Ho costruito un DNA con i tubicini trasparenti. E tutto quanto è bellissimo.
3: Ma sei bellissimo, la
1: doppia elica.
3: Senti, ma possiamo darti l'incarico?
0: Esatto.
3: Così a tempo perso ti mandiamo la foto del nostro studio. È piccolino,
0: è piccolo.
3: E ce lo fai?
4: Sì, dai. Magari vi vengo a trovare quando riscendo, perché io sono romana, però vivo a Milano.
0: Okay.
4: Quindi magari vi vengo a trovare.
0: Assolutamente.
4: E
0: senti,
4: ve lo porto.

0: Hai 150 kit Lego di Star Wars addirittura?
1: Sì, ne ho tantissimi, ho tutte le teste di Star Wars. Adesso ne ho comprato uno l'altra settimana, appena uscito, ed è bellissimo, lo consiglio a tutti quanti, è anche molto divertente da costruire. È la minifigure grande, gigante, di Darth Vader. Quindi vabbè, si muove anche alla spada.
0: Ci stiamo girando intorno da 5 minuti. Ciao tesoro! Perché una che ha tutti questi kit che non costano proprio 2 lire. Ciao tesoro!
2: Vive in mezzo ai Lego.
3: Gliel'ho chiesto, fai la designer. È una romana che è andata a Milano. Che altro mi deve dire?
0: Oh tesoro, tra un quarto d'ora sono con il cocchio sotto casa tua. Non fare tardi, ti prego. Mi raccomando. No, cioè, sinceramente, sono cose che costano tanto.
1: Sì. Abbastanza.
3: Abbastanza. Uno rinuncia ad altro e compra quello, giusto?
0: La passione.
1: Sì. Allora, c'è un piccolissimo trucco che si può utilizzare per avere qualche sconto Lego.
0: Cioè?
1: E cioè, se ci si iscrive all'account della Lego, quando si hanno un po' di crediti, possiamo avere anche qualche piccolo sconto. Certo, non sono sconti esagerati. Però
2: sul volume aiuta.
1: Sì, anche perché se voi siete collezionisti Lego sapete benissimo che la Lego scontata non esiste.
0: Guarda, posso dirti, è 10 minuti che ne parliamo e sappiamo anche che Lego regalata non esiste.
2: Non esiste.
0: È uno dei pochi casi in cui stiamo facendo un intervento non per avere qualcosa, ma solo perché
2: è interessante.
0: Grazie Serena, un bacio, ciao, buona giornata, grazie mille.
1: Ciao,
0: grazie.

0: Frankie Energy e Jovanotti, pedale batteria, Frankie Energy protagonista della serata 1212. E c'è un evento che è praticamente l'omologo di quello di Radio DJ del Party Like a DJ, cioè è il momento nel quale noi vediamo in faccia chi ci ascolta, no? Fa impressione, no? Vedere la quantità di persone che ci ascolta quotidianamente.
1: La community, la come community, esatto, si dice ultimamente.
2: Come si dice adesso, si fa community.
0: E c'è un altro evento straordinario che parte il 12 giugno a Bologna, ormai è diventata la sede, diciamo, insomma,
2: sì,
0: fissa,
2: la sede, sì,
0: di Repubblica delle Idee, quindi chiediamo a Stefano Cappellini di Repubblica che effetto gli fa vedere in faccia i lettori di Repubblica. Buongiorno Stefano.
3: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
3: Sì, è un momento bellissimo. Può sembrare un po' retorico, ma è la verità. Avere un mondo che è ovviamente sempre più dominato dal contatto virtuale, avere un momento in cui incontri i lettori, le persone in carne e ossa che ti allungano la mano per presentarsi,
0: certo,
3: e poi ti dicono cose belle, ma anche critiche spesso fanno valere, no?
0: E i lettori di Repubblica, quello Stefano, mi pare che sono guarda, belli belli belli quadrati, e che insomma non fanno sconti a nessuno.
3: No, assolutamente, ma è giusto così, anzi poi alle volte le critiche sono più utili dei complimenti, anche se i complimenti fanno sempre piacere, certo, come è naturale, ma avere il punto di vista di chi ti dice guarda, mi aspetto anche questa cosa più, oppure non mi è piaciuto quell'articolo, non mi piace quell'impostazione, è tutto utile per ragionare su come fare meglio informazione.
0: Si parte con l'inaugurazione venerdì mattina nell'anno dei 50 anni di Repubblica, un po' d'emozione c'è?
3: Sì, assolutamente, è un compleanno che abbiamo cominciato a festeggiare con la bella mostra al Mattatoio che hanno visto tantissime persone a Roma, e poi ci sono state tante altre iniziative con allegati al giornale, le prime, certo, pagine storiche, ma anche a Bologna ci saranno degli eventi dedicati ai 50 anni con alcuni panel dedicati proprio a questo, con Filippo Ceccarelli, con le donne di Repubblica, con Simonetta Fiori, Maria Novella De Luca, ovviamente ci saranno tutte le grandi firme di Repubblica, Michele Serra, Ezio Mauro e Concita De Gregorio, che avranno tra l'altro anche uno spettacolo all'Arena del Sole, oltre che un appuntamento sul palco di Piazza Maggiore, insomma c'è tanto della storia di Repubblica. Ci sarà anche la proiezione del documentario bellissimo. Sui 50 anni.
0: Senti, visto che hai citato le donne, devo dire che modera l'inaugurazione una certa Laura Pertici, sai che poi sennò cioè, ne va del benessere familiare, quindi è meglio ricordarlo, che sarà presente poi in tantissime occasioni. Stefano, noi siamo ascoltatori di Radio DJ e ci troviamo a fare la festa del Party Like a DJ da ex ascoltatori. Tu eri un lettore di Repubblica?
3: Sì, assolutamente sì, lo ero da ragazzo, era un giornale che compravo, ogni tanto lo alternavo ad altri giornali, per esempio il Manifesto, devo dire, ai tempi del liceo, poi Repubblica, è un giornale che io credo che sia stato veramente il lessico familiare di milioni di italiani, conosciuto magari in famiglia perché appunto l'ho cominciato a comprare il papà, ormai anche il nonno, diciamo, perché
1: sì, visti gli anni, certo.
3: Ma è arrivato fino ai più giovani, che sicuramente hanno meno confidenza con l'edicola, che è un posto per molti, diciamo così, un po' tipo alieno, un posto strano. Quindi non c'è più ovviamente la consuetudine della rito mattutino, certo, all'edicola, ma ci sono ovviamente poi gli altri modi di arrivare a Repubblica.
1: Beh, c'è l'app. E a tal proposito, certo, Stefano, com'è cambiato il lettore nel tempo? Perché immaginiamo che sia, cioè il modo di fruire il giornale è cambiato, no? Siamo,
0: sì,
1: passati,
0: certo,
1: dal cartaceo al digitale. Anche il modo proprio del lettore di partecipare alla lettura è cambiato?
3: Ma guarda, sì, ovviamente la risposta è sì, però è un sì condizionato, perché è rimasta, diciamo, uno zoccolo duro di persone che secondo me continuano ad avere col giornale lo stesso tipo di rapporto che potevano avere nell'83 o nel 92, quando, mm-hmm, insomma non c'era nessun aggeggio digitale, no, che
0: certo,
3: si aggiungeva alla lettura cartacea. In questo senso, voi avete citato prima la parola può dire anche in italiano comunità, anzi,
0: certo, certo, assolutamente.
3: Secondo me Repubblica è una comunità che ha ancora questo zoccolo duro di lettori che hanno questo rapporto viscerale col giornale e in qualche modo lo consumano secondo un rito ancora antico, che ha risentito poco delle variazioni degli strumenti più moderni. E fa parte del fatto che Repubblica è un giornale che fin dall'inizio appunto ha creato una comunità in un senso comune e quindi il lettore di Repubblica si sente effettivamente parte di una famiglia speciale. Poi ovviamente a questo zoccolo duro si sono aggiunti tantissimi altri lettori, soprattutto perché il sito fa dei numeri molto alti e non starò a dire.
0: Bravo. Grazie Stefano per averlo ricordato tu. Certo, esatto.
3: Però appunto quella

0: quel blocco lì è rimasto, quel blocco di lettori.
1: E allora questa comunità si incontra a Bologna a partire dal 12 fino al 14 giugno. Grazie mille a Stefano Cappellini. Se volete partecipare a qualche evento, vi ricordiamo che su repubblica.it vi potete registrare gratuitamente, tutto gratis.
2: È tutto gratis.
1: Grazie, grazie Stefano, grazie mille, buon lavoro, un abbraccio.
0: Grazie,
1: grazie,
0: a voi.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie a voi.
1: One Nation, One Station.

0: 9.54, abbiamo veramente 20 secondi per ringraziare Veronica, Patrizio, Gianni e dare appuntamento domani alle 8. Grazie da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
2: e Furio.
0: Arriva DJ Chiam Italia, c'è Nicola Savino che è vestito bene perché c'è Gramellini, ve lo volevo dire. Così capito perché ha la giacca. Grazie a tutti, a domani, ciao.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: In the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti e me ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
17: Ristora.
16: Capsule per ogni ora.
18: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10. DJ! E di nuovo il momento delle notizie. Nelle prossime due settimane dichiareremo la vittoria totale, lo ha detto il presidente americano Donald Trump a proposito della guerra con l'Iran durante una teleconferenza con il senatore Lindsey Graham, suo stretto alleato repubblicano.
5: E i prezzi del petrolio crolleranno, poi ha aggiunto il presidente americano, che in precedenza aveva annunciato che la firma dell'accordo di pace potrebbe arrivare entro 2-3 giorni, aggiungendo che si tratterà di un'intesa migliore di quella firmata da Obama. Trump ha ribadito che Teheran non avrà l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto.
2: Ma la tensione in Medio Oriente resta altissima. Un elicottero militare americano è precipitato nei pressi di Hormuz, in salvo i due membri dell'equipaggio. Da capire se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco nemico oppure abbia subito un guasto.
5: Nel frattempo un drone lanciato dallo Yemen dai ribelli Houthi è stato intercettato dalle difese aeree israeliane sopra la città di Eilat nel sud del paese. Nel frattempo lo Stato ebraico non sembra voler interrompere la sua offensiva nel sud del Libano. I media di Beirut riferiscono di attacchi israeliani vicino Tiro.
2: E non si ferma la guerra in Ucraina. Raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 vittime e 15 feriti.
5: E presto potrebbe aprirsi un altro scenario di guerra, questa volta nei Caraibi. Gli Stati Uniti infatti starebbero valutando 3 possibili opzioni per Cuba: provocare un'esplosione sociale che darebbe a Washington la possibilità di intervenire con il pretesto di un aiuto umanitario, assumere il controllo dell'economia dell'isola o ricorrere a un'aggressione militare. Ne è convinto il presidente cubano Díaz-Canel, che ne ha parlato in un'intervista a un quotidiano spagnolo.
2: Intanto oggi quasi il 70% di Cuba è senza elettricità nelle ore di punta a causa della grave crisi energetica. A base dell'emergenza ci sono 10 delle 16 centrali termoelettriche dell'isola ferme per guasti o manutenzione.
5: Siamo al basket NBA. Dopo 13 vittorie consecutive si interrompe la striscia positiva di New York nei playoff al Madison Square Garden in gara 3 delle Finals. I Knicks sono stati sconfitti 115-111 dai San Antonio Spurs, che accorciano la serie sull'1-2.
2: Alla partita hanno assistito molti VIP del mondo dello spettacolo e della politica, tra cui Donald Trump, fischiato al momento dell'esecuzione dell'inno. Domani, sempre a New York, in programma la gara 4.
5: Infine il tennis, seconda e ultima giornata di controlli al San Raffaele di Milano per Jannik Sinner. Gli esami dovranno fare chiarezza sulle condizioni fisiche del numero uno al mondo dopo il malore accusato al Roland Garros. Domani poi il campione azzurro riprenderà la sua preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: In redazione Andrea Sesse e Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: Allora, prima teoria, secondo me Olivia Dean piace più alle femmine che ai maschi.
1: Questo.
0: Perché ha questa bellezza molto elegante e magari al maschio medio piacciono le bellezze un po' più, diciamo, prorompenti. Ecco,
1: Matteo, questi steccati, tu mi insegni, non esistono, non esistono più.
0: Stavo cercando di capire come collocarla nello spettro, insomma.
1: Poi, prima cosa,
0: ho capito che alle giovani donne, ma neanche tanto giovani anche, sono felici che la moda abbia il plurale di lei e gli
1: gli abbia
0: permesso di indossare, quando fa molto caldo, dei vestiti molto ampi.
1: Sì, certo.
0: Perché
1: certo.
0: Lunghi e ampi. Così sotto quello fa un cazzo di caldo.
1: Ma certo,
0: invece sì.
1: Ma qui non
0: c'è corrente.
1: Non c'è bisogno che tu parli delle ragazze. Io grande applauso per la moda di adesso, che è molto over.
0: Molto,
1: quindi
0: anche...
1: due carbonara in più, non si vede più niente.
2: Poi il vino
1: è
2: alla sera.
1: Meraviglioso.
0: Tutto questo al punto di congiunzione nel video di questa canzone, in cui Olivia Dean, sottile come piace alle ragazzine, ed elegante con questo vestito molto ampio, ogni volta che lo vedo dico: cazzo, ma c'ha sempre lo stesso vestito.
1: Grazie, cosa fa? Si cambia per te.
0: E ho pensato, visto che è stata al matrimonio di Dua Lipa,
1: sì,
0: avrà
1: sì.
0: messo questo stesso vestito anche al
1: non
0: matrimonio.
1: Non credo, no, perché si vede già.
0: Peraltro Olivia Dean, una delle poche ad aver fatto delle fotografie in occasione appunto del ricevimento e averle condivise sui social.
2: Ma è sua quella foto eccezionale con dietro quel graffito?
0: Non lo so.
2: Non l'avete vista?
0: No.
2: C'è Dua Lipa che lì con suo marito si baciano, una foto romantica, però siccome sono nei vicoli di Palermo,
0: okay,
2: dietro sul muro c'è scritto: maledetto, mi devi 5 euro, te li dovrò riprendere, una frase del genere, ma scritta male così, e naturalmente per gli americani non è niente, cioè non la sanno interpretare,
1: però
2: ma gli italiani hanno riso molto.
1: Certo, ci
0: comunque
1: credo.
0: C'è grande attesa a Palermo perché Dua Lipa e il suo compagno, suo marito adesso, insomma, hanno promesso che faranno avere alla città un regalo come ringraziamento per averli ospitati in questo momento così importante. Pare che lei manderà, e non è una battuta, un sacco di libri per la biblioteca comunale, perché lei è una grande lettrice e evidentemente qualcuno le ha detto che la biblioteca è un po' in crisi da quel punto di vista.
1: Ottimo.
0: Non si sa cosa manderà lui. Si dice una cippa di cazzo, ma
1: no,
0: non è ancora.
1: Ma cosa dice? Ma se ne vada. Lei è proprio svitato. Se ne vada.
0: Era un termine inglese che suonava più o meno così. Sì.

0: Grazie Silvia, ascoltatrice che in tempo reale ha mandato un messaggio a questo numero. Stai attento Alex.
1: 342-522-1012. Forza, scriverci!
0: Per dirmi a me che il plurale di le non è gli, ma è abbia permesso loro.
2: Ti risulta?
3: Sì, è decisamente così. Però insomma, però sai, quando uno chiacchiera.
0: Io facevo affidamento su di te, perché ma qui dentro ci vedi, siamo in quattro, ok? Di noi chi ha fatto il classico? Io per me il classico è il Corto delle Dolomiti.
2: Per me è il derby Real Madrid-Barcellona.
0: Tu hai fatto il classico e mi hai ingannato, e mi hai fatto fare una brutta figura.
3: Ma siccome l'importante è capirsi, non è che tutto va puntualizzato.
0: Quanti anni sono passati dalla tua maturità scolastica?
3: Era il 95. Quindi 31. No, 94, quindi 32
0: anni fa l'hai fatta. Certi principi si perdono per strada, no? Quando non hai occasione di usarli, insomma.
3: L'italiano dovrebbe restare, però sì, insomma, a volte si perde.
0: Ieri ultimo giorno di scuola un po' per tutti gli istituti, più o meno, insomma, macchia di leopardo. Entro venerdì avranno finito tutti, giusto? I tuoi tre piccoli Zarri
4: finiscono sabato.
2: Ma come Zarri?
4: Sabato
0: finiscono.
4: Hanno finito sabato? Sì, sabato.
0: Hai capito? Sono già in giro a fare danni o che cosa?
4: Sto già sotto torchio, sto lavorando in spiaggia.
0: Bravi, così si fa. Ieri c'era un casino.
2: Visto, farine,
0: acqua,
2: gavettoni, pistole.
0: Noi siamo circondati, bravo.
3: Schiuma da barba.
0: Circondati da scuole di ogni categoria, no? Sì. Cioè, dagli asili alle elementari, alle medie, ai licei. E ieri all'ora di pranzo era veramente... Ma chi è che sta gridando? Stanno litigando,
2: no,
0: ti viene da pensare.
2: No, invece no, finisce la scuola e... È un escalation che ogni anno peggiora, credo che arriveremo.
0: Però non ci sono stati.
2: No, ma entro 10 anni arriviamo ai lanciafiamme, se continuano così, perché veramente.
3: Invece, ieri ho visto una scena veramente triste, proprio da Libro Cuore, qui davanti alla Moscati. Un bambino non era stato spruzzato dagli altri.
2: E quel bambino eri tu.
3: Era escluso.
2: E quel bambino
3: battaglia,
2: eri tu.
3: E ha chiesto a uno di sporcarlo.
0: Mi spruzzi, per
3: mi
0: favore.
3: Spruzzi, perché così anche lui era come gli altri coinvolti. Nella battaglia, povero.
0: Era molto Tenerone, era un personaggio
3: Pippo,
0: di
3: Pippo, Pippo.
2: Tenerone
3: Pippo,
2: era già Franco D'Angelo.
0: Sempre pronto in
4: Tenerone, per favore.
3: Mi è dispiaciuto per
0: che
3: lui,
0: però ieri praticamente hanno finito tutti tranne quelli che hanno l'esame di mattina.

0: maturità.
1: Sì, no, la maturità.
0: Giusto, perché adesso comincia quel limbo in attesa poi di cominciare gli esami scritti. E il capolavoro, quando è che va caricato sul...
1: Cos'è il capolavoro?
2: Già siamo in zona capolavoro.
1: Cos'è il capolavoro? La Gioconda?
0: No, è la roba che c'è da 2 o 3 anni e tutti gli anni se ne parla e tutti gli anni ci chiediamo cosa sia il capolavoro. Comunque, nel percorso scolastico di chi sta finendo appunto le superiori, c'è la possibilità, non l'obbligo, di caricare sul sito della scuola, insomma, una specie di compito extra nel quale si racconta qualcosa che hai fatto durante l'ultimo anno scolastico, che però non ha a che fare col percorso scolastico.
1: Sì.
0: Una cosa di cui sei orgoglioso, felice, qualcosa che vuoi condividere, qualcosa che ti rappresenti.
2: Infatti il termine capolavoro è fuorviante, perché appunto uno pensa che devi fare la pietà di Michelangelo. No, basta che fai una cosa bene o che ti identifichi.
0: Guarda, puoi anche fare pietà e basta.
2: Esatto. Sì. Però cioè, se la fai bene, pure quello è un qualcosa.
1: Ma deve essere una cosa inerente alla scuola?
0: No. Cioè, hai fatto, non so, un lavoro socialmente utile. Hai fatto un'esperienza che ti ha toccato.
1: Una teglia di pasta.
0: Hai scoperto qualcosa. Cioè, per esempio, se io se ci fosse stata questa cosa ai miei tempi, nel 1876,
2: certo,
0: quando ho fatto
2: l'incisione su pietra,
1: l'avresti fatto per 3 volte. Quindi il primo capolavoro 1, capolavoro 2, capolavoro 3.
0: Capolavori. No, avrei detto, ho scoperto che esiste la radio, perché 2 mesi prima avevo cominciato a farla. Per esempio, tu cosa avresti fatto?
1: Allora, io avrei detto...
0: in che anno?
1: 40 anni fa, 1986.
0: Ok.
1: 1986, e io avrei detto loro, ho preso la patente. Questo è il mio capolavoro. No, non ti va bene.
0: Ammazza,
1: non ti va bene. Non ti va bene.
0: Va
1: bene. Secondo capolavoro, legato al primo, perché nei miei ricordi è legato al primo. Ho scoperto Prince. Ma tanto ho scoperto Prince.
0: Magari in commissione c'era uno che era altrettanto fan.
1: Perché questo? Perché nella mia straccionissima automobile Citroen LN, non provvista di riscaldamento.
0: Ti ricordo che LN è Linus e Nicola.
1: Esattamente, pensa al destino. Avevo un autoradio che mi è costata nuova 80.000 lire, senza la radio, solo cassette e senza il comando
0: avanti. Quindi non era
1: avanti.
0: Un autoradio, era un'autocassette.
1: Un'autocassette, solo che infilavi la cassetta e lei andava. Okay. Cioè, fine della roba. E dentro c'era tutto il repertorio di Prince, Sheila E.,
0: Tajas,
1: tutto il Paisley Park possibile e immaginabile. E io andavo a scuola con questa roba.
0: Capolavori?
2: Ma guarda, all'epoca era appena arrivato Windows, il sistema operativo che permetteva ai computer di avere un mouse, perché prima si scriveva e basta.
0: Davanti alla commissione arriva
2: invece,
0: uno.
2: Io so usare Windows 95 bene, perché
0: non è obbligatorio farlo. Tecnicamente, in teoria, non serve a niente. Niente, però ti dicono che la commissione potrebbe prenderne spunto per farti delle domande e poi in occasione dell'esame orale. Quindi in qualche modo
1: li predispone.
2: È un po' obbligatorio, perché non puoi lasciare il campo bianco. Hai 3 capolavori da giocarti, puoi scrivere 3 cose diverse, ma almeno una la devi scrivere. Se non lo scrivi è squalificante.
0: Squalificante, ma non sei squalificato.
1: Esatto.

0: Ti sei salvato dal fumo delle barricate, cioè il fumo delle botti dove si barricca il vino.
1: No, non è quello,
0: lui, no?
1: Linus.
0: Che
1: no,
0: non si usa più adesso.
1: No, è una faccenda politica. È una faccenda politica.
0: Sì, sì. Il compagno lì aveva tante.
1: Esattamente.
0: Tante visioni.
1: Mentre io e Alex Farolfi eravamo sul Montclair, altrove succedevano delle cose che noi non capivamo.
0: Ma questa è molto prima del
1: è
0: vostro
1: prima,
0: Montclair.
1: Era prima, sì. Forse il Montclair è arrivato proprio in reazione a quelle
0: questa
1: barricate
0: è metà
1: lì.
0: Anni 70. Metà sì, anni 70, sì, prima sì. Metà degli anni, sì. Degli anni 70. Quindi se avevate 17-18 anni in quell'epoca, tipo il sottoscritto, è facile che magari l'abbiate cantata a squarciagola come questo ascoltatore.
2: Cesca, quelli me li ricordo bene. Ma perché ditemi?
1: Ma sei di Cinisello Balsa,
2: chi
1: ma
2: non
1: cosa
2: si è
1: bene.
2: Mai innamorato? Quella del primo banco.
3: È banco detto così.
1: Ma
0: perché
1: capito,
0: stai facendo
1: ma
0: venditti?
1: È tale quale.
2: Mamma se mia, tu... che regalo! Mi hai fatto
1: no.
2: Tornare indietro
1: no,
2: esattamente
1: di
2: 30 anni.
1: È di Roma.
2: Maturità 96.
0: Però anche a me, quando mi capita di cantare questa canzone o un'altra canzone di Venditti, mi viene automatico allinearmi, con l'accento
1: ovvio.
0: Con le vocali. Mio figlio, in attesa degli esami di maturità, il suo capolavoro è la partecipazione alla sua prima DJ Ten a Treviso. Un abbraccio da Ilaria, da Venezia.
1: È
0: un'esperienza che gli rimarrà dentro.
1: Certo,
0: no?
1: Ci sta. Qual è stato il tuo capolavoro, Alessandro?
4: Col mio gruppo musicale.
0: Che si chiamava?
4: No, non avevamo un nome. Mi ricordo il nome, la batteria Tiziano.
0: I ragazzi del Bambino Gesù.
4: No, perché era già al liceo. Qua era al
1: Tiziano,
4: liceo. Tiziano e Giacomo.
1: Giacomo,
4: quindi Giacomo alla chitarra, Tiziano alla batteria,
0: e
4: io le tastiere.
0: Ok, e chi cantava?
4: No, non cantava nessuno, era solo strumentale.
1: Strumentale.
4: Era comunque.

0: Slide guitar. Slide
1: facevamo uguale, eh?
0: Bello, bello.
2: Comunque, un prof la prende, lo prende come capolavoro questo.
0: Beh, sì, è comunque una dimostrazione di avere una personalità e un'inclinazione, diciamo così, artistica, verso l'arte.
2: Poi hai fatto l'artistico, giusto tu?
1: Sì, sì, sì.
2: Beh, quindi insomma, dovevi portargli il registratore, però, con la cosa. Questo,
1: certo,
2: è il mio capolavoro.
1: Il periodo del Walkman.
2: Giusto.
0: Gli portavi
2: giusto
0: la cassettina, perfetto, anche te, la stessa cassetta di Prince.
2: Bravissimo, bravo.
0: Tutto questo perché ieri o comunque in questi giorni stanno finendo le scuole. In molte città italiane, alla sera, dopo la giornata di festeggiamenti, molti istituti si sono, cioè molti studenti di molti istituti si sono radunati per fare la cosiddetta biciclettata notturna, che sta diventando negli anni un rito insomma collettivo, bello, molto, molto, molto aggregante. A proposito di esami, non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, però ho visto che ieri si è laureata in scienze politiche Sofia Goggia.
2: Ah, che bello.
0: Alla LUIS, una cosa di cui ho parlato spesso nelle interviste in questi ultimi tempi. Credo abbia cominciato durante uno dei suoi tanti, ahimè, incidenti, no? Sai, quando sei un atleta abituato tutti i weekend a essere in giro per il mondo, sei costretto a stare a casa, ti tocca leggere o comunque riempire il tempo libero, e a quel punto ha dato un senso a quel tempo libero studiando, insomma.
2: Beh, brava, questo è altro che capolavoro.
0: Complimenti, brava.
2: Complimenti davvero. Forse è proprio la necessità di avere una programmazione quotidiana, un giorno,
0: sì,
2: dopo,
0: sì,
2: giorno,
0: bravissimo,
2: che ti dà la forza,
0: la costanza,
2: per andare avanti.
0: La costanza, la disciplina,
2: certo,
0: queste,
2: certo,
0: cose.
2: Certo.
0: E sempre a proposito di atleti e di esami, Sinner sta facendo gli esami a San Raffaele.
2: Sì, sono altri esami.
0: Sempre esami,
2: diciamo,
0: sono,
2: però
0: sono,
2: esami sono esami.
0: Gli esami non finiscono mai.
2: No, no, per carità, sono esami di routine, cioè non è che è andato a San Raffaele perché ieri l'hanno un po' venduta alcuni.
0: Beh, anche
2: la
0: perché
2: notizia,
0: lui nelle interviste ha detto: ho avuto dei problemi e devo andare fino in fondo.
3: Sì, ha detto proprio che quel calo di forza che ha avuto non è normale,
2: sì,
3: non ce l'ha mai avuto.
0: Hai visto Agassi cosa ha detto settimana scorsa in una chiacchierata fra ex tennisti, sì, di altissimo livello, che non è normale che quella cosa succeda e che probabilmente il suo team, che è un team
2: ha sbagliato,
0: incredibile, qualcosa deve,
3: sì,
0: aver sbagliato,
3: l'ho
0: dice
3: visto.
0: È impossibile che a un atleta professionista con quella temperatura succeda una cosa come quella,
2: sì, cioè forse dice che ha bevuto poco o ha bevuto male.
3: Sì, lui diceva, sì, che gli atleti di quel tipo sono tarati su 5 ore di partita.
0: Sì, lui io ero tarato fra 4 e 5 ore, insomma, e cominciavo a bere tantissimo il giorno prima. Secondo me anche qualcos'altro oltre.
2: Boh, non lo so, però
0: normale.
2: C'è qualcosa e bisogna,
0: sì,
2: va,
0: sì, sì.
2: È under investigation.
0: Ah, bravo,
2: è
0: bravo,
2: under
0: bravo.
2: Investigation.
0: Anche Berrettini ha fatto gli esami,
2: sì,
0: se gli può interessare,
2: sì,
0: vedi come da un punto si arriva all'altro,
2: certo.
0: E per fortuna nessuna lesione muscolare e potrà partecipare a Wimbledon, dove ancora si ricordano di lui per la finale che ha raggiunto tre o quattro anni fa ormai, insomma, dai, anche se deve fare le qualificazioni.
2: Ah, quindi Linus se la rischia tutta, risk it all.
0: Madonna, ma chi ti ha imparato l'italiano e l'inglese?

0: trasformata in lingua spagnola.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: esiste, sì, già, sì, uscita. Vediamo che effetto fa, insomma, magari poi diventa più comprensibile, sì, ancora con sti mariachi
1: tutte le volte.
2: Questa è l'introduzione della versione spagnola.
0: Non si può dimenticare la data della finale di Berrettini a Wimbledon, perché era l'11 luglio del 2021, lo stesso giorno e la stessa città in cui l'Italia si laureò campione d'Europa battendo, bello, proprio l'Inghilterra. Grazie a Federico per la puntualizzazione, non me lo dimenticherò.
1: Okay.
0: E non mi dimenticherò di te. Grazie Federico.
1: Grazie Federico, grazie. Torna a trovarci Federico. Questo è il Customer Care, Matteo. Uno per uno quello che ci ha permesso di arrivare in questo momento a quanti radioascoltatori?
3: 19.751.000.
1: Caspita, caspita ragazzi.
0: Che poi d'estate tendono un pochino a diminuire, ma tu mi insegni, oggi è ancora il 9 di giugno,
1: è primavera,
0: l'estate non è ancora
1: primavera
0: arrivata,
1: inoltrata.
3: Non lo so, oggi non so perché sono così pochi, però vabbè.
1: Ah, perché sono pochi.
3: 19 oggi. Milioni, noi in genere siamo intorno ai 26, 20, 27.
1: È Portobello, com'è Portobello?
3: No, sono venuti tutti, insomma, qui al Plaid, poi ne abbiamo contati 300.000, ma sono stati quasi 30 milioni. Volevo farvi sentire questo messaggio molto bello a proposito del capolavoro di un personaggio famoso.
4: Sì, Cesare Cremonini ha portato il suo capolavoro direttamente dentro uno stereo, nel senso che ha fatto sentire 50 special subito prima di fare l'orario di maturità per far capire ai professori perché non aveva fatto un cazzo durante l'anno.
1: Beh, però devo dire in quel caso
3: l'aveva fatto bene.
0: Però la cosa che mi colpisce è che 30 anni fa c'era già questa cosa del capolavoro evidentemente a scuola.
1: No, però lui, se è vero quello che ci ha detto l'ascoltatrice,
0: lo ha fatto come
1: attenuante. Io ho studiato poco, ma ho fatto questo.
3: Sì, lui non sapeva di aver portato un capolavoro, però comunque l'ha fatto.
0: Perché poi chissà se gli esaminatori, sentendo quella cassetta, hanno detto sì, vabbè, ma fa schifo.
1: Poca roba,
0: poca,
1: certo,
0: roba, dove vuoi andare?
1: Ma invece noi possiamo ricordare, aiutami a ricordare, quando loro vennero, avevano già fatto la maturità, lui aveva già fatto la maturità o doveva farla?
0: Erano nel periodo, era il luglio di quell'anno.
1: E allora l'aveva appena,
0: l'avevano appena fatta.
2: Era il 98?
1: Sì, sì,
0: sì, 98, sì, erano all'Acquafana e sono arrivati i 5 disgraziati.
1: D'altronde lui è dell'80.
2: Luglio 98. Qui.
1: Luglio 98, sì, sì, tutto torna, perfetto.
0: Ti sei svegliato in tempo stanotte per vedere i Knicks?
1: Purtroppo non mi sono svegliato, cioè mi sono svegliato ma non mi sono ricordato, per fortuna, perché sennò non mi sarei più riaddormentato, dei Knicks, che non, come abbiamo profetizzato, no.
0: Dai il tempo a quelli che ancora devono sapere di...
1: Via,
0: di
1: spoiler, spoiler.
0: Vabbè, non si concretizza la speranza dei tifosi newyorkesi che era Knicks in four, vincere tutte e quattro di fila.
1: No.
0: Quella di ieri sera è andata male. Qualcuno ha il coraggio di dire che è colpa di un menagramo che era in tribuna.
1: Non si dice mai di nessuno.
0: Dietro antiproiettile,
1: non
0: bravo,
1: si dice
0: bravo.
1: Mai di nessuno. Mai di nessuno. Mai di nessuno. Trump. Non lo so. Allora, so che ci sono stati molti fischi, ma la cosa bella è che... Allora, presidente, com'è andata l'accoglienza? Fantastica. Mi hanno applaudito,
0: certo.
1: È stato molto emozionante come sempre. È così.
0: 115-111. No, la presenza di Trump secondo me ha creato un po' di tensione nel palazzetto e quindi il tifo era un po' magari inferiore ad altre occasioni, anche se poi le prime due partite le hanno giocate fuori casa, poi dovevano, certo, essere anche abituati. Soprattutto ha allontanato tutti quelli senza biglietto che si erano dati appuntamento al Madison Square Garden. Intorno praticamente,
1: certo,
0: ci sarebbe stata una folla dentro, quelli paganti, e una folla ancora più grande fuori con i maxi schermi.
3: Quindi ha rovinato la festa?
0: È un pochino, perché per le misure di sicurezza ovviamente quella folla che si era radunata è

0: stata
1: si è addormentato.
0: Gentilmente dispersa, insomma. Ho letto che il sindaco di New York, Mandani, per dare così un po' un buon esempio, ha pagato di tasca sua $1,000 per un biglietto in piedi.
2: In piedi, un terzo anello, diciamo, un terzo anello in piedi.
1: Ma che buon esempio, non è che uno se si può permettere quei soldi, non
0: perché uno come lui poteva chiedere
1: invece di andare bellissimo tutto riverito,
0: ha tirato fuori lui $1,000 per un posto abbastanza sfigato in piedi, insomma.
2: Certo, in fondo vediamo come andrà.
1: Dove era seduto? L'ha dato un buon esempio.
0: Era seduto dietro un vetro antiproiettile. Spero pulito, perché sennò
2: sì, si sì, abbastanza. Visto, però vedute. Bello spesso,
0: antiproiettile,
2: certo.
3: DJ, Roma Italia.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Radio DJ consiglia
16: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
17: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
16: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
18: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
19: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
20: Pepe pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato.
21: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
20: Lavorato fresco.
22: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
23: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
24: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
25: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
26: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
27: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. Sei

0: Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Have fun with...
5: Hey dude, take your vacation

0: Annie King su Radio DJ, la canzone che dà il titolo anche al film meraviglioso di 40 anni fa, che per celebrare i suoi 40 anni è riuscito al cinema in versione 4K, quindi apprezzabile molto di più che quando lo riguardate con il vostro VHS, che comincia a essere ormai un po' appiccicato.
1: O il DVD, diciamo.
0: Che c'erano anche dei DVD che si vedevano male.
1: Sì, perché riversavano male. Perché se tu riversi una cosa analogica in digitale, ma la riversi male,
0: nel passaggio perdi tanto.
1: E poi i televisori nuovi si sono fatti più grandi, più performanti, e si spappola tutto.
0: Ci sono film che hanno lasciato il segno negli anni 70, 80, insomma, dei piccoli capolavori, che poi li vai a rivedere e non riescono a trasmettere la stessa emozione di quando l'hai visto la prima volta, no? Perché nel frattempo sono cambiati i modi di raccontare le storie, sono cambiati i ritmi. Questo secondo me è ancora
1: perfetto.
0: È ancora perfetto.

0: perfetto, perfetto, dura il giusto, succede tanto, non si è mai, come dire, pronti ad arrivare alla fine. Fantastico. C'è la parte finale con lui che racconta, che dice: non ho mai più avuto amici come quelli, ma chi ne ha? No?
1: Certo. Ed era già un film tra virgolette in costume, perché non è ambientato nell'86, è ambientato prima,
0: negli anni 50, sì, c'è un'ambientazione un po' tipo American Graffiti, quando la fai con le macchine un po' anni 50.
1: Quando la fai così
0: è eterno.
1: Basta, cioè non è vacanze di Natale, per quanto
2: reso eterno dalle battute
1: esattamente
2: che oggi non si possono.
0: L'abbiamo detto, no, che al cinema è ieri, oggi e domani.
1: Esattamente.
0: Ieri, oggi e domani. 4K, la storia ve la ricordate, no? Vabbè, è la storia di un gruppo di amici che hanno grosso modo, quanti anni possono avere?
1: 13
0: anni?
1: Sì,
0: forse credo che sia la fine della terza media, perché poi l'anno dopo devono cambiare città per andare a studiare, insomma.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Vengono vessati dai loro, tra virgolette, fratelli maggiori, insomma. C'è la leggenda di questo corpo, la leggenda di questo ragazzo che si è scomparso, e loro partono per cercarlo, insomma.
1: Sì, un'avventura, no?
0: Sì,
1: una piccola avventura.
0: Peraltro il libro, che è di Stephen King, lo trovano. Spoiler. Vabbè, che cazzo, dopo 40 anni. No, il libro da cui è tratto in realtà non si chiama Stand By Me, il libro si chiama Il Corpo.
1: Ah, ok.
0: Però se tu fai uscire un film che si chiama Il Corpo, il porco che c'è dentro di noi, pensa subito che sia un film osè. In realtà è un film di un romanticismo incredibile.
1: Stavo pensando che ieri poteva essere una bella cosa da far fare ai ragazzi come ultimo giorno di scuola, fargli vedere Stand By Me al cinema. Poi va lì a chiudere tu in un cinema, no? 100 ragazzi,
0: sì,
1: o
0: sì,
1: 200.
0: Poi secondo me i ragazzi di 13 anni di adesso hanno una visione del mondo molto meno romantica di quanto non ce l'avessero loro.
2: Sono stati rovinati da TikTok.
3: Sì, sono impazziti per questo.
1: Anche la madre, tanto.
2: Questo, Goonies, sono tutti film che per un bambino di 13 anni.
0: Sì, però i Goonies è già un film più spettacolare.
1: Sì.
0: È l'Indiana Jones dei bambini. Questo è un film proprio che ti entra dentro, insomma.
1: Sì.
0: E poi una cosa in cui sono stati bravi la produzione è a trasmetterti la sensazione di caldo di quelle giornate d'estate.
1: Sì, sì. I Goonies porta male gli anni che ha, purtroppo, per la tecnologia. Lo so, caro ascoltatore o ascoltatrice, ho detto una cosa che ti ha pugnalato il cuore, però è così. Cioè, porta un po' male. Se lo fai vedere a un ragazzino.
0: Perché era l'epoca di quegli effetti speciali alla Spielberg, che nel frattempo sono diventati un po'.
1: Fatti proprio coi pupazzi. Quindi non.
0: Capolavori, capolavoro il film, quello, capolavoro quelli da portare a scuola. Andrea da Bergamo dice: per l'esame di maturità, mio figlio ha consegnato l'altro giorno il suo capolavoro creando un PDF con un sistema informatico per rinnovare gli ingressi, i corsi di nuoto e le mansioni per la gestione di una piscina. Lui, oltre a studiare, fa anche il bagnino da un anno a questa parte, quindi non è molto d'accordo con il modo in cui viene gestita la piscina in cui evidentemente lui lavora, insomma.
1: Ok, cioè quindi lui ha fatto un programma,
0: cioè lui ha detto: io lavoro lì,
2: ma non è questo il modo di lavorare,
0: si potrebbe gestire molto meglio.
1: Ah.
0: Speriamo che non arrivi alle orecchie dei suoi capi, che se no gliene tagliano quelle orecchie,
2: magari,
0: oppure lo promuovono. Mio figlio Francesco ha fatto il lavoro di capolavoro scolastico parlando dell'album Persona di Marrakesh. Quando me lo ha fatto leggere mi ha emozionato il fatto che un ragazzino riuscisse a prendere spunto da un disco per parlare dei problemi legati alla salute mentale, che per molti è ancora un tabù. Alessandro da Rocchetta.
1: Bello, bravo.
0: E poi l'ultimo è il messaggio di Viviana, che dice: il capolavoro, se mio figlio deve ancora farlo, ma come dice lui è tranquillo, sta nel chill, che tanto c'è tempo.
1: E io
0: mi gioco nel frattempo il sistema nervoso.
1: Lo so, ma non riguarda te, lo so, sembra incredibile.
0: È tuo figlio,
1: saranno fatti suoi, lo so, è una cosa brutta.
0: Cattive abitudini tipiche degli adolescenti.

0: Ragazzi, mio figlio, terza liceo, fra qualche giorno parte con altri suoi 5 amici per fare una biciclettata in Toscana, in Versilia, di un centinaio di chilometri per festeggiare la fine dell'anno ispirata al Stand By Me, bello, al film. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Bello il messaggio, ciao. Bello il viaggio, bello la Versilia. È vicino a Marsiglia. Diciamo tutti, amica.
2: Versiglia, a nord si dice Versiglia.
1: Viene da dire Versiglia.
2: Esatto.
1: Ciao ragazzi, io e i miei tre migliori amici ci siamo tatuati la scritta Stand By Me quando avevamo 20 anni, ispirati dal film Riccardo da Sanremo. Sono andato ieri al cinema a rivedere Stand By Me. Non mi era mai piaciuto ai tempi. Ieri ho pianto. Stefano, che nel frattempo di anni ne ha 40, e poi c'è Roberta che dice: ieri ho portato la mia adolescema. Per un attimo pensavo fosse un errore, è un termine appena coniato. Sai chi l'ha coniato, tra l'altro?
2: Il marito di tua sorella. L'Ambrogio. Tuo cognato.
1: La mia adolescema di 13 anni a vedere Stand By Me. Ha detto: bello, mamma, ma cazzo, lento di brutto.
2: Lento, mollami.
1: No, prima parlavamo del caldo, che viene rappresentato bene in questo film, e devo dire, è facile rappresentare il caldo quando si ha a che fare con i ragazzini. Ti ricordi anche Io non ho paura
2: di Salvatores
1: barra Maniti, insomma, no? Anche lì i bambini ti fanno venire caldo solo a guardarli.
2: Beh, no? Tutto il film Io non ho paura è ambientato in un caldissimo Salento, credo sia.
1: Sono in Basilicata.
2: Sono in Basilicata.
1: Al confine con la Puglia, dalla parte delle Murgi.
2: Anche quel bambino lì in una buca.
1: Sì, beh, rapito, quello poi poveretto hai voglia. Però voi ve lo ricordate il caldo che faceva quando avevamo 15 anni? Adesso secondo me non c'è. Cioè, c'è il caldo.
3: Non c'è più il caldo di una volta.
2: No, c'è il caldo.
1: Anche di più. Ce n'è anche di più. Sì. Però ci sono talmente tanti strumenti per annullarlo che non lo sai. Cioè, io mi ricordo le nottate da incubo. Con le lenzuola attorcigliate.
2: Sì,
1: no?
2: Quello me lo ricordo abbastanza, ma mi ricordo molto gli adulti che se ne lamentavano. A me
1: sì,
2: io lo sentivo, ma fino a un certo punto.
1: Ma
2: sentivo...
1: tu te lo ricordi quello affacciato alla finestra di notte con la canottiera sulla Milano-Genova?
2: Fa un cazzo di caldo.
1: Non c'è più quel palazzo.
2: Sei
1: uno spedizioniere adesso, qualcosa del genere.
2: È ancora terrificante ed è stato terribile. Tu non hai l'idea di quando ero piccolo andavo in vacanza al mare, peraltro in Calabria, il caldo che faceva lì,
1: no,
2: cioè, lì capivo che eravamo ad

0: altre latitudini proprio.
1: Sì, sì, ma ieri parlavo di un mio amico dei primi viaggi in macchina da adolescente. Ciao. Andando verso il sud. Ciao. In 5 su una 127. Ciao. Senza neanche l'ombra, punto, e senza neanche l'ombra dell'aria condizionata. Ma tutto sommato
0: sì,
1: ci si arrivava,
0: campava,
1: lo stesso.
0: Certo, sì.
1: A proposito di caldi, i caldi portano anche all'innalzamento del mare, ovviamente, no? Stamattina c'era un articolo
0: del mare, del livello del mare,
1: non solo della temperatura, ma il mare sta salendo, e c'è un progetto per spostare tutti i paesini delle Cinque Terre, compresa la ferrovia, più a nord.
0: E più, come si fa? Più in su, diciamo, più
1: verso l'alto, insomma, più verso le colline, sì, ecco. Sì, a nord, a Bergamo.
0: Allora, Monte Rosso, adesso vi mettiamo vicino a Madesimo.
1: Non è che lo fai da oggi a domani.
2: Da scienziato, no? Di Portobello.
0: Sì,
1: sì,
0: un pochino.
1: Sì,
0: un po' sì.
1: Sai, è un progetto magari che riguarda 100 anni, vedi, 5 Terre 2150.
0: Certo.
1: Nuovi scenari di innalzamento del mare, mareggiate, quindi...
0: Immaginati tu...
1: Non credo che avremo il piacere di vederle.
0: Ma
1: già sicuramente adesso è un casino che è pieno di gente.
0: E immaginati quale governo di questi, cioè dovendo tu, Lino, tu... Presidente del Consiglio, ministro dell'economia, tu Giorgetti, e ti dicono: guarda Giorgetto, devi tenere l'1% di quello che è, perché tra 100 anni
1: le Cinque Terre vengono sommerse.
0: Lo facessero quelli dopo, fallo fare a quelli dopo.
1: Si aspetti qualche anno,
0: si aspetti
1: ancora.
0: Qualche anno, faglielo fare al Vannacci,
1: che se no non mi vota più nessuno. DJ chiama Italia.
3: One nation, one station. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è... MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatino!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a €9,99

0: e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
3: Famila, con noi, sei in famiglia.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Adesso le 11.

0: Grazie. Troppo gentili, grazie. Non dovevate, grazie. Sì, cos'è? Fa sempre piacere. Cioè.
1: Cos'è Linus? Cosa
0: fai? Un po' di complimenti per la scelta della canzone.
1: Ah, grazie.
0: Fade to Grey, dice Francesco, la più bella canzone degli anni Ottanta. Grazie,
1: buona.
0: Beh, una delle più rappresentative, sì, magari non delle più popolari, ma proprio il condensato dell'inizio degli anni Ottanta.
1: Per quanto?
0: I Visage.
1: Mad Desire di Denaro o A Taste of Love di Denaro.
0: Ragazzi, che musica questa mattina. Complimenti, non che gli altri giorni sia brutta, ma oggi vi state superando e non hai ancora sentito quello che sta per arrivare. Quando senti quello che arriva.
1: Ma cosa c'entra? Ma quello che arriva è Radio DJ al 1000 per 1000. È l'Ivan Cattaneo del 2026.
0: Il destino ha voluto che la prossima fosse un po' bizzarra.
1: È molto bizzarra, ma è un genere del porno, il bizzarro.
2: Certamente.
0: Vabbè, 11 e 4 minuti, Radio DJ. Oggi ne abbiamo 9.
1: 9.
0: Fra 3 giorni, credo, sono 3 anni da quando non c'è più Silvio Berlusconi.
1: Ah, cazzo.
0: Se non ricordo male, il 12 giugno del 23.
1: Se n'è
0: andato, insomma. E la casualità vuole che proprio in questi giorni, in questo periodo di celebrazioni, vengono pubblicate su un sito di un broker di case internazionali americano le fotografie di Villa Certosa.
1: Sì,
0: ovviamente per raccontare com'è Villa Certosa non basta una gallery con 10 scatti, 20
1: no.
0: scatti. Qui ce ne sono 100. Ci sono 100 fotografie che raccontano di questo paradiso, praticamente.
1: Sì, non è facile da piazzare, Siamo sui 500 milioni.
0: Sì, si dice fra i 350 e i 500.
1: E i 500, tra certo, che se arriva 500. Uno con
3: 600.000 euro in contanti, incredibile, 600.000 euro in contanti. 600.000 euro.
1: Questi li dai come acconto al broker, come acconto al broker. Se arriva uno con, guardami, 400 milioni di euro
0: fra i denti.
1: In bocca, 400 soldi in bocca, che brutta espressione. Sì. 400 glielo dai.
0: No,
1: 400.
0: è incredibile innanzitutto perché non è una casa, è una tenuta, è un parco.
1: Sì.
0: No? Poi i numeri non rendono abbastanza le idee, le immagini sono molto più efficaci. La superficie è 580.000 metri quadri. Però per dire, c'è un campo da calcio regolamentare da 11, ma il campo da calcio è al centro di un bosco praticamente.
1: Sì, bellissimo. Devo dire, la vegetazione è bellissima, è impressionante.
0: Beh, molto curata, sempre.
1: Bellissima.
0: C'è un anfiteatro nel quale fare degli spettacoli, ma sembra, che ne so, di essere a Siracusa.
1: Sì.
0: Modo c'è un po' tutto quello che uno si può chiedere. C'è al centro la villa, la famosa Villa Certosa, e poi ci sono all'interno del perimetro altre 7 ville. Ognuna delle ville c'ha la piscina.
1: Ok, perché lui nel frattempo ha a mano acquistato proprietà adiacenti.
0: Beh, sì, per due motivi: uno per ospitare gli ospiti e uno per non avere vicini sgraditi, diciamo.
1: Una
0: così,
1: delle proprietà
0: curiose.
1: Mi aveva colpito, chissà perché, era della editore di Le Ore e di Playman, di cui più volte abbiamo parlato.
0: Beh, era una donna, no?
1: Una donna
0: Adelina
1: della
0: Tattilo.
1: Editore, sì, di Adelina Tattilo.
0: Gliel'ha venduta.
1: Gliel'ha venduta. O lei o
0: è rimasto qualcosa.
1: Non lo so, o lei o gli eredi.
0: Non lo buttiamo mica via, credo.
1: Per carità.
0: Allora chiedono se è già arredata, perché per quella cifra lì
1: viene,
0: farebbe la differenza.
1: È ammobiliata.
0: È molto bella la sala.
1: Potrebbero essere.
0: Beh, con tutti quelli che hai messo via.
2: Se la stanno mettendo gli occhi su Villa Certosa.
1: Vedi, caro Matteo, sono Piero Pierotto e siamo qua. Buongiorno, con Fabio Vercellone. Noi siamo due umili rappresentanti di Tappetini. Effettivamente, la capacità di risparmio del mio socio è
0: gli
1: importante.
0: Permette di avere una certa liquidità.
1: Tuttavia, abbiamo letto sulla stampa, perché io leggo solo la stampa, abbiamo letto che il costo di gestione
0: è corrente
1: è 1.2 milioni al mese.

0: al mese,
1: anche di più forse,
0: un milione al mese, no, no, l'ho letto io,
1: un milione al mese
0: di gestione
1: ho capito, ma devi gestire un villaggio,
0: un milione al mese
1: devi gestire un paese praticamente,
0: un milione al mese di gestione,
1: perché mica la vorrai fare andare in rovina, cioè,
0: no,
1: tu pensa soltanto di giardinieri quanto
0: sì,
1: ti può
0: tantissimo,
1: costare
0: tantissimo.
1: No, a me piace molto la sala degustazione, che è un po' tipo tavola rotonda di Re Artù,
0: l'ho vista,
1: perché è un tavolo rotondo con degli schienali un po' medievali,
0: sì,
1: e ci sono 32 sedute intorno.
0: La sala di degustazione.
1: Sì, sì, cribbio.
0: Ma non lo so, è strano. Perché poi
1: evidentemente c'erano delle... A volte veniva uno chef di un certo livello,
0: sì,
1: e lì si andava a mangiare.
0: Tuttavia, la vulgata è sempre questa, cioè che dal cavaliere si mangiasse normale.
1: Sì, non era un...
0: Cioè, no, cioè pasta, pomodoro, basilico.
2: Sì, sì. E c'era musica in sottofondo. Bocca

0: nel frattempo scorrono le immagini, la palestra è degna di una squadra di calcio, non soltanto, ma c'è anche il calcio in culo, c'è proprio la giostrina.
1: Sì, però
0: quello è un calcio in culo.
1: Sì, ma un calcio in culo baby è ornamentale.
0: Un calcio in culetto.
1: Sì, è ornamentale, è una cosa proprio fosse... così. Da vedere,
0: per prendere la coda,
1: ma non credo proprio, cioè,
0: per far divertire gli
1: ospiti,
0: per
1: far divertire
0: la famosa grotta di Nettuno da cui si accedeva tipo James Bond a qualche sommergibile.
1: Credo che se avesse un accesso sommergibile. Chi è?
2: Questo qua è famoso, è un autoritratto di Rembrandt,
1: molto bello.
2: Molto bello, eh?
0: Molto bello era il titolo di
1: molto bello, molto bello.
0: Tra l'altro ieri a quest'ora abbiamo parlato proprio del grande ritorno del maglioncino buttato sulle spalle. Beh, il cavaliere
3: ce l'aveva,
0: cavaliere ce l'aveva.
3: Sardegna, una costante fresco, sì.
0: Comunque dedicato a tutti quelli che hanno fatto i complimenti per la programmazione musicale di questa mattina.
1: Ma quanto sei

0: parlando di anello,
1: è molto anni 60
0: Lumiero. Un anello di sabbia, insomma.
1: Sì, tutto il repertorio di Lumiero si rifà al
0: si chiama Lumiero di nome di battesimo.
1: No, Lumiero è come si chiama, Matteo?
0: Sarebbe
1: tu
0: perfetto,
1: che hai
0: insomma.
1: Investigato.
2: Si Under chiama Luca.
1: Luca.
2: Luca, adesso te lo dico meglio.
1: È Under Investigation perso. Adesso.
0: Anche lui.
1: Sì,
2: Luca
1: sì,
2: Benetta.
1: Luca
2: classe
1: Benetta.
2: 97.
0: Meglio Lumiero.
1: Meglio Lumiero.
0: No, nel senso come nome d'artista, voglio dire. Cascasse il Duomo, se vi può interessare la canzone, così ve la potete sentire e risentire tutto il giorno.
1: Esattamente.
0: E dopo che uno l'ha sentita e risentita tutto il giorno, quando esce di casa, c'ha dentro una carica.
1: E beh, certo, perché
2: se hai sentito questa, forse ti può piacere.

0: legato,
1: legata
0: a un granello di sabbia, perché è una canzone fetente da Sarabanda,
2: perché
0: ok, perché sì, sbagli
2: il titolo.
0: Nico Fidenco, ma come si chiama? Legata a un granello di
2: sabbia. Però avete notato questo piccolo particolare, amici ascoltatori con qualche capello argentato? Negli anni 60 nelle canzoni e nei titoli grande protagonista la sabbia, no? Sapore di sale, legata a un granello di sabbia, ho scritto t'amo sulla sabbia.
0: Sì.
2: Sparita.
0: La sabbia si
2: sparì. Sai che fine ha fatto? Insabbiata.
0: Esattamente. Forse perché? Perché c'era tanto la sabbia? Perché forse, ma c'eri più tu di me, anzi io proprio non c'ero, gli italiani avevano
2: scoprivano le vacanze.
0: Scoperto il mare, le vacanze, le cose.
2: Certo, che prima avevano era appena inaugurato l'autostrada del sole.
0: Esattamente.
2: E quindi quel viaggio che era infinito diventava più comodo.
0: Era un po' il paddle degli anni 60. Cioè l'avevano scoperto in quel momento.
2: È vero. Canzone recente che parla di sabbia. L'unica che mi viene in mente, caro Alex, è Carl Brenner.
3: Sky and Sand.
2: Che non è però il genere Edoardo Vianello. No?
0: Beh, qualche...
2: La parola sand.
0: Sì, no, sabbia, non lo so, qualcosa, qualche tormentone estivo degli ultimi 5-10 anni di Takagi e Ketra non dice mai sabbia, no? Non lo so, dobbiamo... È under investigation.
2: Under investigation.
0: Adesso
2: anche
0: under
2: questo,
0: investigation.
2: Dai. Allora, torniamo a sincronizzarci con quelli che apprezzavano la musica che stiamo suonando questa mattina.
0: Yeah!
2: Recuperiamo un po' di terreno perduto. Non fate l'errore di dire che questa è una canzone di Michael Jackson, che gli altri quattro poi ci rimangono male.

0: molto semplice. Se tu non sai con chi prendertela, no, sai che ci sono quelle, quelle esclamazioni.
1: Piove, governo ladro.
0: Mannaggia. Al putipù.
1: Sì, sì. No,
0: quelle robe che non vogliono dire niente.
1: Sì, certo, certo.
0: Sto inventando.
1: Bravo.
0: Pigliatela col boogie.
1: Pigliatela col boogie, che è un concetto difficile da afferrare, però.
0: Blame it on the boogie.
1: Blame it on the boogie, sì.
0: Jackson 5 su Radio DJ, con una pettinatura curata da Edward Mani di Forbice in persona, molto molto afro anni 70, e con ancora un Michael Jackson molto afro, no?
1: Sì.
0: Nei lineamenti e sì, anche nel colore della pelle.
1: Sì, sì.
0: Afro.
1: A proposito di afro
0: e di abbronzatura, sono molto belle le immagini dei giocatori della Norvegia.
1: Sì. No?
0: Adesso con un po' di tristezza... purtroppo si sta cominciando a parlare dei mondiali che sono imminenti.
1: Sì,
0: dopodomani cominciano, anche se il grosso comincia sabato, insomma.
1: Ecco, e la Norvegia è quella che è arrivata prima nel nostro girone.
0: Sì.
1: Io non me lo ricordavo già più. Cioè, ci ricordiamo della Bosnia, della ferita.
0: Quelli che
1: no?
0: Ci hanno massacrato. Non è che è arrivata.
1: Cioè,
0: prima,
1: noi le abbiamo vinte tutte. Tranne
0: le
1: sia
0: due
1: andata,
0: che abbiamo giocato con loro, in cui non ci hanno fatto vedere la palla.
1: Non ci hanno fatto vedere la palla.
0: No, tra l'altro, una cosa che mi fa soffrire tanto è che in questa stagione, diciamo nell'estate del 2026, ogni nazionale ha realizzato dei video, dei filmati, insomma, molto spettacolari, delle cose molto, molto appariscenti per celebrare, insomma, questo sbarco nei campionati del mondo.
1: Mm-hmm.
0: Tutti tranne
1: noi. D'altronde noi non sbarchiamo, quindi.
0: Beh, insomma, stavo dicendo che i norvegesi, che hanno fatto anche loro un bellissimo video in cui partono alla conquista dell'America a bordo delle classiche navi vichinghe, no?
1: Sì. Sono
0: quelle di legno,
1: sì,
0: con quella punta alzata, e anche loro con gli elmetti, con le corna e tutto il resto, adesso sono in America.
1: Sì.
0: In America d'estate, specialmente sulla costa atlantica, può fare molto molto molto caldo. Ci ricordiamo i mondiali del 94, ti ricordi quelli di Baggio?
1: Sì,
0: e
1: cioè,
0: di Sacchi, faceva caldissimo
1: anche nella costa pacifica,
0: bravissimo,
1: però.
0: Anche dall'altra parte. L'anno scorso hanno giocato una specie di anticipazione dei mondiali.
1: Sì.
0: Proprio per capire come sarà la temperatura. I norvegesi hanno il problema di acclimatarsi dal punto di vista della temperatura, ma anche di non scottarsi, perché la maggior parte di loro, tu prendi quel bellissimo ragazzo che è Haaland, quello che gioca del Manchester United.
1: Poverino. Mamma che brutto che è brutto di
0: però,
1: faccia.
0: Però è bianchissimo.
1: È bianco.
0: Ci sono le foto di loro che prendono il sole per cominciare, insomma,
1: ad
0: a prendere confidenza.
1: Sì, certo, certo. Volevo dirti, ti interesserà tantissimo, che ad Oslo, domani mattina,
0: Norvegia,
1: il sole sorge alle 4.
0: Come so? Del mattino?
1: Sorge alle 4 della mattina e tramonta alle 22.45.
0: Aspetta, giornate lunghe.
1: Giornate lunghe, d'altronde Oslo lo fa, diciamo, soprattutto a cavallo del solstizio, perché siamo a cavallo del solstizio.
0: Comunque ho controllato, dopo tutta l'inflazione di ho scritto Tamo sulla spiaggia, sulla sabbia, sapore di sale legata a un granello di sabbia, basta.
1: Niente, la sabbia non viene più.
0: Non c'è più, spiaggia, sabbia. Forse
1: no.
0: Amadeus aveva fatto qualcosa, tutti al mare,
1: tutti al mare. Beh, tutti al mare. Fiorello ha fatto spiaggia. Stiamo parlando di 36 anni fa. Cioè, adesso, negli ultimi 10 anni, mare, luna, sole, stelle. Fine.
0: Sì, sì,
1: fine,
0: sì, sì, sì.
1: Fine.
0: Sì, grazie a noi c'era stato tutto sotto il sole di Riccione, insomma.
1: Sì, certo,
0: grazie
1: certo.
0: Grazie alla nostra amicizia con Tommaso.
1: Naturalmente,
0: adesso,
1: sì.
0: Purtroppo anche quella canzone lì
1: per il momento passata di moda.
0: È parcheggiata in attesa via,
1: domani,
0: di essere tornare
1: domani un altro articolo sulla voce.
0: Ancora una canzone, poi pubblicità. Vedi. E poi c'è il nostro ospite di questa mattina.
1: Questa si intitola L'Onda, per esempio.

0: specie di gara fra noi e quelli che stanno ascoltando, che peraltro sono anche favoriti perché sono a diversi milioni e noi siamo tre fessi. E dall'altra parte, insomma, noi stiamo anche lavorando mentre loro possono giocare con la tastiera.
1: Certo.
0: La gara in cosa consiste? Nel trovare canzoni italiane che abbiano avuto successo negli ultimi 30 o 40 anni e che parlino di spiagge. Ce ne sono di canzoni, ma magari non sono famosissime oppure sono vecchissime. Cioè, con tutta l'amicizia e la simpatia per Ultimo, Sabbia di Ultimo non è certo la sua canzone
1: poi
0: più famosa.
1: Non è un tormentone estivo.
0: Non è mai stata un tormentone.
1: Eh.
0: C'era una canzone bella di Carmen Consoli che parlava della sabbia, ma non stiamo parlando di un successo eclatante. C'era Spiagge di Renato Zero, ma c'ha qualche anno.
1: Siamo a 45 anni, mortacci.
0: Sia la canzone che Renato.
1: Questo lo dici te. È perché sei un fetentone. Guardati allo specchio prima di parlare
0: come
1: di
0: si
1: Renato.
0: Si chiamava quella di Alessandro Amoroso con i Bundabash.
1: Karaoke Guantanamera.
0: Però vedi, non c'è spiaggia.
1: O voglia di ballare.
0: Sì, quella lì.
1: Il reggae.
0: Dentro lo diceva, ma nel titolo non c'era. Fidatevi di un anziano, ragazzi.

0: Estate 2019, caspita, lo ricorderò sempre perché mi avevano appena rovinato la schiena. Vabbè, no, ce n'è una che in effetti è un po' una via di mezzo, che è Vamos alla Playa. Sì. Non è esattamente in italiano, non c'è la spiaggia, la sabbia e tutto il resto, però insomma, e comunque c'ha 44 anni anche questa.
1: Sì, ha molti anni. 82, io ho fatto fare una versione delicatissima di Vamos alla Playa.
0: Ma l'hai fatta fare da loro?
1: L'ho fatta fare proprio da Michael e Johnson, più Johnson di Michael, Righiera.
0: Te con la dentro faccio... i nostri nomi?
1: Guarda, bellissima, è una dedica proprio per noi.
0: Grazie. Senti.
2: Vamos a fanculo, oh oh oh. Vamos a fanculo, oh oh.
0: Non mi ricordavo.
1: È molto bello.
0: Ci sono tante cose che il mio cervello ha rimosso.
1: Beh sì, giusto.
0: Però valeva la pena di ripescarla.
1: Giusto.
0: Bene, con tutta questa spiaggia di Fiorello l'abbiamo nominata prima. Con tutta questa introduzione adesso andiamo in pubblicità e poi parliamo dell'educazione sentimentale.
1: Okay.
0: Manco fossimo Flaubert. Perché c'è Massimo Gramellini, questo è il titolo del suo spettacolo, che ieri sera tra l'altro era a Milano agli Arcimboldi. Tra poco.
2: DJ, DJ, chiama Italia.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il

0: Il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
3: Quattro edizioni e una sola certezza. Il Concertozzo non si ferma.
4: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
5: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
6: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese.
3: Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
2: Il Concertozzo.
4: Le prevendite sono già disponibili.
6: Tutte le info su dj.it.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
8: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
9: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori. Mazzetta, che roba!
8: Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
18: Famila, con noi, sei in famiglia.
19: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
20: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
21: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: 11.36, state ascoltando Radio DJ. Buongiorno e bentornato, Massimo.
1: Grazie.
0: Gavellini. Quanto tempo, tra l'altro?
1: Tra tantissimo.
0: Perché adesso sei diventato romano.
1: Sono diventato romano. Sì.
0: Che cavolo, insomma.
1: L'amore fa di
0: questo. Che sia un peccato.
2: Ah, perché, cioè, quindi non per la sette, ma per l'amore.
1: No, io sono arrivato a Roma perché sono innamorato di una donna romana, l'ho sposata e i romani fanno molta fatica a muoversi nella loro città. Ne parlano male, ma poi in realtà sono legatissimi.
2: Cioè, ad andare oltre a muoversi da un quartiere all'altro.
1: Sì, perché Roma non è una città, sono 10 città.
2: Infatti la mia domanda successiva, se non sono indiscreto, tanto non è che diamo la via e il civico, in che zona state?
1: Allora, se io ti rispondessi Roma Nord, parlerei come parla un italiano, ma un romano ti dice Roma Nord, perché i Roma Nord sono una categoria dello spirito.
2: Come Romanov.
1: Sì, esatto. Chi vive all'euro, chi vive a Roma Nord
0: è
1: un'altra entità.
3: Cioè un'altra Matteo. Sì, io vengo da lì, ma in quale punto? Perché tu sai che Roma identifica chi la abita attraverso la via della nascita.
1: Adesso mi sto trasferendo da Ponte Milvio al Flaminio, che sono due quartieri limitrofi, ma per un romano è già
3: è un viaggio interstellare.
2: Sbaglio da milanese, sbaglio o devi attraversare il Tevere? No, non c'entra niente, no.
1: No, devi attraversare un pezzo di Corso Francia.
2: Ah, ok, niente.
1: Però per Roma, no, perché comunque Roma, che andandoci a vivere te ne rendi conto, è enorme. Sono 60 chilometri in lunghezza, è come andare da Milano a Como.
2: Ci direi 5 Milano.
0: Senti, completiamo un po' l'aggiornamento, visto che è un po' che non ci vediamo. Quanti anni ha tuo figlio nel frattempo?
1: Adesso ne ha 7. Allora, vi devo confessare, stamattina la recita scolastica non è, ed era molto triste, ma ma anche
0: per
1: perché
0: colpa
1: no, ma c'è di più, è un fan di Radio DJ, vi giuro, non sto scherzando.

0: Adesso con il vostro permesso volevo poi fare un piccolo video mostrando
1: tutti i loghi
0: Tommaso, perché lui quando gli farò vedere il video impazzirà, lui voleva venire stamattina qui.
2: Non è piaggeria non richiesta, no?
0: No, voleva venire qui, lui voleva saltare la recita, non è stato possibile.
2: Un settenne già anziano,
0: quindi,
2: diciamo.
0: C'ha un'anima antica, ma la prossima volta che se mi inviterete un'altra volta,
2: ma volentieri.
1: Senti, di cosa parlava il tuo caffè stamattina?
0: Di nulla, perché non l'ho scritto, perché ieri avevo lo spettacolo a Milano.
1: Ecco perché non mi ricordavo.
0: Perché avevo lo spettacolo agli Arcimboldi, le prove al pomeriggio, quindi mi hanno concesso.
1: Sacairo stanotte, Madonna.
2: Cioè, ma può accadere? Cioè, non c'è?
0: Non c'è. Un giorno può succedere. Che vita
2: bello.
0: Avanti.
2: Che
0: il
2: bello.
0: Mondo prosegue, il Corriere della Sera, diciamo.
2: Ma certo.
0: C'era prima, ci sarà dopo.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì,
0: il Corriere della Sera è
2: mi piace
0: abbastanza
2: questa cosa
0: solido. Diciamo.
1: Però ho visto che la tua tournée teatrale è abbastanza rilassata, nel senso che non hai un calendario particolarmente fitto. No?
0: Beh, starei per dire, comincio ad avere una certa età, però dicendolo davanti a un signore
2: di corda in casa del condannato a morte.
0: Quindi no, dico che una volta al mese, per adesso mi sto muovendo sulla direttrice dell'alta velocità, le città. Però il prossimo anno invece sono previsti minacciosi spostamenti anche. Okay. Diciamo.
1: Lo spettacolo si chiama L'ora di educazione sentimentale.
0: Sì.
1: Citando Flaubert, dicevamo prima. Ed è un po' figlio della tua rubrica su sette.
0: Sì,
1: no?
0: La posta del cuore, sette di cuore.
1: Quando ti sei scoperto così romantico?
0: Guarda, ma è stata una cosa incredibile, 28 anni fa, quindi ancora
1: che uno sappia il giorno in cui è diventato romantico.
0: Guarda, no, che ho cominciato a scrivere quella rubrica, era marzo del 1998, ma allora ero un giornalista politico molto cinico, come tutti quelli che insomma sono abituati tutti i giorni a frequentare il potere, quindi le mie prime risposte erano all'altezza appunto del mio cinismo. E poi successe un fatto, cioè successe che quell'estate se ne andò mio padre, io scrissi una lettera aperta sul giornale raccontando le emozioni che provi a accudire una persona cara nel momento in cui se ne va, e da quel momento è come se si fosse aperta davvero qualcosa, cioè io ho aperto il mio cuore per la prima volta a degli sconosciuti e loro mi hanno ricambiato.
1: Anche il tuo primo libro ha avuto un grande successo proprio per questo,
0: perché apri, ma sai, la vita è così, ma vale anche per voi, per tutti, a specchio, quando tu ti apri gli altri
1: si riconoscono e ti sentono più vicini.
2: Senti, è una cosa vecchia come il giornalismo, la posta del cuore. Io ho un vago ricordo, forse Susanna Agnelli la faceva.
0: Sì, lei era famosa perché dava delle risposte brevissime. Cosa devo fare? Devo morire?
2: Ti posso dire?
0: Lei, punto.
2: Ti posso dire? Io, compreso te, lo dico, faccio autoammenda. Io ho sempre pensato che le lettere fossero finte, ma chissà perché, sono un essere spiritoso.
0: Se mi permetti la battuta, ogni tanto quando mi arrivano certe lettere, penso anch'io nel senso che le lettere sono vere, ma certe volte raccontano delle storie che neanche uno sceneggiatore
1: la realtà è sempre diversa
0: e la realtà è straordinaria.
1: Diventate mail adesso o sono sempre
0: tutte
1: lettere?
0: Mail, ma è cambiata negli anni anche l'età. Intanto è cambiato prima scrivevano quasi soltanto le donne, adesso scrivono in prevalenza gli uomini e gli anziani e le anziane. Raccontavo anche ieri sera agli Arcimboldi di una signora milanese di 89 anni che mi ha scritto per dirmi, vedova, che si è fidanzata con il vicino di Pianerottolo che ne ha 82, che quindi è il suo toy boy. Lui gli ha detto: io però non posso garantirti un rapporto esclusivo perché frequento altre due signore che lei vede da salire in e dice: sono due signore di 80 anni portati malissimo. L'amore è proprio una.
2: E come fai a fare una trasposizione teatrale di questa cosa?
0: Beh, sai, racconto attraverso le storie, poi racconto i miti di Platone sull'amore, quindi è proprio spiegare, è un po' uno spettacolo, diciamo, contro il tempo che viviamo, contro lo spirito del tempo. Oggi pensiamo che è l'odio, no?
2: Sì.
0: L'odio, perché l'odio paga subito.
2: Sì.
0: Invece l'amore paga molto lentamente.
2: Chiaro.
0: Però l'odio produce macerie alla fine.
2: Sì.
0: Invece l'amore è l'unica cosa che crea.
1: C'è bisogno o c'è latitanza di amore?
0: C'è tanto bisogno, anche sai, l'amore è l'energia della creazione, della creatività. Quando noi creiamo qualcosa ci mettiamo amore. Tu hai costruito questo meraviglioso luogo in cui ci troviamo perché lo hai sempre amato. Pensa un po', Linus, quando tu dici anche quando diciamo di una cosa, diciamo l'ho fatta con amore, non diciamo l'ho fatta con odio, no? Lo sappiamo inconsciamente che è l'amore l'energia che ci porta a fare bene le cose. Quindi quando ti metti in connessione con quell'energia puoi fare di tutto. E oggi un po' abbiamo bisogno, specialmente i ragazzi. Anche una ragazza mi ha scritto di recente dicendo: mi sono appena fidanzata, il mio primo grande amore, l'ho detto alle mie amiche. E pensavo o che fossero invidiose o che invece fossero contenti. Invece mi hanno guardato con un distaccato spavento.
1: Senti, come che, se l'amore non contasse più. Che impatto hanno i social sull'amore?
0: Beh, tantissimo.
1: Gli hanno fatto perdere di valore?
0: No, arrivano delle lettere che io, non, ti giuro, non sono in grado di capire. C'è ragazze affrante che dicono: lui mi ha defollowato.
2: Sì.
0: E io dico, ma
2: vi siete... lui mette i like a quella lì.
0: Ma che... io dico, ma vi siete parlati, visti, cioè domande? No, no, no, non lo vedo da due mesi, però mi ha defollo. Perché ormai è come se la parte fisica, certo, della questione fosse...
1: C'è una, diciamo, dinamica differente
0: è
1: adesso.
0: È proprio cambiato tutto.
1: Però bisogna essere aggiornati anche su questo.
0: Però l'amore è sempre uguale, eh? Anche con le nuove regole, con i social.
1: Fa sempre soffrire.
0: I sentimenti sono quelli.

0: Volevo tranquillizzare tutti quelli che andranno, che vorrebbero andare a vedere Massimo Gramellini a teatro, che fa uno spettacolo che si chiama L'ora di educazione sentimentale, sì. E che stanno litigando con la compagna perché lei dice no, ma per un'ora non dura un'ora, ecco, dura un'ora e mezza e anche di più,
1: un
0: a
1: po'
0: seconda
1: di più, sì.
0: Di quanto...
1: L'ora perché fa riferimento alla, okay, a quella della scuola, che adesso è stata tra l'altro diventata legge, no?
0: Cioè?
1: Ci sarà nelle scuole medie e licei l'ora di educazione sesso-affettiva, verrà chiamata così, però sottoposta al consenso.
0: Com'è poco sentimentale l'espressione sesso-affettiva?
1: Io infatti ho scelto,
0: comunque,
1: è più bella, no, l'educazione sentimentale.
0: Porca miseria. Sì, sì. Ieri sera hai avuto due ospiti, ho intravisto, è venuto Roberto Vecchioni, che insomma è di casa con te, ed è venuto il ragazzo protagonista di quel fatto di cronaca incredibile, ma soprattutto di quella lettera che lui ha scritto, bellissimo.
1: Davide Simone Cavallo, ecco, lui è proprio l'educazione sentimentale. L'amore incarnato, c'è un ragazzo di 20 anni che mentre fuma una sigaretta su un muretto di una discoteca viene abbordato da una gang che gli chiede dei soldi e gli ruba 50 euro, lui li segue e viene

0: accoltellato e viene colpito al midollo spinale. Adesso sta con la fisioterapia lentamente recuperando. Ieri è salito sul palco reggendosi una stampella, un ragazzo straordinario, e ha scritto questa lettera meravigliosa in cui non solo perdona, ma proprio si immedesima in loro. E è andato al processo, li ha abbracciati. Quando è venuto da me in trasmissione mi ha detto: l'ho dovuto abbracciare perché il mio corpo, per guarire, aveva bisogno di toccare il corpo che mi aveva ferito. Giusto. Ho dovuto proprio chiudere il cerchio. E pensate, noi siamo abituati che quando c'è una condanna le vittime o i parenti delle vittime dicono: è troppo poco. Lui, quando il giudice ha detto 20 anni, lui che era in prima fila ha detto: no, gli hanno dato 20 anni, sono troppi, non può stare 20 anni in casa. La persona che lo ha reso così.
1: Chi lo ha educato così, questo ragazzo?
0: Certamente.
1: Perché i genitori sono rimasti sorpresi anche loro per la lettera.
0: E lui ha empatizzato anche con i genitori. Cioè, è normale che io perdoni e loro no, perché loro sono il figlio, e è diversa la dinamica. Ma io che ho subito il danno, solo io che posso perdonare. Cioè, a 20 anni ha la saggezza di un guru.
2: Beh, lui diciamo che a livello di educazione sentimentale è educato, diciamo.
0: Devo dirvi la verità, io insomma faccio televisione da tanti anni, e quando c'è la televisione, tu lo sai, ma anche tu Linus, c'è sempre un brusio nello studio. Mentre parlavo a un certo punto lui è stato zitto un attimo, io ho sentito per la prima volta da quando faccio TV il silenzio, il rumore del silenzio, un'emozione che abbiamo
2: non
0: perso.
2: C'entra niente, ma anzi chiedo scusa perché eravamo in un momento così sacro, è una cosa tua personale, ti dà fastidio il brusio di sottofondo in studio? Sono colleghi che vanno avanti imperterriti, io li invidio molto.
1: Dipende dal programma, secondo me, perché il suo programma è molto intimo e quindi le altre voci ti disturbano,
2: ti danno fastidio.
1: Sono programmi un po' più cacciaroni, magari ci può stare.
2: Tenete presente, ascoltatori, in questo momento, che non è avvertito da casa il brusio, è una cosa che tu senti,
1: che
2: ma che da casa
0: spesso poi è anche una cosa di servizio,
2: lo sto inquadrando un attimo,
1: io e Massimo abbiamo un ricordo per adesso che adesso possiamo definire anche divertente, nell'ultima volta che sono venuto a trovarti
0: quando ancora
1: lo facevi a Milano. Io sono stato da lui nella puntata in cui l'Italia stava scappando in treno,
2: 9 marzo 2020 più o meno.
0: Anche noi che di solito andavamo in diretta quella volta, proprio perché io dovevo rientrare al più presto possibile a Roma, abbiamo registrato al pomeriggio, e praticamente quando siamo andati in onda la sera c'era il famoso crawl, quella striscia che passa sul teleschermo per dire puntata registrata, perché io e Linus parlavavamo delle discoteche
1: nel frattempo l'Italia stava scappando,
0: altro che le discoteche stavano chiudendo.
1: Senti,
0: tutti
1: c'è un messaggio in codice, ma lui dice capirai. Fabio da Villafranca Piemonte: saluti a Gramellini da un tredicista sangiuseppino. Non ho la minima idea di cosa voglia
0: allora
1: dire.
0: Il San Giuseppe era una scuola di Torino che evidentemente anche lui ha frequentato. Tredicista, immagino che lui abbia fatto tutti e 13 anni della scuola.
2: Caspita.
0: Dell'obbligo, erano fatti solo 8, e quindi
2: 5,
1: tu hai vissuto a Torino
0: fino a 25 anni, poi sono venuto a Milano, ho cominciato a fare giornalista al giorno, e ho sempre avuto questo rapporto speciale con Milano. E pensate, questo ve lo svelo, quando parlavamo di quei giorni io ero già a Roma, avevo convinto mia moglie a trasferirsi a Milano, e poi c'è stato il Covid.
1: Mannaggia, ci si è messo di mezzo anche quello. Ti piace di più scrivere o fare la televisione?
0: Scrivere.
1: Una domanda veramente banale, però.
0: No, scrivere è la cosa che è, cioè, nel senso che non sono un vero conduttore televisivo, perché conoscendo e frequentando tanti conduttori, loro quando finisce la stagione gli manca qualcosa, avvertono l'assenza di qualcosa. Io no, io dopo l'ultima puntata ero tranquillissimo, aspetto con calma a settembre. Invece se sto 3-4 giorni senza scrivere, ecco, già ieri non ho fatto il caffè, non vedo l'ora che sia oggi,
1: questa cosa,
0: perché proprio ho bisogno di scrivere.
1: Senti, il tuo caffè ha sempre una chiusura.
0: Un'uscita, come l'esercizio ginnico, devi atterrare.
1: È fondamentale quello, no?
0: L'inizio e la chiusura sono...
2: Come gli assoli di chitarra, Linus. Un buon inizio, una buona fine.
0: Anche perché nell'era dei social è fondamentale l'inizio, perché poi la prima frase è quella che viene riportata in tutti.
1: Il gancio, certo.
0: E poi la chiusura, perché è l'ultima emozione che ha il lettore. Quindi in base a quello che tu gli scrivi nell'ultima riga, parte subito con il...
1: Ti capita a volte di scrivere una cosa in funzione di una chiusa che hai in mente, che sarà particolarmente ad effetto?
0: Sai che non mi è mai successo.
1: Alla fine
0: è
1: come
0: viene
1: una canzone, no?
0: Sì, è vero, però però mi viene quasi, ma mi viene più banalmente mi viene l'incipit, mm-hmm. prima non, la chiusa mi viene mentre scrivo.
1: Allora diamo un po' di appuntamenti, domani mattina ritrovate il caffè, sì, così sì, almeno vi tranquillizzate.
2: Il 13 luglio a Firenze, a Fiesole, al Teatro Romano, c'è l'ultima data di questa, di questo slot.
0: Sì, poi in autunno ricominceremo.
2: Quando riparti?
0: Adesso tra settembre e ottobre ripartiamo, però adesso questa è la prima.
1: Per la televisione sei già in vacanza invece?
0: Sì,
1: o?
0: Sì, ripartiamo a settembre.
1: Benissimo. Massimo Gramellini a Radio
0: DJ. Grazie a voi, viva Radio DJ.
1: Grazie. A domani.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience Risparmia e Vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
14: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5

2,99€, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno adesso. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Donald Trump afferma che la diplomazia americana è nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre così fine al conflitto nel Golfo. Sarà un'ottima intesa, ha detto il presidente, aggiungendo che potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni. Ma Teheran è cauta, stiamo lavorando, scambiando opinioni per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, ha detto il rappresentante dell'Iran all'ONU. Intanto un elicottero d'attacco Apache dell'esercito americano è precipitato ieri vicino allo stretto di Hormuz e i 2 uomini dell'equipaggio sono stati tratti in salvo. Non è stato subito chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto o abbia riscontrato qualche altro problema. In Libano, Israele stamattina ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana, di campi profughi e quartieri circostanti. L'esercito di Tel Aviv accusa Hezbollah di avere violato l'accordo di cessate il fuoco. Ed è polemica sulle parole del ministro israeliano Ben-Gvir, che ha definito l'Italia il paese delle ciabatte, dopo aver saputo che era indagato dalla procura di Roma per la vicenda della flottiglia. Sono parole inaccettabili che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro, dimostrano il livello politico e morale di questo signore, ha detto stamattina il ministro degli esteri Tajani. Gli Stati Uniti starebbero valutando 3 possibili scenari per Cuba: provocare un'esplosione sociale che darebbe a Washington la possibilità di intervenire con il protesto di un aiuto umanitario, assumere il controllo dell'economia dell'isola oppure ricorrere a una vera e propria aggressione militare. Ne è convinto il presidente cubano Díaz-Canel, che ne ha parlato in un'intervista a un quotidiano spagnolo. Intanto oggi quasi il 70% di Cuba è senza elettricità a causa della grave crisi energetica. Siamo allo sport, il basket. Dopo 13 vittorie consecutive si interrompe la serie positiva di New York nei playoff dell'NBA. Al Madison Square Garden, nella gara 3 delle Finals, i Knicks sono stati sconfitti per 115 a 111 dai San Antonio Spurs, che accorciano così la serie sull'1-2. Alla partita hanno assistito molti VIP, tra cui Donald Trump, fischiato al momento dell'esecuzione dell'inno. Domani, sempre a New York, in programma la gara 4. Infine il tennis, seconda e ultima giornata di controlli al San Raffaele di Milano per Jannik Sinner. Gli esami dovranno fare chiarezza sulle condizioni fisiche del numero 1 del mondo dopo il malore accusato a Roland Garros. Domani il campione azzurro riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
5: Radio DJ,
6: One Nation, One Station. Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
11: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
12: Ah no, io riparto con Boscolo.
13: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
14: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: immagini, l'altro giorno ho fatto un concerto a sorpresa a Times Square, Madonna, così, mamma mia, è sempre elastica.
1: Ballerina?
0: È sempre molto elastica, cioè fa dei movimenti che io proprio andando giù con la schiena, poi devo andare dal fisioterapista.
1: Comunque solo a guardare.
0: Quanti ne ha adesso ormai?
2: 67, ne fa 68 il mese di agosto.
0: Quindi diciamo 68. Mamma mia, 68! Ma sparava proprio la gamba. C'era davanti a lei una balaustra e lei mentre cantava poi sparava proprio la gamba sulla balaustra. Ma vedi, già io adesso che ho provato a mettere il piede sul tavolo, nel movimento hai visto che è andata su fino a un certo punto, poi ho dovuto fare. Lei invece non ce l'ha quell'intermezzo.
2: Che balaustra c'è a Times Square?
0: E il palco dove, che le hanno costruito, dove
2: io
0: si esibiva. No. Buongiorno a tutti ragazzi, sigla! Don, mi sono fatto male veramente per tirare sulla gamba.

0: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Cattelan, un programma molto bello, leader nella sua fascia oraria nella radiofonia italiana,
1: di punta,
0: un programma di punta condotto da Ale Cattelan. Sì, sono io, quello del Leoncavallo, ok? Sono io. Ieri sera ho portato mia figlia alla cena di classe, di squadra, diciamo, no, di classe, di squadra, e i genitori mi chiedevano: ma com'è sta allora sta storia del Leoncavallo? E io ve lo giuro,
1: è virale.
0: È diventata virale. Tra le altre cose, oggi è uscito un articolo, perché sì, credo abbiano fatto una conferenza stampa, non lo so, così, e pensa, nell'articolo hanno scritto stanno decidendo cosa fare, così pare sfumata l'opzione di coinvolgere Alessandro Cattelan. Io dicevo: ma non è sfumata, non è mai esistita
2: ancora,
0: te lo giuro. E poi vabbè, anche per dare un po' ai nostri ascoltatori un'indicazione di come funziona la comunicazione, cioè quello che diceva che lo facevo era titolone, foto gigante, nome grande, così. Qui era l'ultima riga di un trafiletto di una pagina del cartaceo di fianco. Comunque no, non è sfumata, ribadisco, non c'è proprio mai stata, ma vi auguro il meglio, perché comunque come iniziativa mi sembra lodevole per quel poco che ne so. Tito!
3: Eccoci qua.
0: Come stai, Tito?
3: Bene.
0: Oggi
3: però
0: è tornato Tito. Ve lo ricordate, vita. Tito? Tito è quello che si fa prendere la smania dei 3 minuti e ti mette le canzoni mentre parli.
2: Quello che urla.
0: Quello che però ci contagia anche col suo entusiasmo. Sì. Perché Tito è sempre
2: una volta,
0: è
2: due,
0: sempre carico.
2: Alla terza.
0: Però oggi posso dire che Tito credo stia facendo uno sforzo, perché sta parlando meno del solito.
3: Bravo. Mauri me l'ha chiesto.
0: Ah, ti ha chiesto? Ti ha dato l'indicazione? Allora, bravo, le basi, Mauri, sono in questa cartella. La sigla va messa così, se puoi parlare il meno possibile, Tito. Perfetto. Oggi non c'è Maurizio perché non c'è Maurizio?
2: Perché la Rebi ha finito la scuola.
0: Questa cosa è incredibile. La figlia di Maurizio ha finito la scuola e quindi Maurizio sta a casa. Secondo quale?
1: Ma per tutta l'estate?
0: Ma non lo so se domani torna. No, domani tornerà, credo. Non lo so, però oggi, magari per festeggiare la fine della scuola.
1: No,
0: così,
1: forse
0: però...
1: perché prima che aprano i centri estivi c'è un po' di parentesi.
0: Sì.
2: In quel caso lì, veramente, ma cosa si... Cioè io adesso genitore...
0: No, allora...
2: È obiettivamente
0: uno sbattimento.
1: Sì.
0: Io mentalmente però capisco che vado anche incontro magari a delle critiche, non vi starò più simpatico come prima, magari così. Però per me questa cosa qui, per esempio, non esiste.
1: Okay.
0: Cioè, allora, non mi dà fastidio che Mauri non ci sia. Cioè, non sono... infastidito da quando lo fanno gli altri entro un certo limite. Poi devo dire, Maurizio è sempre uno preciso, cioè non è che non lo puoi accusare di niente. Lavora 365
2: giorni.
0: No, lo puoi accusare di alcune cose, però Maurizio è uno abbastanza preciso. Però io, per esempio, non ho praticamente mai anteposto figli a lavoro.
2: Ok.
0: Hai capito il senso?
2: Sì.
0: Cioè, per me il lavoro è un impegno, e con i figli farò in modo di aggiustarmi. Però
2: perché te lo puoi... Cioè, da quel punto di vista è un po' di privilegio.
0: Sì, probabilmente sì. Sì, probabilmente sì. È sempre stato così, Cioè, quando, anche prima di avere i figli, non c'è mai stata la mia fidanzata, mia moglie, i figli. Cioè... piuttosto mi facevo uno sbattimento, però per me quella cosa lì
1: era prioritaria.
0: È un impegno che ho preso a priori, quindi non so, piuttosto me li porto, piuttosto li nascondo.
1: Chissà quanti oggi hanno portato i figli al lavoro loro.
0: Perché è uno sbattimento, perché sì, magari tra la fine della scuola, all'inizio del campo estivo, dove li metti sti bambini qua? Va trovata la tata, magari non c'è, magari costa.
2: Quanto
0: magari
2: costano, infatti, adesso saranno...
0: Non so neanche a chiamata così.
2: 10 euro all'ora?
0: Allora, però aspetta, 10 euro all'ora a chiamata, stiamo parlando di nero.
2: Sì, no,
0: perché non è che le contrattualizzi per fare un giorno. Cioè, se ce l'hai bisogno un giorno, non è che fai boh, non so. Tra le altre cose, domanda a chi se ne occupa e chi ne sa più di noi. In teoria però dovresti. Esistono delle forme che ti permettono di contrattualizzare un giorno una persona?
1: Ma io mi ricordo quando ero piccola, per esempio, a Varese c'erano delle specie di asilo a tempo. Non so se esiste ancora come formula. E capitava che ci lasciassero...
0: Che li potevi andare a parcheggiare lì.
1: Sì, porti.
0: Ma se viene una a casa tua, solo quel giorno lì. Perché comunque, metti che si fa male, tu sei tutte le beghe di una persona. Cioè, se ce l'hai assunta sempre, la devi assumere.
2: Ma
0: una che viene un giorno, ci saranno delle formule legali per poter avere una persona un giorno per tot ore e basta, immagino. Che poi non lo faccia quasi nessuno, vabbè. Però, insomma, vedi, la gente sta scrivendo, cuore di papà. Non lo so, per me è 750 euro al mese la tata.
1: Dice Mattia.
0: Sì, però no, al mese, ma ci sta. Pensavo anche di più.
1: Beh, mezzo stipendio.
0: Pensavo anche di più, sinceramente.
2: Tuo.
0: Ah no, sì, perché la tata quanto farà? 5 ore?
1: Ah, sì, non è neanche un
0: sarà un part-time.
2: 5 ore, 750 al mese è un furto.
1: Non è nemmeno full time.
0: È un furto da parte di chi?
2: Di, cioè, pochissimo.
0: Sono pochi soldi.
1: Ma
0: infatti io pensavo
1: ore.
0: Molto di più. Saranno poche ore. Io pensavo molto di più, no, una tata infatti, al mese.
2: Sì, se la pagano a 5 ore al giorno, sono comunque tante.
0: Allora, secondo me, sai che cosa? Potrebbe anche essere un argomento interessante che non avevamo in mente di trattare con i nostri ascoltatori. Quindi forse la cosa più saggia è mettere una canzone.
2: Beh, io volevo anche aprire una piccolissima parentesi su
0: e
2: questa.
0: E poi
2: cosa.
0: Ci strutturiamo un attimo e cerchiamo di capire come
2: perché
0: si.
2: Perché è interessante anche. Francesca dice: oggi mio figlio è con me in ufficio, grazie al mio capo che lo permette. Mi piacerebbe sapere anche.
0: I posti di lavoro che ti permettono di avere
2: dal punto di vista legale non deve essere una cosa così semplice, secondo me. Cioè, comunque tu stai entrando.
0: Ah, bravo, bambino, bambino. Lì, secondo me, i fattori sono.
2: Hai mai seguito il tuo papà al lavoro?
0: Allora, i bambini sul lavoro, secondo me, ci sono varie sfumature di tema. Alcune sono capi che li vogliono. Perché banalmente uno ti può dire no, ma non perché c'è un tema legale. Perché ti dice: io non voglio bambini qua quando si lavora, fanno casino, rompono le scatole, urlano, te li tieni a casa tua. Poi c'è un tema legale, cioè i bambini sul posto di lavoro legalmente credo non possano stare. Io con mio padre ogni tanto andavo, quando lui faceva il carabiniere,
1: in caserma?
0: Andavo in caserma e mentre lui nei momenti in cui
2: sano.
0: Lui ha fatto un po' di vita da carabiniere per strada, un chips, era il ponciarello di Trotone, e un po' di vita da carabiniere in ufficio. Quando andavo in ufficio, se proprio non sapevano dove mettermi, potevo andare con lui, e mia mamma faceva la parrucchiera, potevo andare in

0: così in negozio da lei, con mia mamma era un po' più difficile. Con mio padre mi ricordo proprio che avevo una seggiolina in quei begli uffici che hanno le caserme, verde acqua grigio.
1: Certo.
0: Sì, quei begli uffici delle caserme dell'Ità, dei muni,
1: 70,
0: dei comuni, quegli uffici dei comuni,
2: anche un po' lucidi.
0: Lucidi, tristi, con quelle luci brutte, tutto cupo.
1: E ti interrogavano?
0: Così. No, ero messo. Dove era lei la notte dell'11? E mi mettevo lì su una sedia e stavo lì. Finita nella pausa pranzo, c'era un bar dove andavano a mangiare, così, che aveva anche il biliardo. E credo di aver inalato tutto il fumo passivo della mia vita mentre ero seduto a vederli giocare a biliardo con tutti che fumavano dentro. Così io morivo soffocato. Però sì,
2: anche in alcuni casi lo faceva, seguiva suo papà. È arrivata la signorina Donati. Prego, signorina Donati.
0: Ecco, sì, sì.
1: Non è mai non è mai esistita.
0: La figlia del padrone.
1: No, il massimo che potevo, mi era concesso la monetina per comprare le lattine di bevande dal distributore.
0: Ah, dal distributore
1: che
0: automatico.
1: Che erano minuscole, non so come mai.
0: Quelle che adesso vendono nei supermercati,
1: sì.
0: C'erano le lattinine,
1: sì,
0: piccole.
1: Me lo ricordo.
0: Va bene, ma possiamo anche parlare di storie di lavoro con i genitori, che comunque sono sempre carine. 347-342-5220 è il nostro numero per gli SMS. Partiamo con Busta Rhymes. Anche perché o andavo a lavorare con mio papà o stavo a casa a vedere Michael Knight. Lì tutto
2: chips,
0: Italia 1, i chips, Michael Knight, Magnum PI,
2: la mia tata.

0: partire dalla regolarizzazione dei rapporti occasionali di lavoro con dipendenti tipo babysitter, magari golf, eccetera eccetera, ci scrive Roberto dicendo: si può regolarizzare una babysitter anche solo per un giorno con le prestazioni occasionali ai sensi del decreto legge, vediamo chi lo sa, chi cazzo lo deve sapere, 50 del 2017.
1: Sai che potrebbe essersi inventato tutto, ma tu hai detto decreto legge, un numero, hai detto questo.
0: Io mi fido di Roberto. Roberto è uno che sa di che cosa sta parlando. Comunque no, sì, si può e pare che sia il metodo più facile. Ragazzi, mi sa che il nostro pubblico più affezionato, immaginandosi che noi saremmo andati in vacanza venerdì, ci ha lasciato. Ma no, ci sono rimasti solo quelli pesanti oggi. Solo i pesantoni sono rimasti. Allora, qualcuno dice, sì, c'è. Certo, non anteponi mai i figli al lavoro, poi vai in vacanza 3 mesi. Per me. Non per i figli, per me.
2: E loro non vorrebbero nemmeno venire in vacanza.
0: Loro vorrebbero stare qua con i loro amici.
2: No.
0: No. Voi venite da mare. No, e qualcuno dice, ah, se non anteponi mai i figli al lavoro, molto male. Dice, non voglio fare il bacchettone, però molto male. Aspetta, forse mi sono spiegato male io. Io non antepongo, cioè... Non antepongo il lavoro ai figli filosoficamente, cioè nella mia vita i figli hanno più importanza del lavoro. Però nella quotidianità, se io ho preso un impegno con qualcuno per lavoro, se poi all'ultimo mia figlia gli viene il raffreddore, così, non è che fa... Invece sono un sacco di genitori che fanno saltare gli appuntamenti perché, oddio, mio figlio c'ha il raffreddore.
1: Aspetta, certo, quello è quella roba, dipende dalla gravità, dipende dalla cosa, certo. Ci sono tantissimi fattori.
0: O anche, ha finito la scuola, non so dove metterlo, piuttosto lo porti, o se no mi invento un qualcosa per sistemarlo, chiami qualcuno che ti può aiutare, chi ha la fortuna di avere i nonni... chiedi un favore a un genitore di un compagno di classe, cioè trovi il modo però di preservare l'impegno che hai preso, perché sennò i figli sono delle cartoline del Monopoli imprevisti e probabilità talmente frequenti che se poi inizi ad andare così, boh, non riesci veramente più a fare niente, devi darti un po' di limite, in quel senso lì intendevo dire. C'è la Silvia però al telefono che è andata a parlare. Silvia! Mamma,
3: ciao.
0: Mamma giovanissima o studente un po' in ritardo?
3: No, stiamo parlando di 20 anni fa, quindi no, non giovanissima, però sì, quanto avevo, 32 anni e ancora facevo architettura.
0: Stavi facendo ancora l'università, ma perché hai iniziato dopo? O perché te la sei presa molto comoda,
3: no,
0: i tuoi genitori sono ricchi e ti tenevano fuori corso per anni?
3: No, proprio il contrario, nel senso che eravamo così poveri che neanche pagavo le tasse. Cioè, perché avevo l'ISE bassissima.
2: Le tasse universitarie.
0: Certo.
1: Ma sei diventata molto ricca o ci stai ascoltando per caso?
0: Sai che noi abbiamo
3: siete un programma da ricchi.
0: Sì, noi abbiamo questa cosa che siamo un programma per un pubblico ricchissimo, altissima spendibilità.
3: Non lo sapevo. Cioè, persino io su una cubo scassata ho la radio, quindi posso accedere.
0: Dove sei, su cosa scassata?
1: Una cubo.
0: Cos'è la cubo?
3: Una cubo. Il fiorino.
2: No!
0: Non ha pagato, non ha pagato
2: non la bolletta.
0: Non ha pagato i soldi del telefono, chiaramente, Silvia. Silvia, la settimana scorsa non l'avremmo avuta al telefono. No. È chiaramente una che in queste 2 settimane di impasse. No, volevamo sentirla perché lei diceva: una volta io stavo ancora studiando, quindi 32 anni, stavo ancora facendo l'università. Aveva già un figlio, sono andata a parlare con un professore per l'esame e sono stata cacciata perché c'era mio figlio. E quindi volevamo capire un po' come mai il professore.
1: Del destinatario, Fosca.
0: Sì, sì, di che paga lei.
2: Eccoci, resta in linea.
0: Silvia.
3: Pronto.
0: Ecco, finiti i soldi,
3: Infatti non vi ho richiamati io.
0: Brava. Allora, no, dicevamo, mentre ti stavamo richiamando, ho raccontato io più o meno quello che è successo col professore, tu sei andata col figlio, eccetera.
3: Esatto,
0: eravamo
3: esatto,
0: curiosi di sapere però come mai, cioè cos'è che lo infastidiva?
3: È il bambino proprio.
1: Ma faceva
3: casino. Io sono... No, ma va, è sempre stato bravissimo. Poi era chiuso nel suo passeggino e il fatto che io l'avessi portato senza avvisare che c'era un bambino l'aveva infastidito.
0: E perché per lui cos'era? Detto... Poca serietà, poca professionalità?
3: Esatto. Sì.
0: Vabbè, questo mi sembra un po' un'esagerazione. Quanti anni fa era?
3: 20 al Politecnico.
0: Allora, mi sembra
3: tecnica.
0: Sempre un'esagerazione, però 20 anni fa c'era anche un modo di vedere le cose diverso, no?
3: Ma non lo so, io,
0: o era proprio lui?
3: Non lo so, è che vabbè, potrebbe darsi che avesse visto la cosa come questa che viene a elemosinare qualche cosina e fa vedere che è la mamma studentessa. cioè,
0: ah,
3: ecco.
0: E dici la verità, Silvia, era così?
1: Era un bambolottone.
3: No!
0: Avevi un bambolottone però... nel passeggino che provavi a cullare così ed era solo per avere un 30?
3: No, no, no, però guarda che al mio secondo, no, non era per quello, al mio secondo figlio ne ho 3 di maschi,
0: sì?
3: Ho fatto l'esame di estimo con questo famoso professor Mattia e andai, addirittura ero ancora in allattamento, per cui
0: scusami, il professore è sempre lo stesso?

0: adesso?
1: No, no, no, un altro, okay, con okay. Questo invece mi sono presa il mio 28 e ha voluto anche conoscere il bambino.
2: Sì, quindi ha funzionato, quindi la strategia ha funzionato.
1: In Silvia, questo caso ha funzionato benissimo.
2: Silvia, sì. Scusami, una curiosità.

0: No, no, però tre maschi, sì, no, non ero contenta, ma ormai al terzo no, ero quasi, anche perché il papà di questi due, degli ultimi due, aveva già altri tre maschi, quindi era praticamente impossibile.
1: Ma sapete, sai, c'era sempre la battuta, quando uno già aveva due maschi, diceva, fate la squadra di calcetto, con sei, il padre in porta e allora si può giocare tranquillamente. Silvia, ti mandiamo un bacio.
0: Grazie, anche
1: grazie a
0: voi.
1: Grazie a te, ciao.

0: Silvia, ultimo baluardo della lotta allo spopolamento di questo paese. Vero, vero, va incentivata, va incentivata. In tanti avete scritto: che simpatica Silvia, tenetela anche se è povera. Ma sai che stavamo dicendo la stessa cosa anche noi quando è partita la casa? No, non che povera. Però stavamo dicendo che voce simpatica la Silvia, vero? Cioè, sì, molto, proprio. Molto. Ma si vedeva.
1: E ho capito anche perché c'ha un furgone.
0: Da quello che diceva. Di sì, certo. Ha un autobus. con tutti quei figli, sì, sì, con sei figli, sì. Allora, c'è Paolo che ha deciso di fare un atto di coraggio, ha detto: mi espongo, prenderò anch'io le parole insieme a te. Però ha detto questa cosa che io condivido abbastanza. Paolo dice: secondo me stare a casa dal lavoro per cose ordinarie dei figli è proprio un brutto esempio che si dà ai figli. Cioè, comunque far passare il concetto che il lavoro è un impegno ed è importante, scrive Paolo, secondo lui è fondamentale, anche se probabilmente un po' fuori moda. E io sono abbastanza d'accordo con questa cosa qua. Cioè, allora, stavamo parlando chiaramente di cose ordinarie. Cioè,
1: è veramente però uno dei pochi argomenti in cui non si può generalizzare.
2: In tutti gli altri invece.
0: Tutti gli altri sì.
1: Secondo me. Sì, sai che mi sono reso conto.
0: Come l'hai voluta dire seria?
1: No, stavo pensando perché è veramente da situazione.
0: Ma dici di più?

0: che varia molto da situazione a situazione, certo, non puoi capire quando ci sono tantissime sfumature. Certo, mi sembrava che stessimo generalizzando.
1: Allora, vediamo se possiamo generalizzare sul messaggio di Federica. Io ve lo leggo, poi capiamo se possiamo banalizzarlo addirittura e generalizzare. Walter, apri le orecchie.
2: Sì, sì.
1: Federica dice: nella pasticceria dove lavoro, una mamma si è presentata al colloquio di lavoro con il figlio, non è stata assunta.
0: Non si può generalizzare, cioè si può generalizzare.
1: Si può generalizzare, in questo caso si può generalizzare.
0: Ma per furbizia.
1: Non si fa.
0: Non si porta.
1: Però perché
0: ti organizzi,
1: oh. Metti che lei quel giorno proprio non sapeva all'ultimo, non sapeva cosa fare, è rimasto così.
0: Stai a casa.
1: Però ecco, ma infatti, cioè, no, no, vai e ci provi. Non mi sembra una notizia scioccante scoprire che poi non sei stata assunta. Perché
0: dai,
1: in quel momento lì. Presenta, cioè, già uno si presenta a un colloquio. Secondo me, io non ho mai fatto colloqui a nessuno. Cioè, non ho mai dovuto decidere di qualcuno che si presentava a un colloquio. Però mi immagino, se avessi dovuto farlo, mi metto nei panni di un capo che deve vagliare delle persone. Mi immagino che tu lì, di fronte a me, in quel momento, stia dando il 200% di te. Quindi poi nella tua normalità sarai comunque peggio di quello che tu mi stai raccontando.
0: Sai, no, che è veramente un bel pensiero.
1: Io mi immagino quella roba lì. Cioè, tu stai venendo lì, chiaramente mi vuoi mentire, mi vuoi fregare, vuoi farti vedere che sei uno che sa fare team building,
0: certo,
1: che ha delle soft skill,
0: certo,
1: importantissime, che ha delle cose. E quindi io so che tu poi nella vita fai passare un mese, fanne passare due, poi
0: ogni
1: tu sarai
0: 20.
1: Almeno il 20% sarai molto peggio di questa cosa che sto vedendo. Se tu arrivi già lì portando insieme a te comunque un problema, non è che i figli sono un problema, non è,
3: no,
1: però in quel momento tu stai per essere, in quel momento lì ci sta che uno dica no, vabbè, magari no, magari no, ecco. Abbiamo
0: generalizzato. Era una giusta generalizzazione.
1: Diteci al 347-342-5220 su cosa possiamo generalizzare e cosa no. Ne parleremo poi dopo la pubblicità, tra poco.
4: DJ One Nation One Station.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Sì.
5: Sì e no fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
18: Ristora.
17: Capsule per ogni ora.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
18: Have fun with
19: Hey Dude, take your vacation.
20: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
21: Il nulla dilaga.
22: Che cos'è questo nulla?
23: Radio DJ.

0: tornati ragazzi su Radio DJ. Ci siamo andati con gioia, devo dire, a infilare in un discorso interessante dove ognuno ha le sue opinioni. Ci sono ascoltatori che la pensano in un modo, altri che la pensano in un altro. Ecco, forse nonostante l'appello sono arrivati tantissimi messaggi. Come siamo?
1: Gente che ha voglia di generalizzare.
0: Stanno generalizzando troppo, sì. Eppure tu eri stato abbastanza chiaro sull'argomento.
1: Mi sembra un buon appello. Ragazzi, non generalizziamo, soprattutto su questo argomento.
0: Mi sembri tagliato per queste lotte. La prossima potrebbe essere normalizzare.
1: Bello, bello, perché
0: vuoi o non vuoi normalizzare?
1: Ci sono tante cose, secondo me, che vanno normalizzate.
0: Anche tante no, però.
1: Sì, no, appunto per quello, bisogna stare attenti.
0: Attenti a cosa si sceglie di normalizzare.
1: Tu stai generalizzando sulla normalizzazione.
0: Non vorrei commettere questo errore, però c'ero molto vicino. Al telefono c'è Bruno. Bruno, buongiorno.
2: Ciao,
0: ciao Bruno.
2: Ciao ragazzi.
0: Hai parlato al telefono con Fosca prima?
2: Sì, ho parlato con Fosca.
0: Fosca, sì. Bruno è uno che generalizza o normale?
3: No, mi sembra
0: un illuminato.
3: È un illuminato.
0: Perché
3: che
0: il messaggio era bello,
3: va,
0: di Bruno.
3: Sì, è illuminato il messaggio. Va nel caso specifico, Bruno.
0: Ok, Bruno, vai, dici
2: sì,
0: allora.
2: Sì. Ma allora, io sono un imprenditore e faccio diversi colloqui, ne faccio tantissimi. A me è sembrata più una persona sincera che in quel momento lì non aveva dove lasciare il figlio,
0: sì,
2: e di conseguenza io l'avrei ascoltata e con curiosità le avrei chiesto perché ha portato suo figlio al colloquio. C'è una cosa di fondo che forse ogni tanto sottovalutiamo.
0: Mm-hmm.
2: Anche al lavoro siamo delle persone ed è impossibile non portare la propria vita privata al lavoro, così come è impossibile non fare viceversa. Quindi le persone vanno conosciute e ascoltate fino in fondo, anche perché poi tu dicevi magari il 20 la persona al colloquio è super, poi almeno un 20% lo perde.
0: Stavo generalizzando, però cioè,
2: bravo, stavo generalizzando
0: sì.
2: Infatti invece se si impara a conoscere la persona e magari dà anche di più rispetto al colloquio, deve esserci anche il terreno fertile in azienda.
0: No, ma mi sembra un modo un punto di vista molto intelligente. Però per esempio dicendo le avrei chiesto come mai avesse portato il bambino lì, quale sarebbe stata la risposta che ti avrebbe poi fatto decidere in un senso piuttosto che in un altro? Cioè se lei ti avesse detto chiaramente guarda all'ultimo è stato poco bene, l'ho dovuto portare, non so, però c'è anche una versione di questa storia in cui ti dà una risposta non convincente, quindi ti fa pensare che non sia una persona affidabile?
2: Sì, se avesse provato ad arrampicarsi sugli specchi, se invece mi avesse risposto con sincerità. Chiaramente sapete benissimo che non si può capire fino in fondo se la risposta è se la persona è sincera o meno, però se mi fosse arrivata proprio la sincerità e quindi il motivo reale per cui non è riuscita a lasciare il bambino a qualcuno, io poi sarei switchato sulle competenze, sulle soft skills anche, e di conseguenza l'avrei valutata positivamente.
0: In base a quello.
1: Però se ti dice mi è saltata la tata all'ultimo, un retropensiero del fatto che questa cosa potrebbe capitare comunque non ti viene?
2: Certo, certo. Ma allora sì, può, però io ho diverse donne in azienda e devo dire che quando nascono i bambini diventiamo tutti zii ed è un momento bellissimo quello. È vero, poi quella persona magari una professionista importante mi rimane a casa, però è anche vero che appunto io non posso assumere la professionalità e basta, io assumo una persona.
0: Bruno è bravo. È quasi norvegese Bruno,
3: raro,
0: tu sei quasi
3: Bruno.
0: Un salmone norvegese tu sei, cioè sei un po'
2: buono.
0: Nord europeo da questo punto di vista, che è molto bello. Bello, sì, molto, molto bello, molto umano.
2: Ci provo.
0: Sì.
1: Non normalizziamo portare i figli ai colloqui.
2: No, ecco, bravo. Allora, certo no.
0: Mazza, Walter sta diventando... Sta diventando...
2: Oppure accompagnare il figlio al colloquio.
0: Anche. E allora vedi, Bruno, che piano piano stai tornando qua da noi, Sei rilato in Norvegia, ma adesso se ti facciamo parlare un attimo, pian piano ti riportiamo qua. Nel caro vecchio Sud Europa. No, Bruno, in bocca al lupo e complimenti.
3: Sì.
2: Grazie, ragazzi,
0: ciao,
2: anche a voi.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Allora, stavamo leggendo i vostri messaggi. Una ascoltatrice ci ha scritto: però perché ci si chiede sempre perché le madri vanno ai colloqui con i figli? I padri dove sono? L'abbiamo analizzata, abbiamo provato ad analizzarla seriamente, non farla diventare il classico slogan maschi contro femmine, madri contro padri, eccetera, eccetera. Allora, se la moglie va a un colloquio, se la madre va a un colloquio, vuol dire che in quel momento non ha un lavoro, il padre probabilmente sarà a lavorare.
1: Però
0: al tempo stesso, abbiamo detto, però strategicamente, visto che il padre ha già un colloquio, poteva portarsi lui il figlio a lavoro, però stiamo un po' generalizzando perché non sappiamo, non sappiamo che lavoro fa il padre, sì. Quindi stiamo un po' generalizzando, avrebbe potuto portarsi lui il figlio a lavoro, tanto il lavoro ce l'ha già, fa come Maurizio, al limite sta a casa un giorno dicendo no, devo stare a casa. Sta a casa e lei si va ad agguantare un nuovo lavoro. E lì vissero tutti felici e contenti.
1: E poi io mi
0: serve anche un po' di strategia, serve anche un po' di.
1: Mi chiedevo anche: ma il bambino che va al colloquio di lavoro della mamma è lo stesso che poi, quando sarà grande, si porterà la mamma al suo colloquio?
0: Probabile. E sto bambino a scuola non ci va? No, sarà piccolo, probabilmente era molto piccolo. Non lo so, non abbiamo dettagli. E non, non vogliamo, ragazzi, vogliamo generalizzare. Non vogliamo generalizzare. Dimmi.
2: Probabilità che oggi Maurizio ci stia ascoltando?
0: No, lui ha questa cosa che secondo me quando, è con la Rebi, niente, noi possiamo dirle peggio cose
2: pensi,
0: e lui sarà lì a fare i puzzle da 8 pezzi con Rebi, nonostante Rebi ormai abbia 25 anni.
2: Sì, perché lui è convinto ancora che ne abbia 3.
0: Sì, lei vorrebbe fare, dai papà, facciamo almeno quelli da 2005, cioè facciamo
1: fatto solo da 4
0: pezzi, che devi, quelli che trovi nelle sorprese Kinder.
3: Sì, ma che bella,
0: che, lui che però è ancora convinto che sua figlia abbia un anno, è lì che gli sta facendo tutto il puzzle. La famiglia di mio padre aveva un'azienda artigianale meccanica e la domenica a pranzo dai nonni io e mio cugino andavamo negli uffici per parlare al microfono dell'altoparlante e dire le minchiate che si sentivano in tutta bello. Prima un ascoltatore ha scritto: io sono figlio di pizzaiolo, negli anni 80 in barba a tutte le leggi sulla sicurezza andavo a lavorare con mio padre, stavo seduto per 8 ore di fianco sotto il forno a legna a giocare con le macchinine.
1: Porca.
0: Che parte una scintilla quantomeno gli bruciano i capelli, però vabbè, insomma erano anche lì altri tempi. Mio padre lavorava in Norvegia e l'azienda per cui lavorava quando io non stavo bene mandava la babysitter aziendale. Ragazzi. Ma che in alcuni posti le cose funzionino. Poi, magari la Norvegia avrà altri problemi che noi non abbiamo, non lo so. Se no saremo tutti in Norvegia. Perché, se no, perché non siamo tutti in Norvegia, ragazzi? Però che in alcuni posti c'è delle cose. Allora sarà ben più importante la babysitter se è o il freddo? Per me è il freddo.
2: Anche per me.
0: Foschi? Vedi, alla fine poi noi vogliamo stare qua al caldo. Allora andiamo in Norvegia.
2: È arrivato un altro messaggio di un colloquio non generalizzabile.
0: Vai.
2: Dice: ragazzi, io sono andato a fare il colloquio con la mia ragazza perché ci eravamo trasferiti insieme da soli al nord Italia. La cosa è stata apprezzata dalla moglie del mio attuale datore di lavoro, anch'essa presente al colloquio.
1: Vedi?
0: Ma io non ho capito in che senso. Cioè la ragazza perché se l'è portata dietro?
2: E perché si sono...
0: Cioè anche lei doveva fare il colloquio?
1: No.
2: No. Accompagnata.
1: È come quando vai, dal dentista.
0: Adesso io impazzisco, però scusami. Siete venuti nel nord Italia, ok? Siete venuti lì. Quindi avrete l'età da soli, esatto. Quindi siete
1: almeno
0: degli adulti.
1: 18.
0: Siete degli adulti. Mm. Siete degli adulti. Cosa c'entra il fatto che vi siete appena trasferiti con l'esigenza di portare la tua fidanzata? Non sapeva, da sola non sa mangiare, non sa stare.
2: Qua stai generalizzando.
0: Sto un po' generalizzando.
2: Qua sì.
0: No, non ho capito il senso.
2: Ma probabilmente andiamo a fare.
0: Soffriva di nostalgia.
2: Andiamo a fare questa esperienza assieme.
0: Non lo so, scrivi. Avete il profilo Facebook in coppia? Non lo so.
1: Dici di più.
0: Perché siamo rimasti un po' così. Allora, vi mettiamo. Cosa vi mettiamo? L'ultima canzone, Tito? Come siamo stati oggi, Tito? Tu, bravissimo,
4: oggi
0: devo dire.
4: Non ti ho fatto neanche il segno con la mano.
0: Infatti, bravo.
1: Neanche un disco in bocca.
0: Sì, neanche un disco sui denti. Bam, è andato così. Questo lo puoi fare. Allora, facciamo finta che io parlo e tu me lo spari sui denti mentre parlo. Bravo. Non ce n'è neanche stato bisogno di insistere.

0: dici ti mandano la babysitter in Norvegia perché in Norvegia pagano tutti le tasse, così per generalizzare.
1: È una generalizzazione.
0: È un po' una generalizzazione, però immagino ci sia anche un po' di vero. Una volta mio marito ha dovuto fare un colloquio a un signore che si è presentato con la moglie e alle domande rispondeva sempre la moglie, al che il marito della nostra ascoltatrice fa: ma io devo assumere chi assumo alla fine? Ha assunto la moglie. Alla fine ha assunto la moglie. No, non lo so, non è vero. Ragazzi, che bel martedì che abbiamo passato insieme. Sembra quasi un martedì delle parole, della generalizzazione, no?
1: Abbiamo generalizzato, eh?
0: No. È una delle cose che ci riesce meglio. Quando Maurizio ci lascia un po' di guinzaglio lungo, noi generalizziamo. Domani saremo ancora qua, puntuali, con la dottoressa Stefania Andreoli.

0: a mezzogiorno.
1: E lì proprio generalizziamo, eh? Da mezzogiorno a l'una su Radio DJ. Ciao ragazzi, non generalizzate troppo. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
10: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
10: Una produzione, One Podcast.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare!
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Daniela e Lucio.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Vicky e Mari, sono le 13.
4: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
5: C'è confusione.
4: C'è molta confusione.
5: Sì.
6: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
7: Ciao Vicky e Mari.
8: Il mio momento preferito di tutta la giornata è quando parte il vostro programma. Vi aspetto a questa metà giornata con piacere e siete fantastici. Vi adoro.

0: finisce così la canzone. Noi stavamo ancora parlando.
1: Mentre io dicevo al Vic, ma dove vai quest'estate? Perché però non ti ho detto fuori onda che, siccome mio marito ovviamente ha sbagliato a prenotare la barca, quindi ci troveremo nuovamente con degli sconosciuti, quindi non sappiamo cosa fare quest'estate. Lui mi fa, ma chiedi a Fede, chiedi al Vic, no? Fede, devo dire che la ragazza di Fede mi ha già detto...
0: Cioè, vorresti, scusa, invitarci sulla barca con voi?
1: No, beh, quello sarebbe un sogno.
0: No.
1: Oppure aggregarmi a voi. La ragazza di Fede mi ha già detto, guarda, noi facciamo questo, se vuoi venire, E però io ho pensato, non è che me l'ha detto Fede, me l'ha detto lei, che è diverso. Mio marito ha detto, vabbè, ma chiedi al Vic. Dico, no. Però al Vic, io non lo so se la sente, perché obiettivo... nell'equilibrio di tutto è bello anche staccarsi e poi ritrovarsi,
0: ma certo, deve essere anche una vacanza,
1: hai capito? Quindi ho detto, ma io il micro me la sento, quindi te l'ho chiesto, hai visto un po' sorbiona,
0: entrando in studio adesso non ce l'aveva, ma come se avessi una sigaretta leggendo un libro distrattamente. A proposito, hai già organizzato per l'estate?
1: È perché intanto sondo,
0: certo, comunque la risposta è no, non ho ancora organizzato, però
1: io vado a Pescasseroli una settimana, e poi da Pescasseroli da lì in poi
0: è tutto ignoto.
1: Mi piacerebbe seguire qualcuno. Poi ho detto, ma andiamo alle Azzorre, vogliamo sempre andare alle Azzorre. Lui fa, ma lì bisogna organizzare. Mi è venuto davanti il terrore di essere io
0: a dover organizzare.
1: Esatto, invece se venissi con te, Vic, organizzeresti a me andrebbe bene. La mattina mi dici il programma e via. Stessa cosa vale per la fidanzata di Fede, non
0: certo,
1: Fede.
0: No, ma va, Federico Russo. Ma quando mai? Vabbè, dai amici, niente. Adesso faccio finta di non aver sentito quello che mi ha chiesto la
1: Comunque
0: Maria.
1: Comunque a me piace dove vai, Se vuoi una settimana.
0: Si potrebbe fare. Sì, chi è che suona?
2: Buongiorno. Vicky e Mari. Volevo dirvi questa cosa che ho notato e che mi trasmettete ogni volta che vi ascolto. Anche se parlate di cose tristi, la vostra voce dà sempre la sensazione che voi stiate sorridendo. Siete fantastici, vi adoro.
0: Bello.
2: Ciao.
1: Grazie,
0: è un
1: vedi
0: po' la disperazione.
1: Tu stavi
0: più
1: sorridendo adesso, anche mentre ti dicevo, dai Vic.
0: No, ma
1: una
0: disperato
1: settimana,
0: dentro.
1: Ti prego, ma dentro.
0: Ma, certo, ma quella è la finzione radiofonica, dentro morivo. Dentro stavo già pensando, ma porca.
1: E adesso come glielo dico?
0: Adesso come ne esco da questa situazionaccia? Dai, ci fermiamo un istante, tra
1: e
0: poco torniamo.
1: Radio DJ One Nation
3: One Station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Allora, diamo delle idee per quest'estate. Quest'estate
1: è stata presa in considerazione, tra l'altro.
0: Ma per forza bisogna andare in Sicilia, che è un posto meraviglioso. Tra l'altro, non so se succede anche a te, quando vai in un posto, l'ultimo posto che hai visitato, se ti piace, diventa il tuo posto preferito. L'ultimo che ho visitato è Favignana, è la mia isola preferita in questo momento.
1: Bellissima, ma bellissimo. L'ho già vista, Vittorio.
0: Vabbè,
1: andiamo a Pantelleria, fai. Poi da lì giriamo la Sicilia. Dico, ma come? E la macchina? E fa, beh, ma andiamo in macchina. Ma io l'idea poi di ritornare in macchina con lui per
0: percorrendo
1: tutta
0: l'Italia. No, ma tu torni in aereo. Ma che ti frega? Come hai fatto tante volte che l'hai mollato lì in macchina e tu sei tornata bella fresca.
1: Ma tornare in aereo dalla Sicilia è come tornare dall'estremo oriente, non so
0: che
1: come
0: dire.
1: Ma è costosissimo.
0: Sì, se guardi adesso mi sa di sì. Vabbè, però intanto parliamo di questa destinazione, perché ci sono state, forse l'avrete lette, io no, delle polemiche dopo il matrimonio di Dua Lipa. Cioè, in realtà hanno fatto così, insomma, sono usciti degli articoli e hanno infelicemente associato, sai, gli soliti stereotipi sulla Sicilia. Comunque questa cosa è stata archiviata.
1: Ma come, dicendo ci scusiamo.
0: No, con un controarticolo,
1: sì,
0: capito? Elogiando.
1: Stai parlando del Telegraph, no? Che noi, il quotidiano che noi leggiamo tutti i giorni.
0: Sì, è un po' il nostro preferito. Fa un passo indietro e dice: no ragazzi, abbiamo scherzato, quello che stiamo scrivendo adesso è una dichiarazione vera e propria d'amore nei confronti di quest'isola meravigliosa che è, senza mezzi termini, la più bella isola di tutto il Mar Mediterraneo.
1: Allora, spiegano anche che diciamo l'incoronazione della Sicilia come la più bella isola del Mediterraneo non avviene solo sull'impeto emotivo,
0: Certo.
1: Che cazzata abbiamo fatto? Ma chi è che l'ha scritto tu?
0: Chi è che ha fatto sta cosa?
1: Ma chi ti ha detto va bene, pubblichiamo? Vabbè, ma è il risultato di uno studio rigoroso che ha messo a confronto 50 isole.
0: Sì, esatto. Adesso le altre 49 non le sappiamo.
1: Scusa, Sardegna.
0: Sarà la Sardegna, ci sarà stata. Però
1: forza.
0: Sarà arrivata seconda, fammi dire. Quasi prima anche
1: non
0: lei.
1: Lo sappiamo.
0: No, non lo sappiamo.
1: E
0: non
1: poi
0: ci sono
1: 30
0: scritte.
1: Sono i parametri differenti. Che i parametri mi fanno sempre ridere
0: anche,
1: perché di alcuni parametri io me ne faccio un baffo.
0: Me ne frego, certo. Sì. Sai quelle cose tipo accessibilità con le passerelle in legno verso la spiaggia.
1: Rotolo giù da una luna.
0: Non è che mi interessi molto.
1: Oppure attrezzatura, giochi per i bambini. Meglio di no, francamente. No. Sparpagliameli,
0: però.
1: Non me li mettere tutti insieme.
0: Comunque hanno detto che è un crocevia di gastronomia, di architettura, di cultura. Tutto plasmato con uno stile di vita che continua a seguire un originale ritmo lento, autentico, dove si fa tutto con estrema calma. Anche perché
1: anche questo però è uno stereotipo.
0: Sì,
1: forse il caldo.
0: Forse
1: però
0: il caldo d'estate.
1: Dipende. Però ovviamente questo concetto di slow living rispetto, mi immagino, non so, agli uffici della City di Londra. Senz'altro slow living, ma anche se venissero a dare un'occhiata a casa mia
0: è molto più,
1: diciamo,
0: lento.
1: Sì, rispetto a un dirigente d'azienda giapponese io sono leggermente più pigra, ecco, mettiamola così. Però è uno stile ricercato da molti come stato mentale, come ricerca del benessere psicofisico. Sto dicendo delle parole a caso.
0: No, brava, ti seguo. Però per darti Manfort ti dico che in effetti hanno intervistato un bel po' di persone. Cioè, non si sono limitati ad elencare il perché quest'isola è la più bella del Mediterraneo, così l'hanno eletta, ma hanno intervistato anche delle persone che si sono spostate o forse sono anche ritornate dopo delle carriere particolarmente favorevoli, positive. Hanno comunque deciso di tornare in Sicilia perché hanno detto: la Sicilia è un museo cielo aperto, l'unico luogo che supera la Sicilia in Italia è Roma, per cui diciamo è al secondo posto da questo punto di vista. E poi la luce, i paesaggi, il mare rende tutto meraviglioso.
1: Va bene, tutto questo per dire oggi un caro saluto alla Sicilia.
0: Sì, esatto, ci piaceva, dai, una bella notizia che riguarda una delle regioni più belle d'Italia. Dai, iniziamo la puntata.
1: Sai che lo stai facendo tantissimo in questo periodo.
0: È vero, è un periodo dove lo sto. Anche ieri la Mari mi ha parlato, a un certo punto devo aver spento il cervello e parlo.

0: lo sai, poi la togliamo.
1: Lo so, sai, il tempo vola.
0: Che bello, vabbè.
2: Bella. E poi tra l'altro non si capisce mai, è nato prima l'uovo o la gallina. L'hanno fatta prima Venditti o l'hanno fatta prima, come si chiamano questi, crowded house.
0: Esatto.
2: Cioè una casa piena di gente.
0: Brava,
2: affollata. Non si sa, ma comunque ci piace pensare che loro abbiano copiato lui. Però il picca visto probabilmente
0: 87,
2: è successiva, no?
0: 87-91.
2: Ma a noi piace pensare il contrario, così come quando Albano vinse la causa contro Michael Jackson per i cigni di Balakan, che non ho mai sentito nella mia vita la canzone, ma la vinse.
0: Sai che non mi ricordo, alla fine avevano patteggiato forse.
2: Sì, forse.
0: Però
2: sì,
0: mi ricordo molto bene,
2: due o tre note.
0: Mi ricordo molto bene il punto di partenza, cioè il figlio di Albano che ascoltando l'album di Michael Jackson,
2: ma questo è un pezzo del papà.
0: Ma questo è uguale, pari pari, l'ha presa dal papà. E mi faceva impazzire l'idea che Michael fosse venuto un giorno in Puglia, tipo, e ascoltare. Potrebbe essere. Ho detto, c'è che ci faccio un pezzo dell'album. Va bene, allora, con che cosa vogliamo
2: partiamo,
0: su che
2: con
0: cosa
2: i mattinieri,
0: oggi?
2: Dai, ragioniamo con il classico detto, il mattino ha l'oro in bocca. È vero? Per alcuni sì, per altri no. Io sono molto contenta perché tu lo sai, Vic, che io non sono mattiniera proprio per niente.
0: No, tu niente. Invece a me piace, cioè mi piace il fatto di svegliarmi presto, fare tutto quello che devo fare e poi avere ancora buona parte della giornata. Poi non è che puoi andare avanti fino alle 3 di notte, se no il giorno dopo da capo non ce la fai.
2: Io però, così che faccio.
0: Però ti svegliandoti più tardi. Invece se parti presto, diciamo, poi chiaro, vai a dormire presto, però hai buona parte della giornata liberata da tutto quello che era l'impegno.
2: Ma non è così più bello girarti dall'altra parte, no, e dire tutte le cose che devo fare io le posticipo.
0: le pospongo
2: e le posticipo sempre di più. A più non posso, no, a tutto spiano.
0: No, mi sento molto più libero, molto più leggero.
2: Io no.
0: Comunque hanno fatto
2: allora
0: lo studio
2: globale.
0: Allora
2: una nuova ricerca, sì. Sui cronotipi, no? Ovviamente tu di che cronotipo sei, l'abbiamo già detto, sei mattiniero. E invece io sono nottambula, ok?
0: Esatto. Diciamo che non c'è una risposta esatta comunque, cioè è meglio la mattina, è meglio il pomeriggio, è meglio la sera. Ognuno è diverso. La capacità produttiva cambia molto in base all'età.
2: Sì.
0: Quindi forse... Cosa vuol dire? Che da piccoli parti prima o da grandi parti prima? Cioè invecchiando...
2: So, vai avanti, andiamo avanti.
0: Ci ragioniamo su questo. Poi in base alla professione, chiaramente se fai il panettiere mi viene da dire
2: devi svegliarti per forza presto.
0: Esatto.
2: Ma non più, stanno un po' cambiando anche le condizioni, perché chi è che va a prendere il pane alle 7 della mattina?
0: Non lo so,
2: adesso?
0: Però sai. E poi
2: anzi,
0: alla cultura.
2: Arrivi la sera e dici, ma me lo dovete dare per forza che è di marmo?
0: No. Poi lo rifanno anche, però diciamo la grande quantità di solito la mattina. Insomma, tutte queste differenze. L'ultima cultura.
2: Sì, no, non l'hai detta, ma io l'ho percepita.
0: E queste differenze possono avere un impatto anche sui percorsi della carriera. Cioè, mi viene da dire anche che cambiando lavoro, banalmente. Comunque, hanno intervistato 1,5 milioni di persone.
2: Sì, anche perché il punto è questo: cioè, noi siamo, il nostro mondo del lavoro è basato sul cronotipo che è attivo al mattino.
0: Sì.
2: Ma questo rischia di penalizzare altri profili che possono essere importanti ugualmente, quindi i lavoratori più giovani, chi lavora in ambiente creativo tipo noi.
0: Sì.
2: E poi persone che collaborano invece con team distribuiti su paesi con fusi orari diversi.
0: E bisogna mettersi d'accordo su quale fuso orario prendere.
2: Mio marito,
0: in
2: per esempio, non ci sono mai le vacanze perché è festa da noi, non è festa da un'altra parte, anche gli orari. Per esempio, i tedeschi, loro vogliono mangiare alle 6 di sera. E io dico, com'è che tu finisci alle 9?
0: Ma perché non sta
2: perché quando ha finito
0: con
2: i tedeschi, e poi ci sono gli italiani che dicono, hai visto cosa hanno detto sti tedeschi, capito?
0: Senti, ti voglio dare una brutta notizia, cioè va bene che gli ambiti creativi possono essere tipo il nostro e quindi avere degli orari,
2: per forza,
0: però la radio inizia la mattina anche presto e ti voglio ricordare che presto inizieremo presto.
2: Sì, ma non mi ci far pensare, Vittorio, non mi ci far pensare perché luglio è lontano.
0: E mica troppo. Allora, l'Italia è al primo posto per quanto riguarda le persone più attive al mattino. Più della metà dei nostri lavoratori sono molto più attivi alla mattina e siamo seguiti dalla Danimarca, Danimarca, che comunque fa sempre bella figura dire che siamo davanti alla Danimarca.
2: Sì, è vero, perché di solito sono sempre davanti loro.
0: Davanti alla Svezia, che è terza, e Singapore, fammi dire, cioè ci sono tre posti precisi nel mondo, sono Danimarca, Svezia, aggiungerei anche Norvegia, stupo, e per Singapore, e noi li battiamo tutti.
2: Pazzo. No, Singapore è il paese che ha la quota più alta di persone più produttive la sera. Ecco perché io dovrei andare a vivere a Singapore, perché mi ritroverei tra dei miei simili. Hai capito? Tutti con la questo. Sveglia alle 10:30.
0: Vai a fumare a Singapore, vedi cosa ti dicono.
2: Lo so,
0: ti impalano. Vabbè, insomma, niente, questo era per anche un po' per sondare con i nostri ascoltatori com'è lì la situazione. Anche gente che magari, che ne so, in una coppia, in una famiglia, così gli orari sono un po' sballati, che potrebbe essere, no? Che per lavoro uno si deve svegliare molto presto e l'altro invece un po' più tardi. Per cui, insomma, se volete...
2: Ma anche per i lavori i lavori di ristrutturazione, ne stavamo parlando ieri.
0: Sì.
2: Ovviamente da noi c'è una persona che lavora di notte e quindi alle 7 del mattino, che già mi stai trapanando, tra l'altro da un anno e mezzo, questo è il mio
0: le
2: modo
0: balle,
2: di usare le balle,
0: sì.
2: Tra l'altro che non le ho più, sono diventate traforate come dei pizzi, eccetera.
0: Per cui va bene, dai, ricordiamo il numero se volete, siamo qui, 347 342 5220.
3: È un po' di

0: Buon vento!
1: Alfa, Giova, buon
2: bella,
1: vento!
2: Buon vento, ci porta subito in barca.
1: Che bello, sì, esatto, perché di barche stiamo per parlare. Adesso in questo caso purtroppo non proprio barche a vela, che quindi sfruttano, diciamo, i venti per muoversi, ma barche a motore anche molto grosse, che però, proprio perché hanno dei motori, a volte hanno dei guasti tecnici e non riescono a partire. E in questo caso era un problema, ed era un problema legato agli esami scolastici sull'isola di Ischia, nello specifico.
2: Sì, e in 12 in pratica hanno raggiunto Ischia da Procida, tra l'altro Procida, uno dei posti più belli del mondo, a bordo di due gommoni che sono stati noleggiati per evitare dei ritardi. Il ritardo avrebbe compromesso lo svolgimento degli scrutini di esame.
1: Allora,
2: ma sono già iniziati gli esami, quindi
1: penso di sì.
2: Non è appena finita la scuola, non ci
1: capisco
2: più niente.
1: Tra l'altro oggi o domani finisce la scuola? Poi dipende
2: ieri,
1: anche qui dalle zone.
2: Ieri, esatto, a seconda delle varie parti d'Italia.
1: Comunque,
2: però insomma, siamo agli sgoccioli.
1: I professori si erano recati all'alba

0: traghetto è stato cancellato, cioè il viaggio di questo traghetto, per via di un guasto tecnico. Quello successivo era un aliscafo,
1: ma dopo due ore
0: più tardi, quindi troppo tardi, e allora in 12
1: non ci sono persi d'animo, vabbè. Bravi. Ma è gente di mare, che ne sa,
0: certo.
1: Wow.
0: Hanno preso due gommoni,
1: hanno affittato due gommoni, ma non c'erano nello stesso posto, quindi sono andati in due posti diversi, hanno affittato due gommoni.
0: Bello.
1: E così, come dei James Bond.
0: Sì, ma ecco. Poi mi piace perché è un
1: perché me li immagino non schizzati di acqua di mare, nemmeno
0: ma qualcuno
1: nemmeno
0: deve,
1: sgualciti.
0: Qualcuno deve stare a prua per farlo planare. Sai che c'è sempre questa cosa che sennò rimane impennato il gommone, per cui bisogna che qualcuno vada a fare da zavorra davanti. Va
1: e
0: bene,
1: sono
0: dai.
1: Arrivati e hanno potuto dare l'avvio alle sessioni di scrutinio.
0: A me mi piace molto, scusa, la chiusura dell'articolo che dice: una volta sbarcati, i docenti si sono diretti rapidamente. E certo.
1: E per forza, poi dice:
0: no, cosa dovevano fare? Andate al cinema.
1: Sulelle caffè.
0: Fatto tutto di corsa apposta. Vabbè, ci sta ancora una canzone. Nel frattempo ricordiamo anche il numero, così tra poco sentiamo qualcuno di voi al 347 342 5220.

0: dà l'idea un po' più.
1: Sì, vabbè,
0: non so perché.
1: Esotica. Era Will You Be There, l'album di riferimento per Michael Jackson era Dangerous, uscito nel 91, mentre il pezzo di Albano era dell'87.
0: Sì, precedente. Per cui,
1: essendo precedente, è da lì che poi
0: c'erano,
1: è stata fatta
0: 37
1: la
0: note successive in comune. 37 sono 37.
1: Va bene che le note sono quelle, però girale e rigirale 37 in fila. Ma poi alla fine si era chiusa, giusto per dare questa informazione a chi come noi non la ricordava perfettamente, con questa sentenza
0: in appello,
1: che
0: dice... perché esatto. Prima invece era stato riconosciuto.
1: Sì, prima hanno detto no, ha ragione Albano, poi no, ci ripensiamo. Insomma, alla fine è stata così, è stato scelto di dire no, c'era una canzone ancora prima,
0: non soggetta a copyright,
1: quindi alla fine libera,
0: era del 39.
1: Esatto, se no bisognava andare a dargli sia Albano che Michael Jackson i 5.000 miliardi a questo qui del
0: perché
1: 39,
0: perché la canzone del 39 a sua volta era ispirata ai canti dei nativi americani. Allora
1: però, ragazzi,
0: dovevi risalire a toro seduto, era lunghissima,
1: era troppo difficile, e quindi niente, pari patta. Allora, prima della pubblicità vogliamo leggere dei messaggi.
0: Francesca dice questo a proposito di Singapore, no? Sì. Che abbiamo detto che mentre l'Italia resta il paese con il maggior numero di mattinieri, cioè persone efficienti e attive
1: la mattina presto
0: sul posto di lavoro, invece Singapore è il contrario, no? E ci dice: mia nipote studiava a Singapore e l'allenamento di pallavolo iniziava alle 11 di sera e finiva all'una di notte, e per loro era assolutamente normale. Ma io devo andare a vivere a Singapore.
1: Ma perfetto, all'una poi
0: Singapore.
1: Esci, hai fatto il tuo allenamento, hai fame, vai comodamente a cena all'una, così verso le tre torni
0: perfetto
1: a casa, ti guardi un paio di puntate di una serie,
0: prendo il riso rosso fermentato verso le 4.
1: Le 4.
0: Perché sai che devi prendere due ore dopo aver mangiato.
1: Certo, e beh, alle 6 della mattina vai comodamente a dormire, bello riposato. Senti invece Francesca, poi andiamo in pubblicità.
2: Ciao Vic e Mari, sono Francesca. Io se dovessi lavorare dopo le 9 di sera morirei di fame, letteralmente andrei a elemosinare, perché dopo cena muoio, proprio veramente rinasco alle 6 del giorno dopo.
1: Che ciao. Mi piace che svenga dopo cena, come tra l'altro faccio anch'io. C'è la pubblicità.
0: Infatti io non l'ho capita.
1: Io benissimo,
0: ciao.
1: Torniamo tra poco.
3: Sì, Vicky e Mario
4: tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Radio DJ consiglia
12: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
13: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
12: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué. 2 show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli, Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Ed Sheeran su Radio DJ. Allora, prima della pubblicità, un paio di cose. Ci siamo informati su Albano e Michael Jackson, che ovviamente è una cosa chiusa ormai da tanti anni, però non la ricordavamo così nel dettaglio.
1: Poi si chiama i cigni di Balakama. Io ho detto di Balakan perché

0: Mi fai segno perché sta per finire il disco, mi sono accorto.
1: Allora, Dracula. Io mi sono appena esaltata perché sai che abbiamo pubblicato un reel, Vic, dove... Ma dove eri alla festa di Radio DJ? Non t'ho quasi mai visto. Vabbè, a un certo punto io ero a cantare davanti, no? E cantavo i Giorgia, e Matteo ha fatto un reel, no? E Giorgia ha scritto, nell'immagine ha scritto, nella caption ha scritto: una cantante dalla voce meravigliosa, un buttafuori allibito, perché c'è un... Ha detto alla sicurezza che mi guarda veramente malissimo. E Giorgia . E Giorgia ha appena scritto: confermo tutto.
0: Lei c'era e ti sentiva, tra l'altro. Sì, chi è?
2: Buongiorno, sono l'avvocato di Giorgia.
1: Certo.
2: Volevo diffidare pubblicamente la signora Marisa Passera, certo, dal cantare ancora in pubblico le canzoni della mia assistita. Sì. Grazie.
1: Certo. Hai ragione.
0: Comunque io però mi sono guardato tutto il concerto da dietro, sì, fortunatamente, e non ero lì nel pubblico davanti come la mia collega Marisa Passera, sì, che a un certo punto la volevano tirare su tutti. Chi passava doveva tirare su la mare, ma lasciatela lì.
1: Ma il giorno dopo non era più possibile perché avevano bloccato proprio quell'ingressetto, che era molto facile per me stare lì, era bello. Perché diciamoci la verità, non te lo godi il concerto da dietro.
0: Perché vedi diciamo il backstage con tutti gli artisti che passano, sì, però, che salutano, è molto bello, però non vedi una mazza.
1: Io voglio proprio stare in faccia e cantarti la tua canzone.
0: Ma certo, bene, e in modo ordinato. Sì. Dietro hai quei monitor di servizio, però allora me lo guardo da casa. Vabbè, insomma. Senti, è il momento di regalare il premio fedeltà.
3: Premio fedeltà. Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Premio fedeltà. La DJ Box la regaliamo a Martina da Genova, che sta per parlarci di lei e di suo marito Federico, che però fortunatamente vanno d'accordo, sono ottambuli. Martina?
4: Ciao,
1: ciao a tutti. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, come diceva il Vic, tu e Federico siete nottamboli, però sì, per adesso state vivendo bene così. Ma
4: siamo appunto due nottamboli come te,
1: certo,
4: però preoccupatissimi, perché fra un po' dovremo portare a scuola le nostre figlie entro le 8, e io dicevo quando dovevo andare a scuola io non ci arrivavo mai puntuale alle 8, quindi anch'io, portare delle altre persone sarà praticamente impossibile secondo me.
1: Perché oggi le vostre figlie hanno 2 anni e mezzo e 5 mesi, per cui
4: esatto,
1: quella di 5 mesi
4: all'asilo, però con tutta calma arriviamo con già attività iniziate, sempre per ultimi, sempre
0: certo,
4: tutti.
0: Ma scusa, l'asilo che ora inizia, Martina?
4: Ma l'asilo apre alle 7:30 per permettere giusto alla gente che deve lavorare presto di essere presente,
0: certo,
4: al lavoro.
0: E voi a che ora arrivate rispetto?
4: E noi tendenzialmente cerchiamo di arrivare entro le 10 con tutta calma.
0: Dalle 7:30 alle 10.
4: Non male, comunque non è che siamo.
0: Certo.
1: Però voi lavorate entrambi, però successivamente.
4: Sì, diciamo che io perché non mi sa nessuno, però
1: non lo sapremo mai.
0: Martina, che ti sentiamo molto male. Cos'è che fate?
4: Non ho un buon rapporto con la puntualità mattutina,
0: è un problema, sì, certo, non è una questione solo di lavoro.
4: Annoso problema.
0: Senti, quindi qui le 10 vuol dire almeno portarle sempre a inizio terza ora di scuola,
4: sì,
0: cioè le prime due ore.
4: A scuola credo che potrebbe essere un problema.
0: No, sarà un problema, però c'è ancora un po' di tempo per pensarci.
4: No, infatti, faremo dei training, cercheremo di metterci delle sveglie.
0: Brava. Piano piano, non so, 20 minuti l'anno, da adesso in avanti, in modo da poter pareggiare. Va bene, ne avete ancora 4 circa, dai, organizzatevi.
4: No, ma infatti ce la faremo, ragazzi.
0: Ciao,
4: siamo
0: Martina,
4: fiduciosi.
1: Ciao,
4: grazie mille.
1: Ciao.
4: A

0: Una canzone che tutte le volte che suoniamo a Radio DJ ovviamente scatena i messaggi degli ascoltatori con un sacco di ricordi, gente che si era sposata con questa canzone, qualcuno che ricorda il suo papà perché insomma adesso non c'è più, però era una delle sue canzoni preferite, anche perché era in realtà, c'era questo trick, due canzoni bellissime messe insieme da una voce meravigliosa.
1: Che è quella di...
0: Israel Kamaka We Wole.
1: Bravo! Sì. Kamaka We Wole, io dico, invece tu fai olè, olè, come per dire,
0: mi piace
1: l'ho detta
0: guizzo.
1: Giusta, sì,
0: esatto.
1: Sì. Che mi sembra lui non ci sia più.
0: Non c'è più, non sì, c'è più, sì, no, sì. Hawaiano era un omone gigantesco e purtroppo è morto qualche anno fa, però ci ha lasciato appunto in eredità questa canzone bellissima.
1: E la capacità di dire il suo cognome.
0: Esatto.
1: Kamaka We Wole.
0: Esatto. Allora, senti, prima di chiudere questa puntata, mettiamo un po' insieme tutto quello che abbiamo detto, e cioè prima parlavamo della difficoltà anche di convivere quando magari si hanno degli orari molto diversi, bisogna anche organizzarsi. A volte la convivenza, cioè non è che te la sei proprio scelta, no? Arriva per una serie di motivi. In questo caso c'è una convivenza però che è stata fortunata.
1: Sì, molto bella. Già avevamo parlato una volta di questo progetto di co-housing dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e in pratica ha creato un progetto che si chiama Insieme Siamo Migliori, no?
0: Sì.
1: In questo caso era un co-housing intergenerazionale, cioè persone più anziane che però avevano spazio in casa ospitavano un giovane studente.
0: Esatto, perché va da sé, chi è anziano e ha tanto spazio magari si sente un po' solo e quello spazio non è sfruttato ed è un peccato, dall'altra parte il giovane studente di solito che non abita a Roma in questo caso, quindi arriva da fuori, ha bisogno invece di un posto
1: trovare
0: dove,
1: un tetto,
0: dove studiare,
1: un tetto sulla testa.
0: E si sono incontrati questa signora di anni 83 e tra gli altri adesso
1: sì,
0: parliamo
1: tra gli altri,
0: di un
1: però il messaggero diciamo celebra un caso di convivenza che ha raggiunto un anno, infatti sono usciti a festeggiare, a mangiarsi una pizza.
0: Esatto, lei 83, lui 20, quindi sì, anche credo con dei ritmi, non solo proprio le sveglie ma anche proprio i ritmi diversi. Però la cosa divertente insomma di questo articolo che riassumiamo velocemente è che si sono come dire completati vicendevolmente. La cosa era partita ovviamente con un annuncio, la signora aveva un'amica, gli ha detto ma perché non fai questa cosa, quindi lei ha partecipato e aveva detto allora va bene avere degli studenti a casa però nel weekend io voglio ospitare i miei figli, per cui settimana corta. È che si è trovata talmente bene con
1: che
0: il suo nuovo coinquilino,
1: senti rest
0: rimane.
1: Vabbè, diciamo i nomi, lei è la signora Iris e sì, lui invece è
0: Pasquale. Esatto.
1: E ovviamente raccontano della loro convivenza, mi fa molto ridere perché lui le dà ancora del lei,
0: certo,
1: dopo un anno,
0: dopo un anno le dà comunque della signora Iris,
1: per rispetto alla signora sì, Iris, e ha dovuto appunto modificare però in meglio secondo la signora Iris appunto le sue abitudini, no?
0: Sì,
1: per esempio lui era molto distratto, si dimenticava le chiavi di casa, poi una volta se le ha dimenticate
0: la signora Iris non gli ha aperto.
1: No, dormiva, no, aveva già messo l'allarme, arrivederci, ciao, grazie, lui ha dormito in macchina.
0: Per forza,
1: e il giorno dopo ha imparato.
0: Sì. Esatto, poi sa fare la lavatrice, gli ha insegnato la signora Iris.
1: Sì. Ma lui com'è arrivato? Proprio
0: no,
1: lo sapeva
0: lui
1: fare una mazza.
0: Stendere e apparecchiare benissimo la tavola, gliel'ha insegnato la signora Iris. Però un giorno la signora Iris era cascata e quindi lui l'ha aiutata, l'ha rialzata, l'ha medicata. Insomma, giustamente
1: comunque
0: si è aiuta.
1: Io trovo bellissimo,
0: molto.
1: Io da vecchia lo farò, non manca molto.
0: Sei la mia signora Iris.
1: Tra le che la signora Iris è autonoma e ha la patente, quindi è lei,
0: vedi,
1: che lo porta in giro.
0: Vedi come ti lascio fuori di casa io, che dormi nella macchina che non hai. Va bene, allora cosa facciamo? Mettiamo l'ultima canzone. Eccola.

0: Tu cosa fai questa sera? È il disco di Noemi su Radio DJ, l'ultima canzone di oggi.
1: Allora, devo salutare la mamma di Noemi, perché a parte lei che DJ, Noemi mi ha detto: guarda Mari, che mia mamma, che è giovanissima, questo l'ha detto per tranquillizzarmi,
0: sì.
1: mi ascolta sempre, sei la sua preferita. Ma io ho detto: ma scusa, ma dille di scriverci, così lei
0: la chiamiamo,
1: intervistiamo, la chiamiamo.
0: Ma signora mamma di Noemi, ma le regaliamo anche un premio fedeltà.
1: No.
0: Cioè.

0: No, ma non credo.
1: Ma DJ Box non si nega a nessuno.
0: Figurati a lei, però no. Mi faceva ridere, la volevo salutare. Grazie mamma di Noemi.
2: Allora senti, chiudiamo con un ultimo vocale a proposito di situazioni in casa difficili da gestire, ma difficili davvero. Senti.
3: Ciao Radio DJ. Io e mio marito facciamo i turni da una vita e per stare dietro ai figli senza dover aver bisogno degli altri abbiamo sempre sfalsato i turni, quindi quando lui fa il mattino io faccio la notte, quando lui fa il pomeriggio io faccio il mattino e quindi a casa nostra c'è sempre uno a sveglio e uno a letto, è un terribilissimo problema.
2: Certo.
3: Ma purtroppo non si può fare altro, adesso quando i figli saranno più grandi sarà... molto più veloce,
1: sarà un'altra vita, potrete finalmente
0: conoscervi anche
1: come Lady
0: Oak. Ma te cosa piaceva, esatto, un po' Lady Oak, cari,
2: incontrate a un certo punto a pranzo quantomeno. Va bene, dai, ci fermiamo perché siamo arrivati in fondo a questa puntata, ma torniamo domani alla stessa ora. Bacio a tutti.
4: È finito di chiamare, ciao a tutti.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Sto lavorando fresco, Polli, facciamo presto. Pesto, lavorato.
7: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con FiuSti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiuSti.it.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è... MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mancano pochi secondi alle 2.

0: dai DJ Angelo, dai.
1: Shakira
0: Burna Boy con appunto dai.
1: Fa un po' fatica, vero Michele?
2: Mi levate sta musica per favore, se no facciamo il circo.
3: Ciao belli, con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao
4: belli.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: Questo è il programma per te.
11: Ciao belli!
2: Dalle 2 alle 3. Mi levate sta musica per favore, se no facciamo il circo.
1: Va bene.

0: Ciao Talent Over 40 c'è Massimo Monaco con Sei nell'anima.
1: Vai, un classico.
2: Sei nell'anima.
1: Insomma, manca un po' di voce, eh.

0: basta così.
1: Partiamo da qualcosa di più facile.
2: Ad aprire questo grande martedì ci ha pensato una voce che di freschezza anagrafica ne ha vista passare parecchia, ma il talento, quello è intatto. Ciao belli! E bentornato a lui, Coach Mirko, l'uomo che ieri ha convinto le donne di mezza Italia a fare scorta di panna da cucina per motivi che con la cucina non c'entrano quasi nulla. Oggi il coach torna in studio con un nuovo tutorial. Questa volta si rivolge a una categoria specifica, le mogli con l'amante. Mirko, il microfono è tuo. Noi prendiamo appunti.
3: Se stai insieme a tuo marito, ma pensi sempre all'amante? Quando stai insieme a un uomo, ma non c'è più connessione emotiva, non c'è più niente. Lui piano piano se ne accorge ed è per questo che si allontana da te. Pensa a chi pensi la mattina quando prendi il cellulare. Qual è quel messaggio che tu puoi ricevere? Da chi dei due uomini ti piacerebbe riceverlo?
2: Non abbiamo ancora finito di parlare di coppie e come potremmo, che già ci aspetta uno degli appuntamenti più amati, un nuovo episodio della famiglia Vairo, la saga Sky che racconta la vita di coppia come raramente si è visto. Protagonista di oggi il mitico Matteo, alle prese con un viaggio in compagnia della sua dolce metà. Romantico? Avventuroso? Sopravvissuto? Scopriamoli insieme.
4: Amore, ma ho visto che hai sprecato un sacco di soldi per i trucchi.
5: Ma io li compro per vedermi più bella. E comunque anche tu spendi un sacco di soldi per il vino.
4: Ma io pure lo faccio per vedersi più bella.
5: Ah, fanculo, va.
2: Nel lifestyle di oggi entriamo nel cuore di Torino, dove un ragazzo ha deciso di non aspettare l'inquilino giusto, ma di andarselo a cercare. La sua mansarda era vuota da mesi. La soluzione? Assolutamente fuori dagli schemi. E ha funzionato.
6: Se stai cercando una casa a Torino, questa potrebbe fare al caso tuo. È un monolocale,
0: rappresenta in musica,
6: davvero spaziale. Si trova in centro a due passi da Piazza Castello. Hai visto che bello? È una mansarda di 38 metri quadri, un vero gioiello.

0: meglio di Milano.
1: Adesso non facciamo paragoni.
2: E per le news più fresche, non è andata benissimo al nostro amatissimo Paolone, che si era candidato al comune di Reggio Calabria. Sì. Ma niente scoraggiamento, Paolone ha già annunciato che tra 5 anni ci riproverà, ci riprova. A tornare in pista più motivato
3: non
2: che mai.
3: Allora, siamo con il signor Paolone, ecco, lei è stato candidato al comune di Reggio Calabria. Noi a 10 giorni della votazione siamo ritornati a risentirlo. Sì. Ecco, come commentiamo questa sconfitta? Perché lei già si vedeva a Palazzo San Giorgio.
4: Io onestamente mi sentivo già a Palazzo San Giorgio, perché certo, vedevo già a pelle tutte le persone che passavano di qua, che si pigliavano i volantini, fermavano, mi domandavano il mio programma, quello che avevo in mente di fare. Certo, forse non sono arrivato a Palazzo San Giorgio perché non ho il diploma, sono il testo superiore.
5: Ma
4: la gente questa si è spaventata, qualcuno magari gli ha messo nella testa che non avendo il diploma non posso andare.
3: Però lei è un grande lavoratore, e questo è l'umiltà che lei ha, perché è
4: esatto, lavoratore. Esatto, e forse il mio progetto che avevo io non ci voleva un diploma, perché fare una strada, fare l'illuminazione, fare la rete fognaria, la spazzatura, e poi principalmente mi battevo per i giovani che volevo che rimanevano a Reggio Calabria.
5: Faccio più tardi,

0: Bordighera, Bordighera.
1: Gli Outcast dal 2004 su Radio DJ.
0: Ce l'abbiamo un amico da casa alle 14.11?
2: Sì, ce lo abbiamo.
0: Vai allora.
3: Qualcuno fa l'aperitivo, sì, va a mangiare qualcosa, fate qualcosa.
1: In che senso?
3: Siamo qua. Se c'è qualcosa, fate l'aperitivo, andiamo a mangiare una bistecca alla valle.
1: Anche una bistecca.
3: Fatemi sapere qualcosa, se c'è qualcuno in giro. Vabbè.

0: me la farebbe, sinceramente.
1: Dedicheremo alla lettura con la classifica dei libri più letti della prima settimana di giugno.
0: Certo.
1: Ma c'è anche un'altra storia da raccontare. Domenica scorsa da noi alla 1212 è arrivato un giovane cantante che ha scelto di stare tra il pubblico anche anziché sul palco.
0: Certo.
1: Il suo nome è Dante Risparmio.
0: Si chiama Risparmio. Vai.
2: Bella pro.
1: Buongiorno.
2: Allora, io mi chiamo Risparmio.
0: Sì. Buongiorno Risparmio.
2: Sono un rapper qua di Milano. Vi ascolto spesso, no?
0: Ci fa piacere.
2: Perché, cioè, praticamente i miei quando ero piccolo mi portavano a scuola e ero obbligato a sentirvi al ritorno, no? Quando uscivo. Quando andavate in onda a Luna.
1: Sì, è vero.
2: Oh, raga, com'è? Vi siete ripresi?
0: Siamo qua.
2: Figa, l'altra sera era il 1212.
1: A Papi Lacherigia.
2: Sì, però quello della domenica. E niente, allora, l'altra sera era il 1212, mi sono fatto la foto con ernia, con gomi, con fibra. Minchia, fibra, gli ho attaccato una pezza, gli ho raccontato del progetto.
1: Sì.
2: Che mi chiamo Risparmio.
1: Certo.
2: E con gli incassi dei miei concerti faccio buoni postali. E vado in giro. Lo sapete che adesso escono i BTP nuovi, danno il 2,80 all'anno?
1: Veramente?
2: Cioè, se tu gli dai 10.000 euro, tra un anno ti danno 10.280 euro.
1: Ma io ti chiamo tutti i giorni, interessantissimo.
2: Io sono Risparmio, mi chiamo Risparmio, il mio nome d'arte.
1: Sì,
2: se vado al ristorante,
0: diciamo.
2: Se vado al ristorante con la tipa, smezzo. Anzi, bro, a volte, vi dico la verità, non ti do a nessuno.
0: No.
2: Minchia, faccio finta di lasciare a casa il portafoglio. Così faccio il colpaccio e mi porto a casa la cena totale. La Gepa comunque ci sta dentro anche col fatto del conto che ogni tanto paga lei.
1: Ah, ok, insomma. Ok, vabbè, ci sta.
0: Guarda che a lungo andare secondo me la tipa poi ti morde.
1: Certo,
0: te lo dico.
2: Ma virgola, Ferro, cioè... cioè, oh,
1: ma come virgola?
2: Ma virgola, cioè vuol dire non, cioè, non è detto.
1: Certo,
2: non è detto.
0: È
2: se mi lascia non è che possiamo farne un dramma, no, come diceva mio nonno quando ascoltava Lucio Battisti.
1: Certo.
2: Io e la mia ragazza siamo insieme da 12 anni.
1: Ah, 12 anni.
2: E niente, è stiamo frequentando il corso prematrimoniale.
1: Addirittura.
2: Infatti le ho dedicato un pezzo dell'album che si chiama Corredo. Perché in Corredo parlo che è difficile per mia suocera scegliere le posate.
1: Certo.
2: Ferro, ascolta un attimo, già che hai divorziato, una domanda, Roby.
1: Sì, vai.
0: Ecco.
2: Quando divorzi, no, dalla moglie, devi ridare il corredo o lo tieni con te?
0: Ma non so, ma non
2: io non cerco le

0: triste come i miei colleghi.
1: Bravo, questo ci piace.
0: Io di notte vado a fare la pace con le bande di latino.
2: No, ma li lascia perdere.
0: Però non lo capiscono. Infatti, ve l'ho già detto l'altra volta, sì. Mi manca un orecchio. Sì. Me l'ha tagliato a Ido Gutierrez, il capo dei latinos di Rogoredo. Okay. Comunque io ho 23 anni, sto insieme alla mia ragazza da 13 anni, ne avevamo 10 in quarta elementare. Fare i buoni fruttiferi è meglio che fare brutto.
3: Okay. È vero, ci sta.
0: Diga, mamma Cell. Oh, scusate, mia madre. Sì. Pronto, mamma.
4: Ugo, guarda che mi hanno scritto risparmio merda sulla portiera della macchina. Io, signora, sinceramente, purtroppo, comincio ad aver paura. E tuo padre, come al solito, non sa un cazzo perché gli interessa solo il Pio Esposito.
0: Mamma, non ti preoccupare, cioè, lo cancello io con la bomboletta. Okay. Vai,
4: sì, ma devi anche capire che quest'idea di girare alla notte a far pace con le bande non va per niente bene. E anche la tua intenzione di fare il rapper, ecco, non è vincente. Io ne vorrei discutere anche con tuo padre, sì, ma adesso che il Pio Esposito ha segnato 2 gol in nazionale, non gli si può parlare.
0: Vabbè, dai, non ti preoccupare. Adesso pensiamo all'incontro con i genitori di Micaela, con i tuoi consuoceri.
3: Ah, cavolo.
0: Sono 12 anni che stiamo insieme e ancora non vi conoscete.
3: Ma come può essere?
0: La mamma di Micaela ha fatto il corredo con scritto UM ricamato, Ugo e Micaela.
4: Ascoltami bene, Ugo. A me della mamma di Micaela non me ne frega un cazzo. Sei troppo giovane, pensa a che poi il tempo passa e ti viene il e lo puoi usare solo da pelle di daino quando lavi la macchina alla domenica.
3: Non ha tutti i torti,
0: mamma, dai, mi prende male quando sei così, cioè, vedi, ad avere genitori così volgari, uno che pensa solo all'Inter, c'è l'altra che dice le parolacce e poi riesce il figlio che fa il rapper buonino, figa. Mamma, dai, ne parliamo stasera a cena che c'è anche papà.
4: Ah, bene. Va bene, Ugo, e prima di venire a casa comprami 2 stecche di MS e 2 bottiglie di grappa che in casa è finita. E poi stasera devi uscire perché io e il papà abbiamo la serata a Scambisti e vengono 2 amici da Voghera e in mansarda.
0: Questo lo vedi? Va bene, mamma, dai. Ci vuol pazienza, Angelo. Io sono convinto che un giorno anche i miei, cioè, cambieranno. Sì, è mia mamma, Roby, è mia mamma, bro, guarda. Però cambierà. Io sono fiducioso che cambierà. Senti, Ferro, zio, ti ho visto la festa di Radio DJ, sì, che tua moglie ti portava a fare i selfie con i cantanti. Oh, ma sai che mi cringiavo, ero così cringiato che avevo le dita dei piedi, figa, raccolte sotto delle... Non riuscivo più a camminare dalla cringeria.

0: Moi DJ Angelo, vai! J-Ax, Fia, io su Radio DJ.
1: Bravo, quanta J-Ax carica, come ciao, quella Ale dei nostri ascoltatori, è 14:21.
2: Due stecche di MS.
1: Ciao!
3: Ragazzi, ma perché non facciamo tornare il mitico Meringa?
1: Giustino,
3: sono una vita Meringa, di anni, cioè, che non, sì, non lo si sente più.
0: Hai ragione.
3: Qualcuna delle sue telefonate mitiche.
1: Ok.
4: Angelone, Ferro, okay, avete notato che parlo italiano meglio Paolone di quello che lo intervistava?
1: Ciao,
5: ciao, forti DJ Angelo Roberto,
0: vai grande
5: con ciao, ciao belli a parti lei like DJ,
1: bravo, bravo, grazie, ma io sto cercando lui, aspetta, è lui,
0: eccolo
1: è lui,
0: lì,
1: lui,
0: eccolo lì, lui,
6: qualcuno mito fa l'aperitivo, va a mangiare qualcosa, fate qualcosa,
1: sì,
6: si sa qualcosa, fate presto, l'aperitivo, andiamo a mangiare una bistecca alla valle,
0: 14:22,
6: fatemi sapere qualcosa se c'è qualcuno in giro,
0: va ciao bene, più avanti,
7: forza, allora, sti viaggio belli 344-0370-050, forza sti viaggio belli.
1: Un saluto a Gabriele Corsi che questa mattina mi ha lasciato
0: ciao,
1: un pacchettino, un regalo, lo apriamo più tardi,
0: sì.
1: Adesso prima del break, gli amici della vita in diretta.
8: Forti loro. Concordo con lei.
9: Mi levate sta musica per favore, se no facciamo il circo.
1: No, questa è la sigla, lasciala qua.
10: Un saluto a tutti gli anziani che ci seguono. Siamo qui per le anticipazioni di quello che vedremo oggi alla vita in diretta che va in onda alle ore 17 su Rai 1. Io sono qui vestito da Zorro perché questa sera celebreremo il ritorno della serie più amata negli anni 80. A interpretare Zorro nella nuova edizione ci sarà Adriano Pappalardo. Ma le novità non finiscono qui, perché in questa nuova serie il mitico Zorro non si muoverà a cavallo ma con il monopattino elettrico. E allora appuntamento questa sera su Rai 1, non posso aggiungere altro, ma vi faccio ascoltare una preview della sigla.
1: Una preview della sigla,
0: ma non c'è quella di Mal
1: Zorro Witch,
5: Zorro, Zorro.

0: Bene, e torniamo in studio per gli argomenti di oggi. Lo scorso weekend Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati.
1: Palermo,
0: la coppia ha detto sì con una cerimonia intima, celebrata presso l'Old Marylebone Town Hall di Londra, alla presenza di una ristretta cerchia di amici e familiari. La coppia è poi volata in Sicilia per continuare la celebrazione del loro amore. E allora andiamo a Bagheria dal nostro inviato Ambrogio Santini.
2: Le chiusure stabilite dall'ordinanza comunale dividono i residenti.
3: Abbiamo a casa proprio alle spalle. Chiaramente ci sarà un po' di disagio.
4: Sabato,
3: ben vengano questi eventi.
5: Non me ne può fregare me di Dua Lipa, perché crea solo confusione, perché chiudono tutte le strade con la macchina per andare a trovare un parcheggio. È come la Superenalotto.
4: Ho capito.
5: Non me ne può fregare di me.
2: Dei patti di riservatezza firmati da chi abita qui, nessuno sa nulla.
6: Noi limitrofi non siamo stati coinvolti assolutamente, quindi probabilmente noi subiremo soltanto un po' di confusione e disorganizzazione. Per il resto, auguri.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Se resto allaccia la libertà!
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
12: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: La voce di Alex Warren, Fever Dream su Radio DJ.
1: 14.32 in tanti per il nostro amico che cerca compagnia per l'aperitivo.
0: Sentiamo, magari ha trovato.
2: Sì, dai. Andiamo, allora ci siamo alla valle.
1: Sì, alla valle. È un ristorante.
2: Bistecca, sì. E dopo. Se no, dai, facciamo anche l'aperitivo prima.
1: Va bene, certo. Aperitivo prima della valle.
0: Trovatevi prima, poi andate a mangiare.
3: Ok. Sono Tegnaman, qua della Brianza, che praticamente Tegnaman sarebbe risparmio tradotto in brianzolo. Vuol dire al collega lì di Rogoredo, risparmio, che è sulla via del retto. Com'è? O sulla retta via.
0: Bravo. Fatto un gioco di parole. Certo.
1: Ed ora ci ascoltiamo uno dei nostri podcast preferiti, si chiama Parlarne tra amici. E siamo felici perché per la terza volta tra gli ospiti c'è lo scrittore Rocco Pipilittoni.
4: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro e niente, non siamo più gli stessi di prima. Parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi.
5: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
6: Ciao Daria! Nuovo appuntamento con il podcast Parlarne tra amici. Sì. Io sono Daria Bignardi e siamo pronti per leggere l'ultimo libro dello scrittore francese Pierre Miguel, che si intitola Botte da Orbi al caffè letterario di Brusapè. In questo libro Pierre scrive una storia ambientata a Brusapè, un paesino che si trova a 20 km da Parigi, dove è ubicato il caffè letterario più esclusivo di Francia. Invece per il nostro live di oggi, nel quale ospiteremo due scrittori, ci ha appena raggiunto per la terza volta premio strega Rocco Pillittoni. Rocco Pillittoni ha già scritto due libri nati dall'esperienza come lavoratore alle poste ed ora ci presenta il terzo. Giusto, Rocco?
7: Sì, Dario. Innanzitutto ti volevo dire che il libro delle botte al caffè letterario,
1: l'ha letto.
7: Avantieri l'ho finito di leggere, l'ho trovato eccellente. A me in particolare mi è piaciuto il passaggio dove il protagonista Jack Mercier ha scatenato una rissa in biblioteca solo perché ci hanno scamacciato un pede, no?
6: Molto interessante. E Rocco, tu sei qui per presentarci il tuo terzo libro nato dall'esperienza come lavoratore alle poste. Il libro si intitola Guida pratica alla gestione strategica del tempo libero in ufficio.
7: Daria, niente. Praticamente ho scritto sto libro che racconta la coda davanti allo sportello postale visti dall'altra parte.
1: Visto dall'altra parte,
7: cioè con persone che a volte curano poco l'igiene intima, no? Con clienti egoisti che c'hanno fretta
0: un po' maleducati anche
7: e non capiscono che dietro al vetro c'è un uomo come loro, che magari

0: la sera prima è rientrata alle 4 della mattina e ci ha visto bisogno di una putrita pomeridiana. Sai chi è la putrita, Ferrari? La putrita, la putritella.
1: La pennichella.
0: È bravo. È bravo San Costantino Calabro. Scusami, Daria.
2: No. Sono Daria Bignardi e qui a parlarne tra amici è tornato per la terza volta lo scrittore Rocco Pillittoni.
3: Lo vogliamo sempre.
2: Rocco, se non sbaglio, hai intenzione di scrivere un libro anche sulle tue escursioni in montagna.
0: Tu lo sai che io ho una baita a Camigliatello Asilano, sì, sui monti dell'Asila, vicino ai giganti d'Asila, no? Nel weekend io mi ricoglio a mangiare sprissata, sì, gioco a FC26, cioè il vecchio caro FIFA su PlayStation.
1: Sì, bello, bello.
0: Poi ogni tanto esco a caccia di cinghiali, ma per ora in 20 anni non ne ho mai preso uno, perché ho imparato a sparare al chiosco del Luna Park Cosenza Vecchia, dove 2 anni fa per sbaglio ho ucciso il figlio del gestore della giostra
3: con un colpo di pistola in faccia
0: ma è stato un caso fortuito, sono stato assolto. Poi Daria, scusami per la distrazione, ma c'ho il radio DJ in collegamento. Volevo scrivere un libro sulle mie sessioni di pesca subacquea. Quando non vado in montagna, mi immergo nel mare dell'isola di Cirella, a casa di Pruppi Branzini,
3: la caccia di polpi,
0: e me li cucino il giorno dopo in ufficio, che me li tengo sulla griglia io in ufficio dietro al vetro blindato. C'ho la griglia cura carbonella.
2: Quindi tu ci vuoi dire che tieni un barbecue nell'ufficio delle poste di Cosenza?
0: Certo, in ufficio c'ho una piazza a 3 piani, ma un masso carbonella proprio totale. A volte mi faccio le costine di porco, devo avere però a che fare con i clienti che sono in coda, che si, a loro volta si lamentano della puzza di bruciato.
3: Hanno ragione.
0: Questo è successo soprattutto chi la volta che con i colleghi miei abbiamo fatto la festa della birra in ufficio e abbiamo grigliato 19 kg di porco
1: e non va bene.
0: Mi ricordo che c'era un signore in coda che si è messo a alzare la voce. Siamo usciti io e 4 colleghi, l'abbiamo sollevato di forza e l'abbiamo entrato in ufficio e l'abbiamo
3: offerto qualcosa da mangiare.
0: No, l'abbiamo seduto su griglia appicciata. Da quel giorno le poste non vola una mosca, non vola una mosca.
2: Molto avvincente come sempre l'incontro con Rocco Pillittoni. Rocco, promettimi che torni a trovarci, perché non so come mai, ma ho un debole per te.
0: Dario, anche io, Dariuzza, ti scamaccerei sul sedile della mia Audi Q3. Io farei appannare tutti i vetri, anche se siamo in estate. Dariuzza, io sono un uomo molto virile, io ho tantissimi peli sul petto, pure anch'uno su la schiena, ma so anche essere romantico, per cui con una rosa tra i denti t'ho scritto una poesia.
2: Grazie Rocco, sono piacevolmente sorpresa e anche curiosa.
0: L'ho fatto in ufficio su panna pergamena, ma la cosa particolare, Dario, è che per essere più romantico, come penna non ho usato una bic, ma una costina di maiale bruciata. Dario, la lettera però leggila tu che mi parabrigogna, mi vergogno, Daria.
2: Va bene, la leggo con immenso piacere.
1: Bravo. Applauso, bravo.
3: Daria.
2: Daria, sei l'amore della mia vita. Come ti ho vista la prima volta, ho caputo che eri una preda difficile, perché io tengo la terza media e tu sei laureata, ma io penso che in amore non serve un pezzo di carta. E per questo per te. Io sono un semplice lavoratore delle poste, ma assumo quotidianamente 5 mg di Tadafil, che mi tiene molto attivo. Per questo che ti chiedo di uscire con me, vedrai che non te ne penti. This is

0: Fly Away, che nonostante abbia superato la sessantina, si mantiene in una forma eccezionale. Bravo Lenny.
1: Numero uno, bravo, bravo, bravo. Però da casa ci segnalano una somiglianza tra questo brano di Lenny e un successo di Richard Samba.
0: Siamo sicuri?
1: Vediamo.
0: Già dall'inizio non mi sembra.
1: Poco, poco.
2: Ti stavo cercando ma non ti ho trovata. Ti stavo parlando e sono
1: solo.

0: no,
1: no. Mi sembra un bel messaggio.
2: Non somigliava, non somigliava per niente. Alfredo da Mantova è sbagliato.
3: Sì. Scusate ragazzi, ma Rocco è parente di Bruno Risas.
2: In effetti sono dello stesso
4: Vabbè, lo spettacolo da festa da DJ è stato bellissimo.
2: Bene.
4: Solo che è arrivata una persona, mi ha rovinato. Per guardare il tuo spettacolo ho fatto un sacrificio che non ti dico. Stavo svenendo.
2: Ah,
4: okay. E uno avevo mangiato l'aglio.
2: Ah, ok.
5: No, belli, fate gli auguri a Beatrice che oggi compie 8 anni. Il cuore di papà. Ciao.
2: Ma che bello. Ciao Beatrice. Cuore di papà, non si spegne il cellulare. Allora, ed ora parliamo di chi ha sviluppato un legame speciale con l'intelligenza artificiale.
1: Sì.
2: A seguire, in un'intervista esclusiva, Gerry Scotti ci racconta qualche retroscena inedito sulle vincite nei quiz. Hai vinto il quiz, Roby?
1: Non ho mai vinto niente, zero. Ma perché non gioco?
2: Per i palati più piccanti invece affrontiamo il tema dell'amicizia tra dominatrice e sottomesso.
1: No, neanche in sottomesso. Questo caso, niente,
2: neanche due frustate, niente.
1: Ma che frustate.
2: E chiudiamo con un approfondimento scientifico dedicato agli esseri anfibi.
1: Benissimo.
6: Siete una banda di cretini, grazie. Siete una banda di cretini, ve lo dico, eh.
2: Grazie,
1: molto
2: grazie,
1: gentile.
7: Dalla volta buona, le relazioni intime con l'intelligenza artificiale.
1: Oh,
7: Gerry Scotti,
1: no, no.
7: E le vincite dei quiz.
1: Sì.
7: Da Professional Force, il lato oscuro del mestiere di investigatore privato. Da Woody Meg, l'amicizia tra dominatrice e schiavi.
2: E giubbotte,
7: da oltre
2: giubbotte.
7: La terra, Corrado Malanga e gli esseri anfibi.
1: Non vedo l'ora che arrivi lui.
8: Le relazioni intime con l'intelligenza artificiale.
9: Secondo una recente indagine su 1000 italiani maggiorenni, il 54% ha già chiesto consigli sentimentali o intimi all'intelligenza artificiale. Ma la statistica davvero sorprendente è questa. Per circa la metà degli italiani, lasciarsi andare a un legame intimo con un'intelligenza artificiale non sarebbe tradimento. Ma solo se a farlo sono loro stessi. Perché se a cercare quella complicità è il partner, cambia tutto. Corna digitali a parte, se guardiamo al dettaglio della ricerca, si scopre che il 12% delle persone coinvolte ha già avuto conversazioni pruriginose con un chatbot.
2: Okay.
9: Il 6% si è spinto anche più in là, oltre il confine dell'amicizia.
2: Incredibile.
8: Gerry Scotti e le vincite dei quiz.
10: Quasi tutti quelli che vincono
1: Ciao, Gerry.
10: I soldi nei miei giochi o nei miei quiz, sapete cosa
1: Se
10: fanno?
1: Lauretta. Sì.
10: O estinguono il mutuo o accendono il mutuo.
1: Li spendono bene.
11: Metti il mutuo, accendi il mutuo.
10: Il 90% di quelli che hanno vinto dei soldi da me o hanno finito di pagarsi la casa o hanno cominciato a pagarsi la casa.
1: Bello,
10: qualcuno
1: bello.
10: Si è rifatto i denti,
1: sì.
10: Una sola si è rifatta le tette. Uno viene a giocare e dice cosa ti vuoi rifare? Io mi voglio rifare le tette.
8: Il lato oscuro del mestiere di investigatore privato.
12: Il lato oscuro di questo mestiere è che vivi sempre sulla cresta dell'onda. Sei sempre attento a tutto. Io non entro in un ristorante se non ho un posto che ho le spalle al muro protette e quando entro controllo tutte le uscite di sicurezza. Pensi sempre che qualcuno ti può seguire. Non vado in discoteca per il semplice fatto che se vado in discoteca non riesco a ballare, ma mi guardo intorno, vedo se succede qualcosa. Quando stai a casa, la tua casa non è un nido d'amore. La tua casa è una casa super controllata, perché sei un fissato, perché ne hai viste così tante che vuoi stare tranquillo.
1: Ho capito, ma non vivi più.
8: L'amicizia tra dominatrice e schiavi.
13: Io non sono la persona che fa venire lo slave a casa e dice tu dormi per terra e dormi nella gabbia. Oddio, se è quello che vuole, sì, è un gioco. Però io tengo molto anche al fatto che i miei slave siano riposati, perché se non sei riposato non ti puoi servire bene. Ogni slave ha un rapporto diverso con me.
1: Giulius
13: è il più vecchio. Tipo lui è quello che mi ricorda di prendere le vitamine e mi fa arrivare le vitamine a casa. JP che comunque quando sono a Milano mi prende,
2: JP.
13: Mi accompagna a Milano, facciamo sessione, pranziamo. Dopo un tot di tempo si instaura anche un rapporto di amicizia. Cosa che però non ho ancora instaurato con Inutile. Perché inutile si ostina da un anno e mezzo a darmi del lei.
8: Corrado Malanga e gli esseri anfibi.
14: Le tipologie di questi strani esseri che sarebbero alieni, cioè non di questo
1: Corrado
14: pianeta, non sono tutte uguali. C'è la tipologia, per esempio, dell'essere che sembra un essere anfibio, cioè un essere che ha a che fare con l'acqua. Viene visto uscire dall'acqua, viene visto saltare come un grosso ranocchione. E anche questo essere, dobbiamo dire, ce ne sono almeno un paio, che vengono descritti in tutte le parti del mondo in cui sono stati visti questi esseri, che hanno caratteristiche di esseri anfibi. Guardati da vicino hanno l'opterigio, cioè questa sottopalpebra che hanno solo gli esseri anfibi, che si chiude quando essi entrano nell'acqua. Hanno le zampe, perché di mani non si può parlare, palmate. Sovente hanno le scaglie, sovente sono collegati al colore verde, sovente hanno la coda, così vengono descritti. Sono esseri goffi, che molto alti a volte, che se tu li vedi da lontano ti sembrano come degli strani coccodrilli in piedi.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di

0: nostro amico Tormento insieme a Arcomi, fredda come l'inferno su Radio DJ.
1: Alle 14.53, ora che sono le 15, quasi le 15 del pomeriggio,
0: sì.
1: Il messaggio del nostro amico che cerca gente per l'aperitivo.
0: Sì, potrebbe essere interessante.
1: È vero.
0: Vai,
2: fallo qualcuno
0: partire.
2: Fa l'aperitivo, va a mangiare qualcosa, fate qualcosa.
1: Sì.
2: Si sa qualcosa, fate l'aperitivo,
0: no,
2: ne mangiamo una bistecca alla valle.
0: Un paio di richieste.
2: Sì. Fatemi sapere qualcosa, se c'è qualcuno in giro.
0: Ciao. Va bene, ciao, a dopo. Speriamo che trovi compagnia.
1: Certo, va bene. Due alla valle, tutti alla valle.
0: Ti mandiamo il tatuzzo.
3: Ah,
0: magari.
3: Quindi Pappalardo farà Zorro. Lui sarà Don Diego della Vega.
1: Grande Pappalardo. Io metterei anche un bel ricominciamo adesso per chiudere.
0: Assolutamente.
1: Vai.
4: La puntata di oggi è giunta al termine. Tu continua ad inviare i tuoi contenuti al 344 037 0050.

0: Non perdere il podcast di Ciao Belli, brava, nel quale trovi tutte le serie, i personaggi, certo, e anche contenuti a sorpresa, sì, come la storia di quando il DJ Angelo è caduto con il motorino davanti alla discoteca Paccià di Riccione.
1: Va bene, a poco così, ciao, ciao, non è vero.
2: Ciao Belli.
3: Radio DJ One Nation, One Station.
4: Sun in the sky, you know how I feel.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Il caldo ti rallenta.
19: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
20: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
21: Figurati, me ne trovano un altro.
20: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
21: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
22: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
23: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: Jasmine.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le tre!

0: una versione orfana della parte più bella, perché a un certo punto si sente la radio che dice
1: sunny weather in California.
0: L'ha fatto bene, l'ho ascoltato
2: perché
0: tanto.
2: Noi abbiamo il colonnello Panacci,
0: esattamente, cambiato feature, che dà su questa canzone le previsioni del tempo in Italia.
3: Certo.
2: Qual è la città più rock and roll d'Italia, tra l'altro, secondo voi? Così, domanda che mi è venuta adesso.
0: È una bella domanda. Una bella domanda.
2: Aspetta che chiedo alla mia amica intelligente che vediamo.
0: Chiedi. Ma quella sentore. Non capisce una mazza. Gli puoi chiedere il prezzo.
2: Secondo me
0: al metro
2: Pordenone è in alto nella classifica delle città più rock and roll.
0: Però è molto piccola.
3: Prova a chiederglielo, che comunque un'idea ce l'ha sempre. Magari
2: Milano.
3: È sbagliata.
2: Milano. Ovviamente, perché a Milano nel 1900.
0: Non volevo dirlo perché poi sembra. Adesso ma a Milano pure il rock and roll. Sì. Però alla fine, se pensi alla condensazione o alla condensa, anche in condensa ce n'è.
3: Cosa vuoi dire? Sì. Anche la condensa,
0: no, insomma,
3: vale
0: la concentrazione, no, di concerti di questo genere musicale. Guarda, in senso lato
2: la mia amica intelligente cita un articolo di Radio Capital, quindi è affidabile. Okay. Dice che
0: giusto,
2: il primo festival rock and roll in Italia si è tenuto a Milano nel 1957, fu il festival che lanciò Adriano Celentano.
0: Ah, ma l'ha preso rock and roll proprio tipo rock and roll dei primi tempi, insomma. Vabbè, sì. No?
2: Poi Pordenone, Bologna, Firenze, queste sono le tre che cita la mia amica.
0: Ok, quindi il sud rimane un po' tagliato fuori dal rock and roll. Ma ci siamo noi, ragazzi.
3: Vedi che però Pordenone l'avevi preso, bravo.
0: Fammi vedere la scaletta. Vabbè, dai, fra un'oretta.
3: Vabbè, ma noi ce l'abbiamo dentro il rock and roll. Noi lo portiamo semplicemente andando in onda in queste
2: tra
3: due
2: un'ora,
3: ore.
2: Ragazzi. Certo.
0: Tra un'ora, infatti, ho detto. Vale, quindi state 10. Lì che tra un'ora c'è una canzone rock and roll.
3: Ma poi soprattutto oggi il rock and roll ve lo porto io alle Lippi, che vi vengo a trovare.
0: Più musica elettronica che rock and roll.
3: Non vedo l'ora.
2: Segnalo,
3: vi vengo a trovare.
2: Roccaraso come una delle città più rock d'Italia.
3: Sì. Sono tante rocche. Sì.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: E noi a sud abbiamo lanciato il primo festival della controra.
1: Ci piace, perché
2: la controra andando contro è comunque rock and roll.
3: Ma
2: per
3: secondo
2: forza.
3: Voi il binomio rock and roll controra potrebbe essere un po' l'ozium negozium dei tempi
2: indubbiamente
3: tempi, perché
2: sì.
3: Ci vuole anche del riposo per poi rockeggiare nuovamente.
2: Sono d'accordo,
3: no?
1: E poi diventerà secondo me un festival itinerante in giro per tutta Italia.
4: Buon pomeriggio, amici del Summer Camp. Dal profondo nord una richiesta. Inizia a far caldo, vorrei diventare un adepto della controra. Si possono avere maggiori informazioni su questa cosa? Ciao a tutti.
2: Devi mettere la finestra un po' a spiffero in modo che passi proprio quello spiffero d'aria che ti cura dal caldo e ti culla mentre dormi.
1: Ma secondo me il segreto è mangiare tanti carboidrati a pranzo e poi dell'alcol, del vino, e poi ti stendi sul divano e non ti rialzi più.
3: Ci posso essere pur 40 gradi, ma la controra la fai che
2: lo consigliano tutti i medici, tra l'altro.
1: Anche le case.
2: La dieta classica.
3: A proposito d'estate, prima che mi scordo, mia mamma mi ha chiesto, ha detto: chiedi a Francesco Quarna dove ha preso il cappellino con scritto odio l'estate, che ne voglio uno.
1: Sono gli amici di Ciao Discoteca Italiana. Pagato con i miei soldi, non è che me l'hanno mandato. Per dire.
2: Ciao Discoteca Italiana, che saranno tra i protagonisti dell'estate al castello 2026. Grazie per l'assist. Grazie per l'assist.
3: Se non avete altre marchette da fare, io andrei con
2: rassegna che si aprirà proprio questa settimana. Grazie per l'assist.
3: Va bene, iniziamo con la nuova di Francesca Michelin. Non conoscendo, diciamo, il gioco da cui prende un po' spunto il titolo, prima sono andato da Fosca e da Charlotte, che con noi, no?
2: Poi ti ha risposto anche il vecchio, che
3: tu
2: ti ha risposto anch'io.
3: No, non te l'ho chiesto perché detto, era tendenzialmente un gioco a cui giocavano le bambine, no?
2: Ah, ok.
3: Però io ho detto: ma voi conoscete il gioco Strega Comanda Colore? Mi spiegate in cosa consiste?
2: Le regole.
3: Ma a me piace il fatto che gli abbia chiesto in cosa consiste. Però poi tu l'hai spiegato bene.
2: Sì, c'è uno che conta davanti al muro, tipo un 2-3 stella.
3: Beh, una, la strega.
2: Una o
3: no?
2: Uno, sì, esatto. Può fare chiunque.
3: No, certo.
2: E puoi fare strega, comanda, color rosso. E i concorrenti devono cercare di toccare qualcosa di rosso.
3: Ho come che l'impressione che sia molto conosciuto come gioco. Io era una di quelle cose tipo E.T. che sai che me lo son perso.
2: Sì, anche perché è facile da fare.
3: Sì. Strega comanda, eh? E basta. Il titolo invece della nuova di Francesca Michelin.

0: La nuova di Francesca Michelini, mi piace moltissimo la deriva dark 80s con i suoni tipici anche dell'Italo disco, ma con una vena un po' più Blu Vertigo, se vogliamo citare un'altra band italiana che ha portato un certo suono degli anni '80 all'interno della loro
1: e che
0: musica.
1: Che si è esibita al Castello questo fine settimana,
0: esatto.
1: A
0: e che poi si esibirà di nuovo. No,
2: al Castello no. Si è esibito durante Party Like a DJ, domenica proprio.
0: Ma continuiamo a parlare. Ma non era Party Like a Capital?
1: Lì sì, era Capital Live.
2: La serata di Capital, però sempre dentro Party Like a DJ.
3: Nicky, di' alla mamma che gliel'ha venduto Aladdin quel cappello a Quarna. Così gli facciamo partire un business, no?
0: Cioè lui se l'è fatto regalare e poi l'ha venduto.
1: Io vorrei un cappellino che ho scritto contro ora.
2: Ora te lo facciamo. Guarda che te lo facciamo.
0: Beh, ti ricordi quando erano venuti a trovarci i ragazzi di Make Molise Great Again?
2: Certo.
0: Quelli spaccavano, per esempio. A volte veramente una frase.
2: Sai a chi piacerebbe quello se correggi, levi Molise e ci metti America a Bagatta?
1: Sì, esatto.
2: Cioè, se lo metti in giro.
4: Ciao ragazzi, io mo inizio la condurre. Mi raccomando, dopo la prima fate i bravi. Ciao.
2: C'è la canzone. Va bene, facciamo i bravi.
0: Comunque, due giorni di fila che viene fuori la parola eretico.
1: Ieri erano le Alpi.
0: Le Alpi eretiche. Vabbè, che però insomma, ci siamo immaginati anche queste Alpi ancora più indie, diciamo, no?
2: Sì.
0: Sogno eretico invece è la frase della canzone di Francesca
5: calma,
0: Michelini.
5: Calma, la controra sul divano d'estate, no, altrimenti ci lasci la pelle. Devi tenere il cugno fermo sotto la finestra, così la finestra non sbatte e non ti svegli. Ti devi calare una parmigiana o una teglia di pasta al forno e come alcol sono vino rosato d'estate.
2: Rosato, è vero.
1: E poi ti viene un bel salvagente che è perfetto per andare poi al mare.
2: Mi piace,
1: diciamo,
2: che sul divano lasci la pelle, a volte si mischia con la pelle del divano se il divano è di pelle.
0: Ma cugno può essere la traduzione di cuneo poi alla fine.
1: Sì, no? Quello che abbiamo anche noi qua nella porta, nel fermaporta.
0: Il cugno.
1: Sì.
0: Beh, noi abbiamo un bel cugno, se non sbaglio.
1: Sì.
0: O no?
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: un cugno.
1: Cugno.
0: No, ma è stato. Non era quello, no? Era un di marca.
1: Sì.
0: Okay.
1: Cioè, di
0: è ancora quello originale?
1: Bisogna chiedere ad Alfredo.
2: Di design? No, questo mi era sfuggito.
0: Era, poi alla fine ci ha lasciato.
2: Non confondere col cogno, ma quelli siamo. È un'altra lingua.
1: Esatto. C'è un motivo per cui la pasta un po' far venire sonno ad alcuni, non a tutti.
6: Sì, la pasta fa addormentare perché contiene triptofano e anche formaggio lo contiene, altri alimenti. Praticamente, se si mangia una cacio e pepe, un bicchiere di vino, si fa una pennichella sicuramente molto piacevole.
2: Come si chiama? Triptofano?
1: Triptofano.
2: Ecco, a chi dare la colpa.
0: Che sembra il nome di una band, di un festival.
2: Sì, bellissimo nome.
0: O magari di un rapper, no?
1: Triptofano
0: rappresenta. Non pensa che invece una mia amica al festival Primavera Sound mi diceva, io prima di andare, visto che i concerti iniziano intorno alle 6 del pomeriggio, ma il festival dura fino alle 6 della mattina, mi faccio proprio tanti carboidrati per avere
2: energia. Sì,
0: quindi secondo me ognuno poi...
2: Ognuno il triptofano ci fa quello che vuole. Sì.
1: Comunque il triptofano è il precursore principale della serotonina, ragazzi,
0: quindi dal buon umore.
1: Sì, l'ormone del benessere e anche della melatonina, che è l'ormone che regola il ciclo sonno.
2: Ho una voglia di farmi una piattata di triptofano.
0: Ma allora perché prendersi la melatonina quando non si può fare un bel piatto di pasta prima di andare a letto?
2: Sì, no? Proprio a letto la mangi invece di leggere.

0: È un attimo che se nel mondo di Manu Chao, tra l'altro proprio due minuti fa abbiamo citato Guido Bagatta e manco a farlo apposta è arrivata la biciotta.
1: Di cui lui è fan numero uno.
0: Coincidenza.
2: Ieri sera mi sono fatto una pentola di triptofano con le vongole spettacolare.
1: Il triptofano sta bene con tante cose.
3: Sì. Ma ragazzi, cos'è che sento? I carboidrati fanno venire sonno, ma sono la benzina principale di noi runner. Ma stiamo scherzando?
0: Ma infatti, guarda, ma poi adesso anche per andare ai festival e ai concerti, no, voglio durare tanto, mi faccio un bel piatto
1: ma
0: di pasta.
1: Io credo che il triptofano, se tu te lo fai e ti metti poi in attività, ok, ma se ti metti poi sul divano, che fa anche rima, peraltro, con triptofano.
4: Mi sta venendo l'acquolina in bocca, solo a pensarci.
1: Sale in un altro modo.
5: Allora, c'è una spiegazione pseudoscientifica non verificata, quindi spero che questo
0: ascoltatore...
5: Vabbè,
0: il nostro stile, dai.
5: All'incirca cioè, così, ma io mi
0: hanno
5: fido.
0: Detto che
5: mi fido, l'ho letto su Facebook.
6: Summer Camp, il triptofano è il precursore della melatonina. È per questo che in teoria.

0: potrebbe far dormire, e per questo li aggiungono anche in tantissimi integratori per far dormire anche bambini. E infatti si chiamano, il nome commerciale più il suffisso tripto, ma la pasta fa addormentare non perché abbia il triptofano, è nel latte, nei latticini, magari anche nel formaggio, ma fa addormentare perché sale l'insulina. E niente, però va bene. Grifonia, magnesio, vitamina B6 si fa
1: vabbè, quanta roba che sai.
2: A me fa simpatia,
1: bello,
2: che una volta si diceva che trip e adesso si dice che triptofano.
3: È un triptofano la città, no?
4: Sì. Un viaggio verso Fano.
3: Sì, sì, nelle Marche.
2: Sì, sì, sì. Di viaggiare, parlava la canzone di Karol G e Manu Chao, tra l'altro.
4: Se viaggi per il mondo, passi anche da Fano, per forza.
5: Io il triptofano glielo do alle mie figliole per dormire, perché quelle farebbero after tutte le sere. Ora le vacanze dell'estate, madonnina.
4: Madonnina,
5: altro che triptofano, ci vuole il tritolo.
4: Va bene. Dai, grande entusiasmo. Le vacanze iniziano solo da un giorno.
2: A me è molto rilassato questo messaggio, perché era un modo di arrabbiarsi, ma un po' più tranquillo.
3: Per addormentarsi ci vuole anche un bel nocio.
6: Comunque tranquilli, io anche ho uno yogurt e basta, sotto il nocio ci dormo tranquillamente.
4: Ma il nocio, ragazzi, se ti orienti bene, il nocio
2: l'albero infonde tranquillità.
4: Ma diciamo, sempre.

0: mangiare a posta. Un po' di triptofano, un bel caffè trasparente. E chi mi ferma?
1: Beh, il riposino, anche il caffè trasparente può aiutare.
2: Solo.
1: Può accompagnare solo. Allora, approfittiamo degli accordi magici di With My Own Two Hands di Ben Harper per ricordarvi il nostro numero di telefono. Non sarà facile, lo dico. No.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
10: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
9: Beh, dovresti proteggerti di più.
11: Corridoio, io uso Max Meyer.
12: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
16: Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
18: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
20: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
21: Facciamo presto, Pepe Pesto, lavorato.
22: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
21: Lavorato fresco.
23: Have fun with...
24: Hey dude, take your vacation.

0: ve la ricordate quella puntata di Summer Camp in cui stava andando una canzone e io vi ho fatto, oh raga, però veramente identica a un pezzo dei Django, senti proprio la tipica melodia,
1: sì,
0: poi
1: vero,
0: i balletti,
1: vero. Sai perché identico, Madonna, a un pezzo, ragazzi, dei Django? Perché sono proprio i Django. sì
0: andato avanti, sì, per un po'
1: l'avrebbero copiata veramente, cioè anche il video, capito, gli copiano, avevo tutto.
0: Sbagliato il foglio, tutto, diciamo.
2: Adesso secondo me gli ascoltatori da qui a fine puntata devono indovinare qual è invece quell'altra canzone che secondo Nicky era uguale a questa,
1: sì,
2: di Django,
1: esatto,
2: che abbiamo in scaletta dopo.
0: No, perché era una canzone di uno che non conosco tanto, sì, bene, sì, per sì. Quello ho detto, cacchio, adesso vabbè tutto, però mi sembra quasi un plagio.
1: Sono un po' diverse.
0: Sono diverse. Vabbè, momento Siget tra poco, lo dico, sì, per tutti quelli che a quest'ora da ieri stanno un po' bazzicando il Summer Camp perché vogliono vincere i due abbonamenti, cioè l'abbonamento valido per due persone per lo Siget di quest'anno, il festival mitico che si tiene a Budapest dall'11 al 15 di agosto. Quindi insomma, rizzate le antenne, fra poco,
1: esatto,
0: si giocherà ovviamente in esclusiva con diretta@dj.it.
1: Sì. Vi facciamo un quiz, quindi siate lucidi per rispondere correttamente, siate soprattutto veloci a mandare la risposta esatta, perché il quiz è sempre, c'ha sempre il trabocchetto.
0: Sì, noi lo diciamo perché al 347-342-5220 ci sono tutte quelle le cosine un po' buffe, il triptofano, sì, che triptofano, il viaggio fino a Fano, però per il quiz si gioca soltanto con l'email. Facciamolo anche per Francesco, sennò poi riceve una raffica.
2: Guarda,
0: di...
2: Io mi prendo una pausa, voi fate il momento Siget, io mi faccio il momento Siga.
1: Vado fuori, pur non fumando.
2: Inizio.
1: Buona questa, veramente buona.
2: Inizio oggi.
1: Sì, pur non fumando, ma per amore della battuta ti pigli il vizio. Giusto.
0: Allora,
1: stai diventando sempre più toscano, io te lo dico.
0: Molti si stanno chiedendo.
1: Sì, cosa?
0: E ci hanno chiesto. Ma vabbè, ma chi c'è allo Siget di quest'anno?
1: Ottima domanda. Per esempio, Florence and the Machine, Luis Capaldi, Georgia Smith, 21 Pilots, Sombr, Zara Larsson, Bring Me the Horizon.
0: Hai già detto tutti quelli scritti larghi, quindi...
1: ma che anche perché sono un po' quelli... Beh, Biffy Clyro, Charlotte Cardin, che noi abbiamo... passato anche un po' di volte,
0: sì,
1: allora, ammirando il suo video. C'è
0: i concerti sono decine e decine. C'è anche un artista che non conosco che si chiama Tripleism, che forse ha a che vedere proprio con il triptofano.
1: Sì, molto, molto, molto.
3: Tony Hadley.
1: No, Tony Hadley mi sa che no.
0: Tony Hadley è al Concertozzo,
1: sì,
0: altro festival, quello concentrato in un giorno, invece sì, a Siget, una di quelle,
1: esatto,
0: cose che vai lì. Tra l'altro noi regaliamo degli abbonamenti che sono validi per tutto il festival, però Siget è forse l'unico festival al mondo, mm-hmm, che ti consente di campeggiare fondamentalmente ovunque tu trovi un buco libero.
1: Sì.
0: Quindi se porti la tua tenda dentro Siget con l'abbonamento vinto al Summer Camp e magari vai già dal giorno zero, quindi dalla vigilia, diciamo, del vero e proprio festival, se trovi un buco ti puoi piazzare
1: dove
0: tutto,
1: ti pare,
0: tutto compreso. Poi se ti vuoi prendere un albergo a Budapest te lo,
1: sì,
0: prendi,
1: certo,
0: però insomma,
1: puoi fare come vuoi,
0: quello
1: sì,
0: te lo pagherai tu, caro Summer Campista.
1: Sì, sì, sì, sì. Ma anche la tenda materialmente non te la inviamo, ce la devi avere e te la devi portare tu.
0: Vediamo.
1: Ma come si fa a vincere questi abbonamenti?
0: Allora andiamo con la domanda, come ormai sapete si partecipa soltanto con l'email diretta@dj.it. Allora, non tutti sanno che lo Siget Festival non è solo musica. Durante il festival infatti si esibirà quest'anno anche Gabriella Lester, la più giovane illusionista ad aver tentato il numero della fuga dalla camicia di forza sospesa.
1: Wow, è un trucco che forse avrete già visto perché è stato reso celebre da un mago. Da un mago famoso.
0: Quale mago?
1: Quale?
0: Possibilità A, Mago Silvan.
1: Possibilità B, Houdini.
0: Possibilità 3, Mago Forest.
4: Possibilità 4, il famoso mago
5: Fabio da Voghera.
4: Non lo qua ride.
1: È forte, bravo.
0: No, ma ne ho.
4: Stasera ti vado qualche video.
1: È bravo.
0: Ne ho sentito parlare. Ne ho sentito parlare.
1: È bravo.
0: Ma scusate, vero, abbiamo usato le lettere o i numeri?
1: Abbiamo usato metà lettere e metà numeri, vabbè. Ma voi concentratevi sui nomi dei maghi che vi abbiamo,
0: dai,
1: dato.
0: Facciamo lettere.
1: Sì,
0: allora,
1: lettere.
0: Quest'anno a Siget c'è Gabriella Lester, sì, una giovane illusionista che ha tentato appunto, sì, il numero della fuga dalla camicia di forza sospesa. Un,
1: okay,
0: numero che è stato reso celebre da quale mago? Possibilità A, Mago Silvan.
1: Possibilità B, Houdini.
0: Possibilità C, Mago Forest.
4: La D, il famoso mago
5: Fabio da Voghera.
1: Ok, oh, è difficilissima oggi, questa è veramente allora, difficile.
0: Magari è difficilissima, no, ma neanche facile.
1: No,
0: ecco.
1: Neanche facile. Diretta è dj.it, se lo sapete.
0: Ah, ecco, allo Stinget, per sì. dirne una.
1: Ci sono anche loro,
0: ci
1: vero.
0: Sono anche loro.
1: Gli Underworld.
0: Gli sì, Underworld sì, con sì. il loro pezzo più famoso, che si chiama Born Sleepy, che molti confondono con
1: Ale Lippi, che sarà con noi tra poco, ci viene a trovare perché ci vuole parlare di una cosa. Quindi
0: il copy è di Aladdin.
1: Sì, esatto.
0: Diamo okay. a Cesare quel
1: questo
0: che...
1: è Born Sleepy, oh. c'è una S davanti.

0: Ah, in quanti l'hanno detto in questo momento?
1: Oh, è come quando ti togli le scarpe. Arrivi a casa e togli le scarpe dopo una giornata dura.
0: Sfratellato per 5 minuti, sì, però poi insomma, dai, la pace, no? Vale come, la è come quasi l'estrazione di un dente, ti ricordi Gigi Reder, no?
1: No,
0: nel famoso...
1: Mi ricordo l'estrazione di un dente, poi mi ricordo... Ah, vero, anche Gigi Reder viene avanti cretino, bravo, giusto,
2: è stato
1: vero.
2: Un bel trip tufano, diciamo.
0: Certo.
2: Sì. Finito il momento Ziget, quindi? Finito.
1: Finito, nel senso, è arrivata la risposta esatta, sì. Magari
0: stop
1: qualcuno...
0: al televoto, stop al televoto, era stato effettivamente Udini o... Udini, per dirla Udini, sì. Alla francese, sì, il primo illusionista a tentare appunto la fuga dalla camicia di forza
1: sospesa. Tra l'altro, cioè la camicia di forza che non paghi perché è stata lasciata da qualcuno, un po' come il caffè sospeso, no?
0: Sono tanti gli illusionisti, sì, che entrano appunto nei festi e dicono: senta, lascio anche una camicia di forza per il prossimo illusionista.
1: Anche nei negozi di camicia di forza c'è quella sospesa, se hai la fortuna di trovarla non la paghi.
2: Sono,
1: insomma,
2: anche quelle che si autostirano.
1: Quelle che vanno ora,
2: sì,
0: perché quella di forza, col calore del corpo,
1: è molto rigida, quindi comunque non ha bisogno di tutto sto stiramento.
2: Comunque
1: sto
2: ve lo dico da solo, sono in forma con le battute.
0: In forma, Madonna,
1: Io ti vedo in tour in Toscana.
3: Guarda, ormai sempre più toscano. Quest'estate in tour con Conti, Panariello, esatto. Pieraccioni, anche Francesco Guarna.
1: Sarebbe un sogno,
0: no,
1: in Versilia,
0: per tutti quelli che hanno acceso la radio adesso. No, noi abbiamo appena regalato gli abbonamenti per questo festival molto figo a Budapest d'estate, a Ferragosto, intorno a Ferragosto, che si chiama Siget. E Francesco prima fa: vabbè, allora voi regalate i biglietti per Siget e io vado a farmi una siga.
1: Però l'ha, ragazzi, detto con i tempi.
0: L'ha detto bene.
1: Spiegarlo, dai, non cade tutto. No, però, ragazzi, l'ha detto con i tempi.
2: A Marina
1: giusti.
2: Di Pietrasanta c'è stato un picco di ascolti.
1: Ma guarda che ti garberebbe. Sì. Ti garberebbe, sì. Ti garberebbe.
0: Vabbè, comunque, non è un dramma se non avete vinto. No, c'è ancora domani. No. Giovedì, esatto. E venerdì, dai, abbiamo ancora qualche abbonamento.
1: Ci dispiace come risposta esatta Mago Silva, Mago Forest o quella proposta da DJ Aladdin, che è sempre fuori concorso.
0: No, ma guarda che
1: non vince mai. L'opzione di Aladdin non vince mai. Magari un giorno
4: Fabio da Voghera.
1: Non è lui, non, sì, non
0: è nuovo, diciamo.
1: Non è un escapologo.
0: Non è ancora
1: lui,
0: un grande nome, però.

0: una canzone che avevamo già messo a Summer Camp, ma ho realizzato di quanto fosse un bellissimo viaggio, non so se a Fano, ne stiamo parlando molto, in
1: un
0: trip to Fano, ascoltandola in una delle puntate di DJ Chiama Italia che ho sentito dalla Spagna, perché comunque mi collegavo la mattina, e chissà, alle volte magari le canzoni quando le mettiamo qui e ci sei dentro non le apprezzi come le apprezzi quando sei invece alla radio collegato con le cuffiette guardando magari quello che succede fuori.
2: Non è che stavi facendo la controra per caso?
1: La mattina così presto la controra, magari
0: ti svegli e fai la controra.
1: Pisolino verso le 10
3: no? Sì. Summer Camp, oggi le pizze al panificio Sarubo saranno più condite perché le ho condite durante Born Sleepy e mi è partito il braccio, ragazzi.
1: Vero, sì, proprio in quel momento lì in cui martello.
4: Me la farei di brutto.
1: Sì. Me la farei di brutto anch'io la tua pizza.
5: Ciao a tutti i summercampisti, sono Daniele, segretario generale della AIC, Associazione Italiana Controristi. E volevo avvisare che se non c'è bava, non va bene.
1: Grazie Daniele, grazie per la precisazione, giusto? Laterale, sì, deve essere laterale.
2: Sì. Ma sto fatto dello spiffero invece che ci stanno scrivendo in tanti.
0: Piovono critiche, diciamo.
1: Sì, no, perché io ho detto lasci un attimino la finestra aperta, spiffero, che faccia entrare un po' d'aria, ma mi hanno detto che dal sud in questo momento le temperature sono comunque troppo alte per lasciare aperta la finestra e quindi mi è andato del pazzo.
0: No, sì, non è come da noi che si gela.
1: No, infatti.
0: Noi
2: gela, ma in Sicilia.
1: È in forma, ragazzi. Ha una battuta,
0: non lo tieni oggi.
2: No, ecco, sì. Mi hanno tolto il messaggio. Comunque Gian Piero da Nardò, credo, in Puglia, sì, diceva che lasciare lo spiffero al sud è un po' come lasciare il forno acceso e aperto, capito?
1: No, troppo questo, caldo.
2: Questa
1: troppo
2: lama
1: caldo
2: di aria calda.
0: Sì, io l'ho scoperto solo da qualche anno, che se lasci, io spesso uscivo di casa lasciando le finestre aperte con l'illusione di trovare fresco al ritorno, però in realtà quando fa molto caldo la finestra aperta lascia entrare il caldo, poi tu chiudi e rimani lì
2: e il caldo
0: nel
2: rimane
0: tuo...
2: lì sì. A sprangare tutto, diciamo,
1: dalle pareti.
0: A meno che non ci sia una certa correntina, no? Forse a quella volevi dire tu.
1: Sì, una correntina, lasci una finestrina aperta, un'altra finestrina aperta, ti fa proprio quella correntina lì.
0: Abbiamo iniziato parlando di rock and roll,
1: sì,
0: e vi avevamo promesso che dopo un'ora di attesa sarebbe arrivata la prima canzone rock
1: e
0: roll.
1: Noi le promesse le manteniamo, Nicky.

0: questi anni si parla tanto di swag, che è un termine inglese che ormai conoscono un po' tutti, anche senza la traduzione letterale. Sai bene o male che cosa vuol dire? Un po' quella. Secondo me è traducibile come spacchiuso.
1: Sì, un
0: la po' spacchiusità, quel, no?
1: L'attitudine un po'.
0: Un po' di swag, di
1: fiducia in se stessi.
0: Credere in se stessi, sì. E farlo capire al mondo, sì. Con tipo Francesco oggi, no?
1: Beh, oggi
2: bravo,
1: è
2: esatto, sì, sì,
1: bravo,
2: sì.
1: Esattamente così.
2: Potrei andare in giro così. Con l'Ape Car, con Mick Jagger a Stromboli di Verona, no, in questi giorni.
0: Però io vero, quello sì, dicevo, sì, no? Cioè, è facile essere swag a 23-24 anni, ma questi sono swag a 80 anni, sono incredibili.
3: Confermo per l'amico Danardo, noi siamo a Tricase, qualche chilometro più giù, Scirocco un puttanuto. Ma stiamo andando a Brindisi per arrivare a Disneyland in serata.
2: Cioè, a Disneyland,
1: Disneyland
2: a Brindisi,
1: scusa. Perché c'è Disneyland Paris, Disneyland Brindisi, ok.
2: Ma no, prenderanno un aereo, Disney, immagino. Ma
0: no, Parigi, no, magari on the road, eh?
1: On the road da Brindisi a Parigi, si può fare tutto.
0: Si è fatto di peggio, no?
1: Certo.
4: Era Giacomo lui, Giacomo. Forse
1: Giacomo.
3: Buon pomeriggio, Summer Camp. Giacomo, sono andato a prendere Giovanni all'asilo, poi vado a prendere Lorenzo alla scuola elementare, poi vado a prendere Arianna all'altra scuola elementare, poi portare Anna a danza, poi torno a casa e mi bevo 4 negroni.
1: Bravo, è sempre on the road comunque.
0: Allora, Giacomo, se vai on the road magari oggi 4 negroni, sì, no, perché è lunga, no, da Brindisi a Parigi.
1: È sempre in sbattimento, Giacomo, ormai una volta lui la controlla non la fa mai.
2: E tra l'altro i nostri ascoltatori sono tutti contro lo spiffero, ragazzi, sì. Tutti quanti.
5: Certo, sì sì, lasciamo lo spiffero, così ci si blocca tutti, tutti il collo, non riesco neanche a girare la faccia. Ostis. Va bene, no, non è colpa dello spiffero, è colpa dell'età. Ciao ragazzi.
1: Se entra il caldo non va bene, se entra comunque un po' di corrente no, perché vi si blocca il collo. Allora chiudiamo la finestra, va bene, chiudiamola.
0: Comunque quella cosa di Mick Jagger che guida la Pecar non l'ha detta a caso, Francesco, no, è successo, certo, davvero,
2: certo. Oggi sono in forma, ve l'ho detto.
0: No, no, no, cioè anche dal punto di vista dell'informazione.
1: Sì, sa tutto.
0: Allora, poi sai che Mick Jagger appunto prima va, poi torna e poi posta le foto,
1: esatto.
0: Quindi
1: come
0: sarà stato, sì, due o tre settimane fa,
1: eh? Esatto. Poi così che avete bello. Ma a cercarlo, ma lui già non c'è più.
6: Bravo. La sua band preferita.
0: Sette anni in galera.

0: sei tutta la vita.
1: Schibidi bobbidi.
2: Summer Camp Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
18: Ristora.
17: Capsule per ogni ora.

0: soñé la ilusión.
1: Cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 4! 4.

0: una cantante giovane, ma talmente tanta personalità che secondo me c'è anche il rischio di riconoscerla con una canzone nuova. Comunque, se non l'avete riconosciuta, è Lola Young, è la canzone From Down Here. E a un certo punto della canzone dice Sitting on the sofa doesn't feel right, cioè stare qui sul divano non mi sembra giusto.
1: Non è una controra.
0: Magari appunto c'è qualche spiffero aperto.
2: Sì, c'è lo spiffero del forno, secondo me. Sentite qua.
3: Comunque lasciare il forno un po' aperto mentre va serve per dare quella croccantezza finale alle pietanze, tipo lasagne, parmigiane, cose così. E quindi non è un controsenso. Per chi non ce l'ha ventilato, mi sembra che insomma si mette una cucchiara di legno in mezzo e si lascia
0: un pugno.
1: Questa non l'avevo mai sentita, sinceramente.
0: Anche io non l'avevo mai sentita, ma non ne so niente di forno perché non ne ho mai avuto uno.
1: Mi sa un po' di spreco, dai, il forno un pochino aperto, un po' come il frigo che rimane un po' aperto. Non so, no.
4: Infatti, oggi la mia finestra sull'Adige ha la tapparella per metà chiusa, la tenda che svolazza.
0: Vedi.
4: È molto estivo.
0: Vedi. O comunque, ogni volta che ci scrivi, c'è.
2: Per nulla ammiccante.
0: No, ma sempre di più. Secondo me anche perché l'estate comunque rilassa in qualche modo. Non sciopre di brutto.
1: La vuoi ora la siga? La vuoi ora la siga, Francesco?
5: Inverno stai calmo. Perché
0: lui vuole la rosetta, non
1: la rosetta con l'orecchio piccante.
2: Scusate, abbiamo citato prima questo fantomatico Disneyland in Puglia e non capivamo.
0: No? Infatti,
2: è nuovo. Ci ha detto, sto andando a Brindisi e poi andrò
1: a Disneyland. Volo Brindisi Parigi.
2: Forse
1: però
2: non è Disneyland Paris, ma
6: il famoso Disneyland Bari.
1: Giusto. Ah. Se Parigi ci avesse in mare, sarebbe una piccola Bari.
0: Però pensateci bene, manca un po' una Disneyland al sud.
2: Con i panzerotti. Con le astronavi a forma di panzerotti. Le montagne russe.
1: Vabbè, ci saranno dei parchi di divertimento. Ma magari non sono proprio brandizzati Disney, però. Sì, che ci sono.
7: Sì. Niki, non so se lo sai, ma a Fano questo weekend c'è l'Adriatic Sound Festival, un festival di musica elettronica dove ci sono i più grandi DJ al mondo.
0: Chi c'è?
2: A Fano, bisogna andare a Fano perché a Fano c'è l'Adriatic Sound Festival, quindi bisogna fare un trip to Fano.
0: Un trip to Fano.
1: Sì. No, dice chi c'è nel senso di DJ, DJ tanti, più famoso. Okay.
2: Bisognerebbe chiedere dopo a Lippi.
0: È che nel festival sono tantissimi, è difficile anche dire. Cioè, quando dici vado a vedere Vasco, apre Irene Grandi, invento, e poi prima ci sono gli Extrema, adesso invento, no? Sono tre. Ma in un festival con tanti palchi per tanti giorni, magari sono 200, no? Quindi si fa un po' fatica a elencarli tutti.
2: Beh, ci sono anche gli Another tra gli altri.
1: Ah, quelli che
2: scritti Anotr.
1: Magari suoneremo.
0: Che Anotr a me sembra sempre pugliese. Vabbè, comunque parleremo di un noto festival di musica elettronica che si tiene a Torino, il K. Per gli
1: Kappa
0: amici
1: Future Festival.
0: Però esatto, il nome completo è quello. Ne parleremo nell'ultima mezz'ora, prima del premio Fedeltà. Quindi piatto ricco in questa mezz'ora. Invece tra poco bastone tra le ruote e canzone all'incirca, così.
5: Se ho i navigli alle spalle, sì. Il K da che parte rimane?
0: Ma il K non c'entra niente col è un po' fuori, no? È lo strippaggio.
1: Ma poi navigli, se mai il Po tu vuoi chiedere se
0: no,
1: c'è
0: no, i Murazzi, l'antica roba con
1: esatto. Sì, me lo ricordo.
0: Siamo proprio tutto in un'altra zona
1: di a Torino.
0: Comunque, maggiori informazioni tra poco.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Sì, vabbè, va. Bastone tra le ruote, Metallica, Enter Sandman, della loro versione di Ken il Guerriero si è ampiamente parlato,
1: sì,
0: sono state
1: parlato,
0: tantissime,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: le testate che hanno ripreso questo momento di video, però grande anche la persona che consiglia le canzoni, perché è qualche
1: certo.
0: anno che i Metallica ogni volta che vengono in Italia, e immagino lo facciano anche negli altri paesi che hanno una propria cultura musicale, prendono una canzone e la rifanno a sorpresa. La prima volta secondo me fu a Torino, in cui fecero C'è chi dice no di Vasco,
1: mm-hmm.
0: in una versione bella carica, era proprio come la fa anche Vasco negli ultimi anni. Poi fu il turno di El Diablo, dell'Itfiba.
1: Sì, dell'Itfiba.
0: L'ultima volta Acida dei Prozac, che spaccò tutto.
1: Sì.
0: E devo dire che
1: è il Guerriero,
0: che ha fatto piangere anche, piangere proprio di gioia, perché sei andato proprio lì nel cuore di metallaro bambino, tutto tenero, e è affondato.
2: Quindi adesso dopo i Metallica arrivate voi a suonare.
1: Anche noi notoriamente facciamo piangere durante la canzone all'incirca così.
0: Allora non so se
1: un turbinio di emozioni.
0: Non so se per gli stessi motivi, però
1: l'importante è piangere.
0: Forse noi facciamo piangere più come quando prendi dentro la luce con uno spigolo.
1: In alcune trasmissioni televisive il diktat è l'importante che si pianga.
0: Mai
1: poi per cosa non ce ne frega niente, ma devi piangere.
2: Prima scusate un paio di vocali dei nostri ascoltatori.
3: Uè ragazzi, uè. Noi in Puglia abbiamo lo zoo safari di Fasano. C'è un bello zoo, un bel porco,
2: un zoo.
3: E poi ci sono anche le montagne russe. Caro Federico,
1: certo, no, nel senso, ero sicuro che ci sono tanti parchi di divertimenti. Magari non c'è quello lì di Disney, ma no. Ce ne sono tanti altri.
4: Sì che ci sono i parchi di divertimento raga, in Puglia. Io sono Vincenzo da Brindisi. Mio nonno mi portava al parco di divertimenti tutte le domeniche. In campagna sua era praticamente
1: Si andava
4: a smottare le terre,
2: smottare,
4: fresare, arare, preparare la semina e la raccolta.
0: Lo smottamento che può essere anche emotivo, no? Ti ricordi quel film di Bertantuori? Smottamento!
5: Comunque ve lo dico proprio per completezza, a Brindisi c'è Carrisiland,
1: vero,
5: che è un fantastico parco, è un parco acquatico, ma il nome, solo il nome, Carrisiland.
0: No,
2: il Franco Carrisi.
0: L'ha fondato Albano?
2: E il suo fratello Franco.
0: Ah, ma pensa. Una sorta di acquafan, diciamo, con gli scivoli, il parco acquatico in quel senso.
1: Quando scendi devi fare... finché non arrivi giù in acqua.
2: Però chiedono a gran voce Disneyland Barì qua.
1: Ragazzi, vi stiamo dando
6: Disneyland
1: un'idea.
6: Disneyland Barì, c'è la giostra con le orecchiette che girano.
1: Sì. E le cozze anche. Sì. Va bene, dicevamo che vi abbiamo promesso emozioni, e emozioni stanno per arrivare con la canzone all'incirca così di una band che sarà, per esempio, nella lunga lista di quelli che suoneranno lo Ziget.

0: Esatto. E biglietti che torneremo a regalare domani. Insomma, intanto, per il momento vi prendete una canzone.
1: Noi dobbiamo prendere dei pretesti, delle scuse per trovare canzoni che non abbiamo mai fatto. Questa ci mancava.

0: a me già che l'avete riconosciuta, guarda, per me è già un grandissimo traguardo.
1: È ricattata.
2: Oh, mamma mia, Fede.
0: Grazie.
3: I 21 Pilots, zitti, muti, muti ragazzi.
0: Non lo so, non lo so. Va bene, la canzone che sta facendo discutere un po'...
2: Non si parla d'altro, ragazzi.
1: Sì, è vero.
0: Beh, se ne anche di qualcos'altro si parla, però insomma, tra le varie cose si parla anche di questa canzone. Certo. Dai, questo è una un buon compromesso.
1: Sì, sì, sì.
0: Lui è Lumiero, cascasse il Duomo.

0: mantra nel quale tante persone, insomma, si stanno immedesimando. Chissà perché, insomma, no?
1: Come
2: voglio
1: si chiama?
2: Lavorare mai più addirittura.
1: Chi è questo artista?
2: Lui si chiama Lumiero.
1: Ok, e la canzone Cascasse il Duomo.
2: Esatto.
1: Proprio adesso che hanno finito i lavori dopo 18 anni del Duomo.
0: Ha finito i lavori?
2: Sì.
0: Ma va?
1: La famosa fabbrica del Dom.
0: Sì.
1: Tolto l'ultima impalcatura.
2: È mica la Sagrada Famiglia.
0: No, ma nel senso, dai, è tanto che non ci sono. C'era quel periodo in cui dicevi, cacchio, ma il Duomo, che strano, da questa angolazione non era il Duomo perché c'era il tabellone, no?
1: Sì. Però c'erano ancora alcune impalcature suinate in alcune guglie e dopo 18 anni appunto hanno finito il restauro tipo qualche giorno fa.
0: Una cosa, quanti anni ci sono voluti per costruirlo? 250, una roba del genere, anche di più? E quindi per restare, insomma, non è che è proprio una, un bilocalino
2: in effetti.
1: Sì. Molto apprezzata questa canzone.
3: Sono dell'idea che se questa canzone dovessero rifarla in Metallica ad un prossimo concerto in Italia, in fondo al testo aggiungerebbero grazie al cazzo.
0: Non voglio lavorare, non voglio lavorare.
2: Però l'aggiungerebbero su consiglio di qualcuno,
0: certo.
2: Come sempre.
0: I think it would be best to add grazie al cazzo at the end, because I think people
2: will
0: really
2: we will
0: love
2: have it.
0: It.
2: Ok, perfetto.
0: Perché poi loro se lo scrivono con lo spelling inglese in modo da poterlo pronunciare. Infatti la pronuncia
1: come aveva fatto Mariah Carey all'inaugurazione
2: delle
1: Olimpiadi invernali,
0: che però poi ha sbagliato
2: così. No, aveva il gobbo però così con insomma scritto come per aiutare la pronuncia, per non dire grazie ma dire grazie.
0: Veramente io non ce la faccio. Sai qual è l'unico difetto del Primavera Sound, questo festival stupendo che si è appena tenuto a Barcellona, al quale ho avuto l'onore di partecipare? È che io non ce la faccio più di artisti americani e inglesi, perché dicono le stesse robe che dicono da noi. Gracias, I'm sorry but I don't speak Spanish. Ma cazzo, ma sei in tournée mondiale da 10 anni, ma imparatele 2 o 3 cose.
2: Ma sì,
0: o piuttosto non dire niente. Ma una roba un po' più originale. Ma noi dalle nostre parti, per esempio, ancora al grazie siamo.
2: Quella roba lì del grazie.
4: Sì, è vero, hanno finito i lavori, è molto più piccolo, l'hanno fatto a misura d'uomo.
2: Carina, molto carina.
1: Poi
2: molto
1: in quella
2: carina.
1: Zona bisogna andare piano comunque.
2: Il
1: no?
2: Duomo, misura d'uomo, carina.
1: Passo d'uomo.
0: Va bene, ci sentiamo tra poco.
2: Bella,
0: parleremo
2: bella anche la
0: aspetta, scusa,
2: sfuggita, ridilla.
1: In quella zona lì dove c'è la cattedrale di Milano, quella gotica del centro famosa.
0: Sì.
1: No? Bisogna andare piano perché bisogna andare a passo d'uomo.
0: A passo d'uomo.
2: Scusa, ma aveva bisogno del suo riflettore questa battuta. Buona, veramente buona. 2, 3, 4
5: anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: In the sky, you know how I feel.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Se resto, allaccia la libertà!
11: 4 edizioni e una sola certezza. Il Concertozzo non si ferma.
12: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
13: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
11: 2 giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese.
14: Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
15: Il Concertozzo.
11: Le prevendite sono già disponibili.
16: Tutte le info su dj.it.
17: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca, rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
18: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
19: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.

0: Bologna ore 15. Info su iliad.it.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Have fun with...
10: Hey dude, take your vacation.

0: come dire, non è che ci facciamo trovare a mani vuote, no, prepariamo il terreno,
1: certo,
0: no?
1: Insomma, sì,
0: una delle hit mondiali che scaldano i dance floor un po' in tutti i continenti. Another 54 Ultra, spero di aver pronunciato bene, che magari la volta
2: ti volevo ringraziare Mickey, per questa canzone che hai messo un po' così come se fosse i fiori per terra, capito? Sì. O un bellissimo zerbino con scritto welcome grosso,
3: sì, Viareggio.
2: Tu Viareggio, non in questo caso.
1: Dobbiamo spiegare all'ospite
0: questa vera,
1: che
0: invece,
1: questa
0: eh?
1: È la mia imitazione, sì. Capito?
0: Ah, ah, perché non l'aveva capito.
1: Se non l'hai capita mi vengono le crisi interiori, però che sono 10 anni che gliela faccio.
0: Allora c'è l'Alessandro Lippi originale, ma c'è soprattutto Gigi Mazzoleni, che è il creatore e direttore artistico del K Future Festival di Torino, che si sta per concretizzare. Insomma, quando è il festival adesso?
4: 3-4 luglio,
0: Due settimane,
4: 5 luglio,
0: da 3-4 5 luglio,
2: sì,

0: Sì.
1: È sempre venerdì, sabato e domenica,
2: sempre.
1: No?
2: Sì, mezzogiorno, mezzanotte.
1: Io sai che sono stato in questa edizione di, credo, una delle prime. Quanti anni è che c'è il K?
2: 13, se non sbaglio.
1: 13, ma sai che forse era la prima? Quando c'era Fatboy Slim con la maglia dell'Italia, era la prima?
2: Era la prima, quella che abbiamo perso proprio più soldi di tutta la nostra vita.
1: Perché...
2: Ma non, non per colpa sua, perché c'erano i mondiali, gli europei, non vi ricordate?
1: Per quello lui aveva la...
2: C'era l'europeo.
1: Aveva la maglia dell'Italia.
2: 2000 persone con Deadmau5. 2000 persone con Dead Mouse vuoto, sì. Tutti
3: vuoto,
2: a casa,
3: beh, vuoto. Per molti 2000 persone potrebbe essere, però
1: vabbè, ma quella è un'area,
3: sì, magari ci se ne
2: facciamo 30, fai tu che sai.
1: No, sì, mi ricordo che avevo avuto la geniale idea di andare in bicicletta dal centro all'IKEA di Collegno. Però poi non è che dovevo comprare un armadio, ho preso, sai, i tovagliolini, le candele. E poi il progetto era: vado all'IKEA di Collegno, poi torno e di strada mi fermo al K. Solo che non mi hanno fatto entrare con tutte le candele, perché sembrava che volessi
4: con una Billy.
1: Sì, cioè volevo essere spacciato.
2: Hai fatto 30-40 km.
1: Quindi, beh, magari 40 no, ma sì, 30 tutti.
3: Sembravano dei candelotti.
1: Tutto sudato.
3: Hanno rimbalzato,
1: no,
3: per quello.
1: Sono entrato e ho già messo la divisa ufficiale del festival, che è petto nudo.
3: Sei andato all'IKEA a comprare i candelotti. Hai sbagliato.
1: No, beh, è cresciuto tantissimo il festival. Il K, dai, come viene chiamato affettuosamente.
2: Futur, dai, K, sono gli amici, ma il vero nome è Futur, sono gli amici che sponsorizzano, okay. Sono il title sponsor da sempre, anzi, sono quelli che, devo dirti la verità, ci hanno dato una grande mano.
1: Certo.
2: Perché da festival, voglio dire, elettronico, che in Italia non è mai visto come un posto di svago, di divertimento.
1: Beh, però è anche come un posto di lavoro, insomma.
2: Lo è, bravo, sì. Porta sicuramente tanto indotto e la K ci ha un po' istituzionalizzato,
1: certo.
2: Diciamo così. E quindi è un grande aiuto ancora.
3: Facciamo
2: oggi
3: un po' di nomi di quelli che si troveranno sui palchi, che sono sei, no? Sono
2: sei, se palchi,
3: non, sono sei,
2: sì,
3: palchi, sì, quest'anno, sì. Lo so, sì, che faremo.
2: E ogni anno ne aggiungiamo uno, quindi ti anticipo già che il prossimo anno, se
3: sette.
2: I miei soci mi lasciano, farò il settimo.
3: Ok.
4: Dai, ti tolgo io dall'imbarazzo, ne dico io un po'.
1: Vai.
4: Diplo e Skrillex, tanto per allargare
1: così
4: il campo.
1: Così. Sì.
3: Nomi, sì, nomi, paghi
2: tu. Un back to back con altri due, Tatiana Jane e BCP.
3: Questo è Diplo.
2: Diplo, sì. Okay. Una cosa nuova, ecco. Insomma, sei mani non è male. Poi ci sono tantissimi, Skrillex, abbiamo la vecchia guardia come Carl Craig che farà questo live con Mike Banks, Underground Resistance. Ne abbiamo di tutti i tipi e di tutti i colori.
1: Cioè, c'è la storia della musica, diciamo, dance in senso lato, ci sono i grossi nomi contemporanei, ma se dovessi scegliere un nome nuovo di quelli che scaldano proprio il cuore del popolo della musica elettronica, chi sceglieresti?
2: Andrei su qualche cosa totalmente nuovo che non abbiamo mai fatto, come Mala. Dubstep, uno dei pionieri del dubstep, ecco, quello secondo me è un
1: il
2: è
1: dubstep
2: cosa
1: che è partito, era la musica del momento, no? Poi è diventato quasi da vecchi, no? E invece è tornato di prepotenza,
2: sì,
1: perché sì, spinge, cioè
2: sì, c'è un bel sound, un bel
1: sì,
2: groove.
1: Sì.
2: A me piace, devo dire che mi è sempre piaciuto, non andavo in giro per festival dubstep o drum and bass, ma adesso mi entusiasma. Sono tornato a Detroit, al movimento di Detroit, e ti dico che molti della vecchia guardia di Detroit suonano,
1: sì,
2: sono tornando un po' in quel tipo di sound lì.
3: Sì.
1: Come mai nelle città dove si producono, dove si sono prodotte tante automobili durante il boom, poi va a finire che balli con la vuoi sentire la cassa in quattro, perché ricorda il suono della catena di montaggio?
2: Ma no, lo so.
1: Vabbè,
2: era una città molto forte, importante economicamente nei primi del Novecento, ma dopo
1: Detroit,
2: quando poi sono andato io ai primi anni del festival, era tosta. Pensa che ti racconto questo aneddoto piccolino.
1: Tosta inteso come? Cioè come
2: pericolosa.
1: Ma
2: pericolosa.
1: Anche la Torino degli anni 70, ma soprattutto nella zona dove si tiene il festival, insomma,
2: non era
1: esattamente.
2: Sì, però sulla musica lì non era, no, anzi lì andavo ai rave illegali, andavo ai rave illegali nei primi anni 90,
3: sì,
2: bellissimi tra parentesi, c'erano questi francesi che arrivavano con un sound system devastante e dentro per due giorni.
1: Ma nella stessa zona, quella dello strippaggio?
2: No, dentro. Una volta però era un edificio tutto chiuso,
1: certo,
2: e dentro illegalmente,
3: cioè dove proprio c'è il main stage praticamente,
1: è veramente fighissimo, perché praticamente lo scheletro sembra uno scheletro gigante,
3: sì,
1: hai un tetto di costole, non so come dirlo. Devi vederlo, no?
2: Sì, devi viverlo,
1: sì.
2: No, anche dalle immagini che sicuramente ti danno una forte sensazione, ma devi viverlo, e poi non ti sembra di essere a Torino, potresti essere in qualunque posto del mondo.
3: Faccio un po' di altri nomi tipo,
2: certo,
3: Fortet, Floating Points, quelli un po' che conosco anche.
4: Fortet, il mio preferito, che bello.
3: Charlotte DeWitt, che è famosa per aver suonato

0: a Genova, no? Al fianco della sindaca Silvia Salis. E poi c'è Enrico San Giuliano, che tu ci dicevi prima fuori onda, che è l'unico italiano presente in tutto. Le edizioni,
1: quest'anno dovrebbe,
0: ha suonato su tutti i palchi.
1: Sì, quest'anno dovrebbe chiudere un po' la sua avventura, ed è forse l'unico DJ che ha mai suonato in tutti i palchi, che sono sei, e non sono poco.
2: Marito di Charlotte De Witte.
1: Tra l'altro,
2: un po' di gossip.
3: Ci sono anche When a fire starts to burn, right, and it starts to scratch.
1: Lui veniva dal pubblico.
3: Quella è la disclosure.
1: Ci sono anche loro.
0: Vabbè, tutti.
3: Senti, ci dicevi prima che per la prima volta all'interno di un festival di musica elettronica, insieme ai vari, quelli che una volta erano i chioschi del cibo, adesso si chiamano food trucks,
0: sì,
3: ci sarà la possibilità di mangiare stellato.
1: Sì, questa cioè, è l'ultima, cioè... l'ultima addition che abbiamo fatto, l'ultimo stage, che è uno stage piccolo, insomma, per 50 persone a servizio, però dentro proprio l'area del Voyager, che è questa con tutte le colonne, senza la tettoia, abbiamo creato questo ristorante particolare dove ci saranno dei chef stellati che si esibiranno, perché per me sono artisti anche loro,
3: certo.
1: Pranzo e cena. Si daranno il cambio.
0: C'è la line-up di chef anche, ragazzi.
3: Però quello che dico io, per un ragazzo che va a ballare, che ha preso il biglietto del Cup Future Fest e magari ha un budget di 10-15 euro per poi mangiare qualcosina, magari perché stai dentro magari 9 ore a ballare. Cioè, lo stellato è un po' fuori budget, no?
1: Lo è, ma lì poi c'è offerta di tutti i tipi. C'è il, voglio dire, c'è il kebab piuttosto che il burger, oppure il food truck, come dici
4: ma
1: tu.
4: Ma una bella bagna cauda, scusate, cioè, Torino, non la fa.
3: Che poi d'estate è proprio perfetto.
1: Sì,
2: che già si chiama Kappa.
0: Sì, non per quello. Sì. Buona questa.
3: Questa è molto buona.
0: Però lo sponsor non è quella Kappa lì.
1: Sì. Ci starebbe.
3: Va bene, insomma, cercatelo online dal 3, 4 e 5 luglio,
1: esatto,
3: nell'area conosciuta come lo strippaggio. A un altro
1: Parco d'Ora,
3: Torino. Il meglio della musica elettronica. E mi si deve capire che pure per mangiare, insomma.
0: C'è tanta offerta anche per mangiare. Sì.
5: Ciao a tutti, sono Ale Lippi. Sto convincendo Gigi a portare il Kappa Future Festival a Viareggio. Perché mi ha un po' più di mano. Si fa, è bello.
2: Si va a mangiare.
5: Si va a mangiare stellato. Si va a mangiare da Chef Crippa. È vero.
3: Grazie, Gigi. Grazie, Ale. Ci sentiamo alla nuova di Skrillex.
1: Ciao.

0: Allora, non è la nuova di Skrillex, ma è comunque insomma una delle sue più conosciute, no, diciamo, forse no, anche no, per la presenza del buon Justin Bieber, no?
1: Sì, anche di Diplo, sì, cioè non è diciamo la più recente.
2: Sì, del 2015, ma vabbè.
1: 2015, dai, 11 anni fa, ma cosa sono 11 anni quando
0: nuovo
1: il tempo vola?
0: È un concetto comunque relativo.
1: Qualcuno che l'ha sentita per la prima volta, poi comunque magari c'è e per lui è nuova.
2: Esatto. Anzi, fortunato lui che l'ha sentita per la prima volta.
1: Vero, vero, vero.
3: No. Ciao Summer Camp. Buon pomeriggio. Nulla, volevo che mi faceste un in bocca al lupo perché oggi tra un'oretta circa andrò a ritirare la bicicletta nuova. Dopo tanto, tanto, tanto tempo comincerò a pedalare. Pedala.
1: Punto.
0: E batteria.
1: Brava, pedala e batteria, brava, come dice Frank Energy.
0: Certo, sì, beh, sì. No, ma mi hai fatto preoccupare. Pensavo stessi andando a ritirare un esame importante, no, sai, dipende del mio futuro. Mi stavo sentendo responsabile.
1: No, vabbè,
0: insomma, una bici nuova, dai, no, ottimo, bene.
4: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: E a Milano rimane la DJ Box di oggi, da zona, insomma, qui dal centro, zona Arco della Pace, a una delle zone periferiche più affascinanti, cioè la cosiddetta Bovisa, sullo sfondo di tante delle canzoni della band Calibro 35, non so se avete
1: tra
0: presente.
1: L'altro, è vero. Ciao da Marco.
0: Ciao Marco, benvenuto.
5: Ciao, ragazzi.
0: Ciao. Sì,
5: dalla Bovisa.
0: Dalla Bovisa,
1: tu hai uno studio di design.
5: Sì, corretto.
1: Sì, lì in Bovisa mi sembra che ci siano tantissimi loft.
0: Beh, sì, perché quando
5: sì,
0: vai
5: qualcosa si trova ancora.
0: Quando
5: sì,
0: vai verso il fuori, gli spazi diventano un po' più economici.
1: Esatto, sì,
0: poi
1: sì,
0: quella
1: sì,
0: è una vecchia zona industriale. Quindi,
2: tanti
0: insomma,
2: capannoni in questa mezz'ora.
0: Ma tanto capannuna, certo, sì, da un capannuno all'altro. Cosa stai progettando in questo periodo?
5: Ma vi ho scritto perché invece che il palissandro io ho la macchina carica di legno di Iroco, perché sto realizzando dei mobili da esterno, delle seduce da esterno per una casa al mare.
0: Quali sono le caratteristiche dell'Iroco?
5: È un legno che è molto adatto per gli esterni perché resiste molto bene.
0: Tosto,
5: agli
0: sì,
5: agenti,
0: ma
5: sì,
0: si usa
1: agli agenti
0: anche
1: climatici, non agli agenti, sì.
0: No, sai, magari quelli, quali, quelli arrivano, 007 che ti sparano,
1: esatto,
0: se tu c'hai un po' di giubbotto di Rocco.
2: Gli ausiliari.
1: Esatto. Sì.
0: Ma si usa anche nel mondo degli strumenti musicali, perché il palissandro non credo che si usi per la durezza, ma più per il suono, no?
5: Sai che mi stai facendo una domanda a cui non so.
1: Mica è un liutaio, infatti.
0: No,
1: no,
0: ma
1: non lo puoi sapere tu.
0: No,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: poi anche noi chitarristi spesso non ci capiamo un cazzo. Cioè, nel senso, ce lo dicono, proviamo e dici, boh, cacchio,
1: ma
0: mi sembra
1: mi
0: che
1: piace,
0: suoni
1: non mi piace.
0: Questa
1: sì,
0: chitarrina.
5: No,
0: che
5: si usano comunque tanti legni diversi, non per forza solo il palissandro.
0: No, voi, ma no, ma figurati, solo in questa.
5: Nello specifico non te lo so dire.
0: No, ma poi negli anni, ma questo riguarda anche il tuo mondo, spesso si guarda anche alla sostenibilità, no, del legno. Cioè, perché ricordiamoci che tutte le volte che parliamo di legno, quel legno una volta faceva parte di un albero che è stato segato.
1: Esatto,
0: no?
5: Esatto, sì. No, tutto legno con origine certa, controllata,
0: sì,
5: piantati, cioè, insomma.
0: Bene, bene.
5: Responsabili,
1: legni responsabili.
0: Ci fidiamo, perché poi tante,
5: esatto,
0: volte non è che sappiamo bene. No, per esempio il bambù, no? Il bambù ha una crescita così veloce che, per esempio, insomma, ti dicono, no, quando fai il pavimento in bambù dici

0: senti un po' meno in colpa perché hai tagliato via un legno che magari dopo 6 mesi è già di nuovo... No?
1: Sì, sì, è vero. E poi ci sono degli enti che certificano appunto la provenienza del legno. Uno è l'FSC,
2: esatto.
1: Si chiama.
2: Esatto, ma è preparatissimo.
3: È vero che si chiama anche Tech Africano, Lirocco? Cioè, controllato adesso perché
2: in crisi
3: no, perché magari qualcuno non conosce, non lo conosce col nome di Rocco ma di Tech Africano, se te lo chiedono sappi che tu è quello che stai lavorando,
2: ho imparato qualcosa anche oggi,
3: è quello che stai usando. Sì,
0: povero
3: sì.
0: Marco voleva venire qua a fare un po' di cazzeggio
3: noi l'abbiamo messo,
2: va bene che siamo in periodo di maturità però io non ho studiato
3: però è un legno molto pregiato e anche molto resistente.
1: Scusate.
3: Leggo qua, quindi ottima scelta.
1: Dal quartiere Bovisa di Milano devo dare la linea via Casmirino, sempre a Milano. Okay. Sentite qua.
4: Ciao giovani, Iroco, utilizzato tantissimo in nautica, sostituisce il tech per tutti i problemi con la Birmania, le importazioni, i blocchi navali. Cui la nautica utilizza e ha utilizzato tantissimo l'Iroco negli ultimi 5 anni e mi sa che continuerà a farlo. Ciao,
3: quindi il tech è tech anche quello, resiste moltissimo.
0: Sì, però insomma, per l'esterno, no?
2: Sì, ha caratteristiche molto simili a quelle del tech.
3: Sì.
1: Okay. Ne abbiamo parlato prima con Ale, con Gigi, no?
0: Della dalla tech house al tech africano, diciamo.
3: Esatto.
0: Ottimo.
2: Sempre
0: legno
2: tema.
0: Tech. Grande Marco, buon lavoro. Allora ti regaliamo una Digibox che arriverà, immagino, molto, molto presto.
3: Eh beh, sei qua vicino, te la portiamo. Te la porto in destra, forse.
2: Dai.
3: Ciao Marco. Ciao.
0: Alla prossima.

0: nuova canzone per Malika Ayane, la canzone Una possibilità, è quando a Berlino nel video.
1: Tanta Berlino,
0: ma io credo che lei ci stia un po' gran parte dell'anno, almeno così ci raccontava in una delle ultime puntate di Capital Gem, una di quelle in cui ero supplente del brother.
1: Esatto.
2: Va bene. Marca Paristis, me l'ha detto da Como, ci sono delle case come per esempio la In Bambù che fa tutto con fibra di bambù ed è eccezionale. Ciao.
0: Allora, anche se mi corregge Graziano, che è un parchettista che ci ascolta da Arezzo, è sbagliato parlare del bambù come un albero perché è un'erbacea. Però comunque,
3: comunque quello è legno, dai.
0: L'erbacea. Però ci puoi fare il pavimento. Magari non è bello come quel parquet in rovere spatolato pazzesco, però è molto più sostenibile perché cresce molto più veloce.
1: C'è anche la carta igienica di bambù, ce lo dice Eleonora, che la usa abitualmente.
0: Quella un po' più scurina, no?
1: Sì, però non è come il bambù, cioè nel senso...
3: No, comunque morbido.
0: A me piace dura, che ti devo dire.
4: La carta igienica a spina di pesce. Esatto.

0: concetto di swag, secondo Caterina, è più facile essere swag in età più avanzata invece che da giovani, perché con l'età non hai più filtri e te ne freghi di tutto e tutti, soprattutto dei giudizi.
1: Ci sta, Caterina.
0: Ci sta, sì. Però è anche vero che sei molto più incosciente. Sì. Dice, non lo so. Non
1: però
0: lo
1: quell'età
0: so.
1: In cui te ne freghi arriva tra un po'.
0: Arriva proprio.
1: Cioè, chi arriva prima, chi arriva dopo, però comunque arriva dopo un po'.
0: No, no, stiamo parlando dei 78-80 sì. anni, ci sta.
1: Quella
0: però
1: proprio senza filtro, quella Paolo Villaggio, quella
0: bravo,
1: fatta bene.
0: Bravo.
1: Sì.
2: Devo portare un secondo in Liguria, ragazzi. Sentite qua.
3: Sì, allora, la coperta del mio gozzo è tutta completamente in roco, è uguale al tech, costa letteralmente meno al metro cubo, molto molto meno, ma è praticamente uguale, colore, resistenza, boh. Tra l'altro l'altra sera per il gozzo con dei miei amici, pizza e birra al tramonto, che dire, vi aspetto, ciao. Beh, da Varigozzo.
1: No, bella parentesi questa.
0: Bellissima vita, bello, affascinante sempre sentire la voce di Santo da Varigotti che ci racconta di questi quadretti. L'unica roba, cioè una coperta così rigida non è un po' scomoda, no? Soprattutto quando ti rigiri.
1: Ma no, ma la coperta della barca.
0: Ma cos'è la coperta della barca?
1: Lo in coperta, il sotto, vado giù in coperta. No?
0: Okay. Non frequento.
1: Mi sembra,
2: la cambusa sta in coperta, quindi.
1: La cambusa è la roba proprio che delle scorte che hai da mangiare, da bere,
2: che
1: ce l'abbiamo anche noi, che stanno in coperta, consigliabile.
0: Poi
1: che
0: coperta, scusate, non è quell'altra cosa che in certi alberghi dice ho un po' freddo.
1: No, in barca no, in albergo la coperta è un'altra cosa. In barca è questa roba qua, vai sotto, coperto.
0: Oh, mamma. Vabbè, è tutto, ragazzi, dai, un po' in anticipo. Meglio chiudere alla grande, no? Che trascinarsi ancora.
1: Meglio lasciarvi con la voglia.
0: Con questo botto.
1: Una nuova puntata domani.
0: Ci sentiamo domani, buona serata. Ciao.
4: Summer camp. Radio DJ. One Nation, One Station.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Radio DJ consiglia
8: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
9: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
8: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
5: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
6: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Manca pochissimo alle 17. DJ!
3: Una buonasera dalla redazione di DJ. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione della città libanese di Tiro e i suoi raid hanno già provocato la morte di almeno 12 persone e il ferimento di svariate decine. Proprio attorno alla questione libanese ruota lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, nonostante il presidente Trump abbia dichiarato anche oggi che le due diplomazie sono nella fase finale per un buon accordo. Il capo della Casa Bianca sottolinea come il premier israeliano Netanyahu stia ai suoi ordini. Se gli dico di fare qualcosa, la fa, ha detto Trump. E intanto la CNN conta gli annunci di una tregua imminente da parte di Trump dall'inizio del conflitto con l'Iran. Ormai siamo a ben 37 volte. Anche le borse cominciano a non crederci più e nonostante l'ottimismo di Trump viaggiano contrastate. Bene Milano a spingere il listino su nuovi massimi è la fase del risico bancario. Il ministro degli esteri Tajani ha condannato le parole del ministro israeliano Ben-Gvir che, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica per la vicenda dei flottiglieros, ha commentato che il paese dello stivale è diventato la Repubblica delle ciabatte. Sentiamo il capo della Farnesina.
4: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. Le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
3: La Francia intanto decide di vietare l'ingresso nel paese sia a Ben-Gvir che al ministro israeliano delle finanze Smotrich. Ora in Ucraina, a 4 anni dall'inizio della sua invasione su larga scala, la Russia ha chiaramente fallito nel sottomettere l'Ucraina. Sono parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che oggi ha presentato in Commissione il 21esimo pacchetto di sanzioni nei confronti di Mosca. Continuano intanto gli attacchi su entrambi i fronti. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per corruzione nell'ambito del progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Iscritti nel registro degli indagati 3 soggetti coinvolti nella costruzione che avrebbero tentato di condizionare la Corte dei Conti per l'approvazione del progetto definitivo. Sono accusati di corruzione e rivelazione di segreto. Lo sport e il calcio. Iran senza tifosi quando mancano 2 giorni al calcio d'inizio del primo match dei mondiali. La Federcalcio di Teheran accusa gli Stati Uniti di aver revocato la quota di biglietti destinata ai supporter della nazionale iraniana per le partite della fase a gironi. In una nota la Federcalcio denuncia quella che ha definito un'ulteriore misura mirata ad ostacolare la presenza dei sostenitori iraniani negli stadi.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
1: Radio DJ. One nation,
6: one station. Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Daikin, la soluzione a...
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Have fun with...
16: Ora sì, il plant based dall'italiana. Una vera gioia vegetale.
17: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale.

0: Marta! Bentornati e bentornate, questo è Pinocchio!
1: Bravo!
2: Ma invecchiando?
1: Si impara.
0: Si cambia. Volevo avvisare che è uscito il video dello speaker corner di Pinocchio, di cui vi abbiamo un po' accennato solo da un punto di vista emotivo. Quando lo vedrete capirete perché era difficile spiegarvelo.
2: Sì.
0: Perché è una roba che solo se la vedi capisci l'entità della commozione, del... Non so, sì, dello sbarbellino.
2: Speaker corner è lungo, abbiamo fatto diverse cose. Certo. Questo è proprio il succo della ragione per cui...
0: Quella cosa che chi ascolta questo programma la capisce, anche se non c'era, non c'è bisogno.
1: È vero.
0: Non c'era bisogno di essere lì.
1: Vero.
0: Comunque, andatelo a vedere su Pinocchio DJ, su DJ, account della Vale, account di Diego, mio account, lo trovate.
2: Sì.
0: Non è difficile.
1: No.
0: Detto questo, stasera parliamo di come si cambia. Alcune cose cambiano proprio perché la scienza ce lo spiega, è normale, cioè avviene. Sono mutazioni anche proprio questioni fisiche, fisiologiche. Altre invece sono semplicemente magari aperture mentali. Sto parlando ad esempio, faccio un esempio il più banale possibile. I gusti alimentari, i bambini, le verdure, i broccoli, per dire. Poi in realtà ci sono un sacco di bambini e bambine che li mangiano con piacere.
1: Certo.
0: Sì.
1: Però in linea di massima i bambini e le verdure.
0: Mi ricordo un mio nipotino che mangiava le cipolle crude a morsi. Per cui in realtà sono anche appunto cose molto personali. Però diciamo si può un po' generalizzare che bambini e bambine fanno un po' fatica a mangiare le verdure. Ecco, questa cosa poi invece cambia per alcuni nel tempo e insieme a questo cambiano altre cose. Alcuni sono semplicemente gusti musicali, sono gusti nell'abbigliamento, scelta delle cose, la scelta delle persone anche, cioè si va dalle cose più piccole alle cose più grandi. Ci sono cambi di ideologia,
1: Sì, ma mi viene in mente a proposito di ideologia che io quando guardavo Beverly Hills 90-210 pensavo che Dylan fosse il più figo di tutti. Riguardando Brandon, ti dirò, cioè col senno di poi, da adulta apprezzo molto di più Brandon.
2: Non è che questo
1: è un'ideologia,
2: cioè, non ha imparato niente, però
0: questa sì è ideologia, ma tu è un giro,
2: è un brutto,
0: cioè,
2: giro.
0: Io ti dico, faccio fatica a guardare, non lo guardavo all'epoca perché già ero veramente una disgraziata, ma a rivederlo ora quel Brandon lì è uno dei motivi per cui faccio molta fatica. Lui è buon con tutti. Lui è buono,
1: ma lascia
0: lui
1: fare,
0: è
1: cresciuto così.
2: Comunque questo, anche gusti di film, per esempio, di intrattenimento. Sì, cioè, io ho certe cose alla sera non le guardo più. Non mi divertono più, non mi piacciono più.
0: Non ho più la sera.
1: Crollo
0: malamente. Proprio per cui sì. No, però ecco, ci sono dei cambiamenti, ci piace seguirli con voi. Ci piace perché, parlando di questo argomento di stasera, uno fa anche un po' il punto su se stesso, no? Ripensa prima ad alcune cose e si accorge di essere cambiato. Cambiare è sempre una cosa positiva, secondo me.
2: Sì.
0: Al di là dei cambiamenti, adesso abbiamo scherzato con la Vale su questa roba, no? Di peggiorare. Però è importante cambiare, darsi delle opzioni. Cioè di non dar per scontato le cose, no? Perché poi ti perdi anche delle cose belle.
2: No, ma è vero. Tra l'altro, poi io pensavo anche, non so, la bevanda preferita quando hai molta sete. Io ce l'ho diversa rispetto a una volta. Ci
0: ma
2: sono tante cose.
0: Un esempio stupendo, Diego.
2: Adoro. Sì. Il cibo preferito. Comunque, non è vero, questo volevo già dire all'inizio. Sappiate che, secondo le ricerche, non è vero che invecchiando si peggiora. Si cambia, si cambia sempre, ma mica è detto che peggiori.
1: Sì, no, e poi non si invecchia, cioè non si invecchia genericamente. Cioè si invecchia in certe robe, ma certe altre sono ancora più fresche.
2: Meno male, perché a vederci noi vecchi siamo vecchi.
1: Da
2: siamo
1: fuori sì, ma dentro qualcosa di giovane c'è.
0: No, però questa cosa appunto, sì, che la performatività ha reso un po' il fatto di invecchiare una questione sempre solo negativa. Ascoltiamoci, guardiamoci, osserviamoci, raccontateci se anche voi vi sentite cambiati in alcune cose, possiamo parlarne insieme. 347 342 5220.

0: 17:15 minuti, Radio DJ, ci dobbiamo monitorare un po', ognuno per sé, ma anche tra di noi. Cambiano i gusti, cambiano le cose che ci piacciono. Alcune cose, per esempio, non ci soddisfano più, altre che ci sembravano orrende improvvisamente squisite o adorabili, assolutamente attrattive. Stanno arrivando molti messaggi. Allora, per esempio, qualcuno dice: da giovane mi chiamavano l'analcolico biondo che fa impazzire il mondo, perché nonostante bevevo niente, sempre sobrio.
1: Okay.
0: Ora 40 anni basta una birretta per mettere su una performance discutibile sul balcone del bar.
2: Benissimo. Olè. Benissimo.
0: C'è chi dice, ad esempio: io tipo da spiaggia sotto il sole tutto il giorno, perennemente abbronzata, ora invece mete del nord.
1: Sì, sì, fai fatica proprio a star sotto il sole.
2: È un gusto che cambia, sì. Non è un gusto del sapore, ma è un gusto proprio di preferenza.
0: E anche che non c'è più quella roba dell'apparire così abbronzati, dai, sì.
1: No, pensavo che dicessi non c'è più quel sole di una volta. Che è anche
0: allora,
1: questo
0: però,
1: un
0: se
1: po'.
0: Se me lo sentite dire,
1: no, nel senso che sicuramente il clima è cambiato.
2: Quegli anziani e quelle anziane che invece non hanno cambiato il gusto in questa cosa, le vedi in Liguria, sono famosi perché prendono il sole con le mani sui fianchi per abbronzare l'avambraccio.
0: Certo.
3: Allora, io non ho mai tollerato il piccante, ma mai, cioè, ecco. Proprio anche
0: vedi?
3: Poco mi dava già fastidio. Ora, cioè, sono schiava.

0: del peperoncino, lo metto ovunque, ovunque. Sono passata da pizza rossa senza mozzarella a una diavola con doppio salame piccante.
1: E poi non una via di mezzo, cioè schiava adesso.
2: Sì, perché recuperi.
1: Sì, però un po' perché, anche, eh.
2: Sì, perché ti si apre, perché la scienza dice che nell'età tu hai aperte alcune possibilità, per esempio proprio del gusto della, come senso,
3: sì.
2: Quindi nella bocca, nelle papille gustative,
3: sì.
2: A una certa età ne hai aperte alcune, perché biologicamente siamo esseri che cercavano le cose più nutrienti, più utili per quella fascia di età.
3: Ah, ok.
2: Per esempio il dolce da bambini è proprio tipico dell'evoluzione, perché il bambino andava a cercare distinto proprio dal tempo della suzione del latte, la cosa più grassa e dolce che fosse piena di nutrienti.
3: Sì.
2: Distinto, sempre per l'evoluzione, l'amaro lo fuggi, perché tendenzialmente un bambino che non può capire, una cosa amara la sputa e probabilmente qualcosa che gli farebbe male. Esatto.
3: Sì.
2: Nel tempo sviluppi, arriva il salato, che lo scopri dopo, che sono i sali minerali, che ti servono in un momento più successivo, sì, della crescita, sì, dove il movimento ti fa consumare di più, serve altro, ti devi compensare la sudorazione, perché quando cominci a camminare, a muoverti, sudi, sì, rispetto a prima. E insomma, quando poi vai più in là con l'età, per esempio, riscopri altre cose che di per sé non sono più necessarie per sopravvivere. Sei già arrivato a un'età, per cui ti scopri dei sapori nuovi, tra cui
1: che
2: anche
1: semplicemente
2: il piccante.
1: Ti piacciono, dici.
2: Esattamente, per cui in realtà più grandi ti puoi godere di più il gusto, perché prima, sì, proprio dal punto
1: era
2: di vista
1: era più la necessità.
2: Brava, dal punto di vista dell'evoluzione è più difficile che tu sia
1: interessante
2: educato.
1: Interessante questa, sì, cosa, interessante. Anima della festa la Elena fino ai 20 anni. Adesso non vuol vedere più nessuno, pochi eletti e la gatta, basta.
3: È durata poco,
2: Elena,
3: però,
2: capisco, Elena.
4: Io per esempio ho sempre pensato di essere molto simpatica, invece poi ho dovuto cambiare idea perché ho cominciato a non esserlo più.
1: Ragazzi,
2: te l'hanno
1: succede
2: detto,
1: perché succede. Prima ti sembrava che avevi bisogno dell'approvazione altrui, poi hai capito che quell'approvazione ti portava poco, e allora sai che
5: Allora ragazzi, avete ragione, io sto invecchiando. Una volta non sopportavo a livello di mobili le vetrinette, quelle con i vetri dove vedevi, certo, i calici, le tazzine.
3: Ora
5: adesso a tutti i mercatini dell'usato,
1: prima fila,
5: più vedo la vetrinetta con il centrino nel bordino, i calici con il filetto oro, le tazzine. Cioè io e i miei fratelli ho già detto che saranno tutti miei, quelli dei miei genitori che hanno 60 anni di matrimonio. Ciao.
3: Salutiamo, ecco, i tuoi genitori, sì, che saranno contenti.
1: Anche i fratelli, che comunque non gliel può fregare di meno.
3: Sì, no. Sì, sì, sì. Non vede l'ora che muoiano. Ancora uno.
1: Certe ironie ce le possiamo permettere, neanche tanto.
3: No, una battuta.
6: Ciao Pinocchi. Cambiare, figurati. Credo di aver cambiato gusti in praticamente tutto negli anni, che mi sembra di essere stata quattro persone diverse, vedrai.
2: Sì.
6: Ciao ragazzi, un abbraccio.
2: Ciao.
3: Vedrai.
2: Allora, il problema è sempre quando poi le quattro persone non se ne vanno. Lì è un problema. Se,
3: sì,
2: se ne sono andate.
3: Sì.
1: Chiara chiama raccolta tutti quelli che venerdì e sabato sera a casa ricamare, vogliamo parlarne? Ma certo,
2: beh.
1: Ma certo, ma finché sono ancora quegli orari 9:30, 10, poi
2: tardissimo. Stai scherzando?

0: 17:24 Radio DJ si cambia cose che un tempo erano, vabbè, a parte la gravidanza, perché sono arrivate svariate segnalazioni, non durante, che ok ci sono le voglie,
1: sì,
0: ma proprio che dopo alcune cose, una cita la panna cotta, dice: prima non la potevo neanche vedere, adesso dipendente
2: della pannacotta.
0: Tra l'altro, sempre senza una misura,
2: certo,
0: dal niente al tutto. Ago dice: dagli 0 ai 35 sempre solo maionese. Da qualche anno penso che la senape sia la cosa più buona che ci sia.
1: È vero.
2: A quell'età lì, sai che è forse uno spartiacque interessante.
0: Sì.
2: Scavalchi il 30-35, a un certo punto la senape prende il sopravvento.
0: Sì,
2: anche
0: sì,
2: secondo
0: è adulta,
2: me.
0: Un sapore pazzesco. Poi ce ne sono tanti tipi. Madonna, quella giapponese, il karashi, che è fortissima. Ma è una roba da... Ma c'è, ma la maionese muta proprio.
2: No.
0: Poi, per l'amor di Dio,
2: poi
0: buona,
2: sì, ogni
0: certo.
2: si presenta le apri da porta.
0: Hai capito?
3: Ciao Pinocchi, io sono Matteo, vengo dalla Romagna, 27 anni. Quando non avevo ancora 18 anni, quindi avevo 17, 16, prendevo sempre in giro gli adulti che si commuovevano. Mio babbo, dai, ogni tanto c'era qualche pianto, ma gli adulti che piangevano per qualsiasi cosa. Da 9 mesi a sta parte ho avuto una bambina splendida che da quel giorno lì che è nata, dal 22 agosto, non c'è un giorno dove non ho pianto.
2: Senti.
1: Allora piangi per questo.
0: Oggi sei in carica.
2: Tirato con un fucile.
0: Mi piace, Vale, così. Bella, proprio tagliata giù grossa. Benissimo, benissimo. Allora, Debora, a 3 anni all'asilo avevo deciso che i fagioli erano disgustosi. Il venerdì a pranzo mi davano una manciatina di patatine fritte del sacchetto. 20 anni dopo, a cena dalla futura suocera, ho dovuto mangiare un piatto di minestra con dentro i fagioli. Ma buoni.
1: Sì.
2: Buonissimi.
0: E poi c'è anche quell'incaponimento
1: certo,
0: dei bambini.
1: Certo.
0: Che proprio... Ma infatti... Qualche giorno fa abbiamo fatto la puntata sulle bugie dette ai bambini sul cibo, gli rifilate della roba, dicendo che è pollo sempre.
2: Dobbiamo cominciare con Marta, che è un'altra,
0: è
2: che
0: vero,
2: è incaponita.
0: Sì, è vero. Che è pollo, sì, dobbiamo far così.
1: Ancora uno?
0: Sì, dai.
4: Pago da Pinocchi.
0: Ehi!
4: Una cosa che è cambiata tanto in me e sono gli abbracci. Io una volta ero una persona che... non abbracciava, ma non perché non gli piaceva, non mi veniva da farlo. Adesso invece abbraccerei sempre. E quando voi l'avete fatto allo speaker corner, mannaggia quanto mi è piaciuto, tanto.
0: È bello. Andate a vedervi il video, è sui nostri, vabbè,

0: Prodotti vegetali non possano essere gustosi.
1: Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora Sì! Bevande leggere come avena e mandorla, anche in versione senza zuccheri.
2: O provate le nuovissime creme spalmabili Ora Sì! 100% vegetali, pistacchio, mandorla e fondente.
1: Una vera gioia per il palato.
3: Ora Sì! Il plant based all'italiana.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
14: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
13: Lavorato fresco.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
18: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
19: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
20: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
21: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
22: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
23: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: programma che permette alle persone ogni tanto di riflettere su se stessa, ma più che altro per non perdersi di vista, perché siamo tre che si perdono di vista spesso, pur essendo sempre insieme,
1: sì.
0: O ci monitoriamo tra di noi, e quindi abbiamo pensato forse è il caso che aiutiamo anche qualcuno e qualcuna là fuori a fare ogni tanto il punto, perché altrimenti succede come qualcuno dice: non sono mai stata particolarmente ossessionata dal mio corpo, ma mi accorgo che sto invecchiando, tette cadenti, rughe. Non mi sono mai preoccupata, ma adesso sto soffrendo molto. Ci sta, senso, vedere il corpo che cambia. Stasera parliamo di cambiamenti, no? Cambiamenti in positivo, cambiamenti, poi non c'è mai una questione di giudizio. Certo, no. È che quello è un passaggio.
1: Sì, più che il giudizio è come te la vivi. Come te la vivi rispetto al cambiamento, in questo caso del tuo corpo, che è inesorabile, nel senso che non è che puoi tornare indietro, mentre tanti altri cambiamenti sono solo curiosità, perché dici: ma sono la stessa persona che odiava quel cibo e che adesso lo cerca? Allora ti domandi.
0: Quella cosa di vedersi invecchiare è intanto, secondo me, poi sempre carica anche di altre cose. Intanto quella cosa che senti sempre dire: no, ti devi accettare, sei bella come sei. Sei bella, non ero bella prima, figurati se sono bella adesso.
2: Certo.
0: Per cui già farsi carico di una cazzata del genere ti rovina il progetto. Vedersi invecchiare non è bello per nessuno,
2: no.
0: Punto, inutile dire cose.
2: E poi succede, cioè naturalmente è una cosa graduale, ma è come se tu te ne accorgessi,
0: certo,
2: sì, con un click,
0: passando di lì, e dici: ah,
1: perché probabilmente
0: siamo messe così,
2: così.
1: I microsegnali non li leggi,
2: no.
1: Quando raggiungono un livello X li leggi tutti insieme.
2: Esatto.
0: Ci stai male.
2: Poi ti abituerai.
0: Infatti. Però è inutile dirsi altre cose, no? Cioè, no, poi dici, appunto, come dice l'ascoltatrice, non ci ho mai fatto caso, quello ti rode, perché dici: magari se ci lavoravo un attimo, tardi.
1: Lo so, però
0: tardi.
1: Mi viene in mente una cosa
0: tardi.
1: Che sembra non c'entrare, ma forse sì. Quelli che dicono: ma come sono venuto male in quella foto? C'è chi dice:
0: sei così.
1: No.
0: Quella
1: è l'unica foto, cioè quella foto è quella, cioè,
2: ti
1: in cui si vede come
2: perfettamente.
1: Sei
2: perfettamente.
0: Se me lo dice, sì, sì. Invece rispetto ai gusti, dicevamo, i bambini, i broccoli sono sempre presi esempio, però lui giustamente dice: la zucca è un altro standard, cioè che da piccoli non piace perché è dolce, non è, invece da adulti piace moltissimo.
2: Però,
0: c'è
1: molto.
0: Proprio un momento di grande scoperta della zucca, e chi la scopre poi la vuole in tutti i modi,
2: certo.
0: No?
1: Benvenuta,
0: sì, i tortelli di zucca, la vellutata, tutte quelle cose là.
3: Ciao Pinocchi, io ho 39 anni e da giovane mi chiamavano Highlander. Adesso domenica ho festeggiato la promozione dell'Ascoli e ancora sto così. Ciao a tutti, una settimana di hangover.
0: Vabbè, anni vissuti intensamente. Rob dice: due sole parole, letto rifatto.
1: Bellissimo.
0: È un bel segnale.
4: Ciao Pinocchi, io da ragazza dormivo ovunque, sulle panchine a riccione, in un furgoncino scassato a Mont Saint-Michel, dovunque, tende con materassini alti un centimetro da terra. Adesso se non ho la mia camera personale con il mio bagno personale, certo, non vado da nessuna parte.
0: No, ma poi ti è sceso anche il tono della voce,
1: basso.
0: È definitivo.
1: Definitivo. Autosegregata.
5: Ciao ragazzi, io da ragazzino sono birre chiare leggere, adesso le peggiori IPA amarissime le adoro.
0: Oh, ma c'è tanti birra.
2: Sì.
0: La odiavo, adesso sono fatto. Comunque tutti che la amano adesso improvvisamente. C'è anche questa roba qua. Si scoprono delle cose ascoltando questo programma.

si cambia. Si cambia, sono le 17.42, questa è Radio DJ a Pinocchio, stiamo parlando di come si cambia. Alcune cose ti piacciono di più, ne scopri di nuove. Scopri che hai perso magari l'occasione.

0: di considerare alcune cose affascinanti, buone, interessanti troppo tardi. Ma ragazzi, tutto ha un senso. Da una parte c'è la scienza che ci spiega che alcuni cambiamenti sono proprio per la sopravvivenza,
1: sì.
0: E quindi non c'è poco da fare, e altri semplicemente le cose cambiano, si cambia anche grazie alle esperienze che si fanno, gli incontri,
2: poi, come, no? Sì, poi forse allora quando uno dice potevo scoprirlo prima, ma magari non te le saresti godute come adesso, perché è la persona che sei adesso che le capisce, no? Che
0: Infatti,
2: quello anche.
0: Tra l'altro, diciamo che parallelo viaggia il grande tema sto invecchiando.
1: Sì.
0: Ci accompagna ascoltatori e ascoltatrici, siamo tanti in quella fase là,
1: sì.
0: Non tutti e non tutte, però qualcuno dice esco la mattina di casa, mi vedo figa. Passo davanti a qualche vetrina dove mi vedo figura intera, mi prende un colpo, dice una vecchia allucinante.
2: Però è lo specchio in cui ti guardi in casa che mente, forse.
1: So.
2: Nel senso.
1: Da certo, io lo specchio inclinato, ogni volta che vado in albergo dove gli specchi sono dritti, mi vedo
2: è
1: veramente per quella che sono.
3: Ciao Pinocchi, noi per esempio cinquantenni freschi abbiamo scoperto che ci piace camminare, e una volta non avremmo mai fatto 60 km in due giorni, e l'abbiamo scoperto dopo il Covid che ci siamo un po' mossi fuori con la natura eccetera.
1: E adesso via.
0: È quella roba, è bellissima. Questa cosa del camminare è una di quelle
2: carina,
0: che secondo me ci si ritrovano in tanti. Altro alimento sul quale diciamo ci potrebbe essere un primo un dopo è l'aglio. Ce lo segnala Albi che dice: da piccola mio padre mi infilava in qualsiasi pietanza e mi faceva orrore. Adesso gran bruschettoni con teste d'aglio grasse come pugni.
2: Mamma che voglia adesso.
4: Ciao Pinocchi. Io adoravo l'estate fino ai 25, dai 25 ai 30 ho iniziato a cambiare idea, dopo i 30 ho cominciato ad odiarla.
1: Porca miseria.
2: Un po' presto, però è così, è vero.
0: C'è anche tutto un mondo di infanzia Pandoro, età adulta panettone,
1: giusto.
0: Con canditi, più canditi ci sono meglio è.
2: Io,
1: giusto,
2: è vero, verissimo.
5: Ti ingannano intorno ai 16, 20 anni. Con certi giri di amari per abituarti al gusto amaro della
0: l'amaro.
5: Tarda età.
0: È vero.
5: La Catalogna.
0: È vero che la Catalogna è il radicchio rosso.
1: Da nonni,
2: proprio
1: nonne.
2: Da vecchi, sì. Da noi.
0: Sì.
2: Buonissime.
0: Perché fa bene. Ma sì. Quando sei più piccola, ma che te ne
2: la
0: frega.
2: La cicoria.
0: Sì, ripassata con tanto aglio.
2: Mamma.
0: E butta dentro anche un'acciuga.
2: Brava.
6: Ciao ragazzi, io sto invecchiando chiaramente da quando so Margherita di Cocciante tutta a memoria.
7: Margherita.
1: Che lei da piccola la odiava.

0: a figura intera.
1: Esatto.
2: Sogno perché Margherita il sale.
0: Che sempre...
2: Perché Margherita.
0: Non è neanche facile a memoria tutto. Sono tante cose, un listone. È così, ragazzi. Sono segnali. Accogliamoli tutti insieme.

0: sistema centrato in pieno, stiamo capendo i cambiamenti, alcuni positivi, perché poi cambiare e scoprire che alcune cose che c'eravamo preclusi sono buone o sono interessanti, sono belle, è un vantaggio sempre.
1: Ah sì.
0: C'è poi quell'altro lato per cui qualcuno dice fino a 15 anni, tacco 12, fissa. Giorno, sera, sempre. Adesso sì. Pianelle. È un po' sì,
2: sì. Beh, io venivo in radio coi tacchi i primi anni.
0: Io anche forse a un certo punto, poco,
1: Venivi facendo anche dei pezzi a piedi proprio.
3: Io stavo a mollo nell'acqua, al mare, praticamente da quando arrivavo a quando dovevo andare via. Ora sto sotto l'ombrellone e guai a bagnarmi anche solo i piedi. No, l'acqua che sono bagnato mi danno un fastidio.
0: Davide dice hai cambiato il mio livello di sopportazione. 46 anni, prima ero paziente, tollerante, adesso basta un amen per farmi sbroccare.
4: Ciao Pinocchi. No, io che fino a pochi anni fa ero la peste nera delle piante, qualsiasi essere vivente dotato di un minimo di clorofilla di fiori, appena lo guardavo seccava, moriva seduta stante, e invece adesso mi piace, faccio attenzione, quello, mi prendo la piantina.
2: Ti capisco, sì, è il mio viaggio.
0: Quando viaggiavo ci scrivono, uscivo dalle 8 la mattina fino a 21, 22, volevo vedere tutto. Ora devo tornare in albergo per il riposino.
1: Questa è totale, proprio vero.
5: Pinocchi, io ricordo distintamente il momento in cui da bambina osservai con disgusto mia madre che si metteva una camicetta leopardata e le dissi: mamma, ma che roba da vecchia. Oggi vi sfido a trovare un capo di abbigliamento che non sia leopardato nel mio armadio.
0: Vabbè, ma si cambia, è questo proprio il nostro tema. Chiudo con questo, Mike. No, ma io che adoravo le donne, poi in età adulta ho iniziato a capire meglio il mondo.

0: Pinocchio non finisce qui, ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene. Perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca pochissimo alle 18. DJ!
3: Una buona sera dalla redazione di DJ. Continuano i raid israeliani sul Libano. Nelle ultime ore sono almeno 12 morti, decine i feriti. Intanto è stallo nei negoziati tra Iran e Stati Uniti e sembra che il nodo fondamentale ora sia proprio la questione libanese. Secondo Trump, un buon accordo è dietro l'angolo. La Commissione europea ha varato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'invasione dell'Ucraina, nuova stretta dell'Europa in ambiti già presi di mira come finanza ed energia. I sindacati hanno deciso di sospendere lo sciopero dei treni che era in programma l'11 giugno e quanto emerge dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti. La Procura di Roma apre un'inchiesta per corruzione nell'ambito della costruzione dello stretto di Messina. Tre indagati con l'accusa di corruzione e rivelazione di segreto per aver fatto pressione sulla Corte dei Conti affinché approvasse il progetto. Lo sport e il calcio, l'Atalanta ha esonerato l'allenatore Raffaele Palladino senza trovare l'accordo per la rescissione consensuale. A breve l'annuncio del nuovo tecnico che dovrebbe essere Maurizio Sarri.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
12: Have fun with
13: noi. Scegli la tua prossima avventura.
14: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: avete ballato?
1: Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che era il momento giusto per ballare,
2: per farlo. Brevissimo lento.
0: Non vi stavo guardando, ditemi la verità, vi siete ammoccati?
1: No.
2: No, perché è finita. No, perché è finita la canzone.
0: Non fate queste cose.
1: No.
2: Era proprio veramente
1: solo ballo.
2: Sì, di abbandono.
0: Bene,
2: così.
0: Bene.
2: Eccoci.
0: Allora, puntata di stasera è su come si cambia. Alcune cose cambiano, l'abbiamo detto, la scienza ce lo spiega, perché sono legati proprio alcuni passaggi della vita di cambio, per cui delle cose che prima non ti interessavano improvvisamente ti interessano. Poi dipende ovviamente dall'esperienza personale. Allora,
1: diciamo che la scienza identifica tre tipi di intelligenza umana. La prima è quella fluida.
2: Vediamo se ce le abbiamo o meno una delle tre.
0: No.
1: La prima è la fluida ed è
0: fluida, sì.
1: Sì, la prima parte della nostra vita, per cui ricordare i fatti, collegarli, ripetere una trama di una storia, ricordare il testo di una canzone. Insomma, è bella dinamica. La seconda intelligenza è quella cristallizzata, per cui che si fonda anche e soprattutto sulle tue esperienze, sul tuo background, su quello che hai vissuto. Quindi il tuo vissuto più il contemporaneo che stai vivendo.
2: Okay.
1: La terza intelligenza, che è quella più vicina alla terza età, anche quella emotiva.
0: Okay.
1: Cioè l'empatia, la capacità di capire, lo sfastidio, perché dice io adesso non mi tengo più un cece in bocca, perché arrivi a un punto di conoscenza e di esperienza tale per cui ti permetti anche dei lussi.
0: Allora c'è per esempio la lettura. Tanti che magari a scuola non amavano, ai tempi della scuola, e che invece crescendo scoprono e che amano moltissimo. Ma è proprio lì, c'è sia l'esperienza di come te l'hanno magari proposta, però c'è anche il tempo, cioè c'è una fase della vita in cui ti sembra che è perder tempo, devi stare in mezzo alle cose, alle persone, alle situazioni, no?
2: Anche i temi, perché il canto ai sepolcri

0: di Foscolo o Cent'anni di solitudine, quando hai 15 anni, ok?
1: Sì.
0: Quando hai l'età adulta ti parla molto di più, cioè parla di te.
2: Certo.
1: Sì.
2: Monica dice: da giovane facevo montagne russe, spericolata, a un certo punto basta,
1: no, paura, basta,
2: solo affacciarmi al balcone mi sento male.
0: Colpo di frusta subito.
2: Hai capito? No, però è vero, cioè alcune cose sono proprio anche fisiologiche.
0: Sì, sì.
2: Che improvvisamente ti mettono in difficoltà, cioè non ti cambi, non
1: cambi.
2: C'è niente da fare.
1: Cambi.
3: Ragazzi, cambiamenti. Qua si parla di metamorfosi, digievoluzioni. Ma non lo so. Il tartufo, vogliamo parlare del tartufo?
2: Da
3: ragazza?
2: Sì.
3: Che da ragazza il tartufo coniati di vomito, non so. E ora cosa non mangeresti col tartufo? Cosa? Dimmi. Cosa?
1: Niente.
3: Tu aggiungeresti il tartufo anche ai pomodorini del pennolo. Il gorgonzola? Io parlo del gorgonzola, alla vista da ragazza solo mi faceva solo ribrezzo a guardarle, ora quando lo guardo sbavo, dai ragazzi, non so, la gente, tutto, metabolo così.
0: La gente non lo capita, il gorgonzola sì, ce l'ho in mente adesso.
1: Io i cavoletti di Bruxelles li odiavo, li ho riprovati l'altro giorno, non mi piacciono. Cioè, questo è rimasto.
0: Però vedi,
1: devi fare delle prove.
2: Perché è giusto mettersi in dubbio.
1: Sì.
2: Cioè, è bello che entri il dubbio, no? Una roba, ogni tanto riprovi, dici, ma no,
1: ancora no.
2: No, non mi piace.
4: Buonasera, Pinocchi. Io vi dico solo questa. Allora, adesso il sabato sera vado a dormire prima di quando una volta uscivo e la domenica mattina mi sveglio prima di quando una volta andavo a dormire e sono pure contento.
2: Quello non è un obbligo, hai capito? È quello, è proprio quella roba lì.
1: Sì.
5: Io non ho mai usato il colore giallo. Ultimamente ho un sacco di scarpe e vestiti di colore giallo.
0: Interessante.
5: Allora, poi mi sono sempre piaciuti i maschi bassi, mentre ora, negli ultimi anni, 10 anni, mi piacciono i maschi alti.
2: Capito lei comunque il da fare?
0: Sì.
2: Ma veramente. Ma che hai detto il maschio? Ma dei maschi?
1: Maschi, alti e bassi.
2: Da fa un lavorio.
1: Sì.
2: Allora, sempre per restare nello specifico, mocassini coi pallini. Avete in mente quei gommini? Non mi piacevano, adesso mi piacciono.
1: Le scarpe comode.
2: Sì.
0: Quello però è un tunnel da cui non esci.
2: Non cambia
0: poi
2: più. È una folgorazione. Perché prima li odiava. E poi tac. Leggi tra i pallini.
0: Sì, brava.
2: Secondo me ci sono dei messaggi. No?

0: 5 canzoni preferite al mondo c'è questa.
1: Sì,
0: ma una metrica che mi crea il magoncino e la felicità insieme, che sono due robe che messe insieme
2: poi fa tutti quegli
0: No, ma è proprio la metrica delle parole che sta perfettamente sul basso. No, vabbè. Niente.
2: Questa è una cosa che ti piaceva, ti piace, ti piacerà.
0: C'è sempre.
2: Non cambia.
0: No, vabbè, ma qui si parla di.
2: Vabbè, ma ciao. Ci sono dei capisaldi, eh?
0: Sì.
2: Dei punti,
0: sì.
2: Ci sono dei riferimenti.
0: Sì, sì.
2: Cioè, certe cose non cambiano.
0: No, infatti, anzi, se ti colla la canzone giusta al momento sbagliato, ti fotte, diciamo, fondamentalmente. No,
2: sì.
0: Ti imposta. Sì. A quel punto entri su quel binario e la tua vita sarà là.
1: Sì,
0: capito.
1: Sì.
0: E poi
1: è vero che ci hanno segnalato rispetto al tema di oggi che canzoni che un tempo non ti piacevano, poi le riascolti dopo tanti anni e per quell'effetto evidentemente di
0: ma
1: ricordo,
0: certo, ma perché
1: ti piacciono.
0: Poi, allora, alcune canzoni arrivano in una fase della vita in cui scegli improvvisamente, non sono le canzoni dei genitori, non sono le canzoni che arrivano dal mondo esterno, sei tu che le scegli, è una forma di emancipazione rispetto alla vita, rispetto alla famiglia, rispetto alle cose, no, che ti vengono proposte e quindi le difendi e tutto il resto sembra quasi venire a inquinare questa tua voglia di indipendenza. Poi dopo le riscopri e alcune canzoni sono belle sempre.
2: E poi appunto parlano di vite che prima non avevi fatto.
0: Esatto.
2: Cioè parlano di persone che hanno raggiunto delle esperienze che puoi fare solo da un certo punto in avanti. Quando le risenti dici: ah, ecco di cosa parlavano.
0: Mentre per esempio tra le cose che cambiano è la questione digestiva, i fritti. Qualcuno dice i fritti. Se non ho il Jeffer o la citrosodina o il capito? Il brioschi pronto non lo mangio,
2: ti capisco.
0: Non lo mangio, ma non è che non mi piace. Non lo mangio.
2: Io così con almeno l'acqua gassata, molto gassata. Cioè quelle gassate medie se no, col fritto no. Molto gassata sì.
0: Ah, vedi?
2: Perché
0: okay.
2: Così.
3: Ciao, io sono Aurora, ho 10 anni e vengo da Roma. A me prima piaceva tantissimo il ketchup e non mi piaceva la maionese. Adesso invece mi piace tantissimo la maionese e non mi piace più il ketchup.
0: Addirittura non ti piace più? No, pensavo che avesse cominciato la maionese a piacerti.
1: No,
0: è cambiato proprio radicale.
2: A 10 anni sei molto invecchiata.
0: Allora ragazzi, la Lucia ha 38.
1: Sì.
0: Da ieri, proprio ieri,
2: dai,
0: le piacciono i rapanelli.
1: Oh,
0: da ieri.
2: Oh, ma ti fanno compagnia.
0: Ma infatti il rapanello è specialino,
2: sì.
1: È buono, mamma mia.
0: È piccantello,
1: mia.
0: Ci sono adesso quelli stretti lunghi.
1: Sì, che digerisci
0: meta
1: meglio, che digerisci meglio, perché il rapanello è vero come diceva Diego, un po' ti accompagna.
2: Sì.
0: Dipende.
4: Ciao Pinocchi, pagoda. Io ho 49 anni, praticamente non ho mai stirato nella mia vita, da 2-3 settimane a questa parte mi viene un nervoso se vedo una piega che mi metto lì e stiro come una matta, ma siamo in quattro perché ho due bambine e non so neanche io come fare a trovare il tempo.
2: Amore, io ho comprato il ferro da stiro.
1: È vero?
2: Che non avevo da 10 anni, ho comprato, l'ho usato.
1: E questa maglia l'hai stirata tu?
2: No, questa maglia l'ho stesa bene, ma ho stirato un po' di camicia e mi è piaciuto da matti.
0: Ma ragazzi, sì. Beh, per esempio la Monica dice cambiamenti epocali nella preparazione della valigia. Dice: una volta, 5 secondi, valigia pronta per viaggio di 3 settimane con montagna, mare, città. Adesso per un weekend.
2: Allora.
0: Un summit internazionale, cioè 3 valigie, capito?
2: Se poi fa freddo, se poi fa caldo.
0: E no, poi con tutte quelle incertezze ti porti sempre di più tutta la casa dietro.
1: E poi c'è la trousse dei medicinali, che è un po'.
2: Brava.
0: Le trousse di bellezza di mio marito, che ha un camion a parte, No, una roba, cioè, questa roba è vera. Io oggi sono stata a pranzo con un amico e stavamo parlando proprio di quanto a un certo punto il fatto di fare, quando facevo l'hip hop, che ero sempre in giro a suonare, che a un certo punto non avevi più il tempo di, cioè, per i vestiti.
1: Sì.
0: Non è che andavi a casa, c'era qualcuno che ti lavava i vestiti, quindi perdevi i vestiti. A un certo punto li buttavi e prendevi. C'è una situazione per cui a un certo punto poi anche la passione della musica
1: è scemata.
0: Ti scema completamente.

0: si cambia, non è quel il tema se meglio o peggio, è accorgersi sì. dei cambiamenti nella vita. Marco per esempio dice: quando avevo 20 anni facevo l'istruttore di nuoto, adoravo i bambini. Ne ho 43, non li posso vedere neanche da lontano.
1: Ci sta, dai, ci sta.
2: Ci loro
1: sta.
2: Ci hanno messo del loro.
1: Sì.
2: Magari sì.
3: Ciao Pinocchi. Allora, io quando ero ragazzina che andavo a ballare, il rumore, la musica alta proprio, Madonna. Non mi dava fastidio. Domenica sera sono andata a San Siro a sentire Tiziano Ferro, un concertone veramente stupendo.
1: Però
3: l'audio troppo alto, rimbombava.
0: Ah, no, ragazzi.
1: Dei tappi, delle cuffiette.
0: Cos'è?
1: Dei
0: un concerto.
4: Ciao Pinocchi. Allora, io quando ero piccola, che si intende tipo medie, liceo, parte dell'università, odiavo mettere la canottiera. La canottiera classica della salute in inverno. Non mi piaceva, mi sentivo soffocare tutto. Poi ad un certo punto sono stata male. Ho iniziato a metterla
0: e ti dirò,
4: e basta, no, da lì in inverno non deve entrare niente.
1: Sigillata ai bordi,
0: meravigliosa. Alessandra dice: ho bevuto litri e litri di latte, basta.
2: Non dice crampi. Più
0: dice solo crampi, ma
5: Ciao Pinocchi, avete notato come quando si fa una foto si guarda subito e si pensa oddio come sono venuta male, e invece la riguardi magari dopo anni e dici mazza quanto ero figa e non me ne rendevo conto.
0: Ma è tanto, cosa fai?
2: Niente,
0: è quello che dicevamo prima, capito? Questa è la beffa, che neanche ti dice allora torno indietro.
1: Oggi non ti accetti, tra un po' rimpiangerai quello che non accettavi oggi.
0: Sì. La Paola dice: io e mia figlia ci siamo regalate il tatuaggio mamma figlia.
2: Sì.
0: Stesso braccio, stesso punto, stesso tatuaggio. Lei, io 58, lei 30. Il mio pende un po'.
6: Buonasera Pinocchi.
0: Buonasera.
6: Ora che ho 50 anni mi infastidisce incredibilmente il disordine, la disorganizzazione. Ho iniziato ad amare i cetrioli sott'aceto. Cetriolini.
1: Certo.
0: In quest'ordine.
1: Okay. Sì.
0: Disordine, disorganizzazione, cetriolini. Mi piace.
1: Molto.
0: Sai che sono con te su tutte e tre le cose. E qua invece dice: io ero quella cinica che prendeva in giro, che si muove. Sono qua che sto camminando con i lacrimoni per il video.
2: Amore
0: di Pinocchio allo Speaker Corner, che vi ricordo lo trovate su Pinocchio DJ.
7: Io a 43 anni ho iniziato a mangiare le insalatone, che ho sempre
0: adoro.
7: Odiato. Adesso le adoro.
1: Però vada sfigati le insalatone buone.
0: Brava.
8: Ciao Pinocchi, io da ragazzina estremamente timida, adesso a quasi 49 anni ho estreme difficoltà a controllare i miei freni inibitori.
0: Ha sbroccato, è sfrenato. Brava, hai fatto bene.
9: Ciao Pinocchi, sono Ilaria. Allora, sto diventando vecchia sicuramente, perché fino a qualche anno fa, quando bevevo un sorso di grappa, un bicchierino di grappa, mi capitava di fare un movimento con le spalle particolare. Era dato probabilmente, anzi sicuramente, dal tasso alcolico della grappa.
2: È brivido.
9: Adesso, le volte in cui mi capita di berlo, non succede più.
2: Non ha più il brivido.
9: Vecchiaia. Ciao sì, Pinocchi.
1: Te le sloghi quelle spalle.
0: Interessante, perché è proprio specificissimo.
1: Molto bello,
0: interessante.
10: Ciao Pinocchi. Io fino ai 40 anni non ho mai voluto avere animali, soprattutto cani, gatti. Poi a un certo punto mi è venuta voglia di prendere un gatto e adesso ogni giorno mi chiedo come ho fatto a vivere per 40 anni senza un gatto.
1: Occhio, che da uno diventano 7 in un attimo.
0: Capito. Cioè, poi noi cominciano a sparire gli amici.
2: Però uno.
11: Ciao Pinocchi. A me piacerebbe dire che ho cambiato gusti e quindi alimentazione. In verità ci sono un sacco di cose che mi piacciono, ma che non posso più digerire bene. E che quindi mi tocca farne a meno. Un bacio.
2: Ciao.
1: È un cambiamento anche quello,
2: che
1: non
2: amarezza.
1: Voluto.
0: Beh, ragazzi, dentro il tema c'è tanta roba diversa.
12: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Station. Continua il viaggio alla scoperta dei gelati Nui.
1: Oggi si va in Australia, patria della noce macadamia, protagonista del Nui caramello salato e

0: Ringiovanita.
1: Merito degli smalti Max Meyer. Sono una vera cura di bellezza.
2: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
3: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
8: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco.
9: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
15: Ah no, io riparto con Boscolo.
16: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Have fun with
19: Hey dude, take your vacation.
11: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: 18 e 34 Radio DJ. Stasera stiamo chiacchierando sui cambiamenti, su come cambiamo. Da una parte ovviamente l'età, la vecchiaia, l'anzianità, come vi pare, però che noti da alcune cose. Per esempio leggevo Silvia che dice: non pensi mai alla genetica della tua famiglia finché a un certo punto ti guardi allo specchio e vedi le curve delle nonne.
1: Bella,
0: sì. Le rotondità delle nonne, sì. Ma non è solo l'invecchiare, si cambia anche nelle idee, si cambiano le idee, si cambiano i gusti, si cambiano gli interessi, i tempi, i ritmi.
1: Ma poi vale per tutte le età, cioè sì, comunque a 20, a 30, a 40, a 50, sì, cioè si cambia.
0: Anche la cosa, per esempio, di uscire meno, non è solo una cosa di vecchiaia, è anche quella roba di avere degli interessi diversi,
2: certo,
0: no? Per cui,
2: cioè non è che non ce la fai fisicamente, non ti piace più.
0: Sì, ecco, per esempio. Poi c'è anche il non farcela fisicamente, nel senso che magari una serata, cioè con dritto, vai dritto all'ospedale.
2: Certo.
1: Cioè, no, comunque una serata, diciamo, la paghi per più
2: la paghi
1: giorni.
2: Giorni.
1: Però non anche è che ti interessa meno.
0: Ecco, che invece poter fare una serata a casa senza sbatti, ti piace,
2: ti
0: da
2: piace
0: morire, te la godi, capito?
1: Sì.
0: Per cui anche quello è un cambiamento. Poi ci sono i gusti alimentari, abbiamo visto tantissimi, sono i segnali, si passa dai broccoli, la zucca, i canditi nel panettone, prima solo pandoro, ci sono i rapanelli in pole position, le barbabietole, tanti. Beh, insomma ce n'è,
3: sì,
0: ce n'è.
3: No, ma ragazzi, io adoro la carne, ma è quando ero ragazzino anche, però il bollito era una cosa, mamma mia,
0: il bollito,
3: i bolliti proprio non mi piacevano, mi piaceva la carne, adesso. Quanto bollito posso mangiare adesso, ma
2: è vero, che faceva anche un po' impressione da piccoli.
4: Chi, ma vogliamo parlare del cioccolato? Io ci scommetto tutti quanti da piccoli solo ed esclusivamente cioccolato al latte, il cioccolato fondente manco lo volevate vedere.
1: Bellissimo.
4: E da adulti l'esatto contrario.
1: È vero?
0: Sì. Ragazzi, sono tutti super calzanti.
5: Ciao Pinocchi, per quanto io sia abbastanza un cesso a pedali, però non davo segni di invecchiamento se non qualche pelucchio bianco sulla barba. Ieri sera mi sono visto i piedi vecchi. Ma vecchi, ma di un settantenne.
2: I piedi vecchi.
0: Oh, ecco, ah, sì.
1: Ma certo,
0: che devi fare?
1: Niente.
6: Lo dico? Non lo dico?
0: Dillo.
6: Lo dico. Fare l'amore dopo un po'. Boh.
2: Sì. L'ha detto.
1: L'hai detto. Posso dirti, hai fatto bene, non sei solo. Vedrai.
7: Ciao Pinocchi, da ragazzo andavo a ballare e riconsiderava una bella serata in discoteca quando era strapiena e non ci si poteva neanche muovere. Ora dico che è una bella serata quando posso stare in pace e ballare senza nessuno che mi stia attaccato addosso.
0: La gioia, la gioia del locale vuoto.
1: Sì, c'è poca gente.
0: Che bello, sì. Ragazzi, poca gente, ragazzi, fa.
1: Non c'era coda da nessuna parte.

0: Ah, è vero, è vero.
1: Si beve senza coda.
2: Pinocchi, io sono Barbara. Fino a 40-45 anni ero stilosissima, sempre tutto coordinato, sempre tutto ben vestito, alla moda. Ora, a 56, tiro fuori un paio di scarpe in estate e un paio di scarpe in inverno.
1: Ah,
2: e
1: proprio così,
3: si è ammollato gli ormeggi.
4: Vabbè, è comoda, vuoi stare comoda.
1: Ho capito, però è un po' troppo. Cioè, non vorrei ci fosse un filin di tristezza in questo, No, capito?
3: Sì, cioè, certo, vabbè, certo.
1: Tirate, cacciane due.
3: Sì.
1: Comode, mica sì, sì. Non sto parlando di tacchi.
4: Due colori, dai.
1: Dai, se no...
5: Ciao cari, io ho iniziato a bere caffè a 35 anni.
1: Anch'io.
5: Dopo tanto tempo che avevo provato a farmelo piacere per condividere un momento, no, di socialità, anche solo per quello.
4: Sì.
5: Eravamo a un ristorante, a fine pasto il cameriere ci chiede se volevamo i caffè. Mio marito ormai ovviamente neanche me lo chiedeva più, ha risposto in automatico uno. Io ho guardato il cameriere e ho detto no, due, grazie. Così,
4: amata.
5: Proprio, e da allora ho iniziato.
4: E da quel giorno,
5: con piacere.
1: Chiudo questo gruppo con questo. A 20 anni mi allenavo 5 volte a settimana per 3 ore. Adesso se mi metto sul divano a guardare la TV, il telecomando non è del raggio dell'apertura alare, piuttosto che alzarmi sto 3 ore davanti alla tele spenta.

0: 18:43 Radio DJ, cambiamenti in chi ci ascolta, di gusti, di atteggiamenti, il corpo che cambia. È un punto della situazione. Devo dire alcune cose molto specifiche. Forse quella che mi ha fatto più ridere è perché cose che non ti piacevano e poi all'improvviso ti piacciono. I mocassini con i pallini di gomma.
1: Quella è bella.
0: È lì, sì. Deve essere successo qualcosa.
1: Sì.
0: Perché è questa che c'è scritto che prima non gli piacevano e poi all'improvviso gli sono piaciuti.
2: E non esce più.
0: È uno spartiacque, cioè da lì in poi la vita è diversa, obiettivamente.
3: Io col nero di seppia, la pasta col nero di seppia, l'ho assaggiata da adulto ed è la cosa più buona. E mi chiedo, ma come ho fatto? Allora rendemene conto.
1: Così. Sì, dai, meno male che hai recuperato.
0: No, infatti, però è anche bello scoprire cose nuove perché così, no, cambi.
1: Certo.
2: La tua bocca non era pronta, adesso sì.
4: Ciao Pinocchi, io odio il fatto che una volta alla mattina ero velocissima, in mezz'ora facevo tutto, colazione, denti, pettinato, eccetera. Adesso, mamma cara, sono d'una lentezza, ma ad una lentezza che sembro mia nonna. Ciao.
0: Beh, ragazzi, qua allora quella era proprio una puntata, l'abbiamo fatta anche una puntata sui i segnali. Però per esempio qui c'è chi dice mi sto palesemente trasformando in mia madre. Musica alta nei luoghi pubblici. In spiaggia l'altro giorno avevo da una parte Karol G, dall'altra per Elisa. Sono nella fase vigliacca, quindi lancio occhiatacce. Per cui ragazzi, potete abbassare. Sembro io quando esco con quelli che vanno in bici.
1: Mamma, è diventata un'obsession.
0: Ho capito.
1: È vero che passano veloci.
0: No, passano a ben più seccati perché tu sei sul marciapiede. Adesso è il prossimo che becco qua sotto. No, perché hanno veramente. Cioè, ma scusa, ma oltre tu, ma poi a cannone. Sai come fa con uno schiappone porte nel coppino? Portata via dalla polizia.
5: Io sono nato in una città di mare, mio padre pescava, io non ho mai mangiato pesce, mai. Poi sono venuto ad abitare a Milano, è 20 anni che abito a Milano e forse per me mangerei tutte le sere sushi.
0: Come se vivesse al mare.
2: Vedi?
6: Ciao Pinocchi, io mi chiamo Arianna. Da piccola, quando avevo 5 anni, ho scommesso con mio fratello che non mi piaceva il melone. Ma poi quando l'ho assaggiato mi è piaciuto, ma da piccola non mi piaceva.
0: Vedi? Adesso che sei grande hai scoperto, sì, quindi questa cosa è interessante, che è bello anche attraverso le scommesse col fratello.
2: Molto.
0: Potresti provare a scommettere anche altre cose.
7: Io quando ero più giovane solo monocolore, solo niente di glitterato, pagliettato, zero. Adesso quanto mi piacciono sti glitter.
1: Quanto,
2: però
1: dicelo.
2: Posso dirti ogni un filo meno.
0: Ma ti dico, se gli piacciono un bel colpo di luce,
2: no,
0: scusa,
2: ma arrivano fin qua,
0: Salutiamo le puntarelle, anche quelle. No, ce n'è, ragazzi, potremmo andare avanti all'infinito, è che il tempo stringe.

0: ancora qualche messaggio su qualche cambiamento.
1: Io quando ero alle superiori ascoltavo solo ed esclusivamente metal, poi in università ho scoperto i Daft Punk e da lì ho riempito tutto lo spettro di tutti i generi musicali del mondo. Gran miglioramento.
0: Ti piace. Bravo. Sì, sì. Ma ci sta.
2: Ciao Pinocchi, io fino a qualche tempo fa non ne volevo neanche sentir parlare, la cosa mi infastidiva. E invece adesso, oh, ma che figata è il primo turno al ristorante. Sabato scorso siamo entrati al ristorante cinese alle 7:30. Che meraviglia.
3: Che brivido.
0: No, io e Peppi, se ce lo mettono alle 6:30, andiamo pazzi di gioia. Sì. Perché alcuni giapponesi lo fanno alle 6:30.
3: Ah, che bravi.
0: Oh, il primo turno. Alle 9 sei a letto.
4: Ultimo.
5: Ciao Pinocchi, Cristiano da Parma. Io fino a 50 anni ho bevuto birra, così, per stare in compagnia. Poi ho capito che non mi è mai piaciuta e ora non la bevo più. Basta.
4: Evviva.
5: In compagnia non bevo più birra. Ciao.
0: Bravo. Ma basta,
3: è un cambiamento.
0: Io ragazzi sono cambiata in tante cose, in una no. Adesso scendo meno il primo che passa in bici forte.
3: Dai.
0: Lo faccio, sono stufa, non ho freni.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: scarpe complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. Manca poco alle 19. DJ!
4: Una buona sera dalla redazione di DJ. L'Unione Europea chiede a Israele di ritirare le proprie truppe dal territorio libanese e di rispettare pienamente l'accordo di cessate il fuoco raggiunto con il Libano. Ma Israele non si ferma. Nei raid sul paese dei Cedri, solo nelle ultime 24 ore, sono morte almeno 29 persone, altre 133 sono rimaste ferite. Gli attacchi hanno colpito principalmente la città di Tiro. E sembra che ormai la questione libanese sia il nodo maggiormente irrisolto nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump sostiene che un buon accordo sia dietro l'angolo, Teheran è decisamente più cauta. Il ministro degli esteri italiani ha condannato le parole del ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben Gvir, che dopo aver saputo di essere indagato dalla Procura della Repubblica per la questione dei maltrattamenti ai flottilleros, ha commentato che il paese dello stivale è diventato la Repubblica delle ciabatte. Sono parole inaccettabili, non degne di un ministro, che rispediamo al mittente, ha detto il capo della Farnesina. E Tajani, davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, ha dichiarato stamattina che la Farnesina segue con apprensione e da vicino la vicenda dei due connazionali attivisti della flottiglia trattenuti in Libia. Ma la vicenda non si smuove, l'udienza per la convalida del fermo prevista per oggi non si è tenuta e si teme che si vada verso un'estensione del trattenimento. Ora in Ucraina, a 4 anni dall'inizio della sua invasione su larga scala, la Russia ha chiaramente fallito nel sottomettere Kiev. Sono le parole della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che oggi ha presentato alla Commissione il 21esimo pacchetto di sanzioni nei confronti di Mosca. Continuano intanto gli attacchi su entrambi i fronti. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per corruzione nell'ambito del progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Iscritti nel registro degli indagati 3 soggetti coinvolti nella costruzione, che avrebbero tentato di condizionare la Corte dei Conti per l'approvazione del progetto definitivo. Sono accusati di corruzione e di rivelazione di segreto. Infine il calcio. L'Atalanta ha esonerato l'allenatore Raffaele Palladino senza trovare l'accordo per la rescissione consensuale. Entro la fine della settimana l'annuncio del nuovo tecnico, che dovrebbe essere Maurizio Sarri.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Altre news tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri? Vadano!

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Ah, bentornati.
4: Mamma mia, ci siamo collegati, meno male.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che non è stato selezionato tra i membri dell'equipaggio di Artemis 3. Inspiegabilmente la NASA ha scelto Luca Parmitano, non so se avete seguito notizia di pochi minuti fa. Questo equipaggio che farà tutti i test per sbarcare sulla Luna, ma non sbarcherà effettivamente sulla Luna. Pochi minuti fa la NASA ha annunciato l'equipaggio, c'è anche il nostro Luca Parmitano.
4: No, non ci siamo noi, ma non ci siamo noi. Quella è la notizia. Un po' ci dispiace, ci eravamo preparati.
2: Personalmente un po' ci irrita. Oggi è martedì 9 giugno 2026, continua la nostra caccia ai santi di secondo livello.
4: Sì.
2: Oggi si festeggia Santa Columba e Santa Madrun. Quindi
4: Madrun.
2: Quindi qualora ci fossero all'ascolto delle Columba o delle Madrun, 347-342-5220, come al solito fa fede il documento. Vai con i titoli di oggi, Chiara.
4: Treni dopo l'incontro al Ministero, sospeso lo sciopero di giovedì. Soddisfazione di Salvini, garantiti i regolari disagi.
2: Italia, coppia di genitori vende il figlio per potersi permettere di iscriverlo a un campo estivo.
4: L'ha venduto direttamente al campo estivo. Stati Uniti, a rischio il primo incontro di MMA voluto da Trump alla Casa Bianca, dopo che il campione mondiale si è rifiutato di affrontare Biden.
2: Era quella la sfida, non l'aveva ancora annunciata, vedi, politica. Continua il fuggi fuggi da Matteo Salvini.

0: era il figlio ad aver chiesto di essere adottato da Vannacci.
1: No, vabbè, pure.
0: Se ne vanno tutti, povero.
1: Roma, rubata la statua della Madonna. I fedeli protestano, ma la polizia invita alla calma. Se esistono le apparizioni, magari esistono anche le sparizioni.
0: C'ha ragione.
1: Scusa.
0: Cosa puoi escludere?
1: Sarà apparsa da un'altra parte.
0: Un miracolo. New York, Donald Trump accolto dai fischi alla finale dell'NBA, ma lui smentisce, erano applausi. Poi scorreggia, ma lui smentisce, era Beethoven.
1: Vabbè, è andata così. Torino, 14enne denunciato dalla madre per aver evaso gli arresti domiciliari, peraltro senza tornare come d'accordo per le 11.
0: Che è quello, adesso in carcere senza cena. Milano, Belen indagata per omissione di soccorso, avrebbe provocato due incidenti stradali senza fermarsi. Mediaset spietata e rispetto ad un'auto l'Isola dei Famosi è molto più difficile da condurre.
1: Animali, scoperta in Cina una nuova specie di serpente a due teste, una delle quali sputa il
0: rifacciamola, vai Chiara.
1: Animali, scoperta in Cina una nuova specie di serpente a due teste, una delle quali spunta al posto della coda, e dà tutto un altro significato alla frase averci la faccia come il culo.
0: Perché averci
1: la faccia come il culo.
0: Aggiungi. Monza, coppia di uomini fa sesso al parco vicino a famiglie e bambini. Multata, si difende, ognuno può usare quello che vuole per spingere il proprio partner sull'altalena.
1: Allora.
0: È un'immagine che lasciamo lì galleggiare.
1: Padova, a 87 anni, viveva in un'auto. I cittadini e le istituzioni raccolgono i soldi e riescono a regalargli un garage. Vabbè. È andata così.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Madonna, meno male che ti sto sentendo stasera e non domani in metropolitana, come sempre.
1: Perché?
0: La mattina.
1: Perché?
0: Perché mettevo a correre nuda a Piramide.
1: Lo so.
2: A Piramide.
0: Ciao Gaia da Roma. Non
1: Ciao.
0: So la notizia, scusate.
1: Ciao Gaia, non ti preoccupare,
2: ma
1: però
2: niente.
1: Non so, questa canzone Blink-182, What's My Age Again, fa sempre questo effetto. Stavo raccontando fuori onda ai miei colleghi che per un sacco di tempo io ho avuto in MP3 questa canzone,
2: sì.
1: Con un errore di evidentemente incisione, per cui a un certo punto
2: un errore di incisione della MP3.
1: Vabbè, perde, ci siamo capiti.
2: Amico.
1: E ho ritrovato quell'MP3 e la mia versione fa così.

0: quindi verso la fine.
1: Ma... E riparte. Per cui ho sempre pensato che la canzone fosse proprio così, che a un certo punto ripartiva
0: sì,
1: da
0: ma
1: capo.
0: Ma con un, anche uno stop.
1: Sì, con uno stop. Sì,
0: cioè, però... tra un po' si sente anche il pulsante della, della cassetta che si spegne.
1: Però se ci pensi, non ci sta così male, se ti dovessi dire.
0: No, non lo so.
1: Nessun
0: quanto
1: meglio.
0: Durava, tra l'altro, questa versione? Quindi 7 minuti. No?
1: Sì, praticamente una volta e mezzo.
0: Ecco.
1: Un ascoltatore è riuscito a indovinare perché abbiamo scelto What's My Age Again ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galea. In redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. Quell'ascoltatore si chiama Emanuele.
2: Ciao Chiacchiericci, la so, il quadro che è stato scambiato per un quadro del 1800 invece era 1300 e valeva una barca di soldi venduto alla Svizzera.
1: Ema,
2: ho indovinato?
1: Bravissimo. Ciao. Emanuele, un punto per te, ma questa cosa va spiegata perché è una storia incredibile.
0: Ragazzi, questa storia ha dell'incredibile, grazie a questa storia tra l'altro ho girato per un sacco di siti di arte, una roba che non succedeva mai.
1: Ti sei fatta una cultura.
0: Mi sono fatta una cultura. Comunque la storia è questa. Siamo nel 2020.
1: Sì.
0: Il Covid, le cose. Però c'è gente anche che vende opere d'arte.
1: Sì.
0: Che fa delle aste, così. E in Italia ci sono tante opere, soprattutto ci sono tante madonne con bambini.
1: Sì.
0: Non è che tutte possono essere proprio... Okay.
1: Non parliamo di quelle che volano, parliamo proprio dei quadri, cioè
0: le famose
1: madonne con bambino.
0: Praticamente un'azienda svizzera partecipa a un'asta a Firenze dove, tra le altre cose, viene venduta questa Madonna con bambino acquistata a 38.000 euro che risulta essere del 1850. Dico risulta essere perché pare fosse scritto proprio dietro questa tempera. C'era scritto dipinta da Alfonso Martorelli Fiori, Bologna, anno 1850.
1: Okay.
0: Questi hanno detto. Sarà un omaggio al Medioevo,
1: fatta
0: tipo
1: da uno...
0: però nel 1800.
1: Okay,
0: vabbè, bella lì. Gli svizzeri devono farsi dare il permesso dal ministero per portarla in Svizzera. Appunto.
1: All'epoca ministro della cultura
0: Franceschini,
1: se non ricordo
0: esatto.
1: male.
0: Esatto. Viene analizzata l'opera e si dice sì, si tratta di un'opera magari di interesse religioso, ma niente di che, bella lì, prendetevela. C'è scritto proprio bella lì, tra l'altro,
1: sì.
0: nel documento.
3: Sottoscritto.
0: Arriva l'opera in Svizzera, viene restaurata. Si accorgono che quell'otto non era un otto, era un tre.
1: Scartavate, hanno tolto.
0: Hanno grattato un po'.
1: Si sono leccati il pollice e hanno tolto
0: quindi
1: la polvere.
0: Quindi c'era scritto dietro, in realtà, Bologna anno 1350.
3: Wow.
0: Non solo. Da un'ulteriore analisi è venuto fuori che quella scritta in realtà è successiva alla creazione dell'opera, perché quell'opera appariva anche in dei libri ed è in realtà... della fine del 1200.
1: Quindi ancora,
0: quindi ancora
1: un sacco
0: prima.
1: Di soldi.
0: Esatto, se ci siamo accorti di quanto vale quando è finita in un'asta di Christie's a 300.000 euro.
1: Noi italiani l'avevamo venduta, buona grazia
0: buona
1: di quel
0: grazia,
1: ministero
0: esatto.
1: di Franceschini, a 38.000 euro. Raga,
0: nel frattempo,
1: ma posso dire,
0: sì.
1: ma noi ne abbiamo così tanti di quadri
0: senti,
1: belli
0: raga,
1: che
0: ma
1: se ne regaliamo
0: dire,
1: uno o due.
0: Ma siamo pieni di Madonna con bambini. Comunque nel frattempo arriva San Giuliano.
1: Ah,
0: cambiano i ministeri.
1: Posso dire di fiore in fiore.
0: Quindi si riesce a bloccare l'asta di Christie's.
1: Sì.
0: Ovviamente partono delle insomma denunce, processi, cose del genere. Alla fine il TAR dice non possiamo bloccare quella decisione lì perché non è stata fatta con dolo per dire no. non fate. Allora niente, è stato deciso ieri, confermata questa sentenza per cui sti svizzeri si tengono quest'opera. E noi ci siamo persi una Madonna col bambino.
1: E lì le Madonne, secondo me, un po', diciamo, sono girate.
0: Però ce ne abbiamo altre,
1: esatto.
0: dai.
1: E per la testa.
0: E quindi
1: di che cosa parliamo oggi? Di quella cosa, quelle cose che fanno le mamme, cioè di leccarsi il pollice e pulirti quando sei piccolo dalla cosa. Non lo so, facciamo così. La notizia l'abbiamo data fra un attimo su questa notizia al 347-342-5220, come ogni sera facciamo. Chiacchiericcio insieme a voi.

0: Ciao chiacchiericci.
1: Ciao.
0: Comunque io faccio di peggio del dito leccato. Io do quello che chiamo il bacio pulitore. Mi fermo qua. Mi fermo qua.
1: Cos'è il bacio pulitore?
2: Con la
1: lingua?
2: Vabbè, no.
1: Cioè tu hai un tuo figlio, tua figlia ha tipo una
2: un amico.
1: No, un amico. So. No, è sporco sulla guancia e tu arrivi
2: Perché?
1: No, non è, non lo so, non credo.
2: No, anche spero. Perché magari uno è sporco, non so perché è un moschino sì. In faccia. Cosa
1: magari
2: sei?
1: La nostra amica
2: è una salamandra.
1: È un'iguana. Certo. Non lo possiamo sapere. Alessia, facci sapere di più. Però non è di questo che parliamo in questa puntata di Chiacchiericcio. Perché partendo dalla storia del quadro che abbiamo venduto per pochissimi soldi, salvo poi scoprire che era databile a 600 anni prima, più o meno, sì, e quindi sì. Ne valeva molti di più. Vorremmo parlare Vorremmo parlare di colpi di culo, chiamiamoli così,
2: sì.
1: Avuti, per cui hai comprato una cosa senza sapere che valeva molto, oppure anche a fregature, cioè hai venduto una roba senza sapere che valeva molto molto di più. Per esempio sentiamo
3: Amici di Chiacchiericcio, io ho avuto per tanti anni l'intera collezione di Dylan Dog originale dal numero 1 al numero 100. Che poi ho regalato a un mio cugino che me l'aveva chiesta durante un trasloco. Mi sono mangiato le mani per anni.
1: Amico,
3: per anni. Alessandro Roma.
1: Ciao Alessandro, I feel you, perché io ho regalato una enorme collezione di sorprese. No, di sorprese, scusate, dei puffi. Sai i puffini adesso non mi ricordo come si chiama la casa, l'azienda che produce questi puffi in miniatura. Però hanno un certo valore. E io
2: davvero?
1: Certo, sì.
2: Io sono piena.
1: E infatti una volta li abbiamo anche visti quei puffini cercando il prezzo. Però non avevi niente di particolare valore.
2: La bocca, scusa.
1: Oppure le sorpresine Kinder. A un certo punto io avevo un saccone pieno di tutte queste cose e le ho regalate completamente. Ora non dico che avrei svoltato la mia vita, però meglio che regalarle probabilmente ottenuto.
2: Allora, giusto per far rimpiangere ancora di più il nostro amico, sono andata a vedere quanto vale il primo Dylan Dog.
1: Te butto lì.
2: Vai.
1: 300 euro.
4: Giusto.
2: Allora, il primo albo in condizioni perfette mai aperto.
1: Detto l'alba dei morti viventi.
2: L'alba
1: credo,
2: dei morti viventi,
1: male.
2: Esatto. È 500 euro il valore. Poi la quotazione va in base all'usura, ma dai 150 se è molto rovinato, in media 400 euro. Capito, amico? Ti sei perso almeno 400.
1: No, solo per il numero 1.
2: Solo per il numero 1.
1: Poi ci sono anche tutti gli altri. C'è tipo il 4 che è il fantasma di Anna Never. Ehi Ciccio, ma
2: come fai a sapere tutte queste cose?
1: Perché da piccolo ero abbastanza fissato che secondo me vale un discreto quantitativo di denaro. Mio guilty pleasure su TikTok

0: quello che va per mercatini e si spulcia tutti i fumetti, le cose così. E la mia cosa preferita è la nonchalance con cui lui fa vedere che sì, alla fine non gliene frega granché di quello che sta acquistando. Quindi lui ti fa vedere, non mi ricordo se si chiama affarone o cosa, questo, fregatura, va su questo banchetto di fumetti, li sbircia, no? Poi vedi che c'è il numero uno di Dylan Dog originale, allora con la camera zoom avanti, però senti la sua voce che fa: no, sì, sai, li prendo per mio nipote. E poi li mischia in mezzo ad altri fumetti che evidentemente non valgono niente, solo per fare scena. Poi li acquista, poi appena gira la bancarella fa: l'ho fregato, questo vale 500 euro. E cose così. È un account di TikTok che ogni tanto mi esce fuori.
1: Ma è vero, non è che se lo porta da casa.
0: Questo, signora mia, ormai, ormai non, magari non bisogna più credere a niente.
1: Con l'intelligenza artificiale fanno questo e altro. A me fa molta impressione il messaggio che ci ha scritto Marco. Non so neanche se sia vero. Un mio compagno di classe, eravamo le superiori, 18 anni fa ha venduto 10 bitcoin per 100 euro. Ma non c'erano i bitcoin 18 anni fa.
0: E poi si è svegliato in un fosso tutto bagnato, che gli mancava
1: senza un rene. Marco, non prenderci in giro.
0: Darsi, Marco.
1: 18 anni fa.
0: Ma 18 anni fa è
1: il
0: 2008?
1: 18
0: anni fa.
1: No,
0: non c'erano i bitcoin.
1: Non c'erano i bitcoin.
2: Ma
0: Quando è il primo bitcoin?
1: Cerchiamo. Non lo so, bitcoin, io ero già grande.
2: Ah, nel 2009, nasce ufficialmente il 3 gennaio 2009.
0: Ma allora è lui che è coso, come si chiama il creatore di
1: quello col nome giapponese.
0: Matsumoto, tanto tutti Matsumoto. Non sarà lui, non sarà Matsumoto, però è la Schleich, ecco come si chiamava. Ellie Schleich, l'azienda dei puffi.
1: Ellie Schleich?
0: Ellie Schleich, mi pare così. Ma forse ricordo male, non lo so.

0: bidone o affarone.
1: Eccolo, sì.
0: È la sigla, tra virgolette, di ogni video di questo personaggio su Instagram che va in giro per i mercatini, compra delle cose e poi

0: cerca di capire se ha fatto un affare oppure no, poi rivende, cercatelo, è super figo.
1: Bravo Matteo, proprio di lui stavo parlando, però ho visto che Pagax invece è un po' contrario a questo.
2: A me non piace tanto per quello che hai detto tu, no? Che quando gira l'angolo

0: po' controverso.
1: Il violino più piccolo al mondo ha suonato in questo momento.
0: Potremmo definire questa puntata soldi buttati nel cesso, perché ci stanno arrivando un sacco di testimonianze di questo tipo, tipo Barbara.
2: Ciao chiacchierici. Niente, io quando ero ragazzina avevo una collezione di Barbie fatta negli anni, bellissima, e devo dire che anche se ero alle medie ci giocavo ancora un po' di nascosto perché non faceva figo. E niente, un giorno sono scesa in giardino e ho visto la figlia dei vicini di casa che giocava con tutte le mie Barbie, mobili, vestiti eccetera, perché mia mamma, senza dirmi niente, gliele aveva regalate in tronco, tutte in blocco così, e io niente, non mi sono ancora ripresa da questo shock.
0: Ora no.
2: Un abbraccio.
0: Ciao Barbara, non so dirti quanti soldi valga una collezione di Barbie.
1: Beh, però alcune un po' di valore ce l'hanno, se magari
0: vale.
1: Edizioni limitate, così.
0: Col prossimo messaggio facciamo star malissimo Francesco Pagax Paganelli.
3: La dog.
4: Buonasera chiacchiericcio. Io ho avuto la fortuna di partecipare alla presentazione nel 1996-97, adesso non ricordo, di Magic the Gathering, che era una presentazione ai possibili distributori mondiali, e ci regalarono il primo mazzo di carte che avevano fatto. E l'ho dato ai miei figli per giocarci, che è inutile dire che i miei figli erano piccoli e le hanno distrutte. Ecco qua. Non so quanto possesse valere.
0: Te lo diciamo noi. Quanto può valere un mazzo originale? Però secondo me siamo sulle decine di migliaia di euro,
5: Wow. Penso proprio.
0: E volevamo noi darti questa notizia, amico ascoltatore. Continuiamo a sentire i vostri messaggi tra un attimo.
6: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
12: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro, e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Radio DJ consiglia
19: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
20: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
19: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué. Due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
21: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
22: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99 euro.
23: Famila, con noi sei in famiglia.
24: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
25: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
26: Ehi, Consu,

0: nuovi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Dead Olivia Rodrigo alle 19.38 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia, Chiara Galeazzi e un Francesco Pagax Paganelli particolarmente contento, perché stiamo facendo una puntata un po' particolare di, come potremmo definirla, tipo soldi buttati nel water.
1: Dai, no, vabbè. No, no.
0: Cioè, quella volta che avete avuto una cosa di valore tra le mani, ma in realtà l'avete svenduta a pochissimo.
1: Siamo o regalata, partiti
0: dalla notizia di un quadro, diciamo, sì, così, che...
1: Vabbè, siamo partiti... Cosa hai fatto cadere?
2: Mi sono distratto.
0: Siamo partiti dalla notizia, niente, siamo partiti dalla notizia di un quadro,
1: di un quadro
0: che come Italia abbiamo svenduto pensando fosse del 1800, invece era del 1300.
1: Sì.
0: E Pagax oggi è tutto baldanzoso perché ha comprato mercatino online.
2: No, è un buono di compleanno, quindi faccio anche un grazie agli amici che me l'hanno regalato.
0: Oh. Quindi questo disco che ho fatto appena cadere,
2: sì,
0: adesso,
2: speriamo che non si sia
0: vinile, è dischi giapponesi.
2: Sì, molti giapponesi.
0: Perché
2: sì,
0: sono i dischi da cui poi tu estrai le basi.
2: Le basi. Per questo
0: le
2: programma.
0: Ispirazioni
2: tipo
0: per...
2: questa, te la ricordi questa?
1: Certo.
2: È in quel disco lì.
1: Questa non è quella.
2: È quella dei Ghost.
1: È quella del Ghost.
0: Sì. Scusami,
1: dal disco Pacific, dal disco
2: Pacific. È di Shigeru Suzuki, Ozono e Yamashita. Oh, che bravo.
1: Ozuna,
2: tutti e tre,
1: Ozuna.
0: Bravo, bravo, tutti e tre. E la copertina è di?
2: Adesso
1: è so, di Leonardo da Vinci. Di che è?
0: Sei Asai.
1: No, gira però, quella non è la copertina, lo stai leggendo al contrario.
0: No, però c'è la marca qua, c'è il nome qua sotto. Vabbè, ma tutto questo per condividere un momento di gioia di uno del nostro staff.
1: Sì, è spaccato un disco così appena ricevuto.
0: Questo probabilmente sì, anche per bilanciare invece i momenti di tristezza che arriveranno dai vostri messaggi, perché c'è molta sadness. Sentiamo per esempio il messaggio di Alberto.
3: Ciao chiacchiericci. Beh, allora, mio nonno paterno era un colonnello dell'aeronautica del re, quindi parliamo classi 1885, e quando poi è morto abbastanza giovane, mio papà si ricorda che da bambino mia nonna a un certo punto, dal dispiacere della perdita del marito, ha buttato tipo la spada di ordinanza, delle lettere che il re gli aveva scritto.
1: No.
3: Poi mio papà da grande è diventato un collezionista . E si mangia le mani ancora adesso.
0: Lo credo.
3: Alberto da Castelletto Ticino.
0: Ciao Alberto, anche perché le lettere che il re aveva scritto, cioè non so quante lettere voi avete ricevuto da un re.
1: Zero.
0: Ma poi il messaggio di Flavia riporta più al nostro mondo.
4: Ciao ragazzi. Ho sentito l'ascoltatrice di prima della collezione delle Barbie. Mia madre l'ha fatto con i miei due mini pony preferiti, perché tutto il resto della collezione poi l'ho messa sotto chiave e ce l'ho ancora a casa e ho 48 anni quasi. E mi prese Ondino e Luna, mi ricordo ancora.
0: Certo.
4: E c'era il bambino di quello di sotto che ci giocava. Me li ha lasciati sotto la pioggia. Io, tornando da una serata, perché ero già grande, avevo 17 anni, sono rientrata, ho scavalcato la recinzione e me li sono ripresi.
0: Furto.
4: Ma pensa a te.
0: Vogliamo dire furto? Però il furto di una cosa che hai regalato a qualcuno è comunque furto?
1: No.
0: Direi di sì, per la legge.
1: Ma no, ma per me no. Ma come?
0: Ma scusa, se io ti regalo una macchina, Agnese, poi me la rubo, è comunque
1: si vede
0: furto.
1: Che la rivolevi, non lo so.
0: Ho
1: sei
0: capito.
1: Pentito.
0: Però scusate.
1: Però che cafonata.
5: Sei un po' cafone.
0: Non posso fare a meno di notare che l'ascoltatrice nel suo messaggio parlava di mini pony.

0: Agnese.
1: Agnese, sai cosa sono i mini
0: questa,
1: pony?
0: Questa un po' fa male, posso
1: io,
0: dire.
1: Io conosco i My Little Pony. È la stessa cosa.
2: Erano più cool.
1: Credo sia.
0: No, è la, la versione originale in realtà.
1: Credo sia il nome inglese.
0: My Little Pony in inglese e in italiano
1: Mio mini pony.
0: Erano.
1: Che però è più bello.
3: Ma questi mini che avete menzionato non erano così carini.
1: Ma guarda, sarai carina te, guarda, ma come ti permetti?
0: Ci siamo cresciuti noi.
1: Sono lisi, non lo so. Allora, a vedere quelli degli anni 80 sono un po' mogi, hanno il collo rivolto verso il basso.
2: Sono disegnati da Dio.
1: Però sono belli.
0: Scusate, chiudiamo con il messaggio di Maria Grazia.
4: Vai. Mi socio era una volta invitato le sorelle a pranzo. E niente, eravamo invitati pure noi, allora abbiamo detto: ma che dobbiamo portarvi? No, ci stava, in cantina l'ho preso. Aveva messo a tavola due delle nostre bottiglie di Brunello di Montalcino del 1997, annata del secolo. Ma di...
0: Seguono Urca. Una serie di parole
1: improperi
0: che non vogliamo condividere con voi, così, per curiosità.

0: Ragazzi, io ho dato un bitcoin per 6.000 euro pensando di aver fatto il botto guadagnandoci circa 400 euro.
1: Ah.
0: Pensa un po'. Giorgio da Lecce. Ma forse è meglio non dirlo, Giorgio da Lecce.
1: Vabbè, no.
2: Troppo tardi. Nome di fantasia, diciamo
1: sì,
2: così.
1: Da Lecce. Però.
2: Nome di fantasia. Poi non ho capito, è arrivato un messaggio della mamma di Agnese che dobbiamo mandare.
1: Agnese, no, non l'ha mandato a noi, l'ha mandato ad Agnese.
3: Sì, però io l'ho mandato a dire.
2: Vado. Okay.
4: Magne, il tuo mini pony, quello quando ti è caduto il dentino, ma non ti ricordi? È la stessa cosa, Little Pony, mini pony.
2: No, che momento incredibile.
1: Scusami, ma poi Agnese ha detto, chi è che te l'ha dato quel mini pony?
5: La fattina dei denti.
2: Cosa è successa l'altro ieri,
1: sì,
2: peraltro,
1: esatto,
2: giudicare dalle tabelle.
1: Mettete del giudizio, mettete del giudizio.
2: Dobbiamo voltare pagina, siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui generalmente parliamo di altro e parliamo un po' di tecnologia, perché ieri c'è stato uno di quei momenti in cui la Apple parla del futuro.
1: Ah sì, cioè delle cose, un nome, queste cose non
2: i keynote.
1: Keynote
2: si chiamavano un tempo, non so se si chiamano ancora così onestamente, però insomma sono quei momenti in cui chiamano tutti e dicono eccoci qua, vi presentiamo le cose del futuro.
1: Guarda qua, guarda qua.
2: Pare abbiano commesso un errore.
1: In che senso?
2: Pare abbiano...
1: Hanno venduto una roba a meno.
2: No. Hanno presentato il nuovo sistema operativo, cioè il programma che fa girare tutti gli apparecchi della Apple, e che ovviamente dovrà essere pronto anche per le cose del futuro.
1: Certo.
2: Pare che abbiano lasciato nel codice di questo programma alcune cose che lasciano intuire la futura presentazione di un iPhone pieghevole, raga.
1: No.
2: E l'iPhone

0: Ultra.
1: E adesso, ma dai, veramente.
0: E adesso ci sono tutte le voci.
1: Star-tac.
0: Tipo quella roba lì, però.
1: Bellissimo.
0: Con lo schermo a.
1: Sì, sì, no, sì.
0: Non lo so se a cristalli liquidi, che è una tecnologia vecchia, sarà cambiata nel frattempo. Però che si piega.
1: RGB.
0: Esatto, ne esistono già di cellulari così che si piegano. Però si attendeva molto questo. Pare che si chiamerà iPhone Ultra.
1: Ok.
0: E io cosa ho fatto? Da buon informatico sono andato ancora più a indagare sulle caratteristiche di questo nuovo cellulare. Attenzione. E raga, ne ho trovate 11.
1: Ah, proprio 11? Pensa te.
0: Guarda caso,
1: hai hackerato il sito della Apple.
0: Bravissimo, ho preparato una classifichina delle 11 nuovi features del nuovo iPhone Ultra.
1: Vai.
0: Posizione numero 11, sarà pieghevole, l'abbiamo detto, e con un po' di maionese anche commestibile.
1: Dai.
0: Pensate, mettete in mezzo due fettine di salame e si va. Posizione numero 10, sarà molto più grande dei precedenti.
1: Attenzione.
0: Voi direte, quanto grande? Ecco, il costo è espresso al metro quadro, per capirci. Questo per dirvi quanto sarà grande. Posizione numero 9, ci saranno 138 fotocamere.
1: Urca.
0: E viene venduto con un direttore della fotografia.
1: Pure, aiuta. 138.
0: Posizione numero 8, sarà disponibile anche colore pavimento della nonna, per non trovarlo mai più.
1: Bello, in granito.
0: Esatto. Posizione 7, una scelta particolare. Sul tastierino numerico non c'è il numero 4. Chissà perché.
1: Ma come lo faccio? Devo fare 2 più 2.
0: Posizione numero 6, intelligenza artificiale di ultimo livello, straordinaria. Sarà in grado di individuare il colpevole di Garlasco, per dire.
1: Caspita.
0: In un iPhone. Caspita. Posizione numero 5, non c'è il connettore per la batteria. Una volta a scarico va buttato.
1: Lo vabbè,
0: devi, lo devi ricomprare.
1: Senti.
0: Posizione numero 4, addio al Face ID.
1: Ah.
0: Per una maggiore privacy, il telefonino si sbloccherà grazie al riconoscimento del proprio ano. Quindi devi, no, sai che c'ha tutte le righine.
1: È comunque Face per qualcuno.
0: Posizione numero 3, tornano le suonerie polifoniche.
1: Bello.
0: Speriamo torni anche Vladimiro. E alla posizione numero 2, può essere fatto esplodere a distanza da Israele. Questa è una feature che non ho capito,
1: vabbè,
0: però hai visto.
1: Ma...
0: E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 prossime feature del nuovo iPhone Ultra c'è quella che ci daranno gli ascoltatori al 347 342 5220. L'altra volta l'esperimento ha funzionato.
1: Vediamo
0: se funziona anche stavolta.

0: Vabbè, ovvio. L'iPhone Ultra avrà le ali.
1: Ah, certo! Certo! Brava! Brava!
2: Io sto ancora caricando.
3: Ah, perché?
1: Perché c'è un'altra cosa che è ultra
3: però,
1: con
3: però,
1: ali.
3: Però aspetta, aspetta, che a Katie, che ci ha mandato questo messaggio, è venuto il dubbio. Per cui pochi secondi dopo ha mandato la spiega.
0: Come il Linus Ultra.
3: Capito, ultra. Capito. Però secondo me al primo posto c'è lui.
4: Col nuovo Ultra iPhone, sono indiscrezioni, quindi non c'è ancora niente di sicuro.
3: Sì.
4: Ma pare, dico pare, che si possa anche telefonare.
3: Ecco, questo, no, questo secondo me è un buon primo posto. Prima di salutarvi, durante la classifica di prima, alla voce suonerie polifoniche, Agnese ha fatto la faccia come dire: scusate, cosa sono le suonerie polifoniche? Paga, hai un...
5: Certo. Tra l'altro è Crazy in Love.
3: Devi sapere, Agnese, che un tempo i nostri cellulari squillavano così.
2: Ma molto meglio.
6: Potevi comporre anche le suonerie.
2: Tu? La tua?
3: E c'era un faccione che ti diceva: scarica le nuove suonerie polifoniche.
6: Era Vladimiro.
3: Raga, non abbiamo tempo per mettere Jurassic Park, ma lo meritava tutto.
6: Ci vorrebbe polifonico adesso Jurassic Park.
3: Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Grazie a quella bimbetta di Agnese in redazione, ai suoi dentini da mini pony. Grazie a Francesco Pagax Paganelli regia. Grazie Chiara Galeazzi.
6: Grazie Ciccio Lancia.
3: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Noi ci risentiamo domani, sempre qui su Radio DJ, tra le 19 e le 20. Ciao a tutti.
6: Ciao.
7: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
8: Radio DJ One Nation One Station.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
19: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20 in punto. Ultimo appuntamento con le notizie e i principali fatti del giorno. Dopo aver dichiarato nelle scorse ore che una tregua con l'Iran era imminente, Donald Trump avverte ora Teheran, preannunciando una risposta dopo l'abbattimento di un elicottero americano Apache che stava pattugliando lo stretto di Hormuz la notte scorsa. L'ennesimo cambio di rotta potrebbe servire per aumentare la pressione sull'Iran, spingendola ad accettare più velocemente un accordo, ma Teheran resta molto cauta sulle tempistiche di un'eventuale tregua. E la CNN calcola che Trump ha annunciato ben 37 volte che una tregua con l'Iran era imminente dall'inizio del conflitto a marzo. Intanto Israele non si ferma e continua a bombardare il Libano nonostante il cessate il fuoco che ancora poco fa l'Unione Europea chiede a Tel Aviv di rispettare. Solo nelle ultime 24 ore nei raid israeliani sono rimaste uccise almeno 29 persone, centinaia i feriti. Gli attacchi si concentrano principalmente sulla città di Tiro. La questione libanese resta uno dei nodi fondamentali nella trattativa tra Washington e Teheran. Da paese dello stivale a Repubblica delle ciabatte, questa definizione dell'Italia da parte del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato dalla procura di Roma per i maltrattamenti ai flotilleros, fa indignare il ministro degli esteri Tajani. Parole inaccettabili, non degne di un ministro e che rispediamo al mittente, dice il capo della Farnesina. La Francia intanto vieta l'ingresso nel paese sia a Ben-Gvir che all'altro ministro dell'ultradestra israeliana Smotrich. La Commissione europea ha varato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'invasione dell'Ucraina, nuova stretta dell'Europa in ambiti già presi di mira come finanza ed energia. La Procura di Roma apre un'inchiesta per corruzione nell'ambito della costruzione dello stretto di Messina, tre indagati con l'accusa di corruzione e rivelazione di segreto per aver fatto pressione sulla Corte dei Conti affinché approvasse il progetto. È stato arrestato in Egitto Tamer Amouda, ex marito di Nessy Guerra. La donna è italiana condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati con l'accusa di adulterio e sottoposta, assieme alla figlia, al divieto di espatrio. Amouda, già condannato in Italia per furto e truffa, lesioni e stalking, è stato denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Nessy da settimane si batte per poter tornare in Italia, vive nascosta per paura dell'ex violento. Lo sport e il calcio, l'Atalanta ha esonerato l'allenatore Raffaele Palladino senza trovare l'accordo per la rescissione consensuale. Entro la fine della settimana l'annuncio del nuovo tecnico che dovrebbe essere Maurizio Sarri.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Sponsored by
5: Thermasol, tiene lontane le zanzare. Accendilo e vivi l'estate senza spray addosso.
2: Nelle prossime ore qualche temporale al nord-est, domattina sole da nord a sud, qualche nube in più sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni e il meteo.it torna domattina alle 7.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ed è tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinario.

o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Runway su Radio DJ, Lady Gaga, Doici, canzone. Beh, ormai il film è già uscito, bisogna ricordarlo tutte le volte, secondo, cioè un professionista dovrebbe fare
1: ma
0: questo.
1: Ma del diavolo Veste Prada.
0: Sì, ormai è già uscito.
1: Fallo per i distratti.
0: Però vabbè, Runway, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, la state ascoltando la radio, devo dire sempre anche la radio.
1: Quello, dillo.
0: Ok, Radio DJ.

0: anche questa sera ci siamo tornati. Anche la voce è tornata, posso dire, rispetto alla voce di ieri. È mi sembra non dico tanto meglio. Aspetta che com'è?
1: Dai.
0: Va bene? Ok, sì, sì, sembra un po' meglio rispetto a ieri.
1: Te ne accorgi finché non vai in onda.
0: No, ma sai perché? Perché ieri poi dopo la diretta sono passato da Sempione, sì, e l'avevo lasciata lì la voce. Sono passato sotto l'Arco della Pace, era lì tra, vicino al buffet, perché evidentemente sono rimasto spesso in quella zona. Sì, sto parlando del party del Cadige del weekend appena passato, ma adesso andiamo oltre. Siamo qui nel presente, questo martedì 9 giugno. Ho chiesto tutte quelle cose all'inizio, sai com'è? Chiedo per un amico, così si fa, no? Ormai il trend è chiedo per un amico. Saluto un amico laggiù in fondo, Frapaga, in quel della regia.
1: Buonasera,
0: come stai, Frapaga?
1: Io bene, tutto a posto.
0: Ma tu sai, Elisa, che fine ha fatto?
1: No,
0: Elisa,
1: io non so dove.
0: Io non so niente.
1: È alla mille miglia.
0: Ah, alla mille
1: miglia.
0: Ma lei la fa a piedi?
1: Sì.
0: No, non lo so.
1: È partita
0: non lo so. Fatto sta che

0: cambio, dato che oggi parleremo in realtà nella seconda parte di calcio e dei mondiali, perché avremo un ospite incredibile che non vedevo l'ora di che venisse a trovarci a parlare di calcio, anche se lui è un grande appassionato anche di un altro sport che ci accomuna, ma non voglio spoilerare niente, non voglio dire che proprio c'è Pier, c'è Pierluigi Pardo, no, qui non lo voglio dire, ma c'è Agnese in sostituzione.
1: Ma buonasera,
0: buonasera, buonasera. Questa è la base Agnese.
2: Si parla romano.
0: D'altro...
2: La sua romana.
0: Allora ne approfitto. Approfittiamo della presenza di Agnese. Abbiamo fatto un esperimento, meglio un sondaggio, qualche giorno fa su questo piccolo tormentone, almeno che ho io. Che non so, forse...
2: No, chiamiamolo.
0: No, ce l'abbiamo. Non pensavo.
3: Che è...
0: Si è ammessi. Si dice si è ammessi, Dalio, perché tu sei originaria di Riccione.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Sì. No,
0: cosa che devo dire nascondi anche un po', perché non hai l'accento.
2: Ci vergogno, ma come no?
0: Tu lo senti.
1: Allora, Paganelli
0: ma,
1: mi
0: ma dice si è ammessi? Non lo dice?
2: No, no, si è ammessi. No,
0: tu lo usi, si è ammessi. Non usi mai un...
3: Si è ammessi.
0: Cioè, un si è ammessi...
1: Non saprei neanche come utilizzarlo, capito?
0: Davvero? Vabbè, io richiedo
1: forse
0: agli
1: più
0: amici.
1: Emiliano.
0: Forse più Emiliano, si è ammessi. No, non lo so, come sempre 347-342-5220, fatecelo sapere. Noi abbiamo preso spunto, dato che qualcuno me l'ha fatto notare, perché io l'ho recuperato da più parti, ma poi ho capito che arriva tutto da un ragazzo che almeno il suo nome d'arte è Supercazzola. Io sogno Supercazzola fuori da questa radio, perché lui di solito va in giro, fa un... insomma, c'è tanta roba sui social. Lo so, questa a me fa abbastanza ridere, cioè lui va in giro dalle persone con insomma la parlata delle sue parti, va dalle sue parti e ferma la gente, però la ferma convinta di, cioè gli fa credere di conoscerla.
2: Esatto.
0: Tipo va da fra e gli fa
2: si è ammessi
0: ma come, ma tu, ma ti ricordi? No, a scuola,
2: ma sì, sono il nipote di...
0: Alla fine va talmente tanto avanti che ti tira scemo e la gente alla fine ci casca, alla fine ci casca. E ho visto recentemente anche con Guido Meda, con il Bez dei box, è stato molto divertente. Bravo Supercazzola, ti aspetto qui in via Massena anche per ringraziarti, perché usiamo diciamo le tue voci. Però sai che adesso non voglio dire, ma mio nonno, sì, quando ero piccolo, hanno fatto una truffa così.
2: Ma no, veramente?
0: Te lo giuro. Ingenio, non so se qualcun altro ha questa esperienza. Sì, praticamente era fuori, è arrivato un... Ma questa è la base?
2: No, no, è la canzone.
0: Ma pensavo mi avessi messo la canzone di Narcos
2: per
0: mio nonno truffato.
2: No,
0: gli hanno venduto delle pellicce. Uno che diceva di essere uno della sua scuola. È incredibile. No, è incredibile che tu abbia messo...
2: No, sì, fa ridere.
0: Vabbè, gli è venuto delle pellicce, non altro, dato che c'è questa canzone. Tu, io...

0: fa sempre un po' venire i brividini questa canzone, perché poi, per carità, è una canzone del 2015, Rodrigo Amarante, ma è pur sempre la colonna sonora, o meglio la sigla di Narcos, e quindi di conseguenza, insomma, uno pensa anche a quello che è accaduto in quella serie, tratta chiaramente da una storia vera. Siete su Radio DJ Storia Vera al 347 342 5220, tanti modi di dire, che se all'interno di Narcos il modo di dire era Plata o Plomo, se non ricordo male, diciamo che quello di cui parlavamo prima era un pochino più leggero. Allora, abbiamo fatto un sondaggio sul siamo messi,
1: sì.
0: Tanto sono arrivati messaggi di ascoltatori che un po' ce la spiegano, cosa dicono?
2: Sì. Cari, siamo messi è un detto romagnolo.
0: Infatti, vedi?
2: Per la precisione, la dizione più esatta è come siamo messi.
0: Sì, come siamo messi.
2: Che significa?
0: Sì.
2: Allora come va?
0: Che è un po'...
2: Come stanno le cose?
0: Ah, proprio, scusami, vai.
1: Ok, è finito, vai. Sì.
0: No, ha ragione. Poi Supercazzo la dice siamo messi. Cioè,
3: siamo messi.
0: Lui la abbrevia, però è come...
1: Bello.
0: Cioè, molti hanno specificato, no, è come siamo messi.
1: Tantissimi.
0: Però, tipo, fammi sentire un altro.
4: Supercazzo, l'hai di Bologna.
0: Di Bologna.
4: E dice come siamo messi.
0: Come siamo messi. Però
1: poi abbiamo anche i vari utilizzi.
0: Sì, sentiamo. Sì, vediamo.
5: No, allora, non è siamo messi, è come siamo messi.
0: Ok.
5: Sentite l'accento romagnolo pesante.
0: Certo.
5: Nel senso, è un po' come dire come va. Oh, come sei messo?
0: Sei messo.
5: Oppure, ci si deve organizzare per uscire stasera. Oh, come siamo messi per stasera?
0: Ok.
5: Oppure,
0: sì,
5: offensivo quando qualcuno è...
0: Com'è?
5: Diciamo... diciamo in cattive condizioni.
0: Com'è?
5: Ma come sei messo?
0: Vabbè, come sei
5: però
0: messo italiano,
5: la versione
0: italiano,
5: aggravante è oh, ma come sei spianato, che vuol dire che è proprio ridotto male. Ecco, questo è l'uso di come
0: okay.
5: siamo messi.
0: Siamo
5: messi
0: oltre.
5: Di per sé non vuol dire
0: okay.
5: niente.
0: No, va bene, cos'è un podcast di 5 minuti su no, ok. Vabbè, ci sono diverse declinazioni di questo. È un po' anche come in Piemonte, credo, non vorrei dire una cavolata, a Torino, perché ho diversi amici, dicono com'è?
1: Okay.
0: No, cioè, sì. Com'è siamo? Vabbè, ognuno da su, sì. Vabbè, possiamo anche chiudere, diciamo, questo,
1: sì.
0: questo
1: vabbè.
0: Sondaggio. Però a proposito di come siamo messi, dopo parliamo di mondiali, perché viene a trovarci, l'ho detto prima, Pierluigi Pardo. Messi è, insomma.
6: Messi c'è.
0: Come siamo messi, Messi.
3: Siamo messi.
0: Siamo messi. Se fossimo messi, saremmo messi bene. Meglio. Se vogliamo continuarla anche da questo punto di vista. Tante cose che stanno succedendo a proposito di mondiali di sport, mondiali che si terranno negli Stati Uniti. Questa notte avete visto la partita dei Knicks? Chiedo.
6: Certo.
0: Tu l'hai vista? Ti sei svegliato alle 4, alle 3 e mezza a vedere la partita? Chi ha vinto?
6: I Knicks.
0: No, ha perso.
6: Non sapevo neanche chi era.
0: È la finale contro gli Spurs. Ne sta parlando tutto il mondo, non tanto perché è una finale clamorosa, non tanto perché New York non vince da 50.000 anni, non tanto perché in queste ultime ore ne hanno parlato perché ci è andato anche Donald Trump.
6: Certo,
0: sì, quello
6: sì,
0: l'hai visto,
6: sì,
0: no? È stato anche abbastanza fischiato durante l'inno nazionale, ma non so se è stato fischiato perché Donald Trump, quindi in questo momento con tutte le problematiche che ci sono negli Stati Uniti, se dopo parliamo con Pierre, insomma, parleremo anche delle varie declinazioni di quello che sta succedendo, proprio che succederà negli Stati Uniti e che sta già succedendo in realtà. Però diciamo che lui, per poter andare a vedere, ha dovuto cambiare il protocollo di tutti. Quindi tu immagini che ti eri organizzato con la tua famiglia a New York, è già un casino. Oh, stasera la partita alle 8, vado lì, 7:30, mi faccio un hot dog, arrivo, eccetera. Siccome c'era Trump, non sono dovuti andare tutti 2 ore prima.
6: Ma per la sicurezza.
0: Poi non hanno potuto portare zaini, non hanno potuto. Tutto, cioè, ha rovinato praticamente l'esperienza di tutti. Non so se l'hanno fischiato per quello. Morale, ha pure portato sfiga. E Knicks in quel caso lì non hanno vinto.
7: Scusate il ritardo, scusate. Sono in tempo per l'aneddoto sull'NBA.
0: Ma potrò dire una cosa sulle finali? No, vabbè, a niente allora.

0: Ehi, tu cosa fai questa sera? Anche se non c'è il titolo, scusami, non c'è il punto di domanda nel titolo. Quindi è tu cosa fai questa sera? No, però sembra sempre una domanda.
1: Per forza.
0: Tu cosa fai questa? Non la so fare.
1: Tu cosa?
0: Non lo so. Vabbè, è andata così. Noemi, protagonista del Party Like a DJ, anche lei nel weekend appena passato. Siete riusciti a recuperare un po' di foto? Chiedo al gruppo.
1: No, io non ho ancora.
0: No, io vedo delle foto che girano. Allora, c'è una grossa cartella con tantissime foto. Domani prenderò un giorno di ferie per trovare le nostre foto del Party Like a DJ, così da condividerle, insomma, soprattutto anche tutte quelle degli ascoltatori. Sono molto molto belle. Allora, al 347-342-5220, tanti messaggi ancora un po' sul come sul siamo messi, un po' su quello che dicevamo prima di Trump, ma adesso prendiamoci un momento, perché tra poco Pierluigi Pardo sarà con noi, parleremo di mondiali, non facciamo brutta figura, non facciamo quelli che non sanno le cose, ok?
1: Guarda, però...
0: Prepariamoci un attimo. Allora, questa è la sigla intanto.
1: Ah, ok, sì.
0: Dai,
1: canzone ufficiale.
0: Shakira con più presenze al mondiale dell'Italia nell'ultimo periodo. Sì. Ma questa è un'altra storia. Allora, le cose da sapere, poi quelle vere ce le dice Pier dopo. Però io intanto vi ricordo che ovviamente sarà il primo mondiale con 48 nazionali, ok?
1: Beh. Vuoi aggiungere altro?
0: Okay. Sai che questa, no, questa cosa non la sapevo.
1: Fa male,
0: cioè non ci avevo fatto caso. Contro le 32 del Qatar.
1: Sì, c'era più spazio.
0: C'era pure più spazio. Sì. Non per noi, evidentemente. Sì. Tre paesi organizzeranno un unico mondiale. Ok? Quindi Stati Uniti, Messico e Canada. Così. Sto buttando lì le informazioni anche per fare i fighi con i vostri amici. Lo stadio Azteca entrerà nella storia.
1: Perché?
0: Che è lo stadio di Città del Messico, che diventerà il primo a ospitare partite di tre diversi mondiali maschili dopo le edizioni del 70 e dell'86.
1: Ricordo.
0: Vedi, questa te la puoi giocare, non so, fra dopo vai a fare un aperitivo. Oh, ma sai che lo stadio Azteca, ok. Il caldo, però, sì, preoccupa giocatori ed esperti. Esperti che potrebbero avere caldo anche loro, evidentemente. Questa è la preoccupazione
1: esperti
0: generale.
1: Sul campo.
0: Poi, un mondiale sempre più pensato per lo spettacolo. Perché la FIFA sta inoltre valutando di introdurre uno spettacolo musicale durante l'intervallo. Cioè, essendo in America, patria, diciamo, dell'halftime show,
1: certo,
0: del Super Bowl, vorrebbero fare una cosa di questo genere. La finale si giocherà al MetLife Stadium del New Jersey. Vuoi sapere altre cose?
1: Dai,
0: ancora un paio.
1: Se non vuoi, no.
0: Allora, sono stati annunciati anche degli artisti, sì, che ci saranno presenti. Non si sa se della
1: lì a vedere.
0: Saranno lì o a vedere, o a suonare, accanto, sì, o a mangiare. Vai. Non si sa. Shakira.
1: Eh beh, ok, ma lei.
0: Però fa anche sigla, secondo me ce l'aveva un po' nel contratto.
1: Fortuna.
0: Madonna.
1: Sì.
0: E poi, attenzione, questo un po' ci riguarda, per modo di dire, sì, ma perché parliamo di loro da tanti anni. I BTS.
1: Ah,
0: Potrebbero.
1: Andiamo sul carro, no,
0: potrebbero fare il colpaccio. E d'altronde, però, mi sembra una triade perfetta. Possiamo fare il programma partner ed essere lì a fare la diretta? Non lo so, chiediamo. Forse siamo in ferie in quel periodo.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
10: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
14: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner.

0: prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
1: Quattro edizioni e una sola certezza. Il Concertozzo non si ferma.
2: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
3: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
4: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio Le Storie Tese.
1: Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
5: Il Concertozzo.
2: Le prevendite sono già disponibili.
4: Tutte le info su dj.it.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Have fun with...
8: Hey dude, take your vacation.
9: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Kazology, parola di SpongeBob. Tocca a te.
10: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Radio DJ è venuto a trovarci Pierluigi Pardo.
1: Eccoci qua. Come va, ragazzi?
0: Come te la cavi con quando hai i nomi, insomma, in telecronaca, nomi di giocatori di nazionalità strane?
1: Divertentissimo. Devo dire che i paesi più difficili sono, per esempio, i polacchi hanno ci sono una tipologia di cognome polacco piuttosto complicato. Lasikowski, bello. Però da soddisfazione.
0: Fai dei controlli.
1: Oppure ci sono, per esempio, uno che mi dava tantissimo gusto era Aspilicueta, Vasco, Aspilicueta, bueno, Lisa. Sarasu, i cognomi detti Anghissa, senza l'accento.
0: Mi è venuto in mente adesso parlando, recentemente hai fatto anche una telecronaca in lingua straniera attraverso, qualcuno ti ha fatto un video.
1: Stavo vedendo la finale di Coppa Italia. Quando guardo le partite e non sono particolarmente coinvolto, e non ero particolarmente coinvolto, ero lì con degli amici a vedere Lazio-Inter, che è stata la finale di Coppa Italia, e a un certo punto, così nel cazzeggio, ho fatto questa cosa. Sì. Now the ball's deflected, Gazzò on the right flank, Gazzoli, Chilenis, still Albertina on the right side, Savino with the arrow, but he squandered a chance for DJ.
0: Questo
1: team
0: è frutto di tanto ascolto. Comunque, perché c'è l'accento,
1: vabbè, ho detto quattro nomi anche, devo dire abbastanza, no, però certamente io, da sapere, lavoro per Radio 24, fra l'altro c'è una grande partnership con DAZN, siamo tutti felici, siamo tutti amici, però insomma, DJ è un pezzo della storia di
0: intanto
1: questo paese.
0: Pier, grazie mille per essere qui questa sera. Allora,
1: poi già questo fatto che non ci incontriamo in un basement, sì, che siamo al secondo piano, stabilizza un po', c'è la finestra, si vede fuori,
0: non c'è umidità,
1: ci sono degli alberi, non c'è umidità.
0: Allora, tra pochissimo ovviamente parliamo di DAZN, di mondiali, si parte da pochissimo, archiviamo subito una pratica, questa Virtus Bologna, cosa è successo?
1: Ti prego.
0: Ma archiviamo subito.
1: Che è successo? Tanti infortuni, una gestione, qui adesso gli ascolti.
0: No, era solo...
1: È andata.
0: Non ci vediamo in finale.
1: È andata.
0: Comunque
1: sì.
0: Ma si inizia subito
1: Sai che, no, posso dirti questa cosa, certo, una cosa fantastica. Facciamo pubblicità alla signora Datome. Datome,
0: sì,
1: un nostro amico.
0: Gigi.
1: Antonella Datome è un personaggio meraviglioso, la mamma di Gigi.
0: Dimmi che eri in hotel.
1: Ero in albergo da loro. E stavamo vedendo la partita. Eravamo a cena. A un certo punto si avvicina e da più 6 a 4 dalla fine la Virtus va a più 9 con un gioco da 3. E io dico, Antonella, ti prego, stai qui, non te ne andare mai più. E lei dice, no, sto qui tranquillamente. Poi è appassionata di basket, con figlio, cioè tutta la famiglia cestisti,
0: certo.
1: Figlio è partito, l'altro fratello è partito per andare a vedere gara 3, insomma, poi è andata come è andata, sull'81 pari, quando la situazione era ancora in qualche modo incomponibile, ho detto, vabbè, io adesso vado, giustamente, io sono, perché non voleva essere in qualche modo associata fino in fondo a quella persona meravigliosa, ma poi la fortuna e la sfortuna non esistono,
0: come
1: i telecronisti esistono, che portano fortuna e sfortuna, questa roba non esiste.
0: Assolutamente.
1: Però il bello del mondiale, cioè, sai qual è?
0: Qual è?
1: È poter fare delle telecronache, immagino, spero, penso,
0: certo,
1: già successo di fare altri tre mondiali con serenità, cioè senza, capito, l'interista, lo juventino, il milanista, oddio, è rigore, step on foot, andiamo da Luca Marelli, sì, buonasera amici ascoltatori.
0: Vedi, è questo,
1: è chiaro, è la serenità di rivedere il calcio essenzialmente come un gioco,
0: e posso dire, è vero, i mondiali non c'è l'Italia, però te li vivi anche un po' più serenamente. Guarda, cioè io che ho un defibrillatore, prendo un beta bloccante tutti i giorni, comunque te le vivi più sereno.
1: Guarda, 2018 ero a Mediaset, ma nel 2022 anche quelli della Rai sono andati molto bene. Questi saranno dei mondiali clamorosi, perché insomma, a parte che DAZN li fa in tre paesi diversi,
0: esatto.
1: Questa è la dimostrazione di quanto veramente questa azienda stia crescendo nel mondo, non soltanto in Italia. E poi 104 partite su 104, la possibilità di viverli. Adesso posso fare un minuto l'aziendalista? 30 secondi aziendalista.
0: Fallo.
1: Cioè, se tu pensi al 2018, quando è nata DAZN, quando è nata in realtà la tecnologia di vedere le partite col telefonino, con il tablet, ovunque, è cambiato completamente il concetto. Oggi, se tu sei durante una domenica, mi capita spesso di salire in treno la domenica perché faccio il posticipo, mezzo scompartimento sta lì che guarda le partite. Cioè, è veramente cambiata la fruizione di tutto questo, no?
0: Sì, vale
1: anche per il basket, vale anche per tantissimi altri eventi. E questa cosa, secondo me, in parte, oltre che ad altri soggetti, è ascrivibile a DAZN. Tu c'è qualcosa lì che ti misura tutto, no?
0: Sì,
1: che ti misura il battito cardiaco. Com'è
0: adesso? Allora, in questo momento è tutto ok. Però
1: possiamo dare la notizia, perché le borse sono chiuse, almeno quella di Milano. Tutto
0: okay,
1: a posto.
0: Però sai che mi sa che da domani disdico, tolgo il bracciale.
1: Perché?
0: Perché mi sta condizionando troppo.
1: Cioè?
0: No, vabbè, questo è un discorso.
1: Va bene, parliamo adesso durante il brano.
0: Durante la canzone
1: che ti rilassa,
0: di Timbaland su Radio DJ, ovviamente, con Pierluigi Pardo. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Sì, sì, se la voce, se vi sembra di averla già sentita, è quella di Manu Chao. Però la canzone è nuova, Viajando per il Mundo. Sarà così? Sarà, non lo so, non lo so. Comunque, insieme a Karol G, Radio DJ, potremmo chiedere a lui, che conosce tutte le lingue del mondo, alcune le dovrà parlare a breve, perché attenzione, questa sera Gazzologi

0: Public su Radio DJ. Questa non è la canzone inno dei mondiali, perché l'abbiamo già sentita prima.
1: Sai che c'è una canzone da Zon dei mondiali?
0: Ah, c'è un inno a parte?
1: Sì, che me la sono scritto.
0: Dimmi perché... che lo canti tu.
1: No, io lo so, lo so. Sono
0: ragazzi, puntata totalmente Marks, imprevedibile Marks questa.
2: Merkel.
1: Ho detto, ma lo conosco benissimo. Volevo fare anche la... Ma certo, ma volevo fare anche la battuta, perché qua c'è Valencia. Volevo fare apposta e volevo citare una famosa, un famoso brand di un grande magazzino inglese che però non ho citato. Volevo fare proprio
0: questa
1: battuta.
0: Certo.
1: E poi The Colors, la dottoressa Brancale, tutti insieme hanno partorito un brano che si chiama Partenope.
0: Beh, allora, sigla quindi dei mondiali, tormentone che ci resterà in testa. Tanti amici vedo nella squadra, insomma, che ti accompagnerà nei mondiali. Allora, presentiamo la squadra, fra, col nostro...
3: E se andiamo in squadra, vai!
0: C'è il Mammut. Chi c'è? Non c'è neanche lui.
1: C'è una marea di già, beh, c'è ovviamente diretta alle 8, c'è Ambro che farà le telecronache delle finali, della finale, della semifinale con me, di tante altre partite, c'è Ciro Ferrara, c'è la nostra squadra straordinaria di telecronisti, Testoni, Busquets, comincio a dirli tutti, non devo dirli tutti, sono circa
0: 56. Vabbè. E tanti altri amici.
1: Mastroianni, Marinozzi,
0: c'è la Tarqui, fammela citare.
1: C'è la Tarqui che è una new entry, assolutamente, un grande, lavoravamo insieme a Sky tanti anni fa, poi c'è una copertura che comincia la mattina con Wake Up col mio amico Sala.
0: Poi
1: ci sarà una parte pomeridiana.
0: Vabbè, c'è tanta
1: poi
0: roba,
1: c'è Times
0: insomma.
1: Square, poi c'è Dalai scatenato. Insomma, c'è veramente Michele. Sarà Michelone, certo. E quindi, insomma, sarà veramente una grande. Tutta la squadra di DAZN al completo.
0: Però stanno arrivando
1: dei
0: messaggi.
1: Ho dimenticato qualcuno.
0: Diretta.
1: Gli inviati.
0: Vabbè, salutiamo anche tutti i
1: cameraman. Ma potevate scrivere cose Zille, De Giovanni, De Giuseppe. De Giovanni non c'è. Un altro errore, l'ho detto apposta, tipo Marx De Giuseppe, Zille, Turci, tutti. C'è l'autoressa Incardò, c'è del mondo. C'è
0: però Marta, ragazzi, non sta leggendo niente.
1: Se sbagliassi leggendo
0: sarebbe un problema. No, dicevo, al 347-342-5220 arrivano diversi messaggi. Uno di questi è: basta trovare, raga, la squadra a quale affezionarsi e tifare. In questo caso l'ascoltatore dice: io ho deciso che quest'anno per me è il Brasile. Però Brasile resta comunque una squadra.
1: Brasile c'è Carlo Ancelotti, quindi è una squadra molto italiana. Questo non c'è dubbio. Io ho anche una maglietta gialla che ho messo oggi,
0: certo,
1: in onore di DAZN, perché uno dei due colori di DAZN, l'altro è il nero.
0: Tu puoi, adesso che non c'è l'Italia, cioè, ti puoi affezionare a una squadra telecronista?
1: Il consiglio che do alle persone è di lasciarsi, che poi è quello che succede sinceramente ai telecronisti, che è di lasciarsi trasportare dalle partite. Nel senso che delle volte magari durante una partita ti può venire fuori una simpatia perché una squadra sta giocando talmente bene che ti entusiasma come gioca, capito? Oppure se c'è una volta un risultato ingiusto perché... Questa cosa magari ti può. E questo nel mondiale può succedere. Quindi scopriamolo vivendo.
0: C'è qualche cosa che tu hai commentato e che quando la riguardi dici: cavolo, dimmi, è venuta una cosa che non me l'aspetto. Me ne è uscita.
1: Guarda,
0: una
1: prima cosa
0: che ti emoziona anche.
1: No, la prima cosa che mi viene in mente è una piccola butada durante uno Juve-Chelsea, perché io sono abbastanza estemporaneo, capito? C'è un bambino, non è che dico ecco i bambini, magari quello saluta, faccio ciao, ecco. E lì ci fu Ezio Greggio inquadrato durante uno Juve-Chelsea e io dissi: è lui o non è lui? Mi sembrava una cosa discreta.
0: Sì.
1: E poi dipende, le cose vengono
0: così.
1: Alcune cose si preparano, tipo le intro delle partite, però poi
0: esatto, questa è un'altra bella cosa.
1: Per esempio la frase che è piaciuta molto a Napoli, che viene fuori proprio da una cosa che avevo detto di Paolo Sorrentino, che in realtà è proprio in Partenope, non quella di The Colors,
0: non la sigla, ma il film.
1: E di Marks and Crane. L'ho detto apposta, l'ho ridetto apposta, li saluto, li abbraccio.
0: Certo.
1: È contenuta nella sigla finale, cioè non è neanche una battuta, no? È possibile essere felici nel posto più bello del mondo, che è il punto di vista che Sorrentino dice e che immagino racconti il fatto che tante persone di Napoli, come di tantissimi altri luoghi dell'Italia, perché lo stesso discorso può valere per tantissimi altri luoghi dell'Italia, siamo innamorati dei posti dove viviamo, ma magari siamo dovuti andare a vivere in altre città, in altri paesi, sai quanto
0: certo.
1: Il mondo sia pieno di italiani che sono partiti, quindi l'idea di poter costruire la felicità nel luogo nel quale si è nati e nel luogo che comunque si continua a sentire casa. Quella mi è venuta veramente spontanea, l'intro della telecronaca l'avevo scritta poco prima, però insomma, vabbè, ho l'intro per Beccalossi, certo. Per il grande.
0: Cosa ti prepari Aristo, quando prima, ad esempio, prima delle partite del mondiale, tu sai già come ti prepari?
1: Beh, oggi pomeriggio ho passato un pomeriggio messicano per me.
0: Sì.
1: Infatti se parlo con un accento bueno un pochito, no, a parte che nel Messico qualche anno fa c'era un pardo che giocava,
0: davvero?
1: Però non c'è più.
0: Okay.
1: Non c'è più. E quindi un buon Messico,
0: quindi hai studiato
1: con Vasquez, difensore del Genoa, fra l'altro.
0: Ma cosa fai? Ti vai a vedere le bio, dei dati?
1: I Pampix, cioè i dati per ogni giocatore, ti prepari 10 cose per ogni giocatore, poi ovviamente ne dici due, perché poi quello che conta è soprattutto la partita. Poi il mondiale, devo dirti, è bello perché si può anche intrecciare tutto con, ci sono gli inni nazionali,
0: certo,
1: ci sono le tradizioni dei popoli, quindi senza che diventi ovviamente Quark o
0: Geo. Si può anche
1: però e secondo me è anche doveroso farlo,
0: certo,
1: nel senso che vedi come poi tutto si intreccia, sentivo che prima parlavate di Trump, dei fischi di ieri sera, cioè alla fine lo sport si intreccia con la politica, con l'economia, con
0: quest'anno,
1: il sociale, con la religione.

0: Radio DJ, messi insieme a Salmo, insieme a Colapesce, ma insieme a noi c'è Pierluigi Pardo questa
1: anche
0: sera.
1: Anche Federico Mercuri, anche Merck e ovviamente sì, Raul.
0: Cremo. Sì, beh, stavamo parlando di...
1: figlio di Raul.
0: Sì, giusto, Merck e Cremo. Merck
1: ma io
0: Cremo.
1: Lo faccio perché lei ride, questo è l'unico motivo, io so tutto. Si
0: sta ridendo
1: so
0: da 20 minuti, da quando Pier ha beggiato sotto il DJ Building.
2: Fuori onda
1: Fuori onda è ancora meglio.
2: Ancora meglio.
1: Diciamolo.
0: Sì, perché fuori onda abbiamo scoperto una versione di Pardo Rapper solo. Per Diego, solo per Diego.
3: Sono il papa rapper e canto tutto il giorno. Dico, poi mi spiego che tu ti chiami Diego. Io ho il massimo rispetto a quello che
0: beh,
3: tu
0: dai, che questa cosa. Posso dire che comunque
1: ci sono due o tre gag che lo fanno molto ridere.
0: Sei più forte anche di gente che ha riempito posti.
1: No, questo non te lo faccio dire. grande rispetto per tutti i miei colleghi.
0: Però la passione per la musica, quella comunque ti mantiene sempre grande energia.
1: Sì, assolutamente.
0: Concerti fatti recentemente?
1: Ma mi sa che domani vado a vedere Cremonini.
0: Ah.
1: Perché ho scoperto che c'è Cremonini a Milano.
0: Sì,
1: ho visto che a Roma c'è stato un po' di gente andata. Ho visto
0: il Circo Massimo,
1: questa struttura nuova che abbiamo costruito con Sindaco Gualtieri per cogliere dei concerti molto avveniristiche.
0: D'altronde stiamo puntando sulle nuove strutture.
1: Stiamo puntando sulle nuove strutture. No, devo dire il Circo Massimo. Anni fa andai a vedere Tommaso.
0: Sì,
1: Circo Massimo, quando fu un concerto bellissimo.
0: Dei giornalisti era? O...
1: secondo me era già Tommaso Rosso.
0: Tommaso, ok.
1: Non mi ricordo.
0: Che salutiamo, saresti dovuto venire, ti dicevo, l'altra sera a parte da Cadige ha buttato fuori un completamente. La tua canzone preferita di Tommaso Paradiso.
1: Forse è Sold Out.
0: Sì.
1: Forse è New York.
0: Devi ancora decidere.
1: Beh, insomma, già sto dicendo delle cose. Insomma.
0: Vabbè. Adesso. Hai ragione.
1: Ma ride e continua.
0: Non si ferma più.
1: Sì, no, è per
0: stavamo finito. Parlando di mondiali che inizieranno in tutto questo, non abbiamo detto il giorno, l'11
1: giugno.
0: Si parte
1: con Messico-Sudafrica, okay. Che chiaramente non è una partitissima, ma diventa una partitissima perché una delle peculiarità, ovviamente si gioca in tre paesi diversi, ci saranno tre cerimonie d'apertura, sicurezza, anche qualche polemica, il mondiale si intreccia con tutto, certo. Quindi è ancora più interessante ovviamente seguirlo. Ci sarà anche Andrea Bocelli a proposito di musica, comunque rimane uno dei massimi rappresentanti della cultura e della musica italiana, che sarà proprio impegnato a Città del Messico. E poi, se vuoi sapere chi vince, perché oggi sul treno in tre mi hanno chiesto chi vince. Io adesso non posso andare avanti 40 giorni così, non lo so. Io dico, give me the crystal ball, datemi la palla di vetro.
0: Ma un pronostico sulla finale, secondo te, a bocce ferme?
1: No, io ti dico questa cosa: il mondiale è veramente impronosticabile. Se si giocasse un campionato, diciamo tipo il campionato di Serie A, per me la Francia sarebbe la favorita perché è la squadra più forte. Però poi nelle pieghe che può prendere, parte magari di un. Ci può essere una parte di un tabellone che diventa più difficile, un'altra che diventa meno invece più facile, ci può essere una partita andando avanti che ti si mette male, quindi vai ai calci di rigore e magari esci. Cioè il mondiale è fatto essenzialmente di partite secche e quindi diventa da
0: domanda seria sulla telecronaca. Mi è rimasto impresso quando al basement in una puntata, andate a recuperare perché la puntata con
1: non perdetevi nemmeno
0: molto,
1: le prossime
0: molto
1: puntate.
0: Bella.
1: Ce n'è una con Velasco recente.
0: Bella,
1: molto interessante, molto bella.
0: Hai raccontato che insomma Piccinini è stato un po' il game changer del mondo della telecronaca. Oggi nel 2026 com'è vissuto il mondo della telecronaca? A che punto siamo secondo te? E insomma, tanti ragazzi sognano di fare il tuo lavoro, qual è il sentiero?
1: Il sentiero è molto difficile perché i posti sono oggettivamente pochi, però bisogna provarci. Diciamo, le opportunità, gli accessi sono molto di più rispetto al passato. Per diventare delle persone che dicono delle cose, che fanno gli opinionisti, che si inventano delle cose particolari, chiaramente il

0: web offre infinite opportunità rispetto a prima. È chiaro che non c'è una moltiplicazione così grande di partite, per cui a fronte magari di 2 milioni di ragazzi che vogliono fare questo lavoro, i telecronisti sono 15 e non è che diventano 1500, quindi questo non è facile, però bisogna inseguire il proprio sogno. È un lavoro che si fa attraverso la pratica, attraverso il coraggio nel provare. Devo dire, c'è una qualità diffusa, non è una cosa democristiana, ci può essere uno stile che ti piace di più o di meno. Il livello dei telecronisti è altissimo,
1: è molto alto,
0: e il livello dei telespettatori è altissimo. Cioè oggi, se tu dici una cosa sbagliata o anche non sbagliata ma semplicemente non chiarissima, dopo un minuto arriva il messaggino che dice ma scusa, qua
1: quello però insomma è una cosa da gestire,
0: sì, ma tanto poi alla fine la gente, i commenti quando c'è il campionato sono soltanto sul tifoso, sì, che sta lì che soffre.
1: Un'ultimissima cosa, so che Frani mi ammazza perché siamo lunghi, tu hai condotto uno dei talk show, non so se si chiamavano talk show calcistici, anche insomma di quelli iconici nella storia, insomma Tiki Taka è stata una roba, come si dice in gergo, e visto che online ormai ci sono sempre di più una trasformazione di quello che facevi tu, no? Talk show però, podcast però,
0: tante... Guarda, io quello che vedo è che c'è una serie continua di contenuti su Allegri, sì, tra persone che lo amano e persone che lo odiano.
1: Beh,
0: cioè, mi sembra
1: più
0: l'argomento più... Sì, no, non si parla d'altro, cioè veramente...
1: Però pensi che quella cosa che tu facevi si è trasformata in questa cosa qua?
0: Beh, spero di no. No, ma mica, per carità, va bene tutto ed è anche interessante, e quella e la discussione su una squadra, su un
1: quella
0: personaggio, su un
1: mai.
0: Calcio di rigore, era una parte di chi. Però Tiki Taka, e ci metto anche Supertele che poi ho condotto per anni su DAZN, era il tentativo di unire a tutto quello anche un racconto del calcio alternativo, perché veramente avevamo persone, sono venuti presidenti, sì, del consiglio, sono venuti intellettuali, artisti,
1: c'era
0: chiunque, era una volta scritto il porta a porta del calcio.
1: Ma il coach,
0: a proposito di porta a porta,
1: è il coach che ci ricorda,
0: abbiamo fatto 10-10 multa, multa Cazzoli, multa,
1: siamo lunghi ma ne è valsa la pena.
0: DAZN, tutte le partite
1: pronti per i mondiali. Grazie mille Pier per averceli raccontato dall'11 di giugno appunto su DAZN, con un sacco di partite, un sacco di contenuti. Grazie davvero.
0: Grazie
1: per
0: a voi, sempre bello
1: trovarci fisicamente. Un saluto ad Agne, grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a Frapaga in quel della regia.
3: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
1: Con la G, mi raccomando. Agnese si è preparata per dei giorni.
2: Scusa,
1: è la mancata. Preparata per dei giorni.
0: Che stai facendo con questi telefoni uno sopra l'altro? Ma che roba è?
1: Sera è successo di tutto e voi restate
0: è il secondo piano.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata, apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
17: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
18: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare!
18: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 21 e 1
3: Gang
4: DJ Radio DJ.
5: Go, go, go, go, go, inizia One.
6: Posso dirlo? Lo dico. Finalmente c'è Seward.

0: Potential. Molto molto piacevole questa canzone di Somber, che è un personaggio di cui abbiamo parlato più volte, di nuovissima generazione, un po' tristino quantomeno nel nome. Infatti Somber abbiamo appena scoperto che è un po' un sinonimo, quantomeno un aggettivo che descrive qualcosa di buio, di cupo, anche un po' di serio, tipo depresso, ok? E lui ha deciso di chiamarsi così. Io pensavo che Somber fosse cocomero, invece
1: cucumber.
0: È il cetriolo buono, sì. Il cetriolo.
1: Cucumber. Il cocomero è watermelon.
0: Watermelon. Vabbè, tutto ciò per raccontare il personaggio fichissimo, musica molto molto molto bella, quella di Somber, come Potential.
2: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
3: On Radio DJ.
2: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
3: Say what?
2: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
3: One gang soul.
2: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
3: Say what?
4: Ovviamente.
5: Stay tuned, we'll be right back.
3: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Riproduco,
13: riproduci.
0: Ciao fratama.
14: Radio DJ.
0: Vita mia. Everybody jump.

0: Ce li abbiamo l'ascolto, ci sono. Il tenore è questo qua. Buon martedì sera, ladies and gentlemen. Che bello ritrovarvi come tutte le sere dalle 21 alle 22.30. Una nuova puntata di
1: Say What.
0: Due puntate e poi iniziano i mondiali di calcio. Kendrick, ecco. Lamarta che è qui con me, ha sbuffato prima, no, ma il calcio, l'Italia. Poi adesso c'era Pardo, da Gianluca. Allora, noi non siamo esperti di calcio, lo abbiamo dichiarato sempre, no?
2: Questo sì,
0: il reparto chi se ne football, però non per questo lo snobbiamo il mondo del calcio, soprattutto i mondiali. Poi ovvio, ça va sans dire, come si dice ad Altamura. È chiaro che è triste sapere che ci saranno i mondiali tra due giorni e l'Italia non c'è, però insomma.
2: Tu sei triste?
0: Si prende atto.
2: Sì.
0: Beh, un po' sì, comunque l'Italia mondiale è sempre una bella soddisfazione.
2: Sì.
0: Tiferemo per qualche altra squadra, no? Infatti quello che vorremmo decidere anche con gli ascoltatori stasera è per chi tifiamo nei mondiali Canada-USA-Messico, chi vince secondo voi? Per esempio, se si potesse decidere il vincitore dei mondiali di calcio, che ne so, sul piano della bellezza della nazione.
2: Ah, io pensavo dicessi dei giocatori, perché poi uno guarda quello.
0: No, oppure che ne so, sui cibi migliori. Questo potrebbe essere un mondiale parallelo, no?
2: Ok, ok.
0: Che ne so, il Messico lo metti sicuramente in finale, perché fai tutte le cose piccanti, buone. La Spagna a livello di cibo regala. America no, in fondo, per tutto junk food, no? Per esempio.
2: Certo.
0: E la prima edizione ha 48 squadre, ci saranno 104 partite. La prima domanda è: chi vince il mondiale di calcio Canada, USA, Messico che iniziano dopodomani?
3: Che domanda intelligente che hai fatto.
2: No,
0: è la domanda che sentirete di più in assoluto nelle prossime 48 ore. Chi vince? Ok? 347 è quel numero,
2: Vabbè,
4: mi hai fatto uno scherzetto.
0: Allora lo dico, 347. Vabbè, ma la gente lo sa già.
2: 3-4-2-5-2-2-0.
0: Non è più 3-4-7, abbiamo
2: 3-4-7, 3-4-2-5-2-2-0.
0: Non abbiamo cambiato gestore.
2: No, ma va, no.
0: Ok. Yeah, ladies and gentlemen, inizia.
5: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Artifive, Swag Music, tutto fatto nelle interviste,
1: ma tutto alla grande.
0: E poi in realtà è stato più volte qui da noi, non era fatto, per
2: anzi,
0: motivi di poetica,
2: io
0: probabilmente.
2: Io invece non ho una brutta figura, però una volta gli avevo detto, cavolo, tu parli veramente bene, e però sembrava che sembrava un complinsulto.
0: Cioè, tu, persino tu che sei un rapper intendevi questo?
2: No, però sembrava così, vabbè, non fu carino.
0: Chi vincerà il mondiale 2026? Paola dice il Messico e poi aggiunge ammesso che giochino, nemmeno lo so, giochino il Messico gioca, anche perché i mondiali si svolgeranno anche in Messico.
3: Il mondiale quest'anno spero che lo vinca l'Australia, perché c'è anche il cibo spettacolare.
0: Si vince in base al cibo.
2: Bene, i canguri, bello.
0: Mangi canguri?
2: No,
0: tu?
2: Dico, hanno i canguri come animale, un bel animale.
0: Certo.
4: Spero il Portogallo.
2: Vabbè.
4: Visto che c'è Cristiano Ronaldo.
2: Vedi?
0: Che comunque, insomma, sarà sicuramente il suo ultimo mondiale. Non ho capito se gioca anche Messi. Penso di sì.
2: Già, sono domande comunque difficili.
5: Ragazzi,
2: per me.
5: Il mondiale lo vincerà il Brasile,
0: secondo lui.
6: Ciao,
0: poi?
6: Ciao. Ho chiesto a Google e mi ha detto Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile e la favorita Argentina.
0: Vabbè, ho capito, ma mi dice tutte.
6: Quindi?
0: Quindi che?
2: Che carattere. Io voto l'Inghilterra, dai.
0: No, allora, nel nostro mondiale, facciamo un mondiale parallelo, ok? Primo girone, le prime partite saranno Messico, Sudafrica. Una curiosità per ogni nazionale è la canzone virale in questo momento nella nazione. Cominciamo appunto dal primo scontro. Messico-Sudafrica, vai con la curiosità.
2: Allora, te ne dico una velocissima intanto, che è il paese del mondo dove si bevono più bibite gasate in assoluto.
0: Ah sì? Beh, sì. Penso che tipo da quelle parti si curano anche con la Coca-Cola, avevo sentito
2: sì,
0: una volta.
2: Sì, è il paese che consuma più Coca-Cola al mondo.
0: Vedi.
2: Okay.
0: È una curiosità sul Sudafrica?
2: Aspetta, che ce l'avevo nell'altra pagina. Comunque in Messico si chiamano anche le cavallette, le formiche giganti dotate, dotate di ali. Il Sudafrica ha 11 lingue ufficiali.
0: Wow.
2: Ed è il posto dove, ideale, dove puoi avvistare i Big Five, che non sono tipo quelle dove lavorano quelli che fanno consulenza, ma sono 5 grandi animali africani: leone, leopardo, elefante, rinoceronte e bufalo.
0: Che bello. È una curiosità sul primo match Messico-Sudafrica. La canzone più virale in Messico adesso è questa qua. Fa Messico, se ci pensi, no?
2: Beh, un attimo.
0: Ma è quel mondo messicano.
2: Non mi è ancora arrivato
0: plata
2: in Messico.
0: O plomo. Sì, Mexico.
7: Hey baby.
2: Lo stereotipo.
0: Voi votate se vi va, nel nostro mondiale. Invece in Sudafrica la canzone più virale adesso è questa. Non fa Sudafrica.
2: Fa Machine Gun Kelly.
0: Non fa Sudafrica.
2: No, non mi arriva il Sudafrica.
0: Non sento il Sudafrica. Adesso no. Voto. Ah no, bello, è entrata l'Africa. È qua.
2: Sì, sì.
0: Ladies and gentlemen, dichiaro aperto il televoto.
2: Ma questi due?
0: Sì. Intanto una curiosità, una canzone, avete sentito Messico e Sudafrica.
7: 347 sì. 342 5220.
0: Poi ci sarà anche il Brasile. Questa canzone fa un po' Brasile, in effetti.
2: Sì.
0: Yo, party people!
8: Hey, what? Alzo volume, che sto fuori.
0: Ok, facciamolo.
9: Facciamo una festa.
0: Yeah, Junior Jack e Samba.

0: Steno per Merkin Clement, Serena Brancale.
1: Ciao Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Stasera stiamo facendo i mondiali di calcio 2026, ma a modo nostro, ok? La sfida è una curiosità e una canzone per ogni nazionale. Abbiamo fatto Messico contro Sudafrica, con il 68% vince il Messico per gli ascoltatori. Dal Sudafrica ci scrive Silvia da Cape Town, dice: qui tifiamo per i Bafana Bafana, che è la nazionale di calcio. Quella di rugby sono gli Springboks forse. E poi ci suggerisce Amapiano, che più volte abbiamo suonato, che è proprio il suono del Sudafrica degli ultimi anni, con il quale il Sudafrica ha conquistato il mondo.
2: Senti qua, lo vince la Francia proprio a mani basse.
0: La France secondo la France. Lui vince il mondiale di calcio. Occhio alla seconda partita in gara nella nostra gara.
3: Va tutto alla grande.
0: Corea del Sud contro Repubblica Ceca. Una curiosità sulla Corea del Sud.
4: Solo una?
0: Due, tre.
4: Ok. Sei. Allora, questa la sapevamo già quando, insomma, parlavamo un po' del K-pop. Tu quando nasci in Corea del Sud hai già un anno, perché si contano anche i mesi che trascorri nel grembo materno.
0: Quindi hai nove mesi.
4: Sì, comunque hai un anno in più. Tu nasci che hai già un anno. No, per loro dicono una rotonda.
0: Non è vero.
4: Ma è vero. La carta igienica è il regalo tradizionale per chi si trasferisce in una nuova casa, perché è simbolo di prosperità.
0: Cioè uno cambia casa e dici: toh, un rotolo di carta igienica.
4: Esatto. E soprattutto esiste un timbro personale che sostituisce la firma fisica per i documenti e per i contratti. Non puoi dare le mance nei ristoranti, e ai semafori ci sono degli ombrelloni per riparare i pedoni dal sole cocente in estate.
0: E questa invece è la canzone più virale in Corea del Sud adesso.

0: Dread si chiama, molto bella. Corea del Sud vota se vuoi la Corea del Sud ai nostri mondiali, che
1: dai,
0: vada avanti. Giocherà contro la Repubblica Ceca. Una curiosità sulla Repubblica Ceca:
1: allora, i cechi, che si scrive senza i, bevono circa 140 litri di birra a testa ogni anno. Ho provato a fare il calcolo, ma non essendo bravo in matematica ho sbagliato il calcolo, quindi non ho capito quant'è al giorno. Comunque,
0: penso parecchio, però
1: un pochino meno di, quasi tra il mezzo litro e
0: al
1: il
0: giorno.
1: Litro al giorno a testa. Eh sì,
0: wow,
1: eh sì.
0: Catalan,
1: poi...
0: quindi della Repubblica Ceca. E Walter.
1: Poi c'è un ossario di Sedlec o Sedlec, e comunque è una chiesa che è decorata con oltre 40.000 scheletri umani. Sono loro che hanno inventato la zolletta di zucchero, le lenti a contatto
0: hanno
1: morbide.
0: Hanno inventato in Repubblica Ceca la zolletta di zucchero?
1: Sì, 1843, si deve allo svizzero Jakob Christoph Rad, direttore
0: grande
1: della raffineria di zucchero di Dacice.
0: Pensa che ha inventato la zolletta lui, che grande.
1: È grande. Anche le lenti a contatto morbide.
0: Chi?
1: Hanno inventato.
0: Ah,
1: in Repubblica Ceca. Uno non, che si chiamava Otto.
0: Non gli davamo una lira invece,
1: veramente.
0: Pensa te. Tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, questa è la canzone più virale in Repubblica Ceca adesso. Yeah.

0: Chissà cosa sta dicendo. No,
1: assomiglia a qualcuno di nostro, tra l'altro.
0: Dopo si tu giada.
1: Bella.
0: Dichiaro aperto il televoto, così. Perché comunque non lo so, non lo so.
1: Ma no, ma poi dai, K-pop.
0: Corea del Sud contro Repubblica Ceca. Chi vince?
2: 347 342 5220.

0: possiamo chiamare Lizzo settimana prossima?
1: Va bene, dai.
0: Ogni promessa è debito?
1: Sì.
0: Che poi gli ascoltatori ce lo ricordano, eh. Cioè, se noi settimana prossima non parliamo con Lizzo, non è bello.
1: No. Brutta figura.
0: Allora, la promessa che facciamo è che faremo di tutto settimana prossima per portarvi ospite Lizzo in questa puntata. In una puntata.
1: Segno.
0: Sì, segno, per favore. Oh, non si scherza.
2: Mi hai fatto uno scherzetto.
0: No, non è scherzetto. Vince nella sfida Corea del Sud contro Repubblica Ceca, che vedremo giocare tra qualche giorno ai mondiali, nel nostro mondiale. Cioè, una curiosità, una canzone, vince la Repubblica Ceca.
1: Veramente?
0: Eh sì, votatissimo.
3: La Repubblica Ceca che ha inventato le lenti a contatto si chiamava Ottometrista.
0: Abbiamo riso.
1: Abbiamo riso.
0: L'altra gara, tra le altre che ci sarà ai mondiali, è tra Canada e Bosnia Erzegovina. Sì. Una curiosità sul Canada, vai.
1: Allora, beh, bellissima questa. In Ontario
0: è
1: in vigore una legge che si chiama Apology Act, che dice che se tu dopo un incidente chiedi scusa, questa non è un'ammissione di colpa. Cioè, non basta che chiedi scusa, devi

0: vabbè, l'entità
1: vabbè,
0: dell'incidente.
1: Fai un tamponamento, se chiedi scusa,
0: se tu
1: okay.
0: dici scusami, non basta come ammissione di colpa, cioè devi fare qualcosa in più.
1: Tipo?
0: No, io non approfondisco le notizie, io leggo i titoli, okay. quindi non me lo chiedere perché.
1: Questa
0: non
1: è la
0: lo
1: curiosità
0: so.
1: Sul Canada, che potete votare anche attraverso la canzone più virale adesso in Canada, che non poteva non essere di Drake. Che quello è canadese, quindi è casa sua.
0: In Canada hanno anche una moneta che si illumina al buio.
1: Ah sì?
0: Sì, si chiama Tuni.
1: Ma è tipo i 2 euro.
0: Sì,
1: cioè, che
0: moneta.
1: Si può usare?
0: Sì.
1: Ah, si illumina, incredibile.
0: L'hai messa la zecca.
1: Chi?
0: La zecca canadese.
1: Vabbè, no, immagino, certo. Vota il Canada se vuoi, occhio perché giocherà contro la Bosnia ed Erzegovina, la cui curiosità è.
0: Vabbè, la Bosnia ce la ricordiamo tutti perché sul ponte latino di Sarajevo fu assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando.
1: Da cui partì la guerra mondiale.
0: Se tu hai studiato storia sui sussidiari, insomma, quando si era più piccoli, veniva sempre descritto questo episodio come la goccia che fece traboccare il vaso.
1: Esatto.
0: E da lì è partita.
1: E invece la canzone più virale da quelle parti adesso si chiama 100%. È questa qua. Sentiamo che musica ascoltano là.
0: Ce l'ha la Bosnia, eh? Ce l'ha la Bosnia.
1: Lo stile c'è. Dichiaro aperto il televoto su quale squadra vincerà, secondo una curiosità e una canzone, tra Canada e Bosnia ed Erzegovina.
2: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro. Radio
3: DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
4: Say What?
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: In the sky, you know how I feel.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
14: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
13: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
17: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
16: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero...

0: Però non li avvolge.
1: Una produzione One Podcast. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Hey you.
4: Say what, gang?
3: Follow Say What on Instagram and TikTok. That's a hit.
5: One gang show.
4: Say what?
3: Listen up.
4: On Radio DJ.
3: Turn the radio on.
6: Sabrina.

0: Sabrina.
1: Sabrina.
0: Sabrina.
1: I got something I want to talk about.
0: Madonna.
1: Madonna.
0: Yes.
1: I got something I want to talk about.
0: Check this out, 21 e 39 minuti, buon martedì sera, ciao.
2: Say what?
0: Esatto. Ciao Elena, che sulla notizia di che in Canada c'è l'apology, come si chiama? Apology Act. Dice:
3: no, perché scusa, non ho capito, in Italia vale chiedere semplicemente scusa?
0: No, infatti.
3: Non ho capito.
0: Allora Elena, non l'abbiamo capito nemmeno noi, no, però questo è un programma in cui non è che serve capire, serve stare insieme.
4: No, però guarda che comunque aveva senso.
0: Cioè anch'io molti miei parenti non li capisco, ma mi piace stare con loro.
4: Ah no, ma figurati, loro penso capiti a tanti.
0: Potrebbero dire lo stesso di me, ovviamente.
4: Comunque aveva senso la
0: aveva
4: parola.
0: Senso. Stiamo facendo il mondiale di calcio parallelo tra le squadre che giocheranno tra pochi giorni in Messico, USA, Canada. Però noi si gioca non con la palla, la rete e i pantaloncini, ma con una curiosità e una canzone per ogni nazione. Ovviamente ci proviamo a farle tutte, non ci riusciremo. Magari lo facciamo anche nei prossimi giorni. Intanto siamo a Brasile contro Marocco. No, scusa, Stati Uniti contro Paraguay. Una curiosità.

0: sugli Stati Uniti. Prego, Kendrick Lamar.
1: Allora, sono due cose legate alla viabilità. Allora, puoi sorpassare veicoli a destra in autostrada, cosa
0: negli
1: che
0: Stati
1: da noi
0: Uniti.
1: Sì, che tecnicamente non potresti fare.
0: Ah, quindi oggi quando vedi uno che sorpassa da destra puoi dire, dove stai? In America?
1: Ah, certo, lui capirà sicuramente. E il traffico pedonale, se tu attraversi fuori dalle strisce, è considerato un'infrazione e si chiama jaywalking.
0: In America, è vero, America, certo. Sì, è la canzone più virale in America adesso è questa qua. Che abbiamo suonato qualche giorno fa anche. Choosing Texas. Ma non la vogliamo sentire. Vabbè, vota Stati Uniti se ti va al 347-342-5220. Giocheranno nella prima partita contro il Paraguay. Una curiosità sul Paraguay.
1: Allora, il Paraguay è un piatto nazionale che si chiama sopa paraguaya.
0: Sì.
1: È considerata una zuppa, ma in realtà è una torta.
0: Ah, questo era questo.
1: Ragazzi, questo mi hanno detto. Non sono mai stata in Paraguay. Zuppa solida è una torta a base di farina di mais,
0: cioè,
1: formaggio e cipolla.
0: Zuppa dura?
1: Sì, ma in realtà è una torta salata, è un papocchio che chiamano zuppa solida e si chiama sopa paraguaya.
0: Chissà se è buona, però certo in questi casi devi per forza dire che è buona perché altrimenti sembra che
1: certo,
0: tu non sia
1: un'offesa. È un paese ufficialmente bilingue.
0: Ah,
1: cioè,
0: ecco,
1: oltre allo spagnolo si parla la lingua indigena Guarani.
0: La canzone più virale in Paraguay adesso si chiama Coco. È questa qua, molto bella.
1: Mi piace.
0: Latino, latino.
2: Hey baby,
0: Omar Kurtz, let's go.
3: Caliente cuando la toco, hey. Cremita de vainilla con coco. Chiedecita como una foto.
0: Beh, se si decidesse in base alla musica, forse voterei Paraguay in questa sfida. Stati Uniti contro Paraguay. You know,
4: DJ Wad, giusto?
0: Esatto. Yes I am. And I am like a bird. I'm like a bird. Come quella canzone del 2001, I'm like a bird. Nelly Furtado.

0: comuni mortali, il mio amico Achille Lauro, che diventa sempre più gigante, vera star.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: 21:49 minuti, oggi giochiamo a fare i mondiali di calcio, ma a modo nostro, e cioè con una curiosità e una canzone per ognuna delle nazionali. Non riusciremo a farle tutte perché sono 48. La cosa molto bella è che nella curiosità diciamo sempre una cosa vera a metà, ok? Prima,
2: no.
0: Prima hai detto che in America si può superare a destra. L'ascoltatrice Stefania dall'Abruzzo dice: in autostrada si può superare a destra perché si tratta di superamento, non di sorpasso, che invece significa attraversare una corsia per passare l'auto davanti. Se già ci si... vabbè, una spiegazione lunghissima, ti voglio bene comunque.
2: Negli Stati Uniti è perfettamente legale svoltare a destra con il semaforo
0: giusto,
2: rosso, ed è consentito superare i veicoli anche sulla corsia di destra.
0: Ma lei dice che viaggia da nord a sud perché ha un blog che si chiama Italia in Blu.
2: Stefania,

0: Io ti chiedo scusa, sono costernata.
1: Verremo a seguirti, Stefano. Quindi il format è una curiosità vera a metà e una canzone, per esempio, di una partita,
0: diciamo,
1: che ci
0: una
1: sarà.
0: Una curiosità non testata sul campo.
1: Testata sul campo. Un'altra partita che ci sarà tra pochi giorni durante i mondiali, Brasile-Marocco. Curiosità a metà sul Brasile.
0: Adesso ho una paura. Allora, intanto il nome Brasile deriva dal Pau Brasil, legno di Pernambuco.
1: Vabbè. E teniamola lì.
0: No, poi è la città giapponese più grande fuori dal Giappone, perché a San Paolo risiede la comunità giapponese più numerosa al mondo, al
1: Ma
0: di fuori.
1: Questa cosa dicono anche dei napoletani, che ci sono più napoletani in Argentina e in Brasile rispetto a Napoli.
0: Ma qua è il Giappone.
1: Come il Giappone?
0: Parliamo del Giappone,
1: no? Però è il Brasile.
0: No, la comunità giapponese fuori dal Giappone.
2: Ma tutto a posto.
1: La canzone
0: non si
1: più
0: può
1: virale.
0: Lavorare.
1: La canzone più virale in Brasile adesso è Patto giù tatuato.
0: Questa Samba do Brasile è una delle 10 canzoni più ascoltate di sempre da me su Spotify.
1: Sabe o que é que ela tá Brasil.
0: Sabe o
1: que é que ela Vota il Brasile se ti piace questa cosa.
3: Facciamo una festa.
1: Io voto il Brasile. Per ora sfiderà il Marocco. Una curiosità sul Marocco, vai.
0: Allora, qua è difficile, hanno dei nomi che non sono molto brava. Allora, sul resto. L'università, hanno l'università più antica del mondo. Si trova a Fes.
1: Il Marocco.
0: Sì, è la Karawin. Ed è stata fondata nell'859 d.C. da una donna.
1: Incredibile.
0: Sì. E poi a Ouarzazate si trovano i più grandi studi cinematografici del mondo, gli Atlas Studio, dove hanno girato Il Gladiatore e Il Trono di Spade.
1: Vero che girano un sacco di film. Secondo Aldo Rock, il Marocco è il posto ideale per vivere. Mi ha detto così quando andai a Marrakech. La canzone più virale in Marocco adesso è Dolores. El Grande Toto. Listen. Sentiamo Rebecca se ci corregge in tempo reale, vai.
4: Tengo per il Marocco. A questo punto tengo per il Marocco.
1: A lei ti fa per il Marocco. Ok, ci sta. Dichiaro aperto il televoto. Vai, vediamo chi vince la partita a modo nostro tra Brasile e Marocco. Intanto Dracula. Remix. Tame Impala. Con Jenny.

0: Remix. Run from the
1: sunlight, Dracula. Al matrimonio stava.
2: Se stava.
1: Kevin Parker. Sì, beh, amico.
3: Mamma mia, che puntatona stasera, ragazzi.
1: È molto amico, se si è capito.
2: L'universo lo protegga dalla mia invidia.
1: Cioè, lui è Dua Lipa. Amici. Oh, sai che tra Brasile e Marocco ha vinto
3: Marocco.
1: Il Marocco.
2: Ma per la curiosità.
1: Per la curiosità e per la canzone. Al momento quindi parziali nel mondiale parallelo che stiamo facendo, una curiosità, una canzone nelle sfide dei mondiali, vince il Messico, Repubblica Ceca, Canada, Stati Uniti e Marocco. Okay. Per ora queste passano all'altro girone. Ci fermiamo un secondo e poi completiamo un primo giro di mondiali di calcio. Olè. FIFA 2026, però a modo nostro.
4: GQ, Radio DJ, a Say What, Fast Life.
5: Say What?
6: Radio, DJ.
7: One nation, one station.
8: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
12: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
13: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
14: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
16: La pubblicità sembra durare per sempre.
17: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
18: Poche cose sono per sempre.
17: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
20: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
21: Parti e se ti cancellano il volo?
22: Tanto io parto con Boscolo.
23: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
24: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
25: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare. Per

0: passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: sogni e la illusione.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: 22 e 1.
4: Comunque bella

0: che ha incontrato qualche giorno fa, credo ieri, un altro personaggio magnetico. Vi piaccia o no la sua squadra? Però è magnetico, il Papa, Papa Leone, ha incontrato Bad Bunny. Cosa si saranno detti? Siete una mucia novia? No, anche perché chi conosce la musica di Bad Bunny, Bad Bunny è sempre stato molto esplicito, soprattutto nella prima parte della carriera. Vederlo col Papa, grande apertura da parte del Papa, grande pulizia.
1: Io non so cosa si
0: sono
1: detti.
0: Tipo?
2: Che...
1: esatto. No, che hanno parlato dei diversi modi di comunicare ai giovani.
0: Six
1: L'ho letto su un articolo.
0: Ah, l'altra notizia è che mentre siamo qui a fare il mondiale di calcio parallelo è che Luca Parmitano, astronauta italiano, andrà sulla Luna. Pensa che orgoglio, no? Sapere che... cioè che quasi... so che è un po' impopolare da dire, quasi che è più bella e importante la notizia di Luca Parmitano che andrà sulla Luna nella missione Artemis 3,
1: sì,
0: che l'Italia mondiale.
1: Quello
0: okay. Sicuramente, certo. No, anche perché poi quando parli di calcio e di grande, insomma... mi fa ridere che Phil scrive queste cose. Maestra, qualcuno lo mette in punizione. Ma sì, ma ne abbiamo parlato tre giorni fa. No, perché lui fa questo programma, ma poi sente altro in cuffia.
1: Sì, lui è Internet Explorer, arriva tre giorni dopo.
2: Sono volato nell'iperspazio.
0: Esatto, ne lavora nell'iperspazio. Sentite un attimo la sera.
3: Io quando ero giovane schifavo soprattutto i tedeschi e gli inglesi che osavano mettersi i calzini sotto i sandali.
0: Capito, la rivalità
3: adesso,
0: calcistica.
3: L'estate delle volte giro con le Birkenstock e i calzini.
0: Sei diventata, ma tutti quanti un po' diventiamo
1: grande.
0: Tutto quello che abbiamo sempre odiato. Occhio alla prossima sfida di mondiali di calcio della gang: Germania contro Curaçao.
1: Ah no, me l'hai cambiato.
0: Curaçao è un'isola nel Mar dei Caraibi, fa parte delle isole ABC, come il pezzo dei Jackson 5, ABC, Aruba, Bonaire, Curaçao. Questa era la curiosità.
1: Vabbè, dai.
0: Curiosità sulla Germania, prego, Kendrick.
1: Ma non era il Curaçao?
0: Germania,
1: Curaçao. Quale vuoi prima?
0: Germania.
1: La Germania, ok. Sì. Allora, è la terra delle invenzioni, perché in Germania hanno inventato un sacco di cose. Per esempio, la stampa a caratteri mobili, l'automobile, l'aspirina, le lenti a contatto e persino la scuola materna.
0: Cioè, l'aspirina l'hanno inventata i tedeschi?
1: Pare di sì. Okay. Ma ti dirò di più, per te che sei di Altamura, che è una città nota per i suoi panificati.
0: Vabbè, mio zio viveva anche in Germania.
1: Ah, vedi, ma sarà per quello, perché in Germania ci sono più di 300 tipi di pane. Il pane in Germania non è solo un contorno, ma è anche una vera e propria istituzione tutelata dall'UNESCO.
0: Occhio alla canzone più virale in Germania adesso, è questa qua. Si chiama Kilimanjaro.
1: La vedi?
0: La Germania.
4: Muove tu culo.
1: Benissimo.
0: Okay. Muove tu culo. Dai. Vota la Germania se ti va ai mondiali della gang. Giocherà contro il Curaçao. Curiosità sul Curaçao.
1: No, ci tengo a dire comunque che in Germania nelle città grandi non hanno i tornelli. Poi il Curaçao c'è un liquore che si chiama come il paese, che è appunto Curaçao. È un liquore blu, deriva dalla la Raja, una particolare varietà di arancia amara che cresce esclusivamente qui nel senso di Curaçao, non nel senso di Milano.
0: La canzone Curaçao non ce l'abbiamo, perché non c'è una playlist Curaçao. Quelli sono piccolini, si curano tra di loro, capito? Sono tutti in
1: questa,
0: Mar dei Caraibi. Vota la Germania e Curaçao. Chiedo per
1: sarà il
0: perdono
1: caso.
0: Tiziano Ferro, Lazza.

0: gigante Tiziano Ferro, e ha chiuso un weekend con due concerti super allo Stadio San Siro di Milano. Questa traccia Lazza cita il Wu-Tang Clan, Cream, Cash Rules Everything Around Me, Cream, da la da la video.
1: Ma come fa la guarda?
0: Tutto citazionato. Ovviamente il nostro mondiale di una curiosità è una canzone per ogni nazionale ai mondiali, contiene errori, ma a volte anche errori che, oh, cioè giustifichiamoci, tipo per esempio, no?
2: Ciao Ad, non si dice Curaçao, la pronuncia non è Curaçao, è Curaçao, ciao.
0: Capito, Curaçao.
3: Ho capito, ma ci vedi?
0: Che, ma infatti sì, Curaçao, che è Curaçao, un'isola caraibica, ha più o meno il numero di abitanti di Modena, 185.000 abitanti, loro hanno il mondiale, sono al mondiale di calcio, noi no.
3: Ciao Italia! Non lo
4: sapevo. Potevi mettere la Curaçao di Giorgiao.
0: Ah beh, certo, anche la Curaçao di Battiatao, potevamo mettere, no? Allora, sono gli ascoltatori.
5: Un pezzo con il Curaçao. Ascoltate Hemingway di Paolo Conte quando dice nostalgia al gusto di Curaçao.
3: Oh.
5: Ciao.
0: Grazie.
5: Marco da
0: grazie, mi piace che contribuite anche voi con le vostre curiosità.
3: Grazie.
0: Occhio alla prossima partita, Olanda, Paesi Bassi contro Giappone. Una curiosità sull'Olanda.
3: Ah, sull'Olanda. Allora, intanto hai già fatto un errore.
0: Paesi
3: perché
0: Bassi.
3: Olanda non è, esatto, non è il vero nome. Si chiamano Paesi Bassi, cioè dire Olanda è come dire Toscana per definire l'Italia. Capito?
0: Ah,
3: è una regione l'Olanda,
0: sì,
3: dei Paesi Bassi.
0: Sì.
3: Ok. Nei Paesi Bassi hanno la sindrome delle finestre aperte. Cioè che nelle case tipiche olandesi è molto difficile trovare delle tende perché gli abitanti amano mostrare i loro interni e la loro trasparenza, come a dire noi non
0: abbiamo
3: niente
0: paura
3: da nascondere.
0: Ah, ok. Sì. E la Paesi Bassi, la canzone più virale si chiama Popular. Questa

0: Momento voto Olanda, voto Paesi Bassi che giocheranno contro il Giappone. Prego, una curiosità sul Giappone.
1: Allora, in Giappone lasciare le mance potrebbe addirittura offendere il personale, quindi non le lasciare.
0: Questo è anche
1: non...
0: un po' un cliché, chissà se è vero.
1: E c'era la stessa curiosità, c'era anche sulla Corea.
0: Ah, vale,
1: perché sono pieni di curiosità, non abbiamo avuto modo di dirla prima. Non puoi soffiarti il naso in pubblico, è considerato un gesto scortese.
0: E chissà se è vero, bisognerebbe chiedere alla Pina se è vero.
1: Se questo hai il raffreddore, devi metterti la mascherina. Non guardarmi così, non ho deciso io. E poi Galateo a tavola dice che se puoi togliermi un secondo. Se fai quando mangi il ramen, significa che ti piace molto.
0: Ti piace,
1: quindi non è considerato maleducato.
0: Ciucciare, okay, esatto. Okay. La canzone più virale in Giappone, che giocherà contro i Paesi Bassi e mondiali, è questa qua. Si chiama Five.
1: Sì, siamo
0: Arashi.
1: Gioco a premi.
0: Sembra la sigla di un programma di Rai 1.
1: Sì, sì, sì, un teen drama.
0: Anche molto cartone animato. Vabbè.
1: Tipo il mondo di Patty se fosse stato fatto in Giappone.
0: Là. Dichiaro aperto il televoto. Chi vince secondo voi tra Olanda e Giappone, Paesi Bassi e Giappone, con una curiosità e una canzone? Oh wow!
2: Ci guarda, cosa stai facendo?
0: Sto sbloccando un ricordo. Ricordo del 2008. Soulja Boy.

0: I just might.
1: Chance what?
0: I just might. È bello quando dice "Hey Mr. DJ", bellissimo.
2: Radio DJ.
0: Tu sei brano Bruno Mars che ti tirerei uno schiaffo.
3: Vabbè, dai, sembra veramente esagerato.
0: No, quello schiaffo, quello che ti dà lo zio, tipo che ti toglie le guance così, dice capite?
3: La sberletta di Caravaggiuolo. La
0: Bruno Mars che a breve sarà in Italia, e quando sarà in Italia credo ci saranno ancora i mondiali di calcio che iniziano tra un paio di giorni. 48 squadre, ne abbiamo prese alcuni di match, sfidando le squadre, le nazionali, non soltanto sul tema calcistico ma soprattutto su una curiosità e una canzone.
3: 14 e 15 luglio Bruno
0: forse
3: Mars.
0: Sono finiti i mondiali, credo.
3: Non so, vabbè. Magari si tirano per le lunghe.
0: Non, esatto, magari fanno ritardo. E l'ultima che riusciamo a fare oggi, ma potremmo farla rifare anche domani, in questo,
3: certo,
0: mondiale di
3: no.
0: calcio della gang. Inghilterra contro Croazia. Oh. Una curiosità e una canzone. Vai con la curiosità sull'Inghilterra.
3: Allora, su Inghilterra, intanto la patria dell'orso Paddington, che tu sai essere mia grandissima passione, e nonché la terra che ha dato i natali a Angela Lansbury, che interpretò la signora in giallo, mancata pochi anni fa. Poi, due curiosità al volo. Nel 1986 il Regno Unito combatté una guerra contro il sultanato di Zanzibar, e la guerra più corta della storia durò 38 minuti.
0: Incredibile, cioè, è una rissa.
3: Cioè, proprio, sì. Vado a fare una guerra.
0: Subito,
3: torno,
0: una rissa e via. Il tempo di togliersi la maglietta e
3: esatto.
0: Via.
3: Poi, sono stati gli inglesi a inventare il salvadanaio a forma di maialino. Nacquero nel Medioevo.
0: Chissà perché a forma di maialino.
3: L'arancione era chiamato Pig, P-Y-G-G.
0: Ok, ok. Queste le curiosità sull'Inghilterra che potete votare. Questa è la canzone più virale in Inghilterra adesso.
3: Bellissima, stupenda. Io voto
0: Sam Fender, Olivia Dean.
3: No, vabbè, dai.
0: Voti?
3: Ma voto con tutte le mani e tutti i piedi.
0: Vincerà il mondiale l'Inghilterra?
3: Guarda, se deve giocare questa canzone, sì, spero di sì.
0: Facciamo andare un po', vai.

0: bella.
1: Sì, io sono la parte di lei.
0: L'Inghilterra giocherà contro la Croazia. Una curiosità sulla Croazia.
1: Ah beh, la patria della cravatta, l'accessorio elegante per eccellenza, nasce proprio in Croazia. Poi, l'origine del cane dalmata. Perché i cani famosi...
0: Ah, come sono vestito io oggi.
1: Sì, al contrario. Però, ok. Sono originari della regione costiera della Dalmazia. E poi, cosa molto interessante, a Zagabria c'è il Museo dei Cuori Infranti, che è un museo riconosciuto in tutto il mondo, dove ci sono degli oggetti e delle memorie di storie d'amore finite.
0: Molto bella questa curiosità sulla Croazia. La canzone più virale in Croazia adesso è questa.
1: Non voglio togliere niente alla Croazia, no. Però dai.
0: Però lui si chiama Baby Lasagna.
1: Lo apprezzo, lo rispetto.
0: Ci sta, cioè, un quarto di finale glielo farei fare a Baby Lasagna.
1: Sì, non andrei oltre.
0: Titolo and I.
1: Sì, un brutto torto metterlo contro Lidia Dean. Ecco, diciamo così.
0: Tra Inghilterra e Croazia chi vince secondo voi? Heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds.

0: Game Time Future con Tyla.
1: One Gang Show.
0: Canzone non messa casualmente in una puntata in cui abbiamo fatto i mondiali di calcio ma della gang, perché questa canzone è contenuta in un album che ha pubblicato il signor Infantino della FIFA. Proprio con varie canzoni, compresa Shakira, Dai Dai Dai, quella con Burna Boy. C'è anche questa di Future con Tyla. Ce ne sono altre, compresa anche una canzone molto virale di iShowSpeed, che è uno streamer, un creator, un personaggio di Twitch molto famoso in America.
2: Quante cose si imparano a quest'ora della notte.
0: Abbiamo fatto i mondiali di calcio della gang, ovviamente una versione parziale, perché abbiamo messo in gara 16 squadre, in totale saranno 48, quindi se tanto mi dà tanto.
2: No, non far contare me.
0: E tanto mi dà tanto.
2: Ne abbiamo fatte 18, di quante ne abbiamo fatte? 16?
0: 16.
2: Sono 48, ne abbiamo 32.
0: Quindi potremmo fare la puntata di domani e anche quella di dopodomani?
2: Vabbè, fatta. E la settimana gli abbiamo tirato il collo.
0: Ma no, perché poi venerdì siamo in Terrazza Martini.
2: Fatta,
0: ma intanto, allora, se voi siete d'accordo, dico al pubblico, noi domani la rifaremmo sulle squadre che mancano, tipo c'è Svezia, Tunisia, Spagna, Capoverde, Argentina, Algeria. Una curiosità e una canzone per ogni nazionale. Mondiale di calcio parallelo. Per ora hanno vinto Messico, Repubblica Ceca, Canada, Stati Uniti, Marocco, Germania, Olanda e Inghilterra. L'obiettivo è arrivare a domani sera, massimo giovedì, con una nazionale che vince secondo questi parametri.
2: Una domanda bruttissima
0: da
2: farti.
0: Che se poi succede che vince davvero anche lì con...
2: Finiamo sui giornali.
0: Sì, cioè io lo dico a tutti i miei parenti.
2: Ti sei segnato chi ha vinto?
0: Mi sono segnato.
2: Cioè domani che lo ritrovi?
0: Ha vinto Messico, Repubblica Ceca.
2: No, domani, non adesso.
0: Ah no, ora cancello, chiudi.
2: Era quello che
0: cancello
2: temevo.
0: E dimentico.
2: Certo.
0: Questo è un programma che si vive e si dimentica. Every day, dalle 21 alle 22:30.
3: Say what?
0: Grazie a tutta la gang, a domani.
2: Ci si doma.
0: Yes, arriva di notte.
4: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
5: Say what?
4: Bueno.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Radio DJ consiglia
9: Marragué, le due leggende del rap italiano.

0: Anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
1: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Have fun with...
5: Hey dude, take your vacation.
6: Cosa ne penso? Che c'è bisogno di...
7: Butta fortuna.
4: Di notte.
8: Il grande Gianluca Nicola, certo che c'ero. È stata una figata mozzafiato e anche a voi devo dire grazie. Ho ancora un sacco di sonno che devo riprendermi anche dall'emozione e devo dire solo che siete stati mozzafiato.

0: messaggi che ti scaldano il cuore e il programma non è ancora cominciato. Ore 22:28, ora sono le 22:36, quindi qualche minuto prima proprio del cambio dell'ora, Daniela scrive: Ciao Viti. Tra un po' sarete in onda. Io e Greta abbiamo finito di lavorare e lei è in auto e sta rientrando a Venezia. Mi ha detto che sta accendendo la radio in auto per ascoltare i Vitiello. Così le farete compagnia. È la vita da PR. Me la saluti alla radio. Cioè, Daniela ci affida nelle mani. Prendi nelle mani.
1: Mani adesso, cioè.
0: Prendi
1: cioè,
0: nelle mani.
1: È metafora.
0: Prendi nelle mani Greta.
1: Più che Greta non la conosco.
0: Ci prenderemo cura di lei mentre raggiunge Venezia.
1: Venezia, bello, bello.
0: La Milano-Venezia che oggi ho fatto avanti e indietro per via della
1: Milano-Venezia, quante ore?
0: No, tre ore senza traffico. Con tre ore la fai.
1: Poi a Venezia non parcheggi.
0: Io l'ho fatta con le viuzze in mezzo alla mille miglia, così volevo. Però sì, è stata una cosa molto bella perché poi ero in macchina con Lori B, che è un DJ che spesso ci segue, è diventato un caro amico conosciuto da un anno, e quando tu fai un lungo viaggio in macchina e non accendi la radio, noi tanti ne abbiamo fatti in altre circostanze,
1: tante facette,
0: vuol dire che appunto c'è una bella empatia, un bel feeling. Quindi grazie agli amici della Mille Miglia, prima tappa fatta da Brescia a Padova, oggi c'era la partenza ufficiale e domani ci sarà un'altra tappa, così per tutta la settimana. Radio DJ e Radio Capital le seguono e sono contento di aver partecipato. Detto questo, sarà stata la stanchezza, caro Gianluca, il mondo dello stile cosa dice di un fesso quasi sessantenne?
1: Ah sì, c'è questa cosa qua.
0: Di un fesso quasi sessantenne sbaglia e si mette una scarpa sì e una scarpa no. Cioè due scarpe diverse. Il mondo dello stile cosa dice?
1: Una scarpa sì, una scarpa no, come diceva Pino Daniele. No, in realtà ne ha messe, no, per fortuna ne ha messe due. Se venivi con una sola scarpa, Nicola, era veramente preoccupante.
0: Il mondo dello stile, a.k.a. tu e Gazzoli, cosa dite di uno che ha una scarpa arancione e una scarpa blu, viene qua e se ne accorge solo mentre...
1: Solo Gazzoli potrebbe saperlo, per quanto mi riguarda. No, ma perché? Ti sei confuso, Nicole, sei confuso. Però questa cosa qua...
0: Le scarpe al buio.
1: Allora, tutte e due realtà sono bianche però. Quindi comunque, sai, se uno ne mette una bianca e una nera... Sì. Cioè, poi ci si può sbagliare a prescindere.
0: Fai la descrizione bene.
1: No, una è bianca
0: con i lacci arancioni.
1: Con i lacci arancioni, comunque una. Bianca. Una bianca con i lacci bianchi, con un piccolo particolare blu, però in effetti somiglianti.
0: Sì.
1: Se le metti al volo, che ce l'hai lì, se le metti al volo somiglianti.
0: Sono trendy e giovanile.
1: Sì, vabbè, sono quelle... Sì, perché no? Cioè, insomma...
0: Questa la farebbe la nostra amica architetta che ci ha lasciato nelle mani la sua amica. Daniela è un architetto piuttosto eccentrico, le volte che l'ho visto, con stile, eccentrica con stile. Quindi probabilmente...
1: Poi, per esempio, le scarpe diverse si è sempre giocato, no? Con le scarpe diverse. Magari lo stesso modello, due colori diversi. Questo, vabbè, è abbastanza, come dire, comune farlo. Per non parlare dei lacci, una scarpa con dei lacci colorati in un modo, una scarpa con dei lacci colorati in un altro modo.
0: Cioè,
1: che credo che qualcuno abbia anche messo due scarpe completamente diverse. Nel tuo caso è stato appunto un caso. Per qualcuno è, come dire, è un segno, potrebbe essere un segno distintivo.
0: A proposito di segni non distintivi, ma di segni nel cielo, nella notte di giugno, appena arrivata la notte, perché siamo ancora con le giornate molto lunghe.
1: Molto lunghe, per fortuna.
2: Buonasera. Facendo la statale 16 da Ravenna direzione Venezia, e si vedono un pianeta luminosissimo e una stella a fianco. Che mi sa dire che pianeta è?
0: Venere, credo Venere.
1: Noi purtroppo telescopio ce l'abbiamo nel studio di Linus al quinto piano.
0: Allora, credo sicuramente sia Venere.
1: Sì, potrebbe essere Venere, sì.
0: Qual è il pianeta? È Venere?
3: Sì.
0: Il cielo di stanotte offre uno spettacolo imperdibile subito dopo il tramonto. Urgendo sguardo verso ovest, potrai ammirare una spettacolare, rarissima congiunzione.
1: Venere e Giove.
0: È un bacio, amico Gianluca, non tu, Gianluca che ci ha scritto da G. Si chiama il bacio celeste tra Venere e Giove. I due pianeti sono molto vicini, sono separati da meno di 2 gradi, con Venere particolarmente brillante e Giove poco più in alto. Quello spettacolo che vedi nel cielo si chiama proprio il bacio celeste. Bello, grazie Gianluca per averci...

0: questo slancio così astronomico, interessante.
1: Bello, bello, bello.
0: Oroscopi come vanno?
1: Bah,
0: stai controllando?
1: No, amico, preferisco non farlo, guarda. Preferisco non
0: farlo. Lo so io il tuo.

0: contenta Greta. Contenta. Abbiamo recapitato il messaggio. Gianluca, Greta è tutta contenta. Bene. Dice felice come una bambina. Tu ricorderai che questo programma tanti anni fa offriva un servizio alle ragazze e alle donne che tornavano da
1: telefonica
0: sole.
1: Telefonica Help.
0: Cosa succedeva in
1: quel servizio? Le ragazze tornavano e noi e sappiamo che molto spesso le ragazze per vincere un po' quel piccolo timore, no, di tornare a casa da sole.
0: Purtroppo a volte non è piccolo.
1: Finanche fingono di stare al telefono. E quindi noi ci inventammo in quegli anni di fare un servizio telefonico, quindi di accompagnamento a casa delle ragazze, delle donne che tornavano in un orario ancora più tardi, perché quando noi lo facevamo questo programma andava in onda prima da mezzanotte alle 2 poi dalle 23 all'1, quindi era ancora più tardi.
0: A richiesta, facendolo questo servizio per le donne che rientrano a casa tardi e vogliono più che fingere di stare al telefono, farlo veramente con noi, al telefono con noi, se dovessimo rifarlo, la prima cosa cambierei il titolo e cambierei la sigla, perché questa era quella che andava in onda all'epoca.
2: Se non trovi la police,
3: è schifo.
2: I vitello sono qui. Telefonica Service.
0: Allora, mi vergogno molto l'utilizzo dell'inglese per una sigla. Telefonica Help Service. Mi dà fastidio l'utilizzo dell'inglese per una cosa che può essere.
1: Vabbè, era vent'anni fa.
0: Lo so.
1: Dai.
4: E poi lo decidesti tu il titolo, ricordi?
0: Ma lo so,
1: vabbè, se uno decide di comprarsi la macchina e poi se ne compra l'altra. Cioè, non è che se uno ha deciso una cosa per sé.
2: I vitello sono qui.
1: Ragazzi, uno decide di sposarsi con qualcuno e poi dopo non si vuole sposare più.
0: Manterrei l'inglese eventualmente, ma mi piaceva più il concetto di questa canzone che dice: quando io non ci sarò, who's gonna drive you home?
2: Who's gonna drive you home?
0: È più delicato.
2: Tonight.
0: La donna si apre. Si apre.
1: Sì,
0: sente questa empatia e ti chiama per dirvi: adesso sto salendo, sono al primo piano.
1: Però sai che quella roba lì.
2: Quando corri la police, i vitello sono
1: più. Come impatto emotivo, cioè, se non trovi la polizia.
0: Se non trovi la polizia. Ma questi veramente ci vengono a dire qualcosa. Come se non trovi la polizia? Noi siamo qua per l'ordine pubblico e per il cittadino.
1: No, ma per l'amor di Dio, certo. Però se non trovi la polizia, vitello sono qui. Esatto. Secondo me era giusto il messaggio.
0: Se non trovi la polizia, vitello sono qui.
1: Sì, che poi a noi, cioè, se fai così, volta, scappiamo.
0: Una volta ci serviva.
1: La polizia, noi non la trovammo. Donne, sappiatelo. Una notte, anche a noi, cioè, no, poteva servire quel. Il whoop whoop. E non c'era.
0: Va bene, chiuso l'argomento. Se a richiesta questo servizio può tornare, la sigla è un dettaglio.
1: No, la sigla mettiamola.
0: La sigla è un dettaglio. Però se a qualcuno servisse di tornare a casa piuttosto che fingere di stare al telefono, che poi vi beccano, quelli sono ladri, sono gente che la finzione la capisce. Quindi piuttosto parlate con qualcuno e parlate con noi, nella speranza ovviamente e senza ridere più che quegli incontri non li facciamo.
1: No. Però qualcuno scrive la vecchia sigla spacca. Grazie Serena.
4: Sì, internazionale, c'è anche il francese.
0: Chi è che l'ha detto?
1: Grazie Serena che dice che la vecchia sigla spacca, sono d'accordo
0: con te.
1: Facciamogli
0: la voce.
2: Se non trovi la police, i vitello sono qui. Telefonica Help Service.
0: Dai che ho il significato astrologico del bacio tra Venere e Giove. Tra poco dopo

0: Nicola Iezzi, a Party Like a DJ, i suoi interventi, le sue tre canzoni sono piaciute particolarmente, anche perché in versione acustica vamos a bailar questa vita, bella con la chitarrina,
1: sì, è stato molto bello.
0: Poi ha fatto questa, ha fatto Festival, mi è piaciuto tanto. Alle 22.50 su Radio DJ, allora guardate il cielo, c'è questo fenomeno astrologico, il bacio celeste, il bacio di Venere, bellissimo.
1: Sì, bellissimo. C'è un bellissimo significato, sì. Dici, Nico, io non lo conosco,
0: vuoi
1: sono
0: sapere?
1: Molto curioso. Sì, sì, certo.
0: Raddoppia le benedizioni, raddoppia le benedizioni astrali, fonde l'amore con l'espansione, porta a svolte inaspettate. La svolta inaspettata.
1: No, io la vorrei.
0: La svolta inaspettata.
1: Sì. Però io la immagino sempre come una svolta bella.
0: Perché non guidi la moto.
1: Sì. È vero.
0: Allora, l'incontro di questi due luminosi astri, se alzate gli occhi verso la luna li vedrete, si stanno baciando, guarda anche Emanuela. Sì, Emma dice: nelle scorse sere si vedeva che si avvicinavano, sono diversi giorni che li osservo, danzano nel cielo per baciarsi, e quel bacio, senti che effetti avrà. Raddoppia la fortuna. Emozioni vengono a galla se hai dei sentimenti repressi per qualcuno. Oh. Situazioni tenute nascoste vengono sgamate.
1: No, quelle no.
0: State attenti,
1: no.
0: A chi cazzo messaggiate.
1: Che noia. Sì, però state attenti, eh. Voi state attenti,
0: no? A chi messaggiate, che già oggi ho conosciuto una persona tutta imbarazzata e non dico altro.
1: Veramente?
0: Ho conosciuto una persona e rimasta ingrippata. Piacere, rimasta tutta ingrippata. E non è una donna.
1: Un uomo. Cioè, se non un dinosauro.
0: E non è una donna. Poi, sempre sul bacio tra Venere e Giove, porterà a decisioni inevitabili. Scelte o svolte sentimentali o lavorative che sembravano difficili diventano non solo facili, ma necessarie. Va bene per l'autostima, va bene per il fascino. Tu hai perso la riga, ti voglio dire che autostima e fascino. Avevi una riga fino a ieri. Dov'è, sì, la riga di lato?
1: Sì, di qua. No, c'è, ma c'avevo il cappellino, perciò.
0: Marco, pigli un rasoio.
1: Esatto.
0: Marco, pigli il rasoio. No, è il momento in cui lavorare sull'affettività, sulla prosperità. E chiedimi tutte queste cose, per quale segno zodiacale sarà ancora più favorito, ancora più...
1: Nicola, per quale segno sarà?
0: Cancro.
1: Faccio
0: questa roba tutta a te. A te e ai gemelli. Impatto benefico per i segni d'acqua come il cancro, i segni d'aria come i gemelli, che vedono amplificate le loro doti di relazione. Chiamate alla Ginny e dite se non ho ragione.
1: E lei soltanto ci può dare la sentenza definitiva. O se ci state ascoltando, magari ci chiama.
2: Ha già mandato un messaggio.
1: No, questo è Verne Giove che ha mandato un messaggio a Nicola.
0: Piacere. Wow, proprio imbarazzo, ingrippamento e allappamento di bocca. E non era la mia.
2: Disco.

0: Senti, ma ti volevo chiedere una cosa. Ma che per caso Gesù diceva non essere invidioso degli ultimi? Gesù.
1: Gesù. Gesù ha detto un sacco di cose, ma non essere invidioso degli ultimi. Non so se l'ha detto. Magari sta
0: però è da Gesù, sta cosa qua.
1: No, perché
0: non
1: poi
0: essere invidioso.
1: Lui spesso nelle sinagoghe diceva cose che diceva, boh, ve lo dico a voi, però non andate mai in giro a dire sti fatti. E quindi alcune cose vengono un po' tramandate.
0: Può essere che l'ha detto, però ha detto, però non lo mettete sui libri.
1: Sì, ciao, ragazzi.
0: Perché è da lui,
1: Ragazzi, ve lo dico solo, se esce sta roba io perdo il posto di lavoro, Nella sinagoga, Gesù. Non essere invidioso.
0: Io mi ricordo quella puntata che spaccò
1: che
0: tutte le bancarelle.
1: Sì.
0: Che spaccò le bancarelle.
1: Al mercato del pesce, sì.
0: Non
1: sì.
0: Era quelli che vendevano nel tempio.
1: Sì.
0: E infatti a Lourdes l'hanno capito bene e il commercio lo fanno fuori. A tutti gli altri posti non hanno capito niente.
1: Niente, lo fanno dove gli pare.
0: E prima o poi tornerà e ufficializzerà non essere invidioso degli ultimi, perché come citazione sembra proprio sua. Ne stiamo parlando con rispetto, anche se sentite il pizzo al riso della voce. Però ne stiamo parlando con rispetto.
1: Sì. Detta purificazione del tempio, Nicola.
0: Esatto. E poi sottolineerà la cosa che il commercio fuori dal tempio, nel tempio la preghiera.
1: Sì.
0: Ciao Vitiello.
1: Ciao Vitiello, voi che siete gelosi degli ultimi, sappiate.
0: No, però ti posso dire, non sono geloso degli ultimi, in questo caso loro veramente sono i primi. Oggi è stato il mio ultimo giorno di scuola, vi chiedo un buttafortuna per la maturità. Non invidio la maturità, invidio l'ultimo giorno di scuola.
1: È bellissimo.
0: È quella gioia di però di sai che tolti un peso.
1: La maturità quando poi insomma la superi è molto bello.
0: È bello farla.
1: Cioè è un po' tosta, però poi quando la superi è molto bello.
0: C'è un cinese e un cubano, ci fa tornare in mente la vecchia radionovela di qualche anno fa.
2: Buonasera Vitiello, sono Leo da Roma.
0: Ciao Leo.
2: Volevo delle novità riguardo la cinese e cubano.
0: Ma lui non è pensavo che fosse.
2: No.
0: Ciao Leo,
1: la
0: scusami
1: il cubano.
0: Per una curiosa comunicazione a monitor pensavo che Leo fosse metà cinese metà cubano. Ho detto, vuoi vedere che al telefono abbiamo i frutti di quell'unione.
1: Sarebbe stato molto bello. Leo, non abbiamo diciamo aggiornamenti. Quello che ti posso dire però che quest'estate qualche volta magari se ce ne saranno ovviamente possiamo darli magari a luglio quando saremo qua in un altro orario. L'unico aggiornamento è un po' personale, che io la cinese la vedo, giuro, tutti i giorni.
0: Com'è? Si è imbellita, si è imbruttita? Com'è?
1: Dico, io la vedo
0: imbellita,
1: insomma
0: imbruttita.
1: Io infatti
0: devi vedere se c'è ancora il cubano.
1: Io sai che non sono certo che c'è più il cubano lì. Perché quando questo radiodrama che abbiamo fatto per anni è diventato famoso tra di noi, ci mancherebbe. A un certo punto ho avuto un po' paura di andare tutti i giorni, perché lo raccontavamo alla radio,
0: certo,
1: in un orario molto importante.
0: Prova
1: e quindi
0: passare,
1: poi dopo sono andato ad abitare di fronte, pure peggio. Però lei veramente la vedo, giuro, tutti i giorni.
0: Non mi sembra
1: la farfalla che vedevo quelle mattine.
0: Secondo me è colpa di Trump. Da quando ha cominciato a minacciare pure Cuba, il cubano è tornato a casa, alla famiglia, sta vicino alla famiglia.
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: il momento
1: Cuba
0: difficile.
1: Se la passano male, si è tornato.
0: E la cinese si imbruttisce.
1: Meglio far venire i cubani in Italia a questo punto. Visto
0: allora,
1: che sta
0: Rebecca la dice l'ultima, i 10 secondi per la citazione di Gesù Cristo. Rebecca.
3: Gli ultimi saranno i primi, io sapevo questa cosa qui. Gli invidiosi.
0: Non essere invidioso degli ultimi, può essere.
1: Ma l'ha detto in una sinagoga chiusa. Non lo dite. Poi queste frasi escono che qualcuno dopo tanti anni non si fa i fatti suoi.
0: Forse dai.
4: Non essere invidioso degli ultimi perché saranno i primi. Quindi, essendo i primi, diventeranno oggetto di invidia.
0: Dateci tempo della pubblicità e la approfondiamo.
1: Ma chi ha chiamato un prete?
0: Una e ne ha detta pure
1: un'altra. Certo, ha detto tante.
0: Sai quante se ne dicono?
5: Radio DJ. Di notte.

0: Gabriel, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. L'11 giugno, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 23 e un minuto. DJ!
4: Chi siete?
5: Siamo

0: come diceva il regista di Boris, dai, René Ferretti. La canzone nuova di Shakira per i mondiali. Quando cominciano, Gialù?
1: Fra
0: un po'. L'11 giugno, fra un poco. Un fuoripista. No, spero di no, ci mancherebbe, sta guidando. Una cosa che non c'entra con quello che stavamo dicendo, però ci mancherebbe un invito alla guida prudente e alla guida sicura.
2: Allora, io spesso la sera mi trovo a tornare a casa, abito sulle alture di Genova, strada provinciale, velocità massima 50 euro, sì 50 euro, 50 chilometri, 30 da alcuni tratti, perché è tutta a curve.
0: Ok.
2: Lì, allora, si attaccano dietro con sti cavolo di fari nuovi, moderni, che sembrano altro che abbaglianti, sembrano dei fari.
0: Dei fari.
2: Porto di Leuca, dei fari della lanterna di Genova, cioè allucinante. E ti

0: erano attaccati dietro al sedere. Ti lasci passare e ti suonano. Ma dove cacchio devi andare a quest'ora alle 11 a 80-90 all'ora in una strada tutta curve? Poi ci lamentiamo che succedono gli incidenti. Ma io la gente veramente non la capisco più, Nicola. Vitellos. Giallo, non capisco più una cosa. La gente si vuole ammazzare? Non lo so, sarà che le vuoi Lombardia uguale. Non credo. Oppure no, Lombardia sono stati rettilini. Quindi cosa ancora peggio, credo.
1: Questa cosa dei fari.
0: Ciao.
1: Allora, questa cosa dei fari, per fortuna non l'ho ancora sperimentata.
2: In città, però.
1: Il fatto quando si attaccano dietro e stanno attaccati, quelli sì. Però lì, secondo me, allora, nel caso di Anto, questi che corrono a quest'ora, è chiaro perché non ascoltano noi, ascoltano altre radio, perché ascoltando altre radio non vedi l'ora di arrivare a casa.
2: Sì.
1: Se ascolti DJ vai piano perché ti vuoi godere.
2: Del resto il complimento più bello è ho fatto il giro largo per smettere di ascoltare, cioè per non smettere di ascoltarvi.
1: Anto, tu già capisci che ti sta chi sta dietro i fari e corre è perché sta
2: ascoltando
1: la
2: radio.
1: Altre radio. Ed è così. Un'altra fatta ancora è quando ti stanno attaccati, però lì è a uso di alcune marche di auto, che non è neanche colpa loro. Secondo me è il concessionario che gli dice: guarda, tu adesso hai comprato questa, tu devi passare. Tu hai comprato questa.
2: Se no, sti soldi che hai speso a fare.
1: Tutti sti soldi qua per spendere sta macchina. Poi è sempre la stessa categoria di scemi con la stessa categoria di marchio. Se fai caso, la maggior parte sono sempre loro che devono passare. Ma non è colpa loro. Io ho cominciato a giustificare. Non è colpa loro. È il concessionario. Dice: guardi, lei con tutto quello che ha speso, lei per lei è un diritto, le deve passare.
2: Sì. Guarda, abbiamo dato 500 euro in più, però è il costo del diritto.
1: Guarda, io sto veramente per questa cosa. Io domani devo andare a ritirare un atto giudiziario. Sai quando ti arriva e ti mettono quella cosa che non ti hanno trovato?
2: Non bene.
1: A ritirare che poi tante volte sono delle aziende che magari non ti hanno inviato la certificazione mandano in quel modo là.
2: Sì, sì, è vero.
1: Però ti fai quei due o tre giorni di paranoia fino a quando non lo ritiri.
2: Pensa che a me mi arrivano a casa a Torre Annunziata e mia mamma
1: devi farli aprire, il più delle volte non lo capisci neanche tu che sei il destinatario, figurati se lo deve aprire un altro, chiunque esso sia, non ce l'ho con tua mamma.
2: Mia mamma dice è arrivata una carta.
1: è vero.
2: Vabbè, aprila.
1: Gianlu, e si incomincia il decriptaggio.
2: Sì, esatto.
1: Del file segretato.
2: Allora, in quei pochi istanti che passano dall'apertura della busta alla lettura di quello che c'è dentro, ti passa davanti tutta la vita.
1: Disclosure.
2: Che cosa ho fatto?
1: Film di Steven Spielberg.
2: Perché noi dobbiamo sapere. è quella roba lì. Meglio quando mia mamma, come ha fatto stasera, mi manda un video dove racconta l'allestimento, cioè io a casa mia ho due allestimenti, l'allestimento invernale, cioè niente, e l'allestimento estivo, Nicola, che tu conosci,
1: sì, molto bene,
2: c'è quella
1: molto
2: piccolo bene. Cioè quella piccola piazzetta dentro casa mia,
1: sì,
2: dove
1: sì.
2: Noi abbiamo fatto colazione per diverse mattine facendo il programma da casa, ti ricordi, no?
1: Ma cioè, è lì che mi ha raggiunto Eleonora, è cambiata la mia vita,
2: tra l'altro,
1: cosa ci fai sveglio a quest'ora del mattino? Perché non mi porti al cinema? Ti porterei ovunque. Pam! 4 anni di storia. Via.
2: Tac. E quindi mia mamma mi ha mandato l'allestimento estivo con degli ombrelloni.
1: Bello, bello.
2: Che credo che neanche Ibiza nel Lido è più costoso c'hanno. Per cui meglio questi video che quando mia mamma. È arrivata una carta. Mamma mia, ti passa davanti tutta la vita.
1: Domani faccio l'apertura della carta in diretta.
2: No, Nicola!
1: No, non ci riuscirei mai.
2: No,
1: io non vedo domani mattina, vado a bussare alle 8:30. Il primo devo fare.
2: Lo so, quella roba lì ti porta un po' questo sbattimento.
1: Allora, il fatto, dice Silvio, quelli che vanno dietro con le macchine, che glielo dice il concessionario di correre perché deve giustificare il fatto che gli ha preso 60-70 mila euro per la macchina, dice: guardi, lei non si preoccupa, la cifra che ha pagato, lei deve correre.
2: Sì.
1: Non, se trova qualcuno, faccia i fari, si attacchi al culo dietro, in qualche modo.
2: Sì.
1: Dice: il fatto che se sotto il culo hai una macchina molto potente, specialmente in autostrada, ti sembra che gli altri vadano piano. Silvio, c'hai ragione. Però
2: lo vedi a quanto stai andando.
1: La potenza, la sicurezza. Vabbè. E invece, tra quelli che vanno piano per ascoltarci, c'è Silvia. Non ho fatto il giro largo, sono tornata a casa di corsa per ascoltarvi in pace, al buio, sul mio divano.
3: Wow.
1: L'atmosfera è per te. Sufjan Stevens.

0: sono lasciata cullare come quando in un caldo pomeriggio estivo la brezza dondola l'amaca in cui ti sei sdraiata. Quell'amaca è posizionata tra due alberi nel cremasco dove è ambientato il film Chiamami col tuo nome, perché da lì arriva Sufjan bello. Stevens, bellissima, bello, bellissima bello. Con Mystery of Love su Radio DJ. Torniamo sulle strade. Si torna a parlare di prudenza in auto.
1: Ciao Vitiello.
0: Ciao Oscar.
1: Sono uno che fa 60.000 km all'anno.
0: Ok.
1: Distanze di sicurezza, ragazzi. Beh, certo. Non abbiate premura.
0: Ma è vero.
1: Potete viaggiare ai 120, 130 in autostrada, ma mantenete la distanza di sicurezza, è fondamentale.
0: Veramente, hai ragione. Bravo Oscar. Chicco.
2: Io alle volte arrivo a casa e sto fermo in cortile perché devo finire di ascoltare i Vitiello.
3: Grazie. Sei gentile, grazie.
0: È un bel complimento. Giorgio.
4: Ciao ragazzi, sono Giorgio da Novara e abito all'ingresso di un paesino in Piemonte appena fuori Novara. Limite 30 all'ora. Macchine che passano a 90 all'ora senza rispettare lo stop che c'è 50 metri più avanti, rischiando 10 incidenti al giorno. E divieto di camion che non viene assolutamente rispettato. Paesino con la curva e camion, tipo 3 o 4 camion per volta che si sfiorano di specchietti per passare di fianco al castello medievale. Va bene, ciao ragazzi, grazie di tutto.
0: Grazie Giorgio, ma sai che c'è un'altra follia che io sto riscontrando, dico a Milano perché è la città in cui ci muoviamo,
3: certo.
0: Ci mancherebbe, però. Hai provato a vedere come si buttano in mezzo alla strada, in mezzo sulle strisce pedonali?

0: Si buttano con il diritto, cioè io dico, è vero ed è un diritto, pedone prima di tutto, prima ancora delle biciclette.
1: Sì, però eccetera. Comunque devi, però, anche il pedone deve fare attenzione perché può essere
0: Gianluca,
1: molto pericoloso.
0: Ma, si buttano come se avessero la corazza di Iron Man, coglioni. Ma se uno vi tira sotto perché è distratto, perché purtroppo sto schifo di telefonino, anche se non si dovrebbe, molti ce l'hanno in mano, perché vi buttate con quello slancio in mezzo alle strisce senza guardare? Ok, è un vostro diritto a Milano, cioè se è un diritto loro ci tengono che te lo devono,
1: sì, è il mio diritto.
0: E si buttano in mezzo alla strada.
1: No, e ce n'è anche un'altra,
0: Luca,
1: sempre,
0: ma kamikaze
1: lato, sì, lato pedoni, che mi è successo tante volte in queste ultime settimane, abitando un pochino più adesso vicino al Parco Sempione, dico, dove tante persone vanno a correre, no? Cioè nel senso, adesso è bella stagione, bellissima andare lì a correre, vorrei avere anche quella cosa della corsa solo per fare questa esperienza, però non ce l'ho, e purtroppo tantissime persone corrono con le cuffiette, quindi non
0: nel parco,
1: no, fuori, quando poi attraversano, che vanno dentro al parco o che comunque corrono nelle adiacenze del parco, e attraversano con le cuffiette, e quello è davvero tanto pericoloso. Proprio oggi una ragazza, la stessa, per due volte con due macchine diverse. E lei non se n'è neanche accorta.
0: Sarà stata
1: pure
0: la stessa canzone a questo punto.
1: Questa la stessa canzone, sì,
0: che le piaceva.
1: No, ma quello questo, è molto pericoloso, questo, bellissimo
0: questo
1: andare
0: gesto,
1: a correre. Però state attenti.
0: No, ma questo gesto di buttarsi sulle strisce pedonali, e ripeto, tutti sanno che è un diritto, il pedone, eccetera,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, certo.
0: Mi sembra veramente una follia, perché tu per mostrare il tuo diritto e far valere, tu rischi la pelle.
1: No, è il diritto sulle strisce pedonali, però anche il dovere comunque di essere attento, perché un guaio tu, poi passa un guaio agli altri se ti butti così, uno che sta arrivando con la macchina, il tuo diritto non esiste più se non fai attenzione.
0: Tanto da Genova, è vero, non guardano neanche, sono al telefono a parlare, ma non guardano, anzi ti guardano minacciosi, quanta pazienza, e quanti video abbiamo visto di gente che magari ho inchiodato all'ultimo, con la coda dell'occhio ti guardano, se tu per caso effettivamente sei distratto, ci mancherebbe, ripeto, avete voi la precedenza, pedone prima di tutto. Quanti video abbiamo visto di gente che
1: sì, come no,
0: con
1: che
0: la
1: inchioda.
0: Manata su, no, sì, che inchioda, e quello che si incazza, ti tira la manata
1: No, infatti bisogna stare attenti. Ora, se ci volessimo veramente inimicare tutti, dovremmo parlare dei ciclisti, ma non lo faremo.
0: Cosa vuoi fare? Anche lì il ciclista milanese non conosce il rosso, non esiste, perché non vuole perdere la pedalata.
1: E le bici elettriche truccate che sono motorini?
0: Sì.
1: Io bici elettriche che non sono bici, perché non pedalano. Non accelerano e la bici va.
0: Pericolosissimo.
1: E sicuramente sono modificate, certe, perché comunque vanno a una velocità che io ho un motorino e non vado a quella velocità lì.
0: Guarda, stavo parlando con Dino, la nostra guardia del building di Via Massena, mentre lo stavo raggiungendo. Un monopattino con due ci ha tagliato la strada e stava sul marciapiede.
1: Scusate,
0: ci vorrebbero delle belle targhe,
1: ce
0: le biciclette.
1: Ce l'hanno i monopattini, mo ce l'hanno, no? Mi sembra. Hanno una targhettina
0: ed è entrata
1: dietro.
0: In vigore quella cosa di andare col casco sul monopattino.
1: Forse sì, ma non lo mette nessuno, o forse perché non ho mai avuto un monopattino.
0: Targa le biciclette non sarebbe male.
1: La targa
0: anche quello,
1: sì.
0: Anche quello. Va bene. Gli diamo il tempo della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari per andarci a quel paese, ciclisti, monopattini e pedoni, ok?

0: Simo, ce l'hai qualcosa che calmi gli animi? Perché è bastato parlare della viabilità dalle autostrade alla città, i ciclisti, i pedoni, gli automobilisti, i motociclisti, la gente ha sclerato subito nel tempo di una canzone. Metti
1: ok,
0: qualcosa
1: ho
0: di
1: qua
0: rilassato.
1: Giusto a caso due gocce di fiori di Bacco.
0: Un po' di fiori di Bacco. Ah, dai. Adesso leggiamo i vostri messaggi, sì. Però prima ci calmiamo tutti. Ok. Ciao, sono Rossella. Ero in vacanza a Torino, sono rimasta sorpresa perché tutte le auto sulle strisce si fermavano da sole in automatica. Io vivo in provincia di Udine e non l'ho mai visto prima.
2: Allora, Rossella, mi permetto di risponderti perché la provincia di Udine, diciamo nella zona di Manzano, zona che io frequento da tantissimi anni.
0: Ma vedi se si ferma.
2: Nicola, là non ci stanno le persone. Le macchine non si fermano perché non ci stanno le persone. Cioè, tu fai la statale che da Manzano va a Udine, e adesso Rossella la conosce benissimo questi posti.
0: Dici tu, non vedendo
2: e
0: nessuno.
2: Io dico sempre a Robby, ma come mai? Cioè, manco uno che va a buttare spazzatura.
0: Quindi le strisce pedonali sono una strazione d'arte.
2: Sì, cioè, e poi. E comunque qualche volta a me mi sembra che si fermino. Però veramente lì da Manzano, che da dove parto di solito fino a Udine, ma chilometri e chilometri per le persone non ci stanno, quindi si devono fermare queste macchine.
0: Ciao, io trasporto disabili e uso le corsie preferenziali in città. Vivo nel terrore tra motociclisti che superano me i filobus senza guardare e pedoni che vedono arrivare il filobus la 91, quindi a Milano, dall'altro lato, si buttano con il rosso senza timore. Attento Max, mi raccomando, in bocca al lupo, Leonardo.
3: Allora, mio nonno mi raccontava sempre che quando era giovane e alle biciclette c'era il bollo, non so se c'era la targa o non c'era la targa, però si pagava il bollo. Una volta lo fermarono, lui non aveva pagato il bollo, li volevano sequestrare la bicicletta perché era senza bollo e lui non sentì storie, ci mise il ginocchio nel mezzo e gliela troncò in due davanti all'occhio. E quindi gli disse: visto che me la posso permettere, non ve la potete permettere nemmeno voi.
0: Va bene, allora distendiamoci. Simo, fammi partire un'altra goccia di fiori di Bacca, che ho una bella notizia, che adesso li mettiamo tutti a posto con i ricordi di quando eravamo bambini.
2: Bello.
0: Una cosa che ho letto settimana scorsa è stata la giornata mondiale della bicicletta e abbinata a questa notizia c'era una cosa che vi piacerà, soprattutto se siete cresciuti tra gli anni 70 e gli anni 80. Il marchio Saltafos.
2: Che bello, già mi piace.
0: È tornato, una startup lombarda ha acquistato il marchio nel 2023, quindi non è tornata da ieri, e l'ha rilanciato anche con una Saltafos elettrica per adulti. La Saltafos, per chi non la conoscesse, era la bicicletta dei sogni per un bambino degli anni 70, degli anni 80. Le sospensioni, il manubrio corto, il manubrio a corno, le gomme dentate, assomigliava ad una moto e ogni bambino degli anni 70
2: era un sogno,
0: la voleva.
2: Era un sogno negli anni 70, anche negli anni 80, cioè anche nei miei anni era un sogno la Saltafos.
0: Quante volte abbiamo raccontato della pedagogia degli anni 70 e di come i nostri genitori, o bene o male,
2: ci hanno tirato su.
0: Mentre io avevo una bottecchia blu, una bici bottecchia blu,
2: Mauro
0: aveva, secondo te cosa aveva?
2: La Saltafos
0: rossa, nuova, fiammante.
2: Sì.
0: Si andava sui marciapiedi da bambini, da ragazzini. E suo padre, che gli insegnò ad andare in bicicletta, gli dice: attento quando passi davanti ai passicarrabili, fermati, guarda se c'è qualcuno. Io dice una volta, glielo dice due.
2: Glielo dice tre.
0: Al primo giorno di bicicletta.
2: Sì.
0: Gliela requisisce e gliela rompe sotto gli occhi la bici nuova.
2: Allora, adesso
0: Mauro ha comprato tutti i passi carrabili di Milano per lo shock e ha messo delle telecamere di sorveglianza a 100 Saltafos elettriche per anni.
2: Allora, se dovesse rompergliela adesso,
0: guarda, sai che è successo? È veramente così, al primo giorno
2: che adesso ho visto la nuova Saltafos, diciamo quella elettrica,
0: sì.
2: Ma devo scegliere se comprarmi il motorino o la Saltafos, che costano uguali.
0: Vero.
2: E la Saltafos elettrica è bellissima. purtroppo a noi le biciclette non ce le regalano. No, è molto bella, però devo dire che era proprio un'icona degli anni 70, anche 80. Tant'è.
0: È arrivata dopo.
2: Che addirittura credo, forse J-Ax, comunque in diversi pezzi rap italiani, anche in quel J-Ax, adesso non ricordo bene, viene più volte citata. Perché è proprio veramente super, super iconica di un mondo, insomma, che apparteneva un po', no, alle culture della strada di quegli anni là, 70-80.
0: È Ax che cita la Salta Fossa.
2: È Ax, credo che citi la Salta Fossa. Adesso ci ricordiamo e lo diciamo bene.
0: Sentiamo Marco in 4 secondi.
4: Che spettacolo la Salta Fossa! Aveva anche le marce, 3 mi pare.
0: Addirittura.
2: Sì, aveva le marce sopra.
0: Non abbiamo fatto in tempo a scoprire perché papà di Mauro gli ha scassato.
2: Peccato.
0: L'ha scritto anche le.

0: Amore, questo già lo senti, eh?
1: Buonasera Vitello, non so di cosa state parlando, ma sono entrata ora in macchina, vi volevo salutare visto che vi sento sempre in podcast. Un bacione, Milli.
0: Grazie Milli, buon rientro, quelli del podcast. E così salutiamo tutti quelli che ci ascoltano con la luce del giorno.
2: E molti li abbiamo incontrati, no?
0: Sì, molti li abbiamo incontrati, o con la notte inoltrata, sì. Perché la bellezza di un podcast, qualunque esso sia, che lo ascolti quando vuoi. E noi ci sentiamo tra poco.
3: 347 342 5220 diretta

0: Radio DJ. One nation.
1: One station.
2: I nostri. Irrinunciabile.
3: Radio DJ.
4: One nation.
5: One station.
6: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
8: Ristora.
7: Capsule per ogni ora.
9: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
10: Di notte.
11: Amore, quando freno la macchina fa rumore.
12: Saranno le pasticche.
11: Dovrò cambiarle.
12: No, le devi prendere perché tu non hai una macchina.
13: Raccontaci la tua notte al 347 342 5220. Mail diretta @

0: Le 23:36. A proposito di amici rapper, volevo dare soddisfazione anche a un tuo omonimo Gianluca, perché anche lui si ricorda, anzi va avanti con le rime di Funky Tarro, credo fosse questa la canzone, sì, dove si parla della Saltafoss.
1: Sì. Come era piccolino sulla Saltafoss a fare gare di imbennate, sono un boss. Ehi, taccati un po' di questo stile latino che fumo come un piatto di spaghetti pieno, J-Ax.
0: Che spaghetti bello. Funk, vuoi dire?
2: Sì, spaghetti funk. L'altro giorno alla celebration di 1212 c'era J-Ax e c'era anche Space One. Che salutiamo, insomma, vabbè, è stato bellissimo di vederli.
0: Bellissimo, veramente. Tra l'altro, c'è anche la possibilità che Albertino ci stia ascoltando, perché era al concerto di Eros, li ho visti entrare. E spero che ci stiano ascoltando.
3: Buonanotte, ragazzi.
0: Volevo dire se
2: Alba.
0: Volevo dire se Alba, i pezzi quelli mixati dell'hip hop anni 90 li può far durare sì, un po' di più.
2: Allora,
0: perché la pelle d'oca su Snoop, su
2: per
0: Dre,
2: noi hai fatto l'ennesima figata.
0: Che figa. Io, guarda,
2: è stata per me uno dei, cioè, come evento, una delle cose più belle della mia vita. Perché, vabbè, sono figlio di quegli anni 90 lì. Però i pezzi un po' di più.
0: Se Albertino ci sta ascoltando all'uscita dal concerto, o se lo sta facendo la Ginger, Alba, sappi che non ti ho mandato l'ennesimo messaggio in lacrime, perché se no dice che Nicola è scemo. Perché già durante la celebrazione dei 50 anni di Radio Linetti, il messaggio di Albertino è stato particolarmente commovente nei confronti di suo fratello Linus.
2: Sì,
0: ho mandato un messaggio. Se gliene mandavo uno pure dopo la celebration, dice: ma che Nicola sta sempre a piangere. Però effettivamente, quando si fa leva su quelle emozioni, la reazione è indubbiamente questa. Sta succedendo invece un'altra cosa bella che rimarrà stampata nella memoria di Maddalena, che è la mamma di sua figlia, giustamente, non so il nome, che ha accompagnato la bambina a fare un after. Abbiamo tentato di chiamarla, però ci siamo poi persi con i discorsi sulla sicurezza stradale. Lei è rientrata a casa, però ci spiega esattamente che cos'è un after con la scuola. Senti.
4: Grazie, assolutamente, della buonanotte.
0: Si chiama Martina,
4: presto, però nella scuola appunto di mia figlia si fa questo after il giorno prima, la notte prima dell'ultimo giorno di scuola, insomma, e quindi c'è questo rito che si deve fare. Lei ha 18 anni, quindi sì, lo farà questa volta per la prima volta. Io da mamma non dormirò stanotte, ma fa niente, dai, buonanotte, buon lavoro a voi e alla prossima, ciao.
0: Vabbè, c'è da dire che succede, no, nell'area sicura della scuola. Certo che ho detto Martina, la bambina, cioè 18 anni,
2: tanto bambina rispetto a noi, è bambina ovviamente, però
0: bello,
2: tanto bambina
0: il rito della scuola è l'after, bello. Ma se io ho 53 anni, sono nato con Lorenzo e con J-Ax, loro quanti anni hanno? O hanno cominciato a cantare a 10 anni? Ma guarda, più o meno sono coetanei, forse qualche anno in più rispetto a 53, Lorenzo sicuramente, e Ax credo che sia del 69 come me.
2: Esatto, sì.
0: Quindi i conti tornano, caro Gianluca.

0: mette anche la musica ad aprire il cassetto dei ricordi. Un sacco di messaggi per If Only I Could di tale Sidney Youngblood, se la ricorda Marco Angelo, e con parole molto attuali che al momento non abbiamo tradotto. If Only I Could è l'anno della mia maturità, 89-90, cioè 36 anni fa. Marò, sempre Anto da Genova, arrivato a casa sano e salvo, a questo punto vi ascolto fino a mezzanotte. E poi, a proposito di ricordi, visto che abbiamo parlato di Saltafos, c'era anche l'alter ego, tu te la ricordi?
1: Allora, io non me la ricordo, fa sentire il messaggio, poi dopo lo commentiamo.
2: Ciao Gianluca, ciao Marco. Allora, io avevo l'alter ego della Saltafos, quella degli sfigati, la cavalletta.
0: Ok.
2: Era il 1974. C'è stato il derby Milan-Inter. Inter vinse 5-1, io ero con la bicicletta e me l'ha rubata. Quegli anni lì si andava in bicicletta perché c'era l'austere.
0: Me lo ricordo.
2: E poi c'era un'altra bicicletta che era quella degli strusi, quella la Roma Sport, con il freno a pedale. Ecco, lì era magnifica anche quella.
0: Già l'austerity, io me la ricordo. L'austerity. Andava a targhe alterne, non si poteva usare la macchina.
1: Sì. Io non me lo ricordo tanto perché magari ho proprio qualche anno in meno.
0: Rubavano le
1: però
0: biciclette.
1: Devo dire che da quando abbiamo cominciato a parlare stasera di Saltafos, io ho guardato su un sito di cose, diciamo, subito, nomino pure il sito, per vedere se qualcuno la vende in
0: quella dell'epoca.
1: Quella dell'epoca, assolutamente.
0: Ci sono?
1: Sì, allora.
0: Vanno
1: dai 100 euro, 80-100 euro, fino a 400, però 400 dico è perfetta, è come se l'hai comprata oggi.
0: Togliti lo sfizio, che te ne frega.
1: Mi piacerebbe averla.
0: Togliti lo sfizio, ma la useresti. Era una bici da bambino, adesso ci sono le edizioni per adulti, pare una cosa sporca. la versione per adulti con i
1: Io
0: bike,
1: lo userei,
0: no?
1: Sì, io lo userei, perché c'era la versione da bambino, però c'era anche quella un po' più alta.
0: Vero?
1: Pensando a quello che usano i cinesi, gli amici di Paolo Sarpi, la comunità cinese, che usano delle biciclette minuscole, dico, ma che la Saltafos è una roba enorme, si potrebbe usare pure la Saltafos anche a quasi 50 anni.
0: Ok. Quindi, cerca,
1: magari me la compro.
0: Si trova sicuro, dai, veramente.

0: messaggio di Paolo sugli after a scuola, soprattutto per l'ultimo giorno di scuola dell'ultimo anno. Okay. Sentiamo lui e poi Memoriello.
1: Sì, anche a Milano alcune scuole fanno after la sera della, che precede l'ultimo giorno di scuola, sulla montagnetta di San Siro.
0: Ah, dai.
1: L'ha fatto anche mia figlia.
0: Ah, ok.
1: Che angoscia.
0: Ci credo. Più o meno la stessa che stava raccontando la nostra Maddalena, che dice: questa notte non dormirò sapendo che la figlia diciottenne sta facendo un after, anche se nei muri sicuri
2: si
0: augura della scuola.
3: Di notte. Il Memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Le ricorrenze musicali di domani 10 giugno è il nostro Memoriello, l'almanacco musicale dei Vitiello. Nel 75 gli Eagles pubblicano il loro quarto album, One of These Nights.

0: c'era la disputa pure tra gli Eagles e gli America, e Nicole, te lo dico.
1: Anche me, sì.
0: Eagles e gli America è un'altra disputa così, sì. Te lo dico.
1: Sì, tra i fan di un gruppo e dell'altro.
0: Esatto.
1: Solitamente era tra Toto e America, però sì, pure
0: anche,
1: quelli degli
0: Eagles sì.
1: Si difendevano a mani.
0: Sì. Ho visto magliette strappate addosso, fan contro altri fan.
1: Vedi, anche il papà di Marco dice si metteva le mani addosso per queste cose, e lui infatti tifava per gli Eagles.
0: Nel 2000 però l'album di Eminem, The Marshall Mathers, The Real Slim Shady, inizia una permanenza di 8 settimane al primo posto nella classifica statunitense. Women wait

0: Charles in una seduta spiritica mi ha detto: cazzo, ne potevate mettere un'altra.
1: Sì.
0: Comunque ci lasciava nel 2004.
1: Nel 2006, due anni dopo, Tiziano Ferro era primo in classifica con Stop Dimentica.

prossimo annuncio ci metterò un pezzo di cuore. Sentite esattamente, sceglietevi il pezzo giusto, quello più sanguigno, Gianluca, perché nel 2007, esattamente il 10 giugno del 2007, e non ci posso credere che sia già passato così tanto tempo, nell'ultima scena della serie HBO I Soprano, Don't Stop Believin' dei Journey risuona nel jukebox mentre Tony Soprano è seduto in una tavola calda. Questa che sto descrivendo è una delle scene più iconiche nel mondo della televisione, perché è l'ultima scena. L'immagine si interrompe bruscamente proprio sulla frase della canzone Don't Stop e non sapremo più niente di cosa succede a Tony Soprano.

0: per alcuni geniale di una serie TV, soprattutto che ha lasciato il segno nella storia della televisione, no? Come quella dei Soprano. Questa canzone, per sempre, che già aveva fatto la sua storia, per sempre sarà legata a quel momento in cui Soprano finisce per sempre. Siamo al momento dei compleanni, solitamente dedicati alle star. Questa è una superstar.
1: Sì, una superstar, un compleanno.
0: La signora Rita.
1: La signora Rita. Chi è la signora Rita?
0: È la mamma
1: di
0: Marco.
1: La mamma di Marco Lo Monaco.
0: E non abbiamo il contributo.
2: No, sì, abbiamo tanti auguri.
0: Abbiamo tanti auguri.
2: Vai, pronti?
0: Vai. Auguri, Rita.
1: E tra l'altro ricordiamoci che oggi è il compleanno di Simone Paleari.
0: E tanti auguri anche a Simone.
1: Auguri.

0: bellissima, bellissima. Era il 1978 quando il duetto tra John Travolta e Olivia Newton-John, da Grease, ovviamente You're the One That I Want, raggiunge il primo posto nelle classifiche statunitensi. Ora, visto che i miei ricordi legati a Grease li ho fatti fuori in un sacco di altre volte, Gianluca diceva una cosa molto interessante con dei tempi a confronto, sì, legati invece ad un
1: quando
0: suo ricordo.
1: È uscita questa canzone nel 78, io avevo 2 anni, però ricordo che quando uscì questa canzone e il film, che furono ovviamente dei grande successo la canzone, grandissimo successo il film, ricordo che in quegli anni in cui avevo 5-6 anni eccetera eccetera, ogni pomeriggio a casa di mia nonna arrivavano moltissime persone. Ogni pomeriggio, non, veramente che se non venivano un giorno era strano. 10 persone al giorno, sì, si mettevano lì e giocavano a carte e parlavano di fatti eccetera.
0: E poi a un certo punto le carte via,
1: ascoltavano la musica e mi ricordo in certi giorni toglievano le sedie, forse spostavano addirittura il tavolo, quindi si creava lo spazio di un cerchio e ballavano delle canzoni.
0: Scusa, Gianni,
1: e ballavano questa canzone.
0: Tu bambino, loro quanti anni potevano avere? Gli anni che abbiamo noi adesso.
1: Sì, forse anche addirittura più giovani.
0: Anche più giovani.
1: Sì, mia mamma mi ha avuto a 19 anni e io ne avevo 3 o 4, quindi ne aveva forse 25.
0: Si spostavano, quindi erano tanto
1: ballavano. Mia zia chiamava questa canzone, ma non sapeva l'inglese. Per cantare la canzone diceva pisce po, facendo dei gesti di una volgarità davanti a un bambino di 3-4 anni.
0: Gesti pelvici, quelli, diciamo, che faceva, quelli che hanno reso famoso Elvis.
1: Esatto, gesti pelvici. Però se pensi adesso,
0: uniti a pesce

0: Pesce po,
1: che a Natale
0: gesto pelvico con pesce po.
1: Sì, no, pesce po. Adesso a Natale, cioè siamo un pesce un po', siamo in due.
0: Nel senso,
1: cioè siamo pochissimi, no, anche a Natale.
0: Tra i 10 di un tempo e i 2 o 3 di adesso.
1: Quindi se penso alle famiglie come numericamente si sono ristrette a questa gente che arrivava per giocare a carte, ridere e ballare, beh, un po' di malinconia
0: certo,
1: ti viene.
0: Il fatto è divertente, ma velato di malinconia.
1: Sì, però pisce po è il pezzo più bello del mondo per me.
0: Detto questo, con un pisce po che è movimento pelvico, vi
1: diamo anche voi stanotte a letto.
0: Vi diamo la buonanotte. Buonanotte dai Vitiello, auguri a Simone Paleari, buonanotte anche a Marco Lomonaco. Ciao, a domani.
1: Ciao.
2: Voglio Mauri, ma fanno poche persone sei.
3: È pernuta la zanzanella.
4: È pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: Pernuta la zanzanella.
8: Voglio è fornuta Zazzanello
6: su Radio DJ
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
0: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
12: C'è confusione.
0: C'è molta confusione.
12: Sì.
13: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: Businessman.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Manca un minuto a mezzanotte. DJ
5: Radio DJ.
6: Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: le immagini, l'altro giorno ha fatto un concerto a sorpresa a Times Square, Madonna, così, mamma mia, è sempre elastica.
1: Ballerina?
0: È sempre molto elastica, cioè fa dei movimenti che io proprio andando giù con la schiena, poi devo andare dal fisioterapista.
1: Io solo a guardare.
0: Quanti ne ha adesso ormai?
2: 67, ne fa 68 il mese agosto.
0: Quindi diciamo 68. Mamma mia, 68, ma sparava proprio la gamba. C'era davanti a lei una balaustra e lei mentre cantava poi sparava proprio la gamba sulla balaustra. Ma vedi, già io adesso che ho provato a mettere il piede sul tavolo, nel movimento hai visto che è andata su fino a un certo punto, poi ho dovuto fare lei invece non ce l'ha quell'intermezzo.
2: Andava proprio. Balaustra c'è a Times Square?
0: E il palco dove, che le hanno costruito, dove si esibiva. No. Buongiorno a tutti ragazzi, sigla! Don, mi sono fatto male veramente per tirare sulla gamba.

0: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Cattelan, un programma molto bello, leader nella sua fascia oraria nella radiofonia italiana,
1: di punta,
0: un programma di punta condotto da Ale Cattelan. Sì, sono io, quello del Leoncavallo, ok? Sono io. Ieri sera ho portato mia figlia alla cena di classe, di squadra, diciamo, no, di classe, di squadra, e i genitori mi chiedevano: ma com'è sta allora sta storia del Leoncavallo? E io ve lo giuro,
1: è virale.
0: È diventata virale. Tra le altre cose, oggi è uscito un articolo, perché credo abbiano fatto una conferenza stampa, non lo so, così, e pensa, nell'articolo hanno scritto stanno decidendo cosa fare, così, pare sfumata l'opzione di coinvolgere Alessandro Cattelan. Io dicevo, ma non è sfumata, non è mai esistita
2: ancora.
0: Te lo giuro. E poi vabbè, anche per dare un po' ai nostri ascoltatori un'indicazione di come funziona la comunicazione, cioè quello che diceva che lo facevo era titolone, foto, gigante, nome, grande, così. Qui era l'ultima riga di un trafiletto di una pagina del cartaceo di fianco. Comunque no, non è sfumata, ribadisco, non c'è proprio mai stata, ma vi auguro il meglio, perché comunque come iniziativa mi sembra lodevole per quel poco che ne so. Tito!
3: Eccoci qua.
0: Come stai, Tito?
3: Bene.
0: Oggi
3: però
0: è tornato Tito. Ve lo ricordate, Tito? Tito è quello che si fa prendere la smania dei 3 minuti e ti mette le canzoni mentre parli.
2: Quello che urla.
0: Quello che però ci contagia anche col suo entusiasmo. Sì. Perché Tito è sempre.
2: Una volta,
0: è
2: due,
0: sempre carico.
2: Alla terza.
0: Però oggi posso dire che Tito credo stia facendo uno sforzo, perché sta parlando meno del solito.
3: Bravo. Mauri me l'ha chiesto.
0: Ah, ti ha chiesto. Ti ha dato l'indicazione. Allora, bravo, le basi, Mauri, sono in questa cartella. La sigla va messa così, se puoi parlare il meno possibile, Tito.
1: Perfetto.
0: Oggi non c'è Maurizio perché? Perché non c'è
2: perché
0: Maurizio?
2: Perché la Rebi ha finito la scuola.
0: Questa cosa è incredibile. La figlia di Maurizio ha finito la scuola e quindi Maurizio sta a casa. Secondo quale?
1: Ma per tutta l'estate?
0: Ma non lo so se domani torna. No, domani tornerà, credo. Non lo so, però oggi magari per festeggiare la fine della scuola.
1: No,
0: così,
1: forse
0: però...
1: perché prima che aprano i centri estivi c'è un po' di parentesi.
0: Sì.
2: In quel caso lì, veramente, ma cosa si... Cioè, io adesso genitore...
0: No,
2: cosa
0: allora...
2: Cioè, è una roba da fuori.
0: È obiettivamente uno sbattimento. Io mentalmente però capisco che vado anche incontro magari a delle critiche, non vi starò più simpatico come prima, magari così. Però per me questa cosa qui, per esempio, non esiste. Cioè, allora, non mi dà fastidio che Mauri non ci sia. Cioè, non sono... infastidito da quando lo fanno gli altri entro un certo limite. Poi devo dire, Maurizio è sempre uno preciso, cioè non è che non lo puoi accusare di niente. Lavora 365
2: no,
0: giorni. No, lo puoi accusare di alcune cose, però Maurizio è uno abbastanza preciso. Però io, per esempio, non ho praticamente mai anteposto figli a lavoro.
2: Ok.
0: Hai capito il senso?
2: Sì.
0: Cioè, per me il lavoro è un impegno, e con i figli farò in modo di aggiustarmi. Però
2: perché te lo puoi... Cioè, da quel punto di vista un po' di privilegio.
0: Probabilmente sì. È sempre stato così, eh. Cioè, quando, anche prima...

0: di avere i figli, non c'è mai stata la mia fidanzata, mia moglie, i figli. Beh, cioè, piuttosto mi facevo uno sbattimento, però per me quella cosa lì
1: era prioritaria.
0: È un impegno che ho preso a priori, quindi non so, piuttosto me li porto, piuttosto li nascondo.
1: Chissà quanti oggi hanno portato i figli al lavoro allora.
0: Perché è uno sbattimento, perché sì, magari tra la fine della scuola, all'inizio del campo estivo, e dove li metti sti bambini qua? Va trovata la tata, magari non c'è, magari costa.
2: Quanto
0: magari
2: costano infatti adesso, Sarambu?
0: Non so neanche a chiamata così.
2: 10 euro all'ora?
0: Allora, però aspetta, 10 euro all'ora a chiamata, stiamo parlando di nero.
2: Sì, sì, sì, no,
0: perché non è che le contrattualizzi per fare un giorno, cioè se ce l'hai bisogno un giorno, non è che fai, boh, non so. Tra le altre cose, domanda a chi se ne occupa e chi ne sa più di noi. In teoria però dovresti. Esistono delle forme che ti permettono di contrattualizzare un giorno una persona?
1: Ma io mi ricordo quando ero piccola, per esempio, a Varese c'erano delle specie di asilo a tempo. Non so se esiste ancora come formula. E capitava che ci lasciassero,
0: che li potevi andare a parcheggiare lì.
1: Sì, portivo.
0: Ma se viene una a casa tua? Solo quel giorno lì. Perché comunque metti che si fa male, tu sei tutte le beghe di una persona. Cioè, se ce l'hai assunta sempre, sì, no, la devi assumere. Ma una che viene un giorno, ci saranno delle formule legali per poter avere una persona un giorno per tot ore e basta, immagino. Che poi non lo faccia quasi nessuno, vabbè. Però insomma. Sì, vedi, la gente sta scrivendo: cuore di papà. Non lo so, per me è 750 euro al mese la tata.
1: Dice Mattia.
0: Sì, però no, al mese, ma ci sta. Pensavo anche di più.
1: Beh, mezzo stipendio.
0: Pensavo anche di più. Sinceramente,
2: tuo.
0: Ah no, sì, perché la tata quanto farà? 5 ore?
1: Ah, eh sì, non è neanche un
0: sarà un part-time.
2: 5 ore, 750 al mese è un furto.
1: Non è nemmeno full time.
0: È un furto da parte di chi?
2: Di, cioè, pochissimo.
0: Sono pochi soldi.
1: Ma saranno
0: infatti io pensavo
1: ore.
0: Molto di più. Saranno poche ore. Io pensavo molto di più una tata al mese.
2: Sì, se la pagano a 5 ore al giorno sono comunque tante.
0: Allora, secondo me, sai che cosa? Potrebbe anche essere un argomento interessante che non avevamo in mente di trattare con i nostri ascoltatori. Quindi forse la cosa più saggia è mettere una canzone.
2: Beh, io volevo anche aprire una piccolissima parentesi su questa
0: e poi
2: cosa.
0: Ci strutturiamo un attimo e cerchiamo di capire come si fa.
2: Perché è interessante anche. Francesca dice: oggi mio figlio è con me in ufficio grazie al mio capo che lo permette. Mi piacerebbe sapere anche
0: i posti di lavoro che ti permettono di avere.
2: Dal punto di vista legale non deve essere una cosa così semplice, secondo me. Cioè, comunque tu stai entrando.
0: Ah, bravo, bambino. Bambino lì, secondo me, i fattori sono.
2: Hai mai seguito tuo papà al lavoro?
0: Allora, i bambini sul lavoro, secondo me, ci sono varie sfumature di tema. Alcune sono capi che li vogliono. Perché banalmente uno ti può dire no, ma non perché c'è un tema legale. Perché ti dice: io non voglio bambini qua quando si lavora, fanno casino, rompono le scatole, urlano, te li tieni a casa tua. Poi c'è un tema legale, cioè i bambini sul posto di lavoro legalmente credo non possano stare. Io con mio padre ogni tanto andavo, quando lui faceva il carabiniere,
1: in caserma?
0: Andavo in caserma e mentre lui, nei momenti in cui lui ha fatto un po' di vita da carabiniere per strada, un chips, era il ponciarello di Trotone, e un po' di vita da carabiniere in ufficio. Quando andavo in ufficio, se proprio non sapevano dove mettermi, potevo andare con lui, e mia mamma faceva la parrucchiera, potevo andare in negozio da lei. Con mia mamma era un po' più difficile. Con mio padre mi ricordo proprio che avevo una seggiolina in quei begli uffici che hanno le caserme, verde acqua grigio.
1: Certo.
0: Begli uffici delle caserme dell'Italia, dei comuni, quegli uffici dei comuni,
2: anche un po' lucidi.
0: Lucidi, tristi, con quelle luci brutte, tutto cupo.
1: E ti interrogavano?
0: Così. No, ero messo. Dove era lei la notte dell'11? E mi mettevo lì su una sedia e stavo lì. Finita nella pausa pranzo c'era un bar dove andavano a mangiare così, che aveva anche il biliardo. E credo di aver inalato tutto il fumo passivo della mia vita mentre ero seduto a vederli giocare a biliardo con tutti che fumavano dentro. Così io morivo soffocato. Però sì,
2: anche
0: in alcuni
2: casi lo faceva, seguiva suo papà. È arrivata la signorina Donati. Prego, signorina Donati.
1: Non è mai non è mai esistita.
0: La figlia del padrone.
1: No, il massimo che potevo, mi era concesso la monetina per comprare le lattine di bevande dal distributore.
0: Ah, dal distributore.
1: Che erano minuscole. Non so come mai.
0: Quelle che adesso vendono nei supermercati, c'erano le lattinine piccole.
1: Me lo ricordo.
0: Va bene, possiamo anche parlare di storie di lavoro con i genitori, che comunque sono sempre carine. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Partiamo con Busta Rhymes. Anche perché o andavo a lavorare con mio papà o stavo a casa a vedere Michael Knight. Lì tutto
2: Chips,
0: Italia 1, i Chips, Michael Knight, Magnum PI,
2: la mia tata.

0: Allora, da dove vogliamo partire? Dalla regolarizzazione dei rapporti occasionali di lavoro con dipendenti tipo babysitter, magari colf, eccetera, eccetera. Ci scrive Roberto dicendo: si può regolarizzare una babysitter anche solo per un giorno con le prestazioni occasionali ai sensi del decreto legge. Vediamo chi lo sa, chi cazzo lo deve sapere. 50 del 2017.
1: Sai che potrebbe essersi inventato tutto, ma tu hai letto decreto legge, un numero, hai detto questo.
0: Io mi fido di Roberto. Roberto è uno che sa di che cosa sta parlando. Comunque no, sì, si può e pare che sia il metodo più facile. Ragazzi, mi sa che il nostro pubblico più affezionato, immaginandosi che noi saremmo andati in vacanza venerdì, ci ha lasciato. Ma no, ci sono rimasti solo quelli pesanti oggi. Solo i pesantoni sono rimasti. Allora, qualcuno dice: sì, certo, non anteponi mai i figli al lavoro, poi vai in vacanza tre mesi. Per me. Non per i figli, per me.
2: E loro non vorrebbero nemmeno venire in vacanza.
0: Loro vorrebbero stare qua con i loro amici.
2: No.
0: No, no, no, no. Voi venite da mare. No, e qualcuno dice: ah, se non anteponi mai i figli al lavoro, molto male. Dice: non voglio fare il bacchettone, però molto male. Aspetta, forse mi sono spiegato male io. Io non antepongo il lavoro ai figli filosoficamente. Cioè, nella mia vita i figli hanno più importanza del lavoro. Però nella quotidianità, se io ho preso un impegno con qualcuno per lavoro, se poi all'ultimo mia figlia gli viene il raffreddore, così, non è che fa. Invece sono un sacco di genitori che fanno saltare gli appuntamenti perché, oddio, mio figlio c'ha il raffreddore.
1: Beh, certo, quello dipende dalla gravità, dipende dalla cosa, ci sono tantissimi fattori.
0: O anche, ha finito la scuola, non so dove metterlo, piuttosto lo porti, o se no mi invento un qualcosa per sistemarlo, chiami qualcuno che ti può aiutare, chi ha la fortuna di avere i nonni. Chiedi un favore a un genitore di un compagno di classe, cioè trovi il modo però di preservare l'impegno che hai preso, perché sennò i figli sono delle cartoline del Monopoli imprevisti e probabilità talmente frequenti che se poi inizi ad andare così, boh, non riesci veramente più a fare niente, devi

0: darti un po' di limite, in quel senso lì intendevo dire. C'è la Silvia però al telefono che è andata a parlare. Silvia! Mamma, mamma giovanissima o studente un po' in ritardo?
1: No, ero, stiamo parlando di 20 anni fa, quindi no, non giovanissima, però sì, quanto avevo? 32 anni e ancora facevo architettura.
0: Stavi facendo ancora l'università, ma perché hai iniziato dopo? Perché te la sei presa molto comoda,
1: no,
0: i tuoi genitori sono
1: ricchi
0: e ti tenevano fuori corso per anni?
1: No, proprio il contrario, nel senso che eravamo così poveri che neanche pagavo le tasse. Cioè, perché avevo l'ISE bassissima.
2: Le tasse universitarie.
0: Certo, certo.
3: Ma sei diventata molto ricca o ci stai ascoltando per caso?
0: Sai che noi abbiamo
1: questo. Siete un programma da ricchi.
0: Sì, noi abbiamo questa cosa che siamo un programma per un pubblico ricchissimo, altissima spendibilità.
1: Cioè, persino io su una cubo scassata ho la radio, quindi posso accedere.
0: Dove sei, su cosa scassata?
3: Una cubo.
0: Cos'è la cubo?
1: Una cubo, il fiorino.
2: No!
0: Non ha pagato, non ha pagato
2: non la bolletta.
0: Non ha pagato i soldi del telefono, chiaramente, Silvia. Silvia, la settimana scorsa non l'avremmo avuta al telefono. No. È chiaramente una che in queste due settimane di impasse. No, volevamo sentirla perché lei diceva: una volta io stavo ancora studiando, quindi 32 anni, stavo ancora facendo l'università, aveva già un figlio, sono andata a parlare con un professore per l'esame e sono stata cacciata perché c'era mio figlio. E quindi volevamo capire un po' come mai il professore.
3: Del destinatario, Fosca.
0: Sì, sì, di che paga lei.
2: Eccoci, resta in linea.
0: Silvia.
1: Pronto.
0: Ecco, finiti i soldi,
1: Infatti non vi ho richiamati io.
0: Brava, brava, brava. Allora, no, dicevamo, mentre ti stavamo richiamando, ho raccontato io più o meno quello che è successo col professore, tu sei andata col figlio, eccetera.
1: Esatto,
0: eravamo
1: esatto,
0: curiosi di sapere però come mai, cioè cos'è che lo infastidiva?
1: È il bambino proprio.
3: Ma faccia
1: cioè, io sono... No, no, ma va, è sempre stato bravissimo. Poi era chiuso nel suo passeggino e il fatto che io l'avessi portato senza avvisare che c'era un bambino l'aveva infastidito.
0: E perché per lui cos'era? Poca serietà, poca professionalità?
1: Esatto. Sì, sì, sì.
0: Vabbè, questo mi sembra un po' un'esagerazione. Quanti anni fa era?
1: 20 al Politecnico.
0: Allora, mi sembra sempre un'esagerazione, però 20 anni fa c'era anche un modo di vedere le cose diverso, no?
1: Ma non lo so. Io,
0: o era proprio lui?
1: Non lo so, è che vabbè, potrebbe darsi che avesse visto la cosa come questa che viene a elemosinare qualche cosina e fa vedere che è la mamma studentessa.
0: E dici la verità, Silvia, era così?
3: Era un bambolottone.
1: No!
0: Avevi un bambolottone però... nel passeggino che provavi a cullare così ed era solo per avere un 30?
1: No, però guarda che al mio secondo, no, non era per quello, al mio secondo figlio, ne ho 3 di maschi,
0: sì?
1: Ho fatto l'esame di estimo con questo famoso professor Mattia e andai addirittura, ero ancora in allattamento,
0: Scusami, il professore è sempre lo stesso?
1: No, un altro.
0: Okay,
1: con questo invece mi sono presa il mio 28 e ha voluto anche conoscere il bambino.
0: Sì, quindi ha funzionato, quindi la strategia ha funzionato.
1: In
0: Silvia,
1: questo caso ha funzionato benissimo.
0: Silvia, scusami, una curiosità, 3 maschi,
1: sì.
0: Il terzo eri contenta?
1: Il secondo io pensavo sicura fosse una femmina, nome, un solo nome da femmina, maschio, mi sono messa a piangere.
0: No,
1: però 3 maschi, sì, no, non ero contenta, ma ormai al terzo ero quasi, anche perché il papà di questi due, degli ultimi due, aveva già altri 3 maschi, quindi era praticamente impossibile.
0: C'era sempre la battuta, quando uno già aveva 2 maschi, diceva, fate la squadra di calcetto, con sei, il padre in porta e allora si può giocare tranquillamente. Silvia, ti mandiamo un bacio.
1: Grazie, anche
0: grazie a
1: voi.
0: Grazie a te, ciao.
1: Ciao.

0: Silvia, ultimo baluardo della lotta allo spopolamento di questo paese. Vero, vero, va incentivata, va incentivata. In tanti avete scritto: che simpatica Silvia, tenetela anche se è povera. Ma sai che stavamo dicendo la stessa cosa anche noi quando è partita la canzone? No, non che povera. Però stavo dicendo che voce simpatica la Silvia, vero? Cioè, sì, molto, proprio. Molto. Ma si vedeva.
1: E ho capito anche perché c'ha un furgone.
0: Da quello che diceva. Di sì, certo. Beh, un autobus. con tutti quei figli, sì, sì, con sei figli, sì. Allora, c'è Paolo che ha deciso di fare un atto di coraggio. Mm? Ha detto: mi espongo, prenderò anch'io le parole insieme a te. Però ha detto questa cosa che io condivido abbastanza. Paolo dice: secondo me stare a casa dal lavoro per cose ordinarie dei figli è proprio un brutto esempio che si dà ai figli. Cioè, comunque far passare il concetto che il lavoro è un impegno ed è importante, scrive Paolo, secondo lui è fondamentale, anche se probabilmente un po' fuori moda. E io sono abbastanza d'accordo con questa cosa qua. Cioè, allora, stavamo parlando chiaramente di cose ordinarie. Cioè,
1: è veramente però uno dei pochi argomenti in cui non si può generalizzare.
2: In tutti gli altri invece.
0: Tutti gli altri sì.
1: Secondo me sì. Sì, sai che mi sono reso conto.
0: Come l'hai voluta dire dicendo. Seria?
1: No, stavo pensando perché è veramente da situazione.
0: Ma dici di più, dici di più.
1: Che varia molto da situazione a situazione, certo, non certo, puoi capire certo. Quando ci sono tantissime sfumature, certo, certo, Alessandro. Mi sembrava che stessimo generalizzando.
0: Allora, vediamo se possiamo generalizzare sul messaggio di Federica. Io ve lo leggo, poi capiamo se possiamo banalizzarlo addirittura e generalizzare. Walter, apri le orecchie.
3: Sì, sì.
0: Federica dice: nella pasticceria dove lavoro, una mamma si è presentata al colloquio di lavoro con il figlio, non è stata assunta.
1: Non si può generalizzare, cioè si può generalizzare.
0: Si può generalizzare, in questo caso si può generalizzare.
1: Ma per furbizia.
0: Non si fa.
1: Non si porta.
0: Però perché
1: ti organizzi,
0: metti che lei quel giorno proprio non sapeva all'ultimo, non sapeva cosa fare, è rimasto così.
1: Stai a casa.
0: Però ecco, ma infatti, cioè, no, vai e ci provi. Non mi sembra una notizia scioccante scoprire che poi non sei stata assunta. Perché
1: dai,
0: in quel momento lì. Cioè, già uno si presenta a un colloquio. Secondo me, io non ho mai fatto colloqui a nessuno. Cioè, non ho mai dovuto decidere di qualcuno che si presentava a un colloquio. Però mi immagino, se avessi dovuto farlo, mi metto nei panni di un capo che deve vagliare delle persone. Mi immagino che tu lì, di fronte a me, in quel momento, stia dando il 200%.

0: 100% di te. Quindi poi nella tua normalità sarai comunque peggio di quello che tu mi stai raccontando.
1: Sai, no, che è veramente un bel pensiero.
0: Io mi immagino quella roba lì. Cioè, tu stai venendo lì, tu chiaramente mi vuoi mentire, mi vuoi fregare, vuoi farti vedere che sei uno che sa fare team building, certo, che ha delle soft skill, certo, importantissime, che ha delle cose. E quindi io so che tu poi nella vita fai passare un mese, fanne passare due, poi tu sarai
1: 20.
0: Almeno il 20% sarai molto peggio di questa cosa che sto vedendo. Se tu arrivi già lì portando insieme a te comunque un problema, non è che i figli sono un problema, non è, no, però in quel momento tu stai per essere, in quel momento lì ci sta che uno dica no, vabbè, magari no, magari no, ecco. Abbiamo generalizzato.
1: Era una giusta generalizzazione.
0: Diteci al 347-322-5220 su cosa possiamo generalizzare e cosa no. Ne parleremo poi dopo la pubblicità. Tra poco.
2: Radio DJ. One Nation, One Station. Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Have fun with...
5: Hey dude, take your vacation.
6: Il nulla dilaga.
7: Che cos'è questo nulla?
4: Radio DJ.

0: Bentornati ragazzi su Radio DJ. Ci siamo andati con gioia, devo dire, a infilare in un discorso interessante dove ognuno ha le sue opinioni. Ci sono ascoltatori che la pensano in un modo, altri che la pensano in un altro. Ecco, forse nonostante l'appello sono arrivati tantissimi messaggi. Come siamo?
1: Gente che ha voglia

0: Tante cose secondo me che vanno normalizzate.
1: Anche tante no, però.
0: Sì, no, appunto per quello bisogna stare attenti.
1: Senti a cosa si sceglie di normalizzare.
0: Tu stai generalizzando sulla normalizzazione.
1: Non vorrei commettere questo errore, però c'ero molto vicino. Al telefono c'è Bruno. Bruno, buongiorno.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, buongiorno. Bruno.
2: Ciao, ragazzi.
1: Hai parlato al telefono con Fosca prima?
2: Sì, ho parlato con Fosca.
1: Fosca, Fosca. Sì. Bruno è uno che generalizza. O
3: no, mi sembra
1: un illuminato.
3: È un illuminato.
1: Perché il messaggio era bello,
3: va,
1: di Bruno.
3: Sì, è illuminato il messaggio. Va nel caso specifico, Bruno.
1: Ok, Bruno, vai, dici, sì, allora.
2: Sì. Ma allora, io sono un imprenditore e faccio diversi colloqui, ne faccio tantissimi. A me è sembrata più una persona sincera che in quel momento lì non aveva dove lasciare il figlio,
1: sì,
2: e di conseguenza io l'avrei ascoltata e con curiosità le avrei chiesto perché ha portato suo figlio al colloquio. C'è una cosa di fondo che forse ogni tanto sottovalutiamo.
1: Mm-hmm.
2: Anche al lavoro siamo delle persone ed è impossibile non portare la propria vita privata al lavoro, così come è impossibile non fare viceversa. Quindi le persone vanno conosciute e ascoltate fino in fondo, anche perché poi tu dicevi magari il 20, la persona al colloquio è super, poi almeno un 20% lo perde.
1: Stavo generalizzando però. Cioè,
2: bravo, stavo generalizzando
1: sì.
2: Infatti, invece se si impara a conoscere la persona, magari dà anche di più rispetto al colloquio. Deve esserci anche terreno fertile in azienda.
1: No, ma mi sembra un modo... Sì, no. Un punto di vista molto intelligente. Però, per esempio, dicendo le avrei chiesto come mai avesse portato il bambino lì, quale sarebbe stata la risposta che ti avrebbe poi fatto decidere in un senso piuttosto che in un altro? Cioè, se lei ti avesse detto chiaramente: guarda, all'ultimo è stato poco bene, l'ho dovuto portare, non so. Però c'è anche una versione di questa storia in cui ti dà una risposta non convincente, quindi ti fa pensare che non sia una persona affidabile?
2: Sì, se avesse provato ad arrampicarsi sugli specchi. Se invece mi avesse risposto con sincerità, chiaramente sapete benissimo che non si può capire fino in fondo se la risposta è se la persona è sincera,
1: sì,
2: o meno. Però se mi fosse arrivata proprio la sincerità e quindi il motivo reale per cui non è riuscita a lasciare il bambino a qualcuno, io poi sarei switchato sulle competenze, sulle soft skills anche, e di conseguenza l'avrei valutata positivamente.
1: In base a quello. Però
0: se ti dice mi è saltata la tata all'ultimo, un retropensiero, sì, del fatto che questa cosa potrebbe capitare comunque non ti viene?
2: Certo, certo. Ma allora sì, può, però io ho diverse donne in azienda e devo dire che quando nascono i bambini diventiamo tutti zii ed è un momento bellissimo quello. È vero, poi quella persona, magari una professionista importante, mi rimane a casa, però è anche vero che appunto io non posso assumere la professionalità e basta, io assumo una persona.
1: Bruno è bravo. È quasi norvegese, Bruno,
3: raro,
1: tu sei quasi
3: Bruno.
1: Un salmone norvegese, tu sei, cioè sei un po'
2: buono.
1: Nord europeo, sì, da questo punto di vista, che è molto bello, sì, molto molto bello, molto umano.
2: Ci provo.
1: Sì.
0: Però
1: sì,
0: non normalizziamo portare i figli ai colloqui.
2: No, ecco, bravo. Allora, certo no.
1: Mazza, Walter sta diventando
2: Oppure accompagnare il figlio al colloquio.
1: Anche. E allora vedi, Bruno, che piano piano stai tornando qua da noi, Sei rilassato in Norvegia, ma adesso se ti facciamo parlare un attimo, pian piano ti riportiamo qua nel caro vecchio Sud Europa. No, Bruno, in bocca al lupo e complimenti.
3: Sì.
2: Grazie, ragazzi,
1: ciao,
2: anche a voi.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Allora, stavamo leggendo i vostri messaggi. Una ascoltatrice ci ha scritto: però perché ci si chiede sempre perché le madri vanno ai colloqui con i figli e i padri dove sono? L'abbiamo analizzata, abbiamo provato ad analizzarla seriamente, non farla diventare il classico slogan maschi contro femmine, madri contro padri, eccetera, eccetera. Allora, se la moglie va a un colloquio, se la madre va a un colloquio, vuol dire che in quel momento non ha un lavoro, il padre probabilmente sarà a lavorare.
1: Però
0: al tempo stesso, abbiamo detto, però strategicamente, visto che il padre ha già un colloquio, poteva portarsi lui il figlio a lavoro, però stiamo un po' generalizzando perché non sappiamo, non sappiamo che lavoro fa il padre, sì. Quindi stiamo un po' generalizzando, avrebbe potuto portarsi lui il figlio a lavoro, tanto il lavoro ce l'ha già, fa come Maurizio, al limite sta a casa un giorno dicendo no, devo stare a casa. Sta a casa e lei si va ad agguantare un nuovo lavoro. E lì vissero tutti felici e contenti.
1: E poi io mi
0: serve anche un po' di strategia, serve anche un po' di.
1: Mi chiedevo anche: ma il bambino che va al colloquio di lavoro della mamma è lo stesso che poi, quando sarà grande, si porterà la mamma al suo colloquio?
0: Probabile.
2: Probabile.
0: E sto bambino a scuola non ci va? No, sarà piccolo, probabilmente era molto piccolo. Non lo so, non abbiamo dettagli. E non, e non vogliamo. E
1: no,
0: ragazzi,
1: no, no,
0: noi
1: stiamo
0: non
1: solo...
0: vogliamo generalizzare. Non vogliamo generalizzare. Dimmi, dimmi.
2: Probabilità che oggi Maurizio ci stia ascoltando?
0: No, lui ha questa cosa che secondo me quando, è con la Rebi,
2: niente,
0: noi possiamo dirle peggio cose
2: pensi,
0: e lui sarà lì a fare i puzzle da 8 pezzi con Rebi, nonostante Rebi ormai abbia 25 anni.
2: Sì, perché lui è convinto ancora che ne abbia 3.
0: Sì, lei vorrebbe fare, dai papà, facciamo almeno quelli da 2005, cioè
1: quello
0: facciamo
1: solo da
0: 4 pezzi, che devi, quelli che trovi nelle sorprese Kinder.
3: Sì, ma che bella, eh?
0: Lui che però è ancora convinto che sua figlia abbia un anno, è lì che gli sta facendo tutto il puzzle. La famiglia di mio padre aveva un'azienda artigianale meccanica e la domenica a pranzo dai nonni io e mio cugino andavamo negli uffici per parlare al microfono dell'altoparlante e dire le minchiate che si sentivano in tutta bellissima
1: bello.
0: Prima un ascoltatore ha scritto: io sono figlio di pizzaiolo, negli anni 80 in barba a tutte le leggi sulla sicurezza andavo a lavorare con mio padre, stavo seduto per 8 ore di fianco sotto il forno a legna a giocare con le macchinine.
1: Porca.
0: Che parte una scintilla quantomeno gli bruciano i capelli, però vabbè, insomma erano anche lì altri tempi. Mio padre lavorava in Norvegia e l'azienda per cui lavorava quando io non stavo bene mandava la babysitter aziendale. Ragazzi. Ma che in alcuni posti le cose funzionino. Poi, oh, magari la Norvegia avrà altri problemi che noi non abbiamo, non lo so. Se no saremo tutti in Norvegia. Perché, se no, perché non siamo tutti in Norvegia, ragazzi? Però che in alcuni posti c'hanno delle cose. Allora sarà ben più importante la babysitter se è o il freddo. Per me è il freddo.
2: Anche per me.
0: Foschi? Vedi, alla fine poi noi vogliamo stare qua al caldo. Allora andiamo in Norvegia.
2: È arrivato un altro messaggio di un colloquio non generalizzabile.
0: Vai.
2: Dice: ragazzi, io sono andato a fare il colloquio con la mia ragazza perché ci eravamo trasferiti insieme da soli al nord Italia. La cosa è stata apprezzata dalla moglie del mio attuale datore di lavoro, anch'essa presente al colloquio.
1: Vedi?
0: Ma io non ho capito, in che senso? Cioè, la ragazza perché se l'è portata dietro?
2: E perché si sono...
0: Cioè, anche lei doveva fare il colloquio?
1: No.
2: No. Accompagnata.
1: È come quando vai, dal dentista.
0: Adesso io impazzisco, però scusami. Siete venuti nel nord Italia, ok? Siete venuti lì. Quindi avrete l'età... Da soli, esatto. Quindi siete
1: almeno
0: degli adulti.
1: 18.
0: Siete degli adulti. Mm. Siete degli adulti. Cosa c'entra il fatto che vi siete appena trasferiti con l'esigenza di portare la tua fidanzata? Non sapeva... Da sola non sa mangiare, non sa stare, non sa...
2: Qua stai generalizzando.
0: Sto un po' generalizzando.
2: Qua sì.
0: No, non ho capito il senso.
2: Ma probabilmente andiamo a fare.
0: Soffriva di nostalgia.
2: Andiamo a fare questa esperienza assieme.
0: Non lo so, scrivi. Avete il profilo Facebook in coppia? Non lo so.
1: Dici di più.
0: Perché siamo rimasti un po' così. Allora, vi mettiamo cosa vi mettiamo? L'ultima canzone, Tito. Come siamo stati oggi, Tito? Tu bravissimo,
4: oggi
0: devo
4: bravi,
0: dire.
4: Non ti ho fatto neanche il segno con la mano.
0: Infatti, bravo, bravo.
1: Neanche un disco in bocca.
0: Sì, neanche un disco sui denti. Bam! È andato così. Questo lo puoi fare. Allora, facciamo finta che io parlo e tu me lo spari sui denti mentre parlo. Ah, bravo, bravo. Non c'è neanche stato bisogno di insistere. Ce l'aveva già lì.

0: dice ti mandano la babysitter in Norvegia perché in Norvegia pagano tutte le tasse, così per generalizzare.
1: È una generalizzazione.
0: È un po' una generalizzazione, però immagino ci sia anche un po' di vero. Una volta mio marito ha dovuto fare un colloquio a un signore che si è presentato con la moglie e alle domande rispondeva sempre la moglie, al che il marito della nostra ascoltatrice fa: ma io devo assumere chi assumo alla fine? Ha assunto la moglie. Alla fine ha assunto la moglie. No, non lo so, non è vero. Ragazzi, che bel martedì che abbiamo passato insieme. Sembra quasi un martedì delle parole, della generalizzazione, no?
1: Abbiamo generalizzato,
0: no. È una delle cose che ci riesce meglio. Quando Maurizio ci lascia un po' di guinzaglio lungo, noi generalizziamo. Domani saremo ancora qua, puntuali, con la dottoressa Stefania Andreoli. A mezzogiorno. E lì proprio generalizziamo, da mezzogiorno all'una su Radio DJ. Ciao ragazzi, non generalizzate troppo. Ciao.

0: station.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: dai BG Angelo, dai.
1: Shakira
0: Burna Boy con appunto dai.
2: Fa un po' fatica, vero Michele?
3: Mi levate sta musica per favore, se no facciamo il circo.
4: Ciao belli, con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao
5: belli.
6: Questo è il programma per te.
7: Ciao belli.
6: Dalle 2 alle 3.
3: Mi levate sta musica per favore, se no facciamo il circo.
8: Va bene.

0: A Ciao Talent Over 40 c'è Massimo Monaco con Sei nell'anima.
1: Vai, un classico.
2: Sei nell'anima.
1: Ma che un po' di voce,
2: E li piace come sempre.
1: Questo è difficile, ragazzi.
2: Se non mi parte di me, ti sento stendere tra che spigo e battito.
1: Secondo me basta così. Partiamo da qualcosa di più facile.
2: Sei nell'anima.

0: Ad aprire questo grande martedì ci ha pensato una voce che di freschezza anagrafica ne ha vista passare parecchia, ma il talento, quello è intatto. Ciao belli! E bentornato a lui, Coach Mirko, l'uomo che ieri ha convinto le donne di mezza Italia a fare scorta di panna da cucina per motivi che con la cucina non c'entrano quasi nulla. Oggi il coach torna in studio con un nuovo tutorial. Questa volta si rivolge a una categoria specifica, le mogli con l'amante. Mirko, il microfono è tuo, noi prendiamo appunti.
1: Se stai insieme a tuo marito, ma pensi sempre all'amante? Quando stai insieme a un uomo, ma non c'è più connessione emotiva, non c'è più niente, lui piano piano se ne accorge ed è per questo che si allontana da te. Pensa a chi pensi la mattina quando prendi il cellulare, qual è quel messaggio che tu puoi ricevere, da chi dei due uomini ti piacerebbe riceverlo?
0: Non abbiamo ancora finito di parlare di coppie e come potremmo, che già ci aspetta uno degli appuntamenti più amati, un nuovo episodio della famiglia Vairo, la saga Sky che racconta la vita di coppia come raramente si è visto. Protagonista di oggi il mitico Matteo, alle prese con un viaggio in compagnia della sua dolce metà. Romantico? Avventuroso? Sopravvissuto? Scopriamoli insieme.
2: Amore, ma ho visto che hai sprecato un sacco di soldi per i trucchi.
3: Ma io li compro per vedermi più bella. Certo. E comunque anche tu spendi un sacco di soldi per il vino.
2: Sì. Ma io pure lo faccio per vedersi più bella.
3: Ma fanculo, va.
0: Nel lifestyle di oggi entriamo nel cuore di Torino, dove un ragazzo ha deciso di non aspettare l'inquilino giusto, ma di andarselo a cercare. La sua mansarda era vuota da mesi. La soluzione? Assolutamente fuori dagli schemi. E ha funzionato.
4: Se stai cercando una casa a Torino, questa potrebbe fare al caso tuo. È un monolocale,
5: la presenta in musica,
4: davvero spaziale. Si trova in centro a due passi da Piazza Castello. Hai visto che bello? È una mansarda di 38 metri quadri, un vero gioiello.

0: meglio di Milano.
1: Non facciamo paragoni.
2: E per le news più fresche, non è andata benissimo al nostro amatissimo Paolone, che si era candidato al comune di Reggio Calabria. Ma niente scoraggiamento, Paolone ha già annunciato che tra 5 anni ci riproverà. A tornare in pista più motivato
3: non
2: che mai.
3: Allora, siamo con il signor Paolone, ecco, lei è stato candidato al comune di Reggio Calabria. Noi a 10 giorni dalla votazione siamo ritornati a risentirlo. Sì. Ecco, come commentiamo questa sconfitta? Perché lei già si vedeva a Palazzo San Giorgio.
4: Io onestamente mi sentivo già a Palazzo San Giorgio, perché certo, vedevo già a pelle tutte le persone che passavano di qua, che si pigliavano i volantini, fermavano, mi domandavano il mio programma, quello che avevo in mente di fare. Certo, forse non sono arrivato a Palazzo San Giorgio perché non ho il diploma, ho il testo superiore. La gente questa si è spaventata, qualcuno magari gli ha messo nella testa che non avendo il diploma non posso andare.
3: Però lei è un grande lavoratore,
4: e questo
3: è l'umiltà che lei ha, perché è un grande lavoratore.
4: Esatto. E forse il mio progetto che avevo io non ci voleva un diploma, perché fare una strada, fare l'illuminazione, fare la rete fognaria, la spazzatura, e poi principalmente mi battevo per i giovani che volevo che rimanevano a Reggio Calabria.

0: Bordighera, Bordighera.
1: Gli Outcast dal 2004 su Radio DJ.
2: Ce l'abbiamo un amico da casa alle 14:11?
3: Sì, ce lo abbiamo.
2: Vai allora.
4: Qualcuno fa l'aperitivo, sì. Va a mangiare qualcosa, fate qualcosa.
1: No, in che senso?
4: Siamo qua. Si sa qualcosa, stasera. Fate l'aperitivo, andiamo a mangiare una bistecca alla valle.
1: Anche una bistecca.
4: Fatemi sapere qualcosa, se c'è qualcuno in giro.
1: Va bene. Va

0: ce la farei, sinceramente.
1: Dedicheremo alla lettura con la classifica dei libri più letti della prima settimana di giugno.
0: Certo.
1: Ma c'è anche un'altra storia da raccontare. Domenica scorsa da noi alla 1212 sì, è arrivato un giovane cantante che ha scelto di stare tra il pubblico anche anziché sul palco.
0: Certo.
1: Il suo nome d'arte è Risparmio.
0: Si chiama Risparmio. Vai.
2: Bella prova.
1: Buongiorno.
2: Allora, io mi chiamo Risparmio.
0: Buongiorno Risparmio.
2: Sono un rapper qua di Milano, vi ascolto spesso, no?
0: Ci fa piacere.
2: Perché, cioè, praticamente i miei quando ero piccolo mi portavano a scuola e ero obbligato a sentirvi al ritorno, no? Quando uscivo, quando andavate in onda a Luna.
0: Sì, è vero.
2: Oh, raga, com'è? Vi siete ripresi?
0: Siamo qua.
2: Figa, l'altra sera ero al 1212. Sì, però quello della domenica. Niente, allora, l'altra sera ero al 1212, mi sono fatto la foto con ernia, con gomi, con fibra, minchia, fibra gli ho attaccato una pezza, gli ho raccontato del progetto,
1: sì?
2: Che mi chiamo Risparmio,
1: certo.
2: E con gli incassi dei miei concerti faccio buoni postali. E lo sapete che adesso escono i BTP nuovi, danno il 2,80
1: no.
2: all'anno?
1: Ah,
2: cioè, se tu gli dai 10.000 euro, tra un anno ti danno 10.000 e 280
1: ma io ti
2: euro.
1: Tutti i giorni, interessantissimo.
2: Io sono Risparmio, mi chiamo Risparmio, il mio nome d'arte.
1: Sì,
2: se vado al ristorante con la tipa, smezzo.
1: Ah,
2: anzi, bro, a volte vi dico la verità, non ti do a nessuno.
1: No.
2: Minchia, faccio finta di lasciare a casa il portafoglio.
1: No,
2: così
1: no,
2: faccio il colpaccio
1: no,
2: e mi porto a casa la cena totale. La tipa comunque ci sta dentro anche col fatto del conto che ogni tanto paga lei.
1: Ah, ok, vabbè, ci

0: realtà.
1: Guarda che a lungo andare, secondo me, la tipa poi ti muove.
0: Certo,
2: ma virgola, Ferro, cioè. Cioè, oh.
0: Ma come virgola?
2: Ma virgola, cioè, vuol dire non, cioè, non è detto. Certo, non certo. È detto.
1: Certo.
2: Se mi lascia, non è che possiamo farne un dramma, no, come diceva mio nonno quando ascoltava Lucio Battisti.
0: Certo.
2: Io e la mia ragazza siamo insieme da 12 anni.
0: Ah, 12 anni.
2: E niente, è stiamo frequentando il corso prematrimoniale.
0: Addirittura.
2: Infatti le ho dedicato un pezzo dell'album che si chiama Corredo. Perché in Corredo parlo che è difficile per mia suocera scegliere le posate.
0: Certo.
2: Ferro, ascolta un attimo, già che hai divorziato, una domanda, Roby.
0: Sì, vai.
1: Ecco.
2: Quando divorzi, no, sì, dalla moglie, devi ridare il corredo o lo tieni con te?
1: Ma non so, ma non
2: io non cerco le risse come i miei colleghi.
1: Bravo, questo ci piace.
2: Io di notte vado a far la pace con le bande di latino.
1: No, ma li lascia perdere.
2: Però non lo capiscono. Infatti, ve l'ho già detto l'altra volta, mi manca un orecchio.
0: Sì.
2: Me l'ha tagliato a Ido Gutierrez, il capo dei latinos di Rogoredo. Comunque io ho 23 anni, sto insieme alla mia ragazza da 13 anni, ne avevamo 10 in quarta elementare. Fare i buoni fruttiferi è meglio che fare brutto.
0: Okay. È vero, ci sta.
2: Diga, mamma Cell, scusate, mia madre.
1: Sì.
2: Pronto, mamma?
3: Ugo, guarda che mi hanno scritto risparmio merda sulla portiera della macchina. Io sinceramente comincio ad aver paura. E tuo padre, come al solito, non sa un cazzo perché gli interessa solo il Pio Esposito.
2: Mamma, non ti preoccupare, cioè, lo cancello io con la bomboletta.
3: Ah, okay. Sì, ma devi anche capire che quest'idea di girare alla notte a far pace con le bande non va per niente
0: bene.
3: E anche la tua intenzione di fare il rapper non è vincente. Io ne vorrei discutere anche con tuo padre, ma adesso che il Pio Esposito ha segnato due gol in nazionale, non gli si può parlare.
2: Vabbè, dai, non ti preoccupare. Adesso pensiamo all'incontro con i genitori di Micaela, con i tuoi consuoceri.
0: Ah, cavolo.
2: Sono 12 anni che stiamo insieme e ancora non vi conoscete.
1: Ma no, ma come può essere?
2: La mamma di Micaela ha fatto il corredo con scritto UM ricamato, Ugo e Micaela.
0: Ah, bello,
3: ascoltami bene, Ugo.
0: Sì.
3: A me della mamma di Micaela non me ne frega un cazzo.
0: No,
3: sei troppo giovane, pensa
0: signor,
3: a che poi il tempo passa e ti viene il e lo puoi usare solo da pelle di daino quando lavi la macchina alla domenica.
1: Non ha tutti i torti.
2: Mamma, dai, mi prende male quando sei così. Cioè, vedi, ad avere genitori così volgari, uno che pensa solo all'Inter e l'altra che dice le parolacce, poi riesce il figlio che fa il rapper buonino, figa. Mamma, dai, ne parliamo stasera a cena che c'è anche papà.
0: Ah, bene.
3: Va bene, Ugo, e prima di venire a casa comprami due stecche di MS e due bottiglie di grappa che in casa è finita. E poi stasera devi uscire perché io e il papà abbiamo la serata scambisti e vengono due amici da Voghera e in mansarda.
2: Questo lo vedi? Va bene, mamma, dai. Ci vuol pazienza, Angelo. Io sono convinto che un giorno anche i miei, cioè, cambieranno. Sì, è mia mamma, Roby. È mia mamma, bro. Guarda, però cambierà. Io sono fiducioso che cambierà. Senti, Ferro. Zio,
0: sì,
2: ti ho visto la festa di Radio DJ,
0: sì,
2: che tua moglie ti portava a fare i selfie con i cantanti. Oh, ma sai che mi cringiavo, ero così cringiato che avevo le dita dei piedi figa raccolte sotto delle... Non riuscivo più a camminare dalla cringeria.

0: la carica come quella dei nostri ascoltatori al 14:21.
1: Due stecche di MS.
0: Ciao.
2: Ragazzi, ma perché non facciamo tornare il mitico Meringa?
0: Giustino,
2: sono una vita Meringa, di anni, cioè, che non lo si sente più.
3: Hai ragione.
2: Qualcuna delle sue telefonate mitiche.
0: Ok.
4: Angelone, Ferro, hey. Avete notato che parlo italiano meglio Paolone di quello che lo intervistava?
0: È vero. Ciao, hai ragione.
5: Forti, DJ Angelo Roberto.
3: Vai, grande.
5: Con ciao belli, a parti lei Cadige.
0: Bravo, bravo. Grazie. Ma io sto cercando grazie lui, aspetta, è lui.
6: Qualcuno fa l'aperitivo, va a mangiare qualcosa, fate qualcosa,
0: sì.
6: Si sa qualcosa, fate l'aperitivo, andiamo a mangiare una bistecca alla valle,
3: 14:22
6: fatemi sapere qualcosa se c'è qualcuno in giro,
3: va ciao. Bene, più avanti, forza, scrivi a Giobelli
0: 344 037 0050, forza, scrivi a Giobelli. Saluto Gabriele Corsi che questa mattina mi ha lasciato
3: ciao
0: un pacchettino, un regalo, lo apriamo più tardi.
3: Sì.
0: Adesso prima del break, gli amici della vita in diretta. Forti loro.
7: Concordo con lei.
8: Mi levate sta musica per favore, se no facciamo il circo.
9: Un saluto a tutti gli anziani che ci seguono. Siamo qui per le anticipazioni di quello che vedremo oggi alla Vita in diretta, che va in onda alle ore 17 su Rai 1. Io sono qui vestito da Zorro perché questa sera celebreremo il ritorno della serie più amata negli anni 80. A interpretare Zorro nella nuova edizione ci sarà Adriano Pappalardo. Ma le novità non finiscono qui, perché in questa nuova serie il mitico Zorro non si muoverà a cavallo, ma con il monopattino elettrico. E allora appuntamento questa sera su Rai 1. Non posso aggiungere altro, ma vi faccio ascoltare una preview della sigla.
0: Una preview della sigla.
3: Ma non c'è quella di Mal.
0: Zorro Witch.
10: Zorro, Zorro.

0: Bene, e torniamo in studio per gli argomenti di oggi. Lo scorso weekend Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati. La coppia ha detto sì con una cerimonia intima, celebrata presso l'Old Marylebone Town Hall di Londra, alla presenza di una ristretta cerchia di amici e familiari. La coppia è poi volata in Sicilia per continuare la celebrazione del loro amore. E allora andiamo a Bagheria dal nostro inviato Ambrogio Santini.
1: Le chiusure stabilite dall'ordinanza comunale dividono i residenti.
2: Abbiamo casa proprio alle spalle. Chiaramente ci sarà un po' di disagio.
3: È stato sabato,
2: ma ben vengano questi eventi.
4: Palermo, non me ne può fregare di Dua Lipa, perché crea solo confusione, perché chiudono tutte le strade con la macchina per andare a trovare un parcheggio. È come la Serena Lotto.
3: Ho capito.
4: Non me ne può fregare di meno. You call me
1: all friendly. Eccola qua. Dei patti di riservatezza firmati da chi abita qui, nessuno sa nulla.
5: Noi limitrofi non siamo stati coinvolti assolutamente. Quindi probabilmente noi subiremo soltanto un po' di confusione e disorganizzazione. Per il resto, auguri a Dua Lipa e lunga vita all'amore. Ecco.
1: Stamattina già scattati invece i divieti intorno a Villa Valguarnera, Bagheria, dove sabato si sposterà la festa. Via Vai di Tirre, accesso permesso ai soli residenti, vietato scattare foto.
4: Non me ne può fregare meno a me di Dua Lipa.
3: Ciao, a tra poco, ciao.
6: DJ One Nation One Station. Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Fever Dream su Radio DJ
1: 14.32, in tanti per il nostro amico che cerca compagnia per l'aperitivo.
0: Sentiamo, magari ha trovato.
2: Andiamo, allora ci andiamo alla Valle.
1: Sì, alla Valle,
2: una, è un ristorante. Bistecca, sì. E dopo, se no dai, facciamo anche l'aperitivo prima.
1: Va bene, certo, aperitivo prima della Valle.
0: Trovatevi prima, poi andate a mangiare.
3: Ok. Sono Tegnaman, qua della Brianza, che praticamente Tegnaman sarebbe risparmio tradotto in brianzolo. Digli al collega lì di Rogoredo, risparmio, che è sulla via del retto, o sulla retta via.
1: Bravo,
0: fatto un gioco di parole.
1: Ed ora ci ascoltiamo uno dei nostri podcast preferiti, si chiama Parlarne tra amici. E siamo felici perché per la terza volta tra gli ospiti c'è lo scrittore Rocco Piglitoni.
4: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro e niente, non siamo più gli stessi di prima. Parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi.
5: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
6: Ciao Daria!
7: Nuovo appuntamento con il podcast Parlarne tra amici. Sì. Io sono Daria Bignardi e siamo pronti per leggere l'ultimo libro dello scrittore francese Pierre Miguel, che si intitola Botte da Orbi al caffè letterario di Brusapè. In questo libro Pierre scrive una storia ambientata a Brusapè, un paesino che si trova a 20 km da Parigi, dove è ubicato il caffè letterario più esclusivo di Francia. Invece per il nostro live di oggi, nel quale ospiteremo due scrittori, ci ha appena raggiunto per la terza volta premio strega Rocco Piglitoni. Rocco Piglitoni ha già scritto due libri nati dall'esperienza come lavoratore alle Poste ed ora ci presenta il terzo. Giusto, Rocco?
8: Sì, Dario. Innanzitutto ti volevo dire che il libro delle botte al caffè letterario,
1: l'ha letto.
8: Avantieri l'ho finito di leggere, l'ho trovato eccellente. A me in particolare mi è piaciuto il passaggio dove il protagonista Jack Mercier ha scatenato una rissa in biblioteca solo perché ci hanno scamacciato un pede, no?
7: Molto interessante. E Rocco, tu sei qui per presentarci il tuo terzo libro nato dall'esperienza come lavoratore alle Poste. Il libro si intitola Guida pratica alla gestione strategica del tempo libero in ufficio.
8: Daria, niente. Praticamente ho scritto sto libro che racconta la coda davanti allo sportello postale, visti l'altra parte.
1: Visto dall'altra parte,
8: cioè, persone che a volte curano poco l'igiene intima, no? Con clienti egoisti che hanno fretta
0: un po' maleducati anche.
8: E non capiscono che dietro al vetro c'è un uomo come loro, che magari la sera prima è rientrata alle 4 dalla mattina e ci ha visto bisogno di una putrita pomeridiana. Usa chi è la putrita, Ferrari? La putrita, la putritella.
1: La pennichella
8: è bravo, è bravo San Costantino Calabro. Scusami, Daria.
7: No. Sono Daria Bignardi e qui a parlarne tra amici è tornato per la terza volta lo scrittore Rocco Piglitoni.
0: Lo vogliamo sempre.
7: Rocco, se non sbaglio, hai intenzione di scrivere un libro anche sulle tue escursioni in montagna.
8: Tu lo sai che io ho una baita a Camigliatello Asilano, sui monti dell'Asila, vicino ai giganti d'Asila, no? Nel weekend io mi ricoglio a mangiare sprissata, gioco a FC26, cioè il vecchio caro FIFA su PlayStation.
1: Bello.
8: Poi ogni tanto esco a caccia di cinghiali, per ora in 20 anni non ne ho mai preso uno, perché ho imparato a sparare al chiosco del Luna Park di Cosenza Vecchia, dove 2 anni fa per sbaglio ho ucciso il figlio del gestore della giostra
0: con un colpo di pistola
8: in faccia. Ma è stato un caso fortuito, sono stato assolto. Poi Daria, scusami per la distrazione, ma c'ho il Radio DJ in collegamento. Volevo scrivere un libro sulle mie sessioni di pesca subacquea.
1: Pure.
8: Quando non vado in montagna, mi immergo nel mare dell'isola di Cirella, a casa di Pruppi, Branzini.
0: A caccia di polpi.
8: E me li cucino il giorno dopo in ufficio, che me li tengo sulla griglia. Io in ufficio, dietro al vetro blindato. C'ho la griglia cura carbonella.
7: Quindi tu ci vuoi dire che tieni un barbecue nell'ufficio delle Poste di Cosenza?
0: No, non si può.

0: certo, in ufficio c'ho una piazza a tre piani.
1: Una piazza?
0: Ma un masso carbonella proprio totale, a volte mi faccio le costine di porco.
1: Sì, si può fare.
0: Devo avere

0: Ok.
1: E l'abbiamo
2: offerto qualcosa da
1: mangiare. No, l'abbiamo seduto su una griglia appicciata. Da quel giorno le poste non vola una mosca, non vola una mosca.
3: Molto avvincente come sempre l'incontro con Rocco Pillittoni. Rocco, sì, promettimi che torni a trovarci. Sicuro. Perché non so come mai, ma ho un debole per te.
1: Dariuzza, io sono un uomo molto virile. Io ho tantissimi peli sul petto. Pure anguno su la schiena. Ma so anche essere romantico, per cui con una rosa tra i denti t'ho scritto una poesia.
3: Grazie Rocco. Sono piacevolmente sorpresa e anche curiosa.
1: L'ho fatto in ufficio su panna pergamena. Ma la cosa particolare, Dario, è che per essere più romantico, come penna non ho usato una bic,
2: cioè?
1: Ma una costina di maiale bruciata. Dario, la lettera però leggila tu che mi parabrigogna, cioè, mi vergogno, sì, Daria.
3: Va bene, la leggo con immenso piacere.
0: Bravo. Applauso, bravo.
2: Daria.
3: Daria, sei l'amore della mia vita. Come ti ho vista la prima volta, ho caputo che eri una preda difficile, perché io tengo la terza media e tu sei laureata, ma io penso che in amore non serve un pezzo di carta. E per questo... per te. Io sono un semplice lavoratore delle poste, ma assumo quotidianamente 5 mg di Tadafil, che mi tiene molto attiva. Per questo che ti chiedo di uscire con me, e vedrai che non te ne penti. This is

0: Con Fly Away, che nonostante abbia superato la sessantina, si mantiene in una forma eccezionale. Bravo Lenny.
1: Numero uno, bravo, bravo. Però da casa ci segnalano una somiglianza tra questo brano di Lenny e un successo di Rich and Sam.
0: Siamo sicuri?
1: Vediamo.
0: Già dall'inizio non mi sembra.
1: Poco.
2: Ti stavo cercando ma non ti ho trovata. Ti stavo parlando e sono
1: sbagliato.

0: No, no,
1: mi sembra un bel messaggio.
2: Non somigliava, non somigliava
1: per niente.
2: Alfredo da Mantova è sbagliato.
3: Sì. Scusate ragazzi, ma Rocco è parente di Bruno Risas.
2: In effetti sono dello stesso
4: Vabbè, lo spettacolo da festa da DJ è stato bellissimo.
1: Bene.
4: Solo che è arrivata una persona, mi ha rovinato. Per guardare il tuo spettacolo ho fatto un sacrificio che non ti dico. Stavo svenendo.
1: Ah, okay.
4: E uno avevo mangiato l'aglio.
1: Ah, ok.
5: No, belli, fate gli auguri a Beatrice che oggi compie 8 anni. Sì, il cuore di papà. Ciao.
1: Ma che bello.
2: Ciao, Beatrice. Ciao. Il cuore di papà, non si spegne il cellulare. Allora, ed ora parliamo di chi ha sviluppato un legame speciale con l'intelligenza artificiale.
1: Sì.
2: A seguire, in un'intervista esclusiva, Gerry Scotti ci racconta qualche retroscena inedito sulle vincite nei quiz.
1: Hai
2: vinto i quiz, Roby?
1: Non ho mai vinto niente, zero. Ma perché non gioco?
2: Per i palati più piccanti invece affrontiamo il tema dell'amicizia tra dominatrice e sottomesso.
1: No, neanche in sottomesso. Questo caso, no, niente.
2: Neanche due frustate,
1: no,
2: niente.
1: No, ma che frustate?
2: E chiudiamo con un approfondimento scientifico dedicato agli esseri anfibi.
1: Benissimo.
6: Siete una banda di cretini, grazie. Siete una banda di cretini, ve lo dico, eh.
2: Grazie,
1: molto
2: grazie,
1: gentile.
7: Dalla volta buona, le relazioni intime con l'intelligenza artificiale.
1: Oh,
7: Gerry
1: prego,
7: Scotti
1: no, no.
7: E le vincite dei quiz.
1: Sì.
7: Da Professional Force, il lato oscuro del mestiere di investigatore privato. Da Woody Meg, l'amicizia tra dominatrice e schiavi.
2: E
7: da oltre la terra, Corrado Malanga e gli esseri anfibi.
1: Malanga, Malanga, Malanga, Malanga, Malanga. Non vedo l'ora che arrivi lui.
7: Le relazioni intime con l'intelligenza artificiale.
8: Secondo una recente indagine su 1000 italiani maggiorenni, il 54% ha già chiesto consigli sentimentali o intimi all'intelligenza artificiale.
1: Vero,
8: ma
1: vero.
8: La statistica davvero sorprendente
1: sì.
8: È questa. Per circa la metà degli italiani, lasciarsi andare a un legame intimo con un'intelligenza artificiale non sarebbe tradimento. Ma solo se a farlo sono loro stessi. Perché se a cercare quella complicità
1: è
8: il partner, cambia tutto. Corna digitali a parte, se guardiamo al dettaglio della ricerca, si scopre che il 12% delle persone coinvolte ha già avuto conversazioni pruriginose con un chatbot.
1: Okay.
8: Il 6% si è spinto anche più in là, oltre il confine dell'amicizia.
1: Incredibile.
7: Gerry Scotti e le vincite dei quiz.
9: Quasi tutti quelli che vincono i soldi nei miei giochi o nei miei quiz, sapete cosa fanno?
1: Lauretta. Sì.
9: O estinguono il mutuo o accendono il mutuo.
1: Li spendono bene.
10: Metti il mutuo, accendi il mutuo.
9: Il 90% di quelli che hanno vinto dei soldi da me o hanno finito di pagarsi la casa o hanno cominciato a pagarsi la casa.
1: Bello,
9: qualcuno
1: bello.
9: Si è rifatto i denti,
1: sì.
9: Una sola si è rifatta le tette. Uno viene a giocare e dice cosa ti vuoi rifare? Io mi voglio rifare le tette.
7: Il lato oscuro del mestiere di investigatore privato.
11: Il lato oscuro di questo mestiere è che vivi sempre sulla cresta dell'onda. Sei sempre attento a tutto. Io non entro in un ristorante se non ho un posto che ho le spalle al muro protette e quando entro controllo tutte le uscite di sicurezza.
1: Penso
11: sempre che qualcuno ti può seguire. Non vado in discoteca per il semplice fatto che se vado in discoteca non riesco a ballare, ma mi guardo intorno vedo se succede qualcosa. Quando sei a casa, la tua casa non è un nido d'amore. La tua casa è una casa super controllata, perché sei un fissato, perché ne hai viste così tante che vuoi stare tranquillo.
1: Ho capito, ma non vivi
7: l'amicizia tra dominatrice e schiavi.
12: Io non sono una persona che fa venire lo slave a casa e dice tu dormi per terra e dormi nella gabbia. Oddio, se è quello che vuole, sì, è un gioco. Però io tengo molto anche al fatto che i miei slave siano riposati, perché se non sei riposato non puoi servire bene. Ogni slave ha un rapporto diverso con me.
1: Giulius
12: è il più vecchio, tipo lui è quello che mi ricorda di prendere le vitamine e mi fa arrivare le vitamine a casa. C'è JP che comunque quando sono a Milano mi prende,
1: JP.
12: Mi accompagna a Milano, facciamo sessione, pranziamo. Dopo un tot di tempo si instaura anche un rapporto di amicizia, cosa che però non ho ancora instaurato con Inutile. Perché inutile si ostina da un anno e mezzo a darmi del lei.
7: Corrado Malanga e gli esseri anfibi.
13: Le tipologie di questi strani esseri che sarebbero alieni, cioè non di questo pianeta, non sono tutte uguali. C'è la tipologia, per esempio, dell'essere che sembra un essere anfibio, cioè un essere che ha a che fare con l'acqua. Viene visto uscire dall'acqua, viene visto saltare come un grosso ranocchione e anche questo essere, dobbiamo dire, ce ne sono almeno un paio, che vengono descritti in tutte le parti del mondo in cui sono stati visti questi esseri, che hanno caratteristiche di esseri anfibi. Guardati da vicino hanno l'opterigio, cioè questa sottopalpebra che hanno solo gli esseri anfibi, che si chiude quando essi entrano nell'acqua. Hanno le zampe, perché di mani non si può parlare, palmate. Sovente hanno le scaglie, sovente sono collegati al colore verde, sovente hanno la coda, così vengono descritti. Sono esseri goffi, che molto alti a volte, che se tu li vedi da lontano ti sembrano come degli strani coccodrilli in piedi.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Tormento insieme a Arcomi, fredda come l'inferno su Radio DJ.
1: Alle 14.53, ora che sono le 15, quasi le 15 del pomeriggio,
0: sì.
1: Il messaggio del nostro amico che cerca gente per l'aperitivo.
0: Sì, potrebbe essere interessante.
1: È vero.
0: Vai, fallo
2: qualcuno
0: partire.
2: Fa l'aperitivo, va a mangiare qualcosa, fate qualcosa.
1: Sì.
2: Si sa qualcosa, fate l'aperitivo,
0: no, andiamo a mangiare
2: una bistecca alla valle.
0: Un paio di richieste. Sì.
2: Fatemi sapere qualcosa se c'è qualcuno in giro.
0: Ciao. Va bene, ciao, a dopo. Speriamo che trovi compagnia.
1: Certo, va bene. Più alla valle, tutti alla valle.
0: Ti mandiamo il tatuzzo.
3: Ah,
0: magari.
3: Quindi Pappalardo farà Zorro. Lui sì. Sarà Don Diego della Vega.
1: Grande Pappalardo. Bravo. Io metterei anche un bel ricominciamo adesso per chiudere.
0: Assolutamente.
1: Vai.
4: La puntata di oggi è giunta al termine. Tu continua ad inviare i tuoi contenuti al 344 037 0050.

0: Non perdere il podcast di Ciao Belli, brava, nel quale trovi tutte le serie, i personaggi, certo, e anche contenuti a sorpresa, sì, come la storia di quando il DJ Angelo è caduto con il motorino davanti alla discoteca Paccià di Riccione.
1: Va bene, a posto così, ciao, ciao, non è vero.
2: Ciao Belli.

0: One Station.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.
1: Sigla.

0: Ciocca, Marta, bentornati e bentornate, questo è Pinocchio.
1: Bravo.
2: Ma invecchiando?
1: Si impara.
0: Si cambia. Volevo avvisare che è uscito il video dello speaker corner di Pinocchio, di cui vi abbiamo un po' accennato solo da un punto di vista emotivo. Quando lo vedrete capirete perché era difficile spiegarvelo.
2: Sì.
0: Perché è una roba che solo se la vedi capisci l'entità della commozione, del... non so, sì, dello sbarbellino.
2: Speaker corner è lungo, abbiamo fatto diverse cose. Certo. Questo è proprio il succo della ragione. Per cui...
0: quella cosa che chi ascolta questo programma la capisce, anche se non c'era, non c'è bisogno.
1: È vero.
0: Non c'era bisogno di essere lì.
1: Vero.
0: Comunque, andatelo a vedere su Pinocchio DJ, su DJ, account della Vale, account di Diego, mio account, lo trovate.
2: Sì.
0: Non è difficile.
1: No.
0: Detto questo, stasera parliamo di come si cambia. Alcune cose cambiano proprio perché la scienza ce lo spiega, è normale, cioè avviene. Sono mutazioni anche proprio questioni fisiche, fisiologiche. Altre invece sono semplicemente magari aperture mentali. Sto parlando ad esempio, faccio un esempio il più banale possibile. I gusti alimentari, i bambini, le verdure, i broccoli, per dire. Poi in realtà ci sono un sacco di bambini e bambine che li mangiano con piacere.
1: Certo, sì. Però in linea di massima i bambini e le verdure...
0: Mi ricordo un mio nipotino che mangiava le cipolle crude a morsi. Per cui in realtà sono anche appunto cose molto personali. Però diciamo, si può un po' generalizzare che bambini e bambine fanno un po' fatica a mangiare le verdure. Ecco, questa cosa poi invece cambia per alcuni nel tempo. E insieme a questo cambiano altre cose. Alcune sono semplicemente gusti musicali, gusti nell'abbigliamento, scelta delle cose, la scelta delle persone anche. Cioè, si va dalle cose più piccole alle cose più grandi. Ci sono cambi di ideologia,
1: Ma mi viene in mente, a proposito di ideologia, che io quando guardavo Beverly Hills 90210 pensavo che Dylan fosse il più figo di tutti. Riguardando Brandon, ti dirò, cioè col senno di poi, da adulta apprezzo molto di più Brandon.
2: Non è che questo
1: è un'ideologia,
2: cioè, non ha imparato niente, però
0: questa sì è ideologia, ma è un giro,
2: è un brutto,
0: cioè,
2: giro.
0: Io ti dico, faccio fatica a guardare, non lo guardavo all'epoca perché già ero veramente una disgraziata, ma a rivederlo ora, quel Brandon lì è uno dei motivi per cui faccio molta fatica. Lui è buon con tutti. Lui è buono,
1: ma lascia fare,
0: è
1: cresciuto così.
2: Comunque questo, anche gusti di film per esempio, di intrattenimento, cioè io certe cose alla sera non le guardo più, non mi divertono più, non mi piacciono più.
0: Ragazzi, io non ho più la sera.